0: distinguo nella maggioranza sulle spese per il riarmo e l'utilizzo del fondo europeo SAFE. Alberto Gioffreda.
1: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul SAFE. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
2: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
1: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva più Europa favorevoli al SAFE. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
3: Guardate che il nostro non al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No? Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
1: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale. A favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
5: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
0: Altro dossier al centro dell'agenda dei partiti, la legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa sull'introduzione delle preferenze al Senato. Presenterà lo stesso emendamento della Camera con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere. A differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove l'emendamento sulle preferenze bocciato dall'Aula con voto segreto era stato sottoscritto solo da Fratelli d'Italia, noi moderati e UDC, al Senato il centrodestra presenterà un emendamento unitario, quindi con le firme di tutti i partiti della coalizione. Siamo ancora su energia e difesa. L'Italia rispetta gli impegni, ha sottolineato la Premier Meloni, che a Palazzo Chigi ha ricevuto i vice Tajani e Salvini, anche il leader di Noi Moderati Lupi, per un confronto prima della pausa estiva. Gabriele Martelloni.
6: Il patto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì, che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte, per la Premier resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari, che orientano anche la futura adesione ai prestiti SAFE dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
0: Veniamo alla politica internazionale. Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle rotte commerciali. Si parla di un possibile pedaggio in entrata da pagare a Teheran. La corrispondente Anna Mazzone.
7: Il Ministero degli Esteri iraniano dice che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto e questo è un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti anche per la fine della guerra, ma Teheran continua a negare le trattative in corso con Washington. L'accordo siglato con l'Oman sarebbe molto favorevole per l'Iran. Ci sono dei punti importanti, almeno tre: una divisione delle rotte, le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita, il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi per permettere tra l'altro lo sminamento di Hormuz e una tregua per la riapertura dei colloqui sul programma nucleare. Infine l'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti anche in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
0: E Trump rilancia l'accordo con Teheran. Stiamo parlando con l'Iran, speriamo in un accordo, ha detto nelle ultime ore Trump, e promette colpi duri in caso di mancata riapertura di Hormuz. Preferisco l'intesa, non voglio uccidere, queste le sue parole. Gli Stati Uniti non sono affidabili, attacca invece il regime degli Ayatollah. In serata da Las Vegas Trump ha aperto ufficialmente il fronte interno delle elezioni di metà mandato dopo la vittoria di El Sayed alle primarie democratiche in Michigan. Da New York l'inviato Nico Piro.
8: È impegnato in un viaggio nell'ovest del paese, da Los Angeles ieri, oggi a Las Vegas. È un viaggio che serve da un lato a raccogliere fondi per le elezioni di medio termine per i repubblicani. Le elezioni di medio termine sono vicinissime, a meno di 100 giorni di distanza temporale. Serve anche a convincere almeno una parte di quel 69% di americani che ritiene che la situazione dell'economia sia non buona. Trump sta parlando in un casino a Las Vegas, davanti anche a una base importante. Trump rivendica per esempio gli sgravi fiscali, zero tasse sulle mance, che sono fondamentali per l'industria del divertimento, la ristorazione, che ha la sua capitale a Las Vegas. Nel corso di questo suo intervento Trump sinora ha elencato tutti i suoi grandi successi alla sua amministrazione, ha srotolato l'elenco dei nemici: il Canada che ci ha derubato con le tariffe, i democratici che hanno scatenato l'inflazione e da ultimo El Sayed, il candidato democratico che ha vinto le primarie democratiche in Michigan. Trump l'ha definito un perdente, pur avendo vinto, un comunista, uno che odia gli ebrei e Israele. E poi sull'Iran ha detto che ha ribadito quello che dice da giorni: vogliamo un accordo, l'Iran vuole trattare, preferisco un accordo piuttosto che uccidere persone.
0: E proseguono a Roma i colloqui diplomatico-militari tra Israele e Libano e andranno avanti fino a sabato. L'esercito israeliano ha ripreso intanto a bombardare il paese. Poi l'avvicendamento ai vertici del contingente italiano della forza di interposizione delle Nazioni Unite. Da Gerusalemme, corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Un nuovo avviso di evacuazione urgente viene diffuso in queste ore dall'esercito israeliano nel villaggio di Al-Mansouri, nel sud del Libano, dove proseguono i raid contro gli Hezbollah. Colpito il distretto di Bin Jbeil, almeno un morto e 11 feriti. In questo clima, nella base italiana UNIFIL di Shama, si è svolto il passaggio di consegne tra la brigata Pozzuolo del Friuli, che ha assunto il comando del settore ovest di UNIFIL, e la brigata Sassari, che ha concluso il suo mandato. Un contingente che, nonostante i rischi elevati, ha affermato il comandante di UNIFIL, generale Abagnara, ha continuato la sua opera umanitaria a favore dei civili e a cooperare con le forze armate libanesi. A Roma, intanto, nonostante un'interruzione momentanea dovuta a sviluppi sul campo, proseguiranno i colloqui diretti tra autorità libanesi e israeliane con la mediazione americana. Dell'importanza della stabilità del Libano, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con il suo omologo iraniano Araghchi, mentre ai negoziatori israeliani, libanesi e mediatori americani il ministro Tajani ha assicurato l'impegno dell'Italia a favore del dialogo e della stabilità regionale.
0: Adesso il conflitto russo-ucraino. Kiev cerca di riprendersi dal durissimo attacco di Mosca con decine di missili balistici che ha provocato almeno 17 morti e decine di feriti. Intanto le autorità ucraine ordinano l'evacuazione della città di Kramatorsk. Molti sono in fuga. Da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.

0: di pascolgine.
1: All'interno abbiamo trovato solo materiale da costruzione, niente di militare.
2: Sergi respira un'aria acre che sa di fumo. È stanco ma continua. Lavorava a Bakhmut, ma quando la città fortezza è caduta in mano russa, si è spostato a Kiev. In queste settimane è attaccata di continuo con missili balistici, in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. Decine di missili, nessuno è stato intercettato. Zelensky esorta gli alleati ad accelerare le consegne, ma Trump respinge le richieste del presidente ucraino per carenza di scorte. Il bilancio delle vittime è in aggiornamento. 8 persone sono morte in una stazione ferroviaria, lavoratori che, finito il turno serale in uno dei tanti capannoni della zona di Brovary, sobborgo a nord di Kiev, stavano tornando a casa. Sono arrivati prima i missili, che i militari, senza farsi vedere in volto per ragioni di sicurezza, raccolgono per capirne la provenienza. Nessuno vuole parlare, hanno tutti paura, ma non Sergi, che da vigile del fuoco conosce bene il rischio dei doppi attacchi che prendono di mira proprio i soccorsi.
1: Conosciamo la situazione, ma andiamo avanti. Sono preoccupato per l'evacuazione di Kramatorsk nel Donetsk. Spero che non venga ridotta come la mia Bakhmut.
3: C'è allarme per quanto accaduto nei cieli della Germania. Sono stati avvistati 3 droni russi, uno vicino a un deposito, un hangar di aerei cargo ucraini, e aveva a bordo anche un esplosivo, quello di solito usato negli attentati terroristici. Il ministro dell'Interno tedesco, che avete visto inquadrato, ha alzato il livello di minaccia e sentiamo Barbara Gruden.
4: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota un robot. Lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia, ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
3: Ancora allerta nell'exclave spagnola di Ceuta, sui social del Marocco la notizia di una nuova ondata di migranti. Per il 15 agosto, nel giorno di Ferragosto, per noi 25 gli indagati per aver organizzato gli ingressi irregolari in massa dei giorni scorsi. Alessandro Carboni.
5: Ceuta torna ad aver paura. A pochi giorni dall'esodo più grande della sua storia, nella città autonoma spagnola, in territorio nordafricano, circolano sui social media marocchini appelli a un nuovo attraversamento di massa. La data fissata è il 15 agosto e, come la settimana scorsa, tutto comincia da uno smartphone. Lo stesso TamTam Digitale, responsabile della crisi del 30 e 31 luglio, con post sui social che annunciavano l'apertura del confine tra Spagna e Marocco. In poche ore migliaia di giovani marocchini si sono riversati a ridosso dell'enclave, in molti hanno passato il confine a nuoto. Un bilancio pesante, l'Istituto di Medicina Legale di Ceuta ha completato le autopsie su 77 corpi recuperati in mare. Le autorità locali parlano di 88 cadaveri recuperati complessivamente. Intanto centinaia di familiari attendono notizie. Ho cercato mio figlio negli ospedali, ma non l'ho trovato. È forse entrato a Ceuta ed è morto? Si chiede questo padre. Se è vivo voglio che mi risponda, dice questa madre. Se è morto ho bisogno di saperlo. Crisi che arriva su una tendenza già in crescita. Nei primi 7 mesi dell'anno gli arrivi irregolari a Ceuta erano già quasi triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dati del Ministero dell'Interno spagnolo, che ancora non includono l'ondata della settimana scorsa e che ha innescato il TamTam Digitale, non ha ancora un nome. Secondo Spagna e Marocco sarebbero i trafficanti. Un'ipotesi che in queste ore ha fatto scattare le prime incriminazioni in Marocco, con la procura di Tetuan che procede contro diversi indagati per l'organizzazione degli attraversamenti illegali della scorsa settimana, ma molti migranti dicono che a convincerli sono stati i post che parlavano di confine aperto. Ora circolano nuovi appelli e, come la settimana scorsa, tutto è già partito da uno smartphone.

0: Adesso la cronaca italiana è stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito alla morte del piccolo Domenico. Il bambino, 2 anni, è deceduto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di cuore danneggiato a dicembre del 2025. Alessia Meloni.
1: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
2: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale che ci
1: Ecco, dal
2: verrà.
1: punto di vista penale, a che punto siamo?
2: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppito e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. Quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
1: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
2: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
0: Ora l'emergenza ai Campi Flegrei, la protesta dei cittadini, servono interventi urgenti e mirati. Oggi l'informativa del ministro per la protezione civile Musumeci alla Camera. Ieri invece l'incontro del ministro Piantedosi con i sindaci e una delegazione di cittadini. L'inviato Stefano Corradino.
3: Innanzitutto un tetto agli sfollati, qualsiasi esso sia.
4: Mettere in sicurezza sia il territorio, la parte naturale, quindi i costoni, cioè mettere in sicurezza gli stabili.
5: Aiuti economici veri e tempestivi agli sfollati, messa in sicurezza del territorio. Sono queste le priorità dei cittadini colpiti dal sisma di venerdì scorso. In tante si sono ritrovati nella piazza centrale di Pozzuoli per manifestare le loro proteste e le loro proposte alle istituzioni nazionali.
6: A bloccare tutto affinché sia data dignità.
5: In prefettura a Napoli è arrivato il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha incontrato i sindaci e alcuni cittadini in rappresentanza degli sfollati e ha parlato delle priorità.
7: Come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, quindi renderlo anche più accessibile.
5: 100 milioni sono i primi soldi stanziati, ma è improbabile che siano sufficienti.
7: 100 milioni è una dotazione di una qualche importanza. Sicuramente se ne serviranno di più, saranno fatte le valutazioni a tempo debito.
5: 800 persone sfollate, 400 case, 13 scuole e 14 chiese dichiarate inagibili. Un'emergenza, affermano i cittadini, a cui servono risposte immediate e concrete.
8: Noi all'improvviso siamo rimasti senza casa, non abbiamo assistenza e ora siamo così. In attesa di non sappiamo cosa. Noi in autonomia non possiamo mai ristrutturare queste case che hanno subito grossi danni.
0: Non si fermano all'alto della polizia e finiscono con l'auto nel Po. E sentiamo da Stefano Ciardi che cosa è esattamente avvenuto.
9: Sono stato alle 11:30, mezzanotte. E quando si è sentito il tonfo si è cominciato a vedere tutto questo frastuono.
10: L'auto che non si ferma all'alta della polizia, l'inseguimento e il volo nel fiume. È la prima ricostruzione della dinamica di una notte di follia a Torino che ha portato questa Audi A3 con a bordo 4 persone a uscire di strada e finire dentro il Po nella zona del Parco del Valentino.
9: Prima cosa si sono visti i poliziotti sull'altro lato del fiume che in fila cercavano qualcosa o qualcuno. E poi sembrava di vedere uno che risaliva la sponda del fiume.
10: Uno dei passeggeri sarebbe rimasto ferito e poi catturato dalla polizia una volta uscito dall'acqua, mentre un secondo si sarebbe allontanato sotto gli occhi di alcuni testimoni. Nessuna traccia invece di altre 2 persone che sarebbero state nell'abitacolo prima dell'incidente. I sommozzatori hanno scandagliato gli argini del fiume, mentre Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco, scrutava dall'alto l'area del Po. E continuano anche in queste ore le ricerche dei vigili del fuoco che dalla mattina stanno usando dei droni nell'eventualità che emergano i corpi dei dispersi. Nel retro dell'Audi, recuperata all'alba, è stata trovata anche una targa prova, elemento adesso al vaglio degli investigatori.
0: Adesso parliamo anche del caro carburanti, comunque in lieve calo ai distributori, il prezzo alla pompa, ma il taglio di 17 centesimi per il diesel, che è stato tra l'altro prolungato dal governo al 25 agosto, secondo i consumatori non è sufficiente. Serve un intervento strutturale che attinga anche agli extra profitti delle aziende energetiche, chiedono le associazioni dei consumatori. Ce ne parla Paolo Mancinelli.
11: Con mese di continui rincari si registra un primo e timido calo dei carburanti alla pompa, favorito da una relativa distensione nello stretto di Hormuz, anche se la discesa dei prezzi non riflette affatto il calo del barile, sceso del 20% nell'ultima settimana. I listini restano cari, l'osservatorio prezzi stima per la benzina self sulla rete stradale una media di 1,997 euro al litro, appena 2 millesimi in meno rispetto a ieri. Il gasolio scende di 3 millesimi a 2,097, prezzo quest'ultimo contenuto dal taglio delle accise di 17 centesimi che il governo ha prorogato fino al 25 agosto, con un costo per lo Stato di 245 milioni. Le risorse saranno ricavate dall'extragettito IVA e dai tagli ai ministeri. Ma il provvedimento non è sufficiente per le principali associazioni dei consumatori, che parlano di un'emergenza che pesa più volte nelle tasche dei cittadini, direttamente sui rifornimenti, poi sull'inflazione spinta dai costi della logistica con l'86% delle merci che viaggia su gomma, per non parlare dei costi dell'energia. Per questo chiedono un incontro urgente al governo e il taglio definitivo sulle accise dai 15 ai 30 centesimi da finanziare attraverso prelievi maggiori sugli extra profitti energetici, maggiore sostegno ai pendolari e agevolazioni sull'IVA per i beni di prima necessità.
0: Uno dei record per quanto riguarda il traffico, non soltanto ma soprattutto per il caldo. 27 città su 27 monitorate avranno il bollino rosso, non è mai accaduto. Caldo e afa permarranno sulla nostra penisola, almeno fino a Ferragosto. Matteo Parlato.
12: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
0: Allora parliamo anche della grave crisi idrica che sta colpendo in particolare il Piemonte e il Biellese. La provincia di Biella, a causa della siccità e del caldo, sta mettendo a dura prova gli acquedotti locali. A Valdilana sono scattati allarmi e restrizioni sul consumo di acqua potabile. Marco Procopio.
13: Visto dal drone, il letto del Sessera è una distesa desolata di pietre e rivoli d'acqua. Nella stazione di rilevamento non supera gli 80 centimetri, al di sotto del minimo storico. La portata appena 1 metro cubo al secondo. E l'immagine della crisi idrica in Val Sessera. Da giorni il gestore della rete è costretto a usare le autobotti per rifornire gli acquedotti in quota.
14: È più di 3 mesi che non ci sono precipitazioni ed è anche i livelli sono al minimi stagionali. Se andiamo avanti ancora qualche settimana sicuramente dovremo adottare delle misure straordinarie perché non sappiamo più come erogare il servizio idrico.
13: Prai, Coggiola, la frazione Trivero a Valdilana, 10.000 le utenze coinvolte dall'emergenza tra Biellese e Valsesia. Se la situazione non cambierà, sarà necessario l'intervento della protezione civile per portare l'acqua direttamente nelle piazze. Nel frattempo, comuni come Valdilana si appellano ai cittadini per ridurre i consumi.
15: Ci sono dei problemi strutturali molto gravi. Fino ad ora gli interventi sono sempre stati di tamponamento. Oggi noi chiediamo invece alla politica, quindi alla regione, ma anche allo Stato, un piano.
13: Seguendo il corso del torrente si arriva al fiume Sesia. I comuni più grandi per ora non risentono della siccità, ma più si sale in quota più le difficoltà aumentano. Nelle frazioni di Valduggia l'acqua arriva a singhiozzo già da settimane.
16: Ho degli equini e degli ovini. Purtroppo la situazione è dura per noi abitanti ed è dura anche per gli animali.
13: In queste settimane è mancata tante volte?
17: Regolarmente la sera finisce l'acqua.
13: Una piaga per chi ha un'attività. Qui l'acquedotto risale ai primi del Novecento. I cittadini chiedono misure strutturali di fronte a un'emergenza che con il cambiamento climatico sta diventando normalità.
0: E allora passiamo agli europei di nuoto. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere dopo l'oro nella 10 km 4. Gli ori invece per Chiara Pellacani. Nicola San Giorgio.
18: Una giornata senza medaglie per gli azzurri e il fatto che faccia notizia rende l'idea di quanto bene stiano facendo i ragazzi di Oscar Bertone in questo europeo parigino. Nel sincro misto dalla piattaforma Raffaele Pelligra e Sara Jodoin Di Maria non riescono a trovare la chiave giusta per accendere il loro sincronismo in una gara in cui il podio è sempre rimasto lontano. Oro all'Ucraina di Sereda e Bailo, argento ai tedeschi Rosler e Pfeiff, bronzo agli spagnoli Rodriguez e Carvajal che conquistano il primo podio di questi europei. Spettacolo ed emozioni nella finale maschile dai 3 metri, il titolo lo vince Moritz Wesemann che con l'ultimo tuffo mette la firma sulla doppietta personale dopo aver vinto anche dal metro. Francesi in festa per il primo acuto da padroni di casa. Jules Bouillet conquista un argento prestigioso, mentre il britannico Holden deve accontentarsi del bronzo dopo un errore fatale nell'ultimo tuffo. Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro, che non riescono mai ad agganciarsi davvero al treno delle medaglie. Ma nella giornata azzurra senza podi, l'Italtuffi festeggia lo stesso perché Chiara Pellacani riceve dagli European Aquatics il premio come miglior tuffatrice del 2025.
19: È stato un anno pieno di emozioni per me, con tanti nuovi traguardi e quindi tante tante emozioni.
0: Adesso sono centinaia le iniziative che animano le sere nei luoghi del FAI, che restano aperti fino a tardi per far scoprire e conoscere palazzi, foreste e artisti. E siamo stati a Villa Panza, a Varese, Laura Longo.
20: Giuseppe Panza nella sua biografia racconta proprio di quando era bambino, di come si era innamorato di questa villa che ha questa terrazza sul centro di Varese dove ci sono i tramonti più belli della città.
21: In quell'ora in cui il giorno incontra la sera, il cielo assume colori che diventano intensi o sfumati come le emozioni. È in quell'ora che le opere di Joseph Albers presenti alla mostra lui dedicata a Villa Panza cambiano il modo in cui le percepiamo.
20: Di luce e colore che sono proprio le protagoniste di tutta la ricerca di Panza, che è una ricerca filosofica, spirituale.
21: È nata anche per questo l'iniziativa Nei luoghi del FAI sotto un cielo di stelle. Lo scopo è quello di entrare in contatto con l'arte, soprattutto contemporanea, immergendosi nella natura, lasciandosi andare all'istinto.
20: È proprio una ricerca, un viaggio all'interno del colore. Il visitatore si deve perdere in queste stanze, deve osservare questi quadrati, sono come delle porte che si aprono verso altre dimensioni.
21: Una tavola cromatica di interpretazione rielabora le forme rigorose dei quadri di Joseph Albers, che ordinano il disordine dei pensieri, invitano la meditazione in un gioco di prospettive in cui tutto va rivisto, reinterpretato, come la finestra di Hirwing, un dipinto di natura viva che cambia con il mutare del tempo e delle stagioni.
0: Avanti con la rassegna stampa in diretta di Domenico Di Cesare, i prossimi aggiornamenti alle 3.

Ben trovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Bagarre in aula su Delmastro. No della Camera all'utilizzo delle chat. Protesta delle opposizioni. Preferenze l'intesa nella maggioranza sull'emendamento. Roma chiederà alla UE di spendere 36 miliardi per energia e difesa. Al centro pagina l'allarme siccità. Caldo record, il Po scende a quota meno 8,4 metri. Al nord non piove da 3 mesi e il termometro accarezza i 40 gradi. Oggi il giorno più caldo, il Mar Tirreno a 32 gradi.

gradi. Di spalla i conflitti, Hormuz, cioè l'intesa Iran-Oman, e poi a Lipsia in Germania il drone bomba trovato accanto a un cargo ucraino. La Repubblica, i segreti di Del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede alla UE 35 miliardi per difesa ed energia, tensione nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Al centro pagina invece il personaggio socialista pro-PAL, il suo nome è El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno negli Stati Uniti a novembre. E poi ancora in Germania, paura a Lipsia, drone esplosivo sui cargo per Kiev, un attacco ibrido, un nuovo livello di minaccia, scrive Tonia Mastrobuoni. E poi l'accordo Iran e Oman su Hormuz. Teheran annuncia le coordinate geografiche sono state approvate e mette in guardia gli Stati Uniti. Terze parti non ostacolino il processo. Andiamo a leggerlo questo articolo di Gabriella Colarusso. L'ultimo negoziato su Hormuz. Iran e Oman trovano l'intesa. Se gli USA non ci boicottano. Teheran e Muscat disegnate le future rotte dello stretto. L'America taglia le sanzioni. Prevista una nuova tregua di 60 giorni per parlare del nucleare e un mese per sminare. L'accordo tra Iran e Oman è destinato a cambiare pelle allo stretto di Hormuz, da centro marittimo aperto e liberamente navigabile a strumento di influenza geopolitica dell'Iran. Per 6 decenni, scrive Colarusso, le navi in ingresso e in uscita hanno attraversato le acque omanite, scevre da permessi e autorizzazioni. L'intesa disegnata cancella la rotta nord-iraniana e la rotta sud-omanita e crea un unico passaggio. Le navi in entrata verso il Golfo Persico transiteranno esclusivamente all'interno delle acque territoriali iraniane sotto la diretta sorveglianza di Teheran. Quelle in uscita verso il Mar Arabico percorreranno una corsia che attraversa le acque omanite, ma per alcuni tratti anche quelle iraniane gestita da Muscat in coordinamento con Teheran. L'intesa prevederebbe anche 30 giorni per la bonifica delle mine e l'istituzione di una tassa di servizio. La nuova rotta, che potrebbe essere operativa per 2 o 4 mesi, secondo Teheran, verrebbe accompagnata da un nuovo cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali iraniani e americani dovrebbero riprendere le trattative e trovare un accordo sul nucleare e un assetto definitivo per Hormuz, compreso l'eventuale pagamento di pedaggi. Gli iraniani si dicono pronti a chiudere con Muscat se non si intromettono terze parti, ma precisano che anche qualora l'intesa con l'Oman fosse finalizzata, la riapertura dello stretto di Hormuz richiederà accordi separati che comprendono anche il rispetto degli impegni statunitensi, ovvero la rimozione del blocco navale. Trump deve ancora pronunciarsi. È evidente che alla Casa Bianca un accordo che consegna a Teheran così tanto potere non piace. Ma che carte ha in mano Trump? Si domanda Colarusso. Poche, racconta una fonte diplomatica europea che ha avuto contatti con gli iraniani sul dossier Hormuz. I magazzini della difesa statunitense languono di intercettori e missili a lungo raggio. Anche se volesse riprendere la guerra, Trump dovrebbe fare i conti con l'industria bellica che non tiene il passo delle necessità sul campo. In un gesto di sorprendente morbidezza negoziale, ieri gli Stati Uniti hanno anche rimosso le sanzioni antiterrorismo a 3 compagnie aeree iraniane collegate ai Pasdaran, messaggio di un'America che smania per tornare al tavolo inviato a un interlocutore che si fa desiderare. Il controllo dello stretto serve a conquistare una leva economica e a imporre agli stati il riconoscimento politico della teocrazia, perché chiunque voglia utilizzare il canale dovrà di fatto chiedere il permesso a Teheran. Per gli americani diventerebbe più problematico anche imporre sanzioni contro l'Iran. Il Messaggero apre ancora con Del Mastro, no all'uso delle chat, bagarre in aula, il Movimento 5 Stelle sventola i cellulari, Schlein dice non nominate più Borsellino, Nordio si lo difende, nei telefonini c'è un'intera vita. E poi la politica si va verso le primarie del campo largo, Conte pacifista, punta su CGIL cattolici, né alle politiche né nelle città, e Meloni avverte i vice, noi mai con Vannacci. Al centro pagina ancora il caldo, estate da incubo, caldo senza fine, Italia tutta rossa, oggi è attesa la giornata record. E poi nel taglio basso la

famiglia del Bosco separati da 9 mesi. Scrive Sonia Paglia, racconta il trauma di uno dei bimbi, morsi e gesti autolesionisti, segno di forte disagio. Il domani la destra sotto scacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino, la maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega alla Procura di Roma le chat con il prestanome del clan Schlein, dice la Premier, non citi il giudice, Campolargo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. Armi ed energia, il ministro Giorgetti si prepara al calvario della finanza. Non solo Mamdani, il secondo titolo del domani, sindaco di New York, il voto in Michigan scuote, idem USA, le primarie al socialista El Sayed, un socialista in corsa per il Senato. Il Fatto Quotidiano, ancora sul Del Mastro, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Del Mastro, la destra butta soldi in armi e copre i suoi. Nel taglio alto le due guerre, tregua nel Golfo e avanzata russa in Donetsk, Hormuz intesa, Iran, Oman, Kramatorsk, ucraini in fuga, scrive il Fatto Quotidiano. Andiamo sul Foglio invece per ricostruire la giornata che c'è stata oggi, andata la giornata di oggi alla Camera, che ha detto no all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con uno show avvilente per i veri garantisti, scrive Hermes Antonucci, Carnevale del Mastro. Con 206 voti a favore e 133 contrari, l'Aula della Camera ha negato alla Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato è ritenuto prestanome del clan senese. La decisione è giunta al termine di un dibattito avvilente. Da una parte le opposizioni, con i leader Conte e Schlein in campo, hanno accusato il centrodestra di voler ostacolare un'indagine sulla mafia, indossando bende sugli occhi, agitando i telefonini. Dall'altra, Forza Fratelli d'Italia con Bignami ha rievocato il caso Cospito, accusando l'opposizione di difendere i mafiosi. Ha invitato Conte a fornire le chat risalenti al periodo Covid-19 e ha persino offeso la memoria di Scalfaro. Prosegue Antonucci, insomma, alla fine si è assistito a una carnevalata, come l'ha definita il presidente del Senato Ignazio La Russa, che a sua volta al Senato ha dovuto interrompere i lavori per la protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle. In questo caos si è smarrito il senso della valutazione che la Camera dei Deputati era chiamata a svolgere sul caso Del Mastro, ben evidenziata invece dal parere redatto dal forzista Pietro Pittalis nella Giunta per le autorizzazioni. La Procura di Roma ha sequestrato lo smartphone di Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, e poi correttamente ha chiesto alla Camera l'autorizzazione ad acquisire le chat contenute nel telefono fra l'indagato e Del Mastro, che per circa un anno è stato socio con Caroccia nella società che controllava l'ormai famoso ristorante Bistecchería d'Italia. Meno correttamente, però, come sottolineato da Pittalis, la Procura di Roma ha invitato alla Camera una richiesta di acquisizione delle chat del tutto generica, cioè priva dei requisiti di necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità richiesti dalla Costituzione. Tanto per dare un'idea, la Procura non ha neanche indicato l'arco temporale delle conversazioni che intende acquisire, pur essendo noto che Del Mastro è stato socio con Caroccia da dicembre 2024 a novembre 2025, né ha precisato le ragioni per le quali il sequestro è necessario. La verità, come ha evidenziato in aula il deputato di Forza Italia Davide Bellomo, è che il sequestro delle conversazioni da parte della Procura sarebbe da ritenere illegittimo, anche se non coinvolgesse un parlamentare come Del Mastro, ma un normale cittadino. Il nostro codice non consente sequestri indiscriminati ed esplorativi, ha affermato Bellomo. L'autorità giudiziaria non può chiedere il sequestro dell'intero contenuto di un archivio digitale, confidando che al suo interno possa emergere qualche elemento utile alle indagini. Una simile impostazione invertirebbe la logica del processo penale. La prova deve essere ricercata perché già individuata o almeno individuabile, non perché altrimenti rivendibile all'esito di un'acquisizione indiscriminata. Lo dice la Suprema Corte di Cassazione. In altre parole, è toccata a Forza Italia spiegare le ragioni di merito per le quali la richiesta della Procura di Roma era da rispedire al mittente.
Andiamo avanti con La Stampa, il giorno del caldo record, un'apertura differente rispetto agli altri quotidiani nazionali. Bollino rosso in tutte le città, frana Cervinia, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia. Energia, il rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti. La Francia dimezza le vendite all'Italia. E poi ancora... E invece nel taglio alto La Stampa sceglie due fotonotizie del mastro caos in aula e il giallo del drone bomba dietro l'esplosivo, l'ombra dei russi in Lipsia, in Germania. E poi ancora di spalla il conto da 36 miliardi, energia e armi, fuoco amico leghista su Giorgetti, l'Italia presenta il conto all'Europa, vale 36 miliardi di euro la richiesta di flessibilità avanzata da Roma per finanziare nel prossimo triennio le spese per energia e armi. Giancarlo Giorgetti chiede una deroga al patto di stabilità pari allo 0,6% del PIL per l'energia, 14 miliardi di euro, e dello 0,9% per la difesa, che vale circa 22 miliardi. Nel taglio basso il triste addio di mamma Delfino al cucciolo. Per 6 giorni ha trasportato sul dorso il corpo senza vita del suo cucciolo di 2 settimane, mentre il resto del branco sembrava seguirla in una silenziosa marcia funebre. Poi lo schianto di SpaceX, la corsa alla Luna e i rifiuti spaziali, un pezzo del razzo di SpaceX Falcon 9 lungo 14 metri e pesante 4 tonnellate si è schiantato sul suolo lunare a 8.700 km orari. Il giornale apre invece sul Covid, Conte nel mirino della NATO, durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico, scrive il giornale. E ancora il Tempo, caccia all'uomo mascherato, Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua autodifesa, seguiranno, vedremo se oggi le domande, noi del Tempo anticipiamo le nostre. Scrive il quotidiano. E poi ancora Libero, ecco tutti i misteri della casa di Conte, l'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario, dubbi sull'accatastamento. E poi c'è il consiglio di Pietro Sonaldi a Elly Schlein che dice proroga la Meloni. E per la rassegna stampa è tutto. E ora siamo all'appuntamento con Basta la salute di Gerardo D'Amico. Seguiamo insieme.

0: Il disturbo dello spettro autistico in Italia sono 500.000 su per giù le persone che sono nella condizione, perché l'autismo non è una malattia. Dice l'OCSE che negli ultimi 20 anni è quadruplicato il numero delle diagnosi e adesso in Italia siamo su un bambino su 77 che ha un qualche problema di disturbo. Però, dottoressa, non è che siano aumentati i casi, siete solo diventati più bravi voi?
1: Sicuramente più bravi, nel senso che una serie di bambini che probabilmente in passato non venivano diagnosticati perché in condizioni di lieve disturbo, attualmente sono identificati
0: ed avviati molto precocemente ai tanti approcci terapeutici che nel corso degli anni voi avete messo insieme. Qui siamo nel centro di coordinamento della ASL Roma 1, quella centrale della capitale, che proprio si occupa di autismo.
1: L'unità autismo è costituita da una serie di equip che sono collocate nei diversi distretti della ASL. Abbiamo fatto una scelta di non costruire un centro per l'autismo unico, ma di avere le equipe specializzate del territorio per garantire ovviamente la prossimità per le famiglie, ma soprattutto per garantire un livello di integrazione maggiore col territorio. Da noi accedono bambini e ragazzi dai primi mesi di vita fino ai 18 anni. Primi mesi di vita, che vuol dire che sono anche bambini che non hanno ancora una diagnosi. Se osserviamo che ci sono delle deficit o delle atipie di sviluppo precoci che ancora non sono ovviamente una diagnosi di spettro autistico,
0: però vi attenzionano,
1: diciamo così, e ci lavoriamo.
0: Ed allora, perché, dottoressa, è così essenziale fare una diagnosi molto precoce?
1: Lavoriamo a supportare tutte quelle aree dello sviluppo che sempre percepiamo come più fragili in un bambino molto piccolo. Ovviamente per noi sono molto importanti tutta l'area dell'interazione, della reciprocità sociale e l'area della comunicazione. Quindi il gioco per noi è una modalità di attivare delle routine di scambio con l'altro, sulla quale possiamo supportare al massimo le capacità comunicative dei bambini. Da bambini e ragazzi in questo servizio la scarpetta sono 320-330.
0: Nei sei
1: servizi sono 1950 bambini.
0: Su Roma, chiaramente, soprattutto Roma Centro, ce ne sono decisamente di più. Gli altri, chi se ne prende cura?
1: E ogni ASL ha dei servizi dedicati. E quindi esistono in realtà
0: servizi
1: analoghi. Man mano che i ragazzi crescono è necessario ovviamente attivare degli interventi che vanno più a lavorare su delle autonomie personali e sociali che vanno costruite il più possibile all'interno dei contesti in cui sono i ragazzi. I contesti sono la famiglia, la scuola, il contesto territoriale dove possono svolgere delle attività condivise con altri ragazzi. C'è un servizio domiciliare di assistenza che è erogato in realtà dal municipio, dal servizio sociale del municipio, in integrazione con i nostri interventi.
0: Per chi supera i 18 anni, voi come ASL Roma 1 che fate?
1: Noi abbiamo un servizio nella transizione dell'adolescenza fino ai 25 anni, un servizio del DSM che si è organizzato specificatamente per i disturbi del neurosviluppo, disturbi dello spettro autistico e ADHD. E ora abbiamo un servizio, disabili adulti, che lavora su tutti i funzionamenti
0: dopo i 25
1: esatto,
0: anni
1: e sui funzionamenti più compromessi, su chi ha bisogno di una maggiore autonomia. Oggi c'è una grande scommessa in campo, no? Che è quello di cominciare a pensare che già dai nostri percorsi si lavori pensando a delle autonomie future dell'abitare, del lavorare, dell'integrazione sociale, che devono essere costruite prima.
0: Dicono le le statistiche che in Italia ci sono almeno una ventina di incidenti al giorno a causa dei monopattini. Purtroppo ci sono anche tra i 20 e i 30 morti all'anno in chi utilizza questo mezzo di trasporto, soprattutto nelle grandi città, per vari motivi. Il monopattino, dottore, è uno dei mezzi di trasporto più pericolosi. Che cosa accade quando uno scivola, cade, ha un incidente sul monopattino?
2: Il conducente del monopattino è scarsamente protetto. Nel momento in cui va incontro a un urto, a una perdita di equilibrio, cade in avanti e quindi va a impattare generalmente con la testa, con la faccia e con gli arti superiori. Noi questa divisione di localizzazione dei traumi l'abbiamo osservata in maniera ripetuta in tutti i traumi da monopattino che accedono al nostro pronto soccorso.
0: Il polso, la mano, il gomito, le ginocchia e poi gli organi interni, se si va a sbattere violentemente contro una macchina, contro un albero, contro qualcosa.
2: Naturalmente dipende anche dalla velocità di impatto, dalla velocità sia del monopattino e soprattutto dalla velocità del mezzo che impatta col monopattino. Chiaramente, però quella che noi temiamo, almeno come medici che si occupano dell'emergenza, più grave, è l'impatto con la testa, perché l'impatto con la testa può produrre un trauma cranico con conseguenze anche importanti.
0: Dallo scorso anno, dottore, c'è la normativa per cui chi usa il monopattino deve avere il casco. Purtroppo, lo vediamo nelle nostre grandi città, non ce l'ha nessuno praticamente. Il caschetto, quello molto leggero che si userebbe sui monopattini, ma assieme alle ginocchiere, assieme alla protezione per i gomiti, quanto potrebbe evitare drammi importanti?
2: Qualsiasi tipo di protezione sarebbe comunque importante a limitare la gravità delle lesioni. In particolare il caschetto potrebbe limitare la gravità del trauma cranico, che è la conseguenza più seria di chi cade dal monopattino.
0: È un impatto molto importante anche sulla sanità pubblica, perché bisogna molto spesso operare chirurgicamente queste persone se la frattura è scomposta, e quindi 2-3 mila euro di sala operatoria, 600-700 euro di degenza al giorno per chi deve restare in ospedale. Insomma, sono costi importanti.
2: Ho un dato che può aiutarla: degli ingressi da monopattino al nostro pronto soccorso, quelli naturalmente con codice 1, quindi quello più grave, un quarto sono andati incontro a intervento chirurgico. Però dal punto di vista delle spese mi importano sicuramente, mi preoccupano questa numerosità di un quarto di pazienti sottoposti a intervento chirurgico prevalentemente ortopedico. Però ricordiamo che anche noi abbiamo ricoverato in terapia intensiva nell'ultimo biennio 7 pazienti vittime di trauma cranico da incidente con monopattino, e 4 di questi hanno riportato un'invalidità permanente.
0: Addirittura.
2: E questo naturalmente ha un costo sociale enormemente più elevato del costo chirurgico che lei diceva.
0: Quest'anno è mezzo secolo della Fondazione Floriani, a cui questo paese deve moltissimo, perché 50 anni fa, grazie a voi, dottoressa, sono nate le cure palliative in questo paese. Che cosa c'era 50 anni fa in Italia a Milano?
3: Niente. Questo istituto dei tumori è stato il punto di partenza delle cure palliative in un sottoscala, col professor Vittorio Mentafrida, che allora era l'anestesista di questo istituto, e con mio suocero Virgilio Floriani, grande imprenditore, che ha deciso di dedicare tanti soldi di quel periodo ad occuparsi di alleviare le sofferenze inutili ai malati inguaribili. 50 anni fa la parola cancro non si poteva pronunciare.
0: Era il brutto male, era il male incurabile.
3: Incurabile, parola sbagliatissima, perché forse inguaribile, spesso inguaribile, ma è molto curabile. Sono curabili i sintomi, è curabile il dolore, è curabile il dolore psicologico, è curabile il dolore sociale. Tutta questa sofferenza che segue la fase finale della vita, che spesso è anche lunga,
0: certo,
3: ha bisogno e c'è il dovere di curarla.
0: Come siete organizzati qui come Fondazione Floriani all'interno dell'Istituto dei Tumori di Milano?
3: Questa è una cosa molto speciale, perché quando voi siete entrati in istituto avete visto le cure, l'oncologia italiana è nata qua. Le cure palliative sono nate qua. Questo è il primo hospice italiano all'interno di un istituto di ricerca ricerca a carattere scientifico, che ha dato alle cure palliative un'ulteriore dignità oltre a una medicina, diciamo così, quasi marginale. Non è una medicina marginale, è un approccio alla cura globale della persona.
0: E questo è uno dei tanti ambienti, chiamiamoli familiari, che avete creato qui all'Hospice.
3: Perché l'Hospice è un nome che può un attimo sconcertare, ma non è un ospedale, ma ha tutte le risposte che può dare un ospedale. Non è una casa, ma accoglie come una casa. Le persone, i familiari entrano, escono come vogliono, quando vogliono, possono fermarsi a dormire. Abbiamo artisti che ci regalano quadreria, questo è un grande storico amico della Fondazione Dario Fo, perché comunque le persone devono sentire anche il calore di una casa che non c'è più. Essendo noi nati per primi, abbiamo supportato e siamo stati proattivi con un centinaio di organizzazioni non profit in tutta Italia che si occupano di cure palliative e che negli anni hanno fatto la differenza, anche culturale e anche legislativa.
0: Era il 2010 quando è stata licenziata in modo bipartisan la legge 38 sulle cure palliative, però le cure palliative in questo paese ancora non sono a disposizione di tutti, no, in tutta l'Italia.
3: È talmente vero che se guardi la cartina italiana è proprio a macchia di leopardo, perché il sistema sanitario regionale mette in condizioni regione per regione di dare la risposta che la regione vuole o che la regione può. In Lombardia noi andiamo molto bene, della serie che abbiamo iniziato prima, e tutti i governi della regione sono stati sensibili al tema, quindi in regione Lombardia, regione Piemonte, in Veneto, in Emilia-Romagna siamo a buon punto, il resto d'Italia ha delle carenze ancora notevoli.
4: È una bufala pensare che lo stente coronarico da solo, una volta impiantato, possa curare la malattia coronarica. È fondamentale invece correggere i fattori di rischio della malattia coronarica per fare il vero trattamento. Lo stente corregge le conseguenze della malattia aterosclerotica, ma non la cura, quindi ridurre la pressione, abbassare il colesterolo, sospendere il fumo e cercare di ridurre lo stress.
0: Lui è Spago ed è il cane più buono e coccoloso del mondo. Arriva da
5: Ponza. Lo tenevano legato a una corda, per questo è venuta la fantasia di chiamarlo Spago.
0: E lei invece?
5: Lei è Pinocchietta, ha 16 anni circa,

0: dato la disponibilità di prenderli e sono tre.
1: Poi avete una capretta che voi chiamate Spezzatino.
0: Spezzatino.
1: Ma perché?
0: Sì. Perché un pastore del posto, qui ce ne sono tanti, l'aveva già promesso a più di una famiglia
1: a quarti.
0: Le zampe davanti, le cosciotte di dietro. Ci ha fatto pena, ci hanno chiesto aiuto una signora che conosceva questa situazione e l'abbiamo preso e adesso vive con noi.
1: Questi sono i vari box che voi avete. Quanti cani ci sono adesso qui?
0: Abbiamo circa 40 cani.
1: Però voi ne riuscite a dare in adozione parecchi.
0: Sì, chiaramente quelli che restano al rifugio sono cani
1: un po' problematici,
0: oppure ne abbiamo tanti che seppur abbiamo preso in età in cui potevano andare in adozione.
1: Però si sono invecchiati qui perché purtroppo è complicato quando vengono abbandonati riassegnarli. Quanti volontari siete?
0: Siamo attivi, diciamo, sul rifugio circa una quindicina.
1: Questa struttura viene supportata dalle istituzioni, visto che fate anche un servizio importante?
0: No, assolutamente no, non abbiamo convenzioni né con il comune né con lo Stato.
1: E come fate ad andare avanti? Perché è costosissimo mantenere le cure veterinarie, l'alimentazione.
0: Abbiamo il 5 per 1000 che ci aiuta. Chiaramente non copre tutte le spese e abbiamo anche tutte le domeniche facciamo dei mercatini di beneficenza dove vendiamo piccoli oggetti eccetera, il cui ricavato viene speso di nuovo nel canile.
1: Ed allora, per aiutare Aida e Ara o per adottare uno di questi animali bellissimi, qui è pieno anche di gatti che sono meravigliosi, c'è il loro sito, ci si può informare e dare una mano a chi dà una mano a questi bellissimi animali.

0: Il ministro Giorgetti conferma che l'Italia prenderà i prestiti Safe per la difesa. La Camera nega l'acquisizione delle chat di Del Mastro. Tensione in aula, protesta delle opposizioni. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido, nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre colpi duri, Teheran. Stati Uniti inaffidabili, l'esercito israeliano bombarda ancora il Libano. Accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo trapianto sbagliato di cuore a Napoli, prosegue il processo penale. L'ondata di calore non dà tregua. Temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia 27 città da bollino rosso, oggi su 27. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi insieme a Chiara Pellacani, 4 ori da leggenda nei tuffi. E adesso andiamo avanti alle 3:01 con la rassegna stampa serale di Francesca Biagiotti e i suoi ospiti. Approfondiremo le notizie del giorno e poi al termine il ministro Giorgetti che ha riferito in aula sulla decisione del governo di utilizzare i fondi europei Safe per difesa e anche energia tra i malumori nella maggioranza. I prossimi aggiornamenti alle 4.
1: E ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre vedremo le prime pagine dei quotidiani, anche stasera aperture diverse, sicuramente c'è tanta politica italiana, oggi praticamente una delle ultime sedute dell'aula, domani si chiudono i lavori parlamentari, Giorgetti che parla e prospetta, diciamo così, la strategia economica dell'esecutivo, la bagarre in aula sul caso Del Mastro e poi anche il caso, il giallo del drone a Lipsia in Germania.

0: e diciamo questo accordo possibile tra Iran e Oman. Ma insomma di tutto questo parliamo con i miei ospiti, ve li presento. Collegato con noi Guido Olimpio, Corriere della Sera, bentornato.
1: Buonasera a voi.
0: Qui in studio con me è venuta a trovarmi Nadia Pretafritta, la Press.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, io partirei dal Corriere della Sera che apre così: bagarre in aula su Del Mastro. Questo è il titolo che sceglie di fare il Corriere. Questo è un tema di grande discussione. Adesso Nadia, che è una grande diciamo osservatrice dei lavori parlamentari, ci racconta bene che cosa è accaduto e politicamente che rilievo ha questa cosa. Del Mastro, no all'uso delle chat, bagarre in aula, questo è il Messaggero. Vi faccio vedere anche qualche altra prima pagina, eccola qua, quella del Domani. La destra sotto scacco di Del Mastro. Meloni, non parli più di Borsellino, queste sono le parole della segretaria Dem Elly Schlein proprio in aula. La maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega alla procura di Roma le chat con il prestanome del clan Schlein. La premier non cita il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. E sì, perché il tema è anche questo, c'è stato anche questo come tema in aula. Ultima prima pagina che per adesso vi faccio vedere è il Fatto Quotidiano. Camera umiliata, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Del Mastro, Italia Viva e Destra PD col governo, i Dem con Movimento 5 Stelle AVS anti riarmo, la Lega pro safe. Tanti temi, l'immagine diciamo che vedete qua è l'immagine delle proteste delle opposizioni sul caso Del Mastro in aula e vediamo un po' di tutto, c'è anche Ziello di Futuro Nazionale, quindi oggi in aula è una giornata complessa. Nadia, che cosa è accaduto e soprattutto diciamo quali elementi politici su questa vicenda di Del Mastro possiamo sottolineare? Insomma, era un no abbastanza scontato all'uso
2: era
0: di queste
2: chat. Era uno scontato dopo la battaglia che c'è stata in giunta per le autorizzazioni. In aula la maggioranza aveva i numeri per fare quello che voleva fare. Le opposizioni all'ultimo hanno deciso di chiedere il voto segreto, quindi è stato un voto a scrutinio segreto, però nonostante questo l'uso delle chat a Del Mastro è stato negato. Bagarre, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono coperti gli occhi con delle bende, i deputati del Movimento 5 Stelle sono andati giù sotto i banchi del governo con il cellulare in mano, molto duro l'intervento di Conte, molto duro l'intervento di Schlein e poi soprattutto a far scoppiare la bagarre le parole di Galeazzo Bignami che parlando della volontà di Fratelli d'Italia di combattere la mafia ha citato Paolo Borsellino dicendo che il Movimento Sociale Italiano voleva Paolo Borsellino al Quirinale, invece la sinistra elesse Scalfaro. L'anno dopo le elezioni Scalfaro liberò a suo dire 300 mafiosi al 41 bis e lì è scoppiata proprio davvero una bagarre non da ultimo giorno di scuola, ecco, per essere ultimo giorno di scuola è stato abbastanza movimentato.
0: Sì, e lì ci sono state quelle parole, no, che ricordava il titolo diciamo del Domani, quelle parole non parlate più di Borsellino adesso che diciamo così avete scudato l'ex sottosegretario. Ricordiamo, l'inchiesta è un'inchiesta diciamo articolata, ma insomma quello che chiedeva la procura di Roma era di poter accedere alle conversazioni tra Del Mastro, che essendo parlamentare naturalmente gode di una immunità particolare, con diciamo questo Caroccia che è accusato di essere il prestanome del clan senese. Questo è un po' il tema, però c'è un altro tema, poi Guido vengo anche da te, c'è un altro tema diciamo oggi che si è visto plasticamente in aula, tutta la questione sulla politica estera che fa diciamo così, che ha visto i distinguo della Lega diciamo nel lato maggioranza e che vede nuovamente questo campo progressista un po' sfilacciato al minimo. Che cosa è avvenuto oggi e poi dopo facciamo un passo oltre.
2: Allora, facciamo un passo indietro. Ieri PD, Movimento 5 Stelle e AVS sono riusciti a presentare una risoluzione unitaria e non era scontato rispetto a anche a quello che è successo negli ultimi giorni. Però i riformisti del PD hanno da subito detto che il testo approvato, troppo blando, non era assolutamente votabile. In questo sono stati, tra virgolette, salvati dai regolamenti della Camera, perché il loro testo, dopo il voto e l'approvazione della risoluzione di maggioranza, era diciamo precluso e quindi non è stato votato. Quindi di fatto il PD è riuscito a non spaccarsi. Però i riformisti del PD, Lorenzo Guerini in testa ma tanti altri, hanno votato a favore degli impegni delle risoluzioni di Azione e di Italia Viva che proponevano l'utilizzo del SAFE. Quindi anche se non in modo palese, comunque una spaccatura c'è stata, è un problema che il campo largo ancora deve evidentemente risolvere. Conte nei giorni scorsi ha proposto di risolverlo con le primarie, è arrivato l'Alt di Schlein, ma comunque ancora una soluzione va trovata, insomma.
0: Tra l'altro, diciamo, Conte nei giorni scorsi, diciamo, ha fatto un po' un passaggio proprio sulla politica estera, che è uno degli elementi che, diciamo, tra i tanti, che in questo campo progressista non vede, diciamo così, una unitarietà di intenti, proprio sulla questione di Kiev, sulla questione dell'Ucraina, no? Cioè Conte è stato molto chiaro e, diciamo così, ha quasi chiesto un voto più che sulla persona, no? Che si candiderà alle primarie, quasi sul programma.
2: Sì.
0: Prima, diciamo, a seconda di chi si sceglie, la posizione, diciamo,
2: un po' delle primarie
0: variare
2: all'americana, no? Non per scegliere soltanto il leader, ma per scegliere la linea politica. Però su questo appunto è arrivato l'Alt di Schlein, ma anche di Bonelli e Fratoianni, perché
0: certo,
2: loro vogliono invece prima dare un perimetro al programma e a quel punto solo dopo arrivare alla leadership.
0: Allora Guido, vengo da te perché la questione ucraina, che per un lungo periodo di tempo è stata un po' sotto traccia nella politica italiana, adesso è tornata in maniera abbastanza preponderante, anche perché naturalmente ci avviciniamo a un clima di campagna elettorale in cui i posizionamenti, diciamo, rispetto ai propri elettorati devono essere in maniera più evidente, devono essere fatti in maniera più evidente, e quindi chiaramente anche la posizione e soprattutto la questione del riarmo e quindi l'utilizzo dei fondi per il riarmo o meno, diciamo, anche qui i diversi partiti politici si differenziano, ma volevo da te un po' una riflessione su quello che sta avvenendo sul campo ucraino, anche vi faccio vedere il titolo della Nazione, alla luce di quello che è accaduto in Germania. L'Ipsia, il giallo del drone, era vicino a un aereo ucraino, allarme in Germania, conteneva esplosivo, un altro velivolo ha urtato un cargo DHL, bombe su Kiev. Dalla scorsa notte, insomma, che ci sono stati attacchi molto pesanti. Zelensky, siamo senza difesa, ma Trump nega i Patriot. Allora, prima un po' una tua lettura su quello che potrebbe essere questo giallo di questo drone. Si parla di guerra ibrida ancora.
3: Allora, intanto dobbiamo capire la matrice. È chiaro che i sospetti si addensano, si concentrano sui russi, ma allo stato attuale non abbiamo rendimenti precisi. Certamente questo però è un nuovo episodio in una serie. Ricordiamo che sono comparsi droni un po' ovunque in Europa negli ultimi due anni. C'è stato un episodio molto simile nel 2024, proprio in Germania e in Gran Bretagna, quando sono stati colpiti degli aerei cargo della DHL, e in quel caso non c'erano dubbi, è stata un'operazione dei servizi russi affidata a dei mercenari. Questa azione certamente, al di là della responsabilità, dà l'idea di come il conflitto si avvicini sempre di più anche a territori che sono più lontani, cioè, nel senso che la guerra ibrida o comunque le azioni, provocazioni, chiunque le mette in atto, stanno trascinando sempre di più i paesi che supportano Kiev. La Germania, lo sappiamo, è impegnata in maniera decisa nel sostenere Kiev, anche sul piano logistico, e quegli aeroporti dove sono avvenute le segnalazioni di droni, incidenti, episodi strani, facevano parte di una corona di basi e di supporto per gli aiuti in favore dell'Ucraina. Quindi ci può essere un tentativo di disturbare questo, di lanciare dei segnali.
0: Ecco, tra l'altro, quando in questi giorni abbiamo parlato tanto della crisi dei migranti di Ceuta, di quello che è successo, no, al confine, anche se non sono confini, ma confini marittimi, diciamo così, con la Spagna, anche lì si è parlato di guerra ibrida, tra l'altro dando una lettura di quello che è avvenuto, secondo alcuni think tank americani, ma anche secondo alcuni analisti anche nel nostro paese, una lettura appunto come se quello che è avvenuto fosse avvenuto anche lì in una chiave di guerra ibrida. Tu come l'hai?
3: Può essere, allora, diciamo questo, sono due piani paralleli e separati. Allora, è chiaro che negli ultimi anni, soprattutto dopo l'invasione dell'Ucraina, la guerra ibrida ha avuto, diciamo così, un'intensificazione da parte dei russi in maniera clamorosa, evidente, ma anche da parte degli stessi ucraini contro i russi. Ricordiamo varie azioni compiute all'estero, lontane dalla Russia, ma per colpire obiettivi russi, le petroliere, personaggi che stavano all'estero. La guerra ibrida è un sistema abbastanza facile per contrastare l'avversario, ma

0: anche per incidere sulle reti di supporto. Faccio un esempio: è emerso in maniera evidente come i russi abbiano finanziato delle provocazioni, anche piccole, anche minime, in Francia, affidandosi a serbi, a croati, a ucraini, e questo per disturbare, per creare tensioni. Quindi questo è un, diciamo così, è un nuovo tipo di conflitto a basso costo. Per fare queste azioni è emerso, sono stati pagate poche migliaia di euro, a volte anche meno. Quindi è facile usare la guerra ibrida, che può essere fatta sia di attentati, sia di provocazioni, ma anche di azioni per influenzare il clima, per creare polemiche. Un esempio su tutti: le teste di maiale messe davanti alle moschee a Parigi, nella zona della capitale, o anche la profanazione di monumenti sull'Olocausto, sempre in Francia. Due azioni non gravissime, ma certamente che hanno provocato rabbia, no? Sdegno. Quindi la guerra ibrida si svolge anche su questo piano. Per quanto riguarda Ceuta, e qui è chiaro che poi ognuno intinge la penna oppure piega il racconto alle proprie convenienze o ai propri disegni politici. Allora, c'è una tensione migratoria nota, ma c'è anche una tensione tra Marocco e Spagna, non legata soltanto, diciamo così, alla questione di Ceuta. È un discorso molto più ampio, molto più strategico. C'è certamente come si è detto, i marocchini non hanno gradito i contatti della Spagna con l'Algeria, ma c'è molto di più. Quindi è chiaro che ci può essere il tentativo di, più che usare, cavalcare questi fenomeni. Un esempio più lontano, ad esempio il Pakistan lo ha fatto durante la guerra al terrorismo, no? Che da una parte ospitava gli estremisti e dall'altra collaborava con gli americani. O ancora l'altro esempio, sempre sul campo dell'immigrazione, della Turchia. Ricordiamo le pressioni della Turchia anche, diciamo così, anche nei confronti dell'Europa, della Germania e della stessa Grecia. Quindi la carta migratoria è formidabile.
1: Senti Guido, poi torno da Nadia. Un'ultima considerazione tua. In questi giorni parto e poi torno alla politica italiana. In questo dibattito interno tra gli schieramenti, soprattutto interno al campo largo, si parla molto di Ucraina e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha parlato della necessità di trovare un mediatore, no? Portare Putin al tavolo insieme a Zelensky. Insomma, si è un po' candidato a, diciamo, tentare di trovare questo mediatore. Tu hai in mente una figura che potrebbe fare questo ruolo? Anche perché l'Europa, non possiamo dire l'Europa intesa come comunità di paesi, che sia stata neutra nei confronti ovviamente della guerra e dell'invasione russa dell'Ucraina, no? Esiste un... ti viene in mente un personaggio, perché si evocava Mario Draghi a un certo punto, no? Ti viene in mente un personaggio per questo ruolo difficile?
0: Non mi vengono in mente personaggi, perché per mediare bisogna che le parti siano disposte a trattare.
1: E questa è la prima cosa.
0: La Russia fino adesso ha detto no a tutti i vari lanci, ipotesi. Ricordiamo che molti si sono dati da fare. Ricordiamo quante volte la frase, persino con Trump, persino verso Trump, il Cremlino ha detto non è il momento, vediamo, servono garanzie. Quindi certamente ci può essere qualche personaggio, ma quello che conta, e questo vale anche per la crisi nel Golfo, quello che conta poi è la volontà delle parti.
1: Attori.
0: Vogliono mettersi d'accordo? Altrimenti sono tutti tentativi futili, o sono tentativi per guadagnare tempo e per cercare un po' di calmare le opinioni pubbliche, di vendere dei messaggi che poi non sono messaggi poco veritieri. Quindi ben venga una mediazione, ma io non, a questo punto non la vedo.
1: Allora, veniamo un attimo alle cose, diciamo, più di casa nostra, che poi non sono solo di casa nostra. Ti faccio vedere il riformista, Nadia. I nodi al pettine, no al riarmo e astensione su Tortora. Il PD si piega al Movimento 5 Stelle, i riformisti Dem insorgono contro la deriva contiana, Fassino, ambiguità inaccettabili su Ucraina e difesa. Ti faccio vedere anche Libero, che apre su questa inchiesta sui misteri della casa di Conte, così dice il quotidiano. Consiglio a Elli, proroga la Meloni. Come sta la situazione dentro il campo largo? C'è stato questo pranzo tra Conte e
2: Schlein. Sì, ieri c'è stato questo pranzo tra Conte e Schlein. Dopo questa, la fuga in avanti di Conte proprio sull'Ucraina. Riappacificatore, Benny.

0: Direi lì, perché anche se dal Partito Democratico hanno parlato di toni distesi, incontro costruttivo e tutto, è vero che le distanze rimangono ed è vero anche, soprattutto secondo me, che Conte non intende fare passi indietro evidenti, soprattutto adesso, perché se è vero che la coalizione di centrodestra è alle prese con Vannacci e quindi in un qualche modo condizionata da Vannacci, Conte sa perfettamente che anche in vista delle elezioni dell'anno prossimo un'eventuale discesa in campo di Alessandro Di Battista, Grillo che comunque la scorsa settimana si è rifatto vivo, ha delle pressioni, fino a dire non, la nostra politica estera non potrà, se siamo una coalizione progressista, la nostra politica estera non potrà essere uguale a quella del governo Meloni.
1: Quindi, e sicuramente, come dire, a seconda di chi, alla fine anche sulla questione primarie, Conte ieri è stato molto chiaro, ha detto le primarie si faranno. Anche queste parole, insomma, che non è che sono state sottoscritte da tutti i leader dei partiti del campo progressista, no?
0: No.
1: E quindi se si faranno, forse si faranno appunto non solo più per scegliere, come dicevamo prima, il leader, ma anche per scegliere la linea.
0: Che è un po' quello che diceva Renzi ieri, cioè dice esistono in tutto il mondo, esistono due tipi di sinistra. Quindi le primarie possono servire a scegliere quale tipo di sinistra vogliamo essere. Certo, poi serve un patto di ferro, diceva lui, dal giorno dopo tutti d'accordo per battere la destra. Ecco, questo se si va, secondo me, a diciamo, esacerbare lo scontro per la leadership, poi diventa un po' complicato, perché lo scontro diventa duro, come se fosse uno scontro, qualche giornale lo richiama, quella sì. Richiama questa possibilità sì. Di fare quasi fosse un referendum tra pacifisti e bellicisti, poi ricompattare il fronte diventerebbe complicato, quindi il rischio che poi avvenga quello che diceva Libero, mi facevi vedere, sì. Cioè che si arrivi ad una proroga della Meloni, effettivamente poi c'è, quindi loro devono trovare il modo di scegliere il programma, scegliere la leadership, però rimanere compatti, e questo allo stato attuale dei fatti, poi magari ecco, oggi parlando anche in transatlantico con Bonelli, Fratoianni, loro sono abbastanza ottimisti,
1: sì.
0: Dicono che poi la politica ha la testa dura ed è alla testa più dura delle chiacchiere.
1: Diciamo che tra tutti i partiti della coalizione, diciamo Alleanza Verdi Sinistra, che è già una coalizione, mi sembra che diciamo, come partito sia il più ottimista
0: sì.
1: In questa fase
0: sì,
1: sempre sì. Sull'esito di questa sì, sì. Di questo campo progressista. No, quello che stavi citando, che l'avevamo visto prima, è un'intervista che riporta il Fatto Quotidiano a Virginia Raggi. Il PD scelga dove stare, discrimine bellicisti, pacifisti. C'è un tema, diciamo, anche che chiaramente in questo momento la leader del Partito Democratico, Schlein, vede la sua leadership anche dentro il suo stesso partito. Come sappiamo, il Partito Democratico, insomma, è un partito malmostoso.
0: Mangia leader quasi.
1: E che tra l'altro Renzi dica, diciamo, si va alle primarie, poi si fa il patto di ferro, così non ci mangiamo tra di noi, diciamo, è abbastanza singolare, lo possiamo dire. Ecco, però in questo momento forse è la leader un po' più in difficoltà?
0: Diciamo che secondo me da ieri alle elezioni la situazione non potrà che peggiorare, tra virgolette, ecco. Perché è il momento di scegliere questa leadership. Ovviamente chiunque sente di essere in campo, tipo Giuseppe Conte, si gioca tutte le carte che ha a disposizione, anche perché Conte a Palazzo Chigi c'è stato, quindi se tu vai a parlare con i deputati o i senatori del Movimento 5 Stelle, loro ti dicono però abbiamo sempre fatto, magari anche alle elezioni amministrative, che senza far primarie, senza far niente, chi aveva un background di esperienza in più andava a correre. E adesso l'esperienza in più a Palazzo Chigi
1: ce l'abbiamo noi
0: perché Conte c'è stato due volte. Di contro Schlein dice sì, ma io come consensi non ho, tra virgolette, non ho rivali, e per questo anche Franceschini diceva ieri in un'intervista, alla fine della fiera le primarie possono essere l'unico modo per sciogliere questo nodo, anche perché l'altra possibilità di cui si è parlato era questo famoso Papa straniero,
1: sì, sì.
0: Il federatore. Però a parte che un nome
1: proprio all'orizzonte
0: forte,
1: non ne vediamo. No.
0: Ma oggi stesso lo abbiamo chiesto a Conte e lui dice, beh, dovete chiedere anche agli altri leader, siccome Elly Schlein

0: Già si è espressa contro questa possibilità, dice allora il percorso si interrompe, già, basta con un no e il percorso si è già interrotto. Come dire, facesse un passo indietro lei, forse lo potrei fare anch'io, però io questa possibilità francamente non la vedo possibile.
1: E quindi torniamo all'ipotesi di Libero, appunto, proroga la Meloni, diciamo così, consiglierli, proroga la Meloni. Però poi questo governo, che poi e tutti i governi che verranno in futuro, dovrà poi fare i conti con un tema che è sempre il tema principale. Oggi Giorgetti parla in aula e parla appunto di queste prospettive economiche del governo. È questo un po' il banco di prova? Sarà il banco di prova di questo esecutivo, e insomma, se sul SAFE, quindi sui fondi per la difesa, c'è stata già una spaccatura con la Lega, beh, sicuramente è quello il momento, diciamo, sia i fondi per la difesa, ma soprattutto la questione energetica, che in questo momento sta mettendo in crisi l'esecutivo, diciamo, più di altre cose, anche se si parla di altre cose, insomma, però è quello il tema, o no?
0: È quello il tema, anche perché diciamo è quello il tema che tocca poi in concreto la vita degli italiani che poi andranno a votare nel 2027. Cioè ieri il Consiglio dei Ministri ha rinnovato la proroga del taglio delle accise, ma è un'altra
1: fino
0: piccola
1: al 25
0: proroga
1: agosto,
0: fino al 25
1: agosto, 17 centesimi solo sul gasolio, cioè stiamo parlando veramente di un intervento tampone.
0: Esatto,
1: limitato.
0: La procedura che il Parlamento ha avviato oggi votando le risoluzioni comunque e che per lo 0,6% riguarderà le spese possibili per l'energia, non, comunque questo 0,6% non può comprendere le accise perché si parla di investimenti strutturali, quindi saranno risorse che andranno reperite, e quindi chiunque si troverà a governare dovrà fare i conti con questo. La Lega in questo momento c'ha Vannacci alle spalle, oggi Vannacci era alla Camera e ha fatto comunque una conferenza stampa show in cui ha manifestato la sua presenza e ha detto io sono qua, l'effetto Vannacci già si vede, non
1: certo.
0: È abbastanza, il centrodestra dovrà fare di più. E quindi è tutto, diciamo che appunto ultimi giorni di scuola, ma a settembre si riparte
1: duri. Pagheremo caro, prima le armi, malgrado i distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il manifesto, naturalmente, il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni. Intanto si divide il PD. Nadia, facciamo un attimo, diciamo, poi magari torniamo su queste questioni economiche, però facciamo un passo su quello che accade tra poche ore, ovvero ci sarà probabilmente questa audizione in commissione Covid di, abbiamo parlato fino adesso, di Giuseppe Conte. Una audizione molto, diciamo, attesa dalla maggioranza, in particolar modo da Fratelli d'Italia. Ci sono stati, diciamo, scambi molto duri in commissione, durissimi. Domani Conte dovrebbe parlare. Questo è il Tempo che fa le 10 domande di Daniele Capezzone all'avvocato in maschera. Caccia l'uomo mascherato dopo un lungo inseguimento e 2 anni di fuga, così dice il quotidiano. Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua autodifesa. Seguiranno, vedremo se oggi, le domande. Noi del Tempo anticipiamo le nostre, appunto, perché domani ci sarà questa audizione che ci aspettiamo, anche perché dentro la commissione Covid ci sono state tanti elementi che sono stati tirati fuori sui vari appalti, adesso non li ricapitoliamo tutti, che sono molti e sono complicati, ma anche Conte ha detto la sua.
0: Sì, Conte, allora, intanto per essere audito ha dovuto dimettersi da componente della commissione Covid. L'audizione avrebbe dovuto essere questa mattina, ma poi i lavori d'aula non l'hanno consentito ed è rinviata a domani. Dovrebbe essere alle 11, ma potrebbe slittare di qualche ora.
1: Sì.
0: L'ex premier dovrebbe fare una sua relazione e poi rispondere alle domande dei parlamentari, che non saranno poche, data appunto all'attesa che c'è stata su questo tema. Sono 2 anni che, diciamo, soprattutto Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle fanno un duro braccio di ferro. Conte ha già annunciato di voler proprio rigettare nel campo avversario tutto il fango che dice di aver ricevuto.
1: Perché dice di aver già parlato, già detto la sua verità, ha parlato con i magistrati, parlato ampiamente,
0: in più occasioni. Di essere stato indagato e poi prosciolto dopo aver raccontato la sua versione dei fatti. Quindi è chiaro che per lui sarà sarà anche un'occasione di chiarire dopo, in Commissione hanno fatto varie

0: audizioni, sì, a Curi, le mascherine, gli appalti. Ci sono due tesi che si contrappongono, domani lui dirà la sua e chiaramente anche i vari componenti della commissione lo interrogheranno e magari non domani, magari anche lì si rimanderà a settembre, però è un tema che ancora continuerà a far discutere.
1: E, tra l'altro, in tutto questo, diciamo, a proposito insomma di questa, vedremo naturalmente che cosa andrà domani, però vediamo che in questi giorni, diciamo, c'è una sorta di campagna che viene fatta dai quotidiani, diciamo così, di aria più conservatrice. Covid, Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico, l'irritazione rivinazzata al Viminale e il piano antidisastri scattato scattato soltanto dopo 3 mesi. Anche qua abbiamo il campo largo diviso sul riarmo del Mastro e Rissa, quindi anche qua, diciamo, la tensione in Parlamento torna in primo piano. Andiamo un attimo, facciamo un passo invece su un altro argomento che troviamo su molti quotidiani e che ci riporta un po', diciamo, a quella sinistra o comunque a quella vicenda americana che, appunto, a proposito di primarie, ci richiama quello che sta avvenendo verso le elezioni di midterm, quello che è successo in Michigan, un caso assai particolare che è stato, diciamo, abbastanza poco visto nei nostri media. Non solo Mandani, il voto in Michigan scuote i Dem americani. Le primarie vengono vinte da questo socialista medico egiziano El Sayed in maniera un po' a sorpresa. Trump ha commentato diciamo che questa vittoria potrebbe essere una cosa positiva anche per il candidato repubblicano, anche perché El Sayed ha avuto una posizione per quanto riguarda per esempio Israele molto netta, molto chiara, e questo, appunto, secondo Trump potrebbe portare beneficio alla causa, diciamo così, dei repubblicani, che in questo momento Trump in particolare è particolarmente, diciamo così, in difficoltà. Allora vediamo un attimo chi è Abdul El Sayed in questo servizio della nostra Raffaella Cosentino e poi ne commentiamo in studio.
2: I want us to realize that there is so much more that unites us now.
3: È un appello all'unità dei democratici, il discorso di Abdul El Sayed dopo la vittoria alle primarie in Michigan. Trump lo ha già definito in un post perdente comunista che odia Israele e gli ebrei. Il tycoon ci vede una buona notizia per il partito repubblicano. Il riferimento è al suo candidato Mike Rogers, che secondo Trump avrà gioco facile alle elezioni di midterm, ma anche alla spaccatura dei Dem. Rogers è un dinosauro della politica americana in pista da oltre 30 anni e El Sayed è un outsider sconosciuto prima dell'exploit Detroit. Su di lui, per rinnovare il Partito Democratico, puntano il senatore Bernie Sanders e la deputata Ocasio-Cortez. Potrebbe essere il primo musulmano a sedere su un seggio a Capitol Hill. Progressista di sinistra, ex responsabile della sanità pubblica a Detroit, il 42enne medico di origini egiziane ha battuto la candidata dell'establishment Dem, Hailey Stevens. A dividerli è stata la posizione su Israele. La campagna elettorale di Stevens è stata finanziata con 30 milioni di dollari dall'AIPAC, la principale lobby filo-israeliana-americana, attraverso il comitato United Democracy Project. El Sayed ha potuto contare su 12.000 volontari ed è riuscito a raccogliere donazioni individuali per 15 milioni. In campagna elettorale ha sempre parlato di genocidio a Gaza. In un'intervista alla CBS ha detto che i soldi delle tasse devono andare alla scuola pubblica e alla sanità, non ad armare Israele. È diverso per l'Ucraina, perché si difende dall'invasione russa, ha spiegato. E nel discorso dopo la vittoria ha rimarcato: il mio impegno per la sicurezza degli ebrei è lo stesso che ho per le mie figlie.
1: Allora, su questo tema vediamo molti titoli, vediamo il manifesto. El Sayed vince le primarie per un solo punto percentuale alla rivale Hailey Stevens, sostenuta dai centristi. Con le parole di Mohamed Ali abbiamo scosso il mondo, il messaggio che il democratico progressista del Michigan Abdul El Sayed lancia ai suoi sostenitori nella conferenza stampa della vittoria ieri pomeriggio a Detroit. Infatti il candidato progressista osteggiato dalle lobby israeliana AIPAC, che ha vinto appunto le primarie democratiche in Michigan. Michigan è un punto, diciamo, un stato molto importante naturalmente anche per le prossime

0: prossime elezioni di midterm e quindi chiaramente viene particolarmente osservato. I Dem provano la riconquista ma si dividono sul socialismo, la sinistra in Michigan, Abdul El Sayed, progressista, musulmano, vince le primarie, da noi Conte ha provocato mezzo terremoto e il campo largo diventa un labirinto senza uscita. Nadia, questo paragone, diciamo parallelo, veramente molto complesso da fare tra gli Stati Uniti e il nostro paese, però diciamo è un segno, no? Un po' questo, non solo Mandani, cioè c'è una classe dirigente anche nuova che negli Stati Uniti, nei vari stati si sta facendo.
1: Il punto secondo me è sempre quale ricetta la sinistra, i democratici, poi in base a dove siamo nel mondo, quale sia la ricetta per battere la destra. E vale in Michigan così come vale da noi, perché sono posizioni un po' più moderate, riformiste, oppure posizioni un po' più appunto pure, come quelle che come possono essere le sue. Il punto è anche, secondo me, che si voterà in Spagna, si voterà in Francia, il vento della destra, l'alleanza magari di partiti più popolari, più conservatori con quelli di estrema destra, potrà succedere da noi con Vannacci, ma potrà succedere in Spagna tra il Partito Popolare e Vox, potrà succedere anche in Francia. Quindi la sinistra mondiale deve ragionare su come questo fenomeno così che sta in salute si deve contrastare, e chiaramente i temi su cui si devono confrontare riguardano Israele,
0: certo,
1: il genocidio a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina, l'Ucraina, tutti si devono confrontare sui vari fronti di guerra che ci sono per ora nel mondo.
0: E poi c'è il tema dell'immigrazione, perché poi anche su questo, naturalmente, questo l'abbiamo visto insomma con Vannacci nel nostro paese, no? Che fondamentalmente sfida la destra, la nostra destra, a essere la destra vera, perché a usare il pugno duro con l'immigrazione. Però naturalmente il tema migratorio è quello che ha portato questo vento di diciamo così conservatore europeo, che è quello cavalcato anche da Trump negli Stati Uniti. Quindi anche questo tema, cioè parlare di queste tematiche magari non in una maniera ideologica ma con delle soluzioni concrete, forse è uno dei compiti che spetta al campo progressista in senso ampio, cioè ai democratici nel caso degli Stati Uniti, anche perché è stata criticata molto la gestione per esempio di Kamala Harris del fenomeno immigrazione.
1: Perché no? Il fenomeno migratorio, come dici tu, va gestito, non va, lo diceva anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Ventaglio la settimana scorsa, citando le parole di Papa Leone, cioè non va affrontato più come un'emergenza, perché sappiamo che non è un'emergenza, anzi secondo alcune letture che richiamavi tu prima c'è addirittura chi la crea l'emergenza per poi condizionare le pubbliche opinioni. Quindi va governato. L'Europa in questo momento dovrebbe usare parole chiare su questo tema, e chiaramente diventa un tema da campagna elettorale, perché la destra, Meloni, adesso vuole che l'Europa acceleri su questi return subs, e quindi ricollocare in hub, in paesi terzi, i migranti che sono arrivati. La sinistra dice: guardate, da Ceuta non è arrivato nessun migrante, è stata propaganda la sospensione
0: del patto di Schengen.
1: Però effettivamente è un tema che esiste e che andrebbe invece gestito e governato.
0: Vi faccio vedere anche La Verità. Maurizio Belpietro fa questo suo titolo: il campo largo fa scoppiare il PD, riformisti in fuga, e è Giuseppe il detonatore del cartello che non sarà mai coalizione, e questo ha capito e profetizza Maurizio Belpietro. Pezzo di centropagina, pezzo principale invece su Sanchez, su tema immigrazione. Sanchez ci prende in giro sui migranti, ecco gli hub che ha fatto in Mauritania, il premio spagnolo è senza vergogna, lucra i consensi dei progressisti facendosi difensore dei diritti umani, poi zitto zitto li fa a pezzi. Questo naturalmente è la posizione della Verità. Ora si scopre che nell'autunno scorso ha creato due lager affidati agli islamici africani, e poi critica il modello Albania. Il modello Albania che per il momento non sta dando i risultati che desiderava la Presidente del Consiglio, ma che comunque appunto su questo tema e su questo meccanismo sembra abbia raggiunto dei consensi in Europa come meccanismo, diciamo, ipotetico.
1: Sì,
0: anche se poi, diciamo, la solidarietà a Sanchez è stata data nel caso di Ceuta alla fine?
1: Alla fine è stata data, sì, diciamo il modello Albania, il governo italiano vuole intanto ampliarlo su scala europea, però effettivamente non, finora non è che abbia funzionato granché, però il punto è che riuscire a coinvolgere, Meloni è riuscita a coinvolgere 22 stati membri, a portare 22 stati membri sulla sua linea, l'Europa si è radunata. E il commissario ha definito soddisfacente l'azione messa in campo da Sanchez, perché comunque i respingimenti sono stati fatti a Ceuta, e soltanto che diciamo, l'Europa in qualche modo si è divisa, sì. E questo non è tra i due colossi tra i quali ci troviamo, non è... diciamo non aiuta chi come l'Italia, un paese come l'Italia che con l'immigrazione si dovranno sempre dovrà fare i conti.
0: Anche perché comunque noi parliamo di Ceuta, però dobbiamo anche pensare che naturalmente il confine, diciamo meglio, l'Italia naturalmente è sottoposta ad una spinta migratoria molto diversa da quella della Spagna, perché Ceuta è un enclave che non sta in Europa, e quindi diciamo quella spinta lì non è paragonabile, diciamo quella rotta rispetto alla rotta che arriva sulle nostre cose, quindi sicuramente certo. Un tema di presenza, infatti anche i dati insomma di Frontex che raccontano dei migranti arrivati e dei migranti respinti raccontano di un grande divario tra quelli respinti e arrivati anche in Italia, quelli spagnoli, ovviamente la Spagna ne arrivano molti di meno e quindi c'è stato un calo anche lì, però è chiaro che le rotte sono rotte diverse. Vi volevo far vedere sul Mattino, adesso se lo ritrovo, adesso ve lo trovo, perché praticamente a proposito di questo c'è proprio un pezzo di Ricolfi che parla, eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere, sul lodo, diciamo così, migranti, il lodo migrazione che rimane uno dei temi appunto di, eccolo qua. Scusatemi, il lodo migranti, l'editoriale di Luca Ricolfi, può darsi che i saggi propositi espressi da molti governi nella recente riunione dei ministri dell'interno restino lettera morta, però si deve riconoscere che è la prima volta che l'Europa, o meglio la maggioranza dei paesi europei, fa emergere una linea politica che non elude il problema. L'importante è l'idea degli hub esterni al territorio europeo, l'importante è l'impegno a contrastare le partenze e il traffico di esseri umani, insomma è chiaro che questo è uno dei punti da discutere. Rimaniamo anche su questo tema, che è un tema che anche qui a livello politico si sente molto poco, anche se oggi Piantedosi è stato a Pozzuoli. Sisma, patto governo sindaci, Campi Flegrei, il vertice in prefettura con Piantedosi, poi l'incontro con i cittadini, tutte le istituzioni in campo, assemblea Pozzuoli, ora aprire l'hub incompiuto. Anche lì Piantedosi, diciamo, ci sono state anche lì ovviamente all'inizio delle proteste per la gestione di questa emergenza, però anche lì il governo sembra di voler, diciamo, metterci la testa subito e mantenerla non soltanto con i fondi ma insomma anche per
1: domani seguire. Ci sarà un'audizione del ministro Musumeci in Parlamento alla Camera, oggi c'è stato lì Piantedosi, chiaramente i primi giorni dopo la grande scossa, diciamo, sono stati giorni prima di paura e poi anche di rabbia,
0: certo.
1: Perché il momento è anche il momento turistico, hanno bloccato le strade e tutto e tante persone sono rimaste senza acqua e senza elettricità per giorni e giorni, quindi è chiaro che adesso sono arrivate le prime risorse, ma è importante che questo Piantedosi ha detto che il governo ha intenzione di fare, accelerare, stanziare altre risorse, coordinarsi con anche le istituzioni locali, che poi sono quelle che in prima battuta arrivano sul territorio, e rispondere alle esigenze di una popolazione che negli ultimi mesi, se non anni ormai, è continuamente sottoposta a questi episodi e quindi
0: sì, episodi sempre... che sono, diciamo, delle emergenze, ma delle emergenze, diciamo, gestibili anche lì fino a un certo punto, naturalmente, visto che stiamo parlando di episodi diciamo non controllabili. Repubblica, i segreti di Del Mastro, questo è il titolo che decide di fare il quotidiano, quindi punta naturalmente l'attenzione sui segreti, cioè su quelle cose che non verranno conosciute, proprio contenute in queste chat che, ricordiamo, il procuratore Lo Voi aveva raccontato come molto importanti, tant'è che aveva mandato, diciamo, in maniera un po' inusuale una lettera ai parlamentari perché dessero, diciamo, l'autorizzazione a poterle visionare. Vi faccio vedere anche la stampa, Delmastro, caos in aula, il voto alla Camera no all'uso delle chat, le opposizioni insorgono, le immagini appunto degli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra che si bendano gli occhi, il giallo del drone bomba, Lipsia, destro l'esplosivo, l'ombra dei russi, Kiev, missili killer, 17 morti, quindi naturalmente anche questo tema di cui abbiamo parlato poco fa. E poi torna il tema del caldo, il giorno del caldo record, bollino rosso in tutte le città, frana a Cervinia, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia, energia e rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite in Italia, sogni edifici senza aria condizionata, è l'intervista fatta a Fuxas, non so quanto in questo momento questo sia possibile, climaflation, così la crisi climatica spinge i prezzi. Energia e armi, fuoco amico leghista su Giorgetti, perché appunto questo tema del clima e del caldo record in questi giorni ovviamente fa il paio con questa crisi, diciamo, energetica e quindi l'aumento dei prezzi. Su questo vi volevo far vedere, c'era anche un altro pezzo proprio sul il giorno del caldo record, questa era appunto la stampa, adesso ve lo faccio vedere. Beh, su questo Nadia, che dire, dobbiamo un po' prenderci questo caldo fino a quando rimane. Sicuramente, diciamo, il tema dell'energia, il tema dei fondi che dovrebbero essere spesi per l'energia, forse che invece, appunto, quello che si dice è che invece vengono riversati sulla difesa, non è un tema, diciamo così, che può avere una buona presa sull'opinione pubblica in questo momento.
1: No, infatti oggi, diciamo, Giorgetti ha chiarito che il governo ha deciso di utilizzare lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% sempre in 3 anni per le spese della difesa. Chiaramente da vendere all'opinione pubblica è più facile vendere che uno chiede uno scostamento per aiutare famiglie e imprese a sostenere questa nuova sfida energetica, dettata anche dalle condizioni del clima, perché chiaramente è tutto un rincaro, no? E per quel che riguarda invece la difesa, Meloni, che questa sera ha visto anche di nuovo, sì, Salvini,
0: Tajani,
1: il vice premier Salvini e Tajani, è il leader di Noi Moderati Lupi, comunque ha anche rassicurato Crosetto, perché Crosetto ha l'esigenza di anche onorare dei contratti sulla difesa che sono stati già stipulati.
0: Sì.
1: E quindi,
0: poi c'è tutto il tema anche della NATO, insomma.
1: Certo. Quindi se non sarà safe, perché la Lega oggi comunque è stata molto chiara, cioè la Lega ha chiesto una limatura di una risoluzione di maggioranza che comunque era stata scritta e riscritta fino a prima di essere depositata. Poi è stato necessario un nuovo intervento per perimetrare meglio l'intervento su safe, perché i leghisti sono convinti che non è una cosa che ci conviene fare.
0: Che non conviene fare, specialmente in questo momento.
1: Momento Vannacci è stato ancora più chiaro con il deputato Ziello, che è tornato 30 anni dopo il leghista con il capo in Parlamento.
0: Allora vi faccio vedere e poi ti saluto, Nadia, perché abbiamo finito il nostro tempo. A proposito di caldo, Avvenire apre su questo: celle d'afflizione, peggiora la situazione delle carceri per il sovraffollamento e per il caldo che non dà tregua. I detenuti sono saliti da 64.741 a fronte di 46.343 posti.
2: L'Italia chiederà all'Europa di poter spendere il massimo in extra deficit per l'energia, ma non per la difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti fissa le asticelle del governo in vista della prossima legge di bilancio, ma non solo, una richiesta di scostamento dagli impegni che alla Camera quantifica così.
3: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza di difesa di circa lo 0,9% del PIL.
2: La clausola di salvaguardia è stata introdotta lo scorso anno per dare ai 27 paesi più flessibilità per investire in armamenti, inevitabile dopo l'aggressione all'Ucraina. Ma su pressione di membri come l'Italia si è aggiunta l'energia. Il via libera di Bruxelles arriverà non prima di ottobre, ma attenzione, le risorse, ribadisce Giorgetti, non si potranno usare per tagliare le accise sui carburanti o dare sovvenzioni. Ma c'è di più. La richiesta al Parlamento di uno scostamento di bilancio si legherà molto all'uscita dell'Italia dalla storica procedura per deficit eccessivo. Tradotto, bisognerà tenere i conti in ordine. Il rischio, avverte Giorgetti, è restare con un deficit fuori controllo per anni. Molto dipenderà dai calcoli che Istat presenterà a settembre sul disavanzo 2025. Pesano misure costose come il superbonus, un riconteggio a cui si affida molto l'esecutivo.
4: E allora l'abbiamo sentito, l'Italia chiederà la flessibilità, anche se non massima, all'Europa per difesa ed energia. L'abbiamo sentito anche dal ministro Giorgetti oggi, ci sono però ancora delle incognite in vista della legge di bilancio, l'abbiamo sentito anche in questo servizio. Ne parliamo con un ospite collegato con noi via Zoom, Carlo Altomonte, economista e docente della Bocconi di Milano. Bentornato a Rai News 24.
5: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti.
4: Ecco, Altomonte, il ministro ha detto chiederemo uno scostamento di bilancio, lo ha legato all'uscita della procedura per deficit. Cosa significa questo in parole semplici? Quali sono i tempi?
5: Sostanzialmente è possibile chiedere all'Europa di spendere di più per investimenti legati alla sicurezza del nostro paese, che non vuol dire solo armamenti, ma vuol dire anche per esempio potenziare il monitoraggio delle infrastrutture critiche, ferroviarie, energetiche e quant'altro, e investire, grazie a un emendamento che l'Italia ha fatto approvare lo scorso giugno, anche nella transizione energetica per fronteggiare il costo della crisi energetica che abbiamo a causa della tensione in Medio Oriente sullo stretto di Hormuz. Questo vuol dire che questa spesa non sarà parte del deficit ufficiale che Bruxelles conteggerà e quindi possiamo in qualche modo farla senza un vincolo comunitario. Però ovviamente abbiamo il vincolo dei mercati, comunque una spesa in più, comunque debito in più. Quindi giustamente il Ministro dell'Economia dice attenzione, sarebbe bene attivare questa clausola soprattutto se riusciamo a uscire dalla procedura di infrazione a settembre, come diceva il vostro servizio. Cioè se riusciamo a tenere sotto controllo i conti pubblici e a riportare il deficit sotto il 3% del PIL, noi potremmo presentarci al mercato con un'attivazione della clausola di flessibilità in un'ottica più sostenibile per la finanza pubblica, quindi con meno pressione sui nostri tassi di interesse. Questa è un po' la scommessa che il governo sta cercando di portare avanti.
4: Ecco, si dice anche che questo sia in qualche modo così il primo passo per la legge di bilancio. Il governo quindi, e quindi il MEF, potrà contare, ma su quanti miliardi e soprattutto che cosa ci farà?
5: Allora, sicuramente è così, perché la clausola, nonostante quello che si sente in giro, la clausola di esenzione la si può attivare anche se siamo in procedura di infrazione. E ovviamente sarebbe meglio farlo, l'Austria l'ha fatto in procedura di infrazione, ha attivato la clausola di esenzione dalla spesa per sicurezza ed energia negli scorsi mesi, ma sarebbe meglio farlo, come dicevamo, solo una volta che abbiamo certificato i conti in ordine. Una volta attivata questa clausola, la spesa per la sicurezza e la spesa per la transizione energetica possono essere messe in finanziaria al di fuori degli obiettivi di finanza pubblica concordati con Bruxelles, quindi sostanzialmente abbiamo dei margini di manovra in più, perché evidentemente la spesa che non va contabilizzata su sicurezza ed energia può essere utilizzata per altre cose, per esempio per una riduzione di alcune imposte, in particolare per il rifinanziamento del bonus sulle pensioni per, diciamo, i cittadini meno abbienti, quindi sostanzialmente per continuare quella politica che il governo ha portato avanti negli ultimi anni. Come diceva il ministro, non si può usare per interventi diretti sulle accise, per quindi benzina e gasolio, perché questi non sono in qualche modo coerenti con la transizione energetica. Se io faccio scendere il costo della benzina, la gente continua a usare più benzina anziché passare a forme di energia meno inquinanti, e questo ovviamente da un punto di vista di Bruxelles Bruxelles e in generale non va così tanto bene. Però è indubbio che attivando questa clausola la legge finanziaria godrà di margini di manovra di direi almeno 5-6 miliardi in più rispetto a quelli che avremmo se non attivassimo questa clausola.
4: Ecco, poi Giorgetti è stato interpellato anche su altro, nello specifico su quelli che sono i prestiti europei per la difesa. Perché ha avvisato che oltre a essere nuovo debito, l'Italia dovrà stare attenta a maggiori oneri burocratici? Perché?
5: Allora, oltre a questa clausola di esenzione nazionale sulle spese di sicurezza e energia, la Commissione europea ha previsto anche dei prestiti sul modello PNRR per l'investimento, questa volta sì, su diciamo la difesa, quindi in questo caso proprio il riarmo a scopo ovviamente difensivo, quindi protezione contro i droni, investimento in sistemi antimissile, rafforzamento della nostra capacità di pattugliamento delle rotte del Mediterraneo per il controllo dei nostri confini e quant'altro. Queste spese possono essere fatte prendendo a prestito dei soldi da Bruxelles, e quindi con un tasso agevolato e un ripagamento di questo debito a 45 anni, quindi lunghissimo termine, fino a 16 miliardi di euro e su garanzia comunitaria. Però come per i fondi PNRR, se decidessimo di usare queste spese e non quelle sulla clausola di esenzione nazionale, cioè questo strumento che si chiama SAFE, per le nostre spese sulla difesa, dovremmo sottostare a dei vincoli comunitari. In particolare tutte le spese dovrebbero essere soggette a procedure, diciamo, di gara comuni, e poi una parte di queste spese dovrebbe andare sulla creazione di piattaforme comuni di difesa europee, quindi su sistemi di tecnologici e diciamo industriali che sono sviluppati insieme ad almeno altri due paesi. Sono dei vincoli che evidentemente il governo deve decidere se usare oppure no, in cambio del fatto che questi soldi arrivano a un tasso di interesse che è almeno di 0,5 punti percentuali più basso di quello che pagheremmo e su scadenze molto più lunghe.
4: Ecco, infatti proprio su questo il ministro ha detto che questi prestiti europei per la difesa saranno valutati su quella che è una convenienza complessiva. Allora un flash, veramente un flash su questo?
5: Sì, assolutamente. Quindi io direi che in questo momento il governo in realtà ha a disposizione tutti e due gli strumenti. La clausola di esenzione nazionale sulle spese di sicurezza ed energia, che secondo me apre margini importanti sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio, e dall'altro l'attivazione dei prestiti europei per l'investimento a più lungo termine sulla difesa. Fossi nel governo userei in maniera oculata entrambi gli strumenti, perché di investire sulla sicurezza dei nostri approvvigionamenti e delle nostre filiere critiche l'Italia ha un estremo bisogno.
4: Grazie, grazie davvero a Carlo Altomonte, economista, docente dell'Università Bocconi di Milano, per essere stato nostro ospite. E noi proseguiamo parlando ancora di economia. Un'ipotesi, quella di una cordata italiana, è ciò a cui si sta lavorando, ci sta lavorando un gruppo di imprenditori per rilevare l'ex Ilva. Intanto continua il conto alla rovescia dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano. Facciamo il punto con Raffaele Cappuccio.
6: Per l'ex Ilva prende forma l'ipotesi di un gruppo di imprese italiane decise a impegnarsi per rilevare le attività dell'azienda in crisi. Per ora si tratta di un'ipotesi, come afferma la Camera il ministro Urso.
7: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana promossa dal sistema industriale italiano per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e il rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva.
6: Nel secondo giorno di incontri al Ministero delle Imprese del Made in Italy, Urso ha incontrato il presidente di Confindustria e il presidente di Federacciai. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che mette una pietra tombale sull'aria a caldo, è rimasta sul tavolo un'unica proposta, quella di Jindal. Da gara, precisa ancora il ministro Urso, possono essere presentate altre manifestazioni di interesse, purché migliorative. Da qui il lavoro sotto traccia con la cosiddetta cordata italiana.
8: Ci stiamo lavorando, serve capire le condizioni, perché ovviamente è tutto nuovo, perché ovviamente venendo a mancare, diciamo, pezzi della gara precedente, perché la gara precedente includeva la parte a caldo, oggi bisogna capire quali sono le nuove condizioni che stiamo esaminando, è quello che stiamo cercando di fare noi come Confindustria, è sedere i nostri imprenditori volonterosi.
6: In giornata Urso si è confrontato anche con i rappresentanti del territorio di Taranto. Quasi tutti si aspettavano risposte dettagliate. È stato spiegato loro che una volta raccolte le ipotesi sarà presentato un unico progetto a Palazzo Chigi con una serie di condizioni. Per i sindacati e per i territori ne resta fondamentale una: la tutela dei posti di lavoro.

raccontare in diretta.

Al mattino sulle regioni settentrionali, poi nel corso del pomeriggio aumenta la nuvolosità sulle aree alpine e prealpine, con la possibilità di isolati temporali. Una giornata soleggiata e con temperature elevate, quella al centro Italia, qualche velatura al pomeriggio, ma con scarsa possibilità di piogge. Ci spostiamo al meridione, una giornata con tanto sole, qualche velatura sempre nel corso del pomeriggio, la possibilità di isolati temporali sui rilievi della Calabria. Nelle aree interne della Sicilia al pomeriggio saranno possibili degli isolati acquazzoni, mentre il tempo sulla Sardegna rimane stabile e soleggiato, una ventilazione che resta in prevalenza nord-occidentale. Temperature per domani ancora elevate, valori massimi attesi attorno ai 37-39 gradi.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Giorgetti conferma l'Italia prenderà i prestiti Safe per la difesa. La Camera nega l'acquisizione delle chat di Del Mastro, tensione in aula, protesta delle opposizioni. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido. È un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'Interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpi duri. Teheran, Stati Uniti inaffidabili, l'esercito israeliano bombarda ancora il Libano. Accordo per il risarcimento fra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto sbagliato di cuore a Napoli, e prosegue il processo penale. L'ondata di calore non dà tregua, temperatura sopra la media in gran parte d'Europa. In Italia oggi 27 città, da bollino rosso su 27. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci. Regina di Parigi insieme a Chiara Pellacani, 4 ori da leggenda nei tuffi. Buongiorno da Rai News 24, la giornata parlamentare ad alta tensione. Ieri alla Camera, in apertura, tra i distinguo nella maggioranza sulle spese per il riarmo e l'utilizzo del fondo europeo Safe e le proteste delle opposizioni sul no dell'Aula all'utilizzo delle chat di Del Mastro e poi l'offesa di Bignami al presidente Scalfaro. Alberto Gioffreda.
1: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul Safe. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
2: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
1: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva più Europa favorevoli al Safe. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
3: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No? Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
1: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni.

0: Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale, a favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
2: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
3: Altro dossier al centro dell'agenda dei partiti, anche delle tensioni tra maggioranza e opposizioni, la legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa intanto sull'introduzione delle preferenze. Al Senato presenterà lo stesso emendamento della Camera con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere. A differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove l'emendamento sulle preferenze bocciato dall'Aula con voto segreto era stato sottoscritto solo da Fratelli d'Italia, noi moderati e UDC, al Senato il centrodestra presenterà un emendamento unitario, quindi con le firme di tutti i partiti della coalizione. Su energia e difesa l'Italia rispetta agli impegni, ha sottolineato la Premier Meloni, che ieri a Palazzo Salvini è il leader di Noi Moderati Lupi prima della pausa estiva. Gabriele Martelloni.
4: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì, che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte, per la Premier, resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari, che orientano anche la futura adesione ai prestiti safe dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del Governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
3: Adesso veniamo alla politica internazionale, conflitti in corso, iniziamo da Iran e Oman che avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e anche sulle rotte commerciali. Si parla di un possibile pedaggio in entrata da pagare a Teheran. La corrispondente Anna Mazzone.
5: Il Ministero degli Esteri iraniano dice che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto e questo è un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti anche per la fine della guerra, ma Teheran continua a negare le trattative in corso con Washington. L'accordo siglato con l'Oman sarebbe molto favorevole per l'Iran. Ci sono dei punti importanti, almeno tre: una divisione delle rotte, le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita, il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi per permettere tra l'altro lo sminamento di Hormuz e una tregua per la riapertura dei colloqui sul programma nucleare. Infine l'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti anche in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
3: Trump rilancia l'accordo, promette colpi duri in caso di mancata riapertura di Hormuz. Giallo poi sulla lite con il capo del Pentagono, Hegseth, sulla disponibilità di missili intercettori. Poi in serata da Las Vegas attacca il Sayed, vincitore delle primarie democratiche in Michigan. Da New York l'inviato Nico Piro.
6: Preferirei un accordo, non voglio uccidere persone. All'Iran Donald Trump dedica uno spazio minimo del suo discorso in un casinò di Las Vegas. Nulla di nuovo rispetto agli ultimi giorni trascorsi su un'altalena di minacce e annunci di intese. Anche parlando a Fox News e a giornalisti sull'aereo presidenziale, Trump non chiarisce a cosa si riferisca quando parla di accordo sullo stretto di Hormuz. Sia le trattative tra Oman e Iran, alle quali gli USA non partecipano, oppure se ad altre trattative, quelle sistematicamente smentite da Teheran, smentite che hanno scatenato diversi attacchi a mezzo social del presidente negli ultimi giorni. Nell'ovest del paese Trump cerca fondi e consensi per la campagna elettorale dei repubblicani, le medio termine sono a 3 mesi di distanza e potrebbero portare ad un congresso a maggioranza democratica. Srotola l'elenco dei successi della sua campagna elettorale che però gli americani non vedono oppressi dal costo della vita e l'elenco dei nemici dal Canada a Biden, lista alla quale aggiunge El Sayed, vincitore delle primarie democratiche del Michigan, vincitore che Trump definisce perdente, comunista che odia Israele e gli ebrei. El Sayed ha vinto contro l'uscente Stevens, finanziata con circa 35 milioni di dollari da AIPAC, la potente lobby pro-Israele. Nella foga dell'attacco Trump non gli risparmia persino insulti, raramente sentiti in un comizio politico. He's full of shit.
3: Una risposta alle dichiarazioni ondivaghe del presidente dagli investitori finanziari che definiscono la mancata conclusione della trattativa tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura di Hormuz una delusione, ondata di vendite sui mercati asiatici. A Seul l'indice Kospi perde oltre il 5% in apertura, a Tokyo il Nikkei in ribasso del 2%. Il cessate il fuoco, tra l'altro, tra Libano e Israele resta parte integrante di un accordo con l'Iran. L'esercito israeliano però continua a bombardare le postazioni Hezbollah, mentre a Roma proseguono i negoziati tra il governo di Beirut e Tel Aviv. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Un nuovo avviso di evacuazione urgente viene diffuso in queste ore dall'esercito israeliano nel villaggio di Al-Mansouri, nel sud del Libano, dove proseguono i raid contro gli Hezbollah. Colpito il distretto di Bin Jbeil, almeno un morto e 11 feriti. In questo clima, nella base italiana UNIFIL di Shama, si è svolto il passaggio di consegne tra la brigata Pozzuolo del Friuli, che ha assunto il comando del settore ovest di UNIFIL, e la brigata Sassari, che ha concluso il suo mandato. Un contingente che, nonostante i rischi elevati, ha affermato il comandante di UNIFIL, generale Abagnara, ha continuato la sua opera umanitaria a favore dei civili e a cooperare con le forze armate libanesi. A Roma, intanto, nonostante un'interruzione momentanea dovuta a sviluppi sul campo, proseguiranno i colloqui diretti tra autorità libanesi e israeliane con la mediazione americana. Dell'importanza della stabilità del Libano, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con il suo omologo iraniano Araghchi, mentre ai negoziatori israeliani, libanesi e mediatori americani, il ministro Tajani ha assicurato l'impegno dell'Italia a favore del dialogo e della stabilità regionale.
3: Almeno finora è stata una notte di pausa nei bombardamenti russi in Ucraina. L'ultimo attacco alla capitale è costato la vita ad almeno 17 persone, decine di popolazione in fuga da Kramatorsk. L'inviata a Kiev, Carlotta Macerollo.
8: All'interno abbiamo trovato solo materiale da costruzione, niente di militare.
9: Sergi respira un'aria acre che sa di fumo. È stanco ma continua. Lavorava a Bakhmut, ma quando la città fortezza è caduta in mano russa, si è spostato a Kiev. In queste settimane è attaccata di continuo con missili balistici, in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. Decine di missili, nessuno è stato intercettato. Zelensky esorta gli alleati ad accelerare le consegne, ma Trump respinge le richieste del presidente ucraino per carenza di scorte. Il bilancio delle vittime è in aggiornamento. 8 persone sono morte in una stazione ferroviaria, lavoratori che, finito il turno serale in uno dei tanti capannoni della zona di Brovary, sobborgo a nord di Kiev, stavano tornando a casa. Sono arrivati prima i missili, che i militari, senza farsi vedere in volto per ragioni di sicurezza, raccolgono per capirne la provenienza. Nessuno vuole parlare, hanno tutti paura, ma non Sergi, che da vigile del fuoco conosce bene il rischio proprio ai soccorsi.
8: Conosciamo la situazione, ma andiamo avanti. Sono preoccupato per l'evacuazione di Kramatorsk nel Donetsk. Spero che non venga ridotta come la mia Bakhmut.
3: È stato innalzato il livello di minaccia alla sicurezza interna in Germania. Intanto, dopo i 3 droni che hanno invaso lo spazio aereo sopra la città di Lipsia, uno carico di esplosivo militare, tra l'altro, è stato rinvenuto accanto a velivoli cargo ucraini. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruner.
10: Un drone armato con un ordigno artigianale.

0: è contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota un robot. Lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia, ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
1: L'ondata di caldo ora, che non riguarda soltanto l'Italia ma buona parte dell'Europa, anche del nord, si affidano al lento scorrere della Senna. I parigini che restano in città in queste giornate, che sono in giornate infuocate di agosto, come ogni anno, allestite le spiagge sul lungo fiume. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
2: Restare a Parigi in vacanza, per alcuni una scelta, per altri un obbligo, con la possibilità però di fare vita da spiaggia, come indica il manifesto di Paris Plage. Fino alla fine di agosto le sponde della Senna e il bacino della Villette permettono a tutti di entrare in uno spazio gratuito in cui fare il bagno, prendere il sole o salire sul pedalò. Il tempo è bello, l'acqua è buona, fa bene in estate potersi riposare. Molte poi le proposte per i bambini e le famiglie del 19° arrondissement. Per le persone che non partono in vacanza ci sono molte iniziative per i bambini. Per il comune di Parigi è anche una risposta alle ondate di caldo estremo, come fa notare l'assessore al turismo. In un'estate molto calda come quella che stiamo vivendo, con temperature che possono anche aumentare in futuro, è importante trovare delle occasioni per rinfrescarsi vicino l'acqua o nell'acqua, con delle iniziative diverse da quelle abituali a Parigi. L'opportunità è apprezzata anche dai turisti che scoprono Paris Plage per caso.
3: Proprio casualmente ho visto il canale e l'altra sera siamo andati in un bar e ho detto vediamo com'è di giorno.
1: Lo accennavamo prima, Michigan, stato chiave per le elezioni americane di midterm di metà mandato, ha vinto le primarie del Partito Democratico il medico di origini egiziana Abdul El Sayed. Il suo profilo con Raffaella Cosentino. I want us to realize that there is so
4: much more that unites us now. È un appello all'unità dei democratici, il discorso di Abdul El Sayed dopo la vittoria alle primarie in Michigan. Trump lo ha già definito in un post perdente comunista che odia Israele e gli ebrei. Il tycoon ci vede una buona notizia per il Partito Repubblicano. Il riferimento è al suo candidato Mike Rogers, che secondo Trump avrà gioco facile alle elezioni di midterm, ma anche alla spaccatura dei Dem. Rogers è un dinosauro della politica americana in pista da oltre 30 anni e il Sayed è un outsider sconosciuto prima dell'exploit Detroit. Su di lui, per rinnovare il Partito Democratico, è la deputata Ocasio-Cortez. Potrebbe essere il primo musulmano a sedere su un seggio a Capitol Hill. Progressista di sinistra, ex responsabile della sanità pubblica a Detroit, il 42enne medico di origini egiziane ha battuto la candidata dell'establishment Dem, Hailey Stevens. A dividerli è stata la posizione su Israele. La campagna elettorale di Stevens è stata finanziata con 30 milioni di dollari dall'AIPAC, la principale lobby filo-israeliana-americana, attraverso il comitato United Democracy Project. El Sayed ha potuto contare su 12.000 volontari ed è riuscito a raccogliere donazioni individuali per 15 milioni. In campagna elettorale ha sempre parlato di genocidio a Gaza. In un'intervista alla CBS ha detto che i soldi delle tasse devono andare alla scuola pubblica e alla sanità, non ad armare Israele. È diverso per l'Ucraina, perché si difende dall'invasione russa, ha spiegato. E nel discorso dopo la vittoria ha rimarcato: il mio impegno per la sicurezza degli ebrei è lo stesso che ho per le mie figlie.
1: Ora la cronaca italiana: ha raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito alla morte del piccolo

0: Domenico per il trapianto di un cuore danneggiato. Alessia Meloni.
1: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
2: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale che ci
1: Ecco, dal
2: verrà.
1: punto di vista penale a che punto siamo?
2: L'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppito e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, comminata. Quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
1: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
2: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
0: Ancora una morte sul lavoro a Carrara. Un operaio di 44 anni è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di uno stabilimento. I sindacati hanno proclamato per oggi uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del marmo versiliese. Andrea Marotta.
3: La prima esperienza lavorativa giovanissimo a San Piero Patti, in provincia di Messina, come ricorda Nunzio, il titolare, poi da Milazzo il trasferimento a Massa, un operaio più esperto dei 44 anni che aveva, Aldo Gullotti, morto a Carrara, una mattina di agosto con gli ultimi carichi da smistare prima delle ferie, è diventata il suo ultimo giorno di lavoro. Lascia la moglie e un figlio di 10 anni, le lacrime della zia davanti al cancello della Santucci Group, laboratorio con 60 dipendenti ad Avenza.
4: Esiste un tavolo legato proprio al settore, la FIDIO, a settembre avevamo già in pensione lì. Fare delle iniziative a questo punto sono chicche mai importanti.
3: La sindaca Serena Righi chiede di rimettere la sicurezza al centro di un settore diviso tra l'estrazione in cava e il lapideo a valle fra segherie e depositi. Qui dove 9 lastre di marmo da 3 metri per 2, quello che in gergo chiamano pastello, ma pesa diverse tonnellate, ha schiacciato Aldo poco dopo le 8 del mattino sotto gli occhi dei colleghi. La procura di Massa ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Al momento nessun indagato. La salma dell'uomo è a disposizione del PM Minafra per l'eventuale autopsia.
5: Il salario perché i lavoratori vivono ovviamente di quello, ma non è barattabile con una sicurezza precaria.
3: 20 giorni fa il corteo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di CGIL, CISL e UIL di settore. Ora 8 ore di sciopero, ritmi di lavoro troppo elevati. La situazione sicurezza, accusano, sta precipitando.
0: Entrano nel vivo le indagini sul crollo della palazzina a Messina, tragedia che ha provocato la morte di 4 persone, ancora 2 sono i dispersi. Interrogato il terzo indagato, avviate le procedure per le autopsie. Lucia Basso.
6: Mi dispiace tanto per le persone che sono morte. Passato un paio di secondi, ho sentito solamente di scappare e basta.
7: Con la tragedia ancora negli occhi e le ferite sul volto, ha risposto alle domande degli inquirenti Pasquale Dalì, ascoltato per oltre 2 ore nella sede della Compagnia dei Carabinieri di Messina Sud. È il terzo indagato dalla procura nell'inchiesta sul crollo del palazzo di Pistunina, tragedia costata finora la vita a 4 persone. Le ipotesi di reato sono disastro colposo plurimo, omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Al momento del crollo, l'imprenditore edile si trovava al piano terra dell'edificio, interessato da lavori di ristrutturazione.
8: C'erano altri operai, non erano operai chiaramente del mio cliente, erano operai di non so di chi fossero. Era la prima volta che entrava, era proprio quel giorno. Allora dopo più di mezz'ora.
7: Con Dalì c'erano Alessandro Panarello, che aveva preso in affitto i locali, e l'ingegnere Pietro Leone. Entrambi sono stati già interrogati. Leone si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'inchiesta prosegue. Gli inquirenti attendono ora gli esiti delle autopsie sui corpi di Carmelo Rosa e Sara Leone e di Alessandra Frazzica, che potranno fornire ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica della tragedia. Intanto proseguono senza sosta da giovedì le ricerche dei 2 dispersi. I vigili del fuoco stanno valutando un cambio di strategia operativa per raggiungere le aree dell'edificio finora inaccessibili.
0: Una cordata italiana per rilevare l'ex Silva. Per ora si tratta di

0: un'ipotesi, tra l'altro, confermata dal ministro Urso ieri al Question Time alla Camera, mentre continua il conto alla rovescia dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano. Raffaele Cappuccio.
1: Per l'ex Ilva prende forma l'ipotesi di un gruppo di imprese italiane decise a impegnarsi per rilevare le attività dell'azienda in crisi. Per ora si tratta di un'ipotesi, come afferma alla Camera il ministro Urso.
2: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana promossa dal sistema industriale italiano per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva.
1: Nel secondo giorno di incontri al Ministero delle Imprese del Made in Italy, Urso ha incontrato il presidente di Confindustria e il presidente di Federacciai. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che mette una pietra tombale sull'aria a caldo, è rimasta sul tavolo un'unica proposta, quella di Jindal. Da gara, precisa ancora il ministro Urso, possono essere presentate altre manifestazioni di interesse, purché migliorative. Da qui il lavoro sotto traccia con la cosiddetta cordata italiana.
3: Ci stiamo lavorando, serve capire le condizioni perché ovviamente è tutto nuovo, perché ovviamente venendo a mancare pezzi della gara precedente, perché la gara precedente includeva la parte a caldo, oggi bisogna capire quali sono le nuove condizioni che stiamo esaminando e quello che stiamo cercando di fare noi come Confindustria è sedere i nostri imprenditori volontarosi.
1: In giornata Urso si è confrontato anche con i rappresentanti del territorio di Taranto. Quasi tutti si aspettavano risposte dettagliate. È stato spiegato loro che una volta raccolte le ipotesi sarà presentato un unico progetto a Palazzo Chigi con una serie di condizioni. Per i sindacati e per i territori ne resta fondamentale una, la tutela dei posti di lavoro.
0: 27 città su 27 monitorate avranno il bollino rosso oggi, non è mai accaduto, caldo e afa permarranno sulla nostra penisola almeno fino a Ferragosto. Matteo Parlato.
4: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
0: Il caldo aggrava la siccità, in crisi le coltivazioni di riso nel Pavese. Alberto Ambrogio è andato nei campi.
5: Lago Maggiore, dati del Centro Geofisico Prealpino, ha registrato 192,15 metri, a soli 11 centimetri dal record storico di Magra. Poi nella notte è risalito di 40 centimetri, ma la diga della Migliorina garantisce solo 30 metri cubi al secondo anziché 120. Questo significa sempre meno acqua per le risaie.
6: In questo appezzamento qua l'ultima irrigazione è stata effettuata all'incirca 30 giorni fa. In quella situazione lì sono 20 giorni e nel giro di una o due settimane
5: diventa come questo.
6: Avremo sì, questo risultato.
5: Qui siamo ad Albuzzano, est di Pavia, sul canale principale del consorzio Navigliolona, che serve 15.000 ettari. A che altezza dovrebbe essere il canale?
7: Ma due tacche sotto l'altezza maggiore, principale. L'acqua che vedete dentro è solo acqua risorgiva che viene dai fontanili e basta.
5: Il consorzio Estesesia, uno dei più grandi, garantisce acqua a turno o circa ogni 10 giorni. La Lomellina è fra le zone più colpite, ma anche Adorno, ovest di Pavia si contano i danni.
8: Questo è un campo di Carnaroli, non ha acqua da un mese, infatti si vede comunque ci sono già molte piantine completamente bruciate, il terreno completamente asciutto. Il campo ad oggi, se non dovesse piovere ancora ulteriormente, è completamente compromesso.
5: Quanti giorni ha di sopravvivenza senza pioggia?
8: Una settimana, 10 giorni.
5: Per la provincia di Pavia, dove si produce più di un terzo del riso italiano, un'altra stagione nera dopo quella della grande siccità del 2022.
9: È peggio del 2022 perché quest'anno abbiamo anticipato tutte le spese e poi qua, in questo caso qua, non potremo fare niente.
0: Lo sport adesso, la notizia è arrivata nella notte, Gianni Infantino continuerà a presiedere la FIFA. In una riunione in Marocco ha ricevuto il pieno sostegno infatti dei dirigenti di alto livello, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino aveva ricevuto enormi critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni, quote dei diritti delle competizioni FIFA a investitori privati. Europei di nuoto, Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere dopo l'oro nelle 10 km, 4 gli ori invece per Chiara Pellacani. Nicola San Giorgio.
10: Una giornata senza medaglie per gli azzurri e il fatto che faccia notizia rende l'idea di quanto bene stiano facendo i ragazzi di Oscar Bertone in questo europeo parigino. Nel sincromisto dalla piattaforma Raffaele Pelligra e Sara Jodoin Di Maria non riescono a trovare la chiave giusta per accendere il loro sincronismo in una gara in cui il podio è sempre rimasto lontano. Oro all'Ucraina di Sereda e Bailo, argento ai tedeschi Rosler e Pfeiff, bronzo agli spagnoli Rodriguez e Carvajal che conquistano il primo podio di questi europei. Spettacolo ed emozioni nella finale maschile dai 3 metri, il titolo lo vince Moritz Wesemann che con l'ultimo tuffo mette la firma sulla doppietta personale dopo aver vinto anche dal metro. Francesi in festa per il primo acuto da padroni di casa. Jules Bouillet conquista un argento prestigioso, mentre il britannico Holden deve accontentarsi del bronzo dopo un errore fatale nell'ultimo tuffo. Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro, che non riescono mai ad agganciarsi davvero al treno delle medaglie. Ma nella giornata azzurra senza podi, l'Italtuffi festeggia lo stesso perché Chiara Pellacani riceve dagli European Aquatics il premio come miglior tuffatrice del 2025.
11: È stato un anno pieno di emozioni per me, con tanti nuovi traguardi e quindi tante tante emozioni.
0: Ora siamo pronti a seguire la rassegna stampa in diretta di Domenico Di Cesare e i prossimi aggiornamenti alle 5.
12: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo dal Corriere della Sera che titola sul caso del Mastro, bagarre in aula, no della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, preferenze, l'intesa nella maggioranza sull'emendamento. Roma chiederà alla UE di spendere 36 miliardi per energia e difesa e poi sui fondi safe ci sono i paletti della Lega. Al centro pagina l'allarme siccità, il caldo record, il Po scende a quota meno 8,4 metri, al nord non piove da 3 mesi e il termometro accarezza i 40 gradi, oggi il giorno più caldo, il Mar Tirreno a 32 gradi. Di spalla i conflitti, Hormuz, l'intesa Iran-Oman e poi a Lipsia in Germania il drone bomba trovato accanto a un cargo ucraino. Andiamo avanti con la Repubblica, i segreti di Del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede alla UE 35 miliardi per difesa ed energia, tensione nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Al centro pagina invece c'è il personaggio socialista Propal, il suo nome è El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan. in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti che si terranno a novembre. Poi di spalla la paura all'Ipsia in Germania, drone esplosivo sui cargo per Kiev, attacco ibrido è un nuovo livello di minaccia, scrive Tonia Mastrobuoni. E poi ancora l'Iran e Oman che trovano l'accordo su Hormuz con Teheran che annuncia le coordinate geografiche sono state approvate e mette in guardia gli Stati Uniti. Terze parti non ostacolino il processo. Andiamo a leggere questo articolo di Gabriella Colarusso. L'ultimo negoziato su Hormuz, Iran e Oman trovano l'intesa se gli USA non ci boicottano. Teheran e Muscat disegnate le future rotte dello stretto. L'America taglia le sanzioni. Prevista una nuova tregua di 60 giorni per parlare del nucleare e un mese per sminare. Scrive Colarusso, l'accordo tra Iran e Oman è destinato a cambiare pelle allo stretto di Hormuz, da centro marittimo aperto e liberamente navigabile a strumento di influenza geopolitica dell'Iran. Per sei decenni le navi in ingresso e in uscita hanno attraversato le acque omanite, scevre da permessi e autorizzazioni. L'intesa disegnata cancella la rotta nord iraniana e la rotta sud omanita e crea un unico passaggio. Le navi in entrata verso il Golfo Persico transiteranno esclusivamente all'interno delle acque territoriali iraniane sotto la diretta sorveglianza di Teheran. Quelle in uscita verso il Mar Arabico percorreranno una corsia che attraversa le acque omanite, ma per alcuni tratti anche quelle iraniane, gestita da Muscat in coordinamento con Teheran. L'intesa prevederebbe anche 30 giorni per la bonifica delle mine e l'istituzione di tassa di servizio. La nuova rotta, che potrebbe essere operativa per 2-4 mesi secondo Teheran, verrebbe accompagnata da un nuovo cessate il fuoco di 60 giorni durante i quali iraniani e americani dovrebbero riprendere le trattative e trovare un accordo sul nucleare, un assetto definitivo per Hormuz, compreso l'eventuale pagamento di pedaggi. Gli iraniani si dicono pronti a con Muscat se non si intromettono terze parti, ma precisano che anche qualora l'intesa con l'Oman fosse finalizzata, la riapertura dello stretto di Hormuz richiederà accordi separati che comprendono anche il rispetto degli impegni statunitensi, ovvero la rimozione del blocco navale. Trump deve ancora pronunciarsi. È evidente che alla Casa Bianca un accordo che consegna a Teheran così tanto potere non piace. Ma che carte ha in mano Trump? Poche, dice Colarusso. Racconta una fonte diplomatica europea che ha avuto contatti con gli iraniani sul dossier Hormuz. I magazzini della difesa statunitense languono di intercettori e missili a lungo raggio. Anche se volesse riprendere la guerra, Trump dovrebbe fare i conti con un'industria bellica che non tiene il passo delle necessità sul campo. E poi il controllo dello stretto serve a conquistare una leva economica e a imporre agli stati il riconoscimento politico della teocrazia, perché chiunque voglia utilizzare il canale dovrà di fatto chiedere il permesso a Teheran. Vediamo l'analisi di Spannaus sul Messaggero, che dice: da Washington si insiste sul fatto che non ci sarà alcun costo e che tutto avverrà nel rispetto della libertà di navigazione, ma tutti sanno che la realtà è diversa. L'Iran, se questa intesa reggerà più di qualche giorno, settimana, a differenza delle ultime, uscirà con un livello di influenza sullo stretto che non aveva mai avuto prima della guerra. E ora vorrei tornare invece sul Corriere con Guido Olimpo, vorrei tornare sulle armi, le armi USA che sono quasi finite, scrive Olimpo. Donald Trump era stato avvisato dai suoi generali, una campagna prolungata metteva a rischio le scorte di armi e così è stato. Mancherebbero i missili terrestri e gli intercettori. La diffusione in serie di queste notizie, quasi sempre da fonti anonime statunitensi, racchiude un segnale evidente sulla necessità di trovare un'alternativa all'opzione bellica, e a trasmettere sono stati i militari. Dunque, in questi termini, sembrerebbe il capolavoro della strategia iraniana. Il Messaggero: del Mastro no all'uso delle chat, bagar in aula. Poi le primarie del campo largo, verso le primarie del campo largo, dice Conte, pacifista, punta su CGIL e cattolici, scrive Mario Aiello. E poi né alle politiche né nelle città, e Meloni avverte i vice, noi mai con Vannacci. Al centro pagina il caso caldo senza fine, Italia tutta rossa, oggi la giornata del record. Nel taglio basso invece la famiglia Del Bosco, separati da 9 mesi, scrive Sonia Paglia, racconta più che altro il trauma di uno dei bimbi, morsi e gesti autolesionistici, segno di forte disagio. Domani la destra sotto scacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino, e poi l'altro titolo, non solo Mandani, il sindaco di New York, il voto in Michigan scuote i Dem, i democratici USA, un socialista in corsa per il Senato è El Sayed. Il Fatto Quotidiano ancora su Del Mastro, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Del Mastro, la destra butta soldi in armi e copre i suoi. Allora andiamo a ripercorrere con Hermes Antonucci il Foglio, ripercorriamo la giornata a Montecitorio, carnevale Del Mastro, scrive la Camera dice no all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con uno show avvilente per i veri garantisti, con 206 voti a favore e 133 contrari, l'aula della Camera ha negato alla Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato e ritenuto prestanome del clan senese. La decisione è giunta al termine di un dibattito avvilente. Da una parte le opposizioni, coi leader Conte e Schlein in campo, hanno accusato il centrodestra di voler ostacolare un'indagine sulla mafia, indossando bende sugli occhi e agitando i telefonini. Dall'altra, Fratelli d'Italia con Bignami ha rievocato il caso Cospito, accusando l'opposizione di difendere i mafiosi. Ha invitato Conte a fornire le chat risalenti al periodo Covid-19 e ha persino offeso la memoria di Scalfaro, scrive Antonucci. Insomma, alla fine si è assistito a una carnevalata, come l'ha definita il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che stavolta al Senato ha dovuto interrompere i lavori per la protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle. In questo caos si è smarrito il senso della valutazione che la Camera dei Deputati era chiamata a svolgere sul caso Del Mastro, ben evidenziata invece dal parere redatto dal forzista Pietro Pittalis nella Giunta per le autorizzazioni. La Procura di Roma ha sequestrato lo smartphone di Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, e poi correttamente ha chiesto alla Camera l'autorizzazione ad acquisire le chat contenute nel telefono fra l'indagato e Del Mastro, che per circa un anno è stato socio con Caroccia nella società che controllava l'ormai famosa ristorante Bisteccheria d'Italia. Meno correttamente però, come sottolineato da Pittalis, la Procura di Roma ha inviato alla Camera una richiesta di acquisizione delle chat del tutto generica, cioè priva dei requisiti di necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità richiesti dalla Costituzione. Tanto per dare un'idea, la Procura non ha neanche indicato l'arco temporale delle conversazioni che intende acquisire, né ha precisato le ragioni per le quali il sequestro è necessario. La verità, come ha evidenziato in aula il deputato di Forza Italia Davide Bellomo, è che il sequestro delle conversazioni da parte della Procura sarebbe da ritenere illegittimo, anche se non coinvolgesse un parlamentare come Del Mastro, ma un normale cittadino. Il nostro codice non consente sequestri indiscriminati ed esplorativi, ha affermato Bellomo. L'autorità giudiziaria non può chiedere il sequestro dell'intero contenuto di un archivio digitale, confidando che al suo interno possa emergere qualche elemento utile alle indagini. Una simile impostazione invertirebbe la logica del processo penale. La prova deve essere ricercata perché già individuata, o almeno individuabile, non perché altrimenti rinvenibile all'esito di un'acquisizione indiscriminata. Lo dice la Suprema Corte di Cassazione. In altre parole, conclude Antonucci, è toccato a Forza Italia spiegare le ragioni di merito per le quali la richiesta della Procura di Roma era da rispedire al mittente, mentre Fratelli d'Italia ha preferito rispondere alle strumentalizzazioni dell'opposizione, strumentalizzando a sua volta altre vicende, dal caso Cospito alle mascherine acquistate durante la pandemia, con una buona pace del garantismo. Riprendiamo da La Stampa, che invece apre sul meteo. Il giorno del caldo record, bollino rosso in tutte le città, frane a Cervinia, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia, energia, il rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite all'Italia. E poi ancora Nel taglio alto invece due fotonotizie, una che riguarda il caso del Mastro, il caos in aula, e l'altro il giallo del drone bomba a Lipsia in Germania dietro l'esplosivo. L'ombra dei russi, scrive La Stampa. Invece di spalla c'è il conto da 36 miliardi, l'energia e armi, il fuoco amico leghista su Giorgetti. L'Italia presenta il conto all'Europa, vale 36 miliardi di euro la richiesta di flessibilità avanzata da Roma per finanziare nel prossimo triennio le spese per energia e armi. Giancarlo Giorgetti chiede una deroga al patto di stabilità pari allo 0,6% del PIL per l'energia, 14 miliardi di euro, e dello 0,9% per la difesa, che vale circa 22 miliardi. Andiamo avanti con il giornale, che invece titola sul Covid: Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico. L'irritazione riversata al Viminale, il piano antidisastri scattato soltanto dopo tre mesi. E poi ancora le tensioni in Parlamento, il campo largo diviso sul riarmo del Mastro è rissa. Il Tempo ancora su Conte: caccia all'uomo mascherato, le 10 domande per l'avvocato in maschera, scrive Daniele Capezzone. Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua autodifesa, seguiranno, vedremo se oggi, le domande. Noi del Tempo anticipiamo le nostre. E anche Libero continua ancora su Conte, ma un'altra questione, ecco tutti i misteri della casa di Conte. L'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario, dubbi sull'accatastamento. E poi c'è il consiglio a Hellish Line di Pietro Senaldi, che dice proroga la Meloni. Andiamo avanti con il Sole 24 Ore, che invece titola sulla manovra da clausola di salvaguardia UE: 14 miliardi all'energia, 22 miliardi invece sono quelli richiesti alla difesa. L'Italia si avvicina a utilizzare integralmente la fetta energetica della clausola di salvaguardia UE, pari a circa 14,4 miliardi, e quel che resta per la difesa, cioè quasi 22 miliardi in base alla linea attuale del PIL. Scelta difficile e impopolare, ha detto il ministro Giorgetti, ma se in passato avessimo fatto scelte difficili e impopolari sull'energia non saremmo in condizioni di non autonomia. E poi di spalla l'ex Ilva: per il rilancio spunta una cordata di imprese italiane, si era fatta avanti Jindal, un'impresa una multinazionale indiana. E poi c'è il dato del più 6,1% nel mese di giugno 2026 rispetto allo scorso anno, si è registrato un aumento della produzione di acciaio pari al 6,1% con 11,5 milioni di tonnellate. E chiudiamo invece al centro pagina con i frantoi che dicono 200.000 tonnellate di giacenze. Olio Calabria e Puglia chiedono lo stato di crisi, troppe scorte invendute. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo i nostri appuntamenti e i nostri approfondimenti. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 5.

0: Noi come Let Cuba Breathe appunto siamo nati come progetto a fine gennaio, proprio dopo queste nuove misure applicate dall'amministrazione Trump rispetto al blocco energetico. È nata in realtà come una campagna di informazione per spiegare qui in Italia e in generale in Europa che cosa significa effettivamente vivere sotto un blocco economico, commerciale e finanziario come il blocco che il popolo cubano in realtà sta vivendo da più di 60 anni, quindi non è niente di nuovo. E poi pian piano si è andato a strutturare un po' meglio questo progetto, abbiamo partecipato a questa grande missione internazionale di solidarietà chiamata Nuestra America, che è partita per Cuba da tantissimi paesi del mondo a fine marzo, da un lato per portare aiuti umanitari e dall'altro per esprimere vicinanza al popolo cubano in questo momento drammatico in cui realmente si sta cercando di asfissiare una popolazione. E poi siamo tornati a Cuba a fine aprile, inizio maggio, nuovamente con degli aiuti, e a questi convogli europei hanno partecipato ormai centinaia di persone. Siamo in partenza adesso con il prossimo convoglio venerdì di questa settimana.
1: L'ultima volta che c'è stata quando è stato?
0: È stato a fine aprile, inizio maggio.
1: E la situazione che ha visto con i suoi occhi qual era più drammatica?
0: Sicuramente la carenza di carburante è drammatica, perché non significa soltanto una difficoltà a muoversi, quindi una carenza di carburante per i trasporti e per i mezzi pubblici, ma significa realmente paralizzare un paese, perché vuol dire non avere corrente elettrica. Vivere sotto questo blocco adesso a Cuba vuol dire spesso stare più di 24 ore senza corrente elettrica, sia per quanto riguarda le case, chiaramente, delle famiglie cubane, e sia per quanto riguarda tutte le strutture pubbliche. Gli ospedali, ad esempio, sono costretti spesso ad operare in mancanza quasi totale di elettricità. Sono dotati spesso, chiaramente, di un generatore, però la mancanza di carburante fa sì che anche il generatore spesso non possa essere acceso 24 ore su 24, e quindi spesso si trovano ad operare in situazioni di emergenza con le torce dei telefoni o con le torce frontali. Quindi è realmente una punizione che viene imposta a un popolo che realmente adesso sta vivendo un dramma di cui l'Europa non si sta forse rendendo conto nella misura adeguata.
1: Diceva partirà un nuovo convoglio nei prossimi giorni. Nello specifico che cosa porterete?
0: Da un lato porteremo aiuti umanitari, quindi in particolare farmaci e strumenti medici per gli ospedali, perché chiaramente oltre a tutta la questione della mancanza di energia elettrica, ricordiamo che i farmaci e le medicine sono un problema che esiste da tempo a Cuba, che è impossibilitata a comprare la maggior parte dei farmaci che noi normalmente utilizziamo, perché quando una medicina ha anche solo il 10% di prodotto brevettato negli Stati Uniti bisogna chiedere un'autorizzazione al Dipartimento del Tesoro americano per l'importazione a Cuba, che quindi non viene concessa. Quindi noi da un lato cerchiamo di sostenere le strutture pubbliche, proprio perché appunto chi soffre le conseguenze di questo blocco in primis è il popolo, quindi portare medicine e aiuti agli ospedali, e dall'altro sono anche donazioni di materiale scolastico per i bambini delle scuole, che chiaramente anche loro stanno operando in situazioni di difficoltà.
1: Volevo chiederle, rispetto al turismo, che sicuramente è anche una fonte di PIL per Cuba, ci sono delle ripercussioni importanti, immagino?
0: Assolutamente sì, il turismo è calato drasticamente, chiaramente in parte per questa situazione qua, ma anche per quelle che sono definite le sanzioni secondarie del blocco. A maggio sono state emanate delle nuove misure che sono diventate effettive verso la fine del mese di maggio, che colpiscono proprio tantissime catene, compagnie, assicurazioni e banche internazionali, anche europee, che scelgono di commerciare o comunque lavorare con Cuba e quindi vengono colpite da queste sanzioni. Quindi per cui quasi tutte si stanno automaticamente ritirando dall'isola, tantissime catene di hotel, ad esempio il Meliá, che è una catena molto famosa, si è ritirata dal paese, e quindi gli hotel rimangono chiusi e non sono nelle condizioni di continuare a mantenere i servizi, per cui il turismo chiaramente è calato. Anche le compagnie aeree spesso hanno scelto di smettere di viaggiare a Cuba, si sono ridotte drasticamente le linee che viaggiano a Cuba, così come anche le compagnie navali che trasportano anche le merci. Noi ad esempio come le Cuba Breathe avevamo raccolto in giro per l'Europa delle donazioni destinate agli ospedali cubani, tra cui latte in polvere per neonati, respiratori polmonari, che erano a bordo di una nave che è arrivata in rada di fronte alla Terminal de Mariel, il porto principale dell'Havana, e poi ha scelto di non attraccare perché l'azienda che gestisce la Terminal de Marielle è stata sottoposta a queste sanzioni secondarie che si ritorcono contro la compagnia, e quindi ha scelto di non attraccare e di portare la merce in Messico. Quindi queste sanzioni colpiscono in realtà poi anche tantissime compagnie non cubane ma anche europee, quindi certo, anche noi come cittadini, lavoratori.

0: stiamo parlando, e giustamente insomma l'attenzione degli sconti sul prezzo del gasolio, insomma, in particolare, e che è ovviamente un intervento di carattere temporaneo, sperando che anche le questioni che riguardano il blocco attuale allo stretto di Hormuz, in generale, insomma, tensioni geopolitiche, siano destinate, diciamo, ad attenuarsi nei prossimi giorni, speriamo già. E poi, invece, stiamo parlando, insomma, di deroghe al patto di stabilità concesse, diciamo, dall'Unione Europea. Per investimenti, quindi sono due spese diverse nella sicurezza energetica, nella transizione ecologica, e quindi si parla di investimenti in particolare nelle reti, sistemi di accumulo, efficienza energetica, eccetera. Insomma, accanto naturalmente alle spese per la difesa, che tra l'altro insomma erano il principale oggetto insomma di deroga. Poi l'Italia ha insistito, credo giustamente, insomma, perché ci fosse anche uno spazio per questa spesa di investimento in deroga sull'energia. Rispetto alle prime, è chiaro che c'è un tema politico, soprattutto ad agosto, con gli esodi in questione, è evidente, insomma, che il governo volesse dare un segnale. Soprattutto stiamo parlando di qualcosa di tendenzialmente piccolo, riguarda, come abbiamo detto, solo il diesel, e 17 centesimi di sconto fino al 25 agosto. L'idea è quella di non far andare i prezzi troppo oltre quella barriera psicologica, diciamo, dei 2 euro, e soprattutto in un periodo appunto come questo di intenso uso dei carburanti, ovviamente per gli spostamenti in macchina causati dalle ferie, insomma, e appunto dai
1: Certo.
0: diversi esodi. Chiaramente la speranza anche del governo è quella, come dicevo prima, che le tensioni internazionali attenuino i prezzi. Già, insomma, negli ultimi giorni, insomma, abbiamo visto appunto una riduzione del prezzo del petrolio, però ecco, è un saliscendi al quale assistiamo da diversi mesi. A questo momento, insomma, stiamo parlando di interventi negli ultimi 5 mesi che hanno ormai superato i 2 miliardi di euro, quindi no, non pochissimo.
1: Tempoli. Volevo chiederle, dal suo punto di osservazione privilegiato, dal suo istituto per la competitività, ma anche da professore, da docente di Roma 3, e fa analisi ovviamente anche sull'andamento della politica italiana. Le letture sono di segno opposto, se lo fa la maggioranza di governo oppure se lo fa le opposizioni. Ci dice dove sta la verità, diciamo così. L'Italia va così male perché c'è una congiuntura anche internazionale negativa, oppure semplicemente, secondo lei, perché sono state fatte scelte sbagliate, oppure va molto male, insomma.
0: Diciamo, non mi pare vada molto peggio che altrove, nel senso, tutto sommato anche i dati ultimi del PIL testimoniano una crescita leggermente superiore, insomma, rispetto alle attese. Ovviamente non è la crescita che auspicheremmo, insomma, ovviamente la speranza, insomma, che sia decisamente possa essere, insomma, decisamente superiore, ma al momento questo è, insomma, con l'Italia che cresce lievemente, insomma, di meno della media europea, e ha però dei buoni numeri, ad esempio, insomma, sull'occupazione. Certamente gli investimenti, appunto, di cui si parlava prima, in deroga al patto di stabilità sull'energia, ma io credo, insomma, anche sulla difesa, non sono utili ovviamente solo per una maggiore, insomma, resilienza e sicurezza complessiva, diciamo, del nostro sistema, in un quadro geopolitico che è molto cambiato, come sappiamo, negli ultimi anni, ma credo possano essere anche una leva di crescita. Questo è testimoniato, insomma, da molte analisi economiche svolte, insomma, a livello internazionale. Chiaramente dipende, insomma, da come poi questi soldi siano concretamente correttamente spesi, questo quindi lo dovremo vedere, lo dovremo verificare nei prossimi anni, ma credo che in sé questo tipo di decisione, insomma, possa essere assolutamente positiva.
1: Sarà la prossima, l'ultima finanziaria di questa legislatura. Lei che cosa si aspetta e quanti margini ci sono perché vengano inserite risorse per far sentir meglio un po' gli italiani che sappiamo bene hanno salari tra i più bassi in Europa e ovviamente fanno fatica, tutti noi facciamo fatica con il carrello della spesa, con l'aumento di qualunque prodotto di largo consumo o meno a cui vogliamo accedere?
0: Questo è verissimo, è chiaro che la risposta principale dovrebbe essere appunto nella crescita, soprattutto della produttività del sistema economico italiano e al quale si agganciano anche i salari. Certamente ci sono, insomma, alcuni interventi che possono essere fatti, ma in maniera estremamente selettiva, perché oggi siamo sostanzialmente borderline con quel 3% di deficit rispetto al PIL, che insomma è limite sostanzialmente che non possiamo valicare per non incorrere, insomma, in conseguenze negative sia verso l'Europa ma anche direi verso i mercati finanziari in generale, e quindi insomma occorre dosare, saggezza, le poche risorse a disposizione. Certamente, ad esempio, il sistema sanitario, insomma, è uno di quei fronti che è percepito molto dai cittadini, insomma, popolazione anche che sta invecchiando. Io mi auguro però che ci siano anche risorse per le

informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Giorgetti conferma l'Italia userà i prestiti SAFE per difesa ed energia. La Camera nega l'acquisizione delle chat di Del Masro, tensione in aula, protesta delle opposizioni. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido, è un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre colpi duri, Teheran, Stati Uniti inaffidabili, l'esercito israeliano bombarda ancora il Libano. Accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo il trapianto sbagliato di un cuore a Napoli. L'ondata di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia oggi 27 città da bollino rosso. Europei di nuoto bis sul primo gradino del podio per Ginevra Taddeucci, regina di Parigi, insieme a Chiara Pellacani, 4 ori da leggenda nei tuffi. Buongiorno a tutti voi da Rai News 24. In apertura la giornata parlamentare ad alta tensione ieri alla Camera tra i distinguo nella maggioranza sulle spese per il riarmo e dunque l'utilizzo del fondo europeo SAFE e le proteste delle opposizioni sul no dell'Aula all'utilizzo delle chat di Del Mastro. L'offesa poi di Bignami al presidente Scalfaro, Alberto Gioffreda.
1: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul SAFE. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
2: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
1: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa favorevoli al SAFE. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
3: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No? Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
1: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale, a favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
5: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
0: Altro dossier al centro dell'agenda dei partiti e della tensione tra maggioranza e opposizioni, la legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa sull'introduzione delle preferenze. Al Senato presenterà lo stesso emendamento della Camera con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere. A differenza di quanto avvenuto alla Camera, dove l'emendamento sulle preferenze bocciato dall'Aula con

0: voto segreto era stato sottoscritto solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Al Senato il centrodestra presenterà un emendamento unitario, quindi con le firme di tutti i partiti della coalizione. Su energia e difesa l'Italia rispetta gli impegni, ha sottolineato ieri la Premier Meloni, che a Palazzo Chigi ha anche ricevuto i vice Tajani e Salvini, il leader di Non Moderati Lupi, prima della pausa estiva, Gabriele Martelloni.
1: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì, che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte, per la Premier, resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari, che orientano anche la futura adesione ai prestiti safe dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del Governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
0: Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle rotte commerciali. Si parla di un possibile pedaggio in entrata da pagare a Teheran. La corrispondente Anna Mazzone.
2: Il Ministero degli Esteri iraniano dice che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto e questo è un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti anche per la fine della guerra, ma Teheran continua a negare le trattative in corso con Washington. L'accordo siglato con l'Oman sarebbe molto favorevole per l'Iran. Ci sono dei punti importanti, almeno tre: una divisione delle rotte, le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita, il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi per permettere tra l'altro lo sminamento di Hormuz e una tregua per la riapertura dei colloqui sul programma nucleare. Infine l'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti anche in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
0: Esplosioni intanto nella notte nello stretto di Hormuz sarebbero state segnalate dal comandante di una petroliera. Trump rilancia l'accordo con l'Iran, promette colpi duri in caso di mancata riapertura di Hormuz. C'è il giallo anche sulla lite con il capo del Pentagono circa la disponibilità di missili intercettori cosiddetti Patriots. E poi da Las Vegas l'attacco di Trump a Sayed, vincitore delle primarie democratiche in Michigan. Da New York l'inviato Nico Piro.
3: Preferirei un accordo, non voglio uccidere persone. All'Iran Donald Trump dedica uno spazio minimo del suo discorso in un casinò di Las Vegas. Nulla di nuovo rispetto agli ultimi giorni trascorsi su un'altalena di minacce e annunci di intese. Anche parlando a Fox News e a giornalisti sull'aereo presidenziale, Trump non chiarisce a cosa si riferisca quando parla di accordo sullo stretto di Hormuz. Sia alle trattative tra Oman e Iran, alle quali gli USA non partecipano, oppure se ad altre trattative, quelle sistematicamente smentite da Teheran, smentite che hanno scatenato diversi attacchi a mezzo social del presidente negli ultimi giorni. Nell'ovest del paese Trump cerca fondi e consensi per la campagna elettorale dei repubblicani, le medio termine sono a 3 mesi di distanza e potrebbero portare ad un congresso a maggioranza democratica. Srotola l'elenco dei successi della sua campagna elettorale che però gli americani non vedono oppressi dal costo della vita e l'elenco dei nemici dal Canada a Biden, lista alla quale aggiunge El Sayed, vincitore delle primarie democratiche del Michigan. Vincitore che Trump definisce perdente, comunista che odia Israele e gli ebrei. El Sayed ha vinto contro l'uscente Stevens, finanziata con circa 35 milioni di dollari da AIPAC, la potente lobby pro-Israele. Nella foga dell'attacco, Trump non gli risparmia persino insulti, raramente sentiti in un comizio politico. He's full of shit.
0: Delusione degli investitori finanziari intanto per quella che definiscono la mancata conclusione della trattativa tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura di Hormuz. Ondata di vendite sui mercati asiatici, in particolare in apertura a Seul l'indice Kospi perde oltre il 5%, a Tokyo si è un po' ridimensionata la perdita, il Nikkei in ribasso in apertura di quasi il 2%. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele resta parte integrante di un possibile, a questo punto eventuale, accordo con l'Iran. L'esercito israeliano continua a bombardare le postazioni Hezbollah, mentre a Roma proseguono i negoziati tra il governo di Beirut e Tel Aviv. Da Gerusalemme, il corrispondente Giovanni Battista Brunori.
4: Un nuovo avviso di evacuazione urgente viene diffuso in queste ore dall'esercito israeliano nel villaggio di Al-Mansouri, nel sud del Libano, dove proseguono i raid contro gli Hezbollah. Colpito il distretto di Bin Jbeil, almeno un morto e 11 feriti. In questo clima, nella base italiana UNIFIL di Shama, si è svolto il passaggio di consegne tra la brigata Pozzuolo del Friuli, che ha assunto il comando del settore ovest di UNIFIL, e la brigata Sassari, che ha concluso il suo mandato. Un contingente che, nonostante i rischi elevati, ha affermato il comandante di UNIFIL, generale Abagnara, ha continuato la sua opera umanitaria a favore dei civili e a cooperare con le forze armate libanesi. A Roma, intanto, nonostante un'interruzione momentanea dovuta a sviluppi sul campo, proseguiranno i colloqui diretti tra autorità libanesi e israeliane con la mediazione americana. Dell'importanza della stabilità del Libano, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con il suo omologo iraniano Araghchi, mentre ai negoziatori israeliani, libanesi e mediatori americani, il ministro Tajani ha assicurato l'impegno dell'Italia a favore del dialogo e della stabilità regionale.
0: Adesso veniamo anche a questa notte apparente di pausa nei bombardamenti russi in Ucraina. L'ultimo attacco alla capitale è costato la vita ad almeno 17 persone, decine feriti. E poi c'è la popolazione in fuga da Kramatorsk. L'inviata Carlotta Macerollo a Kiev.
5: All'interno abbiamo trovato solo materiale da costruzione, niente di militare.
6: Sergei respira un'aria acre che sa di fumo. È stanco ma continua. Lavorava a Bakhmut, ma quando la città fortezza è caduta in mano russa, si è spostato a Kiev. In queste settimane è attaccata di continuo con missili balistici, in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. Decine di missili, nessuno è stato intercettato. Zelensky esorta gli alleati ad accelerare le consegne, ma Trump respinge le richieste del presidente ucraino per carenza di scorte. Il bilancio delle vittime è in aggiornamento. 8 persone sono morte in una stazione ferroviaria. Lavoratori che, finito il turno serale in uno dei tanti capannoni della zona di Brovary, sobborgo a nord di Kiev, stavano tornando a casa. Sono arrivati prima i missili, che i militari, senza farsi vedere in volto per ragioni di sicurezza, raccolgono per capirne la provenienza. Nessuno vuole parlare, hanno tutti paura, ma non Sergei, che da vigile del fuoco conosce bene il rischio dei doppi attacchi che prendono di mira proprio i soccorsi.
5: Conosciamo la situazione, ma andiamo avanti. Sono preoccupato per l'evacuazione di Kramatorsk nel Donetsk. Spero che non venga ridotta come la mia Bakhmut.
0: Innalzato il livello di minaccia alla sicurezza interna in Germania dopo i 3 droni che hanno invaso lo spazio aereo sopra la città di Lipsia, un carico di esplosivo militare è stato rinvenuto accanto a velivoli cargo ucraini. Allora, sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
7: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota un robot. Lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia, ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
0: Integriamo il racconto della giornata che sta per iniziare con le prime pagine dei quotidiani. In studio Domenico Di Cesare.
8: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo subito dal Corriere della Sera, che titola sul caso del Mastro. Bagarre in aula, no della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, preferenze l'intesa nella maggioranza sull'emendamento. Roma chiederà alla UE di spendere 36 miliardi per energia e difesa sul piano Safe e Paletti, i fondi Safe e Paletti della Lega. Al centro pagina il caldo record, il Po scende a quota meno 8,4 metri, al nord non piove da 3 mesi, il termometro accarezza i 40 gradi, oggi il giorno più caldo, il Mar Tirreno a 32 gradi. Di spalla i conflitti, Hormuz intesa, Iran, Oman e a Lipsia in Germania, il drone bomba trovato accanto a un cargo ucraino. Nel taglio basso la doppietta di Ginevra, dopo l'oro nei 10 chilometri, Ginevra Taddeucci d'oro anche nella 5 chilometri di nuoto. In acque libere, il Repubblica, i segreti di Del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede alla UE 35 miliardi per la difesa ed energia, tensioni nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Al centro pagina il personaggio socialista Propal, si chiama El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. E poi di spalla la paura a Lipsia in Germania, drone esplosivo sui cargo per Kiev, attacco ibrido, un nuovo livello di minaccia, scrive Tonia Mastrobuoni. E poi l'Iran e l'Oman che trovano l'accordo su Hormuz, Teheran annuncia le coordinate geografiche, sono state approvate e mette in guardia gli Stati Uniti, terze parti non ostacolino il processo. Il Messaggero del Mastro, no all'uso delle chat, Bagarre in aula. E poi verso le primarie Conte pacifista, punta su CGIL e cattolici, né alle politiche né nelle città, e Meloni avverte i vice, noi mai con Vannacci. Al centro pagina il caldo senza fine, Italia tutta rossa. E poi del taglio basso la famiglia Del Bosco, separati da 9 mesi, Sonia Paglia racconta il trauma di uno dei bimbi, morsi e gesti autolesionistici, segno di un forte disagio. Domani la destra sotto scacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino, la maggioranza salva l'ex sottosegretario e nega alla procura di Roma le chat con il prestanome del clan Schlein, la premier non citi il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. E poi l'altro titolo del Domani, non solo Mamdani, il sindaco di New York, il voto in Michigan scuote i Dem, USA, un socialista in corsa per il Senato è El Sayed. Il Fatto Quotidiano, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Del Mastro, la Camera umiliata, scrive il Fatto, la destra butta soldi in armi e copre i suoi. La Stampa, il giorno del caldo record, bollino rosso in tutte le città, frana Cervinia, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia, energia il rischio approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia di mezza, le vendite all'Italia, carburanti, il taglio delle accise non convince gli industriali, 17 centesimi fino al 25 di agosto, ma solo sul gasolio, esclusa la benzina. E poi nel taglio alto due foto notizie, il caos in aula per il caso del Mastro e il giallo del drone bomba a Lipsia, ci sarebbe l'ombra dei russi. E poi il conto da 36 miliardi, energia e armi, fuoco amico leghista su Giorgetti, l'Italia presenta il conto all'Europa, vale 36 miliardi di euro la richiesta di flessibilità avanzata da Roma per finanziare nel prossimo triennio le spese per energia e armi. Giancarlo Giorgetti chiede una deroga al patto di stabilità pari allo 0,6% del PIL per l'energia e dello 0,9% per la difesa, che vale circa 22 miliardi. E poi una curiosità, lo schianto di SpaceX, la corsa alla Luna, i rifiuti spaziali, un pezzo del razzo di SpaceX Falcon 9 lungo 14 metri e pesante 4 tonnellate si è schiantato sul suolo lunare a a 8.700 chilometri orari. Il giornale invece sul Covid, Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico. L'irritazione riversata al Viminale e il piano antidisastri scattato soltanto dopo 3 mesi. Ancora l'alta tensione in Parlamento, il campo largo diviso sul riarmo del Mastro è Rissa. Il Tempo ancora su Conte e caccia all'uomo mascherato. Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua autodifesa. Seguiranno, vedremo se oggi, le domande. Noi del Tempo anticipiamo le nostre. Daniele Capezzoni scrive 10 domande per l'avvocato in maschera. Anche Libero titola sul Conte, ma non sul Covid, ma sull'abitazione. L'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario. Dubbi sull'accatastamento. E poi c'è il consiglio di Pietro Senaldi a Elly Schlein, che dice proroga la Meloni. Chiudiamo con il Sole 24 Ore. Manovra da clausola di salvaguardia UE, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa, dice Giorgetti. Scelta difficile e impopolare, ha detto il ministro, ma se in passato avessimo fatto scelte difficili e impopolari sull'energia non saremmo in condizioni di non autonomia. E poi sull'ex Ilva, per il rilancio spunta la cordata di imprese italiane, più 6,1% nel mese di giugno. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Ripartiamo dalla cronaca. È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito alla morte del piccolo Domenico per il trapianto di un cuore danneggiato. Alessia Meloni.
9: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
10: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
9: Dal punto di vista penale, a che punto siamo?
10: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
9: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
10: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
0: Si è aggravato nelle ultime ore il bilancio dell'incidente stradale avvenuto domenica scorsa sulla superstrada Terni-Rieti. Sono 7 le vittime. Intanto le indagini della Procura di Terni cercano di capire le ragioni dell'invasione di corsia da parte del camper che ha portato allo schianto mortale. Elisa Marioni.
11: Si è spento dopo un ricovero durato 3 giorni Massimiliano Cherubini, 58enne romano, che da domenica pomeriggio lottava tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Era arrivato al Santa Maria della Misericordia con un gravissimo trauma cranico dopo essere stato estratto dal pullman coinvolto nel frontale con un camper sulla superstrada Terni-Rieti. È salito così a 7 morti il bilancio della strage. L'uomo era nel bus navetta con la moglie Stefania Laurenzi, anche lei deceduta, per una gita alla Cascata delle Marmore con le due figlie di 21 e 27 anni, trasportate prima in codice giallo all'ospedale di Rieti e poi trasferite a Perugia, dove sono assistite dagli psicologi. Restano orfane di entrambi i genitori, così come i figli di Paolo Cosci e Graziella Baldini, i coniugi di Massa Carrara, ai quali venerdì verrà dato l'ultimo saluto. Per i funerali dei conducenti di autobus e camper Federico Romualdi e Giampiero Colasanti, morto con la compagna Daniela Bellanca, si attenderà il nulla osta del magistrato. Oggi sui loro corpi è stata eseguita l'autopsia che ha confermato il decesso per gravissimi traumi dovuti all'impatto. Per chiarire cosa abbia portato il camper a invadere la corsia opposta nell'indagine per omicidio stradale plurimo coordinata dalla Procura di Terni, si attendono i risultati dei test tossicologici e l'acquisizione della scatola nera del bus navetta. La dinamica, già chiara dai rilievi della polizia stradale, è stata confermata dal video di una dashcam di un'auto non coinvolta nell'incidente.
0: Il cadavere di un'anziana è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino in provincia di Chieti dai carabinieri di Lanciano, allertati da una chiamata al 112 sul corpo segni di violenza. Al momento del decesso sarebbe stato presente un familiare della donna, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Interrogato a lungo, il nipote si indaga per omicidio. Il caso del 15enne italiano detenuto da 70 giorni in carcere a Malta per aver procurato un allarme bomba. Il padre denuncia condizioni allarmanti. La Farnesina segue il caso in costante contatto con i genitori. Amalia De Simone.
12: Diventa un caso giudiziario la vicenda di un 15enne originario di Bari detenuto a Malta da più di 70 giorni per una telefonata a scuola in cui annunciava un pacco bomba. Per il padre, dietro un'apparente bravata, ci sarebbe un gruppo criminale internazionale che adesca i minori online.
13: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere. Sospettiamo che lui sia stato vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescono questi ragazzini, li manipolano, poi li costringono tramite il ricatto e quant'altro a commettere questi gesti.
12: Anche il ministro dell'interno maltese Glenn Bedingfield parla di un'organizzazione criminale, ma sostiene che il ragazzo è stato parte attiva. È infatti accusato di vari reati gravi, tra cui associazione a delinquere per la produzione, distribuzione e possesso di materiale pedopornografico, diffusione di false informazioni, minacce aggravate e intimidazioni. La Farnesina ha fatto sapere di seguire la vicenda da vicino. Resta il fatto che il padre denuncia condizioni di detenzione molto dure per un ragazzino di 15 anni.
13: Ha trascorso 4 giorni in una cella di isolamento nel carcere per adulti di Corradino, dove per forte stress si è anche procurato, insomma, delle lesioni mordendosi le braccia per il nervoso e quant'altro. E poi lì è stato trasferito nella carcere minorile, ma da quando è entrato lì, per 35 giorni, lui è stato chiuso 22 ore al giorno nella cella.
0: Bollino rosso oggi per il forte caldo in 27 città su 27. Non è mai accaduto. Caldo e afa permarranno sulla nostra penisola almeno fino a Ferragosto. Matteo Parlato.
14: Nuovo record per il caldo. 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
0: Adesso lo sport. Iniziamo da Gianni Infantino, che continuerà a presiedere la FIFA. In una riunione in Marocco ha ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello della federazione, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino aveva ricevuto enormi critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote dei diritti delle competizioni FIFA a investitori privati. Europei di nuoto, Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere dopo l'oro nella 10 km, 4 gli ori per Chiara Pellacani. Nicola San Giorgio, al termine ripartiamo con una nuova edizione del nostro TG.
15: Una giornata senza medaglie per gli azzurri e il fatto che faccia notizia rende l'idea di quanto bene stiano facendo i ragazzi di Oscar Bertone in questo europeo parigino. Nel sincro misto dalla piattaforma Raffaele Pelligra e Sara Jodoin Di Maria non riescono a trovare la chiave giusta per accendere il loro sincronismo in una gara in cui il podio è sempre rimasto lontano. Oro all'Ucraina di Sereda e Bailo, argento ai tedeschi Rosler e Pfeiff, bronzo agli spagnoli Rodriguez e Carvajal che conquistano il primo podio di questi europei. Spettacolo ed emozioni nella finale maschile dai 3 metri, il titolo lo vince Moritz Wesemann che con l'ultimo tuffo mette la firma sulla doppietta personale dopo aver vinto anche dal metro. Francesi in festa per il primo acuto da padroni di casa. Jules Bouillet conquista un argento prestigioso, mentre il britannico Holden deve accontentarsi del bronzo dopo un errore fatale nell'ultimo tuffo. Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro, che non riescono mai ad agganciarsi davvero al treno delle medaglie. Ma nella giornata azzurra senza podi, l'Italtuffi festeggia lo stesso perché Chiara Pellacani riceve dagli European Aquatics il premio come miglior tuffatrice del 2025.
16: È stato un anno pieno di emozioni per me, con tanti nuovi traguardi e quindi tante emozioni.

0: ministro Giorgetti conferma l'Italia userà i prestiti safe per la difesa. La Camera nega l'acquisizione delle chat di Del Mastro. Tensione in aula, la protesta delle opposizioni. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido. È un nuovo livello di minaccia per la sicurezza interna, dice il ministro tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpi dure. Teheran, Stati Uniti inaffidabili, l'esercito israeliano bombarda ancora il Libano. Accordo per il risarcimento fra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo il trapianto sbagliato di un cuore a Napoli. L'ondata di calore che non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa. In Italia oggi 27 città da bollino rosso su 27. Europei di nuoto, bis sul primo gradino del podio per Ginevra, Taddeucci, regina di Parigi insieme a Chiara Pellacani, 4 ori da leggenda nei tuffi. Ancora buongiorno da Rai News 24 e ancora una volta l'apertura è sulla giornata parlamentare ad alta tensione di ieri alla Camera tra i distinguo nella maggioranza sulle spese per il riarmo e l'utilizzo dunque del fondo europeo SAFE e le proteste delle opposizioni sul no dell'Aula all'utilizzo delle chat di Del Mastro e poi l'offesa di Bignami al presidente Scalfaro Alberto Giuffrida.
1: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul SAFE. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
2: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
1: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa favorevoli al SAFE. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
3: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No. Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
1: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale. A favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
5: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
0: Su energia e difesa l'Italia rispetta gli impegni internazionali, ha sottolineato la Premier Meloni che a Palazzo Chigi ieri ha ricevuto i vice Tajani e Salvini e anche il leader di Noi Moderati Lupi prima della pausa estiva, Gabriele Martelloni.
6: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte per la Premier resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari che orientano anche la futura adesione l'erogazione ai prestiti SAFE dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
0: L'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz che stabilisce una rotta sicura per la navigazione commerciale e definisce un meccanismo di regolazione del transito marittimo nello stretto. E questo lo ha comunicato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Secondo Teheran sarebbe prevista la chiusura delle attuali rotte temporanee, mentre le nuove saranno per la maggior parte in acque territoriali iraniane. L'intesa prevederebbe una tassa di servizio, quindi una sorta di pedaggio per transitare, e un piano di sminamento. Tuttavia l'accordo non implica l'immediata riapertura dello stretto. Esplosioni intanto nella notte a Hormuz sarebbero state segnalate dal comandante di una petroliera. Trump nel frattempo rilancia l'accordo con l'Iran, promette colpi duri in caso di mancata riapertura di Hormuz. C'è il giallo anche sulla lite con il capo del Pentagono Hegseth circa la disponibilità di missili intercettori. Da Las Vegas, infine, l'attacco di Trump a Sayed, vincitore delle primarie democratiche in Michigan. Da New York l'inviato Nico Piro.
7: Trump è impegnato in un viaggio nell'ovest del paese, da Los Angeles ieri, oggi a Las Vegas. È un viaggio che serve da un lato a raccogliere fondi per le elezioni di medio termine per i repubblicani. Le elezioni di medio termine sono vicinissime, a meno di 100 giorni di distanza temporale. Serve anche a convincere almeno una parte di quel 69% di americani che ritiene che la situazione dell'economia sia non buona. Trump sta parlando in un casino a Las Vegas, davanti anche a una base importante. Trump rivendica per esempio gli sgravi fiscali, zero tasse sulle mance, che sono fondamentali per l'industria del divertimento, la ristorazione, che ha la sua capitale a Las Vegas. Nel corso di questo suo intervento Trump sinora ha elencato tutti i suoi grandi successi alla sua amministrazione, ha srotolato l'elenco dei nemici: il Canada che ci ha derubato con le tariffe, i democratici che hanno scatenato l'inflazione e da ultimo El Sayed, il candidato democratico che ha vinto le primarie democratiche in Michigan. Trump l'ha definito un perdente, pur avendo vinto, un comunista, uno che odia gli ebrei e Israele. E poi sull'Iran ha detto che ha ribadito quello che dice da giorni: vogliamo un accordo, l'Iran vuole trattare, preferisco un accordo piuttosto che uccidere persone.
0: Il conflitto in Ucraina, ieri devastanti raid su Kiev, 17 morti, ma la pressione di Mosca si fa sentire anche nel Donbass. Zelensky torna a chiedere gli intercettori per la difesa aerea, ma Trump avrebbe detto no a nuove forniture di Patriot. Un caso scoppia poi a Lipsia, in Germania. Ieri notte sono stati disinnescati due droni carichi di esplosivo in prossimità di due aerei cargo ucraini. Adesso la cronaca. È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo dopo la morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli. Il bambino, 2 anni, era deceduto dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato. La cifra, secondo indiscrezioni, si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro. Ora aspettiamo il processo penale, dicono i legali della famiglia. L'ondata record di calore non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa. A Firenze toccati 41 gradi per il secondo giorno consecutivo ieri. In Italia oggi 27 città da bollino rosso, la totalità in pratica delle città monitorate, non è mai accaduto. Caldo e afa permarranno sulla nostra penisola almeno fino a Ferragosto. 5:40 minuti, andiamo avanti con l'intervista a Serena Brancale di Fausto Pellegrini. I prossimi aggiornamenti alle 6. Grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti.

0: dopo un Sanremo da incorniciare, esce Sacro, il tuo nuovo album, ed era un po' che ci facevi penare, no? Era adesso da... l'album esce e che hai combinato?
1: Era da Iso a Cussì, tutto in dialetto, e ora esce Sacro, che invece è un raccoglitore di tante cose che mi sono accadute bellissime, tra cui la ricerca del dialetto, anche l'amore, racconto l'amore che ho per la mia terra, per il mio paese, per la mia famiglia, per i valori che porto in alto sempre nelle mie canzoni. È un album molto importante per me, un po' di riflesso all'ultimo Sanremo, che è stato molto intimo. È sacro per tanti motivi questo album.

0: e in qualche modo prende le mosse proprio come canzone simbolo da quella che hai portato a Sanremo, no? Per poi diventare una, appunto, una serie di tasselli che vanno a fare un grande mosaico. In questi tasselli come ti sei ritrovata, come ti sei raccontata soprattutto?
1: Quando 2 anni fa è uscito Baccalà, non ero sicura di poter di essere pronta a pubblicare un album, perché sentivo che volevo mettere in evidenza un'altra parte di me. Invece con Qui con me, dopo Serenate, Anne McCore, ho sentito proprio l'esigenza di chiudere un capitolo, perché oltre il dialetto, la famiglia e i valori di cui parlo, c'è anche una sperimentazione molto divertente con i generi musicali. Quindi era ora e i tasselli sono completi per creare un giusto mosaico. Pensa

0: qualche modo possiamo dire che qui con me ti ha dato modo di fare pace con tutte le tue parti,
1: sì,
0: metterle in fila insieme e raccontarti per quello che sei. E che racconto viene fuori però?
1: Viene fuori una figlia, viene fuori la persona, non una cantante. Certo, ho cantato forse più dell'anno scorso, sicuramente quest'anno era difficile, però viene fuori qualcosa di molto più sincero. Non è una canzone che fa divertire, è una canzone che ti fa riflettere. E io per arrivare a questa consapevolezza ho riflettuto tutta l'estate prima di portare questo brano, perché non sapevo se sarei stata pronta ad emozionarmi con la giusta misura, perché l'emozione è bella ma la devi anche un po' reggere fino a un certo punto, e io ci sono riuscita, meno male. Quindi è stato qui con me, è un brano che deve avere il tempo necessario per sentirlo bene addosso e sentirti pronta a cantarlo davanti a tutti.

0: E adesso che ha preso il via, in quest'album troviamo anche diverse collaborazioni importanti che in qualche modo fanno parte dei compagni di viaggio che ti sei scelta in questo viaggio, no?
1: Sì, ci sono dei cantanti che io adoro, ci sono anche dei cantanti che ho conosciuto quest'anno, come c'è un brano con Gregory Porter e Saif che ho avuto il piacere di conoscere quest'anno prima di Sanremo. Quindi sono contenta perché c'è la vecchia Serena ancorata a dei miti e ci sono dei cantanti storici, però c'è anche il nuovo che sono queste giovani voci e io sono super, adoro da jazzista sperimentare e anche rischiare.

0: last one. If you should leave me, each little dream would take wing, my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.
1: Insieme all'album esce anche un nuovo singolo, anche questo frutto di una bella collaborazione a tre.
2: Con Delia e Levante, e anche con il piacere di portare in una canzone pugliese il folklore della Sicilia, perché volevo condividere con due cantanti che amo, Levante da sempre, da Alfonso, dall'inizio, e con Delia che ho avuto modo di conoscere quest'anno sempre di più. Volevo portare loro in una canzone dove si parlasse della nostalgia della propria terra, perché loro la Saudaci la sentono e io lo so che la sentono, e quindi è stato molto bello pensare a loro, perché hanno accolto subito l'idea e hanno scritto delle strofe molto belle dove descrivono come si sentono al loro paese.

0: Ma questa canzone trasmette la gioia, esatto. Cosa devi trasmettere? Devi trasmettere quella sensazione di tornare a casa, no?
1: Sì, cioè del manifesto per tutti i ragazzi che si sono fatti in università, che vivono a Bologna, a Torino, esatto. A Milano e tornano per abbracciare, per mangiarsi.
2: Cannò!
1: Basta che parate! Sono due siciliani, non so se avete chiaro.
2: Però capisce nel senso di magari non torni perché hai tutte le cose da fare, però almeno per la festa torni a casa, certo. Per le vacanze, per la settimana te la fai e ti godi un pochettino.
0: Ma è vero,
1: la canzone della Saudaci.
2: Ecco, sì.
0: Sì, anche perché poi la verità è che il fuorisede torna per la festa. E questa è una canzone di festa.
3: Giuri la vita che scorre tra le luminarie mi accende. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridi.

È proprio la canzone dei fuorisede, che sia un cantante o un ragazzo che studia medicina, è per tutti quanti. Chi non si sente,

Chi non si è mai sentito fuori sede per un attimo, per un anno, per un mese? Io lo sento, io vivo a Roma da 11 anni, però mi sento sempre una fuorisede ed è bello raccontare di questo. È bello che i ragazzi si possano rivedere al mio paese, perché io personalmente non vedo l'ora di tornare a Bari per festeggiare, perché arrivi Pasquetta, che arrivi Natale, e questa è una cosa che secondo me andava raccontata.

0: in questo viaggio ci sono state delle tappe che ti hanno consentito di mettere a fuoco quello che sono per te le radici, e che cosa sono?
1: È successo che con il primo album, Galleggiare, io ho voluto soltanto cantare il pop in un linguaggio super jazz, anche abbastanza difficile, e non ho parlato delle mie radici. Poi, Vita d'artista, non ho parlato delle mie radici. È arrivata la consapevolezza da quando io mi sono trasferita e mi sono allontanata dalle mie radici. Lì ho capito l'importanza e la bellezza del folklore, che qualche volta ci sono delle cose, anche il dialetto stesso, la nostra cadenza, che a volte quando sei piccola ti imbarazzi perché non ti senti troppo del sud, e invece è proprio quella ricchezza, è quella la ricchezza che devi mettere in evidenza. E io ho capito dell'importanza di quanto fossi fortunata ad essere pugliese, di Bari, quando mi sono allontanata dal mio paese. Siamo due facce della stessa

0: qual è la figura che ti piace pensare venga fuori? E quindi qual è la te che ti piace pensare che venga fuori da questo disco?
1: Allora, da questo disco, se immagino un mosaico che crea un disegno e un albero, un po' perché sono innamorata del legno, mio padre era un ex falegname, sono piena di legno a casa, anche a casa a Roma. È proprio un elemento d'arredo che mi piace e voglio vedere il legno perché mi dà di calore e mi dà di casa mia, delle mie radici. E poi l'albero è pieno di tanti rami che vanno da parti diverse, che accolgono fiori diversi, ed è quello che un po' sono io anche nel modo di reinventarmi, e spero l'anno prossimo di far germogliare un'altra parte di me diversa da quest'anno, di cambiare colori di capelli e di portarti un'altra storia. È giusto che sia questo, perché facciamo questo mestiere e sei libera di poter raccontare sempre qualcosa di nuovo.
0: Quindi a proposito di radici, a proposito di dialetti, eccetera, eccetera, una sorta di Cunto dei Conti di Serena, un racconto di racconti.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

0: bello tornare a casa. Siada.
1: La Camera nega l'acquisizione delle chat di Del Mastro, duro scontro tra maggioranza e opposizione, ok definitivo al DL sicurezza migranti, Giorgetti conferma l'Italia prenderà i prestiti UE per la difesa. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido, è un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre colpiremo duro. Teheran, USA inaffidabili. Accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto sbagliato di un cuore a Napoli. Ora, dice la famiglia, vogliamo giustizia. Quindicenne italiano detenuto da 70 giorni in carcere a Malta per aver procurato un allarme bomba. Il padre denuncia condizioni inaccettabili. La Farnesina segue il caso in costante contatto con i genitori. Ondata di caldo non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa. In Italia oggi 27 le città con il bollino rosso. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. La Camera nega l'accesso alle chat di Del Mastro, dure proteste delle opposizioni, prima sempre a Montecitorio, via libera alla clausola europea di salvaguardia nazionale per uno scostamento di bilancio legato alle spese per crisi energetica e difesa. Alberto Gioffreda.
2: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul safe. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
3: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
2: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva più Europa favorevoli al safe. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
4: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No? Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
2: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
5: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
2: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale, a favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
6: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
1: Su energia e difesa l'Italia rispetta gli impegni, ha sottolineato la Premier Giorgia Meloni che a Palazzo Chigi ha ricevuto i vice Tajani e Salvini, leader di Noi Moderati, Lupi, prima della pausa estiva. Gabriele Martelloni.
7: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte per la Premier resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari che orientano anche la futura adesione ai prestiti safe dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
1: Altro dossier al centro dell'agenda dei partiti, della tensione tra maggioranza e opposizioni, la legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa sull'introduzione delle preferenze. Al Senato presenterà lo stesso emendamento della Camera con una sola modifica per rafforzare l'alternanza di genere. A differenza di quanto avvenuto nel primo passaggio alla Camera, dove l'emendamento preferenze bocciato dall'Aula con voto segreto era stato sottoscritto solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, al Senato il centrodestra presenterà un emendamento unitario. Il contesto internazionale è innalzato, il livello di minaccia in Germania dopo tre droni che hanno invaso lo spazio aereo sopra Lipsia. Uno, carico di esplosivo militare, è stato trovato non distante da cargo ucraini. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
8: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota, un robot. Lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia, ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti, un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
1: Notte di pausa nei bombardamenti russi sull'Ucraina. L'ultimo attacco a Kiev è costato la vita ad almeno 17 persone. I feriti si contano a decine. Popolazione in fuga da Kramatorsk. Sentiamo l'inviata Carlotta Macerollo.
9: All'interno abbiamo trovato solo materiale da costruzione, niente di militare.
10: Sergi respira un'aria acre che sa di fumo. È stanco ma continua. Lavorava a Bakhmut, ma quando la città fortezza è caduta in mano russa, si è spostato a Kiev. In queste settimane è attaccata di continuo con missili balistici, in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. Decine di missili, nessuno è stato intercettato. Zelensky esorta gli alleati ad accelerare le consegne, ma Trump respinge le richieste del presidente ucraino per carenza di scorte. Il bilancio delle vittime è in aggiornamento. 8 persone sono morte in una stazione ferroviaria, lavoratori che, finito il turno serale in uno dei tanti capannoni della zona di Brovary, sobborgo a nord di Kiev, stavano tornando a casa. Sono arrivati prima i missili, che i militari, senza farsi vedere in volto per ragioni di sicurezza, raccolgono per capirne la provenienza. Nessuno vuole parlare, hanno tutti paura, ma non Sergi, che da vigile del fuoco conosce bene il rischio dei doppi attacchi che prendono di mira proprio i soccorsi.
9: Conosciamo

0: La situazione, ma andiamo avanti. Sono preoccupato per l'evacuazione di Kramatorsk nel Donetsk. Spero che non venga ridotta come la mia Bakhmut.
1: In Medio Oriente, vedete la nostra ultima ora, Israele conferma la morte di due suoi soldati riservisti nel sud del Libano. Intanto Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz, il passaggio delle navi lungo rotte commerciali, possibile pedaggio da pagare a Teheran. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
2: Il Ministero degli Esteri iraniano dice che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto e questo è un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti anche per la fine della guerra, ma Teheran continua a negare le trattative in corso con Washington. L'accordo siglato con l'Oman sarebbe molto favorevole per l'Iran. Ci sono dei punti importanti, almeno tre: una divisione delle rotte, le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita, il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi per permettere tra l'altro lo sminamento di Hormuz e una tregua per la riapertura dei colloqui sul programma nucleare. Infine l'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti anche in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
1: Trump insiste invece sull'accordo con l'Iran, promette una replica dura in caso di mancata riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Avvolto dal mistero ancora la voce di una lite con il responsabile del Pentagono sulla disponibilità delle scorte dei missili intercettori. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
3: Preferirei un accordo, non voglio uccidere persone. All'Iran Donald Trump dedica uno spazio minimo del suo discorso in un casinò di Las Vegas. Nulla di nuovo rispetto agli ultimi giorni trascorsi su un'altalena di minacce e annunci di intese. Anche parlando a Fox News e a giornalisti sull'aereo presidenziale, Trump non chiarisce a cosa si riferisca quando parla di accordo sullo stretto di Hormuz. Sia le trattative tra Oman e Iran, alle quali gli USA non partecipano, oppure se ad altre trattative, quelle sistematicamente smentite da Teheran, smentite che hanno scatenato diversi attacchi a mezzo social del presidente negli ultimi giorni. Nell'ovest del paese Trump cerca fondi e consensi per la campagna elettorale dei repubblicani, le medio termine sono a 3 mesi di distanza e potrebbero portare ad un congresso a maggioranza democratica. Srotola l'elenco dei successi della sua campagna elettorale che però gli americani non vedono oppressi dal costo della vita e l'elenco dei nemici dal Canada a Biden, lista alla quale aggiunge El Sayed, vincitore delle primarie democratiche del Michigan. Vincitore che Trump definisce perdente, comunista che odia Israele e gli ebrei. El Sayed ha vinto contro l'uscente Stevens, finanziata con circa 35 milioni di dollari da AIPAC, la potente lobby pro-Israele. Nella foga dell'attacco Trump non gli risparmia persino insulti, raramente sentiti in un comizio politico. He's full of shit.
1: Delusione degli investitori finanziari sui mercati per la mancata conclusione della trattativa, il negoziato tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura certa di Hormuz, ondata di vendite sui mercati asiatici. A Seul l'indice Kospi perde più del 5%, a Tokyo il Nikkei in ribasso del 2%. Cessate il fuoco tra Libano e Israele, che resta parte integrante di un accordo più ampio con l'Iran, ma ci sono anche le operazioni dell'esercito israeliano ancora contro Hezbollah, soprattutto nel sud del Libano. Dicevamo due i riservisti israeliani uccisi negli ultimi combattimenti. Sentiamo allora il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: Un nuovo avviso di evacuazione urgente viene diffuso in queste ore dall'esercito israeliano nel villaggio di Al-Mansouri, nel sud del Libano, dove proseguono i raid contro gli Hezbollah. Colpito il distretto di Bin Jbeil, almeno un morto e 11 feriti. In questo clima, nella base italiana UNIFIL di Shama, si è svolto il passaggio di consegne tra la brigata Pozzuolo del Friuli, che ha assunto il comando del settore ovest di UNIFIL, e la brigata Sassari, che ha concluso il suo mandato. Un contingente che, nonostante i rischi elevati, ha affermato il comandante di UNIFIL, generale Abagnara, ha continuato la sua opera umanitaria a favore dei civili e a cooperare con le forze armate libanesi. A Roma, intanto, nonostante un'interruzione momentanea dovuta a sviluppi sul campo, proseguiranno i colloqui diretti tra autorità libanesi e israeliane con la mediazione americana. Dell'importanza della stabilità del Libano, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con il suo omologo iraniano Araghchi, mentre ai negoziatori israeliani, libanesi e mediatori americani, il ministro Tajani ha assicurato l'impegno dell'Italia a favore del dialogo e della stabilità regionale.
1: Di nuovo in Italia ora c'è l'accordo raggiunto per un risarcimento chiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli dopo la morte del piccolo Domenico in seguito ad un trapianto di un cuore danneggiato. Alessia Meloni.
5: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
6: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio, la cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
5: Dal punto di vista penale a che punto siamo?
6: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
5: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
6: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti di parte civile.
1: Veniamo alla vicenda del quindicenne italiano che da 70 giorni è detenuto in carcere a Malta, accusato di procurato allarme bomba. Il padre denuncia condizioni allarmanti, la Farnesina segue il caso da vicino, è in costante contatto con i genitori. Amalia De Simone.
7: Diventa un caso giudiziario la vicenda di un quindicenne originario di Bari detenuto a Malta da più di 70 giorni per una telefonata a scuola in cui annunciava un pacco bomba. Per il padre, dietro un'apparente bravata, ci sarebbe un gruppo criminale internazionale che adesca i minori online.
8: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere. Sospettiamo che lui sia stato vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescono questi ragazzini, li manipolano, poi li costringono tramite il ricatto e quant'altro a commettere questi gesti.
7: Anche il ministro dell'interno maltese Glenn Bedingfield parla di un'organizzazione criminale, ma sostiene che il ragazzo è stato parte attiva. È infatti accusato di vari reati gravi, tra cui associazione a delinquere per la produzione, distribuzione e possesso di materiale pedopornografico, diffusione di false informazioni, minacce aggravate e intimidazioni. La Farnesina ha fatto sapere di seguire la vicenda da vicino. Resta il fatto che il padre denuncia condizioni di detenzione molto dure per un ragazzino di 15 anni.
8: Ha trascorso 4 giorni in una cella di isolamento nel carcere per adulti di Corradino, dove per forte stress si è anche procurato, insomma, delle lesioni mordendosi le braccia per il nervoso e quant'altro. E poi lì è stato trasferito nella carcere minorile, ma da quando è entrato lì, per 35 giorni, lui è stato chiuso 22 ore al giorno nella cella.
1: Fermato con l'accusa di femminicidio a Torino, l'ex compagno di Daniela Mobile, 36enne, trovata morta il 20 luglio scorso a casa sua. L'uomo, 45 anni, è accusato anche di occultamento di cadavere. Alessia Mari.
9: Tristezza. Si è lottato tanto per avere un po' di parità, ma l'uomo fa fatica. Come si dice? Quando ami, se lasci andare la persona, perché tanto non ha senso.
10: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta, avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Paesiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Ora Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione, nascosto nel cassone del letto. Il delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più notizie della donna. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressioni violente di bocca e collo compatibili con una morte per asfissia.
11: In questi giorni sul portone della casa di Daniela si sono accumulati fiori, messaggi, le parole di un'amica e anche il ricordo delle colleghe dell'ospedale Regina Margherita, dove Daniela lavorava per una ditta di pulizie.
10: L'ex compagno, già indagato, aveva finora negato le accuse, ma era caduto in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo testimoni, non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del corpo, l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Il piccolo da allora è affidato a una comunità su disposizione della Procura dei Minori.
1: Sale a 7 il numero di vittime nell'incidente avvenuto domenica scorsa sulla superstrada Terni-Rieti. Indagini condotte dalla Procura di Terni per appurare le ragioni dell'invasione di corsia da parte del camper che ha portato allo schianto. Elisa Marioni.
12: Si è spento dopo un ricovero durato 3 giorni Massimiliano Cherubini, 58enne romano, che da domenica pomeriggio lottava tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Era arrivato al Santa Maria della Misericordia con un gravissimo trauma cranico dopo essere stato estratto dal pullman coinvolto nel frontale con un camper sulla superstrada Terni-Rieti. È salito così a 7 morti il bilancio della strage. L'uomo era nel bus navetta con la moglie Stefania Laurenzi, anche lei deceduta, per una gita alla Cascata delle Marmore con le due figlie di 21 e 27 anni, trasportate prima in codice giallo all'ospedale di Rieti e poi trasferite a Perugia, dove sono assistite dagli psicologi. Restano orfane di entrambi i genitori, così come i figli di Paolo Cosci e Graziella Baldini, i coniugi di Massa Carrara, ai quali venerdì verrà dato l'ultimo saluto. Per i funerali dei conducenti di autobus e camper, Federico Romualdi e Giampiero Colasanti, morto con la compagna Daniela Bellanca, si attenderà il nulla osta del magistrato. Oggi sui loro corpi è stata eseguita l'autopsia che ha confermato il decesso per gravissimi traumi dovuti all'impatto. Per chiarire cosa abbia portato il camper a invadere la corsia opposta, nell'indagine per omicidio stradale plurimo coordinata dalla Procura di Terni si attendono i risultati dei test tossicologici e l'acquisizione della scatola nera del bus navetta. La dinamica, già chiara dai rilievi della polizia stradale, è stata confermata dal video di una dashcam di un'auto non coinvolta nell'incidente.
1: 27 su 27 le città monitorate in Italia per l'ondata di calore. Oggi avranno tutte il bollino rosso, non era mai accaduto. Caldo, afa, destinate a restare prevalenti sulla penisola, almeno fino a Ferragosto. Allerta maltempo intanto in 7 regioni. Matteo Parlato.
13: Nuovo record per il caldo. 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
1: Gianni Infantino continuerà a guidare la FIFA, la Federcalcio Internazionale. In una riunione in Marocco ha ottenuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino aveva ricevuto enormi critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Parigi, gli europei di nuoto con le nuove soddisfazioni.

0: Per i colori azzurri, Ginevra Taddeucci, oro anche nella 5 km in acque libere, dopo quello conquistato nella 10 km, 4 ori, quelli di Chiara Pellacani, Nicola San Giorgio.
1: Una giornata senza medaglie per gli azzurri e il fatto che faccia notizia rende l'idea di quanto bene stiano facendo i ragazzi di Oscar Bertone in questo europeo parigino. Nel sincro misto dalla piattaforma, Raffaele Pelligra e Sara Jodoin Di Maria non riescono a trovare la chiave giusta per accendere il loro sincronismo in una gara in cui il podio è sempre rimasto lontano. Oro all'Ucraina di Sereda e Bailo, argento ai tedeschi Rosler e Pfeiff, bronzo agli spagnoli Rodriguez e Carvajal che conquistano il primo podio di questi europei. Spettacolo ed emozioni nella finale maschile dai 3 metri, il titolo lo vince Moritz Wesemann che con l'ultimo tuffo mette la firma sulla doppietta personale dopo aver vinto anche dal metro. Francesi in festa per il primo acuto da padroni di casa. Jules Bouillet conquista un argento prestigioso, mentre il britannico Holden deve accontentarsi del bronzo dopo un errore fatale nell'ultimo tuffo. Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro, che non riescono mai ad agganciarsi davvero al treno delle medaglie. Ma nella giornata azzurra senza podi, l'Italtuffi festeggia lo stesso perché Chiara Pellacani riceve dagli European Aquatics il premio come miglior tuffatrice del 2025.
2: È stato un anno pieno di emozioni per me, con tanti nuovi traguardi e quindi tante emozioni.
0: A Roma, durante i lavori di consolidamento di Villa Celimontana, trovati diversi ambienti di età imperiale riccamente decorati, probabilmente la sede di una caserma di Vigili del Fuoco. Sentiamo i particolari da Antonella Pallante.
3: Roma continua a sorprendere. Nel cuore del Celio, sotto Villa Celimontana, gli archeologi hanno riportato alla luce un edificio di età imperiale, rimasto nascosto per secoli. Gli scavi hanno restituito 8 ambienti, 5 completamente riportati alla luce e 3 ancora parzialmente sepolti. Si tratta di spazi riccamente decorati, con mosaici, affreschi e rivestimenti in marmo, testimonianza dell'alto livello artistico e architettonico del complesso, conservati dopo quasi 2000 anni. La scoperta durante i lavori di consolidamento del muro Taglione antico a sostegno delle pendici del pianoro della 500esca Villa Mattei, finanziati con i fondi del PNRR e condotti dalla Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura.
4: Saranno gli archeologi, gli studiosi a stabilire se si tratta di una domus romana, cioè di una abitazione di una famiglia sicuramente importante, oppure la caserma della quinta corte dei Vigili del Fuoco di Roma.
5: Le caserme antiche, anche quelle urbane, potevano essere anche molto consistenti e la quinta corte dei Vigili doveva avere al suo interno circa 1000 Vigili del Fuoco, che dovevano risiedere, dormire.
3: Tra i ritrovamenti più significativi, infatti, spicca un grande mosaico con un cantaros, un vaso circondato da figure marine, un delfino, un pesce, un'aragosta e un granchio, tipiche decorazioni delle caserme dei Vigili del Fuoco.
5: Il cantaros è stato trovato anche proprio in due stanze nella caserma dei Vigili del Fuoco di Ostia, che è l'unica che abbiamo proprio intera. E in quel caso, quelle due stanze col cantaros a terra sono state interpretate come aree di ristoro per i vigili.
0: Novità nel regolamento di Sanremo Giovani: al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che accederà direttamente alla categoria Big del Festival. Laura Longo.
6: Che Sanremo Giovani versione De Martino sarebbe stato completamente rivoluzionato per i rumors era già una certezza, ora l'ufficialità, e da venerdì 7 agosto il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta del Festival della Canzone Italiana. Le nuove regole prevedono varie fasi: la prima, l'ascolto di tutti i brani iscritti da parte della commissione musicale, 60 gli artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo, da qui saranno selezionati 15 cantanti che andranno ad aggiungere ai 15 provenienti da Area Sanremo. Totale 30 giovani talenti che andranno ad affrontare una nuova fase di selezioni. 2 weekend al vivo in Liguria, nella città dei fiori, e alla presenza del direttore artistico. 2 tranche al Cardiopalma per arrivare ai 6 finalisti. 3 provenienti da Sanremo Giovani e 3 da Area Sanremo, che si sfideranno definitivamente il 18 dicembre in diretta su Rai 1. Lo show in prima serata decreterà il vincitore che guadagnerà l'accesso diretto alla categoria dei campioni del Festival di Sanremo 2027, entrando a pieno titolo tra i protagonisti della principale manifestazione musicale italiana. Bagnato di
0: monotone. Grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24, brevissima pausa, poi torniamo con le notizie in diretta.

0: 6:30, di nuovo buongiorno da Rai News 24. La Camera, con voto a scrutinio segreto, nega l'acquisizione delle chat di Delmastro. Duro scontro tra maggioranza e opposizioni. Via libera alla clausola di salvaguardia. Il ministro Giorgetti conferma l'Italia prenderà prestiti dell'Unione Europea per la difesa. Arrivano conferme da Teheran su un accordo raggiunto per il transito di navi attraverso lo stretto di Hormuz, ma con l'Oman, non con gli Stati Uniti. Martedì Donald Trump aveva minacciato nuovi raid sull'Iran se lo stretto non fosse stato riaperto molto presto. Il viceministro degli esteri iraniano ha precisato che la nuova rotta di navigazione potrebbe rimanere aperta da 2 a 4 mesi. Caldo e afa da nord a sud in Italia, 27 su 27 città monitorate oggi con il bollino rosso, non era mai accaduto, condizioni climatiche che persisteranno sulla penisola almeno fino a Ferragosto, allerta maltempo intanto che interessa 7 regioni oggi. E poi a Parigi, gli europei di nuoto, nuovo oro per Ginevra Taddeucci nella 5 km in acque libere, bronzo di Barbara Pozzobon, terzo posto di Greg Paltrinieri nel fondo maschile, bronzo anche per le azzurre nell'acrobatico artistico, medagliere aggiornato a quota 7 alle 10:30 le qualificazioni nella gara maschile di tuffi da 10 metri, diretta Rai Sport, lo ricordiamo, anche su Rai Play, le finali saranno nel pomeriggio alle 17:30. Veniamo allo sciopero di 8 ore proclamato nel distretto del Marmo, in Toscana, a Massa e Carrara, dopo il nuovo morto sul lavoro, quel operaio di 44 anni che è rimasto schiacciato da lastre di marmo mentre era al lavoro a Carrara. Andrea Marotta.
1: La prima esperienza lavorativa giovanissimo a San Piero Patti, in provincia di Messina, come ricorda Annunzio, il titolare, poi da Milazzo il trasferimento a Massa. Un operaio più esperto dei 44 anni che aveva, Aldo Gullotti, morto a Carrara, una mattina di agosto con gli ultimi carichi da smistare prima delle ferie, è diventata il suo ultimo giorno di lavoro. Lascia la moglie e un figlio di 10 anni. Le lacrime della zia davanti al cancello della Santucci Group, laboratorio con 60 dipendenti ad Avenza.
2: Esiste un tavolo relato proprio al settore, la FIDEO, a settembre avevamo già in pensione lì. Fare delle iniziative a questo punto sono chicche mai importanti.
1: La sindaca Serena Righi chiede di rimettere la sicurezza al centro di un settore diviso tra l'estrazione in cava e il lapidio a valle fra segherie e depositi. Qui dove 9 lastre di marmo da 3 metri per 2, quello che in gergo chiamano pastello, ma pesa diverse tonnellate, ha schiacciato Aldo poco dopo le 8 del mattino sotto gli occhi dei colleghi. La procura di Massa ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Al momento nessun indagato. La salma dell'uomo è a disposizione del PM Minafra per l'eventuale autopsia.
3: Importante il salario perché i lavoratori vivono ovviamente di quello, ma non è barattabile con una sicurezza precaria.
1: 20 giorni fa il corteo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di CGL CISL UIL di settore, ora 8 ore di sciopero, ritmi di lavoro troppo elevati, la situazione sicurezza, accusano, sta precipitando.
0: Campania ora, la situazione ai Campi Flegrei. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha partecipato ad un incontro a Napoli in prefettura con i sindaci, riunione alla quale si è unita anche una delegazione di cittadini. In serata poi l'assemblea dei residenti a Pozzuoli in piazza. Sentiamo l'inviato Stefano Corradino.
4: Assicurare innanzitutto un tetto agli sfollati, qualsiasi esso sia.
5: Mettere in sicurezza sia il territorio, la parte naturale, quindi costoni, cioè mettere in sicurezza gli stabili.
6: Aiuti economici veri e tempestivi agli sfollati, messa in sicurezza del territorio. Sono queste le priorità dei cittadini colpiti dal sisma di venerdì scorso. In tante si sono ritrovati nella piazza centrale di Pozzuoli per manifestare le loro proteste e le loro proposte alle istituzioni nazionali.
7: A bloccare tutto affinché sia data dignità a tutte le
6: E in prefettura a Napoli è arrivato il ministro dell'interno Piantedosi, che ha incontrato i sindaci e alcuni cittadini in rappresentanza degli sfollati e ha parlato delle priorità.
8: Come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, quindi renderlo anche più accessibile.
6: 100 milioni sono i primi soldi stanziati, ma è improbabile che siano sufficienti.
8: 100 milioni è una dotazione di una qualche importanza. Sicuramente se ne serviranno di più saranno fatte le valutazioni a tempo debito.
6: 800 persone sfollate, 400 case, 13 scuole e 14 chiese dichiarate inagibili. Un'emergenza, affermano i cittadini, a cui servono risposte immediate e concrete.
9: Noi all'improvviso siamo rimasti senza casa, non abbiamo assistenza e ora siamo così, in attesa di non sappiamo cosa. Noi in autonomia non possiamo mai ristrutturare queste case che hanno subito grossi danni.
0: Via libera del governo al decreto sul riconoscimento facciale, dopo un richiamo arrivato da Bruxelles, inserite nel provvedimento ulteriori garanzie. Laura Tangherlini.
10: Non c'è nulla di automatico affidato all'intelligenza artificiale. Vi è una umanizzazione e un controllo umano dei risultati dell'intelligenza artificiale sotto un duplice profilo. Coloro che azionano gli strumenti di intelligenza artificiale e coloro che controllano l'intelligenza artificiale, che è affidata al controllo dell'autorità giudiziaria.
11: L'impianto del decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo sul riconoscimento facciale resta inalterato dopo il richiamo di Bruxelles, ma viene rafforzato da una rete di garanzie più fitta alla ricerca di un complesso equilibrio tra sicurezza, diritti fondamentali e principi di proporzionalità. Previsti un doppio livello di controllo tra pubblico ministero e giudice e un ruolo rafforzato del garante per la privacy. Nessun archivio biometrico permanente e limiti più stringenti all'impiego dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Si restringe ulteriormente il perimetro d'uso del riconoscimento facciale dopo un reato. I sistemi potranno servire soltanto a confermare l'identità di una persona già indiziata, non a cercare un sospetto.
10: È chiaro che sono previsti i meccanismi di urgenza. Se io ho la necessità di un'individuazione biometrica immediata, questo mi dà diritto a farla immediatamente, salvo poi il controllo sempre dell'autorità giudiziaria.
11: Anche per la videosorveglianza confini più netti, nelle piazze, negli stadi, nei cortei o negli eventi con particolari esigenze di ordine pubblico, sarà possibile conservare le immagini ma senza alcuna elaborazione biometrica preventiva. Soltanto dopo il verificarsi di un reato potrà essere attivato il riconoscimento facciale sulle immagini già raccolte, destinate comunque a essere cancellate dopo 7 giorni.
0: Scuola, via libera dal Consiglio dei Ministri a oltre 61.000 immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026-2027. Tra dirigenti, docenti, personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario ATA. Per il ministro Valditara è un'ulteriore conferma della volontà del governo di investire sul futuro della scuola. Particolare attenzione al sostegno con l'immissione a ruolo di 11.000 insegnanti. Allora sentiamo su questo Daniele Grassucci, direttore di scuola.net.
12: L'intelligenza artificiale entra ufficialmente a scuola. Gli studenti già da tempo ne facevano largo uso, ma a livello di didattica la diffusione ha seguito una dinamica a macchia di leopardo legata alla buona volontà e all'autonomia scolastica. Ora il Ministero dell'Istruzione e del Merito spinge sull'acceleratore e con le nuove norme vuole che l'intelligenza artificiale diventi una competenza che venga trasferita agli studenti, che venga integrata nella didattica, ma che soprattutto si insegni agli studenti ad utilizzare questo ed altri strumenti digitali con spirito critico ed equilibrio. Per questo verranno stanziati 100 milioni in maniera strutturale, quindi annualmente, per finanziare corsi di formazione dedicati ai docenti e al personale scolastico. E sempre in tema di investimenti, ieri nel Consiglio dei Ministri è stata annunciata la stabilizzazione, fra gli altri, di oltre 45.000 docenti, di cui 10.000 di sostegno. Si tratta sicuramente di una buona notizia. Adesso la sfida sarà quella di trovare candidati in grado di prendere effettivamente servizio nei posti loro assegnati, perché sappiamo che non sempre tutti riescono a farlo a causa del fatto che il luogo di assegnazione non corrisponde a quello di residenza.
0: Il futuro dell'ex Ilva, una cordata italiana, è per ora un'ipotesi sulla quale però si lavora, in particolare un gruppo di imprenditori chiamato a rilevare gli impianti dell'ex Ilva, però intanto resta la preoccupazione dei lavoratori, la prospettiva quella della chiusura dell'area a caldo determinata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Raffaele Cappuccio.
13: Per l'ex Ilva prende forma l'ipotesi di un gruppo di imprese italiane decise a impegnarsi per rilevare le attività dell'azienda in crisi. Per ora si tratta di un'ipotesi, come afferma la Camera il ministro Urso.
14: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare un'accordata italiana promossa dal sistema industriale italiano per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva.
13: Nel secondo giorno di incontri al Ministero delle Imprese del Made in Italy, Urso ha incontrato il presidente di Confindustria e il presidente di Federacciai. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che mette una pietra tombale sull'aria a caldo, è rimasta sul tavolo un'unica proposta, quella di Jindal. Da gara, precisa ancora il ministro Urso, possono essere presentate altre manifestazioni di interesse, purché migliorative. Da qui il lavoro sotto traccia con la cosiddetta cordata italiana.
15: Ci stiamo lavorando, serve capire le condizioni perché ovviamente è tutto nuovo, perché ovviamente venendo a mancare diciamo pezzi della gara precedente, perché la gara precedente includeva la parte a caldo, oggi bisogna capire quali sono le nuove condizioni che stiamo esaminando, è quello che stiamo cercando di fare noi come Confindustria, è sedere i nostri imprenditori volonterosi.
13: In giornata Urso si è confrontato anche con i rappresentanti del territorio di Taranto. Quasi tutti si aspettavano risposte dettagliate. È stato spiegato loro che una volta raccolte le ipotesi sarà presentato un unico progetto a Palazzo Chigi con una serie di condizioni. Per i sindacati e per i territori ne resta fondamentale una, la tutela dei posti di lavoro.
0: Gli effetti del protrarsi dell'ondata di calore sulla penisola, crisi idrica in Piemonte, in particolare ad esempio nel Biellese, a dura prova gli acquedotti locali, a Val di Lana scattati allarmi, restrizioni sull'impiego di acqua potabile. Marco Procopio.
16: Visto dal drone, il letto del Sessera è una distesa desolata di pietre e rivoli d'acqua. Nella stazione di rilevamento non supera gli 80 centimetri, al di sotto del minimo storico. La portata è appena 1 m³ al secondo e l'immagine della crisi idrica in Val Sessera. Da giorni il gestore della rete è costretto a usare le autobotti per rifornire gli acquedotti in quota.
17: È più di 3 mesi che non ci sono precipitazioni ed è anche i livelli sono al minimi stagionali. Se andiamo avanti ancora qualche settimana sicuramente dovremo adottare delle misure straordinarie perché non sappiamo più come erogare il servizio idrico.
16: Prai, Coggiola, la frazione Trivero a Val di Lana, 10.000 le utenze coinvolte dall'emergenza tra Biellese e Valsesia. Se la situazione non cambierà, sarà necessario l'intervento della protezione civile per portare l'acqua direttamente nelle piazze. Nel frattempo, comuni come Val di Lana si appellano ai cittadini per ridurre i consumi.
18: Ci sono dei problemi strutturali molto gravi. Fino ad ora gli interventi sono sempre stati di tamponamento. Oggi noi chiediamo invece alla politica, quindi alla regione, ma anche allo Stato, un piano.
16: Seguendo il corso del torrente si arriva al fiume Sesia. I comuni più grandi per ora non risentono della siccità, ma più si sale in quota più le difficoltà aumentano. Nelle frazioni di Valduggia l'acqua arriva a singhiozzo già da settimane.
19: Ho degli equini e degli ovini. Purtroppo la situazione è dura per noi abitanti ed è dura anche per gli animali.
20: In queste settimane è mancata tante volte?
21: Regolarmente la sera finisce l'acqua.
16: Una piaga per chi ha un'attività. Qui l'acquedotto risale ai primi del Novecento. I cittadini chiedono misure strutturali di fronte a un'emergenza che con il cambiamento climatico sta diventando normalità.
0: Poco entusiasti di tornare a gareggiare nelle acque della Senna gli atleti degli europei di nuoto a Parigi, ma per i residenti il fiume resta un luogo dove cercare refrigerio, allestite come di consueto in estate, spiagge Parigi, corrispondente Gavino Moretti.
22: Restare a Parigi in vacanza, per alcuni una scelta, per altri un obbligo, con la possibilità però di fare vita da spiaggia, come indica il manifesto di Paris Plage. Fino alla fine di agosto le sponde della Senna e il bacino della Villette permettono a tutti di entrare in uno spazio gratuito in cui fare il bagno, prendere il sole o salire sul pedalò. Il tempo è bello, l'acqua è buona, fa bene in estate potersi riposare. Molte poi le proposte per i bambini e le famiglie del 19° arrondissement. Per le persone che non partono in vacanza ci sono molte iniziative per i bambini. Per il comune di Parigi è anche una risposta alle ondate di caldo estremo, come fa notare l'assessore al turismo. In un'estate molto calda come quella che stiamo vivendo, con temperature che possono anche aumentare in futuro, è importante trovare delle occasioni per rinfrescarsi vicino l'acqua o nell'acqua, con delle iniziative diverse da quelle abituali a Parigi. L'opportunità è apprezzata anche dai turisti che scoprono Paris Plage per caso.
1: Proprio casualmente ho visto il canale e l'altra sera siamo andati in un bar e ho detto vediamo com'è di giorno.
0: E a proposito di estate torrida, entra nella fase più calda il calciomercato. Sentiamo Paolo Paganini.
2: Prove di intesa tra Inter e Juventus. Chivu vuole un esterno per sostituire Dumfries. La scelta è caduta ora su Nico Gonzalez della Juventus. Nell'operazione potrebbe rientrare Frattesi, che Carnevali conosce molto bene dai tempi del Sassuolo e piace a Spalletti. Si tratterebbe quindi di uno scambio. Inter e Juventus a caccia anche di un difensore. Il club nerazzurro è in pressing per il nazionale argentino Romero, ora al Tottenham, mentre la Juventus prova a stringere i tempi per Lucumi del Bologna. La Roma sta cercando di chiudere con l'Atletico Madrid la trattativa per l'esterno argentino Molina, offerti 17 milioni di euro. Anche il Napoli punta a rinforzare la difesa, o con Badiashil del Chelsea o con Gatti della Juventus, pupillo di Allegri. Il Milan ha chiesto Sulé alla Roma. Paratici invece sta lavorando ad un colpo ad effetto per la Fiorentina. Il profilo è quello dell'argentino Mastantuono del Real Madrid. Il nodo però è l'ingaggio.
0: E intanto Gianfranco Zola torna in azzurro, entra nel Club Italia quale coordinatore progetti delle attività giovanili. Giovanna Carollo.
3: La sua preparazione e il suo impegno la base migliore per costruire il nostro futuro. Così il presidente della Federcalcio Malagò annuncia l'arrivo di Gianfranco Zola in nazionale. 35 presenze in azzurro, non smetterà i panni di vicepresidente vicario della Lega Pro, ruolo che probabilmente lo aiuterà ancora di più adesso. Artefice della riforma che porta il suo nome, un programma volto a rafforzare l'impiego di giovani calciatori in Serie C, il suo campo di azione si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentanze giovanili. Una cantera tutta italiana, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. Zola, ex attaccante e anche un po' bandiera del Napoli di Maradona, ma anche di Cagliari, Parma e Chelsea, che ha anche allenato. Fantasista e a volte seconda punta, amico fraterno di Mancini, mai sopra le righe, sardo per origine, tempra e animo. A 60 anni appena compiuti inizia la sua nuova avventura, dice lui. È la dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro.
0: A Firenze ora molti gli interventi per complessivi 50 milioni di euro per dare un volto nuovo alle Gallerie degli Uffizi. Marina Borrometti.
23: Un investimento da oltre 50 milioni di euro per cambiare il volto del polo museale più famoso d'Italia. Tra cantieri già conclusi, lavori in corso e progetti in rampa di lancio, le Gallerie degli Uffizi si preparano a una profonda trasformazione che nei prossimi 2 anni riorganizzerà spazi, percorsi ed esposizioni. Ma non solo.
24: Dall'infrastruttura al restauro delle aree monumentali e alla musealizzazione e anche al restauro dei manufatti che sono ospitati all'interno delle aree monumentali.
23: Il piano coinvolge tutti gli ambienti del complesso. A Boboli previsto il recupero funzionale dell'anfiteatro per realizzare spettacoli pubblici e il completamento del restauro della Fontana del Nettuno. A Palazzo Pitti, oltre 1000 metri quadri dell'inedito Piano degli Occhi diventeranno per la prima volta spazi espositivi. Agli Uffizi, cambiamenti di impatto visivo, come il nuovo ingresso nella sala monumentale per l'accoglienza dei visitatori, i cui cantieri partiranno nei prossimi mesi, ma anche interventi più silenziosi.
25: Il nuovo sistema di condizionamento delle gallerie, abbiamo visto insomma la pressione che questo cambiamento climatico sta portando su tutti gli impianti di climatizzazione dei musei nazionali e anche locali, il rifacimento delle facciate.
23: E poi ancora il riallestimento della sala con i ritratti degli uomini illustri di Andrea del Castagno e la riapertura della sala dei Fiamminghi, con una nuova luce sulle volte cinquecentesche e un aspetto rinnovato.
26: Il progetto è nato recuperando
4: i vecchi allestimenti storici, riproponendo questa zoccolatura in un materiale che ritroviamo storicamente in queste sale, il marmo Levanto.
0: E anche nella stagione estiva sono centinaia le iniziative nei luoghi FAI che restano aperte.

0: fino a tardi per far scoprire e conoscere palazzi, foreste, artisti. Siamo andati a Villa Panza nel Varesotto, al tramonto le opere di Joseph Albert assumono nuova luce. Laura Longo.
1: Giuseppe Panza nella sua biografia racconta proprio di quando era bambino, di come si era innamorato di questa villa che ha questa terrazza sul centro di Varese, dove ci sono i tramonti più belli della città.
2: In quell'ora in cui il giorno incontra la sera, il cielo assume colori che diventano intensi o sfumati come le emozioni. È in quell'ora che le opere di Joseph Albers presenti alla mostra lui dedicata a Villa Panza cambiano il modo in cui le percepiamo.
1: Di luce e colore che sono proprio le protagoniste di tutta la ricerca di Panza, che è una ricerca filosofica, spirituale.
2: È nata anche per questo l'iniziativa Nei luoghi del Fai, sotto un cielo di stelle. Lo scopo è quello di entrare in contatto con l'arte, soprattutto contemporanea, immergendosi nella natura, lasciandosi andare all'istinto.
1: È proprio una ricerca, un viaggio all'interno del colore. Il visitatore si deve perdere in queste stanze, deve osservare questi quadrati, sono come delle porte che si aprono verso altre dimensioni.
2: Una tavola cromatica di interpretazione rielabora le forme rigorose dei quadri di Joseph Albers, che ordinano il disordine dei pensieri, invitano la meditazione in un gioco di prospettive in cui tutto va rivisto, reinterpretato, come la finestra di Herwing, un dipinto di natura viva che cambia con il mutare del tempo e delle stagioni.
0: E ora avviciniamoci al teatro con la rubrica In scena. Lodo Guenzi, intervistato da Paola Marinozzi, ci parla di Morto accidentale di un anarchico, spettacolo riproposto in occasione del centenario della nascita di Dario Fo.

0: Siamo nel 1969, c'è una grande strage che apre il periodo degli anni di piombo, che è la strage di Piazza Fontana. Si cerca a tutti i costi un colpevole. All'interno di un circolo di anarchici della periferia milanese viene messo sotto interrogatorio questo ferroviere di nome Pinelli.
1: Fammi finire di stendere sto verbale.
0: Alla fine di questi tre giorni di interrogatori, minacce, pressioni, cade dalla finestra del quarto piano e si sfracella al suolo.
1: Sono arrivati i giornalisti per fargli le domande e lui niente, morto, muto, stecchito, no?
2: Lodo Guenzi lo abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo nel 2018, frontman della band Lo Stato Sociale. Ma Lodo è ancor prima attore, diplomato in un'accademia, è impegnato in teatro, nel cinema e in particolare nel teatro civile.
1: Io sono dei vostri, com'è che dite voi? Carica!
2: Ed è il matto protagonista della celebre commedia di Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico. Pensate, tra le opere del teatro italiano contemporaneo più rappresentate nel mondo e che ha contribuito alla fama internazionale del premio Nobel.
3: Guarda caso, nessuno fa in tempo a intervenire per bloccarlo.
4: Ma è stato così all'improvviso.
5: E lei non ha idea di come fosse agile quel demonio. Io ho fatto appena in tempo ad afferrarlo per un piede.
0: Dario Fo e Franca Rame si mettono a scrivere questo spettacolo che aveva un po' di funzioni, in qualche maniera smascherare tutte le versioni ufficiali, ma anche quello di riportare in diretta quello che succedeva nel decorso processuale.
6: Mentre qui c'è il processo, noi ogni sera si recitava lo stesso spettacolo, lo spettacolo si muoveva e si agiva sul dibattito che si conduceva ogni sera proprio con il pubblico.
0: E quindi questo spettacolo è uno spettacolo di teatro politico, di teatro civile, di servizio pubblico, verrebbe da dire, e anche una farsa contro il potere, dove al centro c'è un matto che, come spesso capita nelle farse, è l'unico a dire la verità.
1: Vuoi menare? Vai a menare la testa contro uno spigolo. Gente, dai, di là. E anche lei, questore, per favore, vogliamo cominciare o no?
7: D'accordo. Allora, attenzione. Le cose sono andate più o meno così.
0: Cioè, perché il matto dice la verità? Perché la realtà è folle.
1: Io sono affetto da un'antica patologia. Si chiama istriomania. Viene dal greco istriones, che lei mi insegna il significato.
8: Viene dal greco.
1: Che lei mi insegna il
8: significato. Che è un latino.
1: Che significa attore. Bravo, quante cose che sa, eh? Questa è la prima qualità della polizia italiana. La cultura.
0: I questurini sono maschere, per come sono scritti, ispirati a reali persone e soprattutto che parlano attraverso le parole di reali verbali. Cioè, noi vediamo in scena dei poliziotti che dicono cose che ci sembrano talmente assurde da farci ridere, ma sono le cose che hanno veramente detto nella verità storica.
9: C'è una bella notizia per te. Il tuo compagno, il ballerino, ha confessato. Ha ammesso di essere stato lui a mettere la bamba nella banca,
10: eh?
9: La bomba nella benda, la bimba...
2: La regia, come è intervenuta?
11: Giorgio Gaglione è intervenuto in un modo elegantissimo, secondo me, perché ha avuto un enorme rispetto del testo e la cosa più bella è che, rispettandolo, il testo è venuto a galla con tutta la sua potenza.
7: Suicidio colposo.
10: Suicidio? Sì, come no? Guardate... Ho raccolto qui tutte le dichiarazioni dei presenti nella stanza.
2: Un po' fuori dal gioco della farsa, la giornalista alla ricerca della verità.
11: È ovviamente ispirato alla persona di Camilla Cederna e questo personaggio entra verso la fine appunto di questa grande farsa capitanata dal matto. Entra con moltissime informazioni, è molto preparata e sa che cosa vuole.
10: E perciò è da ritenersi morte accidentale. Ma va bene? Accidente, non suicidio, come avete detto voi.
0: Dario Fo è una delle persone ancora così vicine a noi che può ricordarci che l'unica maniera per fare politica e per fare cultura, qualsiasi cosa voglia dire, è parlare alla gente solo se si emozionano le persone, le si fanno ridere. Dario Fo non ti fa le lezioncine. È una persona particolarmente viva.
12: Nella merda fino al collo, sì, ma è per questo che camminiamo a testa alta.
0: C'è solo una chiave per ridere delle proprie ferite, non prendersi troppo sul serio. smettere di sopravvalutarsi. Ecco, sarebbe l'esercizio fondamentale è smettere di sopravvalutarsi.
8: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
13: Ancora una giornata di sole, quella sulle regioni settentrionali, qualche bellatura al pomeriggio in pianura, mentre sui rilievi alpini e prealpini le piogge e i temporali interesseranno la seconda parte della giornata. Temperature ancora elevate con punte di 39 gradi. Tanto sole al centro con scarsa possibilità di piogge, limitatamente ai rilievi appenninici del centro tra Abruzzo, Marche e Lazio. Temperature massime ancora piuttosto elevate con punte di 38-39 gradi. Poco cambia anche al meridione con tanto sole nella prima parte della giornata, nuvolamenti più compatti al pomeriggio nelle zone interne dove non si esclude qualche isolato temporale tra Basilicata e Calabria. Il tempo per le due isole maggiori, una giornata in prevalenza soleggiata ma con la possibilità di temporali pomeridiani nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Una ventilazione che rimane ancora nord-occidentale con locali rinforzi al pomeriggio. Vediamo il tempo per venerdì, una giornata in prevalenza con sole da nord a sud, qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini e su quelli appenninici, con la possibilità di giungere anche sulla pianura padana durante le ore serali. Infine uno sguardo più dettagliato alle temperature per oggi, valori massimi che sfioreranno i 40 gradi, Bologna e Firenze le città più calde.

adesso ci sto.

esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido e un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpiremo duro Teheran, USA inaffidabili. Accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo il trapianto sbagliato di cuore a Napoli. Ora, dice la famiglia, vogliamo giustizia. 15enne italiano detenuto da 70 giorni in carcere a Malta per aver procurato un allarme bomba. Il padre denuncia condizioni inaccettabili. La Farnesina segue il caso in costante contatto con i genitori. L'ondata di caldo non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa. In Italia oggi 27 città su 27 monitorate con il bollino rosso.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Radio News 24. Se stiamo alle prime pagine dei quotidiani, il racconto è su due momenti della giornata parlamentare di ieri: le parole, il dibattito, il voto in aula di Giancarlo Giorgetti della maggioranza sulla sua risoluzione, corretta all'ultimo minuto nella mattina di ieri, il non voto sulla risoluzione unitaria del campo largo che salva il Partito Democratico da una lacerazione, perché i riformisti avevano annunciato un voto in dissenso rispetto al resto del gruppo, e poi la votazione sull'utilizzo da parte della procura delle chat di Andrea Del Masso. Questo è un pezzo di prime pagine dei quotidiani. L'altra parte delle prime pagine dei quotidiani su quel che sarà oggi in Parlamento con Giuseppe Conte, che sarà audito dalla commissione d'inchiesta sul Covid. Allora partiamo da ieri, partiamo dal Corriere della Sera: bagarre in aula su Del Masso. Questo è il titolo d'apertura. No della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, tema preferenze, dunque legge elettorale, intesa nella maggioranza su un emendamento sottoscritto da tutti i partiti, a differenza di quanto era accaduto alla Camera, e lì infatti la maggioranza era andata sotto non facendo passare questo emendamento di Fratelli d'Italia. E poi quel che è stato ieri ancora, con Roma che chiederà di spendere 36 miliardi per energia e difesa. E questo è il Corriere della Sera, questo è il Messaggero: Del Mastro no all'uso delle chat, bagarre in aula. Il Movimento 5 Stelle sventola i cellulari, Schlein dice non nominate più Borsellino, Nordio, né telefonini, c'è una vita intera. Queste le parole del Ministro della Giustizia. La destra sotto scacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino, è quello che ha detto Elly Schlein. La maggioranza salva l'ex sottosegretario, quello che state vedendo è il Domani, quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. Nega alla Procura di Roma la maggioranza le chat con il prestanome del clan. Schlein dice la Premier non citi il giudice, campo largo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. E ovviamente apriamo anche questo capitolo nel racconto dei quotidiani. Il Fatto Quotidiano: le urgenze della difesa, altri 22 miliardi per la difesa in senso difesa in armamenti, e la difesa di Andrea Del Masso, l'ex sottosegretario alla giustizia. Ancora il quotidiano La Repubblica: i segreti di Del Masso, la destra vota contro la consegna PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra, il governo chiede poi 35 miliardi all'Unione Europea, capitolo quello, come dicevamo, che apriremo tra un attimo. Siamo partiti dalla prima pagina del Corriere della Sera, beh allora da lì iniziamo anche la lettura dei quotidiani. Del Masso, tensione in aula dopo il no all'uso delle chat. La Procura di Roma non potrà utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Masso delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, poi arrestato come prestanome del clan senese, malgrado lo stesso Del Masso si fosse detto favorevole e le avesse depositate in procura. La maggioranza ha accolto a scrutinio segreto con 206 voti contro 133 la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, relatore il forzista Pittalis, e ha respinto al mittente la richiesta che il procuratore di Roma Francesco Lo Voi riteneva necessaria per proseguire l'indagine che vede Mauro e Miriam Carroccia accusati di intestazione fittizia di beni aggravata dall'aver agevolato la Camorra, inchiesta nella quale non è indagato Del Masso. Tesa è scandita dalle proteste la seduta, la destra festeggia un altro scudo.

intralcia le indagini su un clan mafioso, attacca il capo dei 5 Stelle, cioè Giuseppe Conte, accusando la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni, e la Dem Elish Line rincara. Meloni aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno, ora perché lo fa? Non si possono chiudere gli occhi agli italiani, dice in aula Elisabetta Piccolotti, mentre i colleghi di AVS si bendano gli occhi, richiami all'ordine, poi la volta dei 5 Stelle che mostrano i propri messaggi al grido di fuori le chat, ma scatenare il caos è l'accenno a Paolo Borsellino, cui Meloni dice sempre di essersi ispirata. Schlein e Conte lo ripetono all'unisono e Bignami, capogruppo di Fratelli, replica: vi hanno suggerito di dirlo i mafiosi incontrati quando siete andati a visitare Cospito al 41 bis. Con questo attacco però fa un autogol Bignami, perché rimanda alla memoria una vicenda che vedeva protagonista proprio Andrea Del Masso con Giovanni Donzelli, che era all'epoca capogruppo di Fratelli d'Italia in aula e che non, da quella vicenda non uscì benissimo, per usare un eufemismo, proprio Del Masso, per aver dato notizia a Donzelli, che poi utilizzò in aula di alcuni aspetti di quegli incontri. Bagarre sulle chat, la Camera nega l'utilizzo e Bignami oltraggia Scalfaro, perché il capogruppo di Fratelli d'Italia dopo quella frase ha anche detto: noi avremmo voluto portare Paolo Borsellino alla Presidenza della Repubblica, voi Scalfaro, che liberò poco dopo. Dopo 300 boss, la sinistra parla di vilipendio, ma anche e soprattutto di menzogna. Schlein che attacca, basta citare Borsellino. Questo è il racconto che fa anche Repubblica. Vi mostriamo quello del Fatto Quotidiano e poi vi mostreremo anche un altro giornale su questo. Vietato indagare Del Masso, esattamente come Berlusconi. Ieri il Fatto Quotidiano accostava questa vicenda a quella di Ruby, addirittura, no? Al nuovo nipote di Mubarak. Questo è il titolo. Pausa, silenzio sospeso, poi l'applauso liberatorio. Niente preferenze bis quando la maggioranza andò sotto, per l'appunto. 204 voti su 330, le chat di Del Masso con l'ex prestanome del clan senese Mauro Carroccia resteranno segrete, chiuse in cassaforte, rimandate alla Procura di Roma. E questo è il racconto del Fatto Quotidiano, al quale aggiungiamo anche quello della Verità e poi acceleriamo, nel senso che voltiamo pagina e mettiamo dentro un altro tema al nostro racconto. Del Masso, niente chat alla Procura, circo delle opposizioni alla Camera. Nel racconto che fa la Verità e che fa in particolare Carlo Tarallo, approvata la proposta di negare ai giudici le conversazioni private dell'ex sottosegretario, gli esponenti di AVS si bendano, il Movimento 5 Stelle agita i telefonini e Bignami dice: Scalfaro liberò 300 mafiosi. La replica, come sottolineavo in precedenza, è vilipendio e menzogna da parte delle opposizioni e del Partito Democratico in particolare. Come dicevamo nella nostra intro, non c'è stato soltanto questo nella giornata di ieri, nella giornata parlamentare di ieri. C'è stato prima di tutto questo, meglio, e quindi andiamo un po' a ritroso, l'intervento in aula di Giancarlo Giorgetti e la discussione attorno clausola di salvaguardia per energia e difesa, e in quota parte per il SAFE, anzi in quota importante per il SAFE, che pure non era oggetto del confronto. Il titolo del manifesto è: pagheremo caro. Prima le armi. Malgrado i distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni. Intanto divide anche il Partito Democratico, e questo, come dicevamo, è il manifesto. Apre su questo argomento anche il Sole 24 Ore. Manovra da clausola di salvaguardia europea, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa, i 22 che vedevamo citati già sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Giorgetti ottiene l'ok delle Camere, l'Italia chiederà lo 0,6 per l'energia, lo 0,9 per il PIL, detta in altri termini chiederà tutto il possibile per l'energia, lo 0,6 non tutto il possibile per la difesa, perché si fermerà allo 0,9. Primi progetti a Bruxelles entro metà agosto per
anticipare i margini sul 2024. Lo ricordiamo esattamente come lo ha ricordato in aula ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti: di questi 14 miliardi di clausola di salvaguardia dedicati all'energia, quanti potranno essere ad esempio dedicati a un tema, taglio delle accise sui carburanti, taglio delle bollette?

il numero è molto semplice da ricordare, è zero. Nulla di questi 14 miliardi potrà essere utilizzato in quel senso, e però è altrettanto evidente che questi 14 miliardi all'energia che servono per accelerare sul Green Deal e sulla transizione energetica libereranno alcuni spazi di manovra che magari qualche margine daranno all'esecutivo. Su questo tema c'è anche l'apertura, eccola qua, di Italipost: 36 miliardi per energia e armi. Il governo chiederà all'Unione Europea più flessibilità, lo 0,6 del PIL per la transizione, lo 0,9 per la difesa. Allora, su questo vi facciamo vedere alcuni quotidiani e leggiamo alcuni passaggi proprio dai giornali su questo tema. Il governo chiede a Bruxelles flessibilità su energia e difesa. Siamo andati al Messaggero: non l'1,5% del PIL ogni anno per finanziare soltanto le spese in difesa, ma un 1,5% cumulato su un arco di 3 anni che include anche il massimo di flessibilità concessa sull'energia. Uno spazio di bilancio sul triennio da circa 36 miliardi. L'Italia rompe gli indugi sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dal patto di stabilità e crescita, che concede spazi alle capitali rispetto alle spese sulla difesa e l'energia. Proprio l'inclusione di quest'ultima all'interno dei meccanismi comunitari era stata sollecitata da Roma per permettere ai singoli stati di affrontare le conseguenze economiche del conflitto in Iran. Come spiegato dalla stessa Presidente del Consiglio Meloni, c'era il problema, nel mezzo dei rincari dei carburanti, di giustificare un'eventuale richiesta di flessibilità per gli armamenti, la sicurezza, quando occorre scapicollarsi a trovare le coperture per sostenere le famiglie e le imprese contro i rincari per fare il pieno. In più, la componente leghista del centrodestra si è sempre mostrata fredda sulle ipotesi di riarmo. È presto per parlare di legge di bilancio prossimo futura, perché diciamo a ottobre si apre ufficialmente la stagione di bilancio. Sì, è presto, ma in realtà presto non è, perché al Ministero dell'Economia già devono far di conto. Dalle pensioni al bollo auto, i trucchi della destra per una manovra elettorale. Sarà l'ultima prima del voto e dunque si cercherà di avere più margini possibili per intervenire. Il MEF preoccupato dalla valanga di pretese dei partiti, ovviamente dal taglio dell'IRPEF alle famiglie, si cerca di liberare deficit con spese già fatte, ipotesi una manovra da 30 miliardi. Dopodiché tutto questo ragionamento che si è fatto sulla clausola di salvaguardia deve tener conto di alcuni elementi che sono, come dire, molto chiari a Giancarlo Giorgetti, ovviamente. Orgoglio e sana prudenza sono i marchi di fabbrica di Giorgetti, ma la strada è in salita. L'attivazione della clausola di salvaguardia consente di giustificare lo scostamento in eccesso, ma gli interventi hanno pieno impatto sul deficit. In altre parole, l'Europa non conteggia questi capitoli di spesa, l'1% nel tetto di spesa netta già definito con l'Italia in base al nuovo patto di stabilità, e che non possiamo superare a meno di deroghe come la clausola. Ma è chiaro che il deficit sale e, dice il Ministro dell'Economia, se il 22 settembre Istat non certifica che siamo già sotto il 3% in modo stabile, siamo al 3,07, no? Ricordate, arrotondato al 3,1, non usciamo dalla procedura. E che vuol dire? Che ci tocca tornare subito in castigo. L'azzardo del governo: chiedere una clausola senza sapere se potrà effettivamente usarla, perché fossimo ancora in procedura di infrazione non potremmo utilizzarla, per l'appunto, e questo è un aspetto delicato. Questi sono i lati tecnici, mettiamola in questi termini, della vicenda, che però ha anche un di più di politica, perché questo tema ha spaccato il centrodestra e il centrosinistra, più il centrosinistra per i motivi che vedremo a breve, ma anche il centrodestra, e cerchiamo di capirlo. L'aiuto ce lo offre ad Alberto Signore, ce lo offre il giornale. Divisioni sul riarmo: il PD si spacca sul pacifismo, lo abbiamo detto già in apertura di rassegna stampa. I riformisti avevano annunciato un voto contrario sulla mozione unitaria PD 5 Stelle AVS. Non c'è stato il voto contrario perché non c'è stato il voto, cavillo procedurale che ha salvato per certi versi l'immagine del campo largo.
ma ci sono stati anche dubbi della Lega sull'utilizzo del fondo safe, che, come dicevamo, non è oggetto delle comunicazioni di Giorgetti, no? Non era parte, perché si parlava delle clausole di salvaguardia. Eppure nella mozione unitaria un esplicito riferimento all'utilizzo del fondo safe c'era, ed era una mozione unitaria che era stata limata di concerto tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia, ovviamente, oltre che dai gruppi parlamentari. Piccolo dettaglio: la Lega è riuscita a sbianchettare a una manciata di ore dall'inizio della seduta e delle comunicazioni di Giancarlo Giorgetti il passaggio sul safe, un risultato rivendicato dallo stesso Claudio Borghi, che è sempre stato critico rispetto a questo strumento, che dice non è detto che ci convenga, anche, anzi dal suo punto di vista non ci conviene. Ad oggi i tassi di interesse potrebbero essere migliori del safe, ad esempio di quelli dei nostri titoli di Stato. Non è detto che in futuro, parlando di un intervento di lungo periodo, questo possa essere ancora vero. Il pezzo di Adalberto Signore, che, come dicevamo, è interessante. Quello che bescena alla Camera non è solo l'ultimo temporale che annuncia la pausa estiva, ma anche la prima avvisaglia della tempesta che arriverà in autunno e che nel caso specifico è destinata ad abbattersi, seppure con impatto diverso, su entrambi gli schieramenti. Difesa, spese militari, infatti, sono temi che dividono trasversalmente maggioranza e opposizione, tanto che la conferma del Ministro dell'Economia Giorgetti che l'Italia utilizzerà almeno in parte il fondo safe, abbiamo prenotato tra virgolette 14,9 miliardi, causa mal di pancia dall'una e dall'altra parte. Ovviamente pesa più dall'una, cioè quella della maggioranza, e se da una parte la Lega costringe il governo a ritoccare la risoluzione, nel campo largo l'ala riformista Dem si chiama fuori dal testo unitario presentato da PD, Movimento 5 Stelle, AVS, schermaglie rispetto a quello che potrebbe accadere dopo le vacanze, visto che entro fine anno il governo dovrà decidere quanti miliardi utilizzare dei 14,9 prenotati presso l'Unione Europea attraverso il fondo safe. Così, in una giornata caratterizzata dalle comunicazioni alle Camere sulla clausola di salvaguardia, centrodestra e centrosinistra si incagliano sul Security Action for Europe. Delle grane del centrodestra abbiamo detto, PD e AVS presentano un testo unitario che impegna il governo a una deviazione di bilancio a patto che sia esclusivamente indirizzata al contrasto della povertà assoluta, alla sanità, al sostegno delle famiglie, ed è una posizione che non convince i Guerini, Quartapelle, i Merola, i Carè, i Fassino, i Filippo Sensi, insomma tutti a dire guardate che questa roba non è votabile. Anche la maggioranza però ha le sue grane. Da una parte infatti il governo è costretto a ritoccare il testo iniziale portato all'esame di Montecitorio, che è considerato indigesto dalla Lega, e dopo una sospensione dell'aula di oltre 20 minuti la risoluzione viene modificata nella parte in cui fa riferimento al safe per volontà del Carroccio. Che ci dice tutto questo? Che sarà agosto, ma incassano, Conte ha detto la politica non è una gara né una gara di velocità, incassano una vittoria le componenti più ultra delle due coalizioni, no? Quelle più radicali, da un lato il Movimento 5 Stelle, perché il testo unitario era indigesto per una parte del primo partito della coalizione, e la Lega, che costringe gli altri partiti, sicuramente più atlantisti e più europeisti, Forza Italia, ma anche Fratelli d'Italia, a correggere il passaggio della risoluzione di maggioranza sul safe. Questo ci dice che c'è, per utilizzare le parole di Francesco Bei, un baco nella politica. Sugli aiuti militari all'Ucraina, sul ricorso eventuale ai fondi europei del safe per la difesa, nessuna coalizione è senza peccati. Delle divisioni del centrodestra, dopo l'uscita di Conte, che ha proposto di risolvere la questione a colpi di primarie, si è discusso a lungo. Esiste una differenza profonda, inutile nasconderlo, che non investe tanto l'opportunità di continuare a spedire armamenti, quanto l'idea che l'Ucraina sia diventata anche altro, il simbolo della resistenza e dell'oppressione, della democrazia che non si piega alla forza bruta dell'invasore. L'Italia, peraltro, nel silenzio generale di armi non ne invia più dal 25, un po' perché gli ucraini, in un conflitto basato sui droni, non sanno che farsene delle nostre armi, un po' perché Meloni, che subisce il martellamento pacifista di Vannacci, la pressione di Salvini, ha raffreddato molto la sua spinta su Kiev. A proposito di Vannacci, ieri un parlamentare del
partito di Roberto Vannacci, cioè Edoardo Ziello, ha sventolato in aula il cappio contro il fondo safe, esattamente come fece nel 93 un parlamentare leghista, ma era la stagione di Tangentopoli, il messaggio era decisamente diverso, era la rincorsa sul giustizialismo, come dire, c'è questa competizione. Piccolo dettaglio, all'epoca la Lega col cappio rincorreva il movimento sociale sui temi del giustizialismo, ieri entrambi hanno votato nel modo in cui sapete sulla vicenda Borsellino. Insomma, questo è il quadro, entrambi i partiti lacerati, la verità, entrambe le coalizioni lacerate su questo tema, la verità è che il bipolarismo italiano convive da

più di 30 anni, scrive Francesco Bei, da quando è stato adottato un sistema elettorale ibrido, maggioritario e proporzionale insieme, con un bug perenne, un malware che infetta entrambe le coalizioni e le costringe a imbarcare di tutto pur di vincere. Soltanto in Italia la legge elettorale è stata disegnata per premiare le coalizioni prima del voto, vuoi con i collegi uninominali, vuoi con il grande premio di maggioranza, senza che nessun altro paese europeo vede funzionare così. Questo è il quadro. Visto che con un voto in più si prende tutto, è chiaro che bisogna tenere le porte aperte a tutti, per quanto possibile, per sperare di governare. Se la regola è questa, chi non la rispetta si condanna da solo. È aritmetica, non è più politica, così Francesco Bei. Ecco, siccome tutti sanno bene qual è il gioco, qual è la conta, è altrettanto chiaro e evidente che nessuno farà passi indietro. Il capo dei 5 Stelle va all'attacco, in aula detta la linea e su Kiev non cambierà. Detta la linea anche in alcuni passaggi, non troverete in nessuna parte di questo emiciclo qualcuno che andrà a votare a favore del riarmo. Ha parlato da capo dell'opposizione, piaccia o meno, ha fatto riferimento a tutti coloro i quali sono seduti dall'altra parte dell'emiciclo, e questo è un aspetto evidentemente centrale del racconto che vi mostriamo anche con l'aiuto della quotidiano La Stampa, no? Nel racconto che viene fatto e che si sottolinea, eccolo qua, dalle spese militari alle primarie, le mosse di Conte che mandano in tilt il Partito Democratico, i riformisti Dem furiosi con Schlein per la risoluzione sulla difesa appiattita sulla linea del Movimento 5 Stelle, hanno detto tutti, c'è stato anche un colloquio faccia a faccia, Guerini, Schlein, su questo, che era invotabile. Ha detto questa roba non si può semplicemente votare, prova a nasconderlo Giuseppe Conte, ma ci prova a gusto, una mia vittoria, ma no, qui si parla di politica e non è una gara, risponde con un sorriso beffardo ai cronisti di Montecitorio. Siccome abbiamo accarezzato, anzi qualcosa di più, il tema energia, no? Perché quella clausola, un pezzo importante verrà dedicato proprio all'energia, ecco che in questi giorni di caldo record, questo è il giorno del caldo record, c'è questo aspetto, condizionatori accesi e pezzi dell'energia che corrono, ma il vero rischio è l'approvvigionamento. Negli ultimi giorni la Francia ha dimezzato le vendite di elettricità all'Italia, oltre 4.000 progetti di rinnovabili bloccati dalla nostra burocrazia. Di più, abbiamo detto che quei 14 miliardi di salvaguardia non potranno essere utilizzati per le accise, resta in vigore fino al 25 di agosto lo sconto di 17 centesimi sulle accise soltanto per il gasolio, diciamola così, ha convinto poco o per nulla Confindustria. Taglio delle accise, gli industriali delusi, non bastano 17 centesimi sul gasolio. Capiamo le difficoltà di bilancio dello Stato, ma non possiamo neanche pensare che 15-17 centesimi diano un sollievo. Credo che sui carburanti onestamente non riusciamo a gestirla, purtroppo oggi il loro costo non dipende dall'Italia, il vero tema è che l'Europa si dovrebbe chiedere come mai abbiamo perso le raffinerie nel nostro paese, che eravamo i migliori, e questo dovremmo fare, potenziarci, visto che succedono cose dall'estero che impattano sulla competitività europea e italiana. E questo è un altro racconto dei quotidiani. Ma ci eravamo detti ad apertura di questa rassegna stampa che c'era una parte di giornali che decidevano di aprire su quel che era stato ieri, altri che si proiettavano sulla giornata di oggi. Il Tempo, innanzitutto, con il direttore Daniele Capezzone, caccia all'uomo mascherato. Che vuol dire questo? Oggi, dopo un lungo inseguimento e 2 anni di fuga, dice Capezzone, poco onorevole, Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua audizione. Seguiranno, vedremo se oggi, le domande. Noi del Tempo anticipiamo le nostre, le 10 domande per l'avvocato in maschera di Daniele Capezzone. Queste, ad esempio: come si spiega i 900 milioni stimati dal Tempo sul mega appalto di mascherine cinesi non a norma? Come spiega il contrasto tra il siamo prontissimi pronunciato da Conte, quindi da lei stesso in TV il 27 gennaio del 20, e l'eravamo disarmati, detto da Domenico Arcuri? E poi ancora, nella scorsa legislatura l'onorevole Zennaro aveva presentato un'istanza di accesso agli atti del commissario straordinario per l'emergenza per sapere quante mascherine e quanto materiale sanitario di protezione fosse stato acquistato all'estero. Nessuna

risposta. E ancora, le mascherine non a norma sono finite al personale sanitario. Conosce la fattispecie penale costituita dal reato di epidemia colposa? Insomma, queste sono le domande molto hardcore, molto spinte di Capezzone sul tema, nel senso giornalistico dell'espressione. Covid, Conte nel mirino della NATO, questo è il passo in più che fa il giornale rispetto al racconto, il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, che poi andiamo a sfogliare anche nelle pagine interne, proprio su questi temi. Anzi, lo facciamo, eccolo qua, con l'aiuto del tempo, torniamo a quello di Capezzone. Conte in commissione Covid con l'incognita sull'orario, gli uffici della presidenza Covid convocano l'audizione del leader 5 Stelle per oggi, il grillino dice alle 11, seguite la diretta, lì 6, dice l'ora potrebbe slittare, leggi bene le convocazioni. Comunque, ecco, oggi sarà la prima giornata, la giornata di Conte alla commissione Covid, questo è un aspetto assolutamente interessante. Tornando, prima di chiudere, abbiamo ancora una manciata di secondi, a quel che è stato nella giornata di ieri, no? Abbiamo detto che è stato sostanzialmente un successo politico delle ali più estreme delle due coalizioni, la Lega che fa sbianchettare un passaggio della risoluzione, il Movimento 5 Stelle che fa passare una risoluzione per il campo largo più vicina alle sue esigenze che non a quelle del Partito Democratico. Ecco, in questa ondata a chi è più radicale, se mettiamo, possiamo leggere in questi termini, leggiamo sì un tema che è italiano, il baco della nostra politica interna, ma anche una tendenza che è occidentale. Vedi Michigan, vedi quello che sta accadendo ai democratici americani, l'ondata socialista che fa tremare i big democratici. El Sayed vince le primarie per il Senato e chi lo ritiene? E c'è chi lo ritiene una scommessa rischiosa, ma non è l'unico socialista a essere emerso in questi mesi, in questi anni nel mondo democratico. Alessandria Ocasio-Cortez sull'onda lunga di Bernie Sanders e il sindaco di New York Mamdani. È tutto, breve pausa, linea che va alla regia, poi torniamo di nuovo insieme.

Ancora una giornata di sole, quella sulle regioni settentrionali, qualche bellatura al pomeriggio in pianura, mentre sui rilievi alpini e prealpini le piogge e i temporali interesseranno la seconda parte della giornata. Temperature ancora elevate con punte di 39 gradi. Tanto sole al centro con scarsa possibilità di piogge, limitatamente ai rilievi appenninici del centro tra Abruzzo, Marche e Lazio. Temperature massime ancora piuttosto elevate con punte di 38-39 gradi. Poco cambia anche al meridione, con tanto sole nella prima parte della giornata, nuvolamenti più compatti al pomeriggio nelle zone interne, dove non si esclude qualche isolato temporale tra Basilicata e Calabria. Il tempo per le due isole maggiori: una giornata in prevalenza soleggiata, ma con la possibilità di temporali pomeridiani nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Una ventilazione che rimane ancora nord-occidentale con locali rinforzi al pomeriggio. Vediamo il tempo per venerdì: una giornata in prevalenza con sole da nord a sud, qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini e su quelli appenninici, con la possibilità di giungere anche sulla pianura padana durante le ore serali. Infine uno sguardo più dettagliato alle temperature per oggi: valori massimi che sfioreranno i 40 gradi, Bologna e Firenze le città più calde.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 7:30 di nuovo, buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie. La Camera, con voto a scrutinio segreto, nega l'acquisizione delle chat di Delmastro. Duro scontro maggioranza-opposizioni. Via libera alla clausola di salvaguardia nazionale. Giorgetti conferma: l'Italia prenderà i prestiti UE per la difesa. Arrivano conferme da Teheran su un accordo raggiunto per il transito di navi attraverso lo stretto di Hormuz, ma con l'Oman, non con gli Stati Uniti. Martedì scorso Donald Trump aveva minacciato nuovi raid sull'Iran se lo stretto non fosse stato riaperto molto presto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha precisato che la nuova rotta di navigazione potrebbe rimanere aperta da 2 a 4 mesi. Caldo e afa ancora in Italia da nord a sud, 27 città su 27 monitorate, oggi con il bollino rosso, non era mai accaduto in precedenza, condizioni che resteranno sostanzialmente inalterate fino a Ferragosto sulla penisola, allerta maltempo oggi in 7 regioni. Europei di nuoto a Parigi, nuovo oro per Ginevra Tadeucci nella 5 km in acque libere, bronzo di Barbara Pozzobon, terzo posto di Greg Paltrinieri nel fondo maschile, bronzo anche per le azzurre nell'acrobatico artistico. Medagliere aggiornato così a quota 7, alle 10:30 le qualificazioni nella gara maschile di tuffi da 10 metri, con diretta Rai Sport anche su Rai Play. Le finali arriveranno nel pomeriggio più tardi alle 17:30. Dunque la politica e la giornata intensa vissuta a Montecitorio, dove è stato negato con voto l'accesso alle chat di Delmastro tra le dure proteste delle opposizioni. Prima, sempre a Montecitorio, via libera alla clausola europea di salvaguardia nazionale per uno scostamento di bilancio legato alle spese per la crisi energetica e la difesa. Alberto Gioffreda.
1: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul safe. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
2: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
1: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera, che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa favorevoli al SAFE. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
3: Guardate che il nostro non al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No? Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
1: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale, a favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
5: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
0: Confronto parlamentare acceso, legato alle considerazioni di bilancio inerenti alle spese militari, il conflitto ucraino. Viene intanto innalzato il livello di minaccia in Germania dopo 3 droni che hanno invaso lo spazio aereo sopra Lipsia. Uno con esplosivo militare trovato non distante da velivoli cargo ucraini. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
6: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota un robot. Lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia, ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
0: Lo scenario, quello medio orientale, Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sullo stretto di Hormuz per riaprire rotte commerciali con possibile pedaggio da pagare a Teheran. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
7: Il Ministero degli Esteri iraniano dice che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto e questo è un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti anche per la fine della guerra, ma Teheran continua a negare le trattative in corso con Washington. L'accordo siglato con l'Oman sarebbe molto favorevole per l'Iran. Ci sono dei punti importanti, almeno 3, una divisione delle rotte, le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita, il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi per permettere tra l'altro lo sminamento di Hormuz e una tregua per la riapertura dei colloqui sul programma nucleare. Infine l'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti anche in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
0: La cronaca italiana ora raggiunto l'accordo per un risarcimento chiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli dopo la morte del piccolo Domenico in seguito ad un trapianto di cuore, un cuore che era risultato poi danneggiato. Alessia Meloni.
8: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
9: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale che ci
8: verrà. Dal punto di vista penale a che punto siamo?
9: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppito e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
8: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
9: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
0: Veniamo alla vicenda del connazionale quindicenne che è detenuto ormai da 70 giorni a Malta per procurato allarme bomba. Il padre denuncia condizioni allarmanti, la Farnesina segue da vicino questo caso in costante contatto con i genitori. Amalia De Simone.
10: Diventa un caso giudiziario la vicenda di un quindicenne originario di Bari detenuto a Malta da più di 70 giorni per una telefonata a scuola in cui annunciava un pacco bomba. Per il padre, dietro un'apparente bravata, ci sarebbe un gruppo criminale internazionale che adesca i minori online.
11: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere. Sospettiamo che lui sia stato vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescono questi ragazzini, li manipolano poi li costringono tramite il ricatto e quant'altro a commettere questi gesti.
10: Anche il ministro dell'interno maltese Glenn Bedingfield parla di un'organizzazione criminale, ma sostiene che il ragazzo è stato parte attiva. È infatti accusato di vari reati gravi, tra cui associazione a delinquere per la produzione, distribuzione e possesso di materiale pedopornografico, diffusione di false informazioni, minacce aggravate e intimidazioni. La Farnesina ha fatto sapere di seguire la vicenda da vicino. Resta il fatto che il padre denuncia condizioni di detenzione molto dure per un ragazzino di 15 anni.
11: Ha trascorso 4 giorni in una cella di isolamento nel carcere per adulti di Corradino, dove per il forte stress si è anche procurato, insomma, delle lesioni mordendosi le braccia per il nervoso e quant'altro. E poi lì è stato trasferito nella carcere minorile, ma da quando è entrato lì, per 35 giorni, lui è stato chiuso 22 ore al giorno nella cella.
0: L'ondata di caldo, 27 su 27 città monitorate oggi con il bollino rosso. Matteo Parlato.
12: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
0: Arte e cucina, nella rubrica di Silvia Rita, sapori e colori.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza, come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E macaroni non mi ha rossana!
3: Ehi, saci questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per mi mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà! Ma visto la mangiata voi?
4: No, buoni, non mi ricordo. E tu, e me, si salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva. Capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Beh, lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia. Per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto, molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo. Ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cucchiaiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Hai. Questo non è caffè, questo è cioccolato.
0: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
0: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici. Però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
6: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano, pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive, e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
0: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
7: Come e dove nasce la Tognazza?
8: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro tra l'orto e casa.
9: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto a 3000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
8: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
9: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
8: Ho voluto fare come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato libero territorio il Toscazio, che è la 21esima regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
9: Girare continuamente senza mai stancarsi questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella con cucchiaio di legno.
10: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
8: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
7: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
8: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
10: Cosa diventerà la Tognazza?
8: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
0: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di

0: Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
1: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
2: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
1: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
3: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente: fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga, che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
0: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

Bentornati all'interno dello spazio meteo di Rai News, ancora caldo sul nostro paese, su tutto il Mediterraneo centrale. Le temperature non accenneranno a diminuire almeno fino a domani e l'ondata di calore quindi porterà valori massimi prossimi anche ai 38-40 gradi. Vediamo la previsione per oggi sul nostro territorio: sole nella prima parte della giornata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone interesserà le Alpi di confine e le zone appenniniche dell'Italia centro-meridionale in particolare, con fenomeni temporaleschi tra Lazio e Abruzzo e tra Basilicata e Calabria. Qualche acquazzone nel pomeriggio e nella serata anche nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Una ventilazione che resta sostanzialmente debole, con rinforzi di maestrale tra la Sardegna e la Sicilia, in particolar modo durante le ore centrali della giornata. Vediamo nella prossima immagine le temperature, valori massimi attesi oggi che sfioreranno i 40 gradi un po' su tutto il nostro territorio. Le zone più calde saranno come sempre la pianura padana, le zone interne di Toscana, Lazio e le province settentrionali di Puglia e Basilicata. Infine diamo uno sguardo alle temperature che troveremo oggi, sia nei valori massimi che nei valori minimi, ancora caldo su tutto il nostro territorio, punte di 39 gradi, Firenze, Roma, Bolzano e Milano, le città più calde sul nostro territorio. Bene, per ora ho concluso, io vi ringrazio per l'attenzione, adesso la linea torna alle news.

0: livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpiremo duro. Teheran, USA inaffidabili. 15enne italiano detenuto da 70 giorni a Malta per aver procurato un allarme bomba. Il padre denuncia condizioni inaccettabili. La Farnesina segue il caso in costante contatto con i genitori. Ondata di caldo senza tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa, in Italia 27 città con il bollino rosso. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. La Camera nega l'accesso alle chat di Del Mastro, dure proteste delle opposizioni. Prima, sempre a Montecitorio, via libera alla clausola europea di salvaguardia nazionale per uno scostamento di bilancio legato alle spese per crisi energetica e difesa. Alberto Gioffreda.
1: Dove la difesa divide, la giustizia unisce. Il centrodestra supera la prova dello scostamento di bilancio. Il Parlamento dà il via libera al governo per attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'Unione Europea per poter derogare ai vincoli di deficit in tema di energia e spese militari. Ma su questo punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul safe. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
2: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
1: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna, la risoluzione unitaria, ma la restrizione del non un euro per le spese militari avrebbe potuto far emergere il mal di pancia all'interno del Partito Democratico alla Riformista, che infatti vota sì alle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa favorevoli al safe. E la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
3: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No. Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
1: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
4: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale, a favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
5: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
0: Energia e difesa, l'Italia rispetta gli impegni, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, che a Palazzo Chigi ha ricevuto i vice Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi, prima della pausa estiva. Gabriele Martelloni.
6: La decisione di fatto era stata presa da Giorgia Meloni subito dopo l'ok di Bruxelles a estendere all'energia la deroga al patto di stabilità per la difesa, ma il confronto con gli alleati sull'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è proseguito fino all'ultimo e la questione, a quanto si apprende, è stata affrontata anche nel vertice a Palazzo Chigi di martedì, che ha sbloccato le coperture per la proroga al taglio delle accise. Da una parte, per la premier, resta la necessità di tenere fede agli impegni presi in ambito NATO sulle spese militari, che orientano anche la futura adesione i prestiti safe dell'Unione, sebbene in misura ridotta rispetto a quelli prenotati un anno fa. Dall'altra, l'esigenza di dare un nuovo segnale sul capitolo energia, anche se la flessibilità europea ottenuta dall'esecutivo non potrà essere usata per i possibili prossimi sconti sui carburanti. La Presidente del Consiglio è consapevole di quanto la difesa sia una questione sensibile nel dibattito dentro e fuori la maggioranza e sceglie di non intestarsi la mossa del governo, ufficializzata in Parlamento da Giorgetti. La linea rimane quella esposta dopo il summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. L'Italia rispetterà gli impegni, ma in modo sostenibile e stabilendo modi, tempi e priorità con gli investimenti, altro punto centrale per Meloni, che dovranno restare in Italia.
0: Dossier al centro dell'agenda dei partiti e della tensione maggioranza opposizioni, la legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa sulle preferenze. Al Senato presenterà lo stesso emendamento della

0: Camera con una sola modifica per rafforzare l'alternanza di genere. A differenza di quanto accaduto nel primo passaggio alla Camera, dove l'emendamento preferenze, bocciato dall'Aula con voto segreto, era stato sottoscritto solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, al Senato il centrodestra presenterà un emendamento unitario. Il dibattito parlamentare lo abbiamo visto sullo sforamento di bilancio legato anche alle spese per la difesa e dalla Germania arriva la notizia di un innalzamento dell'allerta dopo tre droni che hanno invaso lo spazio aereo sopra Lipsia. Uno con esplosivo militare ritrovato accanto a velivoli cargo ucraini. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota un robot. Lo scalo è rimasto chiuso due ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato due velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
0: Prima di andare dalla nostra inviata in Ucraina per gli aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina, appunto, veniamo all'altro conflitto, quello in Medio Oriente. Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo per gestire i passaggi da Hormuz. Sentiamo allora da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo ieri pomeriggio sulle rotte per gestire le rotte dello stretto di Hormuz. Il Ministero degli Esteri iraniano precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. Questo è chiaramente un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti e la probabile fine della guerra, anche se Teheran nega le trattative con Washington, trattative dirette chiaramente. Un accordo che questo, che sarebbe molto favorevole per l'Iran e che è destinato a incidere sugli equilibri strategici del Golfo Persico e potrebbe garantire a Teheran il controllo di fatto su uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio mondiale. Nel dettaglio l'intesa tra Teheran e Muscat prevede una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi così da permettere lo sminamento dello stretto e una tregua per l'apertura di eventuali negoziati sul programma nucleare. L'Iran comunque si riserverebbe la possibilità di visionare anche i transiti in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
0: Nuovi raid aerei israeliani oggi sul sud del Libano, dove due riservisti dell'esercito sono rimasti uccisi in scontri con Hezbollah. Gerusalemme in diretta al corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sì, è proprio così, continuano i raid israeliani nel sud del Libano, mentre come dicevi due soldati israeliani riservisti sono rimasti uccisi nell'esplosione che è avvenuta in un palazzo, in una struttura degli Hezbollah nella zona di Majd al-Zun. I soldati stavano entrando appunto in questa struttura nell'ambito di operazioni volte a smantellare le infrastrutture terroristiche. Dunque due soldati sono rimasti uccisi, 4 sono gravemente feriti, mentre proseguono i raid israeliani sempre nel sud del Libano. È stata colpita la zona di Bin Shbeil con un morto e 11 feriti, mentre l'esercito ha ordinato un'evacuazione di un altro villaggio, il villaggio di Al-Mansouri. E in questo clima dunque si è svolto il passaggio di consegna. consegne nella base italiana UNIFIL di Shama, si è svolto il passaggio di consegne tra la brigata Pozzuolo del Friuli, che ha preso il comando del settore ovest di UNIFIL, e la brigata Sassari, che invece ha terminato il suo mandato di 5 mesi. E dunque continuano però a Roma, anche se in questo clima, continuano i colloqui con la mediazione americana tra le autorità libanesi e quelle israeliane, colloqui che ieri si erano interrotti anzitempo a causa degli eventi avvenuti sul campo, ma che appunto riprenderanno oggi, e secondo il Dipartimento di Stato americano sono comunque colloqui che si svolgono in maniera fruttuosa. In linea allo studio.
0: In Europa ora la Russia sostiene di aver abbattuto 605 droni ucraini la notte scorsa, ma l'Ucraina torna a colpire una raffineria russa a 700 chilometri dal confine, mentre la difesa fa i conti con l'impotenza di fronte agli attacchi russi con missili balistici e ipersonici, colpita ancora Kharkiv. Sentiamo in diretta l'inviata in Ucraina Carlotta Macerolla.
4: Prosegue l'iniziativa ucraina con droni di Kiev che hanno colpito ancora una volta in profondità in territorio russo a 700 chilometri dal confine una raffineria nella regione di Yaroslav, la più grande della regione, una delle più grandi di tutta la Russia. Qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, l'aria è ancora acre, sono sviluppati moltissimi incendi in seguito ai pesanti bombardamenti di ieri, decine di vittime e feriti. Il più tremendo attacco è stato ad una stazione ferroviaria, ci sono state 8 vittime, lavoratori che stavano aspettando il treno alla fine del turno di lavoro all'una di notte, sono stati colpiti dai detriti dei missili che hanno colpito i magazzini di fianco. Non ci sono stati altri attacchi nella notte qui a Kiev, in compenso è stata attaccata ancora una volta la regione di Kharkiv, la regione orientale, ci sono state 3 vittime, 2 donne e un uomo, tutti civili. Come è stata colpita la regione di Sumy con 8 bombe plananti in poco tempo, sono bombe altamente distruttive, 13 persone sono rimaste ferite, il fronte è sostanzialmente fermo, i russi spingono e preoccupa qui in Ucraina l'ordine di evacuazione di famiglie con bambini nella città di Kramatorsk, la più grande ancora ucraina, nel Donetsk. A voi.
0: La cronaca italiana ora con la situazione ai Campi Flegrei, dopo la scossa di venerdì, protesta in piazza a Pozzuoli, incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi in prefettura a Napoli, in diretta l'inviato Stefano Corradino.
5: Sì, buongiorno. Ieri il ministro Piantedosi è arrivato a Napoli in prefettura, ha incontrato alcuni sindaci dei comuni più colpiti, c'era la protezione civile, il prefetto, il presidente della regione. Subito dopo ha parlato e ha affermato che il governo ha un'attenzione forte nei confronti di quello che sta succedendo, ha parlato dei primi 100 milioni stanziati e non ha escluso che possano essere stanziati ulteriori fondi qualora ci fosse la necessità. In serata una manifestazione, di fatto un presidio, un'assemblea cittadina proprio a 2 passi da qui, dal centro di Pozzuoli dove ci troviamo, un'assemblea cittadina molto animata con i cittadini preoccupati e anche arrabbiati che chiedono ristori, chiedono contributi, soprattutto per le persone che sono rimaste sfollate e per le tante case inagibili, sono molti gli edifici, lo ricordiamo, in cui gli abitanti, i residenti non possono stare dopo le verifiche dei vigili del fuoco che continuano, sono circa 200 al giorno. Noi siamo in uno appunto dei punti del centro transennato, perché come vedete alle mie spalle ci sono ancora dei calcinacci, qui c'è un campanile che ha subito dei danni e che ovviamente presenta dei rischi, e quindi tutta questa parte è stata transennata e le attività commerciali al di sotto sono state chiuse. Questa è una realtà che si può vedere in tante zone di Pozzuoli e degli altri comuni colpiti dal sisma di venerdì scorso, e per questo è urgente una messa in sicurezza. A voi.
0: Ancora in Campania ha raggiunto l'accordo per il risarcimento chiesto dalla famiglia Caliendo con l'ospedale Monaldi di Napoli dopo la morte del piccolo Domenico in seguito al trapianto di un cuore danneggiato. Alessia Meloni.
6: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
7: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio, la cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo

0: provando a creare. Ora potremmo concentrarci soltanto sul procedimento penale che ci
1: verrà. Dal punto di vista penale a che punto siamo?
0: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
1: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
0: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
2: Un connazionale di appena 15 anni è detenuto da più di 2 mesi in carcere a Malta. Ieri ha ricevuto la visita dell'ambasciatrice italiana per i genitori. Dietro al procurato allarme bomba che ha fatto scattare la pena, c'è una rete criminale che lo ha adescato online. Amalia De Simone.
3: Diventa un caso giudiziario la vicenda di un quindicenne originario di Bari detenuto a Malta da più di 70 giorni per una telefonata a scuola in cui annunciava un pacco bomba. Per il padre, dietro un'apparente bravata, ci sarebbe un gruppo criminale internazionale che adesca i minori online.
4: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere. Sospettiamo che lui sia stato vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescono questi ragazzini, li manipolano, poi li costringono tramite il ricatto e quant'altro a commettere questi gesti.
3: Anche il ministro dell'interno maltese Glenn Bedingfield parla di un'organizzazione criminale, ma sostiene che il ragazzo è stato parte attiva. È infatti accusato di vari reati gravi, tra cui associazione a delinquere per la produzione, distribuzione e possesso di materiale pedopornografico, diffusione di false informazioni, minacce aggravate e intimidazioni. La Farnesina ha fatto sapere di seguire la vicenda da vicino. Resta il fatto che il padre denuncia condizioni di detenzione molto dure per un ragazzino di 15 anni.
4: Ha trascorso 4 giorni in una cella di isolamento nel carcere per adulti di Corradino, dove per forte stress si è anche procurato, insomma, delle lesioni mordendosi le braccia per il nervoso e quant'altro. E poi lì è stato trasferito nella carcere minorile, ma da quando è entrato lì, per 35 giorni, lui è stato chiuso 22 ore al giorno nella cella.
2: Fermato con l'accusa di femminicidio a Torino, l'ex compagno di Daniela Mobile, 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso a casa sua. L'uomo, 45enne, accusato anche di occultamento di cadavere. Alessia Mari.
5: Tristezza. Si è lottato tanto per avere un po' di parità, ma l'uomo fa fatica. Come si dice? Quando ami, se lasci andare la persona, perché tanto non ha senso.
6: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta, avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Paesiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Ora Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione, nascosto nel cassone del letto. Il delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più notizie della donna. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressioni violente di bocca e collo compatibili con una morte per asfissia.
7: In questi giorni sul portone della casa di Daniela si sono accumulati fiori, messaggi, le parole di un'amica e anche il ricordo delle colleghe dell'ospedale Regina Margherita, dove Daniela lavorava per una ditta di pulizie.
6: L'ex compagno, già indagato, aveva finora negato le accuse, ma era caduto in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo testimoni, non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del corpo, l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Il piccolo da allora è affidato a una comunità su disposizione della Procura dei Minori.
2: 81 anni fa la tragedia di Hiroshima, furono oltre 140.000 le vittime della prima bomba atomica della storia dell'umanità. Alla commemorazione l'appello della premier giapponese Sanae Takaichi per il disarmo nucleare.

0: nucleare. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
1: Un volo di colombe nel cielo di Hiroshima, lo stesso cielo dove il 6 agosto di 81 anni fa Enola Gay, il B-29 dell'aviazione statunitense, sganciava Little Boy, così gli americani avevano chiamato la prima atomica a uso bellico. L'inferno sulla Terra, 140.000 morti, saliti di altre decine di migliaia per le conseguenze della Black Rain, le piogge radioattive. I rintocchi della campana della pace alle 8.15, l'ora della devastazione di Hiroshima. La commozione della premier Sanae Takaichi. Mai più. Abbiamo il dovere di chiedere un mondo senza armi nucleari, dice nella sua prima volta da premier al memoriale. Ma il Giappone, sotto la sua guida, ha già voltato pagina sul pacifismo. Nuove linee guida sulla difesa, punta deciso a rafforzare la propria industria militare. Un mondo che non vuole imparare la lezione. Minacce nucleari dalla Russia alla Corea del Nord. Dio ci ha dato l'esempio, non la forza, ma la non violenza può convertire il cuore dell'uomo in modo che sfoci in una pace vera, dice Monsignor Shirahama, vescovo di Hiroshima. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki il 9 agosto del 45. È cresciuto ascoltando i racconti dei sopravvissuti, gli Ibakusha. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore organizzata da Sant'Egidio, che unisce Hiroshima, New York e Roma. Sotto la cupola dell'atomica, Ground Zero è unico monumento rimasto di quell'apocalisse.
0: Non era mai accaduto prima, su 27 città monitorate, 27 oggi in Italia con il bollino rosso per l'ondata di caldo, condizioni che non sono destinate a cambiare in modo sensibile prima di Ferragosto. Sentiamo Matteo Parlato.
2: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
0: Europei di nuoto, Parigi, Ginevra Tadeucci vince anche la 5 km in acque libere, dopo l'oro conquistato nella 10 km, 4 gli ori per Chiara Pellaccani. Andiamo a vedere cosa è accaduto invece per quanto riguarda i tuffi con Nicola San Giorgio.
3: Una giornata senza medaglie per gli azzurri, e il fatto che faccia notizia rende l'idea di quanto bene stiano facendo i ragazzi di Oscar Bertone in questo europeo parigino. Nel sincro misto dalla piattaforma, Raffaele Pelligra e Sara Jodoin Di Maria non riescono a trovare la chiave giusta per accendere il loro sincronismo in una gara in cui il podio è sempre rimasto lontano. Oro all'Ucraina di Sereda e Bailo, argento ai tedeschi Rosler e Pfeiff, bronzo agli spagnoli Rodriguez e Carvajal, che conquistano il primo podio di questi europei. Spettacolo ed emozioni nella finale maschile dai 3 metri. Il titolo lo vince Moritz Wesemann, che con l'ultimo tuffo mette la firma sulla doppietta personale dopo aver vinto anche dal metro. Francesi in festa per il primo acuto da padroni di casa. Jules Bouillet conquista un argento prestigioso, mentre il britannico Holden deve accontentarsi del bronzo dopo un errore fatale nell'ultimo tuffo. Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro, che non riescono mai ad agganciarsi davvero al treno delle medaglie. Ma nella giornata azzurra senza podi, l'Italtuffi festeggia lo stesso, perché Chiara Pellaccani riceve dagli European Aquatics il premio come miglior tuffatrice del 2025.
4: È stato un anno pieno di emozioni per me, con tanti nuovi traguardi e quindi tante emozioni.
0: Il sorriso di Chiara Pellacani chiude questa edizione del giornale di Rai News 24. Vi lasciamo alle informazioni sul traffico di Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità. Come abbiamo visto, oggi giornata di caldo record per quanto riguarda gli spostamenti. Il consiglio è quello di pianificare le partenze nelle prime ore della giornata o nelle ore serali. Sul fronte del traffico, flussi già intensi e si prevede un ulteriore aumento dal pomeriggio di oggi alla giornata di sabato 8 agosto, in particolare sabato mattina, quando è previsto il bollino nero. Con le immagini andiamo alle porte di Milano, siamo in A4 sul nodo di Firenze, il traffico è intenso soprattutto tra il raccordo di Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Brescia, e poi sul tratto urbano della 24 siamo a Roma, quello che vediamo sono i flussi verso il centro, la tangenziale est. Ricordiamo che è chiuso fino alla fine di agosto l'allacciamento al grande raccordo anulare, con conseguente chiusura degli allacci al tratto urbano verso Salaria e San Giovanni. Altre manutenzioni da segnalare riguardano la statale 38 dello Stelvio, dove è chiuso il tratto tra Madonna di Tirano, statale 38 di Ramazzone, e l'Overo in entrambe le direzioni. Poi la strada di grande comunicazione, la Firenze-Pisa-Livorno, con chiusura tra Darsena e Livorno Centro in entrambe le direzioni dalle 11 alle 16 di oggi e poi anche domani e nei giorni della prossima settimana. Al momento code si registrano tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est, direzione Livorno, sempre per lavori. Code anche in Liguria, sulla 10 da segnalare rallentamenti tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla 7 verso Genova, ed in A7 sul nodo di Genova Bolzaneto in entrambe le direzioni. Sulla A14 il traffico è al momento intenso tra gli allacciamenti con la 1 e la 13 in direzione Ancona. Termina qui questo aggiornamento sul traffico. Da Irene Mandolesi, una buona giornata.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.
2: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
3: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Radio News 24. Se stiamo alle prime pagine dei quotidiani, il racconto è su due momenti della giornata parlamentare di ieri: le parole, il dibattito, il voto in aula di Giancarlo Giorgetti della maggioranza sulla sua risoluzione, corretta all'ultimo minuto nella mattina di ieri, il non voto sulla risoluzione unitaria del Campolargo che salva il Partito Democratico da una lacerazione, perché i riformisti avevano annunciato un voto in dissenso rispetto al resto del gruppo, e poi la votazione sull'utilizzo da parte della procura delle chat di Andrea Del Masso. Questo un pezzo di prime pagine dei quotidiani. L'altra parte delle prime pagine dei quotidiani su quel che sarà oggi in Parlamento con Giuseppe Conte, che sarà audito dalla commissione d'inchiesta sul Covid. Allora partiamo da ieri, partiamo dal Corriere della Sera: bagarre in aula su Del Masso. Questo è il titolo d'apertura. No della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, tema preferenze, dunque legge elettorale, intesa nella maggioranza su un emendamento sottoscritto da tutti i partiti, a differenza di quanto era accaduto alla Camera, e lì infatti la maggioranza era andata sotto non facendo passare questo emendamento di Fratelli d'Italia. E poi quel che è stato ieri ancora, con Roma che chiederà di spendere 36 miliardi per energia e difesa. E questo è il Corriere della Sera, questo è il Messaggero: Del Mastro no all'uso delle chat, bagarre in aula. Il Movimento 5 Stelle sventola i cellulari, Schlein dice non nominate più Borsellino, Nordio, né telefonini, c'è una vita intera. Queste le parole del Ministro della Giustizia. La destra sotto scacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino, è quello che ha detto Elly Schlein. La maggioranza salva l'ex sottosegretario, quello che state vedendo è il Domani, quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. Nega alla Procura di Roma la maggioranza le chat con il prestanome del clan. Schlein dice la Premier non citi il giudice, Campolargo compatto, ma suo riarmo l'alleanza traballa ancora. E ovviamente apriamo anche questo capitolo nel racconto dei quotidiani. Il Fatto Quotidiano: le urgenze della difesa, altri 22 miliardi per la difesa in senso difesa di in armamenti, e la difesa di Andrea Del Masso, l'ex sottosegretario alla giustizia. Ancora il quotidiano La Repubblica: i segreti di Del Masso, la destra vota contro la consegna PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra, il governo chiede poi 35 miliardi all'Unione Europea, capitolo quello, come dicevamo, che apriremo tra un attimo. Siamo partiti dalla prima pagina del Corriere della Sera, beh allora da lì iniziamo anche la lettura dei quotidiani. Del Masso, tensione in aula dopo il no all'uso delle chat. La Procura di Roma non potrà utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Masso delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, poi arrestato come prestanome del clan senese, malgrado lo stesso Del Masso si fosse detto favorevole e le avesse depositate in procura. La maggioranza ha accolto a scrutinio segreto con 206 voti contro 133 la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, relatore il forzista Pittalis, e ha respinto al mittente la richiesta che il procuratore di Roma Francesco Lovoi riteneva necessaria per proseguire l'indagine che vede Mauro e Miriam Carroccia accusati di intestazione fittizia di beni aggravata dall'aver agevolato la Camorra, inchiesta nella quale non è indagato Del Masso. Tesa e scandita dalle proteste la seduta, la destra festeggia un altro scudo e intralcia le indagini su un clan mafioso, attacca il capo dei 5 Stelle, cioè Giuseppe Conte, accusando la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni, e la Dem Elly Schlein rincara: Meloni aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno, ora perché lo fa? Non si possono chiudere gli occhi agli italiani, dice in aula Elisabetta Piccolotti, mentre i colleghi di AVS si bendano gli occhi. Richiami all'ordine, poi la volta dei 5 Stelle che mostrano i propri messaggi al grido di fuori le chat, ma scatenare il caos è l'accenno a Paolo Borsellino, cui Meloni dice sempre di essersi ispirata. Schlein e Conte lo ripetono all'unisono e Bignami, capogruppo di Fratelli, replica: vi hanno suggerito di dirlo i mafiosi incontrati quando siete andati a visitare Cospito al 41 bis. Con questo attacco però fa un autogol Bignami, perché rimanda alla memoria una vicenda che vedeva protagonista proprio Andrea Del Masso con Giovanni Donzelli, che era all'epoca capogruppo di Fratelli d'Italia
in aula e che non da quella vicenda non uscì benissimo, per usare un eufemismo proprio del Masso, per aver dato notizia a Donzelli, che poi utilizzò in aula di alcuni aspetti di quegli incontri. Bagarre sulle chat, la Camera nega l'utilizzo, e Bignami oltraggia Scalfaro, perché il capogruppo di Fratelli d'Italia dopo quella frase ha anche detto: noi avremmo voluto portare Paolo Borsellino alla presidenza della Repubblica, voi Scalfaro, che liberò poco dopo dopo 300 boss. La sinistra parla di vilipendio, ma anche e soprattutto di menzogna. E Schlein che attacca, basta citare Borsellino, questo è il racconto che fa anche Repubblica. Vi mostriamo quello del Fatto Quotidiano e poi vi mostreremo anche un altro giornale su questo. Vietato indagare Del Mastro, esattamente come Berlusconi. Ieri il Fatto Quotidiano accostava questa vicenda a quella di Rubbia, addirittura, no? Il nuovo nipote di Mubarak, questo è il titolo. Pausa, silenzio sospeso, poi l'applauso liberatorio, niente preferenze bis, quando la maggioranza andò sotto per l'appunto. 204 voti su 330, le chat di Del Mastro con l'ex prestanome del clan senese Mauro Carroccia resteranno segrete, chiuse in cassaforte, rimandate alla Procura di Roma. E questo è il racconto del Fatto Quotidiano, al quale aggiungiamo anche quello della Verità, e poi acceleriamo, nel senso che voltiamo pagina e mettiamo dentro un altro tema al nostro racconto. Del Mastro, niente chat alla Procura, circo delle opposizioni alla Camera, nel racconto che fa la Verità e che fa in particolare Carlo Tarallo. Approvata la proposta di negare ai giudici le conversazioni private dell'ex sottosegretario, gli esponenti di AVS si bendano, il Movimento 5 Stelle agita i telefonini e Bignami dice: Scalfaro liberò 300 mafiosi. La replica, come sottolineavo in precedenza, è vilipendio e menzogna da parte delle opposizioni e del Partito Democratico in particolare. Come dicevamo nella nostra intro, non c'è stato soltanto questo nella giornata di ieri, nella giornata parlamentare di ieri. C'è stato prima di tutto questo, meglio, e quindi andiamo un po' a ritroso, l'intervento in aula di Giancarlo Giorgetti e la discussione attorno clausola di salvaguardia per energia e difesa, e in quota parte per il SAFE, anzi in quota importante per il SAFE, che pure non era oggetto del confronto. Il titolo del manifesto è: pagheremo caro. Prima le armi. Malgrado i distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni. Intanto divide anche il Partito Democratico, e questo, come dicevamo, è il manifesto. Apre su questo argomento anche il Sole 24 Ore. Manovra da clausola di salvaguardia europea, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa, i 22 che vedevamo citati già sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Giorgetti ottiene l'ok delle Camere, l'Italia chiederà lo 0,6 per l'energia, lo 0,9 per il PIL, detta in altri termini chiederà tutto il possibile per l'energia, lo 0,6 non tutto il possibile per la difesa, perché si fermerà allo 0,9, primi progetti a Bruxelles entro metà agosto per anticipare i margini sul 2024. Lo ricordiamo esattamente come l'ha ricordato in aula ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti: di questi 14 miliardi di clausola di salvaguardia dedicati all'energia, quanti potranno essere ad esempio dedicati a un tema, taglio delle accise sui carburanti, taglio delle bollette? Il numero è molto semplice da ricordare, è zero. Nulla di questi 14 miliardi potrà essere utilizzato in quel senso. E però è altrettanto evidente che questi 14 miliardi all'energia, che servono per accelerare sul Green Deal e sulla transizione energetica, libereranno alcuni spazi di manovra che magari qualche margine daranno all'esecutivo. Su questo tema c'è anche l'apertura, eccola qua, di Italipost: 36 miliardi per energia e armi, il governo chiederà all'Unione Europea più flessibilità, lo 0,6 del PIL per la transizione, lo 0,9 per la
difesa. Allora su questo vi facciamo vedere alcuni quotidiani e leggiamo alcuni passaggi proprio dai giornali su questo tema. Il governo chiede a Bruxelles flessibilità su energia e difesa. Siamo andati al Messaggero. Non l'1,5% del PIL ogni anno per finanziare soltanto le spese in difesa, ma un 1,5% cumulato su un arco di 3 anni che include anche il massimo di flessibilità concessa sull'energia. Uno spazio di bilancio sul triennio da circa 36 miliardi. L'Italia rompe gli indugi sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dal patto di stabilità e crescita, che concede spazi alle capitali rispetto alle spese sulla difesa e l'energia. Proprio l'inclusione di quest'ultima all'interno dei meccanismi comunitari era stata sollecitata da Roma per permettere ai singoli stati di affrontare le conseguenze economiche del conflitto in Iran. Come spiegato dalla stessa Presidente del Consiglio Meloni, c'era il problema, nel mezzo dei rincari dei carburanti, di giustificare un'eventuale richiesta di flessibilità per gli armamenti, la sicurezza, quando occorre scapicollarsi a trovare le coperture per sostenere le famiglie e le imprese contro i rincari. Per fare il pieno, in più, la componente leghista del centrodestra si è sempre mostrata fredda sulle ipotesi di riarmo. È presto per parlare di legge di bilancio prossimo futura, perché diciamo a ottobre si apre ufficialmente la stagione di bilancio. Sì, è presto, ma in realtà presto non è, perché al Ministero dell'Economia già devono far di conto. Dalle pensioni al bollo auto, i trucchi della destra per una manovra elettorale. Sarà l'ultima prima del voto e dunque si cercherà di avere più margini possibili per intervenire. Il MEF preoccupato dalla valanga di pretese dei partiti, ovviamente dal taglio dell'IRPEF alle famiglie, si cerca di liberare deficit con spese già fatte, ipotesi una manovra da 30 miliardi. Dopodiché tutto questo ragionamento che si è fatto sulla clausola di salvaguardia deve tener conto di alcuni elementi che sono, come dire, molto chiari a Giancarlo Giorgetti, ovviamente. Orgoglio e sana prudenza sono i marchi di fabbrica di Giorgetti, ma la strada è in salita. L'attivazione della clausola di salvaguardia consente di giustificare lo scostamento in eccesso, ma gli interventi hanno pieno impatto sul deficit. In altre parole, l'Europa non conteggia questi capitoli di spesa. L'1% nel tetto di spesa netta già definito con l'Italia in base al nuovo patto di stabilità e che non possiamo superare a meno di deroghe come la clausola. Ma è chiaro che il deficit sale e, dice il Ministro dell'Economia, se il 22 settembre Istat non certifica che siamo già sotto il 3% in modo stabile, siamo al 3,07, no? Ricordate, è arrotondato al 3,1, non usciamo dalla procedura. E che vuol dire? Che ci tocca tornare subito in castigo. L'azzardo del governo, chiedere una clausola senza sapere se potrà effettivamente usarla, perché fossimo ancora in procedura di infrazione non potremmo utilizzarla per l'appunto, e questo è un aspetto delicato. Questi sono i lati tecnici, mettiamola in questi termini, della vicenda, che però ha anche un di più di politica, perché questo tema ha spaccato il centrodestra e il centrosinistra, più il centrosinistra per i motivi che vedremo a breve, ma anche il centrodestra, e cerchiamo di capirlo. L'aiuto ce lo offre ad Alberto Signore, ce lo offre il giornale. Divisioni sul riarmo, il PD si spacca sul pacifismo, lo abbiamo detto già in apertura di rassegna stampa. I riformisti avevano annunciato un voto contrario sulla mozione unitaria PD 5 Stelle AVS. Non c'è stato il voto contrario perché non c'è stato il voto, cavillo procedurale che ha salvato per certi versi l'immagine del campo largo. Ma ci sono stati anche dubbi della Lega sull'utilizzo del fondo safe, che, come dicevamo, non è oggetto delle comunicazioni di Giorgetti, no? Non era parte, perché si parlava delle clausole di salvaguardia. Eppure nella mozione unitaria un esplicito riferimento all'utilizzo del fondo safe c'era, ed era una mozione unitaria che era stata limata di concerto tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia, ovviamente, oltre che dai gruppi parlamentari. Piccolo dettaglio, la Lega è riuscita a sbiancare a una manciata di ore dall'inizio della seduta e delle comunicazioni di Giancarlo Giorgetti il passaggio sul safe, un risultato rivendicato dallo stesso Claudio Borghi, che è sempre stato critico rispetto a questo strumento, che dice
non è detto che ci convenga, anche, anzi dal suo punto di vista non ci conviene. Ad oggi i tassi di interesse potrebbero essere migliori del SEF, ad esempio di quelli dei nostri titoli di Stato, non è detto che in futuro, parlando di un intervento di lungo periodo, questo possa essere ancora vero. Il pezzo di Adalberto Signore, che come dicevamo è interessante, quello che va in scena alla Camera non è solo l'ultimo temporale che annuncia la pausa estiva, ma anche la prima avvisaglia della tempesta che arriverà in autunno e che nel caso specifico è destinata ad abbattersi, seppure con impatto diverso, su entrambi gli schieramenti. Difesa, spese militari, infatti sono temi che dividono trasversalmente maggioranza e opposizione, tanto che la conferma del ministro dell'economia Giorgetti che l'Italia utilizzerà almeno in parte il fondo SAFE, abbiamo prenotato tra virgolette 14,9 miliardi, causa mal di pancia dall'una e dall'altra parte, ovviamente pesa più dall'una, cioè quella della maggioranza, e se da una parte la Lega costringe il governo a ritoccare la risoluzione, nel campo largo l'ala riformista Dem si chiama fuori dal testo unitario presentato da PD, Movimento 5 Stelle, AVS, schermaglie rispetto a quello che potrebbe accadere dopo le vacanze, visto che entro fine anno il governo dovrà decidere quanti miliardi utilizzare dei 14,9 prenotati presso l'Unione Europea attraverso il fondo SAFE. Così, in una giornata caratterizzata dalle comunicazioni alle Camere sulla clausola di salvaguardia, centrodestra e centrosinistra si incagliano sul Security Action for Europe. Delle grane del centrodestra abbiamo detto, PD e AVS presentano un testo unitario che impegna il governo a una deviazione di bilancio a patto che sia esclusivamente indirizzata al contrasto della povertà assoluta, alla sanità, al sostegno delle famiglie, ed è una posizione che non convince i Guerini, Quartapelle, i Merola, i Carè, i Fassino, i Filippo Sensi, insomma tutti a dire guardate che questa roba non è votabile. Anche la maggioranza però ha le sue grane. Da una parte infatti il governo è costretto a ritoccare il testo iniziale portato all'esame di Montecitorio e considerato indigesto dalla Lega, e dopo una sospensione dell'aula di oltre 20 minuti la risoluzione viene modificata nella parte in cui fa riferimento al SAFE per volontà del Carroccio. Che ci dice tutto questo? Che sarà agosto, ma incassano, Conte ha detto la politica non è una gara né una gara di velocità, incassano una vittoria le componenti più ultra delle due coalizioni, no? Quelle più radicali, da un lato il Movimento 5 Stelle, perché il testo unitario era indigesto per una parte del primo partito della coalizione, e la Lega, che costringe gli altri partiti, sicuramente più atlantisti e più europeisti, Forza Italia, ma anche Fratelli d'Italia, a correggere il passaggio della risoluzione di maggioranza sul SAFE. Questo ci dice che c'è, per utilizzare le parole di Francesco Bei, un baco nella politica. Sugli aiuti militari all'Ucraina, sul ricorso eventuale ai fondi europei del SAFE per la difesa, nessuna coalizione è senza peccati. Delle divisioni del centrodestra, dopo l'uscita di Conte che ha proposto di risolvere la questione a colpi di primarie, si è discusso a lungo. Esiste una differenza profonda, inutile nasconderlo, che non investe tanto l'opportunità di continuare a spedire armamenti, quanto l'idea che l'Ucraina sia diventata anche altro, il simbolo della resistenza e dell'oppressione, della democrazia che non si piega alla forza bruta dell'invasore. L'Italia, peraltro, nel silenzio generale di armi non ne invia più dal 25, un po' perché gli ucraini, in un conflitto basato sui droni, non sanno che farsene delle nostre armi, un po' perché Meloni, che subisce il martellamento pacifista di Vannacci, la pressione di Salvini, ha raffreddato molto la sua spinta su Kiev. A proposito di Vannacci, ieri un parlamentare del partito di Roberto Vannacci, cioè Edoardo Ziello, ha sventolato in aula il cappio contro il fondo SAFE, esattamente come fece nel 93 un parlamentare leghista, ma era la stagione di Tangentopoli, il messaggio era decisamente diverso, era la rincorsa sul giustizialismo, come dire, c'è questa competizione. Piccolo dettaglio, all'epoca la Lega col cappio rincorreva il movimento sociale sui temi del giustizialismo, ieri entrambi hanno votato nel modo in cui sapete sulla vicenda Borsellino. Insomma, questo è il quadro, entrambi i partiti lacerati, la verità, entrambe le coalizioni lacerate su questo tema, la verità è che il bipolarismo italiano convive da più di 30 anni, scrive Francesco Bei, da quando è stato adottato un sistema elettorale ibrido, maggioritario e proporzionale insieme, con un bug perenne, un malware che infetta entrambe le coalizioni e le costringe a imbarcare di tutto
pur di vincere, soltanto in Italia la legge elettorale è stata disegnata per premiare le coalizioni prima del voto, vuoi con i collegi uninominali, vuoi con il grande premio di maggioranza, senza che nessun altro paese europeo vede funzionare così. Questo è il quadro. Visto che con un voto in più si prende tutto, è chiaro che bisogna tenere le porte aperte a tutti, per quanto possibile, per sperare di governare. Se la regola è questa, chi non la rispetta si condanna da solo. È aritmetica, non è più politica, così Francesco Bei. Ecco, siccome tutti sanno bene qual è il gioco, qual è la conta, è altrettanto chiaro e evidente che nessuno farà passi indietro. Il capo dei 5 Stelle va all'attacco, in aula detta la linea e su Kiev non cambierà. Detta la linea anche in alcuni passaggi, non troverete in nessuna parte di questo emiciclo qualcuno che andrà a votare a favore del riarmo. Ha parlato da capo dell'opposizione, piaccia o meno, ha fatto riferimento a tutti coloro i quali sono seduti dall'altra parte dell'emiciclo, e questo è un aspetto evidentemente centrale del racconto che vi mostriamo anche con l'aiuto della quotidiano La Stampa, no? Nel racconto che viene fatto e che si sottolinea, eccolo qua, dalle spese militari alle primarie, le mosse di Conte che mandano in tilt il Partito Democratico, i riformisti Dem furiosi con Schlein per la risoluzione sulla difesa appiattita sulla linea del Movimento 5 Stelle, hanno detto tutti, c'è stato anche un colloquio faccia a faccia, Guerini, Schlein, su questo, che era invotabile. Ha detto: questa roba non si può semplicemente votare, prova a nasconderlo Giuseppe Conte, ma ci prova gusto, una mia vittoria, ma no, qui si parla di politica e non è una gara, risponde con un sorriso beffardo ai cronisti di Montecitorio. Siccome abbiamo accarezzato, anzi qualcosa di più, il tema energia, no? Perché quella clausola, un pezzo importante verrà dedicato proprio all'energia, ecco che in questi giorni di caldo record, questo è il giorno del caldo record, c'è questo aspetto, condizionatori accesi e prezzi dell'energia che corrono, ma il vero rischio è l'approvvigionamento. Negli ultimi giorni la Francia ha dimezzato le vendite di elettricità all'Italia, oltre 4.000 progetti di rinnovabili bloccati dalla nostra burocrazia. Di più, abbiamo detto che quei 14 miliardi di salvaguardia non potranno essere utilizzati per le accise, resta in vigore fino al 25 di agosto lo sconto di 17 centesimi sulle accise soltanto per il gasolio, diciamola così, ha convinto poco o per nulla Confindustria. Taglio delle accise, gli industriali delusi, non bastano 17 centesimi sul gasolio. Capiamo le difficoltà di bilancio dello Stato, ma non possiamo neanche pensare che 15-17 centesimi diano un sollievo. Credo che sui carburanti, onestamente, non riusciamo a gestirla. Purtroppo oggi il loro costo non dipende dall'Italia. Il vero tema è che l'Europa si dovrebbe chiedere come mai abbiamo perso le raffinerie nel nostro paese, che eravamo i migliori, e questo dovremmo fare, potenziarci, visto che succedono cose dall'estero che impattano sulla competitività europea e italiana. E questo è un altro racconto dei quotidiani. Ma ci eravamo detti ad apertura di questa rassegna stampa che c'era una parte di giornali che decidevano di aprire su quel che era stato ieri, altri che si proiettavano sulla giornata di oggi. Il Tempo, innanzitutto, con il direttore Daniele Capezzone, caccia all'uomo mascherato. Che vuol dire questo? Oggi, dopo un lungo inseguimento e 2 anni di fuga, dice Capezzone, poco onorevole, Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua audizione. Seguiranno, vedremo se oggi, le domande. Noi del Tempo anticipiamo le nostre, le 10 domande per l'avvocato in maschera di Daniele Capezzone. Queste, ad esempio: come si spiega i 900 milioni stimati dal Tempo sul mega appalto di mascherine cinesi non a norma? Come spiega il contrasto tra il siamo prontissimi pronunciato da Conte, quindi da lei stesso in TV il 27 gennaio del 20, e l'eravamo disarmati, detto da Domenico Arcuri? E poi ancora, nella scorsa legislatura l'onorevole Zennaro aveva presentato un'istanza di accesso agli atti del commissario straordinario per l'emergenza per sapere quante mascherine e quanto materiale sanitario di protezione fosse stato acquistato all'estero. Nessuna risposta. E ancora, le mascherine non a norma sono finite al personale sanitario. Conosce la fattispecie penale costituita dal reato di
epidemia colposa? Insomma, queste sono le domande molto hardcore, molto spinte di Capezzone sul tema, nel senso giornalistico dell'espressione. Covid, Conte nel mirino della NATO, questo è il passo in più che fa il giornale rispetto al racconto, il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, che poi andiamo a sfogliare anche nelle pagine interne, proprio su questi temi, anzi lo facciamo, eccolo qua, con l'aiuto del tempo, torniamo a quello di Capezzone. Conte in commissione Covid con l'incognita sull'orario, gli uffici della presidenza Covid convocano l'audizione del leader 5 Stelle per oggi, il grillino dice alle 11, seguite la diretta, lì 6, dice l'ora potrebbe slittare, leggi bene le convocazioni. Comunque ecco, oggi sarà la prima giornata, la giornata di Conte, la commissione Covid, questo è un aspetto assolutamente interessante. Tornando, prima di chiudere, abbiamo ancora una manciata di secondi, a quel che è stato nella giornata di ieri, no? Abbiamo detto che è stato sostanzialmente un successo politico delle ali più estreme delle due coalizioni, la Lega che fa sbianchettare un passaggio della risoluzione, il Movimento 5 Stelle che fa passare una risoluzione per il campo largo più vicina alle sue esigenze che non a quelle del Partito Democratico. Ecco, in questa ondata a chi è più radicale, se mettiamo, possiamo leggere in questi termini, leggiamo sì un tema che è italiano, il baco della nostra politica interna, ma anche una tendenza che è occidentale. Vedi Michigan, vedi quello che sta accadendo ai democratici americani, l'ondata socialista che fa tremare i big democratici, El Sayed vince le primarie per il Senato e chi lo ritiene? E c'è chi lo ritiene una scommessa rischiosa, ma non è l'unico socialista a essere emerso in questi mesi, in questi anni nel mondo democratico, Alessandro Ocasio-Cortez sull'onda lunga di Bernie Sanders e il sindaco di New York Mamdani. È tutto, breve pausa, linea che va alla regia, poi torniamo di nuovo insieme.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto retta da 1550 euro.
5: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
6: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
7: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

La Camera nega alla Procura di Roma l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Duro scontro maggioranza-opposizione, ok definitivo al DL sicurezza migranti. Giorgetti ufficializza la decisione di deviare dai parametri di bilancio, flessibilità per sicurezza energetica e difesa nel triennio 2026-2028. Il ministro è impopolare ma è un dovere. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido, è un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpiremo duro. Teheran usa inaffidabili. Quindicenne italiano detenuto da 70 giorni a Malta per aver procurato un allarme bomba. Il padre denuncia condizioni inaccettabili. La Farnesina segue il caso in costante contatto con i genitori. L'ondata di caldo non dà tregua, temperature sopra media stagionale in gran parte d'Europa, in Italia 20.

0: commenti sulla giustizia, fibrillazioni e tensioni all'interno degli schieramenti sulla difesa. Partendo da quest'ultimo punto, ieri il Parlamento ha dato il via libera al governo per poter effettuare uno scostamento di bilancio sia sulle spese energetiche, ma soprattutto il tema di discussione è stato sulle spese militari. La Lega nel centrodestra ha ottenuto, dopo una certa pressione, che l'eventuale utilizzo del SAFE sia vincolato a investimenti che riguardano sistemi di difesa e di sicurezza nazionale. Quindi Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono venuti in qualche modo incontro alle esigenze del partito di Matteo Salvini, così come dall'altra parte nel campo largo, seppur non si è votata la risoluzione unitaria presentata da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'impressione che sia prevalsa più la linea pentastellata di Verdi e Sinistra sulla questione della difesa che quella del Partito Democratico. Per quel che riguarda il tema dell'autorizzazione all'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con l'imprenditore Garoccia, chiesta dalla Procura di Roma, è arrivato il no da parte della Camera. Su questo si è ricompattato tutto il centrodestra, in particolar modo è stato aspro il confronto fra Fratelli d'Italia e Partito Democratico e 5 Stelle dall'altra parte, con il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, che ha rivendicato la figura di Paolo Borsellino, in particolar modo nel 1992 con i voti dell'MSI per far salire il magistrato antimafia al Quirinale. Parole critiche da parte di Bignami nei confronti dell'allora poi eletto Presidente della Repubblica Scalfaro, una narrazione che non è stata accettata da Partito Democratico e 5 Stelle, che anzi hanno invitato Fratelli d'Italia, dopo il no all'utilizzo delle chat, a non utilizzare la figura di Paolo Borsellino in questo senso. Un antipasto di quello che potrebbe accadere oggi in Commissione Covid, dove ci sarà proprio l'audizione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in qualità di ex Presidente del Consiglio, che ha gestito quella pandemia, almeno parte di quella pandemia, già ieri in aula, mentre dal Movimento 5 Stelle si gridava fuori le chat in riferimento a Delmastro, dai banchi di Fratelli d'Italia si gridava fuori le chat di Conte durante la gestione Covid. A te.
1: Confronto acceso parlamentare anche legato a considerazioni di spesa per la difesa, non estranee al conflitto in Ucraina, e si registra l'innalzamento del livello di allerta in Germania dopo 3 droni che hanno invaso lo spazio aereo di Lipsia. Uno con esplosivo militare trovato non distante da cargo ucraini. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev, trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota, un robot. Lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia, ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti, un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
1: L'Ucraina intanto torna a colpire con droni una raffineria russa a 700 chilometri dal confine, mentre la difesa di Kiev fa i conti con l'impotenza di fronte agli attacchi russi con missili balistici e ipersonici. Bersagliata ancora a Kharkiv, il punto da Kiev con l'inviata Carlotta Macerollo.
3: Prosegue l'iniziativa ucraina con droni di Kiev che hanno colpito ancora una volta in profondità in territorio russo a 700 chilometri dal confine una raffineria nella regione di Yaroslav, la più grande della regione, una delle più grandi di tutta la Russia. Qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, l'aria è ancora acre, sono sviluppati moltissimi incendi in seguito ai pesanti bombardamenti di ieri, decine di vittime e feriti, il più tremendo

0: L'attacco è stato ad una stazione ferroviaria, ci sono state 8 vittime, lavoratori che stavano aspettando il treno alla fine del turno di lavoro all'1 di notte, sono stati colpiti dai detriti dei missili che hanno colpito i magazzini di fianco. Non ci sono stati altri attacchi nella notte qui a Kiev, in compenso è stata attaccata ancora una volta la regione di Kharkiv, la regione orientale, ci sono state 3 vittime, 2 donne e un uomo, tutti civili. Come è stata colpita la regione di Sumy con 8 bombe plananti in poco tempo, sono bombe altamente distruttive, 13 persone sono rimaste ferite, il fronte è sostanzialmente fermo, i russi spingono e preoccupa qui in Ucraina l'ordine di evacuazione di famiglie con bambini nella città di Kramatorsk, la più grande ancora ucraina nel Donetsk. A voi.
1: Grazie Carlotta, andiamo con le immagini in diretta, la visita del Papa Assisi. Allora andiamo a sentire in diretta Papa Leone.
2: Fin dall'adolescenza è importante perciò imparare a conoscersi, decidersi e giocarsi, cioè rispondere al Signore che chiama, senza smettere di farlo nell'età adulta, all'interno delle decisioni già avvenute, e davanti a quelli ancora da prendere. È un'avventura in cui nessuno deve sentirsi solo e che, come la fede, durerà fino all'ultimo istante. Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato, donandomi anche delle persone con le quali camminare. Così nella vocazione ad essere sacerdote, membro della comunità agostiniana, missionario, ho trovato come una luce che mi ha guidato fino ad oggi, fino a quando ho dovuto dire sì anche a una chiamata tutta speciale, quella di essere Papa. Nell'adesione al progetto unico che Dio manifesta per ciascuno di noi, la chiamata fondamentale, scritta in ogni cuore, è una chiamata alla comunione e non si ascolta una volta sola, ma ogni giorno. Il peccato inquina la chiarezza su questo punto, introducendo nei legami fondamentali diffidenza, competizione, sospetto. Grazie a Dio, invece, ogni vocazione è anche un cammino di redenzione e guarigione. L'invito di Gesù, che ci chiama a seguirlo, illumina la nostra dignità e ci fa onorare quell'altrui, provando fiducia e dando fiducia. Questa dinamica è così liberante che merita tutta la nostra passione. Grazie.
3: Grazie.
1: L'incontro di Papa Leone con i giovani francescani, come mai il Papa ad Assisi, 800 anni dalla scomparsa di Francesco, Santo Assisi padre. Per noi, Serena Scorzoni in diretta, a te Serena.
4: Vengo da Paternò, un paesino in Sicilia.
5: Sì, buongiorno, qui da Santa Maria degli Angeli siamo insieme con Don Filippo Di Giacomo, il nostro vaticanista. Dunque il Papa è arrivato e atterrato alle 8:28 al campo sportivo di Santa Maria degli Angeli con l'elicottero e sta incontrando i giovani del meeting francescano, come dicevate, in occasione degli 800 anni del transito di San Francesco. Sta rispondendo alle domande, alle 10:30 ci sarà poi la messa all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Dunque questi giovani stanno rivolgendo le domande al Papa in occasione appunto della sua visita. È la seconda volta, tu c'eri Filippo anche alla prima volta che il Papa è venuto, Papa Leone è venuto a novembre e poi probabilmente tornerà ancora.
6: Sì, ma quello che dobbiamo considerare è forse uno dei segni della presenza di Papa Leone. E questo suo inserirsi dentro una tradizione fatta di percorsi spirituali, ascetici e di feste popolari che abbracciano in questa stagione l'intero movimento francescano, perché in tutte le chiese francescane del mondo si celebra la perdonanza, in tutte le chiese francescane del mondo si celebrerà il transito di San Francesco, anzi in molte chiese francescane del mondo questa festa è la festa della trasfigurazione, viene celebrata come festa del San Salvatore. E quello che è bello è che il Papa si inserisce in questo frammento di grandi feste popolari, cose che noi diciamo un po' stiamo un po' che ti chiamiamo sagre e sminuiamo come festicciole del passato, per ritrovare le radici di una grande tradizione mistica, tra parentesi, nel giorno in cui cadono anche i 48 anni dalla morte di San Paolo VI, che appunto morì il giorno della trasfigurazione e che sulla religiosità popolare come questa ha scritto quella grandissima enciclica che è l'Evangelii Nuntiandi.
5: Allora sentiamo la terza risposta del Papa ai giovani, poi torneremo in diretta alle 10.30, seguiremo la messa all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli. È tutto Paolo, a te per ora.
2: Non hanno potuto fare esperienza della Chiesa come Gesù Cristo vuole che sia. Questo fa soffrire, lascia ferite e delusioni e per qualcuno può diventare persino impedimento a credere. Nel Vangelo Gesù mette in guardia da questo tipo di inciampo, cioè dallo scandalo che i suoi discepoli possono procurare ad altri, specialmente ai piccoli, ai poveri. Il desiderio di Gesù lo vediamo nel gruppo che dall'inizio si crea attorno a Lui, è di radunare un popolo in cui sia superato quello che in genere divide gli esseri umani. Attorno a Gesù diventano fratelli e sorelle, uomini e donne che altrimenti non si sarebbero mai incontrati o frequentati. Quando questo miracolo della Chiesa continua ad avvenire, grazie a Dio, rimane sorprendente anche oggi nelle nostre città piene di muri invisibili che separano gli uni dagli altri. Quante discriminazioni e diseguaglianze possono finire subito appena ci riconosciamo fratelli e sorelle. C'è poi un altro aspetto di questa rivoluzionaria unità. Gesù dice: tra voi però non è così. Cioè non deve andare come tra i grandi della terra e i potenti del mondo che cercano visibilità e sovrastano gli altri. Al contrario, Gesù ci dice: chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Il desiderio di Gesù per la Chiesa è chiaro: si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita, di seguire il suo esempio ed esercitare un diverso tipo di forza che non umilia ma solleva. La parola di Dio, i sacramenti e la pratica dell'amore fraterno sono vie di trasformazione per realizzare in noi l'immagine di Cristo. Francesco le ha percorse: non dominare ma servire, non afferrare ma ricevere, non trattenere, ma restituire. È la vita di Dio che ripara la Chiesa e la rende un popolo libero, un luogo di respiro e di salvezza. Francesco va e ripara la mia Chiesa, che, come vedi, è tutta in rovina. Ognuno di noi ha un ruolo in questo cantiere sempre aperto. Abbiamo diverse responsabilità e vocazioni, ma camminiamo insieme, ispirandoci, aiutandoci e correggendoci a vicenda. È importante fare la nostra parte. Allora parleremo della Chiesa con l'affetto con quale si parla di una madre, perché riconosceremo di appartenerle. Sarà un modo sincero di voler bene a quelle persone e a quella storia in cui Gesù Cristo viene a noi e rimane con noi. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Umilmente è questo il Vangelo che annunciamo, per condividere il desiderio del Signore. Allora non serve mostrarci migliori di come siamo. Occorre riconoscere e lasciare agire Gesù risorto nella nostra vita, nella storia di tutti noi. Grazie.
1: L'applauso e poi la stretta di mano, l'incontro di Papa Leone con i giovani francescani ad Assisi, Santa Maria degli Angeli. Oggi un incontro al quale, vedete, sono migliaia i fedeli che partecipano. Sentiamo ancora il Papa.
2: Concludiamo questa prima parte chiedendo la grazia di Dio, la benedizione del Signore ad ognuno e a tutti noi. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome
1: del Signore. Saluta i fedeli imponendo la benedizione.
2: Il nostro aiuto e, è nel
1: con
2: nome del
1: la benedizione del Pontefice torniamo ad uno scenario al quale il Papa ha dedicato spesso attenzioni, la guerra in Medio Oriente. Il Pakistan auspica la ripresa di un dialogo diretto proficuo tra Stati Uniti e Iran dopo l'accordo annunciato tra Teheran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
0: Sì, l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo ieri pomeriggio sulle rotte per gestire le rotte dello stretto di Hormuz. Il Ministero degli Esteri iraniano precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. Questo è chiaramente un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti e la probabile fine della guerra, anche se Teheran nega le trattative con Washington, trattative dirette chiaramente. Un accordo che questo, che sarebbe molto favorevole per l'Iran e che è destinato a incidere sugli equilibri strategici del Golfo Persico e potrebbe garantire a Teheran il controllo di fatto su uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio mondiale. Nel dettaglio, l'intesa tra Teheran e Muscat prevede una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi, così da permettere lo sminamento dello stretto e una tregua per l'apertura di eventuali negoziati sul programma nucleare. L'Iran comunque si riserverebbe la possibilità di visionare anche i transiti in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
1: Ancora in Medio Oriente, nuovi raid aerei israeliani oggi sul sud del Libano. 2 riservisti dell'esercito sono rimasti uccisi in scontri con Hezbollah e ancora violenze dei coloni in Cisgiordania. Gerusalemme, sentiamo in diretta Lucia Goracci.
3: Ebbene sì, sono il primo ordine di sfollamento forzato di Israele su un villaggio, Mansouri, del sud del Libano del 14 giugno, a conseguenza dei primi soldati da quella data uccisi, 2 riservisti, 4 i feriti gravi, il 14 giugno, giorno della tregua tra 2 paesi, tregua che ha portato alle trattative, il cui 7° ciclo era in corso a Roma, ma proprio per questi fatti è stato sospeso. Cosa è successo? Secondo una prima ricostruzione dell'esercito israeliano, i soldati sono entrati in un edificio ed è seguita una esplosione che li ha investiti. C'è stato il fuoco violato, dice Israele. Hezbollah non rivendica però azioni e appunto Mansouri deve evacuare almeno 1000 metri di distanza dalle proprie case. Seguono bombardamenti che colpiscono, secondo le agenzie di Stato libanese, anche con feriti e una vittima, in altri villaggi. Cosa sarà della prosecuzione di quell'inizio che aveva fatto ben sperare, e cioè i 3 villaggi Pilota, Frun e gli altri, dove era entrato l'esercito libanese caricandosi anche della responsabilità di disarmare Hezbollah con l'uscita di Israele. Sono minuti in cui si cerca di capirlo, mentre lo dicevi, un nuovo assalto di coloni con case date alle fiamme nell'area di Massa Ferriatta, nota per il film No Other Land, ferisce anche delle donne e dei bambini. A te.
1: Guardano al Medio Oriente, in particolare alla prospettiva di una riapertura di Hormuz, naturalmente i mercati influenzati nelle ultime ore, ancora una volta però, dalle oscillazioni dei titoli tecnologici. Vediamo l'andamento delle borse europee con Chiara Rancati in diretta da Milano.
7: Sì Paolo, come dicevi, in quest'estate piena di incertezze sono da un lato le tensioni in Medio Oriente e dall'altro la tecnologia a far ballare i mercati finanziari. Questa mattina in particolare quelli dei prezzi delle materie prime sembrano credere all'accordo in arrivo su Hormuz. Torna a scendere il prezzo del petrolio, anche se in questo momento risale un po' dai minimi di giornata, torna sopra i $79.50 al barile per il Brent europeo. Partono anche con il segno più, ma sempre con grande cautela, i mercati azionari in Europa. Milano apre a più 0,50%. 7%, spinta anche dal rally di Banco BPM che guadagna oltre il 4% dopo i conti. Segno più anche per Londra e Parigi, scivola di poco sotto la parità invece Francoforte. In una giornata in cui dall'Asia erano arrivate indicazioni contrastanti, listini asiatici che continuano letteralmente a ballare al ritmo dei titoli tecnologici. Ieri erano saliti fortemente, oggi sono in calo, avevano già portato in rosso il Nasdaq ieri sera, quindi segno meno per quasi tutti i listini. Scivola pesantemente in particolare la borsa di Seoul, meno 4,5%, in scia un nuovo forte calo dei titoli di produttori di microchip SK Hynix e Samsung, due titoli che, lo ricordiamo, da soli valgono oltre il 40% della capitalizzazione dell'indice principale sudcoreano. Linea a voi.
1: La cronaca ora con la situazione ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di venerdì e la protesta in piazza dei cittadini a Pozzuoli, a cui ha fatto seguito poi l'incontro avuto con il ministro Piantedosi in prefettura a Napoli, l'inviato Stefano Corradino.
8: Sì, buongiorno. Ieri il ministro Piantedosi è arrivato a Napoli in prefettura, ha incontrato alcuni sindaci dei comuni più colpiti, c'era la protezione civile, il prefetto, il presidente della regione. Subito dopo ha parlato e ha affermato che il governo ha un'attenzione forte nei confronti di quello che sta succedendo, ha parlato dei primi 100 milioni stanziati e non ha escluso che possano essere stanziati ulteriori fondi qualora ci fosse la necessità. In serata una manifestazione, di fatto un presidio, un'assemblea cittadina proprio a due passi da qui, dal centro di Pozzuoli dove ci troviamo, un'assemblea cittadina molto animata con i cittadini preoccupati e anche arrabbiati che chiedono ristori, chiedono contributi soprattutto per le persone che sono rimaste sfollate e per le tante case inagibili. Sono molti gli edifici, lo ricordiamo, in cui gli abitanti, i residenti non possono stare dopo le verifiche dei vigili del fuoco che continuano, sono circa 200 al giorno. Noi siamo in uno appunto dei punti del centro transennato, perché come vedete alle mie spalle ci sono ancora dei calcinacci, qui c'è un campanile che ha subito dei danni e che ovviamente presenta dei rischi, e quindi tutta questa parte è stata transennata e le attività commerciali al di sotto sono state chiuse. Questa è una realtà che si può vedere in tante zone di Pozzuoli e degli altri comuni colpiti dal sisma di venerdì scorso, e per questo è urgente una messa in sicurezza. A voi.
1: Ancora in Campania ha raggiunto l'accordo per il risarcimento chiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli dopo la morte del piccolo Domenico in seguito al trapianto di un cuore danneggiato. Alessia Meloni.
9: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
10: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente, E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
5: Dal punto di vista penale a che punto siamo?
10: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
5: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
10: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
1: Un quindicenne italiano è detenuto ormai da più di 2 mesi a Malta. Ieri ha ricevuto la visita dell'ambasciatrice italiana per i genitori. Dietro al procurato allarme bomba che ha poi determinato la sua detenzione, e c'è una rete criminale che lo ha adescato online. Amalia De Simone.
11: Diventa un caso giudiziario la vicenda di un quindicenne originario di Bari detenuto a Malta da più di 70 giorni per una telefonata a scuola in cui annunciava un pacco bomba. Per il padre, dietro un'apparente bravata, ci sarebbe un gruppo criminale internazionale che adesca i minori online.
12: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere. Sospettiamo che lui sia stato vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescono questi ragazzini, li manipolano, poi li costringono tramite il ricatto e quant'altro a commettere questi gesti.
11: Anche il ministro dell'interno maltese Glenn Bedingfield parla di un'organizzazione criminale, ma sostiene che il ragazzo è stato parte attiva. È infatti accusato di vari reati gravi, tra cui associazione a delinquere per la produzione, distribuzione e possesso di materiale pedopornografico, diffusione di false informazioni, minacce aggravate e intimidazioni. La Farnesina ha fatto sapere di seguire la vicenda da vicino. Resta il fatto che il padre denuncia condizioni di detenzione molto dure per un ragazzino di 15 anni.
12: Ha trascorso 4 giorni in una cella di isolamento nel carcere per adulti di Corradino, dove per forte stress si è anche procurato, insomma, delle lesioni mordendosi le braccia per il nervoso e quant'altro. E poi lì è stato trasferito nella carcere minorile, ma da quando è entrato lì, per 35 giorni, lui è stato chiuso 22 ore al giorno nella cella.
1: A Torino, fermato, deve rispondere ora dell'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Mobile, 36enne, trovata morta il 20 luglio a casa sua. L'uomo è accusato inoltre di occultamento di cadavere. Alessia Mari.
13: Tristezza. Si è lottato tanto per avere un po' di parità, ma l'uomo fa fatica. Come si dice? Quando ami, se lasci... E lasci andare la persona, perché tanto non ha senso.
14: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta, avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Paesiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Ora Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione, nascosto nel cassone del letto. Il delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più notizie della donna. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressioni violente di bocca e collo compatibili con una morte per asfissia.
15: In questi giorni sul portone della casa di Daniela si sono accumulati fiori, messaggi, le parole di un'amica e anche il ricordo delle colleghe dell'ospedale Regina Margherita, dove Daniela lavorava per una ditta di pulizie.
14: L'ex compagno, già indagato, aveva finora negato le accuse, ma era caduto in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo testimoni, non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del corpo, l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Il piccolo da allora è affidato a una comunità su disposizione della Procura dei Minori.
1: 27 su 27 tutte le città monitorate in Italia oggi con il bollino rosso per l'eccezionale ondata di calore destinata a non attenuarsi, non almeno prima di Ferragosto. Sentiamo Matteo Parlato.
16: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
1: Parigi, gli europei di nuoto, Ginevra Tadeucci vince anche la 5 km in acque libere dopo il trionfo nella 10 km, 4 gli ori conquistati da Chiara Pellacani. Come è andata per gli azzurri invece nei tuffi? Sentiamo Nicola San Giorgio.
17: Una giornata senza medaglie per gli azzurri e il fatto che faccia notizia rende l'idea di quanto bene stiano facendo i ragazzi di Oscar Bertone in questo europeo parigino. Nel sincro misto dalla piattaforma Raffaele Pelligra e Sara Jodoin Di Maria non riescono a trovare la chiave giusta per accendere il loro sincronismo in una gara in cui il podio è sempre rimasto lontano. Oro all'Ucraina di Sereda e Bailo, argento ai tedeschi Rosler e Pfeiff, bronzo agli spagnoli Rodriguez e Carvajal, che conquistano il primo podio di questi europei. Spettacolo ed emozioni nella finale maschile dai 3 metri. Il titolo lo vince Moritz Wesemann, che con l'ultimo tuffo mette la firma sulla doppietta personale dopo aver vinto anche dal metro. Francesi in festa per il primo acuto da padroni di casa. Jules Bouillet conquista un argento prestigioso, mentre il britannico Holden deve accontentarsi del bronzo dopo un errore fatale nell'ultimo tuffo. Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro, che non riescono mai ad agganciarsi davvero al treno delle medaglie. Ma nella giornata azzurra senza podi, l'Italtuffi festeggia lo stesso, perché Chiara Pellacani riceve dagli European Aquatics il premio come miglior tuffatrice del 2025.
18: È stato un anno pieno di emozioni per me, con tanti nuovi traguardi e quindi tante emozioni.

0: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
1: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
4: Entrate mortali!
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato, dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza, quanta bellezza. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
7: Punta verso la linea nemica! Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero!
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
10: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.

0: idea, dottor Scotti?
1: ...9.37, buongiorno da Rai News 24, queste le notizie principali. La Camera, con voto a scrutinio segreto, nega l'acquisizione delle chat di Del Mastro. Duro scontro maggioranza-opposizioni, via libera alla clausola di salvaguardia. Giorgetti conferma, l'Italia prenderà prestiti dell'Unione Europea per la difesa. Arrivano conferme da Teheran su un accordo raggiunto per il transito attraverso lo stretto di Hormuz delle navi, ma con l'Oman, non con gli Stati Uniti. Martedì Trump aveva minacciato altri raid sull'Iran se lo stretto non fosse stato riaperto molto presto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha precisato che la nuova rotta di navigazione potrebbe rimanere aperta da 2 a 4 mesi. Caldo e afa da nord a sud, 27 su 27 città monitorate, oggi con il bollino rosso, non era mai accaduto prima. Condizioni climatiche che resteranno sostanzialmente senza grandi mutamenti almeno fino a Ferragosto. Allerta maltempo intanto in 7 regioni. Europei di nuoto a Parigi, altro oro per Ginevra Tadeucci nella 5 km in acque libere, bronzo di Barbara Pozzobon, terzo posto di Greg Paltrinieri nel fondo maschile, bronzo per le azzurre nell'acrobatico artistico. Alle 10:30 le qualificazioni della gara maschile di tuffi da 10 metri, con diretta Rai Sport anche su Rai Play. Le finali saranno nel pomeriggio dopo le 17:30. E adesso l'appuntamento con sapori e colori.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti, nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia, sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E ma caro non mi ha rossa, Annaca!
3: Ehi, saccio questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per me mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà! Ma ha visto la mangiata voi,
4: non mi ricordo. E tu, e me, si salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva. Capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia. Per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo. Ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto il suo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cuppatiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Hai. Adesso non è caffè, questo è cioccolato.
0: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
0: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
6: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano, pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive, e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
0: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
7: Come e dove nasce la Tognazza?
8: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
9: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto, 3.000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
8: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
9: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
8: Ho voluto fare come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato libero territorio il Toscazio, che è la 21ª regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no però come uno stato autonomo.
9: Girare continuamente senza mai stancarsi, questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella con cucchiaio di legno.
7: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
8: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
7: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
8: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
7: Cosa diventerà la Tognazza?
8: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
0: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
10: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
11: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
10: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
12: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente. Fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiava volontiera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
0: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
5: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
8: La tenerezza è importante.
9: Bastano gesti piccolini.
10: Imparate da noi.
11: Capito?
12: Tenderly, un mondo di tenerezza.
13: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
14: No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.

Bentornati all'interno dello spazio meteo di Rai News, ancora caldo sul nostro paese, su tutto il Mediterraneo centrale. Le temperature non accenneranno a diminuire almeno fino a domani e l'ondata di calore quindi porterà valori massimi prossimi anche ai 38-40 gradi. Vediamo la previsione per oggi sul nostro territorio: sole nella prima parte della giornata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone interesserà le Alpi di confine e le zone appenniniche dell'Italia centro-meridionale in particolare, con fenomeni temporaleschi tra Lazio e Abruzzo e tra Basilicata e Calabria. Qualche acquazzone nel pomeriggio e nella serata anche nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Una ventilazione che resta sostanzialmente debole, con rinforzi di maestrale tra la Sardegna e la Sicilia, in particolar modo durante le ore centrali della giornata. Vediamo nella prossima immagine le temperature, valori massimi attesi oggi che sfioreranno i 40 gradi un po' su tutto il nostro territorio. Le zone più calde saranno come sempre la pianura padana, le zone interne di Toscana, Lazio e le province settentrionali di Puglia e Basilicata. Infine diamo uno sguardo alle temperature che troveremo oggi, sia nei valori massimi che nei valori minimi, ancora caldo su tutto il nostro territorio, punte di 39 gradi, Firenze, Roma, Bolzano e Milano, le città più calde sul nostro territorio. Bene, per ora ho concluso, io vi ringrazio per l'attenzione, adesso la linea torna alle news.

La Camera nega alla Procura di Roma l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Duro scontro maggioranza-opposizione. Ok definitivo al DL sicurezza migranti. Giorgetti ufficializza la decisione di deviare dai parametri di bilancio, flessibilità per sicurezza energetica e difesa nel triennio 2026-2028. Il ministro è impopolare ma è un dovere. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido, è un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpiremo duro. Teheran, USA inaffidabili. Da Santa Maria degli Angeli il messaggio del pontefice ai giovani. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo. Ondata di caldo che non dà tregua, temperature sopra la media stagionale in gran parte d'Europa. In Italia oggi 27 le città con il bollino rosso.

0: lo siamo stati con i nostri alleati, ma anche con i nostri avversari politici. E quindi c'è una Costituzione che prevede che in caso ci si occupi di parlamentari sia necessario il passaggio in aula, e non ritenevamo che quelle chat fossero dirimenti per ciò di cui, diciamo, si discuteva. Quindi noi abbiamo sempre avuto lo stesso atteggiamento e sempre lo avremo.
1: Invece perché serviva la via libera? Arturo Scotto, buongiorno.
2: Buongiorno, innanzitutto c'è una cosa molto grave che è accaduto. La Giunta per le autorizzazioni, che è quella deputata a istruire la pratica per il Parlamento e dunque per dire al Parlamento se è utile o meno respingere la richiesta della Procura per l'utilizzo delle chat ai fini di un processo sulla mafia, ripeto, sulla mafia, quella giunta è stata impedita di fare il proprio lavoro. Non hanno potuto accedere alla visione di quelle chat, come sempre accaduto. Questa volta addirittura c'è stata un'ingerenza molto pesante da parte della Presidenza della Camera, che senza alcun precedente ha deciso che quelle chat dovevano rimanere chiuse nella cassaforte e nessuno poteva vederle. Dunque è stato un voto falsato, perché non era possibile istruire questa vicenda. Secondo, non si capisce di cosa abbiano paura. Se non c'è nulla, per quale motivo bisogna fare ostruzionismo rispetto a un processo per mafia che vede coinvolte persone che erano in società con l'ex sottosegretario alla giustizia? Vicaretti, ma lei ha mai sentito un sottosegretario alla giustizia che nel pieno del suo mandato entra in società in una bisteccheria di un personaggio condannato per mafia? A me sembra una cosa enorme, evidentemente alla destra no.
1: Mi fa aggiungere che però Andrea Del Mastro non è indagato in questa inchiesta, ovviamente, però andava sottolineato ed evidenziato di nuovo. E aggiungo anche, Cattaneo, che quelle chat le ha consegnate lo stesso Del Mastro, che ha sempre detto di non aver nulla da temere. Allora, davanti a questi due elementi non si poteva fare un passo in più e dire benissimo, allora facciamo lavorare la Procura, visto che lo stesso Del Mastro è tranquillo?
0: Ha ben ricordato degli aspetti, diciamo, decisivi, nel senso che poi Del Mastro ha consegnato quanto di dovere e non è nemmeno indagato. Viceversa, abbiamo riscontrato ancora una volta che a un certo punto la Procura ha scritto al Parlamento, in qualche modo in un equilibrio di poteri che così viene turbato. Io devo dire che anche questa vicenda racconta che nell'equilibrio tra i poteri del Parlamento e della magistratura, la magistratura ogni volta, come dire, fa un passo in più. Immaginate a parti invertite, no? Cosa sarebbe accaduto? Io ho grande rispetto del lavoro della magistratura, così come la magistratura deve avere grande rispetto del Parlamento, perché così dice, indica la Costituzione. Io credo ci siano tutti gli elementi per approfondire il tema e credo che nessuno possa minimamente tacciare questo governo di avere esitazioni rispetto alla lotta alla mafia. Abbiamo una commissione con il presidente Colosimo, il vicepresidente Dattis, che lavora sempre quotidianamente con grande scrupolo, approfondendo anche pezzi della storia del paese che, insomma, quando poi vengono raccontati e riscritti, raccontano anche che nella magistratura, come dire, non ci fu esattamente un'unione di intenti, nemmeno sulle vicende Falcone e Borsellino.
1: Cattaneo, mi fa aggiungere, visto che l'ha citata, che la Presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ieri non c'era in aula, non ha
2: partecipato. Ma vede, io consiglierei a Cattaneo, che naturalmente rispetto, e a tutti i colleghi del centrodestra, di evitare di pronunciare dopo quel voto di ieri la parola Paolo Borsellino. Qui ci troviamo di fronte a un'operazione che da un lato lede le prerogative dei parlamentari membri della Giunta per le autorizzazioni, che hanno un vincolo di riservatezza e che hanno sempre potuto accedere a tutte le carte per poter dare un giudizio sereno e per poter portare delle relazioni in Parlamento.

0: Secondo, qui il tema non è se Del Mastro è indagato o meno, qui c'è un processo per mafia. La magistratura, la procura di Roma ritiene che quelle chat possano essere utili ai fini processuali sul clan Senese, che era, come abbiamo capito, di cui un membro era in società con il sottosegretario alla giustizia ed è stato impedito. Quindi la lotta alla mafia non capisco come la facciano questi signori, perché non si può fare la lotta alla mafia ostacolando il lavoro della magistratura.
1: Ieri c'è stato anche un momento di dico tensione, ma un termine talmente tanto abusato che forse non rende l'idea, anche di toni molto aspri, di scambi d'accusa con richiami a Oscar Luigi Scalfaro a proposito di Paolo Borsellino, anche fuori linea, nel senso che si sono dette cose che non corrispondono alla realtà,
0: scusi,
1: no?
0: Mi scusi, era per ricordare a casa
1: quello che è accaduto ieri.
2: A me spiace perché, voglio dire, gli eroi civili come sono Falcone e Borsellino per me stanno nel pantheon di tutti gli italiani, non devono essere tirati dalla giacchetta da nessuno. Però è vero che Paolo Borsellino fu candidato a presidenza della Repubblica da una parte politica, quella della destra, nel 92.
1: E quindi... Sì, ma non è vero che Scalfaro fece liberare 300 boss.
2: Il capogruppo però Bignami ha ricordato quel fatto, e io su quello sto, che è un fatto, voglio dire, oggettivo, che nessuno può contestare. Come è vero che la sorella di Borsellino è stata poi candidata a presidente della Regione Sicilia dall'altra parte politica. Quindi, come dire, c'è un tentativo da parte di tanti poi di tirare per la giacchetta questi nostri eroi civili, che invece io credo debbano rimanere
1: patrimonio
2: di tutti.
1: Quello che diceva Scott
2: è
1: che poi bisogna essere conseguenti nel momento in cui uno li chiama in causa, li cita, poi si deve muovere in linea. Aiutatemi ad aggiungere un tassello, arrivare al secondo titolo del nostro telegiornale.
0: No, però io volevo dire una cosa su Scalfaro.
1: Certo.
0: Io non ho mai sentito in Parlamento il capogruppo di maggioranza relativa, perché insomma di solito è sempre una figura che aiuta, Cattaneo lo sa benissimo, che aiuta a tenere l'ordine dell'aula, lavorare sistematicamente per infiammare le tifoserie, tra l'altro producendo anche dei falsi storici. È un falso storico che Scalfaro abbia liberato 300 mafiosi. Evidentemente Bignami deve aver studiato sull'omonimo manuale.
1: L'avevo anticipata per accelerare che non era reale quella cosa che aveva detto Bignami rispetto a Scalfaro, però secondo tema era le parole di Giorgetti e più che altro quello che c'è stato dopo, cioè la votazione sulla risoluzione e la non votazione per un motivo procedurale sulla risoluzione del campo largo PD, AVS e Movimento 5 Stelle. Cattaneo, faccio così, parto da Scotto, poi arrivo anche a lei. Scotto, ha vinto Conte ieri perché quel testo era un testo più simile alla posizione del Movimento 5 Stelle che non ha quella del PD e di tutte le sue sensibilità nel complesso?
0: Ma guardi, non c'è nulla di nuovo. Ci sono stati atti da parte del Partito Democratico sempre che sono andati nella direzione di dire no al riarmo, no alle spese del 5% imposte da Trump ai governi, al governo italiano. L'unico che si è rifiutato è Pedro Sanchez. E dunque la linea resta quella di sempre: non un euro sottratto al welfare, non un euro sottratto alla sanità, non un euro sottratto alla scuola, alle politiche del lavoro, per aumentare le spese militari. C'è stata una convergenza tra le tre forze principali del campo progressista. Francamente questa polemica mi sembra largamente infondata.
1: Però sono esponenti del suo partito che hanno detto che era invotabile quel testo. Poi un passaggio procedurale ha impedito che si materializzasse questa realtà, perché non si è votato attorno a quel documento. Che dice allora a Guerini e agli altri che dicono non è votabile? Non sarebbe stato votabile?
0: Non capisco per quale motivo non debba essere votabile. Qui si chiede lo scostamento al buio dello 0,9% in più di spese militari. Per fare cosa? Per mettere in sicurezza cosa? Per spendere su cosa? Io credo che il tema sia un altro. Il tema è andare nella direzione, come c'è scritto nella risoluzione del campo progressista, di una difesa comune europea, non di un riarmo nazionale, né tantomeno del sostegno alle politiche di Donald Trump, che ha imposto ai paesi europei, ai paesi NATO, il raggiungimento dell'obiettivo del 5% del prodotto interno lordo in spese militari. Significa che di qui a 2 anni l'Italia deve trovare tra i 22 e i 24 miliardi. Da dove li prende se non taglia sulla sanità? Noi a questa cosa ci opponiamo, perché noi vogliamo un paese dove sia centrale lo Stato sociale, la protezione dei cittadini più deboli, un lavoro di qualità, un'Italia che sia più inclusiva e uguale.
1: Poteva essere, Cattani, una giornata positiva nella quale voi stavate lì a dire: vedete, l'opposizione si sarebbe lacerata, è lacerata, è divisa. Dopodiché, se c'è un vincitore politico nel vostro campo, è la Lega che va fatto sbianchettare un passaggio, il riferimento al safe, e quindi ha la possibilità di utilizzare quei 14,9 miliardi che abbiamo prenotato. Noi abbiamo prenotato i miliardi come fossero dei mobili in arrivo. Ecco.
2: Sì, intanto mi faccia dire che... c'è stato un autorevole commento che leggo: nel campo largo una discussione fanciullesca, nessuna idea sulla difesa, lo dice Luciano Violante, esponente autorevole storico del Partito Democratico, per dire quanto questo campo largo è pieno di contraddizioni. Questa settimana agostana è stata una settimana faticosa, diciamo, per le prove di unità del campo largo, mentre noi, così concludo anche quel capitolo, sembrava che chiamati alla prova del voto segreto su Delmastro ci dividessimo, abbiamo addirittura preso più voti di quella che era la maggioranza di governo presente in quel momento nell'aula. Quindi questa settimana è stata una settimana dove il centrodestra ha dato prova di unità, e lo ha fatto anche nella risoluzione. Lei, Vicaretti, vede il bicchiere mezzo vuoto, io lo vedo mezzo pieno, nel senso che nella primissima versione il safe non era nemmeno presente. Forza Italia ha chiesto che ci fosse, diciamo, esplicitamente citato la possibilità, ove quello strumento abbia dei tassi di interesse che vanno a vantaggio, diciamo, del nostro paese, e siccome ce li ha, questo
1: ce li ha
2: apre
1: oggi,
2: le porte.
1: Però, scusi Cattaneo, questa è una cosa procedura, ce li ha oggi magari, ma siccome è quarantennale, tra 40 anni chi lo sa, ecco.
2: Sì, però sicuramente, verosimilmente, è comunque più vantaggioso che andarli a prendere, come dire, sul mercato. Se debito deve essere, diciamo che l'accesso al safe, secondo noi, e non solo secondo noi, è il miglior modo per accedere a dei denari a un costo contenuto. Quindi la notizia positiva è che grazie a Forza Italia abbiamo inserito questo riferimento esplicito, e poi si è lavorato in mattinata su una formulazione che andasse bene a tutti, anche agli alleati, e alla fine si è trovato. Giorgetti era il primo a essere d'accordo, quindi nota positiva, perché sono risorse in più che arrivano. Mi fa anche piacere dire che se poi potremo utilizzare in questi mesi un po' più di flessibilità, è anche per merito di questo governo, che in 4 anni ha tenuto un grande rigore nei conti pubblici. I dati del PIL vanno meglio nelle prospettive rispetto al dato che avevamo preventivato, si parla del più 1%, e quindi tutto sommato dati che in una situazione complessivamente molto molto critica ci fa dire che stiamo quantomeno lavorando nella giusta direzione. Poi i problemi rimangono, però almeno sappiamo che c'è una direzione di marcia giusta, e avremo dei denari da mettere a disposizione dell'economia reale, della difesa del caro
1: Cattaneo,
2: prezzi,
1: quello
2: dell'energia.
1: Che lei diceva poi è stato riformulato e limato in modo molto elegante, la traduzione di quel sbianchettato che ho dato io.
2: Ma non è
1: sono stato un po'
2: trasciato,
1: lo so, sono stato trasciato, ho visto non il bicchiere era... mezzo vuoto, come
2: no, ma siccome,
1: dice lei.
2: Ma siccome ero presente alla riunione con Giorgetti quando abbiamo trovato la riformulazione.
1: No, ma se mi invitate io vengo, mi diverte il presenziale.
2: È stata anche una questione di grammatica, di dove mettere le virgole, però a volte, come dire, la forma diventa sostanza in queste risoluzioni.
1: Come no, ma infatti la sostanza, le virgole, le virgolette, i puntini, era l'attesa di capire quanto sarebbe stato aggressivo, diciamo, su quel lato l'opposizione da destra a questa maggioranza, cioè Futuro Nazionale. E ieri lo abbiamo visto quanto aggressivo, c'è un'immagine
2: troppo.
1: Che abbiamo selezionato e accoppiato, vi faccio tornare bambini, quando giovani via, ma proprio bambini no, e cioè Ziello ieri e quello che accadde nel 93 in aula, era l'epoca di Tangentopoli e un altro parlamentare, leghista, sto per dire un altro, ma insomma Aziello era leghista, Luca Leoni Orsenico, ecco, ma che Cattaneo, che ci azzecca con questi lei? No, onestamente.
2: No, poco con questi metodi, onestamente nulla, anche perché poi sono delle trovate, come dire, buone per prendere qualche like di qualche scalmanato sui social per fare notizia, ma poi la sostanza non c'è. Quando uno decide di portare un capo in aula e di mostrarlo, lo fa solo per un motivo, parlare di sé, perché se ora chiedo a casa se hanno visto l'immagine, probabilmente molti l'hanno visto, se sanno qual era il messaggio che volevano far passare, in pochi lo sanno. Purtroppo è così, viviamo di troppa
1: Cattaneo,
2: forma e di poca sostanza.
1: Cattaneo, ce l'ha insegnata Berlusconi sta roba qua, che l'immagine passa,
2: Con una differenza, che però Berlusconi lo ha sempre fatto in un'accezione costruttiva. Lui non ha mai cercato un voto contro, ma ha sempre cercato Berlusconi un voto per qualcosa, che è una differenza molto sostanziale e decisiva. Perché Berlusconi, noi ancora con Forza Italia, è quel lavoro che facciamo ogni giorno, vogliamo suscitare una speranza, un sogno, un'attesa positiva, e non ci stanchiamo di farlo. Oggi invece si ha molta più facilità a raccogliere i voti mobilitando la pancia e scagliandosi contro qualcosa. Non è un mestiere che ci appassiona, ma come Forza Italia crediamo che la serietà nel breve medio periodo possa pagare.
1: Scotto, poi vado da Alberto Gioffreda che ci aspetta al caldo romano, arrivo, non ti faccio totalmente squagliare Alberto, facciamo un paio di minuti per bontà di Arturo Scotto, per solidarietà nei confronti del collega. Dice Calenda che loro sono ostaggio di Vannacci, il centrodestra, voi di Conte.
0: Ma io credo che sia incredibile il parallelo tra Conte e Vannacci che fa Calenda, è figlio di una palese cattiva fede, oltre che una non consapevolezza forse delle parole che vengono pronunciate. Qui stiamo parlando di un generale chiaramente dalla cultura antidemocratica, che addirittura produce e fa circolare dei video in cui gli avversari politici vengono condannati a morte, dove si mostra il cappio in Parlamento e dove addirittura un tale onorevole Sasso, ieri intervistato dal Foglio, è arrivato a sostenere che Antonio Gramsci al carcere di Turi in realtà era in villeggiatura. Vede, non devo aggiungere dei commenti se non dire che questa retorica mi fa schifo. E mi auguro che Forza Italia e il resto del centrodestra isolino queste forze, ma temo purtroppo che alla fine, per qualche voto in più, dopo aver fatto questa legge elettorale incredibile, proveranno a costruire un'alleanza dove non saranno d'accordo su nulla, ma l'unico obiettivo sarà il cemento del potere.
1: Quindi ve lo caricate, Cattaneo? Mi dà un flash?
2: No, non ce lo carichiamo Vannacci, noi come Forza Italia ci sentiamo molto distanti e molti toni, molti contenuti, molta retorica, per non dire praticamente tutta, non solo lontana, ma insomma è all'opposto dei nostri valori, e queste esternazioni lo raccontano. Poi il paradosso è che in realtà Vannacci è un prodotto che fa molto comodo al campo largo, perché Vannacci rompe quell'unità del centrodestra che storicamente c'è sempre stata, e quindi rende più competitivo il centrosinistra. Cioè, volendo semplificare, ieri hanno votato nello stesso modo Vannacci e Scotto, Vannacci e Schlein.
1: C'è un accostamento politico tra i due, se no chiude la telefonata,
2: no, solo
1: subito.
2: Per dire, solo guarda, per dire che sono entrambi, guarda, all'opposizione, Cattaneo, di questo governo.
0: Vannacci,
2: cioè, già nei fatti
0: del mastro,
2: stanno alla nostra opposizione.
0: Ha salvato Del Mastro come te, ma insomma, queste sono delle dichiarazioni, passami il termine, senza
2: offese. È all'opposizione Vannacci nostra,
0: infantili,
2: però chiariamolo a casa. Cioè, la fiducia non la vota.
0: Perché Vannacci lo avete costruito, allevato e candidato voi del centrodestra, è un vostro prodotto. Noi a quel mondo lì non soltanto ci siamo sempre opposti, non abbiamo mai avuto nulla a che fare.
1: Scotto,
0: tu invece
1: fa
0: sei
1: Cattaneo,
0: alleato
1: è stata
0: con
1: la Lega,
0: forza
1: non...
0: che l'ha candidato. Quindi quando parli di convergenze...
2: Lui si è candidato con la Lega alla competizione europea, dove non ci sono le coalizioni.
1: Non ha detto convergenza, ha detto che avete votato allo stesso modo, non che la pensate allo stesso modo, che tendete a pensarla allo stesso modo. Siccome citavamo Conte, Alberto, audizione Covid che ci sarà oggi. Buongiorno, intanto, scusa, però sei all'ombra almeno? Beh, meno male.
3: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Ecco, no, a che ora Conte oggi in audizione Covid?
3: Allora, Roberto, poco fa ci è arrivato un messaggio dall'ufficio stampa della Camera, sarà al termine delle votazioni in aula, così come previsto e come anche tra l'altro aveva sottolineato il Presidente della Commissione Covid, Lisei, l'audizione era convocata per le 11, ma ovviamente si aspetterà la fine dei lavori dell'aula e poi inizierà l'audizione di Conte. Non dobbiamo forse molto andare in là con la fantasia, Roberto, per capire cosa succederà oggi in quella seduta, in quella audizione, perché un antipasto sicuramente l'abbiamo già avuto ieri, proprio quando si discuteva di Delmastro. C'è stata la protesta da parte del Movimento 5 Stelle con i cellulari chiedendo fuori le chat di Delmastro. Quando è stato il turno di Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, non ci sono stati soltanto i passaggi su Scalfaro, Conso e Borsellino, ma alla fine Bignami ha detto: ci chiedete di tirare fuori le chat di Delmastro, tirate fuori le chat di Conte quando gestiva la pandemia. Nella sostanza, Roberto, questa audizione di Conte poi si sta rivelando un confronto fra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Sulla gestione Covid sì, ma almeno dal punto di vista del Movimento 5 Stelle l'intenzione sarebbe quella di sporcare l'immagine di Giuseppe Conte quando è stato Presidente del Consiglio e anche ovviamente in prospettiva di una campagna elettorale che si sta avvicinando. Ovviamente dall'altra parte, da Fratelli d'Italia, si chiede la verità su quello che è stato quel momento sicuramente difficile per il nostro Paese. Toccherà capire anche quali saranno gli atteggiamenti all'interno degli schieramenti, perché sicuramente la Lega sulla questione Covid, insomma lo sappiamo, uno degli esponenti della Lega presente in commissione è Borghi, da sempre molto critico sulla questione vaccini, su come è stata gestita tutta l'emergenza, tutta la pandemia. Anche Futuro Nazionale, che in qualche modo guarda anche a quel mondo Novax come elettorato, sicuramente non si pone nel migliore dei modi nei confronti di chi ha gestito la pandemia. E dall'altra parte, insomma, oggi ascolteremo le parole di Conte, che lo ricordiamo tra l'altro da un punto di vista giudiziario il capitolo è chiuso, resta però questo nodo politico, e oggi vedremo quella che possiamo definire, Roberto, la difesa di Giuseppe Conte rispetto a quelle che saranno le domande che ascolterà in audizione.
1: Perfetto, siccome hai citato il centrodestra, Alberto Gioffreda, l'ultima domanda per Cattaneo è su Forza Italia davanti a questa commissione d'inchiesta, perché Alberto Gioffreda ha ricostruito bene la posizione di Fratelli d'Italia, forse il partito più aggressivo su questo tema, cioè più spinto, no? Sull'argomento, appena dietro la Lega. E voi, che invece siete sempre stati pro-vax, perché io me la ricordo quella stagione, molto pro-vax Forza Italia, orgogliosamente direi pro-vax.
2: Però sono due vicende diverse. Sì, sul tema dei vaccini continuiamo a essere, ma non è che bisogna essere pro-vax, bisogna essere pro-scienza, cioè la scienza ha parole di verità, di chiarezza, non si può minimamente immaginare di mettere in discussione il tema dei vaccini, e anche sul reintegro dei medici no-vax noi abbiamo una posizione chiara, non siamo d'accordo, stiamo con l'ordine
1: e sulla
2: nazionale.
1: Sulla commissione che si aspetta lei, poi vado da Scotto.
2: Beh, però
1: questo.
2: Conte, il Premier, l'ex Premier Conte deve chiarire, perché la vicenda dell'intermediazione sulle mascherine con Di Donno, l'avvocato che sta nel suo studio, che ha delle dirette utilità della transazione su quegli affari, insomma è un tema gigantesco che per qualsiasi altro esponente politico probabilmente sarebbe già stata una pietra tombale rispetto ai ruoli che ricopre. E invece no, le chat su Di Donno, tra Di Donno e Conte, sarebbe interessante vederle come quelle tra Conte e Arcuri. Quelle sì, infatti ieri si è concluso così un po' quella querela, quella bagarre in aula. Quindi Conte, su questi aspetti noi di Forza Italia è come se ci attendiamo chiarimenti e ci attendiamo che la verità faccia il suo corso.
1: Volevo sapere da Scotto come legge e vede il lavoro di questa commissione in un flash, poi vado al prossimo ospite che ci attende da qualche minuto. Intanto saluto da Gianni Riotta, buongiorno Gianni. Scotto.
4: Ciao, buongiorno.
0: Sì, che sono stati allestiti su quella vicenda, su Conte, il ministro Speranza, sono stati tutti archiviati. Questa commissione non è nient'altro che un tribunale speciale costruito da Fratelli d'Italia, che è sempre stata contraria a tutte le misure che sono state prese nel periodo della pandemia, a partire dai vaccini. Per fortuna al governo c'eravamo noi e non c'erano loro, perché altrimenti avremmo avuto gli stessi scenari del Brasile di Bolsonaro e degli Stati Uniti d'America di Donald Trump, che hanno mietuto decine e decine di migliaia di morti in più, perché noi abbiamo avuto una destra in questo paese, in quel periodo, che si è messa dalla parte opposta della scienza, del buonsenso e della sicurezza dei cittadini.
1: Scotto, Cattaneo, grazie per essere stati con noi. Io,
0: grazie.
1: Gianni Chiotta, arrivo con una banalità. La banalità è tutto il mondo e paese, perché una settimana fa è toccato a Anthony Fauci, no? A rispondere sul Covid negli Stati Uniti.
4: Sì, anche lì c'è una specie di processo al passato. Fauci, che aveva gestito, lo ricordiamo per i tuoi ascoltatori, l'emergenza Covid, e che però l'ha fatto forse in un modo un po' troppo personalista, perché adesso hanno messo soprattutto sotto accusa i suoi diari, no? In cui lui praticamente, mentre la gente moriva per l'epidemia, non faceva altro che elogiarsi e lanciare la sua personalità. E ha dato una mano, perché poi se ci sono stati meno morti in America si deve anche al suo lavoro, però ha gestito tutta la parte epidemiologica pubblica in modo non felice, e quindi adesso la destra gli dà addosso.
1: Ma Gianni Riotta, noi ti abbiamo chiesto di partecipare al nostro filo diretto per aiutarci a capire quello che sta accadendo in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, a partire dal mondo democratico. E la prima domanda, anche qua vado proprio banale, ma perché ci siamo tutti così dannatamente appassionati del Michigan?
4: E domenica o sabato della settimana scorsa, chiacchierando con il nuovo direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, diceva: ah, idee americane. Io ero appena tornato, dicevo: guarda, quello di cui tutti parli in America, i giornali italiani ancora non avevano parlato, è il fatto che in Michigan c'è una deputata tradizionalista, moderata, centrista, appoggiata dalla governatrice Whitmer, che sfida invece il figlio di un emigrante egiziano, musulmano, socialista. Non è proprio iscritto ai socialisti e il Partito Socialista Americano, ma è molto vicino, El Fayed. E quindi, perché non ne parliamo? Ha vinto, porterà queste istanze radicali, considera Washington in preda alle lobby, in preda alla finanza, schiava di Wall Street, propone riforme che poi, vedi, in Europa non sono certamente della sinistra radicale, che sono la sanità per tutti, la pensione per tutti, cioè quelle riforme del welfare europeo che dopo la guerra in tutta l'Europa e tutta l'Unione Europea si sono affermate, però che in America non ci sono mai state, perché non c'è mai stato un partito socialista forte. E parecchi anni fa, una ventina d'anni fa, il professor Lipset ha scritto un bellissimo libro, It Didn't Happen Here, perché non c'è stato un forte partito socialista in America. Bene, i DSA, i Democratic Socialist of America, hanno adesso il record di iscritti al partito socialista dell'intera storia americana.
1: Devi averlo convinto, Stefano Cappellini, perché poi ti ha chiesto di commentarlo questa mattina questo voto, no?
4: No, ma perché, guarda, adesso io vi ho ascoltato con grande interesse, come sempre, Roberto, nella tua trasmissione e dibattere della politica italiana, ma se tu guardi il tipo di dialettica che c'è nella sinistra italiana tra una sinistra più radicale e invece una posizione più moderata, più raziocinante, più occidentale, è fondamentalmente lo stesso dibattito che c'è negli Stati Uniti, perché questa è una dialettica politica che attraversa le democrazie in Europa, in America, eccetera. Trump è un leader populista, ma anche in Italia, in Europa ci sono leader populisti, quindi mi fa impressione come i processi politici siano simili.
1: E questo infatti è un tema molto interessante, forse perché la fase che vivono le società non è troppo dissimile, no? Quella americana e quella italiana, in fondo il link potrebbe essere questo. E però per gli Stati Uniti è, uso un aggettivo che è sbagliato, lo so già di mio, eccentrico cercare una risposta democratica nel campo socialista, no? È sostanzialmente una novità. Mamdani, Sanders, Ocasio-Cortez, El Sayed ora.
4: Allora, questi leader, questi che tu hai nominato anche con la senatrice Warren, e in realtà loro fanno un'obiezione che è molto forte, e l'obiezione che fanno è il New Deal di Roosevelt. E nel 1932 comincia la politica sociale del presidente Roosevelt, che poi porterà sino al 1945, e sono le riforme, il New Deal sono riforme sociali in cui è un progetto preso in prestito da Lord Keynes in Europa, dalle socialdemocrazie europee. Quindi loro dicono, ovviamente Roosevelt non si programmava socialmente, però quel suo piano sociale del New Deal, che salvò poi gli Stati Uniti dalla fame della Grande Depressione del 1929, in realtà era una politica riformista. Quindi poi alla fine spesso i nomi, la guerra fredda, il maccartismo, ha fatto sì che nomi come comunisti, socialisti sono poi scomparsi dal vocabolario politico americano. Però sicuramente una tradizione, una forte tradizione riformista e sociale c'è sempre stata negli Stati Uniti.
1: Ma sono gli ultimi, i poveri dimenticati, quelli che hanno votato Trump e ora cercano risposte in un socialista democratico, in una socialista democratica?
4: Allora no, è l'esatto contrario, come ecco, oggi apposta. Nell'articolo per Repubblica ho elencato, questo è un, di nuovo, quando in Italia si prendono in giro, noi, quelli del PD sono tutti, guardano i cineforum di Nanni Moretti, stanno nella CTL, questi sono fenomeni e di nuovo comuni, perché se tu guardi come hanno votato nel territorio del Michigan, che è grande per fare capire agli ascoltatori, circa la metà dell'Italia, quindi abbastanza grande, ed ha una popolazione che è circa un quinto, un sesto dell'Italia, e nelle zone rurali dove lavorano operai, tutte blu, camionisti, che è il mestiere più diffuso tra i bianchi senza laurea negli Stati Uniti, zone di lavoro, e ha vinto la Elise Stephens, cioè la candidata democratica alle primarie, la moderata, mentre nelle città universitarie, nei distretti universitari, dove ci sono quartieri residenziali bianchi ad alto reddito, ha vinto El Sayed. Quindi cos'è successo? È successo che i benestanti hanno votato a sinistra, dentro il Partito Democratico, e invece la classe operaia, quelle tutte blu, come si diceva una volta, al TAN, come avremmo detto qualche anno fa, Ciputi, ha votato per i moderati.
1: E questo è un dato politico e sociologico molto rilevante. Ci aggiungo un'altra domanda. Con vista elezioni non di midterm ma presidenziali, e quindi prima ancora scelta del candidato democratico, questo mondo socialista che emerge è un booster per i democratici o rischia di essere un limite?
4: Ci sono due letture, e Roberto, esattamente opposte. E degli analisti, dei grandi analisti democratici, alla Jim Messina, alla Axelrod, quelli che hanno portato all'elezione Biden, quelli che hanno portato all'elezione Obama in tempi recenti, ma anche Carville, che portò all'elezione Bill Clinton. C'è la metà degli analisti dice: Trump mobilita la piazza, noi abbiamo perso con Harris nel 24 e abbiamo perso con Clinton nel 16 perché la nostra piazza non era mobilitata, e quindi ci servono candidati, ci servono parole d'ordine, ci servono slogan che portino i giovani sanderisti, i giovani di sinistra a votare. Dall'altra parte hai analisti più pragmatici che dicono: occhio, perché se noi buttiamo troppo la palla a sinistra, poi per ogni voto che recuperiamo a sinistra ne perdiamo due al centro. Ripeto, è una dialettica che la segretaria del PD Schlein ha davanti a sé da qua alle elezioni dell'anno 21 con totale chiarezza. Cioè devi avere una politica di sinistra, una politica di destra. I più accorti dicono e citano la campagna elettorale, poi purtroppo finita tragicamente con l'assassinio a Los Angeles di Bob Kennedy del 1968. Come era la piattaforma di Bob Kennedy? Una serie di rivendicazioni molto pragmatiche, molto serie e molto condivisibili per un partito democratico, però pronunciate con un linguaggio populista, aggressivo. Ti ricordi il PIL non dà la felicità, il discorso a Indianapolis durante poche ore dopo l'assassinio di Martin Luther King, citando Eschilo, cioè un linguaggio populista e una piattaforma raziocinante. Questa è la strada della sinistra contemporanea, ma è una strada ardua, ovviamente.
1: Ma Gianni Rotta, spingere queste personalità e questa linea politica è più l'economia, la situazione sociale negli Stati Uniti o Gaza, il conflitto in Iran? Cioè, cosa sta alimentando le posizioni socialiste dentro il mondo democratico?
4: Tutte le cose che hai nominato. Sicuramente la politica internazionale e gli attacchi a Gaza di Netanyahu. Per la prima volta ci sono più cittadini filo palestinesi che filo israeliani negli Stati Uniti. AIPAC, la grande lobby filo israeliana, ha speso circa 30 milioni sulla Stevens per battere e il candidato che invece ha vinto, il Sayed. Qual è il problema? Il problema è che molti elettori cominciano a essere stufi dell'influenza di queste grandi lobby pro Israele, pro Wall Street, che grazie alla sentenza della Corte Costituzionale possono spendere quanto vogliono contro un singolo candidato, e quindi sono molto molto davvero detestano ormai questo modo di fare politica. Quindi la politica estera ha sicuramente pesato, però pesa anche quella che il sindaco socialista di New York Mamdani ha definito in uno slogan affordability, cioè potersi permettere di vivere, poter affittare una casa, poter mandare i figli a scuola. L'aumento dei prezzi che c'è stato negli ultimi 25 anni e negli Stati Uniti, e soprattutto per chi non ha una laurea, il calo dei salari, e fa sì che è molto difficile per un operaio diventare ceto medio, per un giovane immigrato diventare ceto medio, ma anche i laureati quest'estate, chi si è laureato a maggio in tarda primavera, hanno stentato quest'estate a trovare lavoro, proprio perché c'è un mercato che premia molto e strapaga le professionalità alte, però dà salari bassi, se vuoi, all'italiana, a chi non ha un titolo di studio o una skill particolarmente alti.
1: Insomma, una sorta di America senza sogno americano, che mi pare molto problematico come immagine, no? E che interroga tanto anche il futuro degli Stati Uniti. Gianni Riotta, grazie per essere stato
4: grazie
1: con noi
4: te,
1: questa
4: Roberto.
1: Mattina, per averci guidato in questo nel mondo politico statunitense, che ovviamente seguiremo con sempre maggiore attenzione man mano che si avvicineranno novembre le elezioni di midterm. Oggi è il giorno del caldo record, bollino rosso praticamente in tutte le città, Bologna compresa, immagino. Nelson Bova, buongiorno.
5: Sì, Bologna ci è entrata oggi. Oggi e domani sono i giorni più caldi, appunto è entrata nelle 27 città, ma è il nono giorno consecutivo di disagio climatico qui a Bologna. Oggi sono previste temperature fino a 39 gradi. Se ci guardiamo intorno in Piazza Maggiore vediamo soltanto dei turisti, i cittadini sono quasi tutti chiusi in casa. Cosa ha fatto Bologna e cosa sta facendo Bologna per cercare di ridurre questo problema? Ha fatto 28 rifugi climatici, sono con aria condizionata, computer, wifi, tendenzialmente sono biblioteche, musei, sono anche delle case di quartiere e anche dei parchi pubblici con alberati e con l'erba sotto e non come adesso con il cemento, che probabilmente arriverà a 70 gradi questo cemento.
1: Questo
5: e poi
1: l'ASL
5: ha attivato dei servizi, come scusa?
1: No, questo per dirci che è atteso al caldo.
5: Sì, però noi veniamo qua anche perché dobbiamo far vedere insomma come sono le città, altrimenti saremmo andati comodamente in un parco pubblico. Ci sono dei servizi attivati dall'ASL per gli anziani, e con delle telefonate periodiche agli anziani e poi delle visite a domicilio. Inoltre, per ridurre le pressioni nei pronto soccorso, i geriatri vanno a casa delle persone. Ecco, una novità di adesso, credo che possa essere interessante, ma che riguarda il futuro: il Comune di Bologna ha annunciato ieri che tutte i nidi e tutte le materne della città dal 27 giugno, da quando finirà la scuola quest'altro anno, saranno tutte dotate di aria condizionata fissa.
1: Allora, grazie a Nelson Bova per essere stato con noi. Allora, io dico già al nostro ospite, che è Daniele Izzo, che forse la interromperò per sentire alcuni passaggi dell'omelia di Papa Leone, che è ad Assisi, però la prima domanda che le volevo fare, intanto buongiorno, è è normale questo caldo? È normale avere tutte le città sostanzialmente d'Italia a bollino rosso?
6: Allora, diciamo che sicuramente sono temperature anomale, ma non lo sono più se facciamo riferimento al periodo storico che stiamo vivendo e quindi nella fase del cambiamento climatico. Quindi questa è la premessa, non sono temperature normali, siamo ben oltre i valori climatici, ma nella nuova era climatica che stiamo vivendo, in cui siamo già entrati da decenni, sono temperature che diventeranno la normalità. Diciamo che l'estate di quest'anno sta ripercorrendo un po' il 2003, che era l'estate storica più calda in assoluto per l'Italia. Probabilmente per molte località, molte regioni, questo 2003 sarà superato dal 2026.
1: Izzo, torno da lei tra un attimo, anzi no, le faccio prima una domanda, le chiedo di essere rapido, se le piace il concetto di rifugio climatico col quale stiamo iniziando a prendere consuetudine.
6: Assolutamente sì, una città resiliente non è soltanto dare un condizionatore a ogni famiglia, ma probabilmente fare molto di più, come per esempio rifugi climatici, assolutamente sì.
1: Izzo, torno, Papa Leone ad Assisi, lo medì alcuni passaggi e poi torno da lei.
7: Salgono da secoli tanti pellegrini, oggi anche noi, perché qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce, riparare il mondo. Qui è iniziata la trasfigurazione di Francesco, di Chiara e poi di migliaia di altri giovani. Hanno accolto il Vangelo sine glossa, noi diremmo senza sconti, e la vita di Gesù è ricominciata in loro. Siamo arrivati qui per capire dove va la storia e dove stiamo andando noi. Nel Vangelo vediamo che si può trovare un senso, si può intravedere una strada. Come Pietro, Giacomo e Giovanni, siamo portati un po' in disparte e Gesù è con noi. Questo conta, la sua presenza. Sul monte gli apostoli contemplano Gesù che si orienta al proprio futuro. Circa questo punto c'era stata fra loro incomprensione. 6 giorni prima Pietro aveva contestato al Maestro il suo parlare apertamente della croce. Si aspettava la gloria per il Messia e forse anche per sé, senza mettere in conto resistenze e rischi, ma soprattutto senza domandarsi che cosa sia la gloria. Ora, nella trasfigurazione di Gesù, è Dio stesso a rivelarsi nella sua gloria, che ha l'aspetto di una nube che protegge e che avvolge. Indica il Figlio, invita ad ascoltarlo. La via della vita si scopre seguendolo insieme. La sua bellezza ha un nuovo aspetto, un'intensità senza precedenti, tanto che Pietro vorrebbe fermare il tempo e prolungare quella visione. Generosamente si offre di costruire 3 capanne, come per veder continuare la conversazione tra Gesù, Mosè ed Elia. In quella conversazione, invece, bisogna entrare. Non si può restarne solo spettatori. Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col Maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi come trattenevano gli apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia, per scrivere nuove pagine di storia. Mentre ascoltiamo che il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce, pensiamo al mattino di Pasqua, quando un angelo del Signore rovesciò la pietra che chiudeva il sepolcro e portò l'annuncio della risurrezione. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. È la luce di un nuovo giorno, verso il quale siamo orientati, mentre attorno a noi e talvolta in noi è ancora buio. Ne vediamo l'aurora nei santi canonizzati, come San Francesco, Santa Chiara, e in una miriade di fratelli e sorelle che al male rispondono col bene. Non siamo soli. In questi giorni ne avete fatto esperienza. Vi siete incontrati e ascoltati, passando dal rumore di voci sovrastanti e contrastanti all'arte della conversazione. Oggi contempliamo Gesù che si trasfigura proprio nella conversazione col Padre, con chi lo ha preceduto, Mosè ed Elia, e coi suoi contemporanei, i discepoli. La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere per chi vivere e come vivere.
1: Allora, così Papa Leone da Assisi, dalla città di Francesco. Allora veniamo dagli 800 anni del Cantico delle Creature di Sora Madre Terra. Mi sembra un buon lancio per tornare da lei, Izzo, no? L'attenzione al creato, alla natura e la giornata di oggi e l'estate che stiamo vivendo, la più calda da anni, e lei ci diceva anche un antipasto di quel che sarà, perché è quel percorso dentro il quale ci siamo avvitati, la dico così, è del cambiamento climatico che si porta dietro tanto, comprese difficoltà sui ghiacciai italiani. Giusto, Izzo?
6: Mi scusi? No, dicevo, ho avuto un problema, mi scusi, sì, ho avuto un problema di connessione.
1: Perfetto, no, le dicevo che si porta dietro questa stagione, questa estate, che sta dentro un percorso di cambiamento climatico, anche gravi problemi e conseguenze sugli ghiacciai alpini.
6: Assolutamente sì, ci sono delle situazioni davvero drammatiche e purtroppo la situazione sta accelerando, quindi le previsioni fatte nei decenni scorsi sono in realtà anche peggio. Cioè erano più ottimistiche rispetto alla realtà. Ritengo che nei prossimi 10-15 anni gran parte dei ghiacciai al di sotto dei 3.000 metri scompariranno e la situazione, ripeto, è fuori controllo in questo momento.
1: Allora, per darvi qualche dato, un dato che però secondo me è significativo, Parco Nazionale dello Stelvio, dato che rubo da una pagina della Stampa di oggi, nel 2025 la fronte del ghiacciaio è arretrata di 26 metri rispetto al 24. Dal 97 al 23 la superficie dei ghiacciai in tutto l'Alto Adige si è quasi dimezzata, da 122 a 72 chilometri. Questa è la situazione delle Alpi, ma non solo delle Alpi. E siccome venivamo dalle parole del Pontefice, il suo predecessore Francesco aveva introdotto un altro termine, no? I migranti ecologici. Ecco, immaginiamo quello che vuol dire questo cambiamento climatico ad alte latitudini e le conseguenze che comporta.
6: Assolutamente sì, tra l'altro proprio le alte latitudini sono le zone che stanno soffrendo maggiormente di questo riscaldamento globale. Pensate che le aree, diciamo quelle polari, al di sopra dei 60 gradi di latitudine, penso anche a zone del Canada, all'Alaska, si stanno surriscaldando 3-4 volte di più rispetto alla media globale. L'Italia e il Mediterraneo in particolare sta subendo un riscaldamento quasi doppio rispetto alla media globale. Il problema è che lo scioglimento dei ghiacci anche alle latitudini polari, mi riferisco in particolare al Polo Nord, avere una distesa di ghiacci inferiore rispetto al passato vuol dire un surriscaldamento maggiore, perché il ghiaccio tende a riflettere la radiazione e quindi a far riscaldare meno la superficie terrestre. Ma se questi ghiacci tendono a scomparire, maggiore sarà la quantità di radiazione solare che arriverà sulla superficie, che verrà assorbita e contribuirà ulteriormente a riscaldare il pianeta e quindi ad accelerare ulteriormente il cambiamento climatico. Ci sono già delle stime e dicono che entro il 2050 avremo probabilmente le prime estati senza più il Polo Nord. Nei mesi estivi il Polo Nord potrebbe completamente scomparire, si riformerà poi durante il periodo invernale, perché lì poi le temperature scenderanno ancora al di sotto e abbondantemente al di sotto dello zero, ma insomma stiamo entrando davvero in una nuova era climatica che per alcuni aspetti è ancora sconosciuta e quindi ci stiamo addentrando in uno scenario che per qualche verso è anche un po' preoccupante, perché non sappiamo ancora esattamente quello che potrebbe poi realmente accadere fra 20, 30, 50 anni. E non parliamo più di 100 anni, stiamo parlando ormai di un cambiamento climatico in atto che si sta accelerando e ne vedremo le conseguenze, ma nell'arco di 10, 15, 20 anni. Quindi diciamo che la situazione è davvero preoccupante e bisogna sicuramente fare di più.
1: Daniele Izzo, siccome il compito nostro che ci sia andati è anche quello di unire i puntini in questo filo diretto e più in generale nella programmazione di Rai News 24, uno dei motivi per cui Donald Trump è dannatamente interessato alla Groenlandia è collegato a quello che lei ci stava dicendo, perché lì si passa anche per nuove ipotetiche possibili rotte marine non futuribili nell'arco temporale che lei ci indicava e magari anche più ristretto.
6: Esattamente.
1: Giusto,
6: è
1: no?
6: Proprio così. Non stiamo parlando di uno scenario fra 100 anni. Questo scenario di 100 anni poteva valere negli anni 80, quando i primi scienziati avevano iniziato proprio a parlare del rischio legato alle emissioni di gas serra, in particolare di anidride carbonica. Adesso ci siamo nel pieno e la cosa preoccupante è quello che dicevo prima, quello che noi prevedevamo in passato in realtà non solo si è avverato, ma è anche peggio di quello che si stava profilando. E una cosa importante vorrei sottolineare: allora, quando ciascuno di noi non sta bene anche fisicamente, va dal medico, il medico dà una cura per migliorare la situazione, noi di solito tendiamo a seguirla questa cura, ci fidiamo del medico. È incredibile invece come da 50 anni a questa parte la cura che è stata delineata dagli scienziati del clima non venga seguita e non venga quindi utilizzata da chi dovrebbe prendere le decisioni per poi migliorare la situazione e la salute del nostro pianeta. E quindi è come dire ai medici crediamo, agli scienziati non crediamo.
1: Vi trattano come se foste dei gufi, scusi, è una malattia politica, quindi tendo sempre a riconnetterla con il linguaggio che alcune volte la politica ha utilizzato, no? Anche perché poi quello che sentiamo da alcuni è, cioè, ma estate, cosa c'è di strano in questo caldo? Estate è sempre stato caldo, invece no, vedo che lei mi dice di no.
6: Assolutamente no, bisogna parlare con i dati. I dati dicono tutt'altro, le sensazioni soggettive in scienza valgono davvero nulla. Bisogna avere dei dati certi, delle osservazioni certe e bisogna discutere sui dati, non sulle sensazioni soggettive delle persone. Non tutti risentiamo il caldo allo stesso modo, c'è chi soffre di più, chi soffre di meno. Non funziona così nella scienza. Vorrei fare un esempio. Ho già fatto una prima analisi di quello che sta accadendo in quest'estate in due città particolari in Italia, Torino e Milano, perché è stato soprattutto il nord che da fine maggio ha visto l'inizio del caldo. Il sud inizialmente era un po' ai margini dell'ondata di caldo, poi da metà giugno anche lì il caldo si è cominciato a far sentire e ho fatto questa prima analisi sulle località di Torino e Milano. Allora è emerso che la temperatura media a Torino è ben oltre la media giornaliera del 2003. Siamo davvero a circa 2 gradi oltre quello che era successo nel 2003. E pensate, nel bimestre giugno-luglio a Torino abbiamo toccato quest'anno i 35 gradi, ho superato i 35 in ben 20 giorni. Nel 2003 siamo fermi a 5 giorni, c'è una differenza, un abisso tra le due estati. La stessa cosa vale per Milano, quest'anno abbiamo superato circa 18 volte la temperatura di 35 gradi, nel 2003 eravamo appena anche qui a una decina di giorni, non di più. Questo fa emergere chiaramente l'accelerazione del riscaldamento globale. Ecco, sui dati bisogna ragionare, non sulle sensazioni.
1: Anche perché poi questi dati, o meglio anche le immagini banalmente che vediamo, e noi l'altro giorno, io la ringrazio per essere stato con noi Daniele Izzo, abbiamo mostrato le immagini del Danubio e in Ungheria e in Romania, talmente tanto ristretto che in Ungheria hanno dovuto chiudere le centrali nucleari perché l'acqua utilizzata per il raffreddamento non era sufficiente, in Romania lo hanno minato da sotto per come dire, spostare l'andamento e rendere possibile il funzionamento delle centrali. Come capite, questo si porta dietro tante altre questioni, quelle energetiche, le fonti rinnovabili, le fonti alternative. Insomma, è un racconto con un quadro molto ampio. Grazie al nostro ospite, ci fermiamo, linea alla regia, alle 11 torniamo al telegiornale.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
2: E grandi!
3: La tenerezza è importante.
4: Bastano gesti piccolini.
5: Imparate da noi.
6: Capito?
7: Tenderly, un mondo di tenerezza.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
9: Punta verso la linea nemica! Rigore!
10: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
11: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
12: Quanto mi manca il calcio vero!
13: Ma ce l'avete Team Vision?
14: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
12: Era fuori!
11: Tu sei fuori!
12: Magari, sono 33 anni che non esco!
14: Vieni nei negozi!
15: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da €1.550.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
16: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
17: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
18: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

La Camera nega alla Procura di Roma l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Duro scontro tra maggioranza e opposizione, ok definitivo al DL sicurezza migranti. Giorgetti ufficializza la decisione di deviare dai parametri di bilancio, flessibilità per sicurezza energetica e difesa nel triennio 2026-2028. Il ministro è impopolare ma è un dovere. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido e nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre colpiremo duro. Teheran, USA inaffidabili. L'appello di Papa Leone ad Assisi durante l'omelia a interpretare il nostro tempo e prendere decisioni seguendo Gesù. L'ondata di caldo non dà tregua, temperature sopra le medie stagionali in gran parte d'Europa e in Italia, oggi 27 su 27 le città con il bollino rosso. Buongiorno, questi titoli di Rai News 24 alle ore 11, ma subito un'ultima ora perché dobbiamo dare notizia della scomparsa di Francesco Guccini. La morte è stata annunciata questa mattina. Guccini è spirato a Pavana, circondato dalla moglie Raffaella, dall'affetto della figlia Teresa, dei familiari. Aveva 86 anni. La notizia della morte è stata data dalla famiglia, che sottolinea che la notizia viene data nel rispetto delle volontà del cantautore. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma stretta.

0: alla canzone al vecchio bambino, alla locomotiva. Ci torneremo nell'arco della mattinata. Naturalmente veniamo alla politica e alle reazioni alla giornata particolarmente intensa ieri alla Camera, con l'annuncio dello scostamento di bilancio e poi la bagarra accesasi sul voto sugli accessi alle chat dell'ex sottosegretario Delmastro, scontro tra forze di maggioranza e opposizione. Allora, sentiamo da Montecitorio Alberto Gioffreda.
1: Un no, quello all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Caroccia, che ha ricompattato il centrodestra. Ieri a Montecitorio l'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma è negata dal Parlamento. Negli interventi di Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia, un no sostenuto soprattutto con la necessità di un garantismo, anche perché dicono dalla maggioranza di centrodestra Delmastro non è indagato. Molto si è parlato dell'intervento fatto dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami intorno alla figura di Paolo Borsellino, gli attacchi alla figura dell'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro da parte delle opposizioni, il monito soprattutto a Fratelli d'Italia rivolto dalla segretaria Demme Schlein, ma anche dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a non utilizzare più la figura di Paolo Borsellino come simbolo di Fratelli d'Italia nella lotta alla mafia. E poi il Parlamento ieri, sia a Camera che a Senato, che ha fatto passare la risoluzione del centrodestra per lo scostamento di bilancio. Qui invece si sono registrate defibrillazioni soprattutto interne ai due schieramenti, con il centrodestra che in qualche modo è dovuto venire incontro a quelle che erano le pressioni della Lega, in particolar modo sull'utilizzo dei fondi SAFE limitato ai sistemi di difesa e di sicurezza nazionale. Su questo ascoltiamo l'onorevole di Forza Italia Cattaneo.
2: Direi che stiamo quantomeno lavorando nella giusta direzione, poi i problemi rimangono, però almeno sappiamo che c'è una direzione di marcia giusta e avremo dei denari da mettere a disposizione dell'economia reale.
1: Solo il regolamento della Camera ha impedito il voto della risoluzione unitaria comunque del Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi Sinistra, ma che avrebbe potuto creare in qualche modo dei mal di pancia soprattutto per l'ala riformista del Partito Democratico, una linea questa che viene rivendicata dai Dem. Ascoltiamo l'onorevole Scotto.
3: La linea resta quella di sempre: non un euro sottratto al welfare, non un euro sottratto alla sanità, non un euro sottratto alla scuola, alle politiche del lavoro, per aumentare le spese militari. C'è stata una convergenza tra le tre forze principali del campo progressista. Francamente questa polemica mi sembra largamente infondata.
1: La bagarre di ieri in aula, soprattutto sulla questione del Mastro, potrebbe essere stata l'antipasto di quanto accadrà oggi, perché in commissione Covid, dopo la fine dei lavori dell'aula, ci sarà l'audizione dell'ex presidente e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, un'audizione molto attesa soprattutto per possibili tensioni che si possono creare tra Fratelli d'Italia e proprio appunto l'ex premier. A te.
0: Veniamo ad Assisi, alla visita di questa mattina di Papa Leone, l'incontro prima con i giovani davanti al sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, poi il pontefice si è recato nel chiostro del convento, qui ha voluto salutare uno ad uno i frati della comunità francescana e poi naturalmente la Santa Messa. Assisi in diretta, Serena Scorzoni.
4: Sì, buongiorno dalla piazzale di Santa Maria degli Angeli, dove questa mattina è tornato Papa Leone dopo la sua visita a novembre. È voluto venire ancora una volta qui ad Assisi perché, lo ricordiamo, in questo anno si celebrano gli 800 anni dal transito di San Francesco e qui sono arrivati giovani da tutta Europa proprio per il meeting francescano dei giovani in questi giorni che si sta svolgendo ad Assisi. Il Papa, proprio nella sua omelia, mentre è ancora in corso la celebrazione, si è rivolto ai giovani che all'inizio avevano fatto delle domande al Papa e ha invitato i giovani a seguire le orme di San Francesco. Sentiamo allora

0: le parole del Papa e poi torniamo qui.
1: Può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
0: Ecco, mentre prosegue la celebrazione, il Papa poi si fermerà ancora per salutare i tantissimi giovani che sono arrivati, hanno sfidato il grande caldo e poi ripartirà intorno alle 12:45 in elicottero per tornare in Vaticano. È tutto per il momento, ci sentiamo più tardi.
2: Veniamo al contesto internazionale al quale ha fatto riferimento anche oggi Papa Leone, peraltro nuova allerta in Germania dopo i droni, tre che hanno invaso lo spazio aereo sopra Lipsia, uno in particolare con esplosivo militare trovato non distante da velivoli cargo ucraini. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota un robot. Lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
2: E il conflitto tra Russia e Ucraina continua, l'Ucraina torna a colpire in particolare 2 raffinerie russe molto distanti dal confine, la difesa fa i conti intanto a Kiev con l'impotenza di fronte agli attacchi russi con missili balistici e ipersonici. Sentiamo da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
4: Prosegue l'iniziativa ucraina con droni di Kiev che hanno colpito ancora una volta in profondità in territorio russo a 700 chilometri dal confine una raffineria nella regione di Yaroslav, la più grande della regione, una delle più grandi di tutta la Russia. Qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, l'aria è ancora acre, si sono sviluppati moltissimi incendi in seguito ai pesanti bombardamenti di ieri, decine di vittime e feriti. Il più tremendo attacco è stato ad una stazione ferroviaria, ci sono state 8 vittime, lavoratori che stavano aspettando il treno alla fine del turno di lavoro all'1 di notte, sono stati colpiti dai detriti dei missili che hanno colpito i magazzini di fianco. Non ci sono stati altri attacchi nella notte qui a Kiev, in compenso è stata attaccata ancora una volta la regione di Kharkiv, la regione orientale, ci sono state 3 vittime, 2 donne e un uomo, tutti civili. Come è stata colpita la regione di Sumy con 8 bombe plananti in poco tempo, sono bombe altamente distruttive, 13 persone sono rimaste ferite, il fronte è sostanzialmente fermo, i russi spingono e preoccupa qui in Ucraina l'ordine di evacuazione di famiglie con bambini nella città di Kramatorsk, la più grande ancora ucraina, nel Donetsk. A voi.
2: Altro scenario di guerra, quel medio orientale, Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo per la gestione dei passaggi delle navi nello stretto di Hormuz, si parla anche di un possibile pedaggio in entrata a favore di Teheran, sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: Sì, l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo ieri pomeriggio sulle rotte per gestire le rotte dello stretto di Hormuz. Il Ministero degli Esteri iraniano precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. Questo è chiaramente un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti e la probabile fine della guerra, anche se Teheran nega le trattative con Washington, trattative dirette chiaramente. Un accordo che questo, che sarebbe molto favorevole per l'Iran e che è destinato a incidere sugli equilibri strategici del Golfo Persico e potrebbe garantire a Teheran il controllo di fatto su uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio mondiale. Nel dettaglio, l'intesa tra Teheran e Muscat prevede una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2 ai 4 mesi, così da permettere lo sminamento dello stretto e una tregua per l'apertura di eventuali negoziati sul programma nucleare. L'Iran comunque si riserverebbe la possibilità di visionare anche i transiti in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
2: Torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione del giornale di Rai News 24, la morte di Francesco Guccini, cantautore, autore non solo di canzoni, anche di libri. Aveva 86 anni. La notizia della sua scomparsa è stata data dai familiari, che hanno annunciato esequie nei prossimi giorni in forma strettamente privata, prima di un'occasione che verrà data invece in pubblico a quanti amano Guccini e vorranno salutarlo più tardi a settembre a Bologna. In studio ci ha raggiunto e possiamo rientrare, eccolo qua, Fausto Pellegrini. Fausto, che cosa dire di Francesco Guccini? Uno dei cantautori sicuramente più amati, ma molto di più.
6: Beh, intanto guarda, la notizia, ecco, l'ho letta proprio 2 minuti fa. È molto, molto difficile dirlo, perché poi in me convivono due momenti essenziali, il momento privato e l'aspetto pubblico.
2: E questo lo ricordiamo perché conosci Francesco Guccini molto bene e da molti anni.
6: Conoscevo Francesco da più di 30 anni. Il primo concerto di Francesco Guccini l'ho visto nel 1977, tanto per dare un'idea di attaccamento a questa figura e al suo ruolo di cantautore. Che cosa possiamo dire in questo momento? Che davvero è stato la colonna sonora di una generazione, di più di una generazione. Le sue canzoni hanno scandito la vita di tantissimi giovani, poi diventati meno giovani, ma insomma ha accompagnato le trasformazioni di un mondo, ha accompagnato le trasformazioni della musica, ha aiutato a fare in modo che la musica cambiasse, facendo diventare la canzone d'autore un fatto intelligente e non soltanto la canzonetta per poter chiacchierare e basta.
2: Senti Fausto, Francesco Guccini è stato sicuramente uno dei simboli della canzone impegnata, come si usava a dire una volta, ovvero fortemente orientata a battaglie civili, a battaglie anche politiche. Fin dalla locomotiva, per citare soltanto uno dei tanti titoli di Guccini. Cosa dire a questo proposito? Che cosa diceva soprattutto di questo suo impegno Guccini?
6: Guarda, a questo proposito io ti posso dire che ovviamente non ha mai rinnegato questo impegno, ma la sua idea era quella di raccontare storie. Anche la locomotiva, che è la canzone impegnata per eccellenza, lui l'ha sempre raccontata come una storia. È chiaro che lui sapeva da che parte stare. Aveva ben chiara l'idea di dove fosse per lui la giustizia, diciamo. ma l'idea forte era quella di saper raccontare storie, di entrare nell'animo umano, di entrare nel raccontare le storie appunto che fanno l'uomo, che costruiscono la persona e che lo fanno diventare un essere pensante. No?
2: E molte di queste storie...
6: L'avere dubbi in continuazione,
2: Fausto,
6: non piegarsi.
2: In molte di queste storie, nelle sue canzoni, entrarono poi anche momenti di intimità familiare. Io ricordo quando uscì, ad esempio, quell'album Madame Bovary, che molti allora al liceo che frequentavano erano perplessi, quasi sdegnati per quella che veniva percepita come una sorta di svolta intimista, e che lo stesso Guccini invece rivendicava ancora una volta come l'autonomia totale dell'arte.
6: Io credo che Madame Bovary, almeno per come l'ho ascoltato io e l'ho vissuto io, sia una delle sue opere più belle, proprio perché metteva insieme la vita umana, quotidiana, di tutti i giorni, con una chiara idea di mondo e di possibilità di sviluppo del mondo. No? Quindi le due cose non vanno separate, ricordo anche...
2: Ecco, Fausto, accanto a testi e a canzoni come Culo dritto, e poi ci sono testi immortali come Dio è morto. Come conciliava questi due aspetti Francesco Guccini?
6: Dio è morto è diventata praticamente un inno alla pace, alla capacità e alla possibilità di convivenza. Ricordo a tutti, perché è sempre bene ricordarlo, che Dio è morto non veniva trasmessa in Rai e nelle reti pubbliche, ma venne trasmessa per la prima volta alla televisione vaticana, per dire quanto certi temi fossero importanti e Guccini andasse al di là, no, delle piccole grandi censure che a volte uno si trova di fronte a combattere. Lui metteva insieme tutte quante queste cose partendo da un presupposto fondamentale. Francesco è sempre stato una persona che amava la provincia, che amava il piccolo mondo antico, capace di trasformare e di trasportare questo mondo anche nella modernità senza perdere i grandi valori che gli erano stati insegnati e che lui ha portato avanti per tanto tempo. E questo l'ha fatto in tutte quante le sue canzoni, sia parlando della figlia, sia parlando della convivenza civile, sia parlando della società. Insomma, lui è entrato tante volte anche nella cronaca, nella storia, ma senza entrare nella cronaca, riuscendo a rimanere sempre, come dire, in un racconto che fosse capace di raccontare la complessità del mondo senza entrare nella cronaca, ma appunto rimanendo nella storia. E questa il grande segreto anche della sua longevità musicale, che non si perderà sicuramente, perché le sue canzoni sono canzoni con delle radici ben forti, ha sempre preso delle radici ben forti per quanto riguarda appunto la sua idea di musica. Guccini parte dall'esperienza dei cantacronache, fa sua l'esperienza dei cantacronache, quindi di quell'idea che la musica non debba essere gastronomica, ma le parole, le canzoni debbano dire qualcosa. Rompe, è uno di quelli che è capace di rompere lo schema che vuole ancora oggi, che le canzoni durino non più di 3 minuti, non più di 2 minuti. Guccini fa delle canzoni, hai citato prima La locomotiva, fa delle canzoni lunghissime, proprio perché la storia è importante e va raccontata bene, e ci vuole anche qui la vecchia tradizione contadina, no? Passo da Guccini ai consigli della nonna. Qual è la ricetta quanto ci devo mettere di questa cosa in una pietanza per farla diventare buona? Quanto basta? Ecco, allora, l'idea di Guccini era il quanto basta, quello che serve ce lo metto.
2: Fausto, hai citato più volte le radici, queste erano particolarmente sentite importanti da Guccini per quanto riguarda la sua appartenenza, la sua frequentazione in particolare di quel paese sull'Appennino, dove tu sei stato più volte a trovarlo e anche a intervistarlo, e chiunque di noi sia transitato almeno una volta da Pavana non può non essere rimasto meravigliato dal fatto che la presenza di Guccini sia stata avvertita sempre come assolutamente normale da tutti i residenti, ma dicevi anche di una volontà fin dagli esordi di raccontare storie dalla provincia all'West, per usare una terminologia cara a Guccini, che poi è sfociata anche nella produzione letteraria.
6: perché la seconda vita di Guccini, che poi è sempre stata una delle vite che gli è piaciuta di più, è proprio stata quella del raccontare storie anche attraverso i libri, e soprattutto negli ultimi vent'anni, soprattutto attraverso i libri. La sua collaborazione con Loriano Machiavelli, I gialli della montagna, scritti insieme a lui, tanti libri scritti anche appunto da lui anche da solo. Raccontare storie, l'essenza della... se vogliamo proprio scendere all'essenza di quello che ha voluto fare Francesco in questa sua vita, è stato proprio questo: provare a tradurre nella parola scritta, nella parola cantata, delle storie importanti da tramandare, perché la memoria è importante, perché è importante poter tramandare le cose, perché lui fece anche due libri sui giochi che non ci sono più, cioè provare a mantenere viva la memoria, non necessariamente, non soltanto per andare a recuperare un'età dell'oro oppure un mondo probabilmente irrecuperabile, ma per tenere memoria che questo è stato e che ci sono sempre delle cose che sono importanti da mantenere ferme e da recuperare. Non è possibile, e lo vediamo anche nella civiltà, no? In questa nostra civiltà in cui troppo spesso quello che è successo ieri è già troppo vecchio. Quello che è successo ieri fa parte della nostra storia, ce la portiamo dietro, non necessariamente dobbiamo riuscire a ripeterlo, però è importante, senza quello che c'è stato ieri non saremmo quello che siamo domani. Ecco, la continuità della vita nelle canzoni di Guccini è questa roba qui.
2: Fausto, una considerazione: è molto difficile sintetizzare in poche parole un lavoro che è durato decenni, che si è articolato in quasi 50, credo, album tra titoli registrati in studio e live. Ricordiamo anche la componente dal vivo, che ha avuto un'enorme importanza nella carriera di Guccini, fin da quando, ancor prima che lo si conoscesse come cantautore, scriveva canzoni per altri, perché anche questa è stata una parte non trascurabile della sua carriera. Tutto questo non ha mai impedito a Francesco Guccini di difendere con caparbietà una certa riservatezza, per così dire, della sua vita, ad esempio della sua vita familiare.
6: Sì, questa è una delle sue caratteristiche, ma che appunto deriva da solide basi in cui la professione è una cosa, la vita familiare è un'altra. E poi lui è stato davvero un innovatore. Mentre tu parlavi, mi facevi venire in mente, parliamo dei live, anche degli album live, Fra le mille e il West, l'avevamo citato. Quel disco è del 1984, c'è un grande concerto a Piazza Maggiore che ancora oggi è storia, che è stato ricordato proprio recentemente, appunto quando è stato in occasione dell'anniversario, no? Due anni fa. E un'altra cosa, quando ancora la canzone d'autore era indecisa se far entrare la musica, c'è stato un momento in cui la canzone d'autore doveva essere parole e chitarra. E basta, perché l'orchestrazione sotto o la musica sotto in qualche modo sembrava fosse colpevole di creare dei problemi alla comprensione del testo. Guccini, insieme a De André, rovesciarono questo paradigma, e lui fu uno dei primi, insieme a De André appunto, che lo fece insieme alla PFM, ad andare in tour con un gruppo, non più soltanto con una chitarra, che divenne poi il suo gruppo storico, Ella De Bandini, Flaco Biondini, Antonio Marangolo, Vince Tempera. Ecco,
2: persone che lo hanno seguito, ricordiamolo, per decenni, non per qualche stagione.
6: Perché non erano turnisti, ma erano appunto un gruppo, perché poi la canzone d'autore, questo è l'importanza, è esattamente questo, riuscire a creare un gruppo che in qualche modo tutti insieme vanno a colpire lo stesso obiettivo. Quindi è difficile pensare ad una canzone d'autore fatta da pur bravissimi turnisti, perché l'idea che ci sta dietro è esattamente quella della condivisione, e condividere significa riuscire a fare delle cose insieme, e ad andare tutti insieme verso una direzione. A quel punto anche la parola si esalta all'interno di una musica.
2: Hai citato Fausto De André. Qual era il rapporto di Francesco Guccini con altri esponenti della scuola dei cantautori italiani che in quegli stessi anni portavano sul palco canzoni e messaggi anche in alcuni casi diversi, apparentemente distanti forse da quelli delle canzoni di Guccini?
6: Ma nel rapporto, appunto, proprio perché la sua vita, poi la vita privata, era comunque un qualcosa di diverso rispetto alla vita pubblica, il rapporto è sempre stato ovviamente di grande stima. Penso alla grande amicizia fra Guccini e Vecchioni, penso all'amicizia fra Guccini e Claudio Lolli, penso a, non ne abbiamo parlato, ma diciamo Francesco Guccini è stato uno dei capisaldi del Club Tenco, del Premio Tenco, e quindi lì gli incontri erano all'ordine del giorno, e tutte queste persone, e non soltanto questi artisti, non soltanto italiani, ma internazionali, ogni anno si radunavano lì, e la parte semplicemente musicale era soltanto un aspetto di un mondo fatto di condivisione e di capacità di stare insieme. Quindi il rapporto ovviamente era legato, da un lato era condizionato da un lato dalla riservatezza e quindi dalla voglia anche di mantenere un ambito personale riservato, come scrivono anche i familiari, no, per quanto riguarda i funerali, dall'altro dalla capacità, la possibilità e la consapevolezza di essere personaggio pubblico, quindi di essere comunque una persona che ama condividere, che fa della condivisione il suo aspetto, uno degli aspetti fondamentali della sua, cioè la condivisione fa parte di un certo modo di intendere la musica, per Francesco Guccini e per molti altri cantautori. È per questo che poi l'amore
2: era Fausto, e con questo concludiamo, probabilmente una delle bussole di Guccini, non soltanto nel campo della musica, perché ricordiamo, hai ricordato tu la produzione letteraria, ma ricordiamo anche che Guccini ha insegnato per anni, che Guccini tra l'altro all'inizio è stato anche un collega, perché scriveva su un giornale locale, e questa è stata probabilmente appunto la condivisione, una delle bussole della sua esistenza, e anche condivisione di emozioni attraverso le sue canzoni. Grazie.
6: Anche lì era un raccontastorie. Ti aggiungo soltanto una cosa che mi è venuta in mente parlando, che poi davvero chiudiamo. Nonostante la riservatezza, nonostante tutto quello che ci siamo detti, ricordiamoci che Guccini è stato il primo e forse l'unico cantautore a mettere l'indirizzo della sua casa vera, reale, come titolo di un disco. Quella casa, come poi Pavana, o Pavana, perché non ho mai capito come si pronuncia davvero il nome di questo paese, diventò quella casa meta di pellegrinaggio laico, perché chi passava da Bologna in quegli anni non poteva non fare un passaggio a casa di Guccini, magari bussaglia, lui apriva pure la maggior parte delle volte, oppure da Vito, che era l'osteria che stava lì di fronte, tante volte siamo stati lì, insomma, come dire, ecco, anche questo mette insieme il personaggio pubblico e il personaggio privato. È vero che si provava ad essere un po', a mantenersi integra la sua riservatezza, ma non c'era nessuna distinzione tra il pubblico e il privato.
2: Grazie Fausto Pellegrini, chiudiamo allora ancora ascoltando qualche nota, proprio qualche parola delle canzoni di Francesco Guccini.
7: Quello che l'ha ridotto a questo punto, le utopie, i sogni, i desideri vani, era scalzo, né giacca, né

0: forza della sua musica, l'eredità di Francesco Guccini. Veniamo alle previsioni del meteo, perché l'ondata di caldo che interessa anche in queste ultime ore la penisola non sembra attenuarsi. In studio il tenente colonnello del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Alessandro Turchetti. Benvenuto ancora a Rai News 24. Qualche segnale però di prime precipitazioni c'è.
1: Dobbiamo aspettare domani, nel pomeriggio e in serata le piogge arriveranno anche sulla pianura padana e porteranno a un calo delle temperature. Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese, dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori, valori massimi attesi per domani ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino domani pomeriggio e in serata, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata.
0: Colonnello Turchetti, saranno temporali di breve durata, lei dice, ma anche di modesta intensità, o potrebbero arrivare fenomeni a tratti anche particolarmente violenti che abbiamo conosciuto nel recente passato?
1: Beh, in pianura i fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità, proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda, che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca. Quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
0: Ecco, colonnello, dunque sostanzialmente neppure questi temporali qua e là sono destinati a cambiare il quadro complessivo della situazione sulla penisola anche nei prossimi 8-10 giorni?
1: Diciamo che per il weekend e l'inizio della prossima settimana non sono attese grandi variazioni, giusto ecco i temporali in pianura al nord, ma saranno fenomeni localizzati, così come le piogge che arriveranno anche al centro-sud, non magari in zone leggermente più lontane proprio dai rilievi appenninici, nelle aree un po' più interne, pianeggianti, ma non sono previste perturbazioni in arrivo a sud delle Alpi, quindi avremo temperature comunque ben al di sopra dei 35 gradi a sud degli Appennini che ci accompagneranno per diversi giorni.
0: Ultimo sguardo, colonnello, a Ferragosto.
1: È ancora prematuro parlare di Ferragosto, ma diciamo che per la prossima metà di settimana non sono previsti grossi stravolgimenti.
0: Grazie colonnello e buon lavoro. Grazie anche a quanti hanno seguito questo spazio di informazione di Rai News 24, che noi vogliamo chiudere ancora con la musica e il ricordo di Francesco Guccini.
2: Un vecchio e un bambino si prese per mano e andarono.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
3: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
5: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie.

0: del nostro pianeta.
1: Prima che sia troppo tardi.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: O ti senti ACT?
4: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

0: Buongiorno da Rai News 24, notiziario nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Fiorella Vellotti, testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Lutto nel mondo della cultura, è morto questa mattina a Pavana, il suo paese dell'Appennino emiliano pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato un'epoca con le sue canzoni, ammaliando più generazioni, aveva 86 anni, era nato a Modena il 14 giugno del 40. A dare l'annuncio la moglie Raffaella e la figlia Teresa. Nel rispetto delle sue volontà hanno fatto sapere le esequie si terranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Ci sarà invece un momento di lutto pubblico per permettere a quanti hanno amato Guccini di ricordarlo e di salutarlo. Più tardi una cerimonia commemorativa a settembre. Hanno voluto ricordare Francesco Guccini questa mattina anche i parlamentari alla Camera dei Deputati. A 800 anni dalla morte di San Francesco, visita ad Assisi di Papa Leone, che questa mattina ha incontrato i giovani in Santa Maria degli Angeli, invitandoli a farsi portatori di pace in un'Europa tentata da nazionalismi che strumentalizzano la religione nella contrapposizione delle identità. La radicalità evangelica, ha sottolineato il Papa, è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, umili. Il Pakistan auspica che l'accordo tra Iran e Oman induca Teheran a trovare un'intesa anche con gli USA. Il regime iraniano ha annunciato l'accordo con l'Oman sulle rotte per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Martedì scorso Donald Trump aveva avvertito che l'Iran sarebbe stato colpito duramente se lo stretto non fosse stato riaperto molto presto. Nonostante le schiarite annunciate sullo scenario medio orientale, la BCE mantiene la sua cautela. Di fronte a un'incertezza elevata, l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Nell'ultimo bollettino economico, la Banca Centrale Europea ricorda che le stime sui prezzi dell'energia si collocano al momento su livelli che restano ben al di sopra di quelli prima del conflitto in Medio Oriente. Da qui l'opportunità di una politica dei tassi modulata via via sui dati economici. La Russia aumenta gli attacchi ad obiettivi ucraini sul Mar Nero, colpite due navi vicino a Odessa. Una era carica di grano ucraino, l'incendio scoppiato a bordo ha provocato un morto. Kiev rivendica da parte sua altri attacchi in profondità nel territorio russo, bersagliate due raffinerie a 700 km dal confine nel Bashorkostan e nella regione di Yaroslav. Le autorità locali russe parlano del più grande attacco mai condotto da droni nemici. La Camera, con voto a scrutinio segreto, nega l'acquisizione delle chat di Delmastro. Duro scontro maggioranza-opposizioni. Via libera la clausola di salvaguardia. Il ministro Giorgetti conferma l'Italia prenderà prestiti UE per la difesa. Continua l'ondata di caldo da nord a sud, 27 città sulle 27 monitorate, oggi con il bollino rosso. Non era mai accaduto. Condizioni meteo sostanzialmente senza grandi variazioni, almeno fino a Ferragosto. Allerta maltempo in 7 regioni. Grazie a quanti hanno seguito il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana e grazie all'interprete Fiorella Vellotti. E noi torniamo sulla notizia arrivata questa mattina della morte di Francesco Guccini, aveva 86 anni. Sentiamo da Bologna Nelson Bova.
1: Sì, guarda, io sono qui a Bologna in Piazza Maggiore e appena anch'io ho saputo della notizia ho chiesto alle persone, nessuno sapeva ancora niente, tutti stupiti, tutti molto dispiaciuti per quanto è successo, qualcuno mi ha anche detto dai è una fake news, non è possibile, non è vero. Tra l'altro io mi trovo in via D'Azeglio che è la via di Lucio Dalla, un altro personaggio simbolo qua di Bologna, morto diversi anni fa, ma comunque loro erano amici. Ecco, Guccini da tanti anni era tornato a Pavana sull'Appennino Pistoiese, però qui a Bologna c'è la sua storia umana e c'è la sua storia professionale. Lui ha condiviso la via Emilia tra Bologna e Modena, nato a Modena, vissuto a Bologna, lo vedevamo io che da tanti anni insomma sono qui a Bologna, lo vedevo da Vito, il noto pub che adesso non c'è più, comunque dove lui c'era, e poi ha vissuto in via Paolo Fabbri 43, uno dei luoghi simbolo di Francesco Guccini. Ecco, da anni aveva smesso di suonare, di fare concerti, però continuava a scrivere, continuava a produrre arte nella sua casa a Pavana, una casa che era sempre aperta per chi voleva andarlo ad incontrare. Adesso noi per le prossime edizioni ci sposteremo nei luoghi simbolo qua a Bologna di Francesco Guccini. Linea a voi.
0: Grazie Nelson. Allora noi lì ti ritroveremo a più tardi in collegamento con noi e lo ringraziamo per la disponibilità. Gian Maurizio Foderaro, collega di Radio Rai. Benvenuto Gian Maurizio, che conoscevi e bene Guccini. Cosa ti viene in mente, che cosa hai pensato quando hai appreso della notizia della sua scomparsa?
2: Guarda, io sono in questo momento in montagna, sul Monte Bianco, sulla Skyway, quindi forse si noterà che insomma non è nulla di artefatto, e si è diffusa subito la notizia anche qui a 3.500 metri. In realtà lui amava molto il suo Appennino e tante cose le ha proprio incentrate, perché lui appunto era un bolognese atipico. La cosa che mi viene da pensare appunto riguardo Pavana è che lui negli ultimi tempi, quando aveva quasi mollato di fare concerti eccetera, invitava chi voleva intervistarlo proprio a casa sua a Pavano. E io ho un bellissimo ricordo, la figlia che faceva da diciamo ufficio stampa molto professionale, e lui che intorno al tavolo con questo gatto che passava da una parte all'altra, che era il re della casa. Quindi una persona completa, uno scrittore. E rimangono orfani i suoi musici, perché vogliamo ricordare anche che la musica di Guccini ha continuato. Lui spesso non cantava più, ma Vince Temperi, Bandini, insomma i suoi musicisti storici hanno continuato a far concerti con la sua musica. Così rimangono orfani i suoi personaggi, il maresciallo Zanvito mi pare, cioè i personaggi della sua triade appenninica, che lui era un bravissimo scrittore, di queste cose ne parleremo molto, ma comunque rimane grande. Io qualche giorno fa ho incontrato Nomadi, quindi Beppe Carletti. Se ripensiamo a canzoni come Dio è morta o La locomotiva, fino a Cyrano, quindi ha attraversato davvero la storia d'Italia, La locomotiva ed altro. E poi una cosa che lui teneva a dire, qualcuno per un certo periodo ha tirato per la giacchetta e veniva indicato come un cantante legato diciamo a dei colori.
0: Lui ecco, Gian Maurizio, Maurizio, proprio qui volevamo arrivare. Non sappiamo quanti dei giovani autori di oggi scriverebbero una canzone come Auschwitz, la canzone del bambino del vento o altre che ha scritto Guccini. La locomotiva, Noi non ci saremo, sono molti i titoli di quegli anni. Eppure, ricordavi giustamente, Guccini era sempre molto deciso nel rivendicare sia l'impegno sociale dei testi che aveva scritto, sia l'indipendenza totale della sua arte.
2: Assolutamente, io era proprio questo che volevo dire. Mi veniva in mente anche sorridendo, che insomma, anche nei momenti proprio in cui
3: lo sguardo era triste e gli occhi.
2: però non immagini.
0: Abbiamo un problema già, Maurizio.
2: Sì.
0: Prego.
2: Ecco, no, dicevo che anche nel momento di massima esposizione politica, ma erano gli altri, ripeto, che lo tiravano la giacchetta, lui cercava sempre di difendere la sua indipendenza e oltretutto anche tra gli intellettuali e diciamo gli ascoltatori e gli addetti ai lavori era trasversale. Quindi c'è molti esponenti anche di quella che adesso chiameremo la destra, che comunque hanno sempre amato le canzoni di Guccini, perché non, noi abbiamo questo vizio di voler collocare per forza le cose da una parte o dall'altra. Alcuni, i poeti, i grandi artisti, non hanno un colore politico, poi spesso siamo noi che gli diamo una valenza. Questo è accaduto
0: già
2: per
0: Maurizio,
2: lui,
0: ma però, anche... però faccio l'avvocato del diavolo, per sì. restare a titoli gucciniani, Eschimo, sì. fortunatissimo sì. successo di Guccini, diventò
2: certo,
0: l'icona e il simbolo di non una, addirittura più generazioni.
2: Assolutamente, però ecco, spesso però ricordiamoci, le canzoni nel momento in cui vengono scritte e vengono rilasciate diventano patrimonio di tutti, ognuno legge all'interno di un libro, di una canzone, la parte che lui ritiene più affine, se la cuce addosso. Nel caso di Guccini lui rimane un grandissimo artista che spesso e non sempre ha ragione, è stato un po' tirato per la giacchetta. La sua opera è molto più complessa e lui ha sempre tenuto a prendere le distanze dal mettergli delle etichette. Se è troppo facile, uno deve dare... Lui era un personaggio fuori, cioè, completo, un professore, uno scrittore, un cantante che ha avuto un periodo ovviamente molto identificato della storia d'Italia in cui probabilmente... quelle canzoni erano particolarmente efficaci, ma la sua, diciamo, opera va letta nell'insieme e ci troviamo una sensibilità che è quella dell'artista a prescindere dalla colorazione politica, quindi davvero è un punto
0: e
2: di
0: questo, Gian Maurizio, questo gli è stato riconosciuto poco fa anche dai parlamentari, certo. perché nell'aula della Camera quando un esponente del Partito Democratico ha dato la notizia della scomparsa di Guccini, quasi all'unanimità deputati appartenenti sia alle forze di maggioranza centrodestra sia alle forze di opposizione centrosinistra hanno voluto certo. tributare il riconoscimento commosso a Francesco Guccini. Ricordavi sì. Gian Maurizio due dati che sono essenziali per comprendere sì. Guccini, la sua musica. Innanzitutto la sua formazione letteraria, perché Guccini era anche il professor Guccini ed era certo. una persona che aveva letto e conosciuto in profondità la letteratura americana, che aveva scritto poesie e libri e ricordavi anche la stagione indimenticabile dei suoi concerti dal vivo che hanno segnato davvero più generazioni.
2: No, assolutamente, assolutamente. Lui ha tenuto con molta dignità fino, diciamo, a qualche anno fa. Poi, come i grandi, ci sono le stagioni della vita, quindi lui ha voluto giustamente godersi Pavana. A Pavana è diventato, ecco una curiosità, è diventato famoso anche l'osteria o i luoghi raccontati poi anche nei suoi libri, personaggi. E sono diventati così motivo quasi di pellegrinaggio, quindi l'osteria in cui lui andava a mangiare ormai è una località, un po' come succede per le location dei film, dove uno va lì e riconosce i personaggi, tant'è che anche con l'Appennino lui ha avuto anche, diciamo, un rapporto un po' contraddittorio, perché lui metteva in evidenza anche quelle che sono le contraddizioni della provincia. È ovvio, essendo
0: c'era anche Gian Maurizio, diciamolo, perché Guccini, appunto, lo ripetiamo, è noto e famoso soprattutto per le sue canzoni impegnate, c'era anche molta ironia nella sua musica ed era ironia che spesso investiva anche i personaggi della sua amatissima provincia.
2: Assolutamente, e infatti questo qui però è sempre, l'ironia non sempre viene compresa, quindi qualcuno in passato, ci sono state anche qualcuno che ha interpretato male i suoi scritti eccetera, però a proposito di canzoni, noi conosciamo il Guccini politico, giustamente faceva riferimento a canzoni come La locomotiva, per dirne uno, un simbolo, Eschimo ed altre. Però il Guccini di canzoni, ha scritto delle canzoni d'amore che erano meravigliose e che erano nulla da invidiare a chi invece ha costruito la carriera sulle canzoni d'amore. Io riscoprirei, questo per le nuove generazioni, anche quel Guccini lì, quello estremamente sensibile che sapeva raccontare l'evoluzione di un amore o una dichiarazione d'amore in canzoni che veramente bisognerebbe rubare delle piccole parti di canzone per fare bella figura con una donna, perché era davvero un poeta raffinato e un cultore dell'amore nel senso assoluto. Quindi quello è un altro Guccini da recuperare, oltre a quello che facilmente si celebrerà, che è appunto quello più legato al
0: più politico, ricordavi giustamente l'Avvelenata, che è stata un po' la bandiera dell'impegno di una certa lotta di classe, per usare termini forse desueti, ma ricordiamo anche Piccola storia ignobile, una canzone scritta sulla storia di un aborto per arrivare appunto ad Auschwitz, a temi come quelli dei campi di concentramento. C'è nei tuoi ricordi, nella carriera di Guccini, un episodio che a tuo avviso descrive meglio di altri chi era Francesco Guccini?
2: Guarda, io ripeto, secondo me il Guccini da ricordare è quello che anche intanto evitava di essere, cioè, perché c'è una sorta di forma di rispetto da parte nostra, quindi a Guccini, così come a Battiato, gli si tributava spesso il titolo di maestro. Lui non amava molto essere chiamato maestro, nel caso di professore sì, ma quello per altre cose. Lui, ecco, questo forse è l'aspetto che io amo ricordare.
0: Professore Sima di letteratura, diceva spesso, no?
2: Appunto. Quindi, ecco, io la cosa che ho notato è che lui era estremamente critico nei confronti di chi, cioè attento a chi gli faceva le domande, e quindi selettivo. Io ricordo sempre delle belle interviste, molto, anche troppo lunghe, che alla fine bisognava tagliare per i tempi radiofonici, mentre a volte i meno attenti venivano liquidati, perché come tutti i grandi artisti forse non sopportava chi arrivava e trattava i cantanti tutti allo stesso modo. Quindi chi aveva modo di, in modo leggero, di scavare tra le righe e fare delle domande intelligenti veniva premiato, semmai con un invito a Pavana, con una bella intervista, ripeto, davanti a un bicchiere di vino, che lui ovviamente negli ultimi tempi non era molto attento. Poi ricordiamo, ecco, negli ultimi tempi aveva anche seri problemi con la vista, e in questo io ricordo con molto affetto e gratitudine la figlia, che ha saputo, diciamo, che ha permesso a lui di comunque lavorare e di essere presente con la stampa ed altro. Quindi spesso, ecco, bisogna dire che davanti ad un uomo come lui, diciamo, spesso la famiglia è importante. Lui ha avuto al fianco una grande moglie e una grande figlia, ecco.
0: Grazie Gian Maurizio Foderaro per averci aiutato a ricostruire alcuni tasselli della complessità di un cantautore come Francesco Guccini. E grazie anche a quanti ci hanno seguito. Un breve spazio ora per le informazioni meteo prima di una nuova edizione del giornale di Rai News 24.
4: Ancora una giornata di sole, quella sulle regioni settentrionali, qualche bellatura al pomeriggio in pianura, mentre sui rilievi alpini e prealpini le piogge e i temporali interesseranno la seconda parte della giornata. Temperature ancora elevate con punte di 39 gradi. Tanto sole al centro con scarsa possibilità di piogge, limitatamente ai rilievi appenninici del centro tra Abruzzo, Marche e Lazio. Temperature massime ancora piuttosto elevate con punte di 38-39 gradi. Poco cambia anche al meridione, con tanto sole nella prima parte della giornata, nuvolamenti più compatti al pomeriggio nelle zone interne, dove non si esclude qualche isolato temporale tra Basilicata e Calabria. Il tempo per le due isole maggiori, una giornata in prevalenza soleggiata, ma con la possibilità di temporali pomeridiani nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Una ventilazione che rimane ancora nord-occidentale con locali rinforzi al pomeriggio. Vediamo il tempo per venerdì, una giornata in prevalenza con sole da nord a sud, qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini e su quelli appenninici, con la possibilità di giungere anche sulla pianura padana durante le ore serali. Infine uno sguardo più dettagliato alle temperature per oggi, valori massimi che sfioreranno i 40 gradi, Bologna e Firenze le città più calde.

fermo, si sposta.

Morto a 86 anni nella sua casa di Pavana, Francesco Guccini, scrittore e cantautore, la famiglia ha reso noto che nel rispetto delle sue volontà i funerali saranno in forma strettamente privata. Cantautore e scrittore, Guccini ha firmato una produzione sterminata, seguitissima dal vivo da molte generazioni. Una cerimonia commemorativa si svolgerà nel mese di settembre. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, sospetti sulla Russia, scenario di attacco ibrido è un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre colpiremo duro, Teheran, USA inaffidabili. L'appello del Papa d'Assisi durante l'omelia, l'interpretare il nostro tempo e prendere decisioni seguendo Gesù. Ondata di calore non dà tregua, a parte isolati temporali sulle montagne, temperature torride fino a Ferragosto. In Italia oggi 27 città da bollino rosso.

0: immagina questo, coperto di rame. Immagini frutti.
1: Il vecchio e il bambino Francesco Guccini, che si è spento questa mattina all'età di 86 anni a Pavana. Allora ci colleghiamo con Bologna, dove c'è il nostro inviato Nelson Bova.
2: Sì, buongiorno, io sono qui in Piazza Maggiore. Appena si è diffusa la notizia, ovviamente noi l'abbiamo saputo un po' prima della gente che camminava qui, c'è stata assolutamente incredulità. Ho provato a sentire, mi hanno anche detto ma è una fake news, non è possibile, poi c'è dopo tanto dispiacere per quanto è successo. Io sono qua a Bologna perché Bologna è una delle città di Francesco Guccini, oltre a Bologna, Modena e la sua abitazione dove è andato a vivere da tanti anni e dove è deceduto a Pavana. Ecco, Guccini qui ha passato buona parte della sua vita, via Paolo Fabbri 43 era la sua abitazione, il ristorante, la trattoria da Vito, il suo luogo dove chiunque poteva andarlo a incontrare.

0: Aveva smesso di fare dei dischi, però scriveva tanto, e la sua abitazione a Pavana era aperta per tutti quelli che lo volevano incontrare. È sempre stata una persona molto disponibile, molto aperta, e parlava con tutti. Ecco, nel prossimo collegamento ci sposteremo nei suoi luoghi qua a Bologna. Linea a voi.
1: Grazie al collega Bova, ci è raggiunto in studio Fausto Pellegrini, nostro collega, esperto di musica, grande conoscitore dei cantautori italiani e anche di Francesco Guccini. Fausto, questa notizia, insomma, ci coglie di sorpresa. Tu hai già ricordato Francesco Guccini nella scorsa edizione. Vorrei chiederti qualcosa sull'ultima fase della vita di Francesco Guccini. Manteneva quel suo senso critico nei confronti della società, come ha sempre fatto nei testi che ha scritto, ma da un punto di vista personale lo abbiamo visto anche in qualche modo ritirarsi piano piano, forse per motivi di salute, forse perché aveva voglia forse di stare un po' con se stesso, questa era l'impressione.
2: Lui aveva voglia di continuare a parlare attraverso le cose che scriveva, non più a cantare, ma continuare a parlare. La convivialità è cosa che non gli è mai mancata, la voglia di incontrare persone è sempre stata quella che l'ha contraddistinto in tutte quante le fasi della sua vita, la voglia di stare, essendo proprio strutturalmente un uomo di provincia, la voglia anche di recuperare gli affetti importanti, gli affetti quelli delle radici. Lui fece un disco importantissimo per la sua carriera e non solo, che si chiama appunto Radici, dove parlava proprio della casa, no? Come punto di memoria necessario ed importante. Ecco, questa casa per lui era questo punto di memoria necessario ed importante, ed infatti si era ritirato lì proprio per questo, per essere vicino ai suoi affetti più cari, ai suoi affetti più importanti. Ma questo non gli impediva di continuare ad incontrare persone. L'ho ricordato anche prima, lui è stato il primo a mettere, forse anche l'unico, a mettere l'indirizzo vero della sua casa come titolo di un suo disco, no? Via Paolo Fabbri 43. Tutti sapevano dove era questa sua casa, la sua casa anche di Pavana. E questi due luoghi sono diventati davvero luoghi di pellegrinaggio laico per tutti quelli che l'hanno sempre amato, che cercavano di incontrarlo, cercavano di vederlo, e tante volte usciva, parlava, salutava. Quindi diciamo che quella voglia di incontrare non si è mai fermata. Certo, la stanchezza, l'età comunque in qualche modo hanno ridotto moltissimo le sue apparizioni pubbliche, però ecco, la sua rimarrà, è sempre stata una presenza importante sia per le persone che a Pavana ci vivono e sia per tutti quelli che magari a Pavana ci andavano apposta per provare ad incontrare.
1: Anche come fa De Gregori nella sua vita, nella sua carriera, aveva un rapporto con il pubblico, ma soprattutto con la mondanità e tutto ciò che porta la popolarità e l'essere famosi. Un po' distaccato probabilmente Guccini, non ha mai partecipato a tante trasmissioni televisive, non lo si vedeva ovviamente in posti frequentati dai cosiddetti VIP, sempre legato al suo rapporto con la provincia, oppure c'erano tratti della sua personalità che vuoi sottolineare e ci vuoi raccontare?
2: Ora, Francesco non è mai stato un VIP nel senso comune che noi diamo oggi a questa parola. C'è sempre stato un artista che ha preferito la convivialità alla mondanità, che sembrano termini a volte, no, vengono usati in maniera quasi similare. In realtà sono l'uno l'opposto dell'altro, nel senso che la sua convivialità si è sempre riversata nei confronti dei luoghi e delle persone che lui considerava amici, comunque persone con cui poter stare bene insieme. Io lo ricordo nelle serate conviviali appunto del Tenco, dove è sempre stato il premio Tenco, che è diciamo nato insieme a lui, no? E per anni hanno fatto strade insieme ed è sempre stato una presenza importante in quella rassegna della canzone d'autore. Luoghi di convivialità, luoghi in cui lui era capace di mettersi in gioco, di giocare, di fare anche il saltimbanco, ma appunto in un contesto di convivialità e di amicizia, non nella festa in cui andava semplicemente esibito il personaggio.

0: pubblico. Era sempre stata una persona vera, reale, concreta, capace di mettersi in relazione con quell'altro proprio perché quell'altro non era una figura casuale, ma era una figura scelta, voluta e necessaria.
1: Pur essendo distante dagli ambienti mondani, abbiamo detto, e vippaioli, diciamo così, sicuramente aveva rapporti con colleghi altrettanto importanti, probabilmente in passato c'era anche un'amicizia, se non sbaglio, con Lucio Dalla, o comunque, se non altro per una questione anche di territorialità. Quali altri artisti avevano un rapporto di amicizia o comunque di collaborazione stretta con lui?
0: Beh, al di là dei suoi musicisti, che sono sempre stati più che musicisti dei suoi grandi amici, quindi Franco Biondini, Ella De Bandini, Vince Tempera, Manangolo, eccetera, aveva rapporti, ti dicevo prima, nel Club Tenco sono passati praticamente tutti i grandi artisti, tutti i grandi cantautori italiani e non solo, no? Quindi ti posso dire da Vicio Capossela a Roberto Vecchioni, che è stato l'unico capace negli ultimi anni di stanarlo in qualche modo, di fargli di cantare un brano, una canzone dedicata ad Alex Zanardi, in cui Guccini cantò una strofa appunto in una canzone di un disco di Vecchioni, quando aveva già smesso di cantare da tempo e quando non aveva più voglia di cantare. Penso a Mauro Pagani, con cui aveva messo insieme anche lì un disco in cui venivano ricantate alcune sue canzoni da altri grandi artisti contemporanei. Quindi diciamo Lucio Dalla, le frequentazioni da Vito, che è il locale che sta vicino a via Paolo Fabbri 43, la sua casa storica di Bologna, in cui grandi momenti conviviali sono sempre stati presenti, come dire. Però ecco, quindi i rapporti c'erano, rapporti di grande amicizia, ti citavo Vecchioni e non a caso appunto, perché è uno degli artisti più vicini a lui anche in questi ultimi anni, ma ci sono sempre stati grandi rapporti importanti, ecco, mai finalizzati semplicemente alla parte, diciamo, pubblica.
1: Noi abbiamo selezionato con Barbara Di Fresco un estratto di una tua intervista a Guccini, una delle tante. Tu l'hai seguito da fan dagli anni 70, poi da giornalista per tantissimi anni.
0: Il secolo scorso ancora già ci conosciamo, insomma, più di 30 anni, e poi dal 77 il primo concerto che lui fece, che ho visto su a Roma.
1: Allora, vediamola.
2: Ricordo un dialogo fra mio padre e il maestro di quinta elementare, e dice il maestro: ma cosa vuol fare? E mio padre dice: vuol fare lo scrittore. Il maestro rise e dice: se lo dimentichi, a scrivere un cane.
3: Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera

0: raccontare storie è sempre stata una tua caratteristica. Che cosa ti piace delle storie da raccontare e che tipo di storia ti sembra di aver raccontato in tutti questi anni?
1: Ma mi piace raccontare, forse perché sono un chiacchierone e ne avrei di storie da raccontare millanta, insomma. Proprio mi piace rievocare episodi, frasi, ma racconto della prosa come se se raccontasse degli amici, una tavolata, insomma. Molto spesso uso una prova che sembra quasi orale, come un racconto orale. Le canzoni sono un'altra cosa, le canzoni sono momenti più difficili, perché da un'idea generale bisogna arrivare a condensare in strofe, in versi, in rime, ed è più difficile tutto quanto. E quindi sono operazioni di tipo diverso, però il raccontare è la base sia dei racconti o dei romanzi che delle canzoni, raccontare vicende.
2: I due camminavano, il giorno cadeva,

0: passati.
1: Riassumere tutta la tua opera in una canzone è ovviamente impossibile, però se potessimo sceglierne una, per esempio Il vecchio e il bambino.
2: Diciamo, non dico lo scopo, ma uno dei principi di questi racconti, raccontare di un mondo che si è vissuto, che si è visto, che è scomparso, e raccontarlo della gente che non l'ha visto, non l'ha vissuto e non lo conosce, ecco, è questo.

0: chiudiamola così, il sogno è davvero l'anticorpo al brutto che c'è nel mondo? Può essere uno degli anticorpi? Raccontare l'uomo e raccontare il sogno possibile?
1: Ho detto che con le canzoni non si fa rivoluzioni, eccetera, però la canzone ha una forza enorme. La canzone viaggia per l'aria e rimane e entra nell'animo della gente, e quindi la canzone è un elemento importantissimo di qualsiasi cultura.
2: Il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi

0: Fausto Guccini negli ultimi anni ha voluto anche scrivere libri, ha scritto tanto, quindi non solo cantautore, anche scrittore. Com'è stato questo passaggio? Che cosa metteva nei testi non musicati?
1: Lui in realtà si è sempre considerato uno scrittore. Lo scrittore, nonostante tutti noi lo amiamo, lo conosciamo, lo conosceremo e lo ricorderemo anche e soprattutto come grande cantautore, come grande cantore di un'epoca storia, senza mai raccontare la cronaca, ma cercando di stare appunto di andare a raccontare l'uomo e non i fatti o la cronaca come obiettivo della sua musica. Fare lo scrittore è sempre stata una cosa che l'ha affascinato. Lui nasce insegnante, nasce giornalista, gli piace. In realtà la sua grande passione, al di là di tutto, sono sempre state le parole, cioè giocare con le parole. E quindi giocare con le parole lo si può fare in musica, e c'è un modo per farlo, e lui lo diceva, è un po' più complicato perché devi stare dentro un metro, devi stare dentro la rima. E poi giocare con le parole, in un libro in cui puoi dare anche ampio sfogo alla tua creatività e alla tua voglia di raccontare. Tutto quello che lui ha raccontato, dai gialli scritti insieme a Machiavelli, a tutte quante le altre storie che lui ha raccontato, si richiamano sempre al suo mondo, che è un mondo, della provincia montanara. E che però hanno uno spiraglio, uno sguardo un po' universale, no? Quindi la sua voglia di raccontare il particolare per spiegare l'universale. Un piccolo Salgari, in qualche modo, che dalla casa, da via Paolo Fabbri oppure da Pavana, comunque prova, guarda fuori dalla finestra e riesce a raccontare il mondo pur raccontando le sue piccole grandi storie.
0: Fausto, abbiamo in collegamento Federico Vacalebre del Mattino, lo vedo inquadrato. Buongiorno, ciao Federico.
1: Ciao Federico.
2: È l'unico gelo
0: Eccoti.
2: possibile in questa torrida estate.
0: Va benissimo.
2: Non.
0: Allora, insieme a Fausto, che invito a fare domande con me, io comincio perché ce l'avevo pronta questa malinconia che ha caratterizzato il percorso anche esistenziale di Francesco Guccini. Secondo te a che cosa era dovuta, ma era reale oppure era solo percepita da chi lo guardava da fuori?
2: Ma il maestrone era quello che ci ha insegnato che sono sempre aperte le osterie di fuori porta, anche quando le hanno chiuse, anche quando le morali hanno chiuso i nostri ardori, da una parte con la melanconia c'era il sorriso. Era un giocoliere di parole, come diceva Fausto. Era uno di quelli che ci ha fatto credere che un'altra canzone fosse possibile. Gli altri grandi della canzone d'autore italiana guardavano alla Francia, lui guardava a Dylan, al sogno incubo americano. Però venendo dalla provincia, scegliendo di darci il suo indirizzo, facendoci poi andare in pellegrinaggio davanti a quel portone. Per Umberto Eco era il più dotto dei cantautori italiani e sicuramente ha usato parole che altri non hanno fatto, ma più delle parole contava il mood, la schiettezza. Per decenni è andato in tour con lo stesso manifesto, quel barbone in copertina di via Paolo Fabbri 43. Per decenni non ha mai fatto un concerto un giorno dopo un altro. Per decenni l'abbiamo inseguito, siamo andati a vederlo nei posti più sperduti. In alcuni anni bazzicava poco al sud. Per entrare in classifica ha dovuto usare le parolacce, ma ha cantato l'Italia che non si cantava e che tantomeno si canta adesso. Ha usato la mitologia, la retorica. Qualcuno diceva: ma la locomotiva è una canzone retorica. Lui rispondeva: in alcuni racconti serve l'epica e serve la retorica. Non si sentiva un poeta, non si sentiva neanche uno scrittore, ma era un affabulatore come pochi. Pensate a quella piccola, grandissima canzone che è Il pensionato. Guccini incontra il pensionato nel suo palazzo e il pensionato non sa come chiamarlo. Gli dice: buongiorno professore. Non si può dire buongiorno cantautore, non fa ben borghese, non fa ben pensante. Guccini ci ha raccontato questo e chiaramente appena appena ha saputo del suo addio, della sua dipartita, che era una notizia che purtroppo aspettavamo, in cui in qualche modo eravamo pronti, a me tornavano in mente quelle inevitabili parole. Voglio però ricordarti com'eri e come ancora sorridi. Vorremmo ricordarlo come l'abbiamo conosciuto nei concerti o nei dopo concerti o nei mitici dopo Tenco, dopo Festival Tenco, quando poteva giocare per una vita a cantare i tanghi argentini o persino le canzoni napoletane, perché sì, lui aveva iniziato anche come accompagnatore di Nunzio Gallo. E poi c'è quella canzone che Roberto Vecchioni ha scritto per Francesco, canzone per Francesco, dicendogli che lui aveva dato il nome della figlia, aveva dato alla figlia il nome di uno dei suoi amici, uno dei pochi che non l'hanno mai tradito. Ecco, Francesco non ci ha mai tradito, non si è mai fatto professore, non si è mai fatto girotondino, ma ha sempre detto chiaramente come e dove stava. E se noi avessimo previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, torneremo ad ascoltare le sue canzoni.
0: Forse farei lo stesso.
1: Federico?
2: Sì.
1: Ciao Federico, giornata veramente terribile questa. E mentre ti sentivo pensavo, no? Quando lui scrive in una canzone burattinaio di parole, Dio burattinaio di parole.
2: Sì.
1: Però ecco, un meraviglioso burattinaio che non era, che si metteva al servizio delle parole. Non costringeva le parole al suo servizio, ma si metteva lui al servizio di queste parole per raccontare storie e per fare in modo che queste storie fossero vere e che le storie raccontate, le piccole grandi storie raccontate, come dicevi, il pensionato, ma io penso anche a un'altra canzone che non è tra quelle che vengono sempre ricordate, ma è esattamente quella in cui lui parla di burattinaio di parole, appunto, che è Samantha, in cui c'è veramente un piccolo quadro, cioè un piccoli grandi film che raccontano un mondo partendo da piccole scene quotidiane. E anche questo, Francesco, no? Oltre che tutto quello che abbiamo detto nelle nostre...
2: Assolutamente, per dirla con un altro cantautore, era un burattino ma senza fili. E gli unici fili erano quelli di dove andava la storia, di dove lo portava la rima. Pensiamo a Radici, pensiamo ad Eskimo. Bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà. Tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già 20 anni fa. Guccini segna una generazione come quell'Eschimo, Guccini segna una generazione con Radici. Tu cerchi là le tue radici se vuoi capire l'anima che hai. Non abbiamo imparato i poeti a scuola, perché ci insegnavano i poeti sbagliati e ce li insegnavano male. Abbiamo imparato le canzoni di Guccini, le abbiamo divise. Mio figlio poco fa mi ha mandato un messaggio per ringraziarmi di averglielo fatto vedere.
0: Grazie, grazie. Ah, sì. No, stavi continuando.
2: E Federico, questo è, ossia, siamo andati ai concerti, abbiamo comprato i dischi si compravano, li abbiamo condivisi, abbiamo provato a imparare gli spartiti. In quello che era il più dotto dei cantautori per Umberto Eco c'era questo storytelling, parola moderna, narrazione, ma lui era un narratore, era un Aedo non cieco che ci vedeva benissimo e poteva raccontare in piccola storia ignobile il dramma dell'aborto clandestino e poteva raccontare, no, pensate a quella favola distopica che è Il vecchio e un bambino. Pensate quest'anziano che porta per strada il bambino a vedere un mondo che non c'è più e pensatela a riascoltarla adesso, come quel mondo ci manca ancora. Francesco, come Fabrizio, come i grandi della nostra canzone d'autore, sono stati degli orologi del loro tempo, anche del tempo nascosto, del tempo negato, del tempo a cui non veniva data voce, perché c'era l'Italia di Sanremo e c'era l'Italia di Francesco Guccini, che a Sanremo non c'è andato mai e non c'è voluto andare mai.
0: Federico Vacalebre, grazie, grazie molte. Il Mattino, grazie per la tua testimonianza.
1: Ciao, grazie Federico,
0: a Fausto,
2: grazie. Ciao Fausto,
0: Pellegrini.
2: Ciao a voi, ciao, ciao. Francesco.
0: Grazie. E grazie a Fausto, ci vediamo più tardi. E adesso facciamo una pausa pubblicitaria. Abbiamo dedicato questa prima parte del telegiornale alla scomparsa di Francesco Guccini a 86 anni. Continuiamo con le notizie subito dopo la pausa.
3: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
4: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
8: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
9: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
8: Era fuori. Era fuori.
7: Tu sei fuori.
8: Magari, sono 33 anni che non esco.
9: Vieni nei negozi.
10: Entrate mortali.
11: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
12: E grandi!
13: La tenerezza è importante.
14: Bastano gesti piccolini.
15: Imparate da noi.
16: Capito?
17: Tenderly, un mondo di tenerezza.
18: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sight Savers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.
19: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
20: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
21: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
0: E 29 minuti, riprendiamo il telegiornale ripartendo dalla politica. Un vertice di maggioranza con la Premier Meloni per fare il punto prima della pausa estiva. Tra i dossier al centro del confronto tra gli alleati, la legge elettorale e la sicurezza. Ma ci aggiorna da Palazzo Chigi Gabriele Martelloni.
23: Sì, nei colloqui di queste ultime ore, prima della pausa estiva, con gli altri esponenti del governo e anche con i leader della maggioranza, il filo conduttore per Giorgia Meloni è sempre quello di un obiettivo chiaro, serrare i ranghi in una fase che percepisce la Presidente del Consiglio come delicata all'interno della maggioranza, con fibrillazioni crescenti su diversi dossier, alcuni incidenti parlamentari che non sono mancati, così come le incomprensioni. Tutto questo quando si apre di fatto l'ultimo anno della legislatura, un anno che sarà tendenzialmente di campagna elettorale, una campagna che di fatto è già iniziata. Dunque insidie che non sfuggono alla Presidente del Consiglio, che nel vertice di ieri sera a casa sua a Roma con gli altri leader della maggioranza avrebbe detto a settembre niente scherzi. Il sottotesto è che altrimenti si potrebbe aprire una crisi di governo, e il riferimento evidente a quello scivolone e eclatante importante di metà luglio sull'emendamento alle preferenze presentato proprio da Fratelli d'Italia, un emendamento che però adesso la Presidente del Consiglio vuole blindare. Di fatto il vertice di maggioranza è servito anche a questo ieri sera, dopo l'intesa che è stata raggiunta dagli Sherpa a livello tecnico e poi appunto sigillata nel vertice di ieri sera. Ma l'incontro tra i leader è servito anche a parlare di sicurezza. La Premier ha chiesto una comunicazione attenta su questo tema, che resta sicuramente al centro di una sfida interna alla maggioranza. Lo abbiamo visto più volte su vari provvedimenti da prendere per l'esecutivo, ma sul quale c'è anche una pressione costante da parte di Futuro Nazionale a destra della coalizione di centrodestra. Un tema, quello della sicurezza, che la Presidente del Consiglio ha dimostrato in queste settimane di voler presidiare con grande attenzione in quest'ultimo scorcio di legislatura. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Grazie Gabriele, all'indomani di una giornata parlamentare intensa, prima lo scostamento e poi il voto sulla chat di Delmastro, resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione. Tra poco, tra l'altro, ci sarà l'audizione di Conte in commissione Covid, ma ci aggiorna in diretta da Montecitorio Alberto Gioffreda.
1: Tensione resa palpabile e manifesta ieri in aula, soprattutto durante la discussione sull'autorizzazione all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Carocci, autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma, negata dal Parlamento. C'è stato un no compatto arrivato da tutta la maggioranza di centrodestra, soprattutto Delmastro, che non è indagato, lo ricordiamo in questa circostanza. La sua posizione è stata sostenuta dal suo gruppo parlamentare con l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, messo tra l'altro sul banco degli imputati Bignami per le sue parole contro l'ex presidente della Repubblica Scalfaro. E soprattutto dicono da Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, per aver utilizzato erroneamente la figura di Paolo Borsellino. Ha rivendicato Bignami il fatto che l'MSI nel 92 provò a far eleggere Borsellino presidente della Repubblica. La risposta del Partito Democratico e 5 Stelle: adesso negate le intercettazioni di Delmastro, non potete utilizzare l'immagine di Paolo Borsellino giudice antimafia. Uno scontro, soprattutto quello tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, che potrebbe trovare oggi una nuova puntata, perché a minuti dovrebbe iniziare l'audizione in commissione Covid proprio dell'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il caso chiuso dal punto di vista giudiziario, ma ancora vivo dal punto di vista politico, è quello della gestione della pandemia, in particolar modo gli appalti che riguardavano le mascherine, e su questo ovviamente vi daremo aggiornamenti più avanti. A te.
0: Aver abbattuto 605 droni ucraini nella notte, ma Kiev torna a colpire una raffineria russa a 700 km dal confine, nella regione di Yaroslavl.

0: mentre la difesa fa i conti con l'impotenza di fronte agli attacchi russi che utilizzano missili balistici, anche missili ipersonici. Ancora bersagliata a Kharkiv, ma ci dice in diretta di più l'inviata Carlotta Macerollo.
1: Prosegue l'iniziativa ucraina in territorio russo, a 700 chilometri dal confine. È stata attaccata una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav, la più grande della regione, una delle più grandi della Russia. Il presidente Zelensky ha confermato gli attacchi alle raffinerie e ha anche confermato che sono state colpite navi della flotta ombra russa. Qui in territorio ucraino è stato colpito soprattutto la città, la regione ucraina nord-orientale di Kharkiv, la città di Balaklia. 3 civili sono morti, 2 donne e un uomo. Civili colpiti anche a Sumy con 8 bombe plananti, le terribili bombe plananti con tonnellate di esplosivo che hanno fatto 13 feriti, un morto nella regione del Donetsk. 5 regioni sono in blackout perché sono state colpite anche centrali energetiche e preoccupa gli ucraini l'ordine di evacuazione delle famiglie con bambini nella regione, nella città di Kramatorsk, che è l'ultima ucraina nel Donetsk, appunto, che ancora appartiene a Kiev. La capitale che ancora conta le vittime di ieri nel terribile attacco. La notte è stata più tranquilla, però si sente ancora l'acre, l'aria, perché ci sono stati davvero tanti incendi provocati dalle decine di missili, decine di morti, decine di feriti. Il più grande attacco è stato quello alla stazione dei treni, dove sono morte 8 persone mentre andavano al lavoro. Con Matteo Petrobelli, a voi.
0: Grazie Carlotta. Adesso la visita di Papa Leone ad Assisi. Dopo l'incontro con i giovani davanti al sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, il pontefice si è recato nel chiostro del convento e ha salutato uno per uno i frati della comunità francescana. Poi la Santa Messa. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, ha detto Papa Leone nella sua omelia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, appunto, ad Assisi, nella messa che ha raccolto i giovani partecipanti all'incontro. Il pontefice ha ricordato che la Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione in cui comprendere per chi vivere e come vivere. Sentiamo.
2: Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
0: Ora andiamo in Abruzzo, dove è stata trovata un'anziana senza vita in casa ad Altino, nel Chietino. Sul corpo segni di violenza. È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il nipote 25enne. Il giovane era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che però vive all'estero, ma aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo che aveva appena commesso il fatto. La situazione ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di venerdì, ieri sera la protesta in piazza dei cittadini a Pozzuoli dopo l'incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi in prefettura a Napoli, ma andiamo dall'inviato Stefano Corradino.
3: Sì, buongiorno. Ieri si è tenuta una manifestazione nella piazza centrale di Pozzuoli, organizzata dai cittadini che protestano per la situazione che stanno vivendo dopo il terremoto di venerdì scorso. E il corteo è arrivato proprio qui dove è stato affisso questo striscione. Con me Walter Iannuzzi dei comitati di quartiere di Pozzuoli e Campi Flegrei. È una mobilitazione permanente per voi?
4: Ma è obbligatoriamente siamo in mobilitazione permanente perché purtroppo la situazione è molto grave, ci sono tantissime persone fuori casa, gli sfollati aumentano ora dopo ora e l'unico modo che abbiamo per poter sopravvivere a questa situazione è richiedere quello che chiediamo in realtà oramai da 2 anni, cioè il fatto che ci siano soluzioni concrete per gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei, che ci siano soluzioni concrete per gli sfollati, cosa che in questi 2 anni è evidente anche da quello che è successo venerdì scorso non è avvenuto. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è continuare a mobilitarci per chiedere delle cose molto semplici, avere degli hub come doveva essere questo, da poter dare soluzioni immediate alle persone dopo la scossa, poter dare dei contributi veri alle persone che possano essere spesi per poter mettere in

0: sicurezza e migliorare sismicamente gli edifici, mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista sia degli edifici sia dal punto di vista idrogeologico, è l'unica cosa che possiamo fare per sopravvivere.
1: Grazie a Walter Iannuzzi, e allora la linea torna a voi.
2: Grazie. Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una cella di sicurezza un detenuto di 32 anni, originario della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. Intanto il rapporto Antigone di Metanno parla di un tasso di affollamento al 139% nelle carceri, mentre manca oltre il 15% degli agenti di penitenziaria, con celle sovraffollate che in estate superano i 40 gradi e sono 38 almeno i suicidi nei primi 7 mesi dell'anno. Record del caldo africano in Italia con 27 bollini rossi, significa che da nord a sud tutte le città monitorate dal Ministero della Salute raggiungono condizioni di allerta massima. La tendenza non cambia, caldo e afa imperversano sullo stivale almeno fino alle soglie di Ferragosto. Ma sentiamo Matteo Parlato.
3: Per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
2: Veniamo alla cultura, alla musica. Cambia il regolamento di Sanremo Giovani. Al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei big del festival. I dettagli nel servizio di Laura Longo.
4: Stefano De Martino!
5: Che Sanremo Giovani versione De Martino sarebbe stato completamente rivoluzionato per i rumors era già una certezza, ora l'ufficialità. E da venerdì 7 agosto il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta del Festival della Canzone Italiana. Le nuove regole prevedono varie fasi. La prima, l'ascolto di tutti i brani iscritti da parte della commissione musicale. 60 gli artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo. Da qui saranno selezionati 15 cantanti che andranno ad aggiungersi ai 15 provenienti da area Sanremo. Totale 30 giovani talenti che andranno ad affrontare una nuova fase di selezioni. Due weekend al vivo in Liguria, nella città dei fiori, e alla presenza del direttore artistico. Due tranche al Cardiopalma per arrivare ai 6 finalisti, 3 provenienti da Sanremo Giovani e 3 da area Sanremo, che si sfideranno definitivamente il 18 dicembre in diretta su Rai 1. Lo show in prima serata decreterà il vincitore che guadagnerà l'accesso diretto alla categoria dei campioni del Festival di Sanremo 2027, entrando a pieno titolo tra i protagonisti della principale manifestazione musicale italiana.
6: Bagnato

0: Ben ritrovati con le notizie sportive, cominciando dal nuoto con gli europei. In attesa delle finali di questo pomeriggio, l'Italia festeggia ancora le medaglie di ieri e i risultati eccezionali della spedizione azzurra. Ieri il bis per Ginevra, Taddeucci, oro anche nella 5 km in acque libere, dopo l'oro nella 10 km in copertina, come Chiara Pellacani, 4 ore per entrare nella leggenda dei tuffi europei e stasera la chance della quinta medaglia del metallo più nobile, il ritratto delle due regine d'Europa con Novella Calligaris.
1: Quanto oro fa rima con donna in questi europei degli sport acquatici di Parigi? In particolare due ragazze protagoniste. Una è fiorentina, che ha costruito tutta la sua carriera in Toscana. L'altra è romana, ma ha scelto di volare oltreoceano per sfidare prima se stessa che le avversarie. C'è chi vince lottando con un'acqua non sempre limpida e pura per varie ore, a seconda della distanza. C'è chi si gioca tutto in un battito di ciglia, con esercizi dal coefficiente di difficoltà sempre più elevati. Eppure, Ginevra Taddeucci e Chiara Pellacani raccontano la stessa storia, quella di due ragazze che hanno saputo crescere non solo nella preparazione fisica, ma anche nella forza mentale, accomunate da un unico denominatore: aver trasformato il talento in carattere. Ginevra ha imparato ad avere pazienza, sa aspettare il momento giusto per sferrare l'attacco, o invece risparmiare energie, ma quando decide di accelerare all'avversario lascia soltanto la schiuma sollevata dal battito dei suoi piedi. Nella Senna, il fiume che aveva fatto discutere il mondo, ha conquistato ben due ori, uno nella 10 km e poi ha fatto il bis nella 5. Chiara invece di esplosività e precisione vive. Ogni tuffo dura pochi secondi e in quell'attimo tutto deve essere perfetto, ogni movimento memorizzato senza sbavature. C'è il sorriso poi che nasconde la ricerca della massima concentrazione. Sale sul trampolino e riesce a isolarsi da tutto. A Parigi ha già firmato un poker di ori, confermandosi tra le stelle dei tuffi continentali, ma il suo valore va ben oltre. Sport diversi, emozioni diverse, ma la stessa forza interiore, la stessa determinazione nel raggiungere l'obiettivo, ovvero l'oro.
0: Dicevamo, occhi puntati oggi sulle finali dei tuffi, allora vediamo il servizio di Nicola San Giorgio su questo.
2: Una giornata senza medaglie per gli azzurri e il fatto che faccia notizia rende l'idea di quanto bene stiano facendo i ragazzi di Oscar Bertone in questo europeo parigino. Nel sincro misto dalla piattaforma, Raffaele Pelligra e Sara Jodoin Di Maria non riescono a trovare la chiave giusta per accendere il loro sincronismo in una gara in cui il podio è sempre rimasto lontano. Oro all'Ucraina di Sereda e Bailo, argento ai tedeschi Rosler e Pfeiff, bronzo agli spagnoli Rodriguez e Carvajal che conquistano il primo podio di questi europei. Spettacolo ed emozioni nella finale maschile dai 3 metri, il titolo lo vince Moritz Wesemann che con l'ultimo tuffo mette la firma sulla doppietta personale dopo aver vinto anche dal metro. Francesi in festa per il primo acuto da padroni di casa. Jules Bouillet conquista un argento prestigioso, mentre il britannico Holden deve accontentarsi del bronzo dopo un errore fatale nell'ultimo tuffo. Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro, che non riescono mai ad agganciarsi davvero al treno delle medaglie. Ma nella giornata azzurra senza podi, l'Italtuffi festeggia lo stesso, perché Chiara Pellacani riceve dagli European Aquatics il premio come miglior tuffatrice del 2025.
3: È stato un anno pieno di emozioni per me, con tanti nuovi traguardi e quindi tante emozioni.
0: Anche dal nuoto artistico, ieri ancora un bronzo per l'Italia dell'acrobatico. Le azzurre completano così il tris, ma seguiamo il pezzo di Enrico Cattaneo.
4: Bilancio molto positivo per il nuoto artistico l'europeo numero 39 nella Villumière. Con 7 medaglie, 3 argenti e 4 bronzi, e il quarto di sempre, a parte l'inarrivabile campionato continentale a Roma 2022 con 12 medaglie, delle quali 4 ori. Le ultime edizioni erano senza le nazioni di Russia e Bielorussia, però qui ammesse sotto l'egida di atlete neutrali B ed A. Quindi questo è tornato ad essere un campionato probante per le italiche ambizioni in previsione del Mondiale 2027 a Budapest, Budapest, a sua volta qualificante all'Olimpiade 2028 a Los Angeles. Filippo Pelati, con 4 medaglie, 2 argenti nel solo e un argento e un bronzo nel duo misto con Lucrezia Ruggero, a soli 19 anni dimostra di essere sulla buona strada come successore del grande Giorgio Minisini. La squadra italiana nelle 3 competizioni tecnica, libera e acrobatic routine ha vinto il bronzo, dietro a Russia e Spagna. Il collettivo è di ottimo livello, l'acrobatica è davvero buona, occorre crescere come qualità degli elementi e del coefficiente di difficoltà se davvero si vuole competere con le nazioni migliori e non solo salire sul podio europeo. 3 quarti e un quinto posto, infine, tra solo femminile e soprattutto duo femminile con Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggero. Ci raccontano di azzurre con uno standard elevato, ma anche che occorre fare un passo in più su coefficienti di difficoltà e costruzione delle routine per qualificare il duo con facilità all'Olimpiade prossima avventura.
5: Il bilancio è

0: positivo, e le ragazze hanno nuotato tutti gli esercizi a un livello molto elevato. A questo campionato comunque era veramente tutti ad alto livello.
1: Siamo arrivati al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Sentiamo Giovanna Carollo.
2: La sua preparazione e il suo impegno la base migliore per costruire il nostro futuro. Così il presidente della Federcalcio Malagò annuncia l'arrivo di Gianfranco Zola in nazionale. 35 presenze in azzurro, non smetterà i panni di vicepresidente vicario della Lega Pro, ruolo che probabilmente lo aiuterà ancora di più adesso. Artefice della riforma che porta il suo nome, un programma volto a rafforzare l'impiego di giovani calciatori in Serie C, il suo campo di azione si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentanze giovanili. Una cantera tutta italiana, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. Zola, ex attaccante e anche un po' bandiera del Napoli di Maradona, ma anche di Cagliari, Parma e Chelsea, che ha anche allenato, fantasista e a volte seconda punta, amico fraterno di Mancini, mai sopra le righe, sardo per origine, tempra e animo. A 60 anni appena compiuti inizia la sua nuova avventura, dice lui. È la dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro.
1: E intanto il calciomercato non smette di muoversi, di proporre nuove suggestioni, ma che cosa bolle in pentola, ce lo racconta Davide Vannucci.
3: Torna in Italia Nahuel Molina, sarà il nuovo terzino destro della Roma, 13 milioni più 4 di bonus all'Atletico Madrid per l'ex udinese, campione del mondo in Qatar e vice campione in America con la sua Argentina. I giallorossi intanto continuano a cercare l'esterno d'attacco norvegese Nusa dell'Ipsia, ma costa 60 milioni. Anche la Juve vuole ritoccare il reparto offensivo. Il Manchester United ha aperto al prestito di Zirkzee. Il Napoli invece intende cedere Lukaku. Piace negli Stati Uniti, ad Atlanta, ma il giocatore vorrebbe restare in Europa. Sempre in tema attaccanti, accordo tra Parma e Atalanta per il prestito agli emiliani di El Bilal Touré. A centrocampo, blitz del Genoa, che acquista dal Siviglia il nazionale svizzero Sow. A proposito di colpi, Fiorentina e Real Madrid stanno definendo l'arrivo in viola in prestito di Mastantuono. Nel mercato estero, in chiusura, il passaggio del brasiliano Bruno Guimarães dal Newcastle all'Arsenal.
1: E soprattutto per testare le squadre e ragionare su possibili correttivi dal mercato, a questo è servito il derby meneghino in amichevole in Australia, ma vediamo com'è andata Milan-Inter con Francesco Rocchi.
4: Dopo più di 10 anni torna un derby di Milano in amichevole, questa volta va in scena Perth, Australia, nel segno di Franco Baresi. Rossoneri inizialmente in campo tutti con la maglia numero 6. Dopo il minuto di silenzio il derby può cominciare. Buon inizio dei rossoneri, molto più verticali con i nuovi schemi di Amorim. L'Inter subisce. Musa fa tremare la porta difesa da Martinez. La sua conclusione però sbatte sul palo. Ad inizio ripresa un recupero di Pavard, innesca Barella che finalizza per Di Marco che non sbaglia. Inter in vantaggio. 8 cambi per il Milan a mezz'ora dalla fine. Dentro Leao, Modric, Yashari, Nkunku, esordio con la maglia rossonera per Gonzalo Ramos. Ma i Lavelli, poco dopo, a sfiorare il raddoppio, Torriani in angolo. Anche Kivu cambia, mezza squadra entra Çalhanoğlu. Contatto a pochi minuti dalla fine tra Carlos Augusto e Nkunku. Per l'arbitro è rigore, il francese non sbaglia e fa 1-1. Torriani salva nel finale su Çalhanoğlu. Il derby d'Australia finisce in parità. Per l'Inter è l'ottava stracittadina di fila senza vittoria. Sabato altre 2 amichevoli di lusso. Il Milan in Indonesia, a Jakarta sfida il Chelsea. E per l'Inter la Juventus ancora in Australia a Perth.
1: Per chiudere questa edizione risentiamo una delle canzoni più famose e iconiche di Guccini. Si tratta di Eskimo del 1978. Poi dopo una breve pausa riprenderemo il giornale con altri ricordi del cantautore emiliano. Bravo, bravo.

0: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
7: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
8: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
10: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
11: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
12: Residui temporali in Trentino Alto Adige durante le ore serali notturne sulle Alpi orientali. Cielo sereno al più poco nuvoloso in pianura con temperature ancora elevate. Sulle regioni del centro una notte stellata con qualche nube nelle aree più interne, temperature minime della notte ancora elevate, soprattutto in pianura e nelle aree lontano dal mare. Ci spostiamo al sud, dove anche questa notte il cielo sarà in prevalenza sereno al più poco nuvoloso con qualche annuvolamento più compatto sulla costa tirrenica. Temperature della notte ancora alte, in particolar modo in pianura e lungo le coste. Stessa situazione anche sulle due isole maggiori, un cielo in prevalenza sereno al più velato, venti di maestrale sulla costa occidentale della Sardegna e temperature minime lungo le coste ancora alte. Vediamo la previsione per la giornata di venerdì, che vede i temporali arrivare nel pomeriggio anche in pianura al nord e questo porterà ad un abbassamento delle temperature massime. Al centro e al sud e in Emilia-Romagna invece ancora valori elevati, qualche acquazzone al pomeriggio sui rilievi appenninici di Abruzzo, Calabria e Basilicata. Vediamo infine i valori massimi che registreremo nella giornata di venerdì con punte ancora di 36-38 gradi al centro, sud e sulle isole.

0: Gianna Francesco Guccini. La famiglia ha reso noto che nel rispetto delle sue volontà i funerali saranno in forma strettamente privata. Cantautore, scrittore, Guccini ha firmato una produzione sterminata, seguitissima dal vivo e da molte generazioni. Una cerimonia commemorativa si svolgerà nel mese di settembre. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, sospetti sulla Russia, scenario di attacco ibrido e il nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpiremo duro. Teheran, gli Stati Uniti, inaffidabili. L'appello del Papa ad Assisi durante l'omelia, interpretare il nostro tempo e prendere decisioni seguendo Gesù. L'ondata di calore non dà tregua, a parte isolati temporali sulle montagne, temperature torride fino a Ferragosto. In Italia oggi 27, le città da bollino rosso. Edizione delle 13, buongiorno e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. Dunque, l'avete sentito in apertura, in primo piano, ancora la morte di Francesco Guccini. Con noi in studio c'è Fausto Pellegrini, il nostro esperto di musica, con cui appunto cerchiamo di raccontare ancora chi è stato Francesco Guccini e che cosa rimane ogni volta che sentiamo e sentiremo una sua canzone. Allora, l'abbiamo detto, cantautore, poeta, amante della vita, è un addio in cui sono in tanti anche a essere in qualche modo presenti, a farsi sentire. C'è stato anche questo grande saluto alla Camera, ha lasciato veramente il segno.
1: Cantautore, scrittore, ma soprattutto testimone di un tempo, di un bel pezzo della nostra storia. Guccini è una di quelle persone, di quegli artisti di cui possiamo dire davvero che c'è stato un prima e un dopo, c'è stato un prima Guccini, prima di Guccini e un dopo Guccini, nel senso che quegli artisti che sono capaci, proprio perché sono artisti veri, ma persone vere, di diventare e di essere spartiacque di mondi, no? Guccini veniva dalla tradizione, faceva sua la tradizione dei cantacronache. La sua grande amicizia per esempio con Umberto Eco, con tutti quelli che pensavano che dopo la morte di Luigi Tenco si dovesse fare una riflessione seria sulla canzone e sulla canzone d'autore, per evitare l'idea che la canzone fosse soltanto un momento di svago e di divertimento. Si parlava in quel tempo di canzone gastronomica, a cui artisti come Francesco Guccini, che fu uno dei primi a fare questo, contrapposero una canzone piena di parole, di ideali, di cose raccontate. E in questo modo però, senza voler essere, perché troppo spesso è stato considerato semplicemente un cantautore politico, tra virgolette, Guccini è stato un cantautore che ha raccontato storie, storie umane, capaci di raccontare un mondo, raccontare una visione di mondo, senza scendere nell'arena degli slogan che in quegli anni anche la canzone, anche un certo tipo di canzone aveva propagandato. Mi dicono alla regia che abbiamo una canzone che racconta proprio bene quello che sto dicendo. La canzone si chiama Auschwitz, è la prima canzone che Francesco ha scritto, ce l'ho anche

0: Collegato con noi c'è Renato Tortarolo, giornalista, collega, esperto anche lui di critica musicale del secolo XIX. Ben trovato a Rai News 24 per questo ricordo proprio anche di Francesco Guccini. Allora c'è in studio con noi appunto anche Fausto Pellegrini. Vorremmo magari partire proprio da Auschwitz che abbiamo appena sentito. L'impegno, giustamente ci ricordava Fausto Pellegrini, un impegno che non l'ha mai fatto calare nell'arena degli slogan e che però è stato molto toccante. C'è anche stato quel suo viaggio a 50 anni dalla canzone, proprio ad Auschwitz.
1: Intanto buongiorno.
2: Ciao Renato.
1: Come in tutte le canzoni di Francesco, la componente libertaria, ma anche lo stato di perdente, perché il mondo è molto più forte delle idee, molto più forte della volontà delle persone di essere buone e comprensive, è sempre stato il soldato importante. Auschwitz è una canzone che fu criticatissima all'epoca perché nessuno aveva mai osato affrontare una verità orribile come quella dei campi di sterminio. Quindi Guccini a tutt'oggi rimane l'esempio di una canzone libertaria, ma anche di una canzone anarchica. Non bisogna mai dimenticare che non si è mai schierato, ovviamente, se non contro gli autoritarismi, se non contro l'indifferenza sociale verso i più deboli. Però rimane Guccini l'esempio di una grande portata anarchica.
0: Ecco, su questo proprio appunto vorrei chiedere anche a Fausto Pellegrini, perché nel frattempo si susseguono i ricordi da parte del mondo politico in queste ore e appunto nonostante poi lui, lo dicevi, abbia preso posizione però sempre senza essere in qualche modo così appunto ideologico, no? Spiegami.
2: Io l'ho detto purtroppo troppe volte per i troppi amici artisti, cantautori che se ne sono andati a partire da De André, eccetera. Il rischio vero adesso è che la memoria vera diventi una memoria sterilizzata in cui tutti diventano improvvisamente amici di Francesco Guccini, oppure tutti quanti dicono sì, aveva ragione, lo dico io. La morte fa anche purtroppo questo effetto, no? Secondo me è successo con Fabrizio De André, è successo, rischia di succedere appunto se non ci sono dei paletti, come diceva giustamente anche Renato, se non si pongono dei paletti importanti per una persona che ha sempre voluto raccontare storie, che sapeva da che parte stare. Ma non ha mai chiesto, non ha mai detto, voluto imporre quella parte. Un burattinaio di parole, ne parlavo anche prima, un burattinaio di parole che ha messo se stesso al servizio delle parole e non all'incontrario, proprio perché il raccontare era la sua cifra stilistica essenziale per raccontare quello che gli piaceva raccontare. Un cantore, l'ha sempre detto, un cantore del dubbio e non delle parole d'ordine. Un cantore della vita quotidiana, ci ha intitolato anche un album, Stanze di vita quotidiana, un cantore della vita vera da contrapporre ai lustrini, fasti, quotidian dei VIP, quello che potremmo dire tra virgolette la musica da VIP, no? Lui ha sempre raccontato la vita, la storia, raccontando.

0: confrontandola da uomo di provincia capace, come Salgari, di guardare attraverso la provincia e attraverso la finestra della sua casa, di guardare il mondo, di raccontare il mondo molto meglio di tanti viaggiatori di professione che magari viaggiano soltanto appunto per dire
1: questo,
0: ci sono stato.
1: Su questo proprio
0: contro tendenza rispetto ai tempi d'oggi, ovviamente. Cioè,
1: ti interrompo qualche istante perché mi dicono che abbiamo collegato da Bologna Nelson Bova, Bologna che lo ricorderà, il sindaco Lepore ha già detto sapremo onorare la memoria di Francesco Guccini. Allora qual è il clima e come viene ricordato, qual è la sensazione in queste ore e dove ti trovi soprattutto? Vedo un numero 43 se non vedo male alle tue spalle.
2: Sì, un numero non proprio sconosciuto, è via Paolo Fabbri, luogo dove Guccini qua a Bologna ha vissuto per tantissimi anni. Ci sono dei fiori, come vedete anche i colleghi li stanno riprendendo, e dalla parte opposta della casa c'è un furgone che sta mettendo a tutto volume una canzone di Francesco Guccini. È il ricordo qua locale che Bologna vuole dare a questo grande artista. La storia musicale di Guccini è a Bologna e anche a Modena, dove è nato nel 1940. Da anni si è trasferito a Pavana sull'Appennino Pistoiese, non suona più, non fa più concerti, però continuava a scrivere delle canzoni. Il sindaco a scrivere delle poesie. Il sindaco di Bologna ha scritto: sei stato il sapore della terra e delle radici, il sogno, la musica, la potenza delle parole. E lo stesso sindaco ha annunciato che nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Abbiamo uno dei luoghi simbolo di Guccini, anche la trattoria Davito qua vicino in via Musolesi. Siamo andati a sentire il titolare che ovviamente l'ha conosciuto e che non lo vedeva più dal 2019.
3: Un pezzo veramente importante.
2: C'è un episodio che ricorda con particolare piacere?
3: Qualcosa di significativo anche proprio a livello culturale, al di là che ti piace la canzone, no? Proprio di quello che poteva... Cioè, difficilmente trovi cantanti che per tre o quattro generazioni vengono seguiti come è stato seguito Guccini. Non è facilissimo. Anche a rapporti della gente che lo vede.
2: C'è un episodio che le ricorda particolarmente?
3: Ne ricordo tanti.
2: Troppi.
3: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. Cioè, gente che arrivava, Francesco ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui, mettiti qua. E penso che sia una delle cose più belle per un artista, continuare, anche se magari non si ricordava chi è.
2: Abbiamo detto da anni non viveva più a Bologna, però tanti lo ricordano. Noi eravamo in Piazza Maggiore appena si è diffusa la notizia. Sentiamo la reazione a caldo dei bolognesi, poi in linea a voi.
4: Certo, importantissimo. E poi ha collaborato con vari cantautori, insomma, poi si è ritirato su là in montagna, si è messo a scrivere dei libri e non finiva più, insomma.
5: È grande tristezza ovviamente e sapere che ci sarà una grande mancanza, mancherà un personaggio così importante, soprattutto per quelli della mia generazione. Per quello... la sensazione di star diventare veramente anziani. Perché...
2: Lei l'aveva conosciuto da Vito nei luoghi dove andava, insomma, l'aveva visto?
5: Da ragazzo, sì, da ragazzo, anche perché erano, come dire... Bologna era una città piccola che si era molto grande, per cui i luoghi che si frequentavano erano poi tutti quelli.
2: Tra l'altro qua siamo nella via di Lucio Dalla, qua.
5: Tra l'altro,
2: un altro personaggio.
5: Tra l'altro.
6: Grande artista, veramente un artista immenso, con i vari Morandi, Dalla, però lui diciamo che arrivava al genio.
2: Cosa in particolare le piaceva di Guccini?
6: Ma è tutto. Tutto il suo pensiero, la sua filosofia, il suo modo di vivere. Anche addirittura la sua, come possiamo chiamarla, estrema filosofia di vita che tante volte magari sconfinava in un qualcosa che era eccessivo. Però nelle sue canzoni l'ha denunciata e ha avuto il coraggio di denunciarla. Io poi ho avuto il piacere di conoscerlo due o tre volte. Io avevo un negozio sotto il Pavaglione, per 35 anni l'ho diretto e per due o tre volte è venuto dal mio negozio. Quindi ho veramente un ricordo meraviglioso.
1: Allora, il ricordo è arrivato da Bologna. Effettivamente vorrei coinvolgere Fausto Pellegrini in un'ultimissima domanda, veramente in un flash, però appunto si diceva ha saputo parlare a più generazioni e lui ha anche un finale di canzone, mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Forse è riuscito davvero sempre a parlare a tutti come in un vecchio e un bambino, come in quella canzone che più generazioni le coinvolgeva.
0: Proprio perché non è mai stato non ha mai inseguito la cronaca, ha sempre raccontato un mondo che è valido, che è vero, perché ha raccontato di storie. Le storie sono immortali, proprio perché sono storie che se non si ripetono comunque sono belle da ascoltare, qualunque sia la generazione. Pensa alle favole, appunto, cioè raccontare, mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Le favole sono questa cosa qui. Quelle di Francesco erano favole, ma non erano anche piccoli quadri di mondi che in qualche modo sono lì a raccontarci davvero come un quadro, come un film, quella piccola storia, quel piccolo episodio che però si fa universale, diventa un episodio che in qualche modo può riguardare tutti o può interessare e può raccontare un pezzo di storia a tutti quanti. In realtà è questa che fa la differenza tra la grande canzone d'autore e le piccole grandi canzoni di moda che vivono il momento di una giornata e poi alla fine non raccontano semplicemente qualcosa in quel momento, ma poi spariscono nel vento. Ecco, Francesco no, raccontava delle cose che rimangono nel tempo e questo dà la statura della sua arte e del suo essere, del suo mettere insieme vita ed arte, che poi è l'unico modo per fare in modo che l'arte sia davvero qualcosa di importante.
1: Grazie davvero al nostro Fausto Pellegrini che da questa mattina ci sta tenendo compagnia nel tracciare un ricordo di Francesco Guccini, grazie anche agli altri nostri ospiti. Noi ora proseguiamo con le altre notizie, partiamo dal vertice di maggioranza con la Premier Meloni per fare il punto prima della pausa estiva. Tra i dossier al centro del confronto tra gli alleati ci sono la legge elettorale e la sicurezza, ma ci aggiorna da Palazzo Chigi Gabriele Martelloni.
7: Sì, nei colloqui di queste ultime ore, prima della pausa estiva, con gli altri esponenti del governo e anche con i leader della maggioranza, il filo conduttore per Giorgia Meloni è sempre quello di un obiettivo chiaro, serrare i ranghi in una fase che percepisce la Presidente del Consiglio come delicata all'interno della maggioranza, con fibrillazioni crescenti su diversi dossier, alcuni incidenti parlamentari che non sono mancati, così come le incomprensioni. Tutto questo quando si apre di fatto l'ultimo anno della legislatura, un anno che sarà tendenzialmente di campagna elettorale, una campagna che di fatto è già iniziata, e dunque insidie che non sfuggono alla Presidente del Consiglio, che nel vertice di ieri sera a casa sua a Roma con gli altri leader della maggioranza avrebbe detto a settembre niente scherzi, il sottotesto è che altrimenti si potrebbe aprire una crisi di governo, e il riferimento evidente a quello scivolone e eclatante di metà luglio sull'emendamento alle preferenze presentato proprio da Fratelli d'Italia, un emendamento che però adesso la Presidente del Consiglio vuole blindare. Di fatto il vertice di maggioranza è servito anche a questo ieri sera, dopo l'intesa che è stata raggiunta dagli Sherpa a livello tecnico e poi appunto sigillata nel vertice di ieri sera. Ma l'incontro tra i leader è servito anche a parlare di sicurezza. La Premier ha chiesto una comunicazione attenta su questo tema, che resta sicuramente al centro di una sfida interna alla maggioranza. Lo abbiamo visto più volte su vari provvedimenti da prendere per l'esecutivo, ma sul quale c'è anche una pressione costante da parte di Futuro Nazionale a destra della coalizione di centrodestra. Un tema, quello della sicurezza, che la Presidente del Consiglio ha dimostrato in queste settimane di voler presidiare con grande attenzione in quest'ultimo scorcio di legislatura. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: Grazie Gabriele Martelloni. E resta acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione sul caso Delmastro, dopo che la Camera ha negato l'autorizzazione a utilizzare le chat. In commissione Covid tra poco l'audizione di Giuseppe Conte, ma facciamo il punto da Montecitorio in diretta con Alberto Gioffreda.
8: Un'audizione che tarda ancora perché non sono finiti i lavori qui a Montecitorio per far partire quindi poi questa seduta della Commissione Covid a San Macuto per l'audizione dell'ex Presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, tanto attesa soprattutto perché potrebbe replicare in qualche modo i toni aspri tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, che si sono ascoltati ieri in aula proprio sull'autorizzazione negata all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e l'imprenditore Garoccia, un'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma, dove l'ex sottosegretario non risulta indagato. Sotto la lente di ingrandimento soprattutto l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia a Bignami, che ha richiamato il proprio partito come esempio del fatto che soltanto l'MSI nel 92 avesse proposto il nome di Borsellino come candidato alla Presidenza della Repubblica, l'attacco anche alla figura dell'ex Presidente della Repubblica Scalfaro, che non è stato gradito dalle opposizioni, che anzi hanno ribaltato il tavolo delle accuse con un monito: non si può chiedere e invocare la figura di Borsellino, dicono da Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, quando poi si rifiutano di autorizzare le chat del Mastro, dell'imprenditore Caroccia. Tutto questo comunque ha ricompattato gli schieramenti, ricompattati anche sulla questione giustizia, come ascoltiamo dal capogruppo di Forza Italia alla Camera Costa.
9: Forza Italia ha contribuito a difendere i principi costituzionali e le libertà dei cittadini, scongiurando norme giustizialiste come quelle che volevano le intercettazioni a tappeto.
8: Ricompattato anche il centrosinistra sulla questione del Mastro, centrosinistra che ha votato per l'utilizzo delle chat dopo momenti di fibrillazione e tensioni tutte interne al campo largo, che derivavano da un'altra discussione, quella sul SEF, sulle spese militari. E allora sulla questione del Mastro ascoltiamo l'onorevole Serracchiani del Partito Democratico. Poi linea a te.
10: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione e della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
1: Siamo sul tema di queste chat, perché pensa al ricorso alla Corte Costituzionale, la Procura di Roma, dopo questo diniego della Camera all'utilizzo delle chat. Ricordiamo l'imprenditore Caroccia accusato di essere un prestanome del clan dei Senesi. Facciamo il punto con Laura Tangherlini.
11: Uno stop calcolato, quello incassato dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, a cui, dopo il voto dell'Aula, la giunta della Presidenza della Camera ha per la seconda volta non autorizzato l'utilizzo nell'inchiesta delle chat WhatsApp, finora segrete, tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e Caroccia, accusato di essere un prestanome del clan dei Senesi e attualmente in carcere per una precedente condanna a 4 anni per reati di mafia. La mossa successiva, già pianificata dal procuratore Lovoi, passerebbe per il ricorso alla Corte Costituzionale, sollevando davanti alla Consulta il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Sarà la lettura proprio delle ragioni opposte dalla Giunta per negare l'utilizzo, il capire come abbia giuridicamente argomentato il no, ad indirizzare il ricorso. Solo esaminando i messaggi scambiati, ribadisce la Procura, che aveva fornito garanzie sulla tutela della riservatezza da assicurare ad un parlamentare, si potrebbe accertare se parte dei soldi investiti nel ristorante provenisse dal clan mafioso, locale di cui Del Mastro, non indagato, è stato per un periodo proprietario fino al trasferimento delle sue quote alla 19enne figlia di Caroccia. La chat di gruppo, i cui messaggi erano stati consegnati alla Procura proprio da Del Mastro, era stata creata per gestire il ristorante, hanno spiegato agli investigatori Caroccio e la figlia, accusati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Settimane, forse di più, quelle che occorreranno per stilare l'eventuale impugnazione, a firma del procuratore Lovoi.
1: Ora l'economia. La prospettiva di un accordo per la gestione di Hormuz spinge le borse europee. Ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
12: Accelerano anche un po' rispetto all'apertura le borse europee, tutte in questa fase con un netto segno più. Le migliori sono Parigi e proprio Milano, unica a sfiorare il più 1%, spinta oggi dal comparto bancario e in particolare dal balzo di Banco BPM. In cima al nostro listino principale guadagna oltre il 5% dopo i conti trimestrali e semestrali presentati in mattinata. Ed è una giornata che dovrebbe essere invece contrastata per quanto riguarda i mercati americani. Positivo l'indice Dow Jones, in rosso invece il Nasdaq, che che già aveva chiuso in negativo ieri sera, portando un'ondata di negatività anche sulle borse asiatiche questa mattina. C'è ancora preoccupazione intorno al comparto dell'high tech per i forti investimenti in intelligenza artificiale senza certezze di ritorni. Chiudiamo con uno sguardo al petrolio, che con una dinamica simile a quella di ieri aveva aperto la mattinata in calo, ora torna invece a salire. Ritorniamo per il Brent europeo sopra gli $80 al barile e torna ad aumentare anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam. Linea a voi.
1: E cala a giugno per il secondo mese consecutivo la produzione industriale. Secondo la Banca Centrale Europea è l'instabilità geopolitica a mettere a rischio la crescita. Non è tutto, perché il grande caldo potrebbe avere ripercussioni sui prezzi del cibo. Marco Mirabile.
13: La produzione industriale è scesa dell'1%, è il secondo mese consecutivo in territorio negativo. A dirlo è l'Istat, secondo cui su base annua la flessione è stata dello 0,6%. In difficoltà quasi tutti i comparti, con l'eccezione dell'energia, mentre tra i più penalizzati spicca la moda. Sul fronte prezzi arriva intanto l'analisi della Banca Centrale Europea. Nonostante il petrolio si sia momentaneamente raffreddato grazie alla fragile intesa tra Stati Uniti e Iran, il quadro resta estremamente instabile, avverte l'Istituto di Francoforte. E le tensioni globali e la volatilità dei prezzi dell'energia si riflettono anche sui beni alimentari. Ma il presidente della BCE, Christine Lagarde, richiama l'attenzione su un ulteriore fattore di rischio: il cambiamento climatico. La morsa del caldo riduce la produzione agricola e potrebbe spingere al rialzo i prezzi degli alimentari e aprire la strada a rincari più forti del previsto.
1: Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo dunque sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle rotte commerciali, e nell'intesa si parla di un possibile pedaggio in entrata da pagare a Teheran. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
14: Sì, buongiorno. L'accordo tra l'Iran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz deve ancora ricevere il via libera del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. L'intesa avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nelle acque di Hormuz attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela nei paesi del Golfo, l'accordo non prevede l'imposizione di tasse di transito o costi di servizio per le navi che attraversano lo stretto, almeno per i due mesi in cui sarà in vigore, garantendo una tregua che permetta lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Tutti i paesi della regione potranno prendere parte alle operazioni di rimozione delle mine per ripristinare la piena navigazione a Hormuz. Appena l'accordo sarà formalmente approvato, Iran e Oman torneranno all'intesa di Islamabad, un primo passo verso un accordo definitivo con gli Stati Uniti per la fine della guerra, anche se Teheran continua a negare le trattative con Washington. Ma ci sarebbero comunque dei contatti indiretti. Linea a Roma.
1: E veniamo invece ora al conflitto in Ucraina, dove la Russia sostiene di aver abbattuto 605 droni nella notte. Kiev però torna a colpire una raffineria russa a 700 km dal confine e tuttavia deve fare i conti con l'impotenza di fronte agli attacchi russi con missili balistici e ipersonici. Bersagliata ancora Kharkiv. Andiamo a Kiev dall'inviata Carlotta Macerò.
15: L'iniziativa ucraina in territorio russo a 700 km dal confine, è stata attaccata una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav, la più grande della regione, una delle più grandi della Russia. Il presidente Zelensky ha confermato gli attacchi alle raffinerie e ha anche confermato che sono state colpite navi della flotta ombra russa. Qui in territorio ucraino è stato colpito soprattutto la regione ucraina nord-orientale di Kharkiv, la città di Balaklia. 3 civili sono morti, 2 donne e un uomo. Civili colpiti anche a Sumi con 8 bombe plananti, le terribili bombe plananti con tonnellate di esplosivo che hanno fatto 13 feriti. Un morto nella regione del Donetsk, 5 regioni sono in blackout perché sono state colpite anche centrali energetiche, e preoccupa gli ucraini l'ordine di evacuazione delle famiglie con bambini nella città di Kramatorsk, che è l'ultima ucraina nel Donetsk, appunto, che ancora appartiene a Kiev. Kiev, la capitale, che ancora conta le vittime di ieri nel terribile attacco. La notte è stata più tranquilla, però si sente ancora l'acre, l'aria, perché ci sono stati davvero tanti incendi provocati dalle decine di missili, decine di morti, decine di feriti. Il più grande attacco è stato quello alla stazione e dei treni, dove sono morte 8 persone mentre andavano al lavoro. Con Matteo Petrobelli, a voi.
1: In Medio Oriente, nuovi raid aerei israeliani oggi sul sud del Libano, dove due riservisti dell'esercito sono rimasti uccisi in scontri con Hezbollah. E poi ancora violenze dei coloni in Cisgiordania. Da Gerusalemme, l'inviata Lucia Goracci.
16: Due soldati israeliani uccisi e quattro gravemente feriti per la prima volta dalla tregua del 14 giugno scorso in Libano. Muoiono per l'esplosione di un ordigno e segue l'ordine di sfollamento forzato dato da Israele al villaggio libanese di Mansouri con successivi raid. Israele accusa Hezbollah di avere violato il cessate il fuoco. L'esercito sta cercando di capire se si trattasse di un vecchio ordigno o, cosa ben più grave, di una bomba messa da un'operazione più recente di infiltrazione dei comando Hezbollah. Tutto questo che ieri aveva fatto sospendere la trattativa diretta in corsa a Roma all'ambasciata degli Stati Uniti tra i due governi sembra non avere impedito però la sua ripresa all'ordine del giorno, l'ampliamento rispetto ai tre iniziali villaggi del processo delle cosiddette aree pilota, dove deve avvenire la sostituzione dell'esercito libanese al ripiegato esercito israeliano, esercito libanese che deve anche vigilare affinché Hezbollah non rimetta piede in quei villaggi. Dunque la trattativa resta in piedi. Secondo informazioni convergenti di media libanese e israeliane è stato l'intervento diretto degli Stati Uniti d'America a scongiurare una più larga escalation. Nottetempo però, dicono i media libanesi, sono morti un uomo e 12 rimasti feriti, un'ulteriore escalation che avrebbe fatto naufragare i colloqui. Linea a te.
1: E noi torniamo qualche istante sulla notizia con cui abbiamo aperto questo telegiornale, vale a dire la morte di Francesco Guzzini. L'abbiamo ricordata, l'abbiamo raccontata con Nelson Bova da Via Paolo Fabbri 43 a Bologna, la sua abitazione. Vi abbiamo mostrato anche quei camioncini che sparavano la musica, questo camioncino di HL che si è fermato con la musica di Francesco Guzzini proprio davanti alla sua abitazione a Bologna. Ora invece ci spostiamo nel Pistoiese, a Pavana, la frazione del comune di Sambuca Pistoiese, appunto, dove, circondato dalla famiglia, nella casa che aveva scelto come rifugio negli ultimi anni della sua vita, si è spento Francesco Guzzini. Andiamo lì in diretta ad Andrea Marotta.
17: Ed è una località, Pavana, di Sambuca Pistoiese, alla quale Francesco Guzzini era legato fin da bambino. Rispetto a dove ci troviamo, alle nostre spalle, la sua ultima abitazione, poco più sul crinale, lungo il torrente, il mulino della famiglia materna, dei nonni materni, dove la famiglia Guzzini, durante la Seconda Guerra Mondiale, e Francesco Guzzini era nato nel 1940, venne qui a rifugiarsi per l'appunto nell'estate del secondo conflitto. E quindi i ricordi di infanzia si sono accavallati rispetto ai ritorni nelle stagioni successive, e poi nella fase finale, negli ultimi 20 anni della sua vita, dove Guzzini aveva eletto Pavana per l'appunto al suo ritiro. Ritiro celebrato anche a livello letterario e anche in canzone. Natale a Pavana è stata scritta con Mauro Pagani, una delle sue ultime canzoni, e molti dei suoi romanzi sono legati per l'appunto a Pavana. Guzzini è anche scrittore da cronache epafaniche e ha addirittura romanzi scritti in dialetto pavanese, proprio per celebrare queste località svuotatesi poi negli anni dagli abitanti storici. Anche insieme a Loreno Machiavelli aveva raccontato Pavana più volte. E qui questa mattina, dopo un mese nel quale purtroppo si era saputo le condizioni di salute già compromesse da tempo si erano aggravate, c'era stato un ricovero all'ospedale Sant'Orsola di Bologna a inizio luglio, poi il ritorno qui a casa sua. Condizioni sempre più gravi, ma ha mantenuto il massimo riservo, e il riservo viene richiesto dalla famiglia ancora in queste ore. Ci sarà una celebrazione, un funerale in forma privata, hanno spiegato la moglie Raffaella Zuccheri e la figlia Teresa, cantata da Francesco Guzzini in Culo dritto, una delle canzoni sull'infanzia forse più belle mai scritte, e ricordando che però a settembre molto probabilmente a Bologna ci sarà una celebrazione invece aperta al pubblico, proprio per ricordare uno dei cantautori più amati da più giovani generazioni nell'arco di decenni. Da Pavana per il momento è tutto, linea a voi.
1: Grazie ad Andrea Marotta. Noi ora parliamo invece della visita di Papa Leone ad Assisi. Dopo l'incontro con i giovani davanti al sagrato di Santa Maria degli Angeli, il pontefice si è recato nel chiostro del convento, ha salutato i frati della comunità francescana, poi la messa. Andiamo in diretta ad Assisi dalla vaticanista Serena Scorzoni.
18: Sì, ancora buon pomeriggio qui da Santa Maria degli Angeli, siamo insieme con Filippo Di Giacomo, il nostro vaticanista, abbiamo raccontato questa mattinata di Papa Leone che è tornato qui ad Assisi, questa volta per incontrare i giovani, a loro si è rivolto, i giovani dei meeting francescano, e allora sentiamo subito quello che ha detto e poi commentiamo con Filippo.
19: Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
18: Filippo, si è rivolto così ai giovani, il Papa, il primo pontefice a celebrare la messa qui nella chiesa tanto amata da San Francesco, dunque sulle orme di Francesco.
20: Sì, ma anche sulle orme di tanti popoli, perché da qualche giorno dopo la sua elezione fino ad oggi il pellegrinaggio di Papa Leone è sempre stato all'interno di piccoli santuari, sui colli, vicino Tivoli, la Mentorella, fino a santuari sconosciuti come quelli di Marcima in Angola, e si unisce cioè a un percorso che è qui la pastorale giovanile francescani, che forse anticipa anche qualcosa di nel cambiamento anche di certe azioni cattoliche. Per esempio, è anche probabile che non ci saranno più le giornate mondiali della gioventù, ma ci saranno tanti incontri tipo locale a cui il Papa visiterà, è una bella cifra. Oggi non ci saranno, diciamo, grandi meeting, ma ci saranno tante piccole azioni pastorali che il Papa visiterà per incoraggiare, un po' come ha fatto Papa Francesco, che è indimenticabile, ha un ambatar, 1500 cattolici che non riempiono neanche la metà di un piccolissimo stadio dell'hockey. Forse il paradigma di Francesco, che nella pagina di San Francesco si è ancora palesato un'altra volta.
18: Grazie, dunque tutto questo poi rientra nell'ambito degli 800 anni dal transito di San Francesco, eventi che andranno avanti fino alla fine dell'anno. È tutto per il momento, la linea torna a voi.
1: Grazie a Serena Scorzoni e Filippo Di Giacomo, ora una breve pausa, poi torniamo in diretta, restate con noi.
21: Tutti i sorrisi sono unici e per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili, ma il manuale non lo fa.
22: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
21: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva, ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
23: Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice, perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
24: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Entrate mortali!
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
25: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
26: Sex symbol?
25: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
27: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
28: Ancora una giornata di sole, quella sulle regioni settentrionali, qualche bellatura al pomeriggio in pianura, mentre sui rilievi alpini e prealpini le piogge e i temporali interesseranno la seconda parte della giornata. Temperature ancora elevate con punte di 39 gradi. Tanto sole al centro con scarsa possibilità di piogge, limitatamente ai rilievi appenninici del centro tra Abruzzo, Marche e Lazio. Temperature massime ancora piuttosto elevate con punte di 38-39 gradi. Poco cambia anche al meridione con tanto sole nella prima parte della giornata, nuvolamenti più compatti al pomeriggio nelle zone interne dove non si esclude qualche isolato temporale tra Basilicata e Calabria. Il tempo per le due isole maggiori, una giornata in prevalenza soleggiata ma con la possibilità di temporali pomeridiani nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Una ventilazione che rimane ancora nord-occidentale con locali rinforzi al pomeriggio. Vediamo il tempo per venerdì, una giornata in prevalenza con sole da nord a sud, qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini e su quelli appenninici, con la possibilità di giungere anche sulla pianura padana durante le ore serali. Infine uno sguardo più dettagliato alle temperature per oggi, valori massimi che sfioreranno i 40 gradi, Bologna e Firenze le città più calde.
27: Il meteo è stato presentato da
26: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: 13:41 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dalla situazione ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di venerdì. Ieri sera la protesta in piazza dei cittadini a Pozzuoli dopo l'incontro con il ministro dell'interno Piantedosi in prefettura a Napoli. Andiamo dall'inviato Stefano Corradino.
29: Sì, ieri qui in prefettura si è tenuto un incontro insieme al ministro dell'interno Piantedosi con il prefetto di Napoli Michele Di Bari, che è qui con me adesso. E allora facciamo un po' un aggiornamento sulla situazione a partire dalle persone che sono attualmente sfollate.
30: Al momento sono circa 1000 le persone sfollate, sgomberate. E il numero è destinato ovviamente a aumentare. Abbiamo circa 1200 richieste da parte dei cittadini di verifica da parte dei Vigili del Fuoco. 965 sono anche le unità abitative che sono state dichiarate al momento inagibili.
29: I soldi sono stati stanziati e quindi prioritariamente come saranno investiti?
30: Innanzitutto c'è il contributo di autonoma sistemazione che viene assicurato alle persone che hanno avuto la casa inagibile. Poi ci sono, per quanto riguarda la vulnerabilità sismica, con un aumento del contributo dal 50 al 70%, una misura adottata l'altro giorno in Consiglio dei Ministri, ma il decreto prevede anche altre misure, quindi studieremo al meglio come venire incontro alle esigenze della popolazione.
29: Grazie al prefetto di Napoli Michele Di Bari, la linea torna a voi.
1: Arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario, il nipote dell'anziana trovata in casa senza vita ad Altino, nel Chietino. Il giovane era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Ad allertare il 112, una zia che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Maturità, oltre il 99% degli studenti che l'ha sostenuta è stato promosso, quest'anno i migliori voti sono andati agli studenti del Sud Italia. Vediamo il servizio di Matteo Parlato.
0: Sfiora il 100% il numero dei promossi alla maturità, sono stati il 99,8% dei 530.000 che hanno affrontato l'esame. A raggiungere il massimo dei voti, il 100 e l'ode, sono stati in 14.123 che in gran parte vive nelle regioni del sud. I licei, con il liceo classico in testa, si confermano gli istituti dove si ottengono più lodi, 8% al liceo classico e 6,1% al liceo scientifico. Tra questi dati forniti dal Ministero emerge anche che i voti più alti sono stati ottenuti nei territori che alle prove invalsi, sia alle ultime delle scorse settimane, sia in quelle delle edizioni passate, hanno ottenuto i risultati peggiori e dunque le aree dove si erano evidenziate le maggiori difficoltà hanno finito per ottenere i voti migliori. Per gli amanti delle statistiche, il voto compreso tra i 71 e gli 80 centesimi è stato preso da poco più del 30% degli esaminati. Ad arrivare ai 100 centesimi sono stati invece il 5,3% dei maturandi. La lode, invece, è stata raggiunta dal 2,9%, leggermente di più dello scorso anno, quando l'asticella si è fermata al 2,8%.
1: E ora noi torniamo sulla notizia con cui abbiamo aperto questo telegiornale, la scomparsa di Francesco Guccini. Sentiamo il ricordo di Gian Maurizio Foderaro di Radio Rai, intervistato da Paolo Cappelli. Poi alle 14 una nuova edizione del telegiornale.
7: Era un bolognese atipico. La cosa che mi viene da pensare appunto riguardo Pavana è che lui negli ultimi tempi, quando aveva quasi mollato di fare concerti eccetera, invitava chi voleva intervistarlo proprio a casa sua a Pavano. E io ho un bellissimo ricordo, la figlia che faceva da diciamo ufficio stampa molto professionale e lui che intorno al tavolo con questo gatto che passava da una parte all'altra, che era il re della casa. Quindi una persona completa, uno scrittore. E rimangono orfani i suoi musici, perché vogliamo ricordare anche che la musica di Guccini ha continuato. Lui spesso non cantava più, ma Vince Temperi, Bandini, insomma i suoi musicisti storici hanno continuato a far concerti con la sua musica. Così rimangono orfani i suoi personaggi, il maresciallo Zanvito mi pare, cioè i personaggi della sua triade appenninica, che lui era un bravissimo scrittore, di queste cose ne parleremo molto, ma comunque rimane grande. Io qualche giorno fa ho incontrato Nomadi, quindi Beppe Carletti. Se ripensiamo a canzoni come Dio è morta o La locomotiva, fino a Cyrano, quindi ha attraversato davvero la storia d'Italia, La locomotiva ed altro. E poi una cosa che lui teneva a dire, qualcuno per un certo periodo ha tirato per la giacchetta e veniva indicato come un cantante legato, diciamo, a dei colori.
8: Lui ecco, Gian Maurizio,
7: Maurizio,
8: proprio qui volevamo arrivare. Sì. Non sappiamo quanti dei giovani autori di oggi scriverebbero una canzone come Auschwitz, la canzone del Bambino del Vento o altre che ha scritto Guccini. La locomotiva, Noi non ci saremo, sono molti i titoli di quegli anni. Eppure, ricordavi giustamente, Guccini era sempre molto deciso nel rivendicare sia l'impegno sociale dei testi che aveva scritto, sia l'indipendenza totale della sua arte.
7: Assolutamente, io era proprio questo che volevo dire. Mi veniva in mente anche sorridendo, che insomma, anche nei momenti proprio in cui
9: lo sguardo era triste e gli occhi.
7: Però non immagini?
8: Abbiamo un problema, Gian Maurizio?
7: Sì,
8: prego.
7: Ecco, no, dicevo che anche nel momento di massima esposizione politica, ma erano gli altri, ripeto, che lo tiravano la giacchetta, e lui cercava sempre di difendere la sua indipendenza, e oltretutto anche tra gli intellettuali e diciamo gli ascoltatori e gli addetti ai lavori era trasversale. Quindi c'è molti esponenti anche di quella che adesso chiameremo la destra, che comunque hanno sempre amato le canzoni di Guccini, perché noi abbiamo questo vizio di voler collocare per forza le cose da una parte o dall'altra. Alcuni, i poeti, i grandi artisti, non hanno un colore politico, poi spesso siamo noi che gli diamo una valenza. Questo è accaduto
8: già
7: per
8: Maurizio,
7: lui,
8: ma però faccio l'avvocato del diavolo, per restare a titoli gucciniani, Eschimo, fortunatissimo successo di Guccini, diventò certo, l'icona e il simbolo di non una, addirittura più generazioni.
7: Assolutamente, però spesso però ricordiamoci, le canzoni nel momento in cui vengono scritte e vengono rilasciate diventano patrimonio di tutti, ognuno legge all'interno di un libro, di una canzone, la parte che lui ritiene più affine, se la cuce addosso. Nel caso di Guccini lui rimane un grandissimo artista che spesso e non sempre ha ragione, è stato un po' tirato per la giacchetta. La sua opera è molto più complessa e lui ha sempre tenuto a prendere le distanze dal mettergli delle etichette. Se è troppo facile, uno deve dare. Lui era un personaggio completo, un professore, uno scrittore, un cantante che ha avuto un periodo ovviamente molto identificato della storia d'Italia in cui probabilmente quelle canzoni erano particolarmente efficaci, ma la sua, diciamo, opera va letta nell'insieme e ci troviamo una sensibilità che è quella dell'artista a prescindere dalla colorazione politica, quindi davvero è un punto di
8: questo già Maurizio, questo gli è stato riconosciuto poco fa anche dai parlamentari, perché nell'aula della Camera quando un esponente del Partito Democratico ha dato la notizia della scomparsa di Guccini, quasi all'unanimità deputati appartenenti sia alle forze di maggioranza centrodestra sia alle forze di opposizione centrosinistra hanno voluto tributare il riconoscimento commosso a Francesco Guccini. Ricordavi Gian Maurizio due dati che sono essenziali per comprendere Guccini, la sua musica. Innanzitutto la sua formazione letteraria, perché Guccini era anche il professor Guccini ed era una persona che aveva letto e conosciuto in profondità la letteratura americana, che aveva scritto poesie e libri, e ricordavi anche la stagione indimenticabile dei suoi concerti dal vivo che hanno segnato davvero più generazioni.
7: No, assolutamente. Lui ha tenuto con molta dignità fino, diciamo, a qualche anno fa. Poi, come i grandi, ci sono le stagioni della vita, quindi lui ha voluto giustamente godersi Pavana. A Pavana è diventato, ecco una curiosità, è diventato famoso anche l'osteria o i luoghi raccontati poi anche nei suoi libri, personaggi. E sono diventati così motivo quasi di pellegrinaggio, quindi l'osteria in cui lui andava a mangiare ormai è una località, un po' come succede per le location dei film, dove uno va lì e riconosce i personaggi, tant'è che anche con l'Appennino lui ha avuto anche, diciamo, un rapporto un po' contraddittorio, perché lui metteva in evidenza anche quelle che sono le contraddizioni della provincia. È ovvio, essendo
8: c'era anche Gian Maurizio, diciamolo, perché Guccini, appunto, lo ripetiamo, è noto e famoso soprattutto per le sue canzoni impegnate, c'era anche molta ironia nella sua musica ed era ironia che spesso investiva anche i personaggi della sua amatissima provincia.
7: Assolutamente, e infatti questo qui però è sempre, l'ironia non sempre viene compresa, quindi qualcuno in passato, c'è stato anche qualcuno che ha interpretato male i suoi scritti eccetera, però a proposito di canzoni, noi conosciamo il Guccini politico, giustamente facevi riferimento a canzoni come La Locomotiva, per dirne uno, un simbolo Eschimo ed altre, però il Guccini ha scritto le canzoni d'amore che erano meravigliose e che erano nulla da invidiare a chi invece ha costruito la carriera sulle canzoni d'amore. Io riscoprirei, questo per nuove generazioni, anche quel Guccini lì, quello estremamente sensibile che sapeva raccontare l'evoluzione di un amore o una dichiarazione d'amore in canzoni che veramente bisognerebbe rubare delle piccole parti di canzone per fare bella figura con una donna, perché era davvero un poeta raffinato e un cultore dell'amore nel senso assoluto. Quindi quello è un altro Guccini da recuperare, oltre a quello che facilmente si celebrerà, che è appunto quello più legato al
8: più politico, ricordavi giustamente l'Avvelenata, che è stata un po' la bandiera dell'impegno di una certa lotta di classe, per usare termini forse desueti, ma ricordiamo anche Piccola storia ignobile, una canzone scritta sulla storia di un aborto, per arrivare appunto ad Auschwitz, a temi come quelli dei campi di concentramento. C'è nei tuoi ricordi, nella carriera di Guccini, un episodio che a tuo avviso descrive meglio di altri chi era Francesco Guccini?
7: Guarda, io ripeto, secondo me il Guccini da ricordare è quello che anche intanto evitava di essere, cioè, perché c'è una sorta di forma di rispetto da parte nostra, quindi a Guccini, così come a Battiato, gli si tributava spesso il titolo di maestro. Lui non amava molto essere chiamato maestro, nel caso di professore sì, ma quello per altre cose. Lui, ecco, questo forse è l'aspetto che io amo ricordare.
8: Professore sua, Sima di letteratura, diceva spesso, no?
7: Appunto. Quindi, ecco, io la cosa che ho notato è che lui era estremamente critico nei confronti di chi, cioè attento a chi gli faceva le domande, e quindi selettivo. Io ricordo sempre delle belle interviste, molto, anche troppo lunghe, che alla fine bisognava tagliare per i tempi radiofonici, mentre a volte i meno attenti venivano liquidati, perché come tutti i grandi artisti forse non sopportava chi arrivava e trattava i cantanti tutti allo stesso modo. Quindi chi aveva modo di, in modo leggero, di scavare tra le righe e fare delle domande intelligenti veniva premiato semmai con un invito a Pavana, con una bella intervista, ripeto, davanti a un bicchiere di vino, che lui ovviamente negli ultimi tempi era molto attento. Poi ricordiamo, ecco, negli ultimi tempi aveva anche seri problemi con la vista, e in questo io ricordo con molto affetto e gratitudine la figlia, che ha saputo, che ha permesso a lui di comunque lavorare e di essere presente con la stampa ed altro.
10: C'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
11: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene.
12: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
13: Sex symbol?
12: No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
14: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
15: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti, In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

la velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Morto a 86 anni nella sua casa di Pavana, Francesco Guccini. La famiglia ha reso noto che nel rispetto delle sue volontà i funerali saranno in forma strettamente privata. Cantautore e scrittore, Guccini ha firmato una produzione sterminata, seguitissima dal vivo da molte generazioni. Una cerimonia commemorativa si svolgerà nel mese di settembre. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, sospetti sulla Russia, scenario di attacco ibrido a un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Hormuz per 60 giorni sarà transitabile senza pedaggi, è l'accordo raggiunto tra Iran e Oman che gestiranno lo stretto. Trump, se non apre colpiremo duro, Teheran, America inaffidabile. L'appello del Papa ad Assisi durante l'omelia, interpretare il nostro tempo e prendere decisioni seguendo Gesù. L'ondata di calore non dà tregua, parti isolati temporali sulle montagne, temperature torride fino a Ferragosto. In Italia oggi 27 città da bollino rosso.
1: Parte vento, volan via nella stazione, freddo e luce accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film.

0: Cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi senso abbia, chi lo sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno.
1: Siamo qualcosa che non resta e però qualcosa in qualche modo resta nel ricordo. Stiamo cercando di tracciarlo, di Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Una notizia che ha scosso anche l'Emilia fortissimo, il legame del cantautore con Mode, da dove è nato, e con Bologna, teatro della sua musica. Allora andiamo da Nelson Bova, che ci parla dal capoluogo emiliano.
2: A pochi metri da qui, via Paolo Fabbri 43, il luogo dove Guccini ha vissuto per tanti anni a Bologna, raccontati anche in una famosa canzone, e qui la trattoria Davito, dove lui ha cenato, ha suonato e ha incontrato tantissima gente. Bologna è una delle sue due città dove lui ha espresso la sua arte, ha espresso la sua musica. Da tanto tempo si era trasferito a Pavana sull'Appennino Pistoiese, però ha continuato anche lì, senza fare più concerti, comunque a creare arte attraverso la scrittura. Il sindaco Lepore ha detto che il giorno dei funerali, che si terranno per volontà della famiglia in forma privata, sarà lutto cittadino. Noi abbiamo sentito il titolare della trattoria Davito e poi a caldo in Piazza Maggiore i bolognesi appena saputo della notizia. Sentiamoli e poi linea a voi.
3: Un pezzo veramente importante.
2: C'è un episodio che ricorda con particolare piacere?
3: È qualcosa di significativo anche proprio a livello culturale, al di là che ci piace la canzone, proprio di quello che poteva... Cioè, difficilmente trovi cantanti che per tre o quattro generazioni vengono seguiti come è stato seguito Guccini. Non è facilissimo, eh? Anche a rapporti della gente che lo vede.
2: C'è un episodio che le ricorda particolarmente?
3: Ne ricordo tanti.
2: Troppi.
3: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. Cioè, gente che arrivava, Francesco, ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui dice, mettiti qua. E penso che sia una delle cose più...

0: anni. Perché...
1: lei l'aveva conosciuto da vito nei luoghi dove andava, insomma, l'aveva visto?
0: Da ragazzo, sì, da ragazzo, anche perché erano, come dire, Bologna era una città piccola che si era molto grande, per cui i luoghi che si frequentavano erano poi tutti quelli.
1: Tra l'altro, qua siamo nella via di Lucio Dalla, qua.
0: Tra l'altro.
2: Grande artista, veramente un artista immenso, con i vari Morandi, Dalla, però lui diciamo che arrivava al genio.
1: Cosa in particolare le piaceva di Guccini?
2: Beh, tutto. Tutto il suo pensiero, la sua filosofia, il suo modo di vivere, anche addirittura la sua, come possiamo chiamarla, estrema filosofia di vita, che tante volte magari sconfinava in un qualcosa che era eccessivo. Però nelle sue canzoni l'ha denunciata e ha avuto il coraggio di denunciarla. Io poi ho avuto il piacere di conoscerlo 2 o 3 volte. Io avevo un negozio sotto il Pavaglione, per 35 anni l'ho diretto e per 2 o 3 volte è venuto da mio negozio. Quindi ho veramente un ricordo meraviglioso.
3: In studio ancora con il nostro Fausto Pellegrini, il nostro esperto di musica che ci aiuta proprio a tracciare un ricordo di Francesco Guccini da questa mattina, da quando abbiamo saputo la notizia. Allora concentriamoci anche un attimo su quella che è la sua figura. Da un lato, lo dicevamo prima, Auschwitz, quindi no, l'impegno anche nei racconti, nelle canzoni, dall'altra però poi anche un racconto di vita quotidiana suo, ce ne accennavi prima, e anche il rifiuto forse della mondanità.
4: Ma guarda, Francesco amava i contatti veri con le persone, in totale controtendenza con quello che accade oggi, quando le persone quasi non si incontrano e già si chiamano amici, no? Nella sua musica si vede, nella sua vita si sente e si vede, la voglia invece di stare con le persone con cui amava stare, perché convivialità è questa roba qui. Quando lui canta delle osterie, quando lui canta di... tanti luoghi fisici, reali. In realtà utilizza questi luoghi non semplicemente per quello che sono, per lo specifico che sono, ma li utilizza per raccontarli come luoghi di condivisione. E quindi l'osteria, il club Tenco, l'incontro con le persone, il viaggio con gli studenti ad Auschwitz, la scrittura dei libri. Tutti quanti sono momenti per incontrarsi, raccontare storie e stare insieme. Vito è un altro di questi, lo vedevamo prima, ne abbiamo visto prima, sì. nel servizio, no? Poi, ti dicevo prima, si affastellano un po' i ricordi privati e i ricordi pubblici in questo caso. Rivedere Vito, con cui sono stato un sacco di volte, soprattutto con Francesco e con alcuni molti suoi amici, ha fatto venire in mente anche questa... Un piccolo particolare, un piccolo aneddoto che racconto semplicemente perché dà l'idea della sua voglia anche di stupire, della sua scrittura in qualche modo letteraria, anche quando faceva canzoni. No? Quando lui scrive Primavera 59, che è una canzone che sta nell'album Stagioni, una canzone della fine del secolo scorso, del 99, eccetera, stavamo mangiando insieme con Flaco, il suo chitarrista storico, Renzo Fantini, il suo... produttore storico, Rita Levato, che faceva parte appunto anche lei della produzione di Francesco della prima ora. E lui era molto divertito nello scrivere questa canzone, nell'aver fatto un qualcosa che si capisce solo dopo in che città si svolge, no? Come davvero come il romano, come un libro che alla fine ti svela qualche cosa, ma non subito, ti fa aspettare un po'. Comincia con una città, quella canzone all'inizio sembra che stai a Venezia e improvvisamente scopri che stai a Firenze, ve la sintetizzo in 2 parole. È una piccola cosa, però per dire che il modo di scrivere, la voglia di scrivere in un certo modo, anche la voglia di stupire e di fare in modo che l'empatia si crei anche attraverso lo stupore, l'incontro, il coinvolgimento dello scrittore, del lettore e dell'ascoltatore di canzoni, diventavano veramente elementi fondamentali, diventano elementi fondamentali per conoscere quella che possiamo definire a tutti gli effetti la sua poetica, ma anche la sua vita, perché poi la sua voglia di stupire, il suo modo di giocare, il suo essere goliardico nelle situazioni in cui si stava tutti insieme, sempre questo era.
3: Ecco, e proverei proprio magari a sentire una parte di Osteria delle Dame. Dovete sapere che Fausto Pellegrini cerca negli archivi della RAI da tutta la mattina

0: degli estratti per riproporsi poi appunto Guzzini. Allora andiamo a sentire
1: in realtà sono
0: una
1: tutti
0: parte
1: gli archivi,
0: di quel...
1: un piccolo grande vanto, ma sono tutti degli... è tutto un archivio mio che cerco di mettere insieme. Però è questa storia da me è carina perché lui è qui, nell'intervista che vi ripropongo, ritorna all'Osteria delle Dame dopo tanto tempo. L'Osteria delle Dame è stata chiusa per anni, poi è stata chiusa nuovamente, è stata nuovamente chiusa. Per un certo momento si è tentato di riaprirla, l'Osteria delle Dame a Bologna, storica osteria, luogo di incontro, luogo dove si facevano tanti concerti, molti cantautori bolognesi e non solo, sono passati di lì. In questo piccolo luogo dove si scendeva dalle scale e si cantava e si stava insieme, ecco, lui torna e vedendo questa osteria si commuove anche un po', proprio perché lui me lo diceva spesso, abbiamo parlato anche prima della una presunta malinconia, no? La malinconia di Guccini, che sicuramente c'è nelle sue canzoni, non è mai pessimismo, è semplicemente voglia di ricordare e voglia di non perdere le radici. Però vai.
0: Sentiamolo allora.

0: quali ricordi ti vengono, ti sono venuti in mente nel momento in cui scendevi queste scale, Francesco?
1: Mi è venuto in mente tutto. E questo mi ha, come posso dire, un po' fregato, nel senso che mi sono profondamente commosso come un povero vecchio coglione. Si parla di 47 anni fa. Anche adesso. Perché molta della gente che c'era allora non c'è più. Anche più giovani di me, o qualcuno un po' più vecchio di me, se ne sono andati. Col tempo, e quindi i ricordi sono di tutte le serate passate qui, le sciocchezze che dicevamo, ma soprattutto il ricordo di un'età che non c'è più e di una Bologna che non c'è più.
2: L'ala del tempo batte troppo in fretta, la guardi è da lontana, la guardi è da lontana.
1: Non era nata per caso questa osteria, era nata al seguito di altri posti dove questo succedeva. Questo è un posto diventato nostro e quindi però avevamo già avuto un'esperienza in altri luoghi. Era un periodo in cui moltissimi hanno suonato la chitarra, tant'è vero che un nostro, il grande Tobia, che era un factotum di Lucio Dalla, disse una volta meno chitarre più badili, che non erano tutti torti, che è molto bello, meno chitarra più badili.

0: Allora, le osterie, la malinconia e la sua vita anche quotidiana in un flash.
1: Sì, gli amici, il ricordo degli amici che non ci sono, che non c'erano più, il ricordo di tempi in cui appunto era bello stare insieme ed era bello suonare perché si stava insieme e non il contrario. Era bello sapere che quel salire sul palco non era la posizione del piccolo grande divo di turno che fa i grandi numeri, e lui li faceva lo stesso, i grandi numeri. Ma il piacere di suonare era quello che quello che saliva sul palco era insieme a tutti quanti, formava comunità e quel palco faceva parte della comunità, di una comunità vera, reale, quotidiana, come quei palchi, anche gli altri grandi palchi, perché poi i palchi di Guccini questo hanno avuto come significato profondo, essere davvero comunità di persone, i pellegrinaggi laici di cui abbiamo già parlato alla casa di via Paolo Fabbri oppure a Pavana, questo sono, cioè la voglia di dire noi ci siamo, Guccini per noi non è semplicemente il cantante che andiamo a sentire e non è idolatria del personaggio, è condivisione della vita di una persona. Sono tutte cose che sembrano quasi simili, no? In realtà l'idea di fondo è completamente diversa rispetto anche a quello che vediamo appunto ai giorni nostri.
0: Ecco, noi stiamo proprio cercando, no, fin da questa mattina di essere nei luoghi, appunto Pavana, dicevi Bologna, dicevi anche, esprimevi questa tua preoccupazione, cioè non è che adesso Guccini è morto e quindi verrà ricordato da tutti come mi piaceva Guccini, no? Allora, nel cercare di restituirne un racconto il più possibile autentico, qual è il tentativo, insomma, da fare?
1: Il tentativo è quello proprio di tenere bene a mente che Francesco è sempre stato una persona vera e che bisogna confrontarsi con la persona vera, mai con il mito. Francesco non è mai voluto essere un mito, come la maggior parte, come gran parte dei grandi artisti che abbiamo avuto in questo paese. Non è mai voluto essere un maestro di pensiero, anche se lo chiamavano tutti maestrone, gli piaceva anche giocare al ruolo del gran maestro di cerimonia, ogni volta che c'era un suo concerto, ogni volta che c'era nei dopo concerti, nel dietro palco, era sempre una figura estremamente carismatica, ma però mai un maestro che si imponeva, uno che raccontava storie che chi voleva continuava a seguirlo e chi non voleva prendeva un'altra strada.
0: Ecco, nel continuare a seguirlo, nel cercare di continuarlo a raccontare, noi ci colleghiamo con Andrea Marotta che si trova appunto a Pavana, dove si è spento Francesco Guccini. Andrea.
2: Mi riallaccio rapidamente a quello che sentivo da studio. Francesco Guccini amava definirsi un cantastorie più che un cantautore, così ci aveva raccontato molto tempo fa, e fra le due versioni, diciamo quella musicale e quella letteraria, perché non dimentichiamolo, dal 1989 con Cronache Epafaniche, che fu un grande successo letterario, Francesco Guccini, spesso da solo, altre volte con Loriano Machiavelli, giallista, aveva diciamo, esperito così la modalità letteraria del suo talento, talento appunto che lo aveva portato spesso a raccontare Pavana, località di Sambuca Pistoiese, alla quale Francesco Guccini era legatissimo. Nato nel 1940, pochi anni durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva seguito la famiglia materna trovando rifugio da Modena proprio qui, e lì si era formata una parte molto importante del suo immaginario, il legame anche con gli anziani del paese, con le persone che poi poco alla volta diciamo, erano scomparse, avevano lasciato un vuoto in questi borghi montani. Era tornato però qui, aveva voluto tornare qui all'inizio del nuovo millennio, poco prima del matrimonio, il secondo matrimonio, quello con Raffaella Zuccari, e poi era rimasto qui in questi ultimi anni, quando aveva lasciato definitivamente, diciamo così, le scene musicali. Ricordiamo l'ultima Thule, il suo ultimo album risale al 2013. Qui però era tornato con Mauro Pagani a registrare un nuovo brano a Natale a Pavana, in dialetto pavanese, questo ancora a manifestare il suo legame con questa località. Nell'ultimo mese, piuttosto travagliato per una salute già molto provata negli ultimi anni, quella di Francesco Guccini, era stato ricoverato brevemente precedentemente al Sant'Orsola a inizio luglio, era tornato qui, aveva voluto tornare qui a Pavana, circondato dall'affetto dei familiari che hanno dato questa mattina l'annuncio della sua morte nella notte. La moglie Raffaella, come detto, e Teresa, la sua figlia, figlia della sua seconda unione. Francesco Guccini è stato sposato con un'altra donna ancora, ma Teresa era la figlia dell'unione con Angela Signorini. Roberta Bacciglia è invece la prima moglie, cantata fra l'altro anche in eschimo. Sono tante davvero le canzoni che ricordano pezzi della biografia di Francesco Guccini, che è stato a lungo ritenuto forse il nostro cantautore più politico, ma in realtà paradossalmente è quello che ha cantato di più il lato privato, anche il suo stesso lato privato della sua esistenza. A Teresa, la figlia, è stato dedicato per esempio Culo Dritto, una delle canzoni sull'infanzia più belle. Ecco, Pavana in qualche modo è la canzone dove, per citarne ancora un'altra, il vecchio e il bambino si tenevano per mano in Francesco Guccini e l'hanno fatto fino all'ultimo istante. A voi.
1: Francesco, Tra lume e scuro, ballata per un paese al tramonto, un discorso che continua e che va avanti da tempo, questo.
3: Continua dal primo romanzo che ho fatto, Croniche profaniche. Scusate, ma un abbassamento di voce. Soltanto che in Croniche era un paese ancora pieno di gente, di vita, un paese

0: Il mulino è stato per me come le oche di Loris, ha dato un imprinting bestiale, io l'ho visto funzionare.
1: E senti voce, forse di altra età.
0: Vivere dentro un mulino è stato una cosa affascinante, quello mi ha dato questo imprinting fortissimo. E poi il ricordo di queste estati, il godo della gente che conoscevo, è che adesso molti di quelli che conoscevo non ci sono più.
2: Un racconto questo di Francesco Guccini, un ricordo su cui torneremo diffusamente ancora nel corso di questa giornata. Intanto proseguiamo con le altre notizie e ripartiamo dalla politica con il vertice di maggioranza con la Premier Meloni per fare il punto sui principali dossier a partire da legge elettorale e sicurezza. Ci aggiorna da Palazzo Chigi Gabriele Martelloni.
3: Sì, nei colloqui di queste ultime ore, prima della pausa estiva, con gli altri esponenti del governo e anche con il leader della maggioranza, il filo conduttore per Giorgia Meloni è sempre quello di un obiettivo chiaro, serrare i ranghi in una fase che percepisce la Presidente del Consiglio come delicata all'interno della maggioranza, con fibrillazioni crescenti su diversi dossier, alcuni incidenti parlamentari che non sono mancati, così come le incomprensioni. Tutto questo quando si apre di fatto l'ultimo anno della legislatura, un anno che sarà tendenzialmente di campagna elettorale, una campagna che di fatto è già iniziata, e dunque insidie che non sfuggono alla Presidente del Consiglio, che nel vertice di ieri sera a casa sua a Roma con gli altri leader della maggioranza avrebbe detto a settembre niente scherzi, il sottotesto è che altrimenti si potrebbe aprire una crisi di governo, e il riferimento evidente a quello scivolone eclatante di metà luglio sull'emendamento alle preferenze presentato proprio da Fratelli d'Italia, un emendamento che però adesso la Presidente del Consiglio vuole blindare. Di fatto il vertice di maggioranza è servito anche a questo ieri sera, dopo l'intesa che è stata raggiunta dagli Sherpa a livello tecnico e poi appunto sigillata nel vertice di ieri sera. Ma l'incontro tra i leader è servito anche a parlare di sicurezza. La Premier ha chiesto una comunicazione attenta su questo tema, che resta sicuramente al centro di una sfida interna alla maggioranza. Lo abbiamo visto più volte su vari provvedimenti da prendere per l'esecutivo, ma sul quale c'è anche una pressione costante da parte di Futuro Nazionale a destra della coalizione di centrodestra. Un tema, quello della sicurezza, che la Presidente del Consiglio ha dimostrato in queste settimane di voler presidiare con grande attenzione in quest'ultimo scorcio di legislatura. Per il momento è tutto, linea a voi.
2: E sul caso Delmastro resta acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione dopo che la Camera ha negato l'autorizzazione a utilizzare le chat. In Commissione Covid è attesa l'audizione di Giuseppe Conte. Facciamo il punto da Montecitorio con Alberto Gioffreda.
4: Un'audizione che tarda ancora perché non sono finiti i lavori qui a Montecitorio per far partire quindi poi questa seduta della Commissione Covid a San Macuto per l'audizione dell'ex Presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, tanto attesa soprattutto perché potrebbe replicare in qualche modo i toni aspri tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle che si sono ascoltati ieri in aula proprio sull'autorizzazione negata all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Caroccia, un'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma, dove l'ex sottosegretario non risulta indagato. Sotto la lente di ingrandimento soprattutto l'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia a Bignami, che ha richiamato il proprio partito come esempio del fatto che soltanto l'MSI nel 92 avesse proposto il nome di Borsellino come candidato alla Presidenza della Repubblica. L'attacco anche alla figura dell'ex Presidente della Repubblica Scalfaro, che non è stato gradito dalle opposizioni, che anzi hanno ribaltato il tavolo delle accuse con un monito: non si può chiedere e invocare la figura di Borsellino, dicono da Partito Democratico 5 Stelle, Verde e Sinistra, quando poi si rifiutano di autorizzare le chat di Delmastro, dell'imprenditore Caroccia. Tutto questo comunque ha ricompattato gli schieramenti.

0: ricompattati anche sulla questione giustizia, come ascoltiamo dal capogruppo di Forza Italia alla Camera Costa.
1: Forza Italia ha contribuito a difendere i principi costituzionali e le libertà dei cittadini, scongiurando norme giustizialiste come quelle che volevano le intercettazioni a tappeto.
0: Ricompattato anche il centrosinistra sulla questione del Mastro, centrosinistra che ha votato per l'utilizzo delle chat dopo momenti di fibrillazione e tensioni tutte interne al campo largo che derivavano da un'altra discussione, quella sul SEF, sulle spese militari. E allora sulla questione del Mastro ascoltiamo l'onorevole Serracchiani del Partito Democratico, poi linea a te.
2: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione e della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
3: Restiamo sulle chat, sul diniego della Camera all'utilizzo delle chat appunto tra il deputato ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e l'imprenditore Carroccia, accusato di essere un prestanome del clan dei Senesi, perché la Procura di Roma pensa al ricorso alla Corte Costituzionale. Sentiamo Laura Tangherlini.
4: Uno stop calcolato, quello incassato dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, a cui, dopo il voto dell'Aula, la giunta della presidenza della Camera ha per la seconda volta non autorizzato l'utilizzo nell'inchiesta delle chat WhatsApp, finora segrete, tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e Carroccia, accusato di essere un prestanome del clan dei Senesi e attualmente in carcere per una precedente condanna a 4 anni per reati di mafia. La mossa successiva, già pianificata dal procuratore Lovoi, passerebbe per il ricorso alla Corte Costituzionale, sollevando davanti alla Consulta il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Sarà la lettura proprio delle ragioni opposte dalla Giunta per negare l'utilizzo, il capire come abbia giuridicamente argomentato il no ad indirizzare il ricorso. Solo esaminando i messaggi scambiati, ribadisce la Procura, che aveva fornito garanzie sulla tutela della riservatezza da assicurare ad un parlamentare, si potrebbe accertare se parte dei soldi investiti nel ristorante provenisse dal clan mafioso, locale di cui Del Mastro, non indagato, è stato per un periodo proprietario fino al trasferimento delle sue quote alla 19enne figlia di Carroccia. La chat di gruppo, i cui messaggi erano stati consegnati alla Procura proprio da Del Mastro, era stata creata per gestire il ristorante, hanno spiegato agli investigatori Carroccio e la figlia, accusati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Settimane, forse di più, quelle che occorreranno per stilare l'eventuale impugnazione, a firma del procuratore Lovoi.
3: Ora lo sport, gli europei di nuoto in attesa delle finali di questo pomeriggio. L'Italia festeggia ancora le medaglie di ieri, risultati eccezionali della spedizione azzurra. Ieri il bis per Ginevra Taddeucci, oro anche nella 5 km in acque libere, dopo l'oro nella 10 km. In copertina, come Chiara Pellacani, 4 ori per entrare nella leggenda dei tuffi europei. E questa sera la chance della quinta medaglia del metallo più nobile. Vediamo allora il ritratto delle due regine d'Europa con Novella Calligaris e poi a seguire il filo diretto con Pablo Rojas.
5: Quanto oro fa rima con donna in questi europei degli sport acquatici di Parigi? In particolare due ragazze protagoniste. Una è fiorentina, che ha costruito tutta la sua carriera in Toscana. L'altra è romana, ma ha scelto di volare oltreoceano per sfidare prima se stessa che le avversarie. C'è chi vince lottando con un'acqua non sempre limpida e pura per varie ore, a seconda della distanza. C'è chi si gioca tutto in un battito di ciglia, con esercizi dal coefficiente di difficoltà sempre più elevato. Eppure Ginevra Taddeucci e Chiara Pellacani raccontano la stessa storia, quella di due ragazze che hanno saputo crescere non solo nella preparazione fisica, ma anche nella forza mentale, accomunate da un unico denominatore: aver trasformato il talento in carattere. Ginevra ha imparato ad avere pazienza, sa spostare il momento giusto per sferrare l'attacco o invece risparmiare energie, ma quando decide di accelerare all'avversaria lascia soltanto la schiuma sollevata dal battito dei suoi piedi. Nella Senna, il fiume che aveva fatto discutere il mondo, ha conquistato ben due ori, uno nella 10 km e poi ha fatto il bis nella 5. Chiara invece di esplosività e precisione vive, ogni tuffo dura pochi secondi e in quell'attimo tutto deve essere perfetto, ogni movimento memorizzato senza sbavature. C'è il sorriso poi che nasconde la ricerca della massima concentrazione, sale sul trampolino e riesce a isolarsi da tutto. A Parigi ha già firmato un poker di ori, confermandosi tra le stelle dei tuffi continentali, ma il suo valore va ben oltre. Sport diversi, emozioni diverse, ma la stessa forza interiore, la stessa determinazione nel raggiungere l'obiettivo, ovvero la
6: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
7: Ancora una giornata di sole, quella sulle regioni settentrionali, qualche velatura al pomeriggio in pianura, mentre sui rilievi alpini e prealpini le piogge e i temporali interesseranno la seconda parte della giornata. Temperature ancora elevate con punte di 39 gradi. Tanto sole al centro con scarsa possibilità di piogge, limitatamente ai rilievi appenninici del centro tra Abruzzo, Marche e Lazio. Temperature massime ancora piuttosto elevate con punte di 38-39 gradi. Poco cambia anche al meridione con tanto sole nella prima parte della giornata, nuvolamenti più compatti al pomeriggio nelle zone interne dove non si esclude qualche isolato temporale tra Basilicata e Calabria. Il tempo per le due isole maggiori, una giornata in prevalenza soleggiata ma con la possibilità di temporali pomeridiani nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Una ventilazione che rimane ancora nord-occidentale con locali rinforzi al pomeriggio. Vediamo il tempo per venerdì, una giornata in prevalenza con sole da nord a sud, qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini e su quelli appenninici, con la possibilità di giungere anche sulla pianura padana durante le ore serali. Infine uno sguardo più dettagliato alle temperature per oggi, valori massimi che sfioreranno i 40 gradi, Bologna e Firenze le città più calde.

0: Filo diretto, buon pomeriggio da Rai News 24. Come ogni pomeriggio, appunto, cerchiamo di affrontare i temi più caldi, approfondendo però gli argomenti, questa volta soprattutto di esteri. Poi ovviamente avremo una pagina anche su Francesco Guccini, scomparso a 86 anni, lo avete sentito nelle tante edizioni del telegiornale. Ma comincerei dall'Ucraina e quindi do la linea a Carlotta Macerallo, che si trova a Kiev dopo un'altra notte, l'ennesima, di attacchi reciproci tra Mosca e appunto l'Ucraina. A te, Carlotta.
1: Iniziamo dal Mar Nero. Per un'ultima ora è stata attaccata una nave cargo tedesca battente bandiera libanese. È stata attaccata da droni russi appunto nel Mar Nero vicino ad Odessa, lo scrive la Bild, la stampa tedesca. A bordo è esploso un incendio, per fortuna non ci sono stati feriti. Non è la prima volta che i droni russi che infestano appunto il Mar Nero colpiscono navi. Gli obiettivi sono sempre appunto le navi ucraine, però. Invece, dicevi, ci sono stati continuati ad esserci ad attacchi tutta la notte con decine di droni, almeno 4 missili sull'Ucraina. Ci sono morti nella regione del Donetsk, nella regione di Kharkiv, 13 feriti a Sumy e sono stati impiegati almeno, dicevamo, 4 missili. Questa notte invece qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, non c'è stato un attacco su larga scala come invece è avvenuto ieri. Ancora si contano le vittime, sono salite a 21, ci sono state decine di feriti. Abbiamo parlato oggi con l'ex ministro degli esteri Dmytro Kuleba, che ci ha purtroppo detto ancora una volta che l'Ucraina è in balia dei missili russi, dei missili balistici, perché è a corto di difese e quindi la popolazione qui si sente davvero un bersaglio, va a dormire ma non sa come si risveglierà, perché appunto non c'è nulla che possa fare contro questi missili che l'attaccano davvero tutte le notti. Per ora a te.
0: Grazie Carlotta. E allora vorrei affrontare con Simone Bellezza, a cui do il benvenuto e il buon pomeriggio. Professore, è collegato, immagino?
2: Buongiorno.
0: Sì. Allora, sì, c'è un caso molto grave su cui c'è l'attenzione di tutta l'Europa, ovvero all'aeroporto di Lipsia, alla presenza di droni vicino a velivoli ucraini, velivoli che sono in questo aeroporto perché tratti in salvo, diciamo, dal conflitto, da anni continuano a svolgere attività sia di trasporto merci, trasporto passeggeri, anche di trasporto di armi per la NATO. Sicuramente la preoccupazione del governo tedesco è concreta, è reale, perché si tratta, ha detto il ministro degli interni, di una guerra ibrida e noi siamo nel mirino. Allora comincio chiedendolo intanto se la situazione in Germania rischia di potersi replicare in altre nazioni e quali, potrebbe anche coinvolgere l'Italia.
2: Allora, buongiorno. Sì, beh, la situazione in Germania è un po' particolare, perché chiaramente la Germania, lei diceva, ci sta la flotta di cargo ucraina. Sì, si è proprio trasferita con l'inizio delle operazioni di guerra. Ovviamente la Russia ha distrutto tutti gli aerei che poteva, che erano sul territorio ucraino, e adesso di fatto il quartier generale di quello che rimane dell'aviazione cargo, che è molto importante proprio per i rifornimenti anche di armamenti, si trova in Germania e quindi è chiaro che gli attacchi in Germania in realtà sono, come dire, motivati dal fatto che quello è il paese in cui l'aviazione ucraina adesso sta facendo base. Cose simili in realtà sono già successe, l'abbiamo visto nei paesi baltici, in Finlandia. Diciamo che è mesi che la Russia sta testando tutto il confine occidentale. Sicuramente l'Italia è meno soggetta a questo tipo di attacchi, però, come abbiamo visto anche recentemente con il caso delle famose spie russe che sono state trovate qualche mese fa, in realtà sappiamo che la Russia ha da tempo organizzato una rete di influenze e di spionaggio e anche di attacchi di guerra ibrida nei confronti di tutta l'Europa occidentale, che si rivelano essere gli alleati più fedeli dell'Ucraina.
0: Ecco, parliamo spesso di possibili negoziati, anzi ci sono stati nei mesi scorsi, poi finiti nel nulla, la speranza che però potesse finire il conflitto l'abbiamo avuta in tanti. Quanto deve logorarsi ancora l'Ucraina perché si arrivi a una soluzione? Quanto la Russia vuole andare avanti secondo lei prima di fermarsi?
2: Ma allora, quando noi parliamo di una guerra di logoramento, quello di cui forse non ci rendiamo conto è che la guerra si è, in un certo senso, l'importanza del fronte esterno si è spostata sul fronte interno, no? I due fronti sono quello dell'economia russa e quello della resistenza della popolazione civile in Ucraina. Non è un caso che per l'appunto l'Ucraina punti essenzialmente a distruggere l'economia, quindi le raffinerie, i magazzini in Russia. Dall'altra parte, la Russia invece cerca di far crollare la tenuta popolare dell'Ucraina andando a colpire direttamente la popolazione civile. In questo scontro, secondo me, uno degli elementi determinanti sono gli alleati esterni. La Russia, se può contare sugli armamenti che arrivano da fuori, questi missili, per esempio, che sono stati lanciati in queste ultime notti, pare che siano arrivati dalla Corea del Nord, se può contare sull'appoggio economico della Cina, eccetera, potrà continuare molto a lungo. Dall'altra parte, l'Ucraina invece deve appoggiarsi agli alleati occidentali e fra questi anche agli Stati Uniti. Io vorrei far notare una cosa che magari è passata così un po' sotto silenzio ultimamente. Questi attacchi così ben mirati alle raffinerie, anche come dire, quell'atto di terrorismo che c'è stato in quel ristorante a Mosca, sono possibili perché in realtà dal momento in cui appunto no, nel famoso studio ovale Zelensky era stato trattato male da Trump, gli aveva detto tu non hai le carte, Zelensky poi ha lavorato tantissimo per ricostruire i rapporti con gli Stati Uniti e quindi questi attacchi ci sono perché in realtà il livello di collaborazione fra i servizi segreti ucraini e quelli statunitensi, che dopo quel famoso incontro era andato a zero, adesso è ritornato assolutamente
0: Quindi
2: a un livello molto alto. La speranza ultima degli ucraini, per l'appunto, lo sappiamo, sono i missili Patriot. Questa grande polemica sul fatto che gli Stati Uniti devono permettere all'Ucraina di costruire quei missili per difendersi dagli attacchi balistici russi è il vero oggetto del contendere oggi. E farei notare, si parla ovviamente quando parliamo di costruire Patriot di anni, quindi la prospettiva è davvero ancora molto molto lunga, non è che in una settimana c'è una fabbrica che costruisce i Patriot in Ucraina e
0: sì.
2: quindi
0: Certo,
2: è chiaro che gli attori coinvolti hanno in mente di metterci ancora molto molto tempo.
0: non lascia ben sperare questo dettaglio, che non è un dettaglio. Vorrei tornare però a Lipsia per chiederle quanto questa guerra ibrida è legata alle elezioni interne in Germania, alle elezioni amministrative che ci saranno, e quanto secondo lei, ammesso che appunto fossero droni di Mosca, la Russia vuole condizionare le elezioni e la politica interna dei paesi europei?
2: Ma da quello che sappiamo parrebbe tantissimo. La Russia lo sta facendo, sta cercando di condizionare le elezioni locali tedesche, così come fa con tutte le elezioni europee. La grande come dire, battaglia di propaganda che la Russia sta conducendo nei confronti dei paesi occidentali emerge in tutte le elezioni, anche l'abbiamo visto in altre faccende, quando c'è stato tutto quello scandalo sulla scelta del nuovo commissario tecnico per la nazionale di calcio italiana, l'oggetto del contendere non era avere un contratto con un'azienda russa, era aver fatto parte di una macchina della propaganda che punta a far cadere i veti di collaborazione con la Russia. E quindi è una battaglia molto sottile, no? Ci sono i droni che possono creare paura, ma in realtà è una battaglia che viene costruita anche appunto reclutando personaggi famosi, stelle della canzone e poi anche ovviamente qualcuno all'interno della politica sovvenzionando quei partiti che spingono per un riavvicinamento con la Russia.
0: E ovviamente in tanti hanno denunciato il rischio che anche le politiche prossime italiane siano in qualche modo penetrabili da una propaganda di questo tipo. Insomma, lo vedremo nei prossimi mesi. Intanto la ringrazio moltissimo, professor Bellezza. Buon lavoro e a presto.
2: Grazie, arrivederci.
0: E ovviamente è un'epoca in cui di conflitti, essendocene tanti intorno anche a noi, si parla tanto. Passiamo quindi a parlare di Medio Oriente. Lo facciamo con la professoressa Giovanna Zavettieri dell'Università di Tor Vergata. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, io partirei da questo, dai rapporti tra Iran e Oman e i negoziati che stanno procedendo per porre fine, si spera, a questo conflitto che doveva durare pochissimo secondo le intenzioni di Trump e che invece non solo sta logorando anche in questo caso i paesi del Golfo, i paesi protagonisti, ma ovviamente sta condizionando l'economia di tutto il mondo praticamente. Allora, questi negoziati lasciano qualche speranza che possano essere quelli definitivi?
3: Ma è difficile ipotizzare cosa potrà accadere nel breve termine. Certamente il rapporto tra Iran e Oman è un po' un'eccezione nella geopolitica del Golfo, cioè anche nei momenti di maggiore tensione tra Teheran e le monarchie arabe, l'Oman ha mantenuto aperti i rapporti diplomatici con l'Iran. Questo deriva da diversi fattori. Direi tre fattori. Il primo è geografico, perché i due paesi condividono lo stretto di Hormuz e quindi un interesse comune a evitare che diventi teatro di un conflitto permanente. Il secondo, direi, è un po' più storico, no? Già durante il regno del sultano Qaboos, Oman e Iran costruirono un rapporto di fiducia che è sopravvissuto ai cambiamenti regionali. Basti ricordare il sostegno iraniano al sultanato durante la guerra del Dhofar negli anni 70, un episodio che ha lasciato una memoria politica importante nei rapporti bilaterali. E poi c'è un elemento diplomatico che, in relazione alla sua domanda, forse è quello che ci interessa di più, cioè l'Oman non ha mai cercato di isolare l'Iran, ha sempre sostenuto che la sicurezza del Golfo dovesse essere costruita includendo anche Teheran, e questa continuità ha reso l'Oman sicuramente un interlocutore credibile quando altri canali si interrompono. Quindi direi le condizioni sono abbastanza promettenti. Certo, bisogna tenere in considerazione che Muscat ha eccellenti relazioni con gli Stati Uniti, con il Regno Unito, con gli altri paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, ma allo stesso tempo, non avendo interrotto il dialogo con l'Iran, ha assunto, ha fatto una scelta strategica, cioè dal punto di vista dell'Oman, interrompere il dialogo con l'Iran significherebbe perdere la possibilità di influenzare positivamente le dinamiche regionali, e quindi il mantenimento di una politica di equilibrio piuttosto che di allineamento. E anche la scelta, diciamo, di focalizzarsi su dei negoziati specifici, tecnici, ancor più che diciamo, legati a considerazioni più ampie dal punto di vista politico, sicuramente rende la situazione molto promettente.
0: Chi è che in questo momento tra gli attori protagonisti di questo conflitto ha il pallino in mano? Diciamo così, chi può determinare maggiormente le sorti di queste tensioni? Tra Israele, ovviamente, Iran, Stati Uniti, magari i paesi del Golfo?
3: Ma domanda abbastanza complessa, è evidente che la condizione dell'Oman sicuramente è particolarmente interessante, cioè come dire, lo stretto di Hormuz è uno dei principali choke point marittimi del mondo, ma è anche uno spazio condiviso tra Iran e Oman e tra tutto ciò che accade anche nel suo intorno. Cioè, da una parte abbiamo sicuramente una condizione di tensione tra Iran e Stati Uniti, dall'altra abbiamo una guerra regionale che coinvolge Israele, Palestina e gli altri attori coinvolti. Poi c'è la questione della sicurezza della navigazione commerciale e il tema dell'approvvigionamento energetico globale. Quindi ogni tensione nello stretto produce effetti che vanno ben oltre la regione, influenza i mercati
0: Esatto.
3: energetici, il costo dei trasporti marittimi, influenza i premi assicurativi delle navi, le strategie delle grandi compagnie di navigazione e naturalmente le scelte di politica estera delle principali potenze. Tutto questo converge nello stretto di Hormuz e di conseguenza quello che fino a pochi anni fa veniva percepito soprattutto come un'infrastruttura marittima, lo stesso stretto, oggi è diventato uno spazio geopolitico nel quale si misurano gli equilibri regionali e internazionali. Questo sicuramente fa dell'Oman un attore fondamentale. Certo, bisogna evitare due errori un po' contrapposti, cioè il primo è quello un po' di sopravvalutare il ruolo dell'Oman immaginando che possa risolvere da solo una crisi così complessa. Dall'altro è sottovalutarlo, cioè certamente l'Oman non ha il potere di imporre un accordo né di costringere gli attori regionali a modificare le proprie strategie. Tuttavia è evidente che può svolgere una funzione fondamentale, cioè quella di mantenere aperto il dialogo. Nelle relazioni internazionali questa funzione spesso è decisiva. Molti negoziati importanti non iniziano effettivamente davanti alle telecamere, ma proprio attraverso contatti riservati, attraverso incontri formali, mediazioni silenziose. E l'Oman ha costruito proprio su questo la propria reputazione internazionale. Quindi, non a caso, quando le relazioni tra Iran e Stati Uniti si interrompono, molto spesso, il primo luogo in cui riprendono a parlarsi è proprio Muscat.
0: Professoressa Giovanna Giulia Zavettieri, molte grazie anche per la chiarezza. Mi sembra di capire che però di speranze per ora non ce ne sono, almeno non sono così vivide, ma soprattutto immagino lei non si possa sbilanciare nelle previsioni perché nessuno può farlo. Grazie e buon lavoro. E a
3: Grazie
0: presto.
3: a voi.
0: Allora, mi ha raggiunto in studio ancora una volta il nostro collega Fausto Pellegrini per parlare ancora una volta della scomparsa di Francesco Guccini, ma prima vorrei riproporre una clip in cui il fondatore dei Nomadi parla proprio del cantautore scomparso.

0: Qualche gesto.
1: La storia dei poeti, che esiste ancora, è molto cambiata rispetto. Era una vera osteria. Chiudeva alle 8, 8 qualcosa, chiudeva per esempio alla sera. Anche lì uova sode, solo due tipi di vino da bere, bianco o rosso, quindi o il Bana Trebbiano o Sangiovese. E ci si andava al pomeriggio, naturalmente, a passare un'ora con gli amici, si trovava. Venivano delle ragazze, che erano gli anziani. Si entusiasmavano, anziani, poi probabilmente più giovani di quanto non sia io adesso, ma allora la vedevo da un altro punto di vista la cosa. C'erano vecchi alcolisti, c'era il comunista sfegatato, il fascista che ogni tanto tirava fuori la foto di Mussolini e veniva preso a tappate dal gestore, che era rosso come il fuoco, insomma.
2: Fausto, ovviamente eri tu con Francesco Guccini, parlava di osterie soprattutto. Adesso però vediamo la clip che avevo annunciato prima, quindi Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi, vediamo che cosa dice.
3: È stato un nomade, mi viene da dire che è stato un nomade, perché se i nomadi sono ancora qua è grazie anche alle sue canzoni, quindi ha dato tanto come poeta. Come cantautore ha dato tanto. Di Francesco Guccini mi sembra che non essesse uno giorno. Non ne vedo in questo momento di simili, perché sono persone così, che ne nasce uno ogni tanto, che la vita ai noi nomadi, ma anche a tutte le persone che amano le canzoni, diciamo, cantautorali, ha dato tanto. E Guccini, veramente, io posso solo dire grande Francesco, grande, grande, grande, grazie a te, i nomadi sono ancora qua.
2: Così Beppe Carletti, che cosa ha significato il rapporto di Guccini con i nomadi nel panorama musicale, ma anche personale, dei protagonisti di questa amicizia?
4: Allora, intanto dal punto di vista musicale, perché è un rapporto bilaterale, ma è un rapporto molto importante, che raccontato oggi sembra un rapporto normale, perché oggi si fanno incontri, cose, incroci, ma lì era davvero invece un incontro di persone che avevano voglia di fare la stessa musica, e soprattutto era un momento in cui Guccini con i Nomadi, stiamo parlando del 1979, quando Francesco Guccini e i Nomadi fanno un tour insieme e poi incidono insieme un disco che si chiama Album Concerto. Era il 1979 ed era ancora il tempo in cui c'era una certa idea di cantautore in cui, se ci mettevi la musica a fianco, uscivi fuori dalla purezza, no? dal purismo. Guccini con i Nomadi, De André con la PFM rompono questo schema e fanno capire che quando le parole sono belle, quando le parole sono importanti, quando le parole hanno un senso, metterci la musica dietro è fondamentale. E quindi un rapporto sia umano, perché poi tra loro, considerate che Auschwitz, Dio è morto, prima di cantarlo Guccini, vengono proposte dai Nomadi. Quindi è un rapporto bilaterale che è andato avanti poi.
2: Si sono alimentati vicendevolmente.
4: Sono alimentati vicendevolmente.
2: Tutti noi, Fausto, siamo fan di Guccini, sicuramente tu a un livello pro. Chi è forse ancora sopra di noi è Pici Siciliani, un cantautore, artista che dovrebbe essere collegato e a cui auguro buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te, Pablo.
4: Ciao Pigi.
2: Ciao, bene, ci conosciamo.
5: Ciao,
2: tutti.
5: Fausto.
2: Però, ecco, grazie per aver accettato il nostro invito. Volevo chiederti, insieme a Fausto ovviamente, che può farti una domanda subito dopo, intanto in questi pochi minuti che restano, qual è da fan l'aneddoto più caloroso che hai con Guccini? Anche non per forza quando l'hai incontrato di presenza.
5: Beh, allora, con contratto di presenza, Fausto lo sa bene, perché ci siamo incontrati tutti all'infermeria, la mitica infermeria del Club Tenco, che si chiama infermeria perché è la vera infermeria del Teatro Ariston di Sanremo, ma in realtà invece di servire medicine viene servito i bicchieri di vino, e quindi lì ci siamo incontrati tutti. Per quanto mi riguarda personalmente, è uno dei primi cantautori che ho imparato ad amare grazie a mia sorella, che aveva i 33 giri in camera sua. Io mi copiavo in musicassetta quei 33 giri, e poi i primissimi concerti al Pala Eur con gli amici, imparavamo le canzoni a memoria per poterle cantare al meglio al Pala Eur, comprammo le magliette del merchandising con le sue caricature. Mi ricordo gli anni d'oro miei in cui ho scoperto Guccini erano quelli di Parnassius, quelli di Parnassius Guccini, una farfalla addirittura intitolata così per via di un entomologo che scoprì una farfalla e decise di chiamarla come Guccini, tale l'amore per il cantautore. È un cantautore imprescindibile per ognuno di noi che fa questo mestiere, è colui che ha permesso di immaginare la musica e il testo in una maniera nobile, che ha nobilitato la parola cantautore, ha fatto sì che nessuno potesse prescindere da unire la bellezza alla realtà della vita, della nostra vita quotidiana, della politica, del quello che succede nel mondo. Quindi ognuno di noi deve sempre, quando fa il cantautore, deve sempre capire se all'altezza della situazione, pensando a Guccini e a quello che ha fatto lui.
2: Fausto.
4: Beh, siccome sono più anziano sia di te che di Pigi, voglio ricordare che Guccini non era soltanto un componente dell'infermeria, ma era il caposaldo dell'infermeria, quell'infermeria del Club Tenco, che è un luogo di goliardia e di intelligenza e di arte messa al servizio appunto della condivisione. Aveva dentro gente come appunto Guccini, Gianni Mura, Carlin Petrini, chi più ne ha più ne metta, adesso i nomi non riesco nemmeno a farli tutti perché sono tanti, ma erano davvero tanti, cioè c'era Staino, Sergio Staino, era veramente una grande una generazione. Parnassus ve lo ricordo bene quel disco, anche perché lì c'è una canzone forse troppo poco sottovalutata di Francesco Guccini che è Samantha, che è un piccolo gioiello in cui viene raccontata attraverso uno sguardo su un qualcosa che stava succedendo davanti ai suoi occhi, burattinaio di parole, dice in quella canzone, lui racconta un mondo, racconta i sogni, le speranze, le illusioni e le disillusioni future, già prevedendo il futuro di due ragazzi che semplicemente non si incontrano uscendo di casa. Ecco, questo era anche Guccini.
2: Pigi, abbiamo 30 secondi, non so se ti ricordi, dopo un concerto al Pala Euro fino agli anni 90, ci incontrammo subito dopo, tu eri galvanizzato perché lo avevi visto personalmente, non mi ricordo se nei camerini o poco fuori dallo stadio. 30 secondi di aneddoto.
5: È così, e mi ricordo una cosa bellissima che succedeva al Pala Euro, che noi eravamo tutti seduti per terra e a un certo punto ci galvanizzammo, ci alzammo in piedi e lui disse no, dovete rimettervi a sedere, potete alzarvi soltanto quando intonerò la locomotiva. Era una regola dei suoi concerti e noi la rispettammo. Abbiamo perso un gigante.
2: Grazie molte. Allora, Pigi Siciliani, musicista, artista, cantautore, Fausto Pellegrini, collega, ci vediamo anche prossimamente qui, nei prossimi minuti. Allora, Filo Diretto pomeriggio si conclude così. Appuntamento a domani alle 14.30. Linea alla regia.
0: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
6: Nuovo Busco IBS. Mal di pancia frequente.
7: Ehi! Hey.
6: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
8: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
9: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
2: Sei anni nella sua casa di Pavana, Francesco Guccini. La famiglia ha reso noto che nel rispetto delle sue volontà i funerali saranno in forma strettamente privata. Cantautore e scrittore Guccini ha firmato una produzione sterminata, seguitissima dal vivo da molte generazioni. Una cerimonia commemorativa si svolgerà nel mese di settembre. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, sospetti sulla Russia, scenario di attacco ibrido e un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Hormuz per 60 giorni sarà transitabile senza pedaggi, è l'accordo raggiunto fra Iran e Oman che gestiranno lo stretto. Trump: se non apre colpiremo duro. Teheran: USA inaffidabili. L'appello del Papa ad Assisi durante l'omelia: interpretare il nostro tempo e prendere decisioni seguendo Gesù. L'ondata di calore non dà tregua, a parte isolati temporali sulle montagne, temperature torride fino a Ferragosto. In Italia oggi 27 città da bollino rosso.

0: E dunque Francesco Guccini è scomparso questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Notizia che ha scosso anche l'Emilia, fortissimo infatti il legame del cantautore con Modena dove è nato e anche con Bologna che è stata teatro della sua musica. In entrambe le città sarà lutto cittadino, ma ci colleghiamo con Nelson Bova che ci parla dal capoluogo emiliano.
1: Vi parlo dal capoluogo emiliano e dalla città e dalla casa dove ha vissuto per tanti anni qui a Bologna, la famosa via Paolo Fabbri 43. Qua vediamo che sono già arrivate dei fiori, sono arrivate dei messaggi e poi è apparso questo cartello che fino a qualche minuto fa non c'era. Accanto a me c'è una sua vicina di casa, ha vissuto per tanti anni qua, Guccini. Lei tra l'altro faceva ripetizioni con la moglie,
2: esatto,
1: quando era ragazza, come esatto, se lo ricorda?
2: E mi ricordo di Francesco come una persona straordinaria, una bellissima persona di gran cuore, perché mi ricordo che tutti i weekend, soprattutto la domenica, arrivavano molti fans da tutta Italia, dove si mettevano proprio qui fuori dai gradini a suonare le sue canzoni con la sua chitarra e ci facevamo tutti. Lui usciva, li ringraziava, scambiava sempre due chiacchiere con loro, era sempre di una carineria, di una cortesia. È una grossa perdita. Io quando ho letto la notizia questa mattina per caso su internet sono rimasta tanto male, perché per me era una bella persona, lo conoscevo da quando ero proprio piccola, ho frequentato la sua casa proprio perché Angela, la sua moglie, mi dava ripetizione di matematica.
1: Ecco, abbiamo detto che da tanti anni Guccini non abitava più a Bologna, si era trasferito a Pavana sull'Appennino Pistoiese, però in tanti lo ricordano ancora, soprattutto qui a pochi metri c'è un altro dei luoghi simbolo per Guccini dove suonava, cantava, cenava, incontrava gente, la trattoria Davito. Noi abbiamo sentito il titolare della trattoria e poi a caldo questa mattina in Piazza Maggiore, quando si è sparsa la notizia, la reazione dei bolognesi. Sentiamo questa intervista.
3: Un pezzo veramente importante.
1: C'è un episodio che ricorda con particolare piacere?
3: Qualcosa di significativo anche proprio a livello culturale, al di là che ti piace la canzone, no? Proprio di quello che poteva... Cioè, difficilmente trovi cantanti che per tre o quattro generazioni vengono seguiti come è stato seguito Guccini. Non è facilissimo, eh? Anche a rapporti della gente che lo vede.
1: C'è un episodio che le ricorda particolarmente?
3: Ne ricordo tanti.
1: Troppi?
3: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. Cioè, gente che diceva, Francesco, ti ricordi 30 anni fa? Posso

0: Mancherà un personaggio così importante, soprattutto per quelli della mia generazione. Per quello... la sensazione di star diventare veramente anziani. Perché...
1: lei l'aveva conosciuto da vito nei luoghi dove andava, insomma, l'aveva visto?
0: Da ragazzo, sì, da ragazzo, anche perché erano, come dire, Bologna era una città piccola, anche se era molto grande, per cui i luoghi che si frequentavano erano poi tutti quelli.
1: Tra l'altro, qua siamo nella via di Lucio Dalla, qua.
0: Tra l'altro.
2: Grande artista, veramente un artista immenso, con i vari Morandi, Dalla, però lui diciamo che arrivava al genio.
1: Cosa in particolare le piaceva di Guccini?
2: Beh, tutto il suo pensiero, la sua filosofia, il suo modo di vivere, anche addirittura la sua, come possiamo chiamarla, estrema filosofia di vita, che tante volte magari sconfinava in un qualcosa che era eccessivo, però nelle sue canzoni l'ha denunciata e ha avuto il coraggio di denunciarla. Io poi ho avuto il piacere di conoscerlo 2 o 3 volte. Io avevo un negozio sotto il Pavaglione, per 35 anni l'ho diretto e per 2 o 3 volte è venuto dal mio negozio, quindi ho veramente un ricordo meraviglioso.
3: Come avete detto da studio, Bologna e Modena, l'altra sua città dove è nato ed ha passato l'adolescenza e la scuola fino alle scuole superiori, saranno un giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali. Cinzia, che appunto è la vicina, come vi abbiamo sentito anche prima, ha un aneddoto da raccontarci, insomma, su Guccini, era una bimba, insomma, quando sì. Era qua.
4: Mi ricordo la mia prima vacanza in Romagna, incontrai dei ragazzi toscani che quando hanno saputo che ero la vicina di Guccini non ci credevano. Allora quando rientrai dalle vacanze suonai a Francesco e gli chiesi dei suoi ritratti, foto con delle dediche per i ragazzi e lui gentilmente mi diede delle sue foto con degli autografi dove io spedii a questi ragazzi, insomma, sì, le foto di Francesco.
3: Grazie Cinzia. Da Bologna vi restituisco la linea.
5: Grazie Nelson. E Pavana, frazione del comune di San Buca Pistoiese, il luogo che Guccini aveva scelto come rifugio negli ultimi anni della sua vita. Sentiamo questo passaggio di un'intervista che Guccini aveva rilasciato a Fausto Pellegrini, in cui parlava proprio della sua cittadina.
6: Francesco, tra lume scuro. Ballata per un paese al tramonto, un discorso che continua e che va avanti da tempo, questo.
7: Continua dal primo romanzo che ho fatto, Croniche profaniche. Scusate, ma un abbassamento di voce. Soltanto che in Croniche era un paese ancora pieno di gente, di vita, un paese vivace. Adesso è lo stesso paese, ma è al tramonto.

0: Il mulino è stato, per me, come le oche di Loris. Ha dato un imprinting bestiale, io l'ho visto funzionare.
1: E senti voci, forse di altra età.
0: Vivere dentro un mulino è stato una cosa affascinante. Per questo ho basato questo imprinting, fortissimo. E poi il ricordo di queste estati, il godo della gente che conoscevo, è che adesso molti di quelli che conoscevo non ci sono più.
2: E dunque sono uscite ovviamente tante agenzie che riguardano Guccini. Da una parte cambia la programmazione RAI di Radio 3 in primis, con l'Idealista, la trasmissione delle 14.30, durante la quale verrà ritrasmessa l'edizione con 5 canzoni di Guccini con riferimenti letterari, e anche Fahrenheit e altre trasmissioni cambieranno il proprio palinsesto di oggi. C'è anche la nota del Club Tenco, che esprime gratitudine immensa a Guccini, è un dolore incolmabile, e Mastrandrea che dice: ricordo il suo concerto al Gianicolo, avevo 6 anni quando lo incontrai, gli dissi ti ho visto a 6 anni e lui al Gianicolo, ma lui era al Pincio, mi ha ammazzato, così ha scritto Mastrandrea.

0: insomma, continueremo a raccontare le reazioni a questa triste notizia di oggi. Adesso però andiamo a parlare di politica. Ovviamente il dibattito si concentra intorno, da una parte, alle chat di Delmastro, dall'altra parte anche sull'audizione alla commissione Covid di Giuseppe Conte, ma sentiamo in diretta Alberto Puoti.
1: Dell'audizione di Giuseppe Conte che è stata rimandata di qualche ora, ma adesso è iniziata il momento tanto atteso. In particolare sarà per quanto riguarda la gestione della pandemia quando Conte era premier, in particolare anche per le mascherine, e confido che questa sia davvero la volta buona, dice l'ex premier sui social. La seduta è slittata anche a causa dei lavori della Camera, ma vedremo più tardi, vi daremo conto. Nel frattempo, come dicevi tu, il caso Delmastro fa ancora discutere, ci sono gli echi della Bagardi ieri alla Camera per la decisione di negare la visione delle chat e l'autorizzazione a procedere su l'ex sottosegretario alla giustizia che ha avuto rapporti con il ristoratore Caroccia vicino al clan di Senese. E come spiega Lupi da noi moderati, per quanto riguarda la maggioranza, abbiamo votato per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione sull'immunità parlamentare, mentre dall'opposizione c'è una dura critica. Intanto si pensa al ricorso alla consulta per verificare la negazione di queste prerogative parlamentari che riguardano appunto la possibilità negata alla Giunta di procedere con la visione delle chat, come aveva detto lo stesso presidente Davis Dori di AWS, che aveva appunto annunciato questo ricorso alla consulta per verificare le attribuzioni. A voi.
0: Allora, l'ho anticipato Alberto, sentiamo allora i dettagli di questo ricorso con Laura Tangherlini.
2: Uno stop calcolato, quello incassato dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, a cui, dopo il voto dell'Aula, la Giunta della Presidenza della Camera ha per la seconda volta non autorizzato l'utilizzo nell'inchiesta delle chat WhatsApp, finora segrete, tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Caroccia, accusato di essere un prestanome del clan dei Senesi e attualmente in carcere per una precedente condanna a 4 anni per reati di mafia. La mossa successiva, già pianificata dal procuratore Lovoi, passerebbe per il ricorso alla Corte Costituzionale, sollevando davanti alla Consulta il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Sarà la lettura proprio delle ragioni opposte dalla Giunta per negare l'utilizzo il capire come abbia giuridicamente argomentato il no ad indirizzare il ricorso. Solo esaminando i messaggi scambiati, ribadisce la Procura, che aveva fornito garanzie sulla tutela della riservatezza da assicurare ad un parlamentare, si potrebbe accertare se parte dei soldi investiti nel ristorante provenisse dal clan mafioso, locale di cui Delmastro, non indagato, è stato per un periodo proprietario fino al trasferimento delle sue quote alla 19enne figlia di Caroccia. La chat di gruppo, i cui messaggi erano stati consegnati alla Procura proprio da Delmastro, era stata creata per gestire il ristorante, hanno spiegato agli investigatori Caroccio e la figlia, accusati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Settimane, forse di più, quelle che occorreranno per stilare l'eventuale impugnazione, afferma del procuratore Lovoi.
0: È stata approvata ieri la proposta del governo di attivare la cosiddetta clausola di salvaguardia, la richiesta ovviamente inoltrata a Bruxelles. Sono risorse economiche da usare per energia e difesa. Vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere.
3: Più fondi a debito per affrontare la crisi energetica e le spese in difesa. Il governo ha deciso di chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, lo strumento che permette di derogare temporaneamente alle regole del patto di stabilità. In tutto si parla di uno scostamento di bilancio da 36 miliardi di euro fino al 2028, 14,4 miliardi per l'energia, 7 nel 2026, 7 nel 2027 e 22 miliardi per la difesa da utilizzare nel 2028. Una flessibilità che apre spazi anche in vista della legge di bilancio, l'ultima di questa legislatura. La richiesta per usare la clausola di salvaguardia sarà presentata entro la metà di agosto e per allora potrebbero anche arrivare i primi progetti di interventi energetici. La Commissione europea valuterà a settembre e l'approvazione è prevista a ottobre. Nel frattempo si avrà una fotografia più chiara dei conti pubblici del Paese con le informazioni aggiornate dall'Istat e si capirà se l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Della flessibilità ottenuta con la clausola di salvaguardia, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti, potranno beneficiare anche misure del programma SAFE per la difesa europea.
0: Multa da oltre 2.600.000 euro dell'antitrust a tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Bird, Dot e Lime hanno ostacolato, spiega l'antitrust, la fruizione di pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati del trasporto pubblico locale di Roma. Obbligo che le tre società si erano assunte con l'aggiudicazione del servizio. E cala a giugno per il secondo mese consecutivo la produzione industriale. Secondo la BCE, l'instabilità geopolitica mette a rischio la crescita europea, mentre le ondate di calore potrebbero ripercuotersi sui prezzi dei beni alimentari. Vediamo il servizio di Marco Mirabile.
4: A giugno la produzione industriale è scesa dell'1%, è il secondo mese consecutivo in territorio negativo. A dirlo è l'Istat, secondo cui su base annua la flessione è stata dello 0,6%. In difficoltà quasi tutti i comparti, con l'eccezione dell'energia, mentre tra i più penalizzati spicca la moda. Sul fronte prezzi arriva intanto l'analisi della Banca Centrale Europea. Nonostante il petrolio si sia momentaneamente raffreddato grazie alla fragile intesa tra Stati Uniti e Iran, il quadro resta estremamente instabile, avverte l'Istituto di Francoforte. E le tensioni globali e la volatilità dei prezzi dell'energia si riflettono anche sui beni alimentari. Ma il presidente della BCE, Christine Lagarde, richiama l'attenzione su un ulteriore fattore di rischio, il cambiamento climatico. La morsa del caldo riduce la produzione agricola e potrebbe spingere al rialzo i prezzi degli alimentari e aprire la strada a rincari più forti del previsto.
0: La cronaca: arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il nipote dell'anziana trovata in casa senza vita ad Altino, nel Chietino. Sentiamo Pier Giorgio Greco.
5: Alessandro adorava la nonna, l'adorava la nonna Alessandro.
6: Quella nonna con cui viveva in simbiosi, Alessandro Carminucci, l'avrebbe uccisa senza un perché. È successo tutto ieri sera intorno alle 20.30 nell'abitazione di Contrada Briccioli ad Altino.
5: Ho sentito una a strillare, io non sapevo niente, erano le 8:30, 9 quando ho sentito queste urla.
6: Nel centro del Chietino, Gilda Di Giuseppe, 89 anni, tornava ogni estate da Roma, dove si era trasferita anni fa, e qui la raggiungeva l'affezionato nipote 25enne che viveva nella capitale con il padre e la madre, scomparsa nel 2019 per una malattia e figlia della vittima. Qualcosa dopo la morte della mamma deve essersi rotto nella mente del giovane, che si era anche laureato brillantemente in ingegneria aerospaziale. Sul posto il 118 e i carabinieri di Casoli, raggiunti poi dal RIS per i rilievi. La salma dell'anziana è stata trasportata all'ospedale di Pescara, dove verrà effettuata l'autopsia. Alessandro Carminucci è stato prima portato in ospedale a Casoli e in seguito nel carcere di Lanciano.
0: È stato commesso un omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella. Un detenuto di 32 anni della Nigeria è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza. Sentiamo Tommaso Giuntella.
7: È morto in cella dopo una colluttazione con altri detenuti. La vittima, un cittadino nigeriano di 32 anni senza fissa dimora, era finita in carcere nei giorni scorsi alla Dogaia di Prato dopo l'arresto per rapina, violenza sessuale e furto in abitazione. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. L'uomo era detenuto nella 7ª sezione dell'istituto, quella riservata ai detenuti per reati sessuali, e divideva la cella con altri 3 reclusi. Quando è stato soccorso presentava lesioni al volto e una ferita alla fronte. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico compatibile con un colpo inferto da un corpo contundente. Le indagini, coordinate dal procuratore Luca Tescaroli, sono affidate alla polizia penitenziaria, alla squadra mobile e alla polizia scientifica per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile. Per la procura l'omicidio si inserisce in un clima di crescente violenza all'interno della Dogaia, un carcere che ospita circa 640 detenuti e dove il sovraffollamento continua a essere una delle principali criticità.
0: Torniamo a parlare di Guccini, collegandoci ancora con Pavana, dove c'è per noi Andrea Marotta.
8: e dove in maniera molto discreta continua da diverse ore una piccola processione di abitanti della frazione di San Buca Pistoiese, dove Francesco Guccini si era ritirato in questi ultimi 25 anni. Qualcuno ha lasciato anche un mazzo di fiori, lo vedete lì accanto al cancello alla mia destra. Buon viaggio Francesco, c'è scritto, hanno lasciato alcuni fan, altri si sono avvicinati, qualcuno è riuscito a lasciare qualcosa anche alla compagna, alla moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccai. Pavana è il luogo, come abbiamo detto nei precedenti collegamenti, a cui Guccini era stato molto legato sin dall'infanzia e dove era tornato in questi ultimi anni, legando anche parte della sua produzione letteraria e musicale. E Pavana è il luogo dove molti lo conoscevano, per esempio il Mimmo Zummo, Domenico Zummo, l'oste della Caciosteria, il locale forse più amato in questa località da Guccini, dove è conservato anche un suo autoritratto nel 2020 sulla carta, insomma, che le tovaglie di carta che servono all'interno delle osterie. Noi abbiamo parlato con lui, che lo aveva conosciuto prima da fan a 13 anni e poi lo ha avuto quasi, anzi più di amico, più che come amico, in questi anni successivi di permanenza a Pavana, e con lui andiamo a scoprire quello che è stato un po' il lato umano di una frazione che, come ci ha detto, o ama o odia i forestieri, e nel caso di Francesco Guccini ha amato Francesco Guccini. Vediamo.
9: Una persona come Francesco che si sentiva a casa era già un bel regalo.
8: Che ricordi ha in questo luogo, che è il suo, insomma?
9: Sì, sai, diciamo che ricordi ce ne sono tantissimi, perché fortunatamente ce lo siamo goduti per tanti anni e lui, con la propria esperienza, penso che a tutti noi abbia alzato un pochino il livello, l'asticella della, come posso dire, anche della cultura, col suo modo di fare, con tutti i suoi interessi, con tutto il suo modo di domandare, di chiedere continuamente, era uno scambio continuo e questo è stato un bel regalo.
8: La prima volta che l'ha incontrato?
9: La prima volta che l'ho incontrato è stata una cosa molto dura, perché da fans, io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
8: Poi si è trovato a servirlo a tavola, immagino.
9: Sì, diciamo che il servizio piano piano è diventato sempre più amichevole, perché Francesco ha visto che noi non abbiamo mai sfruttato la sua immagine e lui qui si sentiva a casa. Ripeto, quello è il regalo più bello che ci poteva fare. Sapeva del...
0: Ora siamo allo sport. Europei di nuoto, in attesa delle finali di questo pomeriggio, l'Italia festeggia ancora le medaglie di ieri, i risultati eccezionali della spedizione azzurra, con il bis per Ginevra Taddeucci, oro anche nella 5 km in acque libere, dopo l'oro nella 10 km in copertina come Chiara Pellacani, 4 ori per entrare nella leggenda dei tuffi europei, e stasera la chance della quinta medaglia del metallo più nobile, il ritratto delle due regine d'Europa con Novella Calligaris.
10: Quanto oro fa rima con donna in questi europei degli sport acquatici di Parigi? In particolare due ragazze protagoniste. Una è fiorentina, che ha costruito tutta la sua carriera in Toscana. L'altra è romana, ma ha scelto di volare oltreoceano per sfidare prima se stessa che le avversarie. C'è chi vince lottando con un'acqua non sempre limpida e pura per varie ore, a seconda della distanza. C'è chi si gioca tutto in un battito di ciglia, con esercizi dal coefficiente di difficoltà sempre più elevati. Eppure, Ginevra Taddeucci e Chiara Pellacani raccontano la stessa storia, quella di due ragazze che hanno saputo crescere non solo nella preparazione fisica, ma anche nella forza mentale, accomunate da un unico denominatore: aver trasformato il talento in carattere. Ginevra ha imparato ad avere pazienza, sa aspettare il momento giusto per sferrare l'attacco o invece risparmiare energie, ma quando decide di accelerare all'avversaria lascia soltanto la schiuma sollevata dal battito dei suoi piedi. Nella Senna, il fiume che aveva fatto discutere il mondo, ha conquistato ben due ori, uno nella 10 km e poi ha fatto il bis nella 5. Chiara invece di esplosività e precisione vive. Ogni tuffo dura pochi secondi e in quell'attimo tutto deve essere perfetto, ogni movimento memorizzato senza sbavature. C'è il sorriso poi che nasconde la ricerca della massima concentrazione. Sale sul trampolino e riesce a isolarsi da tutto. A Parigi ha già firmato un poker di ori, confermandosi tra le stelle dei dei tuffi continentali, ma il suo valore va ben oltre. Sport diversi, emozioni diverse, ma la stessa forza interiore, la stessa determinazione nel raggiungere l'obiettivo, ovvero l'oro.
11: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
12: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
13: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
14: Punta verso la linea nemica! Rigore!
15: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
16: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
17: Quanto mi manca il calcio vero!
16: Ma ce l'avete Team Vision?
18: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
17: Era fuori? Era fuori!
16: Tu sei fuori!
17: Magari, sono 33 anni che non esco!
18: Vieni nei negozi!
19: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
20: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: 15 e 28 minuti, ben ritrovati con il TG di Rai News 24. Proseguiamo con il racconto delle notizie di oggi, con la situazione Campi Flegrei dopo la forte scossa di venerdì. Ieri sera la protesta in piazza dei cittadini a Pozzuoli, dopo l'incontro con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In prefettura a Napoli c'era per noi Stefano Corradino.
21: Sì, ieri qui in prefettura si è tenuto un incontro insieme al ministro dell'interno Piantedosi con il prefetto di Napoli Michele Di Bari, che è qui con me adesso. E allora facciamo un po' un aggiornamento sulla situazione a partire dalle persone che sono attualmente sfollate.
22: Al momento sono circa 1.000 le persone sfollate, sgomberate. E il numero è destinato ovviamente ad aumentare. Abbiamo circa 1.200 richieste da parte dei cittadini di verifica da parte dei vigili del fuoco. 965 sono anche le unità abitative che sono state dichiarate al momento inagibili.
21: I soldi sono stati stanziati e quindi prioritariamente come saranno investiti?
22: Innanzitutto c'è il contributo di autonoma sistemazione che viene assicurato alle persone che hanno avuto la casa inagibile. Poi ci sono, per quanto riguarda la vulnerabilità sismica, con un aumento del contributo dal 50 al 70%, una misura adottata l'altro giorno in Consiglio dei Ministri, ma il decreto prevede anche altre misure, quindi studieremo al meglio come venire incontro alle esigenze della popolazione.
21: Grazie, grazie al prefetto di Napoli Michele Di Bari, la linea torna a voi.
0: Ed è stato arrestato un giovane di 26 anni per tentata violenza sessuale nei confronti di una donna nella stazione degli autobus di Lampugnano a Milano. Sentiamo Davide Gangale.
1: L'autobus, arrivato in anticipo, prima dell'alba, all'autostazione di Lampugnano. La scelta di sgranchirsi le gambe dopo il lungo viaggio, la passeggiata che rischia di trasformarsi in un incubo. È successo ieri al parco milanese di Montestella. Vittima, una turista francese, stava percorrendo uno dei vialetti quando ha incontrato un uomo, carnagione scura, pantaloni neri e maglietta bianca. Le propone un rapporto sessuale. Lei rifiuta, ma lui si avvicina. Le urla della donna attirano due turisti tedeschi di passaggio proprio in quel momento. I due accorrono e mettono in fuga il molestatore.
2: Il giorno prima era successo una nostra amica che uno l'ha inseguita. E noi non abbiamo più, vedi che non catenina, niente.
3: Non ho mai percepito pericolo. Forse però in quest'area qualche volta ho visto un po' di gentaglia.
1: Indaga la polizia. La violenza questa volta è stata solo verbale. Altri due, i casi recenti a Milano. Il 4 luglio, al Parco delle Cave, una donna ha morso il suo aggressore, poi fermato. Si cerca ancora, invece, l'uomo che domenica pomeriggio ha tentato di violentare una ventenne al parco di Via Segantini.
0: E a una settimana dal crollo della palazzina a Messina si continua a scavare tra le macerie per trovare due dispersi. Le vittime sono quattro e per la più giovane il funerale è previsto già domani. Sentiamo Eleonora Mastromarino.
23: Lacrime e fiori per Alessandra Frazzica, la più giovane delle quattro vittime del crollo della palazzina a Messina. Familiari e amici della 21enne si sono riuniti attorno alla bara nella cappella del Policlinico Universitario della città, dove resterà fino al funerale di domani.
24: È sembrato giusto accogliere Alessandra in cappella e non lasciarla in obitorio. Vuole essere un abbraccio ad Alessandra, a tutta la famiglia.
23: Intanto a Pistunina si continua a scavare tra le macerie. Si cercano ancora due dispersi, Santino Magazzù e Lairo Warna Curasuria. L'incendio, scoppiato subito dopo il crollo, potrebbe aver reso più complesso il ritrovamento. Ma i vigili del fuoco in questi sette giorni non si sono mai fermati. A loro la solidarietà dei messinesi, come Salvatore Arnao, osso del pronto soccorso, che viene qui ogni volta che può con buste cariche di bibite fresche.
25: Io ero a casa, condizionato le cose, e ho detto: ma questi non stanno morendo di caldo. Mi è passato così, se ora scendo e gli porto qualcosa.
23: Vanno avanti anche le indagini sulle cause del crollo. Domani si concluderanno le autopsie sulle vittime e proseguono gli interrogatori dei testimoni per fare chiarezza su cosa sia successo nel cantiere che era in corso al pian terreno della palazzina. Chi c'era, che lavori sono stati fatti e se sono stati toccati i pilastri della struttura.
0: Una frana di grandi dimensioni è caduta oggi dalla parete sud del Cervino, il versante italiano della celebre montagna che domina Zermatt. Non sarebbero state coinvolte persone, ma ci racconta i dettagli Pierfrancesco Pontecorvo.
26: Occhi all'insù, poco prima delle 13, una nuvola si alza dal Cervino, il boato arriva in paese.
27: Frana al Cervino che sembrava un tuono.
26: Una grossa frana si stacca dalla parete sud della Gran Becca, in una zona generalmente poco frequentata dagli alpinisti. Non risultano infatti persone coinvolte. Erano diversi giorni che in quel punto si registravano dei crolli. Queste immagini sono dello scorso sabato. Con lo zero termico stabilmente sopra i 4.000 metri e più volte oltre la cima, la fragilità della montagna è aumentata. In un'estate in cui anche le piogge arrivano in alta quota per poi scendere sotto forma di vere e proprie cascate d'acqua. È successo ad esempio domenica pomeriggio, dopo il temporale improvviso che in un attimo aveva innescato le colate detritiche che hanno investito la zona del campo da golf di Breuil-Cervinia. Un'instabilità che ha portato le guide alpine a sospendere temporaneamente le salite con i clienti sulla via normale italiana. Il crollo non ha interessato la cresta del Leone, precisano, ma l'ascesa in questo momento è sconsigliata, anche se la capanna Carrelle resta a disposizione degli alpinisti. Una decisione che arriva a pochi giorni dallo stop allo sci estivo nel vicino ghiacciaio del Plateau Rosà, dove il mancato rigelo notturno e la fusione 24 ore su 24 ha costretto le funivie di Zermatt a fermare gli impianti per la mancanza delle condizioni di sicurezza.
0: Oltre il 99% degli studenti che ha sostenuto la maturità è stato promosso e quest'anno i migliori voti sono andati a quelli meridionali. Vediamo il servizio di Matteo Parlato.
28: Sfiora il 100% il numero dei promossi alla maturità. Sono stati il 99,8% dei 530.000 che hanno affrontato l'esame. A raggiungere il massimo dei voti, il 100 e l'ode, sono stati in 14.123 che in gran parte vive nelle regioni del sud. I licei, con il liceo classico in testa, si confermano gli istituti dove si ottengono più lodi, 8% al liceo classico e 6,1% al liceo scientifico. Tra questi dati forniti dal Ministero emerge anche che i voti più alti sono stati ottenuti nei territori che alle prove invalsi, sia alle ultime delle scorse settimane, sia in quelle delle edizioni passate, hanno ottenuto i risultati peggiori. E dunque le aree dove si erano evidenziate le maggiori difficoltà hanno finito per ottenere i voti migliori. Per gli amanti delle statistiche, il voto compreso tra i 71 e gli 80 centesimi è stato preso da poco più del 30% degli esaminati. Ad arrivare ai 100 centesimi sono stati invece il 5,3% dei maturandi. La lode invece è stata raggiunta dal 2,9%, leggermente di più dello scorso anno, quando l'asticella si è fermata al 2,8%.
0: Torniamo a parlare di nuoto, di tuffi, gli occhi sono puntati sulle finali, come ci racconta Nicola San Giorgio.
4: Una giornata senza medaglie per gli azzurri e il fatto che faccia notizia rende l'idea di quanto bene stiano facendo i ragazzi di Oscar Bertone in questo europeo parigino. Nel sincro misto dalla piattaforma Raffaele Pellegra e Sara Jodoin Di Maria non riescono a trovare la chiave giusta per accendere il loro sincronismo in una gara in cui il podio è sempre rimasto lontano. Oro all'Ucraina di Sereda e Bailo, argento ai tedeschi Rosler e Pfeiff, bronzo agli spagnoli Rodriguez e Carvajal che conquistano il primo podio di questi europei. Spettacolo ed emozioni nella finale maschile dai 3 metri, il titolo lo vince Moritz Wesemann che con l'ultimo tuffo mette la firma sulla doppietta personale dopo aver vinto anche dal metro. Francesi in festa per il primo acuto da padroni di casa. Jules Bouillet conquista un argento prestigioso, mentre il britannico Holden deve accontentarsi del bronzo dopo un errore fatale nell'ultimo tuffo. Niente da fare per Giovanni Tocci e Matteo Santoro, che non riescono mai ad agganciarsi davvero al treno delle medaglie. Ma nella giornata azzurra senza podi, l'Italtuffi festeggia lo stesso perché Chiara Pellacani riceve dagli European Aquatics il premio come miglior tuffatrice del 2025.
5: È stato un anno pieno di emozioni per me, con tanti nuovi traguardi e quindi tante emozioni.
0: Dal nuoto al calcio, anzi al calciomercato, che non smette di muoversi e di proporre suggestioni, ma ci dà gli aggiornamenti Davide Vannucci.
6: Torna in Italia Nahuel Molina, sarà il nuovo terzino destro della Roma, 13 milioni più 4 di bonus all'Atletico Madrid per l'ex udinese, campione del mondo in Qatar e vice campione in America con la sua Argentina. I giallorossi intanto continuano a cercare l'esterno d'attacco norvegese Nusa dell'Ipsia, ma costa 60 milioni. Anche la Juve vuole ritoccare il reparto offensivo. Il Manchester United ha aperto al prestito di Zirkzee. Il Napoli invece intende cedere Lukaku. Piace negli Stati Uniti, ad Atlanta, ma il giocatore vorrebbe restare in Europa. Sempre in tema attaccanti, accordo tra Parma e Atalanta per il prestito agli emiliani di El Bilal Touré. A centrocampo, blitz del Genoa, che acquista dal Siviglia il nazionale svizzero Sow. A proposito di colpi, Fiorentina e Real Madrid stanno definendo l'arrivo in viola in prestito di Mastantuono. Nel mercato estero, in chiusura, il passaggio del brasiliano Bruno Guimarães dal Newcastle all'Arsenal.
0: Poi, per testare le squadre e ragionare su possibili correttivi dal mercato, è servito sicuramente il derby meneghino in amichevole, ma in Australia. Vediamo com'è andata Milan-Inter con Francesco Rocchi.
7: Dopo più di 10 anni torna un derby di Milano in amichevole. Questa volta va in scena Perth, Australia, nel segno di Franco Baresi. Rossoneri inizialmente in campo tutti con la maglia numero 6. Dopo il minuto di silenzio il derby può cominciare. Buon inizio dei rossoneri, molto più verticali con i nuovi schemi di Amorim. L'Inter subisce. Musa fa tremare la porta difesa da Martinez. La sua conclusione però sbatte sul palo. Ad inizio ripresa un recupero di Pavard, innesca Barella che finalizza per Di Marco che non sbaglia. Inter in vantaggio. 8 cambi per il Milan a mezz'ora dalla fine. Dentro Leao, Modric, Yashar, Nkunku, esordio con la maglia rossonera per Gonzalo Ramos. Ma è Lavelli, poco dopo, a sfiorare il raddoppio, Torriani in angolo. Anche Kivu cambia, mezza squadra entra Çalhanoğlu. Contatto a pochi minuti dalla fine tra Carlos Augusto e Nkunku. Per l'arbitro è rigore. Il francese non sbaglia e fa 1-1. Toriani salva nel finale su Çalhanoğlu. Il derby d'Australia finisce in parità. Per l'Inter è l'ottava stracittadina di fila senza vittoria. Sabato altre due amichevoli di lusso. Il Milan in Indonesia, Jakarta sfida il Chelsea. E per l'Inter la Juventus ancora in Australia a Perth.
0: Per la rubrica In scena, Lodo Guenzi, intervistato da Paola Marinozzi, parla dello spettacolo Morte accidentale di un anarchico in occasione del centenario dalla nascita di Dario Fo, in tour anche la prossima stagione.

0: Siamo nel 1969, c'è una grande strage che apre il periodo degli anni di piombo, che è la strage di Piazza Fontana. Si cerca a tutti i costi un colpevole. All'interno di un circolo di anarchici della periferia milanese viene messo sotto interrogatorio questo ferroviere di nome Pinelli.
1: Fammi finire di stendere sto verbale.
0: Alla fine di questi tre giorni di interrogatori, minacce, pressioni, cade dalla finestra del quarto piano e si sfracella al suolo.
1: Sono arrivati i giornalisti per fare le domande e lui niente, morto, muto, stecchito, no?
2: Lodo Guenzi lo abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo nel 2018, frontman della band Lo Stato Sociale. Ma Lodo è ancor prima attore, diplomato in un'accademia, è impegnato in teatro, nel cinema e in particolare nel teatro civile.
1: Io sono dei vostri, com'è che dite voi? Carica!
2: Ed è il matto protagonista della celebre commedia di Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico. Pensate, tra le opere del teatro italiano contemporaneo più rappresentate nel mondo e che ha contribuito alla fama internazionale del premio Nobel.
3: Guarda caso, nessuno fa in tempo a intervenire per bloccarlo.
4: Ma è stato così all'improvviso.
5: E lei non ha idea di come fosse agile quel demonio. Io ho fatto appena in tempo ad afferrarlo per un piede.
0: Dario Fo e Franca Rame si mettono a scrivere questo spettacolo che aveva un po' di funzioni, in qualche maniera smascherare tutte le versioni ufficiali, ma anche quello di riportare in diretta quello che succedeva nel decorso processuale.
6: Mentre qui c'è il processo, noi ogni sera si recitava lo stesso spettacolo, lo spettacolo si muoveva e si agiva sul dibattito che si conduceva ogni sera proprio con il pubblico.
0: E quindi questo spettacolo è uno spettacolo di teatro politico, di teatro civile, di servizio pubblico, verrebbe da dire, e anche una farsa contro il potere, dove al centro c'è un matto che, come spesso capita nelle farse, è l'unico a dire la verità.
1: Vuoi menare? Vai a menare la testa contro uno spigolo. Gente, dai, di là. E anche lei, questore, per favore, vogliamo cominciare o no?
7: D'accordo. Allora, attenzione. Le cose sono andate più o meno così.
0: Cioè, perché il matto dice la verità? Perché la realtà è folle.
1: Io sono affetto da un'antica patologia. Si chiama istriomania, viene dal greco istrione, se che lei mi insegna significa.
8: Viene dal greco.
1: Che lei mi insegna
8: che significa. È un latino.
1: Che significa attore. Bravo, quante cose che sa, eh? Questa è la prima qualità della polizia italiana, la cultura.
0: I questurini sono maschere, per come sono scritti, ispirati a reali persone e soprattutto che parlano attraverso le parole di reali verbali. Cioè, noi vediamo in scena dei poliziotti che dicono cose che ci sembrano talmente assurde da farci ridere, ma sono le cose che hanno veramente detto nella verità storica.
9: C'è una bella notizia per te. Il tuo compagno, il ballerino, ha confessato. Ha ammesso di essere stato lui a mettere la bamba nella banca, la bomba nella benda, la bimba...
2: La regia, come è intervenuta?
10: Giorgio Gaglione è intervenuto in un modo elegantissimo, secondo me, perché ha avuto un enorme rispetto del testo e la cosa più bella è che, rispettandolo, il testo è venuto a galla con tutta la sua potenza.
7: Suicidio colposo.
11: Suicidio? Sì, come no? Guardate, ho raccolto qui tutte le dichiarazioni dei presenti nella stanza.
2: Un po' fuori dal gioco della farsa, la giornalista alla ricerca della verità.
10: È ovviamente ispirato alla persona di Camilla Cederna e questo personaggio entra verso la fine appunto di questa grande farsa capitanata dal matto, entra con moltissime informazioni, è molto preparata e sa che cosa vuole.
11: E perciò è da ritenersi morte accidentale, ma va bene, accidente, non suicidio come avete detto voi.
0: Dario Fo è una delle persone ancora così vicine a noi che può ricordarci che l'unica maniera per fare politica e per fare cultura, qualsiasi cosa voglia dire, è parlare alla gente solo se si emozionano le persone, le si fanno ridere. Dario Fo non ti fa le lezioncine, è una persona particolarmente viva.
12: Sia nella merda fino al collo, sì! Ma è per questo che camminiamo a testa alta.
0: C'è solo una chiave per ridere delle proprie ferite, non prendersi troppo sul serio. smettere di sopravvalutarsi. Ecco, sarebbe l'esercizio fondamentale è smettere di sopravvalutarsi.
8: Adesso continuiamo a dedicare spazio alla scomparsa di Francesco Guccini. Abbiamo recuperato una delle tante interviste che Fausto Pellegrini, il nostro collega, ha realizzato proprio con l'artista Emiliano. Qui racconta la sua storia.
13: Ricordo un dialogo fra mio padre e il maestro di quinta elementare. E dice il maestro, ma cosa vuol fare? E mio padre dice, vuol fare lo scrittore. Il maestro rise di sordimenti che a scrivere un cane.
14: Un vecchio e un bambino si prese per mano e andò.

0: Raccontare storie è sempre stata una tua caratteristica. Che cosa ti piace delle storie da raccontare e che tipo di storia ti sembra di aver raccontato in tutti questi anni?
1: Ma mi piace raccontare, forse perché sono un chiacchierone e ne avrei di storie da raccontare millanta, insomma. Proprio mi piace rievocare episodi, frasi, ma racconto nella prosa come se se raccontasse degli amici, una tavolata, insomma. Molto spesso uso una prova che sembra quasi orale, come un racconto orale. Le canzoni sono un'altra cosa, le canzoni sono momenti più difficili, perché da un'idea generale bisogna arrivare a condensare in strofe, in versi, in rime, ed è più difficile tutto quanto. E quindi sono operazioni di tipo diverso, però il raccontare è la base sia dei racconti o dei romanzi che delle canzoni, raccontare vicende.
2: I due camminavano, il giorno cadeva,

0: passati.
1: Riassumere tutta la tua opera in una canzone è ovviamente impossibile, però se potessimo sceglierne una, per esempio Il vecchio e il bambino.
2: Diciamo, non dico lo scopo, ma uno dei principi di questi racconti, raccontare di un mondo che si è vissuto, che si è visto, che è scomparso, e raccontarlo della gente che non l'ha visto, non l'ha vissuto e non lo conosce, ecco, è questo.

0: chiudiamola così, il sogno è davvero l'anticorpo al brutto che c'è nel mondo? Può essere uno degli anticorpi? Raccontare l'uomo e raccontare il sogno possibile?
1: Ho detto che con le canzoni non si fa rivoluzioni, eccetera, però la canzone ha una forza enorme. La canzone viaggia per l'aria e rimane e entra nell'animo della gente, e quindi la canzone è un elemento importantissimo di qualsiasi cultura.
2: Il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste.

0: Francesco Guccini non è stato solo un cantautore, un poeta, è stato anche uno scrittore. Allora uno dei suoi romanzi si chiama Tra lume scuro e ancora una volta ne ha parlato a Fausto Pellegrini. Vediamo.
1: Francesco, Tra lume scuro. Ballata per un paese al tramonto, un discorso che continua e che va avanti da tempo, questo.
2: Continua dal primo romanzo che ho fatto, Croniche profaniche. E scusate, ma un abbassamento di voce. Soltanto che in Croniche era un paese ancora pieno di gente, di vita, un paese vivace. Adesso è lo stesso paese, ma è al tramonto. Ho preso croniche profaniche. In croniche sono partito dal fiume e questa volta anche sono partito dal fiume. E dal fiume si allarga subito la memoria. Si allarga al fiume, ai ragazzi che ci andavano una volta, me compreso, che pescavano in maniere tutte vietate, che c'era il bagno dei pozzoni, degli scalpellini che lavoravano, delle vetiche, dei vimini tagliati e puliti per vendere a quelli che c'erano i panieri. Questo mondo si allarga e questo mondo invece adesso è deserto, non c'è più niente. Cioè il fiume c'è ancora, per bacco. Pantarei, tutto scorre, il fiume scorre, ecco lì, che se ne va, con acqua sempre diversa. E vedi questi sassi, qualcuno lo riconosce, vedi che le pine d'inverno si spostano, però non c'è più niente, non c'è più vita. Non ci sono più le ragazzine che venivano a fare il bagno giù, pudiche, oltremodo, perché erano altri tempi. E lì la memoria si allarga e ti viene in mente anche che dietro casa sento l'odore di cibo. Era pieno di camomilla, che adesso è scomparsa, non c'è più, e non senti più le voci su in paese della donna che chiama i pulcini o chiama i polli per dare loro delle granaglie. E così la memoria si allarga e va e scrivi. È così.
1: Un libro che potremmo definire crepuscolare, una sorta di Spoon River, la possiamo chiamare, sì. Così.
2: Difatti alla fine c'è l'elenco, come in Spoon River, di personaggi, dico questo, c'era quell'altro ancora. E perché è un paese del tramonto che non ha la continuità che può avere Spoon River, che ho visto un documentario recentemente in cui la gente di Spoon River, che è ancora là, che vive insomma, in questo piccolo paese, mentre qui non c'è più una conseguenza, c'è un declino, ma tutto questo è raccontato però in una lingua particolare, quella che adopero nel libro, cioè non adopero raramente il dialetto, adopero l'italiano parlato lì, c'è questo tipo di...
1: Esiste un dizionario delle emozioni che ti consente di raccontare certe cose soltanto con certe parole per renderle vive?
2: Può darsi, ma soprattutto su quell'argomento, su dovevo adoperare un linguaggio parallelo, consono, che e come scrivevo mi uscivano spontaneamente questi termini, perché erano collegati alla materia, quello che andavo più o meno raccontando.
1: Senti, nel raccontare queste storie c'è una memoria individuale che però è anche una memoria collettiva, proprio perché questa è una storia che è individuale ma anche collettiva, no?
2: Beh, tutte e due, sì, ma hai ragione. È individuale perché sono delle cose viste con gli occhi e la mente di una persona, che però ricorda l'incontro di tante altre persone e quindi dei racconti di tante altre persone, delle confidenze, degli avvenimenti che riguardano altre persone, per questo diventa collettivo è una comunità che c'era e non c'è più, che è di una civiltà scomparsa da tanto tempo, che c'era e non c'è più, c'è la civiltà contadina.
1: Pavese diceva, un paese ci vuole, perché comunque solo il fatto di sentirsi dentro un paese, sai che c'è qualcosa, qualcuno, un luogo, delle persone che ti aspettano, no? Quando un paese sta morendo e quei luoghi e quelle persone o non ci sono più o cambiano completamente, questo elemento consolatorio ma anche vitale rimane ancora secondo te o no?
2: Rimane, perché si sa subito cosa succede a quello o quell'altro. Le comunicazioni ci sono ancora e quindi ci si preoccupa anche, si sta male. Le notizie corrono e quindi c'è questo senso anche di solidarietà, strano perché a volte nei paesi oltre questo c'è invece la lite inconcepibile e misteriosa, per cui c'è una proloco e quasi un'altra proloco, come dicono, quasi due proloco, che è buffo.
1: Se io ti dicessi che tra lume scuro sta Croniche Epafaniche, come canzone di notte numero 4 sta a Radici, tu che dici?
2: Può darsi, ma mi sento come il vecchio suonatore Jones, che ha cominciato a suonare, tutta la vita deve suonare. Così ho cominciato con le canzoni, tutta la vita devo parlare di canzoni. Una metafora giusta, sì.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Thank you.

76 anni nella sua casa di Pavana, Francesco Guccini. Nel rispetto delle sue volontà, i funerali saranno in forma strettamente privata. A Modena e Bologna sarà lutto cittadino. Cantautore e scrittore Guccini ha firmato una produzione sterminata, seguitissima dal vivo da molte generazioni. Una cerimonia commemorativa si svolgerà nel mese di settembre. Ormuz per 60 giorni sarà transitabile senza

0: pedaggi e l'accordo raggiunto tra Iran e Oman che gestiranno lo stretto. Trump, se non apre, colpiremo duro. Teheran, l'America inaffidabile. Audizione dell'ex premier Conte in commissione d'inchiesta sul Covid. Non troverete illeciti, si difende. La maggioranza lo accusa per la gestione di zone e gli appalti sulle mascherine. L'infettivologo Anthony Fauci dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano con un solo voto di scarto. Ora rischia un'indagine penale. Ondata di calore che non dà tregua, a parte isolati temporali sulle montagne, temperature torride fino a Ferragosto. In Italia oggi 27, città da bollino rosso. Edizione delle 16, buon pomeriggio e bentrovati con le notizie di Rai News 24. Dunque, lo avete sentito anche dai nostri titoli. Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Una notizia che ha scosso Bologna, dove ha vissuto a lungo, in via Paolo Fabbri, dove ha abitato. Le sue canzoni sono state ascoltate a tutto volume. Allora colleghiamoci con Nelson Bova che ci parla proprio da là, dal capoluogo emiliano.
1: Sì, vi chiamo dal capoluogo, cioè vi rispondo dal capoluogo emiliano, però anche proprio dalla casa via Paolo Fabbri 43, dove Guccini ha vissuto per tanti anni. Da qualche minuto, da qualche ora, c'è questo cartello davanti alla sua ex porta, alla porta della sua ex abitazione, molte dediche e anche dei fiori e non sappiamo, probabilmente anche questo bicchiere di vino è una citazione. Mi dicono di sì, le tante persone qua dietro che aspettano che abbia finito la diretta per venire a fare la foto, immagino, davanti alla casa di Francesco Guccini. Francesco Guccini è per Bologna, ma anche per Modena, uno dei personaggi più, insomma, si è collegato alla città. E lui, la sua vita, soprattutto musicale ma anche umana, è stata soprattutto qui, prima di ritirarsi a Pavana, dove sull'Appennino Pistoiese è morto appunto qualche ora fa. Ecco, non abitava più qui, però i bolognesi se lo ricordano benissimo e soprattutto se lo ricordano i titolari della trattoria Davito, qua vicino, dove lui ha fatto molti concerti, dove lui ha cenato tante volte, dove lui ha incontrato i bolognesi che volevano parlargli. Allora sentiamo le voci del titolare della trattoria Davito, Luca, e poi anche i bolognesi che questa mattina in Piazza Maggiore hanno saputo della notizia. Poi in linea a voi.
2: Un pezzo veramente importante.
1: C'è un episodio che ricorda con particolare piacere?
2: Qualcosa di significativo anche proprio a livello culturale, al di là che ci piace la canzone, no? Proprio di quello che poteva... Cioè, difficilmente trovi cantanti che per tre o quattro generazioni vengono seguiti come è stato seguito Guccini. Non è facilissimo. Anche a rapporti... La gente che lo vede.
1: C'è un episodio che le ricorda particolarmente?
2: Ne ricordo tanti.
1: Troppi.
2: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. Cioè, gente che arrivava, Francesco, ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui, mettiti qua. E penso che sia una delle cose più belle per un artista, continuare, anche se magari non si ricordava chi era.
3: Certo, importantissimo, e poi ha collaborato con vari cantautori, insomma, poi si è ritirato su là in montagna, si è messo a scrivere dei libri e non finiva più, insomma.
4: È grande tristezza ovviamente e sapere che ci sarà una grande mancanza, mancherà un personaggio così importante, soprattutto per quelli della mia generazione, la sensazione di star diventare veramente anziani. Perché...
1: Lei l'aveva conosciuto da Vito, nei luoghi dove andava, insomma, l'aveva visto?
4: Da ragazzo, sì, da ragazzo, anche perché erano, come dire, Bologna era una città piccola, che se era molto grande, per cui i luoghi che si frequentavano erano poi tutti quelli.
1: Tra l'altro qua siamo nella via di Lucio Dalla, qua.
4: Tra l'altro.
1: Un altro personaggio.
4: Tra l'altro.
5: Grande artista, veramente un artista immenso, con i vari Morandi, Dalla, però lui diciamo che arrivava al genio.
1: Cosa in particolare le piaceva di Guccini?
5: Beh, tutto. Tutto il suo pensiero, la sua filosofia, il suo modo di vivere, anche addirittura la sua, come possiamo chiamarla, estrema filosofia di vita, che tante volte magari sconfinava in un qualcosa che era eccessivo. Però nelle sue canzoni l'ha denunciata e ha avuto il coraggio di denunciare.

0: diciamo così, di un paese a momenti della sua vita privata, penso Via Paolo Fabbri, Eschimo, canzoni dedicate proprio alla sua vita quotidiana o alla compagna. Che cosa ha saputo essere, come ha fatto a tenere insieme tutto questo?
1: Beh, tutto questo è potuto accadere perché Guccini era la molla tirante di queste cose, perché c'era Modena, c'era Reggio Emilia, Novellara, c'erano i Nomadi e c'era l'Equipe 84, e a questi ragazzi, che lo tenevano con un palmo di mano, e dava delle canzoni. Per esempio, lui non aveva mai lavorato con la SIAE, quindi era un perfetto sconosciuto alla SIAE. E allora, non so, Maurizio Mandelli prese la Auschwitz, che è stato un pezzo notevole, molto notevole. E i Nomadi erano ancora più vicini su Guccini, perché per esempio Dio è morto, quello è una cosa che è rimasta nel cuore di tutti quanti. E poi noi non ci saremo. Accidente, c'è qualcosa che apocalittico in questo, no? Non era uno studioso lui era uno che voleva fare il giornalista. Poi però l'Equipe 84 lo tirò dentro nel grito, ma poi Victor Sorniani andò a fare il militare e quindi Guccini dice: no, io adesso preferisco studiare e dare la cosa agli americani che stanno nella nostra regione, e voglio lavorare su queste cose. Poi dopo lui è ripartito con altri fior di personali, perché poi alla fine era uno che suonava e aveva anche fiori di attenzione intorno a lui. C'era anche qualche cosa di robusto, cioè, quello che lui proponeva. E poi ovviamente c'è chi ha fatto cose dal vivo, per esempio i Nomadi hanno fatto due album con Guccini, e lì era questa scampagnata, ma anche qualcosa di sapido. Questo piaceva.
0: Ecco, grazie davvero a Dario Salvatori per questo ricordo, per averci aiutato a tracciare appunto un ricordo di Francesco Guccini, che, lo ricordiamo, si è spento a 86 anni a Pavana, siamo nel comune di Sambuca Pistoiese, era circondato dalla famiglia in quella che era la casa che aveva scelto come rifugio negli ultimi anni della sua vita. Allora, proprio da lì in diretta ci parla Andrea Marotta.
2: Sì, ci ha raggiunto poco fa l'ex sindaco di Sambuca Pistoiese, Fabio Micheletti, che per 15 anni è stato il primo cittadino e dunque i rapporti con Francesco Guccini ne ha avuto tanti. Partiamo da una curiosità che ci rivelava prima e che forse, come direbbe la settimana enigmistica, non tutti sanno che. Per quale squadra teneva Francesco Guccini?
3: Sono vincolato dal segreto.
2: No, ce lo può dire a questo punto.
3: Io, Francesco, era uno juventino.
2: Juventino appassionato anche?
3: Direi di sì.
2: Juventino appassionato che trascorreva anche molte sere in un'osteria qui molto nota, la Cacio Osteria, sì, di cui abbiamo sentito prima il titolare, anche la moglie è venuta a rendere omaggio poco fa al cancello della casa di Guccini, qualche mazzo di fiori, dei viandanti bolognesi, anche un salernitano che era partito questa mattina in pellegrinaggio artistico, diciamo così, purtroppo ha preso la notizia della scomparsa di Guccini al suo arrivo. Sambuca Pistoiese, o meglio Pavana, ricordano Francesco Guccini anche Fabio con un affresco. Questa è una curiosità che non tutti sanno. Paolo Maiani, quando realizzò questo dipinto sulle volte delle logge, un'ex chiesa, affrescò insieme ad altri personaggi anche Francesco Guccini.
3: Sì, è vero, questo affresco è del 1998. Io lo ricordo bene perché all'inaugurazione partecipai proprio nelle mie vesti di sindaco.
2: Quindi, diciamo, mescolando sacro e profano nel profilo di Francesco Guccini, che cominciò anche la sua carriera artistica letteralmente da Pavana, perché negli anni 60 il suo primo LP inciso con i Nomadi venne realizzato dove?
3: Allora, una piccola correzione. Ha realizzato questo disco con i Nomadi proprio a Pavana, però non è stata una delle sue prime incisioni. Si sta parlando degli anni 70.
2: Però, pur non essendo una delle prime incisioni, è una prova di quella che è stata la sua proverbiale pigrizia, vero? Cioè far salire i Nomadi fino a qui.
3: Beh, lui non faceva salire solo i Nomadi, perché faceva salire tutti. Qui io ho visto tutti i grandi artisti che tenevano rapporti con lui venire a trovarlo abitualmente.
2: E qual è il suo ricordo personale?

0: per chiudere.
1: Il mio ricordo personale è una giornata molto bella, il 27 maggio del 2017, quando nella mia qualità di sindaco al Mulin di Chicon, quindi nel mulino di suo nonno, gli abbiamo conferito la cittadinanza onoraria. Lo ricordo molto bene perché lui ebbe molto piacere di questo riconoscimento, ci teneva e gli ha fatto molto piacere, fu una giornata molto bella.
0: Un legame quello con Pavana, l'abbiamo detto più volte, molto forte, anche letterario nonché musicale nella sua produzione da romanziere. Grazie all'ex sindaco di Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti, la linea è a Roma.
2: Ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva, in corso in commissione Covid l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte. Andiamo in diretta da Alberto Puoti.
3: Sì, in commissione Covid sta parlando ora Giuseppe Conte, l'ex premier che risponde sulle domande legate alla gestione della pandemia, ma per ora sta parlando, poi dalle 18 ci saranno proprio le domande da parte dei commissari. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha esordito parlando di un plotone di esecuzione nei suoi confronti, dall'attuale maggioranza solo speculazioni politiche per quanto riguarda la gestione della pandemia Covid, e poi un piccolo colpo di scena, ha parlato di un documento che ha depositato in procura, arrivato con lettera anonima e che ha allegato per la Commissione, un documento che riguarda mascherine sospette e chiede di approfondire e bloccare la transazione da 100 milioni. Ma poi ha attaccato il responsabile escludere le regioni dal perimetro dell'indagine della Commissione e ha accusato la Commissione di voler proteggere gli amministratori del centrodestra. Poi ha risposto su se stesso: non troverete i miei illeciti, ho svolto il mio lavoro con disciplina e onore, e anche ha rilanciato, si è accreditata l'idea che io volessi nascondermi, invece non ho nulla da nascondere, anzi su paura e onore non accetterò lezioni da chi non può darle. Ma poi ha rivendicato con orgoglio anche la gestione sui DPCM Italia in tutte le cancellerie, siamo stati un modello, le nostre misure poi sono state copiate, poi anche rivendicato altro sulla sua periodo da premier con il PNRR svolta per l'Europa come il trattato di Maastricht. Quindi insomma una rivendicazione anche orgogliosa a tutto campo. Il presidente della commissione Marco Lisei di Fratelli d'Italia ha spiegato appunto che arriveranno le domande dopo le 18 che riguarderanno un po' i diversi temi trattati in questi mesi, come la gestione della pandemia e di PCM, l'approvvigionamento di mascherine, in particolare sarà chiesto conto anche del quanto emerso dalle testimonianze in questi mesi degli imprenditori ascoltati in commissione per quanto riguarda la fornitura di mascherine. Vedremo e vi daremo conto nelle prossime edizioni. A voi.
2: Grazie ad Alberto Puoti. Veniamo ora al conflitto in Ucraina, perché la Russia sostiene di aver abbattuto 605 droni nella notte. Kiev nel frattempo torna a colpire una raffineria russa a 700 km dal confine, ma sempre la difesa ucraina fa i conti con l'impotenza di fronte agli attacchi russi con missili balistici e ipersonici. Ancora bersagliata Kharkiv, facciamo il punto da Kiev con l'inviata Carlotta Macerollo.
4: Una notizia degli ultimi minuti: la nave mercantile tedesca Emil sarebbe stata colpita da diversi droni russi nel Mar Nero davanti alla città di Odessa, a circa 21 miglia nautiche, l'hanno vista chiaramente i bagnanti, si è sviluppato un incendio a bordo, scrive sempre la stampa tedesca, ma gli 11 membri dell'equipaggio per fortuna sono rimasti illesi. Da oltre un mese la Russia continua ad attaccare le navi mercantili ucraine nel Mar Nero, proprio con l'obiettivo di strangolare il commercio di Kiev e le vie commerciali sul Mar Nero. Questa volta è stata colpita una nave tedesca battente bandiera libanese. Dicevi, c'è stata un'altra pioggia di droni nella notte, decine che hanno colpito vari punti dell'Ucraina, almeno 4 missili. È stata colpita la regione di Kharkiv, 3 morti, 2 donne e un uomo, tutti civili, nella città di Balaklia, e poi colpita Sumy con almeno 8 bombe plananti che possono portare tonnellate di esplosivo, ci sono 13 persone ferite. Qui a Kiev, dove siamo con Matteo Petrobelli, si contano ancora i danni del terribile attacco di ieri, si sono sviluppati vari incendi, oltre alle decine di vittime e feriti, molto materiale è andato distrutto, molte produzioni delle aziende sono andate distrutte perché appunto hanno colpito vari magazzini nei sobborghi della capitale. Abbiamo parlato, e chiudo, con l'ex ministro degli esteri Kuleb, lui ha confermato che gli ucraini in questo momento si sentono dei bersagli perché senza difese aeree vanno a letto la sera e sperano che un missile non cada proprio sulla loro casa. A voi.
2: Grazie a Carlotta Macerollo. E di conflitto in Ucraina continuiamo a parlare dalla Germania, dove continuano le indagini sul drone bomba trovato appunto accanto ad aerei ucraini. Ci aggiorna da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
5: A Lipsia si è probabilmente sfiorata la tragedia. Secondo notizie di stampa era carico di munizioni l'aereo cargo ucraino vicino al quale è stato ritrovato martedì sera un drone armato di esplosivo al plastico. L'Antonov ucraino, che opera anche per conto della NATO, era appena atterrato dalla Francia e le munizioni avrebbero dovute essere trasportate altrove. Il plastico ritrovato sul quadrottero è stato fatto brillare ieri dagli artificieri. Non era esploso martedì sera perché il detonatore era difettoso. Proseguono invece le ricerche del secondo drone avvistato. Si ritiene che fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Allontanandosi avrebbe urtato un aereo che ha riportato lievi danni. Per il ministro degli interni tedesco Dobrindt, ci troviamo di fronte a uno scenario di attacco ibrido e a un nuovo livello di minaccia a opera di professionisti, ritiene il ministro. Chi ha preparato l'attentato possiede tecniche professionali ed è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo Dobrindt, bisogna indagare in tutte le direzioni per capire chi ci sta dietro. Una replica indiretta, molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Già 2 anni fa un pacco era esploso nello scalo sassone prima di venire spedito in Gran Bretagna. Per quell'episodio sono state arrestate diverse persone che si ritiene siano legate ai servizi russi. A voi.
2: Lo sguardo ora sul Medio Oriente, perché sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz. A che punto siamo? Ci spiega tutto in studio Ilario Pianierelli.
6: Mi hanno implorato di fare un accordo, diceva ieri Donald Trump. Beh, le cose sembrano stare un po' diversamente. Secondo la Reuters, con un'esclusiva, l'Iran avrebbe minacciato gli stati del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita e il Qatar, di colpire le loro infrastrutture civili, raffinerie, impianti energetici, impianti idrici, se non avessero convinto Trump a tornare al negoziato. A quel punto il principe saudita Mohammed bin Salman avrebbe effettivamente telefonato al Trump: di lì la svolta, con tutti noi che stiamo aspettando un annuncio nelle prossime ore della riapertura dello stretto di Hormuz. Il sito Axios lo dava già probabile per ieri, ma in effetti anche Donald Trump aveva parlato di 48 ore. Che cosa succederà oltre probabilmente al prezzo, alle pompe di benzina, che calerà, come tutti auspichiamo? In un primo periodo di una 60 di giorni, Iran e Oman si accorderanno per la gestione del traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Le navi in ingresso saranno controllate, autorizzate dall'Iran, quelle in uscita dall'Oman. Per questo periodo non ci sarà un pedaggio, per dopo non è dato sapere. Del resto l'urgenza adesso è chiudere, urgenza anche per gli Stati Uniti, perché sembra che stiano finendo le difese aeree con le quali fanno scudo proprio alle loro basi nel Golfo, che diventano un target per i missili e i droni iraniani. Questo accordo chiaramente è vincolato anche al fatto che gli Stati Uniti rimuovano il loro blocco navale, quello che hanno imposto contro le navi iraniane o legate all'Iran.
2: Grazie Ilario Pianierelli. Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato, dopo che la scorsa settimana si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo durante la pandemia. La mozione è passata con 8 voti a favore e 7 contrari. Ora Fauci rischia un'indagine penale. Lo scudo penale che gli era stato fornito da Biden prima della fine del suo mandato non sarebbe infatti applicabile a queste nuove accuse. E siamo alla visita di Papa Leone ad Assisi. Dopo l'incontro con i giovani davanti al sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, il pontefice si è recato nel chiostro del convento e ha salutato uno per uno i frati della comunità francescana di Assisi, poi la Santa Messa. Andiamo ad Assisi dalla vaticanista Serena Scorzoni.
7: Sì, ancora buon pomeriggio qui da Santa Maria degli Angeli, siamo insieme con Filippo Di Giacomo, il nostro vaticanista, abbiamo raccontato questa mattinata di Papa Leone che è tornato qui ad Assisi, questa volta per incontrare i giovani, a loro si è rivolto, i giovani dei meeting francescano, e allora sentiamo subito quello che ha detto e poi commentiamo con Filippo.
8: Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
7: Filippo, si è rivolto così ai giovani, il Papa, il primo pontefice a celebrare la messa qui nella chiesa tanto amata da San Francesco, dunque sulle orme di Francesco.
9: Sì, ma anche sulle orme di tanti popoli, perché da qualche giorno dopo la sua elezione fino ad oggi il pellegrinaggio di Papa Leone è sempre stato all'interno di piccoli santuari, sui colli, vicino Tivoli, la Mentorella, fino a santuari sconosciuti come quelli di Marcima in Angola, e si unisce cioè a un percorso che è qui la pastorale giovanile francescani, che forse anticipa anche qualcosa di nel cambiamento anche di certe azioni cattoliche. Per esempio, è anche probabile che non ci saranno più le giornate mondiali della gioventù, ma ci saranno tanti incontri di tipo locale a cui il Papa visiterà. È una bella cifra. Oggi non ci saranno, diciamo, grandi meeting, ma ci saranno tante piccole azioni pastorali che il Papa visiterà per incoraggiare, un po' come ha fatto Papa Francesco, che è indimenticabile, ha un ambatar, 1500 cattolici che non riempirono neanche la metà di un piccolissimo stadio dell'hockey. Forse il paradigma di Francesco, che nella pagina di San Francesco si è ancora palesato un'altra volta.
7: Grazie, dunque tutto questo poi rientra nell'ambito degli 800 anni dal transito di San Francesco, eventi che andranno avanti fino alla fine dell'anno. È tutto per il momento, la linea torna a voi.
2: Caso Del Mastro, ora pensa al ricorso alla Corte Costituzionale, la Procura di Roma, dopo il diniego della Camera all'utilizzo delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia e l'imprenditore Carroccia, accusato di essere un prestanome del clan dei Senesi. Laura Tangherlini.
10: Uno stop calcolato, quello incassato dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, a cui, dopo il voto dell'Aula, la giunta della Presidenza della Camera ha per la seconda volta non autorizzato l'utilizzo nell'inchiesta delle chat WhatsApp, finora segrete, tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e Carroccia, accusato di essere un prestanome del clan dei Senesi e attualmente in carcere per una precedente condanna a 4 anni per reati di mafia. La mossa successiva, già pianificata dal procuratore Lovoi, passerebbe per il ricorso alla Corte Costituzionale, sollevando davanti alla Consulta il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Sarà la lettura proprio delle ragioni opposte dalla Giunta per negare l'utilizzo, il capire come abbia giuridicamente argomentato il no, ad indirizzare il ricorso. Solo esaminando i messaggi scambiati, ribadisce la Procura, che aveva fornito garanzie sulla tutela della riservatezza da assicurare ad un parlamentare, si potrebbe accertare se parte dei soldi investiti nel ristorante provenisse dal clan mafioso, locale di cui Del Mastro, non indagato, è stato per un periodo proprietario fino al trasferimento delle sue quote alla 19enne figlia di Carroccia. La chat di gruppo, i cui messaggi erano stati consegnati alla Procura proprio da Del Mastro, era stata creata per gestire il ristorante, hanno spiegato agli investigatori Carroccio e la figlia, accusati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Settimane, forse di più, quelle che occorreranno per stilare l'eventuale impugnazione, a firma del procuratore Lovoi.
2: Approvata ieri la proposta del governo di attivare la cosiddetta clausola di salvaguardia, la richiesta a Bruxelles di 36 miliardi di flessibilità nei conti da utilizzare per energia e difesa. Vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere, poi una breve pausa e torniamo indietro.

0: Più fondi a debito per affrontare la crisi energetica e le spese in difesa. Il governo ha deciso di chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, lo strumento che permette di derogare temporaneamente alle regole del patto di stabilità. In tutto si parla di uno scostamento di bilancio da 36 miliardi di euro fino al 2028, 14,4 miliardi per l'energia, 7 nel 2026, 7 nel 2027 e 22 miliardi per la difesa da utilizzare nel 2028. Una flessibilità che apre spazi anche in vista della legge di bilancio, l'ultima di questa legislatura. La richiesta per usare la clausola di salvaguardia sarà presentata entro la metà di agosto e per allora potrebbero anche arrivare i primi progetti di interventi energetici. La Commissione Europea valuterà a settembre e l'approvazione è prevista a ottobre. Nel frattempo si avrà una fotografia più chiara dei conti pubblici del Paese con le informazioni aggiornate dall'Istat e si capirà se l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Della flessibilità ottenuta con la clausola di salvaguardia, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti, potranno beneficiare anche misure del programma SAFE per la difesa europea.
1: Pubblicità.
2: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Pubblicità. La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
4: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
5: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
6: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
8: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
9: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
10: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo. Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
11: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
12: Che gioia! Aia!
13: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
14: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
15: Le 16 e 30 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dalla scomparsa di Francesco Guccini, cantautore che ha segnato la storia musicale del dopoguerra italiano, colonna sonora molto impegnata e sicuramente progressista, anche se lui ribadì più volte di non essere mai stato comunista, di essere stato antisovietico. Per ricordare la sua importanza abbiamo in collegamento Gianni Cuperlo, deputato del Partito Democratico. Bentrovato.
16: Grazie, buonasera a voi.
15: Ecco, non una ma tante le generazioni che hanno ascoltato Francesco Guccini e che lo hanno anche poi cantato. Lei che ricordo ne ha?
16: Intanto, se mi permette, ho un ricordo di stamattina.

0: perché appena è arrivata la notizia, siamo entrati in aula, alla Camera, stavamo votando e la presidente del mio gruppo, del PD, Chiara Braga, si è alzata, ha chiesto la parola e ha annunciato all'aula la scomparsa di questo grande poeta e maestro. E mi ha colpito perché si è levata in piedi tutta l'aula, tutto l'emiciclo, dai banchi della sinistra al centro alla destra, in un applauso che è stato davvero lungo e sincero, perché come diceva lei, Guccini ha accompagnato la mia, come molte altre generazioni, e lo ha fatto attraversando più della metà del vecchio secolo, quello alle nostre spalle, e poi questo nuovo tempo. E leggevo la sua biografia e non lo sapevo, non lo ricordavo. Lui è nato il 4 giorni dopo l'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale, no? E forse questa memoria infantile deve averlo accompagnato negli anni in cui ha composto quei capolavori, Auschwitz. Oggi è il 6 agosto, l'anniversario di Hiroshima, e allora il pensiero va: noi non ci saremo. E poi ci sono Venezia, Bisanzio, l'Argentina e Cyrano. E Don Chisciotte e il macchinista ferroviere d'inizio secolo, tante storie raccontate sempre dalla parte, questo è il mio ricordo, dalla parte di quelli in fondo alla fila e che vanno alla ricerca di un po' di giustizia. Ecco, lui queste storie le ha raccontate in una maniera assolutamente magistrale ed è stata la colonna sonora di tante generazioni. Poi, se posso dirle un'impressione molto più personale, non so. Perché non so dirle la ragione, ma stamane, appena arrivata la notizia, lì nell'aula, il mio primo pensiero, la prima associazione che mi è venuto spontaneo di fare è stata se le ricorda, con quelle cinque anatre, no? Che volavano a sud, e forse una soltanto vedremo arrivare, ma certo quel suo volo voleva dire che bisognava volare.
1: Ecco, sicuramente un messaggio e parole che restano oltre Francesco Guccini, oltre la sua vita, parole, messaggi di canzoni che sicuramente potremmo definire, per così dire, impegnate. Lui però non ha neanche nemmeno mai ceduto agli slogan in qualche modo. E tutti questi messaggi possono ancora valere per le generazioni di oggi? Ha ancora qualcosa da dire a loro?
0: Beh, Francesco Guccini ha smesso di calcare i palcoscenici, imbracciare la sua chitarra con il suo gruppo storico di musicisti oramai da qualche anno. Io lo vidi, credo, in uno degli ultimi concerti all'Arena di Cagliari, qualche anno fa, d'estate ovviamente, e la cosa che mi colpì fu il pubblico che era di generazioni davvero diverse, dagli ottuagenari dell'epoca sino ai ragazzini di 14 anni, perché poi sono dei racconti, delle storie che descrivono anche battaglie di emancipazione, di libertà, di giustizia. E in fondo però anche il racconto di biografie nelle quali ci si può riconoscere, no? Il testo di Cyrano è una metafora, insomma, della bellezza, della lotta contro un potere che non si accetta come un potere che deve decidere sulla vita e sul destino delle persone. E la stessa cosa Don Chisciotte e altri brani che ci porteremo appresso per sempre.
1: Ecco, un cantautore, insomma, lei l'ha ricordato benissimo, che appunto ha saputo tenere insieme magari spaccati di vita quotidiana, insieme però con tante tante altre istanze, a partire da quelle più di libertà. Quali sono le canzoni che lei ha personalmente cantato, che l'hanno accompagnata magari anche in alcuni momenti della sua vita?
0: Beh, da quando ero poco più che adolescente, insomma, ci sono delle canzoni che sono così rimaste impresse. Pensi al testo di Venezia, no? Che cos'è se non una denuncia contro l'aborto clandestino? Pensi a come ha raccontato Bologna, la sua città, e poi l'ho già citato, diciamo, confesso, il macchinista ferroviere d'inizio Novecento l'ho cantato a squarciagola per molte volte, compreso quel trionfo della giustizia proletaria, che ovviamente non può essere un programma di governo in questo momento, però è anche un moto dell'anima, non un sentimento. Insomma, parlava della vita delle persone, lo faceva con tanto di purità e di sensibilità, insomma, che ci mancherà molto.
1: C'è anche il linguaggio che è molto particolare nelle sue canzoni, un linguaggio poetico, rarefatto, a volte insomma, fa venire in mente magari quello di altri grandi come De André. Lui, tra l'altro, Guccini ebbe poi anche proprio una fase letteraria e di scrittura, versi che si possono definire scolpiti, cioè qual è la loro specificità?
0: Ma io non ho mai capito, confesso, se i grandissimi cantautori amano essere definiti anche poeti, se i poeti si offendono, i veri poeti si offendono ad essere paragonati ai cantautori.

0: però non c'è dubbio che ci sono versi che colpiscono, no? per la semplicità e allo stesso tempo per la grandezza che porta in con sé. Lei si ricorda, lei è giovanissima, non si può ricordarselo, ma Dio è morto non viene messa programmata dalla Radio Rai, perché sembrava un testo eretico e perfino blasfemo. E fu la Radio Vaticana che trasmise quel testo, no? Perché poi dopo 3 giorni Dio è risorto. E in questo c'è anche così la capacità visionaria. E poi Francesco Guccini è stato certamente un grandissimo cantautore, lo si può definire un maestro, maestrone, lo chiamano sui social, ricordandolo in queste ore, un poeta, ma è stato uno scrittore, è stato un grande intellettuale, è stato un uomo di cultura che ha arricchito la cultura di questo paese. Forse l'applauso che stamane l'intera aula della Camera gli ha tributato, poi a settembre verrà ricordato anche in modo diverso, sempre dentro quell'aula, è stata una testimonianza di questo.
1: Grazie.
0: Gli abbiamo voluto bene.
1: Grazie a Gianni Cuperlo, deputato del
0: Grazie
1: Partito Democratico, per averci aiutati a tracciare questo ritratto e questo ricordo di Francesco Guccini. Francesco Guccini, per il quale poi le osterie sono sempre state un luogo fondamentale di convivialità, di condivisione e di incontro. Lo ha raccontato a Fausto Pellegrini in questa intervista del 1999 che vi riproponiamo.
2: Sono ancora aperto. Andava a bere, fuori dentro è tutta morta.
3: Diciamo che le osterie vere cittadine non ci sono più, perché sono finite, le ultime osterie sono finite alla fine degli anni 60. Il gestore era uno che faceva un mestiere come un altro, i figli del gestore non hanno mai continuato la carriera del padre, perché era considerato sicuramente un mestiere non di prestigio. Il padre poteva far studiare i figli, i quali facevano professioni liberali, insomma, non andavano all'osteria. Negli anni 70 è venuta la moda delle osterie, che era eccetera, e sono cambiati i gestori di queste osterie. Quindi il vino era quello che era, ma costava poco. Adesso magari prendi del vino e t'ammazzano con i prezzi, insomma. A Roma 2 bottiglie di vino in un'enoteca, dice, guardi, sarebbe 100.000, ma perché lei facciamo 50.000 che ci hanno onorato, dico, va bene. Quando penso ai prezzi che c'erano nelle vere osterie di Bologna, e quindi le osterie cittadine sono diventate altre cose, sono diventate, magari ci mettono un H davanti per renderle più nobili, falsamente medievali, no?

0: Qualche gesto.
1: La osteria dei poeti, che esiste ancora, è molto cambiata rispetto. Era una vera osteria. Chiudeva alle 8 qualcosa, chiudeva per esempio alla sera. Anche lì uova sode, solo due tipi di vino da bere, bianco o rosso, quindi o il Bana Trebbiano o Sangiovese. E ci si andava al pomeriggio, naturalmente, a passare un'ora con gli amici, si trovava. Venivano delle ragazze, erano gli anziani, si entusiasmavano, anziani poi probabilmente più giovani di quanto non sia io adesso, ma allora la vedevo da un altro punto di vista la cosa. C'erano vecchi alcolisti, c'era il comunista sfegatato e il fascista che ogni tanto tirava fuori la foto di Mussolini e veniva preso a tappate dal gestore, che era rosso come il fuoco, insomma. Era l'osteria, c'era un busto di Carducci con sotto una scritta che diceva: quando morirò seppellitemi in una vigna perché io possa ridare alla terra quello che ho bevuto nella vita, insomma, una cosa del genere. E dice che c'è anche la firma di Carducci da qualche parte, peraltro io non l'ho mai vista. Adesso è molto cambiata, è diventata una di queste osterie nuove dove si mangia, che costano caro, eccetera.

0: forse perché invecchio.
1: Quando penso poi alle osterie che frequentavo, penso anche a quegli anni, quindi ci potrebbe essere un momento di malinconia per quegli anni, quel tipo di vita, che adesso per vari motivi non faccio quasi più, anche se qui a due passi c'è Vito, che è una trattoria, ma può a volte essere trasformata in una piccola osteria come quelle di una volta.
0: Qualcuno è andato per

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza, come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E maccheroni mia, rossanna!
3: Ehi, saccio questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per me mangiare stamattina? Ci sa mangiato? Papà, Papà, vi sto mangiato voi,
4: Ma no, buoni, non mi ricordo. E tu, Emi, ci salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva, capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia, per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpediella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpediello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto, molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive, a parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto e poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore e il coperchio e li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo, ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cucchiaiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Hai. Adesso non è caffè, questo è cioccolato.
0: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
0: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì a Radiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici. Però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
6: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano. Pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio e il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
0: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.

0: come e dove nasce la Tognazza?
1: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva, già alla metà degli anni 60, una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
2: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto, 3.000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
1: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
2: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
1: Ho voluto fare, come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. E ho formato, libero territorio, il Toscazio, che è la 21ª regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
2: Girare continuamente, senza mai stancarsi, questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella.
3: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
1: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
4: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
1: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
3: Cosa diventerà la Tognazza?
1: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
5: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
6: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
7: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
6: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
8: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente: fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga, che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella. Una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
5: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: Pubblicità.
1: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
0: Pubblicità.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
4: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto, retta da 1.550€.
5: E grandi!
6: La tenerezza è importante.
7: Bastano gesti piccolini.
8: Imparate da noi.
9: Capito?
10: Tenderly, un mondo di tenerezza.
11: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
13: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
14: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
15: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Morto a 86 anni nella sua casa di Pavana, Francesco Guccini, nel rispetto delle sue volontà i funerali saranno in forma strettamente privata. A Modena e Bologna sarà lutto cittadino. Cantautore e scrittore, Guccini ha firmato una produzione sterminata, seguitissima dal vivo da molte generazioni. Una cerimonia commemorativa si svolgerà nel mese di settembre. Hormuz per 60 giorni sarà transitabile senza pedaggi, l'accordo raggiunto tra l'Iran e Oman che gestiranno lo stretto. Trump, se non apre colpiremo duro, Teheran usa inaffidabili. Audizione dell'ex premier Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, non troverete illeciti, si difende, la maggioranza lo accusa per la gestione di zone e gli appalti sulle mascherine. L'infettivologo Anthony Fauci dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano con un solo voto di scarto, ora rischia un'indagine penale. L'ondata di calore non dà tregua, a parte isolati temporali sulle montagne, temperature torride fino a Ferragosto. In Italia oggi 27 città da bollino rosso. Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, una notizia che ha scosso anche l'Emilia, fortissimo infatti il legame del cantautore con Modena dove è nato e con Bologna, teatro della sua musica. Allora ci colleghiamo con Nelson Bova che ci racconta proprio il legame che aveva con la sua terra.
1: Vi parlo dal capoluogo emiliano e dalla città e dalla casa dove ha vissuto per tanti anni qui a Bologna, la famosa via Paolo Fabbri 43. Qua vediamo che sono già arrivate dei fiori, sono arrivate dei messaggi e poi è apparso questo cartello che fino a qualche minuto fa non c'era. Qui accanto a me c'è una sua vicina di casa, ha vissuto per tanti anni qua, Guccini. Lei tra l'altro faceva ripetizioni con la moglie, esatto, quando era ragazza, come se lo ricorda?
2: E mi ricordo di Francesco come una persona straordinaria, una bellissima persona di gran cuore, perché mi ricordo che tutti i weekend, soprattutto la domenica, arrivavano molti fans da tutta Italia dove si mettevano proprio qui fuori dai gradini a suonare le sue canzoni con la sua chitarra e ci facevamo tutti. Lui usciva, li ringraziava, scambiava sempre due chiacchiere con loro, era sempre di una carineria, di una cortesia. È una grossa perdita. Io quando ho letto la notizia questa mattina per caso su internet sono rimasta tanto male, perché per me era una bella persona, lo conoscevo da quando ero proprio piccola, ho frequentato la sua casa proprio perché Angela, la sua moglie, mi dava ripetizioni di matematica.
1: Ecco, abbiamo detto che da tanti anni Guccini non abitava più a Bologna, si era trasferito a Pavana sull'Appennino Pistoiese, però in tanti lo ricordano ancora, soprattutto qui a pochi metri c'è un altro dei luoghi simbolo per Guccini dove suonava, cantava, cenava, incontrava gente, la trattoria da Vito. Noi abbiamo sentito il titolare della trattoria e poi a caldo questa mattina in Piazza Maggiore, quando si è sparsa la notizia, la reazione dei bolognesi. Sentiamo questa intervista.
3: Un pezzo veramente importante.
1: C'è un episodio che ricorda con particolare piacere?
3: È qualcosa di significativo anche proprio a livello culturale, al di là che ci piace la canzone, no? Proprio di quello che poteva... Cioè, difficilmente trovi cantanti che per tre o quattro generazioni vengono seguiti come è stato seguito Guccini. Non è facilissimo, eh? Anche a rapporti della gente che lo vede.
1: C'è un episodio che le ricorda particolarmente?
3: Ne ricordo tanti.
1: Troppi?
3: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. Cioè, gente che arrivava, Francesco ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui dice, mettiti qua. E penso che sia una delle cose più belle per un artista, continuare, anche se magari non si ricordava chi era.
4: Certo, importantissimo. E poi ha, diciamo, collaborato con vari cantautori, insomma, poi si è ritirato su là in montagna, si è messo a scrivere dei libri e non finiva più, insomma.
5: È grande tristezza, ovviamente, e sapere che ci sarà una grande mancanza, mancherà un personaggio così importante, soprattutto per quelli della mia generazione. Per quello... la sensazione di star diventare veramente anziani. Perché...
6: lei l'aveva conosciuto da vito nei luoghi dove andava, insomma, l'aveva visto?
5: Da ragazzo, sì, da ragazzo, anche perché erano, come dire, Bologna era una città piccola, anche se era molto grande, per cui i luoghi che si frequentavano erano poi tutti quelli.
6: Tra l'altro, qua siamo nella via di Lucio Dalla, qua.
5: Tra l'altro,
6: personaggio.
5: Tra l'altro.
7: Grande artista, veramente un artista immenso, con i vari Morandi, Dalla, però lui diciamo che arrivava al genio.
6: Cosa in particolare le piaceva di Guccini?
7: A me tutto. Tutto il suo pensiero, la sua filosofia, il suo modo di vivere, anche addirittura la sua, come possiamo chiamarla, estrema filosofia di vita, che tante volte magari sconfinava in un qualcosa che era eccessivo, però nelle sue canzoni l'ha denunciata e ha avuto il coraggio di denunciarla. Io poi ho avuto il piacere di conoscerlo 2 o 3 volte, io avevo un negozio

0: Quando era qua.
1: Mi ricordo la mia prima vacanza in Romagna, incontrai dei ragazzi toscani che quando hanno saputo che ero la vicina di Guccini non ci credevano. Allora quando rientrai dalle vacanze suonai a Francesco e gli chiesi dei suoi ritratti, foto con delle dediche per i ragazzi e lui gentilmente mi diede delle sue foto con degli autografi dove io spedii a questi ragazzi, insomma, sì, le foto di Francesco.
0: Grazie Cinzia. Da Bologna vi restituisco la linea.
2: Grazie Pavana, frazione del comune di San Buca Pistoiese. Guccini ha vissuto negli ultimi anni circondato dalla famiglia e nella casa che aveva scelto come rifugio negli ultimi anni della sua vita, appunto. Da lì ci parla Andrea Marotta.
3: Sì, e noi ci ha raggiunto poco fa l'ex sindaco di San Buca Pistoiese Fabio Micheletti, che per 15 anni è stato il primo cittadino e dunque i rapporti con Francesco Guccini ne ha avuto tanti. Partiamo da una curiosità che ci rivelava prima e che forse, come direbbe la settimana enigmistica, non tutti sanno che. Per quale squadra teneva Francesco Guccini?
4: Sono vincolato dal segreto.
3: No, ce lo può dire a questo punto.
4: Io, Francesco, era uno juventino.
3: Juventino appassionato anche?
4: Direi di sì.
3: Juventino appassionato che trascorreva anche molte sere in un'osteria qui molto nota, la Cacio Osteria, sì, di cui abbiamo sentito prima il titolare, anche la moglie è venuta a rendere omaggio poco fa al cancello della casa di Guccini, qualche mazzo di fiori, dei viandanti bolognesi, anche un salernitano che era partito questa mattina in pellegrinaggio artistico, diciamo così, purtroppo ha preso la notizia della scomparsa di Guccini al suo arrivo. San Buca Pistoiese, o meglio Pavana, ricordano Francesco Guccini anche Fabio con un affresco. Questa è una curiosità che non tutti sanno. Paolo Maiani, quando realizzò questo dipinto sulle volte delle logge, un'ex chiesa, affrescò insieme ad altri personaggi anche Francesco Guccini.
4: Sì, è vero, questo affresco è del 1998, io lo ricordo bene perché all'inaugurazione partecipai proprio nelle mie vesti di sindaco.
3: Quindi diciamo mescolando sacro e profano nel profilo di Francesco Guccini, che cominciò anche la sua carriera artistica letteralmente da Pavana, perché negli anni 60 il suo primo LP inciso con i Nomadi venne realizzato dove?
4: Allora, una piccola correzione, ha realizzato questo disco con i Nomadi proprio a Pavana, però non è stata una delle sue prime incisioni. Si sta parlando degli anni 70.
3: Però pur non essendo una delle prime incisioni, una prova di quella che è stata la sua proverbiale pigrizia, vero? Cioè far salire i Nomadi fino a qui.
4: Beh, lui non faceva salire solo i Nomadi, perché faceva salire tutti. Qui io ho visto tutti i grandi artisti che tenevano rapporti con lui venire a trovarlo abitualmente.
3: E qual è il suo ricordo personale per chiudere?
4: Il mio ricordo personale è una giornata molto bella, il 27 maggio del 2017, quando nella mia qualità di sindaco al Mulin di Chicon, quindi nel mulino di suo nonno, gli abbiamo conferito la cittadinanza onoraria. Lo ricordo molto bene perché lui ebbe molto piacere di questo riconoscimento, ci teneva e gli ha fatto molto piacere, fu una giornata molto bella.
3: Un legame quello con Pavana, l'abbiamo detto più volte, molto forte, anche letterario nonché musicale nella sua produzione da romanziere. Grazie all'ex sindaco di San Buca Pistoiese Fabio Micheletti, la linea è a Roma.
2: Grazie. Ultimo giorno dei lavori parlamentari prima della pausa estiva, in corso in commissione Covid l'audizione di Conte, ma ci racconta tutto Alberto Puoti.
5: Sì Pablo, dopo una breve pausa è ripresa in commissione la audizione del Presidente del Movimento 5 Stelle Conte sulla gestione della pandemia quando era Premier. Il leader del Movimento ha iniziato criticando la Commissione, un protone di esecuzione nei miei confronti, così ha detto, dall'attuale maggioranza solo speculazioni politiche. In procura poi ha annunciato di aver depositato un documento, anche allegato alla commissione, da lettera anonima, un documento su mascherine sospette, chiede di approfondire e bloccare la transazione da 100 milioni. Ma come dicevo, il leader dei 5 Stelle ha attaccato la maggioranza, è responsabile escludere le regioni dal perimetro dell'indagine e volete proteggere i vostri amministratori.

0: Così ha detto, rivolto al centrodestra, non troverete i miei illeciti, ho svolto il mio lavoro, il mio compito con disciplina e onore. Poi spazio anche a una rivendicazione molto forte del suo operato da Premier, siamo stati modello a livello internazionale, i nostri DPCM sono stati tradotti in ogni ambasciata, ha aggiunto Conte anche criticando invece l'attuale Premier Meloni, mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Infine, uno spazio appunto più largo anche alla rivendicazione sul PNRR svolta per l'Europa, come il trattato di Maastricht. Su questo, diciamo, si è espresso con una breve dichiarazione ai margini dei lavori della Commissione Malan di Fratelli d'Italia, ha detto Conte scambia la Commissione per un comizio a tutto campo. Intanto, come annunciato dal Presidente Lisei, la Commissione poi al termine dell'audizione riprenderà con le domande rivolte a Conte sulla gestione della pandemia, in particolare anche la questione delle mascherine sarà probabilmente al centro delle domande. Infine, una notizia sul deputato della Lega Alberto Bagnai che si dimette da responsabile economico del partito dopo che è stato nominato all'antitrust come membro, lascerà anche il Parlamento. A voi.
1: Adesso parliamo di esteri con i nuovi raid aerei israeliani oggi sul sud del Libano, dove due riservisti dell'esercito sono rimasti uccisi in scontri con Hezbollah. Da Gerusalemme in diretta Lucia Goracci.
2: E sono i primi due militari che muoiono dalla tregua del 14 giugno scorso con altri quattro feriti gravi, muoiono sull'esplosione di un ordigno e Israele descrive questo episodio come una violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, quindi partono i raid in risposta, raid preceduta da ordini di sfollamento forzato a Mansouri, dove tra l'altro, questo è successo ieri, oggi sta tornando notizia di questi minuti l'esercito libanese per consentire anche il ritorno di chi aveva dovuto ieri lasciare le loro case. Israele dice di aver colpito depositi di armi di Hezbollah e altre strutture, ma i raid sono molto vasti e a Tebnin il ministro della salute libanese segnala un morto, 12 feriti e anche a Burj Shemali altri 8 feriti. Tutto questo sembrava avere condannato a morte la trattativa che era in corso oggi terzo giorno a Roma, l'ambasciata degli Stati Uniti diretta tra i due paesi che invece è proseguita, si è conclusa nel pomeriggio, si è parlato di aree pilota, il Libano chiede di ampliare quei villaggi, sinora 3, dove l'esercito libanese rientra dopo il ripiegamento di quello israeliano. Su questo però l'ambasciatore statunitense Michael Issa invita alla prudenza, invece segnali più positivi sulla richiesta di scarcerazione di prigionieri libanesi da parte del governo di Beirut. Parrebbe che si sia deciso di dividere il trattamento tra civili e appunto miliziani di Hezbollah. Arriva anche però l'avvertimento di UNIFIL. Ieri i proiettili sparati da Israele nel sud del Libano sono stati 113, dice la forza che esprime i caschi blu dell'ONU, la situazione migliore rispetto a quella di oltre un mese fa, ma la tregua è ancora fragile. A te la linea.
1: Grazie ancora con gli esteri. La Russia sostiene di aver abbattuto 605 droni ucraini nella notte, ma Kiev torna a colpire una raffineria russa a 700 km dal confine, precisamente nella regione di Yaroslavl, mentre la difesa fa i conti con l'impotenza di fronte agli attacchi russi con missili balistici, con missili ipersonici e ci sono ancora bersagliate le aree intorno a Kharkiv, ma ci colleghiamo da Kiev con l'inviata Carlotta Macerollo.
3: Una notizia degli ultimi minuti: la nave mercantile tedesca Emil sarebbe stata colpita da diversi droni russi nel Mar Nero davanti alla città di Odessa, a circa 21 miglia nautiche. L'hanno vista chiaramente i bagnanti. Si è sviluppato un incendio a bordo, scrive sempre la stampa tedesca, ma gli 11 membri dell'equipaggio per fortuna sono rimasti illesi. Da oltre un mese la Russia continua ad attaccare le navi mercantili ucraine nel Mar Nero, proprio con l'obiettivo di strangolare il commercio di Kiev e le vie commerciali sul Mar Nero. Questa volta è stata colpita una nave tedesca battente bandiera libanese. Dicevi, c'è stata un'altra pioggia di droni nella notte, decine che hanno colpito vari punti dell'Ucraina, almeno 4 missili. È stata colpita la regione di Kharkiv, 3 morti, 2 donne e un uomo, tutti civili, nella città di Balaklia, e poi colpita Sumy con almeno 8 bombe plananti che possono portare tonnellate di esplosivo. Ci sono 13 persone ferite. Qui a Kiev, dove siamo con Matteo Petrobelli, si contano ancora i danni del terribile attacco di ieri. Si sono sviluppati vari incendi, oltre alle decine di vittime e feriti, molto materiale è andato distrutto, molte produzioni delle aziende sono andate distrutte perché appunto hanno colpito vari magazzini nei sobborghi della capitale. Abbiamo parlato, e chiudo, con l'ex ministro degli esteri Kuleb, e lui ha confermato che gli ucraini in questo momento si sentono dei bersagli, perché senza difesa aerea vanno a letto la sera e sperano che un missile non cada proprio sulla loro casa. A voi.
1: Grazie. E in Germania continuano le indagini sul drone bomba trovato accanto ad aerei ucraini. Ci aggiorna da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: A Lipsia si è probabilmente sfiorata la tragedia. Secondo notizie di stampa, era carico di munizioni l'aereo cargo ucraino vicino al quale è stato ritrovato martedì sera un drone armato di esplosivo al plastico. L'Antonov ucraino, che opera anche per conto della NATO, era appena atterrato dalla Francia e le munizioni avrebbero dovute essere trasportate altrove. Il plastico ritrovato sul quadrottero è stato fatto brillare ieri dagli artificieri. Non era esploso martedì sera perché il detonatore era difettoso. Proseguono invece le ricerche del secondo drone avvistato. Si ritiene che fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Allontanandosi avrebbe urtato un aereo che ha riportato lievi danni. Per il ministro degli interni tedesco Dobrindt, ci troviamo di fronte a uno scenario di attacco ibrido e a un nuovo livello di minaccia a opera di professionisti, ritiene il ministro. Chi ha preparato l'attentato possiede tecniche professionali ed è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo Dobrindt, bisogna indagare in tutte le direzioni per capire chi ci sta dietro. Una replica in diretta: molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Già 2 anni fa un pacco era esploso nello scalo sassone prima di venire spedito in Gran Bretagna. Per quell'episodio sono state arrestate diverse persone che si ritiene siano legate ai servizi russi. A voi.
1: E sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz. A che punto siamo però? Lo vediamo con Ilario Piagnerelli qui in studio.
5: Mi hanno implorato di fare un accordo, diceva ieri Donald Trump. Beh, le cose sembrano stare un po' diversamente. Secondo la Reuters, con un'esclusiva, l'Iran avrebbe minacciato gli stati del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita e il Qatar, di colpire le loro infrastrutture civili, raffinerie, impianti energetici, impianti idrici, se non avessero convinto Trump a tornare al negoziato. A quel punto il principe saudita Mohammed bin Salman avrebbe effettivamente telefonato al Trump, di lì la svolta. Con tutti noi che stiamo aspettando un annuncio nelle prossime ore della riapertura dello stretto di Hormuz, il sito Axios lo dava già probabile per ieri, ma in effetti anche Donald Trump aveva parlato di 48 ore. Che cosa succederà, oltre probabilmente al prezzo, alle pompe di benzina, che calerà come tutti auspichiamo? In un primo periodo di una sessantina di giorni, Iran e Oman si accorderanno per la gestione del traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Le navi in ingresso saranno controllate, autorizzate dall'Iran, quelle in uscita dall'Oman. Per questo periodo non ci sarà un pedaggio, per dopo non è dato sapere. Del resto l'urgenza adesso è chiudere, urgenza anche per gli Stati Uniti, perché sembra che stiano stiano finendo le difese aeree con le quali fanno scudo proprio alle loro basi nel Golfo, che diventano un target per i missili e i droni iraniani. Questo accordo chiaramente è vincolato anche al fatto che gli Stati Uniti rimuovano il loro blocco navale, quello che hanno imposto contro le navi iraniane o legate all'Iran.
1: Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere al suo ruolo nella pandemia. La mozione è passata con 8 voti a favore, 7 contrari. Ora Fauci rischia un'indagine penale perché lo scudo che gli era stato fornito da Biden prima della fine del suo mandato non sarebbe infatti applicabile a queste nuove accuse. Oltre il 99% degli studenti che ha sostenuto la maturità è stato promosso e quest'anno i migliori voti sono andati agli studenti meridionali. Vediamo il servizio di Matteo Parlato.
6: Sfiora il 100% il numero dei promossi alla maturità. Sono stati il 99,8% dei 530.000 che hanno affrontato l'esame. A raggiungere il massimo dei voti, il 100 e lode, sono stati in 14.123 che in gran parte vive nelle regioni del sud. I licei, con il liceo classico in testa, si confermano gli istituti dove si ottengono più lodi, 8% al liceo classico e 6,1% al liceo scientifico. Tra questi dati forniti dal Ministero emerge anche che i voti più alti sono stati ottenuti nei territori che alle prove Invalsi, sia alle ultime delle scorse settimane, sia in quelle delle edizioni passate, hanno ottenuto i risultati peggiori. E dunque le aree dove si erano evidenziate le maggiori difficoltà hanno finito per ottenere i voti migliori. Per gli amanti delle statistiche, il voto compreso tra i 71 e gli 80 centesimi è stato preso da poco più del 30% degli esaminati. Ad arrivare ai 100 centesimi sono stati invece il 5,3% dei maturandi. La lode, invece, è stata raggiunta dal 2,9%, leggermente di più dello scorso anno, quando l'asticella si è fermata al 2,8%.
1: Ora andiamo a Londra per scoprire un luogo molto particolare. Si tratta di una storica residenza di campagna dove durante la Seconda Guerra Mondiale si spiavano le conversazioni degli ufficiali tedeschi che erano prigionieri. Ce ne parla la corrispondente Nicoletta Manzione.
7: È stata una delle operazioni di intelligence più fantasiose e più produttive degli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale. In un lussuoso comprensorio nelle campagne appena fuori Londra, a Trent Park, è stato inaugurato il Museo delle Spie che ripercorre e ricostruisce quell'operazione. Lì venivano accolti ufficiali e militari tedeschi di alto rango. Le stanze erano arredate con stile, da bere e mangiare per tutti. I militari si sentivano liberi di parlare e di discutere anche di questioni riservate, ma in ogni stanza, ogni oggetto, ogni tenda nascondeva un microfono collegato con apparecchiature d'ascolto. In pratica il piano di sotto, quello della servitù, era una centrale di registrazione e di intercettazione 24 ore su 24. Il seminterrato di Trent Park House, ci spiega Giuseppe Albano, curatore del museo, era il centro delle operazioni segrete. Le conversazioni dei prigionieri venivano registrate, trascritte e inviate al Ministero della Guerra. Un'operazione che portò a scoprire nel 1943 che la Germania stava lavorando ai missili balistici V2, un'informazione sconosciuta al governo britannico. Con la fine della guerra le microspie vennero rimosse dall'edificio, ma i cablaggi, le macchine da scrivere, i registratori rimasero e ora sono stati recuperati ed esposti nel museo.
1: Si affidano al lento scorrere della Senna i parigini che restano in città queste giornate infuocate di agosto. Come ogni anno allestite le spiagge sul lungo fiume, ma da Parigi ci dice di più Gavino Moretti.
8: Restare a Parigi in vacanza, per alcuni una scelta, per altri un obbligo, con la possibilità però di fare vita da spiaggia, come indica il manifesto di Paris Plage. Fino alla fine di agosto le sponde della Senna e il bacino della Villette permettono a tutti di entrare in uno spazio gratuito in cui fare il bagno, prendere il sole o salire sul pedalò. Il tempo è bello, l'acqua è buona, fa bene in estate potersi riposare. Molte poi le proposte per i bambini e le famiglie del 19° arrondissement. Per le persone che non partono in vacanza ci sono molte iniziative per i bambini. Per il comune di Parigi è anche una risposta alle ondate di caldo estremo, come fa notare l'assessore al turismo. In un'estate molto calda come quella che stiamo vivendo, con temperature che possono anche aumentare

0: In futuro è importante trovare delle occasioni per rinfrescarsi vicino l'acqua o nell'acqua con delle iniziative diverse da quelle abituali a Parigi. L'opportunità è apprezzata anche dai turisti che scoprono Paris Plage per caso.
1: Proprio casualmente ho visto il canale e l'altra sera siamo andati in un bar e ho detto vediamo com'è di giorno.
2: Ora parliamo di calcio, anzi di calciomercato che non smette di muoversi e di proporre molte suggestioni, come ci racconta Davide Vannucci. Poi una breve pausa e torniamo subito dopo.
3: Torna in Italia Nahuel Molina, sarà il nuovo terzino destro della Roma. 13 milioni più 4 di bonus all'Atletico Madrid per l'ex udinese, campione del mondo in Qatar e vice campione in America con la sua Argentina. I giallorossi intanto continuano a cercare l'esterno d'attacco norvegese Nusa dell'Ipsia, ma costa 60 milioni. Anche la Juve vuole ritoccare il reparto offensivo. Il Manchester United ha aperto al prestito di Zirkzee. Il Napoli invece intende cedere Lukaku. Piace negli Stati Uniti, ad Atlanta, ma il giocatore vorrebbe restare in Europa. Sempre in tema attaccanti, accordo tra Parma e Atalanta per il prestito agli emiliani di El Bilal Touré. A centrocampo, blitz del Genoa, che acquista dal Siviglia il nazionale svizzero Sow. A proposito di colpi, Fiorentina e Real Madrid stanno definendo l'arrivo in viola in prestito di Mastantuono. Nel mercato estero, in chiusura, il passaggio del brasiliano Bruno Guimarães dal Newcastle all'Arsenal.
4: Pubblicità. Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura. Pubblicità.
5: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
6: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sightsavers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.
7: La la la la la la la la la la la.
8: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
2: Minuti, ben ritrovati con il TG di Rai News 24. Allora riprendiamo con l'economia. Cala a giugno per il secondo mese consecutivo la produzione industriale. Secondo la BCE l'instabilità geopolitica mette a rischio la crescita europea, mentre le ondate di calore potrebbero ripercuotersi sui prezzi dei beni alimentari. Sentiamo il servizio di Marco Mirabile.
9: A giugno la produzione industriale è scesa dell'1%. È il secondo mese consecutivo in territorio negativo. A dirlo è l'Istat, secondo cui su base annua la flessione è stata dello 0,6%. In difficoltà quasi tutti i comparti, con l'eccezione dell'energia, mentre tra i più penalizzati spicca la moda. Sul fronte prezzi arriva intanto l'analisi della Banca Centrale Europea. Nonostante il petrolio si sia momentaneamente raffreddato grazie alla fragile intesa tra Stati Uniti e Iran, il quadro resta estremamente instabile, avverte l'Istituto di Francoforte. E le tensioni globali e la volatilità dei prezzi dell'energia si riflettono anche sui beni alimentari. Ma il presidente della BCE, Christine Lagarde, richiama l'attenzione su un ulteriore fattore di rischio, il cambiamento climatico. La morsa del caldo riduce la produzione agricola.

0: e potrebbe spingere al rialzo i prezzi degli alimentari e aprire la strada a rincari più forti del previsto.
1: In questi giorni si decide il destino del gruppo dell'acciaio, cioè dell'ex Ilva. Le aziende dell'indotto hanno chiesto al governo un decreto straordinario che superi la sentenza di Milano, quella che impone quindi lo spegnimento dell'area a caldo. E resta l'ipotesi di una cordata italiana per rilevare il gruppo in grave crisi finanziaria. Sentiamo Fabio Bottiglione.
2: Al governo chiedono di ricorrere in Cassazione per fermare l'operatività del decreto della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro i prossimi 80 giorni. Al Ministero delle Imprese è la volta dei rappresentanti delle associazioni delle aziende dell'indotto ex Ilva. È un'ipotesi che si sta valutando ma che potrebbe non portare da nessuna parte, risponde il Ministro delle Imprese Urso, che proprio ieri aveva ribadito l'impossibilità di una riattivazione degli altiforni. Una prospettiva che pesa come un macigno sul futuro dell'indotto, le cui attività sono in gran parte legate alla produzione a carbone. Le associazioni evocano lo spettro di una bomba sociale. A rischio sarebbero circa 4.000 lavoratori. C'è un fattore tempo, ha ricordato Urso. Fra 3 giorni verrà liquidata l'ultima tranche del prestito complessivo da 390 milioni di euro. Dopodiché non saranno consentiti altri finanziamenti pubblici. Tradotto, il siderurgico deve essere ceduto al più presto. Il bando di vendita dovrebbe essere aggiornato dai commissari alla luce del nuovo scenario con la sola disponibilità dell'aria a freddo. Altri soggetti potrebbero affacciarsi alla gara, che al momento vede in prima fila gli indiani di Jindal. Forse una cordata di imprese italiane. Le condizioni ora ci sono, ha dichiarato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Intanto, questa mattina, i segretari generali di FinFiom e UILM hanno presentato un documento unitario sull'avvertenza a una delegazione del PD guidata dalla segretaria Elly Schlein. Necessario garantire la tutela occupazionale e realizzare decarbonizzazione e risanamento ambientale, sostengono le sigle metalmeccaniche.
1: E ora continuiamo a parlare dell'ex Ilva anche dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano sull'area a caldo, sulla chiusura dell'area a caldo qualora entro ottobre non si riuscisse a bonificarla o comunque a renderla efficiente rispetto alle regole europee. Allora ne voglio parlare con Carlo Mapelli, che è docente al Politecnico di Milano. Intanto ben ritrovato a Renews 24. Poi le chiedo subito, essendo impiegati 3.500 operai nell'area a caldo dell'ex Ilva, quali saranno nell'eventualità appunto che venisse chiusa, ma questo ormai è praticamente scontato, le ripercussioni sulla società e soprattutto che fine faranno gli operai?
3: Le ripercussioni sulla società sono legate al fatto che tutta l'area che va dalla ricezione delle materie prime fino alla produzione delle bramme, che è l'acciaio solidificato, verrà spenta. E quindi per questi 5.000 dipendenti bisognerà certo trovare immediatamente degli ammortizzatori sociali, che ovviamente non possono però neppure essere eterni, perché sono sostenuti dai contributi di altri lavoratori attivi sul territorio nazionale. E la conseguenza è che Ilva diventerà semplicemente un'azienda in grado di laminare l'acciaio prodotto da impianti terzi, da impianti diversi, per produrre i bobinati e le lamiere. E la forza lavoro dedicata a queste lavorazioni, almeno a Taranto, è intorno alle 1.000-1.500 persone, più gli operai che si trovano a Genova e Novi Ligure.
1: Allora, nella recente riunione che si è svolta al Ministero delle Imprese erano presenti molti industriali italiani e alcuni si sono resi disponibili per fare un'eventuale cordata e rilevare l'azienda. È concreta questa ipotesi? Ma poi soprattutto chi pagherebbe la dismissione dell'area a caldo?
3: Beh, loro si sono resi disponibili per valutare una cordata che rileverà soltanto la parte a freddo, cioè la parte dei laminatoi, mentre hanno escluso di intervenire sulla parte su cui pende la sentenza della magistratura che impone la chiusura. Può essere concreta, ma si scontra anche con delle ipotesi diciamo delle ipotesi, delle condizioni rilevanti, dove si vanno a prendere tutte quelle brame che servono per mantenere attivi i laminatoi. Soprattutto Taranto non è dotata delle infrastrutture che dal porto possono portare ai laminatoi queste brame, e bisogna curarsi anche dal rischio che chi vende le brame trasferisca su di sé all'estero tutto il margine economico legato alla produzione di questi semilavorati in acciaio, perché di solito a trattenere il margine è proprio chi fornisce le brame, e quindi anche non solo l'ipotesi degli italiani si scontra con questa difficoltà, mentre l'ipotesi di Jindal si scontra col rischio che l'indiano, l'imprenditore indiano, possa trasferire in India tutti i margini economici. È una situazione realmente molto complicata, e l'unica possibilità, io credo, per uscirne, se si desidera mantenere una produzione siderurgica a Taranto, è che lo Stato entri almeno temporaneamente in maggioranza, anche perché tutti coloro che desiderano entrare desiderano essere sostenuti dallo Stato. Se vanno sostenuti con il denaro pubblico, è bene che lo Stato possa controllare come vengono spesi i soldi dei contribuenti.
1: Professore, le chiedo, prima di salutarla, come mai fino ad oggi non è stata fatta una riconversione a uno stabilimento sostenibile?
3: Perché si sono perse le opportunità che c'erano, in particolare sotto la gestione del commissario Enrico Bondi, che fu liquidato perché dissero che il suo piano era irrealizzabile. In realtà poi hanno ripreso questo piano, fuori dal tempo massimo, e adesso cercano di realizzarlo senza che ci siano più le condizioni. Poi con la cessione ad ArcelorMittal è stata premiata una teorica offerta legata a un investimento che doveva essere garantito da ArcelorMittal, che poi non si è verificato, e la situazione è che oramai gli impianti sono così degradati e usurati che devono essere sostituiti con impianti nuovi, e non c'è più la possibilità di recuperarli né di gestirli correttamente durante l'eventuale processo di ristrutturazione.
1: Molto chiaro, Carlo Mapelli, docente al Politecnico di Milano, buona giornata, buon lavoro e a presto.
3: Buonasera a lei, telespettatori.
1: E allora continuiamo sempre con i temi economici. Approvata ieri la proposta del governo di attivare la cosiddetta clausola di salvaguardia, la richiesta a Bruxelles è di 36 miliardi di flessibilità nei conti da usare per energia e difesa, ma vediamo i dettagli con Riccardo Cavaliere.
4: Più fondi a debito per affrontare la crisi energetica e le spese in difesa. Il governo ha deciso di chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, lo strumento che permette di derogare temporaneamente alle regole del patto di stabilità. In tutto si parla di uno scostamento di bilancio da 36 miliardi di euro fino al 2028, 14,4 miliardi per l'energia, 7 nel 2026, 7 nel 2027 e 22 miliardi per la difesa da utilizzare nel 2028. Una flessibilità che apre spazi anche in vista della legge di bilancio, l'ultima di questa legislatura. La richiesta per usare la clausola di salvaguardia sarà presentata entro la metà di agosto e per allora potrebbero anche arrivare i primi progetti di interventi energetici. La Commissione Europea valuterà a settembre e l'approvazione è prevista a ottobre. Nel frattempo si avrà una fotografia più chiara dei conti pubblici del Paese con le informazioni aggiornate dall'Istat e si capirà se l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Della flessibilità ottenuta con la clausola di salvaguardia, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti, potranno beneficiare anche misure del programma SAFE per la difesa europea.
1: E vedo Fabrizio Patti pronto da Milano. Come hanno chiuso le borse?
5: Beh, hanno chiuso positivamente, lo ha fatto soprattutto Milano, che ha aggiornato il proprio record storico, più 0,44%, dall'inizio della settimana il progresso è di circa il 3%, sono state tranquille le altre borse europee, con un calo soprattutto della borsa di Londra. Piazza Affari è trainata soprattutto dai titoli della difesa, oltre più 5% per Avio, più 2% per Leonardo, questo il giorno dopo il voto del Parlamento e lo scostamento di bilancio, che come abbiamo appena sentito partito ha previsto maggiori spese militari fino al 2028, corre anche Banco BPM quasi più 4% dopo i conti trimestrali di ieri e dopo che il suo amministratore delegato Giuseppe Castagna ha detto che una eventuale fusione con le attività italiane di Crédit Agricole, che è il primo azionista di Banco BPM, sarebbe industrialmente solida. Poi in evidenza c'è anche quanto sta succedendo in Inghilterra, dove EasyJet sale del 3% dopo che è stata confermata l'acquisizione della compagnia aerea da parte del fondo Apollo per oltre 6 miliardi e 600 milioni di euro. Il prezzo del petrolio risente dell'incertezza, sale per quanto riguarda il Brent a circa 82 dollari al barile, quasi più 3% in questo momento rispetto a ieri, mentre negli Stati Uniti dominano ancora i conti trimestrali nel settore tech. Dopo le trimestrali che hanno visto soprattutto una abbassamento della guidance, scendono dell'11% SanDisk e del 18% Western Digital, produttore di chip di memoria. Entrambi però sono saliti di circa il 400% nell'ultimo anno. Sono comunque poco mossi i principali indici di Wall Street, meno 0,16% per l'S&P 500, di poco sopra la parità il Nasdaq. Lì nello studio.
1: Grazie, grazie Fabrizio. Adesso continuiamo a ricordare Francesco Guccini. Per lui le osterie sono sempre state luogo fondamentale di convivialità, condivisione, incontro. Ce lo racconta, o meglio lo ha raccontato a Fausto Pellegrini in questa intervista del 1999. Poi a seguire il ricordo di Guccini fatto da Gian Maurizio Foderaro, collega di Radio Rai, intervistato da Paolo Cappelli.
6: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori dentro è tutta morta.
7: Diciamo che le osterie vere cittadine non ci sono più, perché sono finite, le ultime osterie sono finite alla fine degli anni 60. Il gestore era uno che faceva un mestiere come un altro, i figli del gestore non hanno mai continuato la carriera del padre perché era considerato sicuramente un mestiere non di prestigio. Il padre poteva far studiare i figli, i quali facevano professioni liberali, insomma, non andavano all'osteria. Negli anni 70 è venuta la moda delle osterie, che era eccetera, e sono cambiati i gestori di queste osterie. Quindi il vino era quello che era, ma costava poco. Adesso magari prendi del vino e ti ammazzano con i prezzi, insomma. A Roma due bottiglie di vino in una enoteca, dice guardi sarebbe 100.000, ma perché lei facciamo 50.000 che ci ha onorato, dico va bene. Quando penso ai prezzi che c'erano nelle vere osterie di Bologna, e quindi le osterie cittadine sono diventate altre cose, sono diventate, magari ci mettono un'H davanti per renderle più nobili, falsamente medievali, no?
6: Cadono come foglie gli ubriachi sulle strade che hanno scelto, delle rabbie antiche non rimane che una frase o qualche gesto.
7: L'osteria dei poeti, che esiste ancora, è molto cambiata rispetto, era una vera osteria. Chiudeva alle 8 e qualcosa, chiudeva per esempio la sera. Anche lì uova sode, solo due tipi di vino da bere, bianco o rosso, quindi o il Bana Trebbiano o Sangiovese. Ci si andava al pomeriggio, naturalmente, a passare un'ora con gli amici, si trovava. Venivano delle ragazze, che erano gli anziani. Anziani, poi probabilmente più giovani di quanto non sia io adesso, ma allora la vedevo da un altro punto di vista la cosa. C'erano vecchi alcolisti, c'era il comunista sfegatato, il fascista che ogni tanto tirava fuori la foto di Mussolini e veniva preso a tappate dal gestore, che era rosso come il fuoco, insomma. Era l'osteria, c'era un busto di Carducci con sotto una scritta che diceva: quando morirò seppellitemi in una vigna perché io possa ridare alla terra quello che ho bevuto nella vita, insomma, una cosa del genere. E dice che c'è anche la firma di Carducci da qualche parte, peraltro non l'ho mai vista. Adesso è molto cambiata, è diventata una di queste osterie nuove dove si mangia, che costano caro, eccetera.

0: forse perché invecchio.
1: Quando penso poi alle osterie che frequentavo, penso anche a quegli anni, quindi ci potrebbe essere un momento di malinconia per quegli anni, quel tipo di vita, che adesso per vari motivi non faccio quasi più. Anche se qui a due passi c'è Vito, che è una trattoria, ma può a volte essere trasformata in una piccola osteria come quelle di una volta.

0: era un bolognese tipico. La cosa che mi viene da pensare appunto riguardo Pavana è che lui negli ultimi tempi, quando aveva quasi mollato di fare concerti, eccetera, invitava chi voleva intervistarlo proprio a casa sua a Pavano. E io ho un bellissimo ricordo, la figlia che faceva da diciamo ufficio stampa, molto professionale, e lui che intorno al tavolo con questo gatto che passava da una parte all'altra, che era il re della casa. Quindi una persona completa, uno scrittore, e rimangono orfani i suoi musici, perché vogliamo ricordare anche che la musica di Guccini ha continuato. Lui spesso non cantava più, ma Vince Temperi, Bandini, insomma, i suoi musicisti storici hanno continuato a far concerti con la sua musica. Così rimangono orfani i suoi personaggi, il maresciallo Zanvito, mi pare, cioè i personaggi della sua triade appenninica, che lui era un bravissimo scrittore, di queste cose ne parleremo molto, ma comunque rimane grande. Io qualche giorno fa ho incontrato Nomadi, quindi Beppe Carletti. Se ripensiamo a canzoni come Dio è morta o La locomotiva, fino a Cyrano, quindi ha attraversato davvero la storia d'Italia, La locomotiva ed altro. E poi una cosa che lui teneva a dire: qualcuno per un certo periodo ha tirato per la giacchetta e veniva indicato come un cantante legato, diciamo, a dei colori. Lui ha
1: Ecco,
0: sempre detto, sì, eccoci.
1: Proprio qui volevamo arrivare.
0: Sì,
1: Non sappiamo quanti dei giovani autori di oggi scriverebbero una canzone come Auschwitz, la canzone del Bambino del Vento o altre che ha scritto
0: certo.
1: Guccini. La locomotiva, noi non ci saremo, sono molti i titoli di quegli anni.
0: Come no?
1: Eppure
0: Come no?
1: ricordavi giustamente, Guccini era sempre molto deciso nel rivendicare sia l'impegno sociale dei testi
0: Come no?
1: che aveva scritto, sia l'indipendenza totale della sua arte.
0: Assolutamente, io era proprio questo che volevo dire. Mi veniva in mente anche sorridendo, che insomma, anche nei momenti proprio in cui
2: Lo sguardo era triste e gli occhi.
0: non immagini?
1: Abbiamo un problema, Gian Maurizio.
0: Sì.
1: Prego.
0: Ecco, no, dicevo che anche nel momento di massima esposizione politica, ma erano gli altri, ripeto, che lo tiravano la giacchetta, lui cercava sempre di difendere la sua indipendenza, e oltretutto anche tra gli intellettuali e diciamo gli ascoltatori e gli addetti ai lavori era trasversale. Quindi c'è molti esponenti anche di quella che adesso chiameremo la destra, che comunque hanno sempre amato le canzoni di Guccini, perché noi abbiamo questo vizio di voler collocare per forza le cose da una parte o dall'altra. Alcuni, i poeti, i grandi artisti, non hanno un colore politico, poi spesso siamo noi che gli diamo una valenza. Questo è accaduto
1: Gian
0: per lui, ma è
1: Maurizio,
0: accaduto anche per
1: però faccio l'avvocato del diavolo, per restare a titoli gucciniani, Eschimo, fortunatissimo successo di Guccini, diventò
0: Certo,
1: l'icona e il simbolo di non una, addirittura più generazioni.
0: assolutamente. Però, ecco, spesso però ricordiamoci, le canzoni, nel momento in cui vengono scritte e vengono rilasciate, diventano patrimonio di tutti. Ognuno legge all'interno di un libro, di una canzone, la parte che lui ritiene più affine, se la cuce addosso. Nel caso di Guccini, lui rimane un grandissimo artista che spesso, e non sempre, ha ragione, è stato un po' tirato per la giacchetta. La sua opera è molto più complessa, e lui ha sempre tenuto a prendere le distanze dal mettergli delle etichette. Se è troppo facile, uno deve dare. Lui era un personaggio fuori, cioè, completo, un professore, uno scrittore, un cantante, che ha avuto un periodo ovviamente molto identificato della storia d'Italia, in cui probabilmente quelle canzoni erano particolarmente efficaci, ma la sua, diciamo, opera va letta nell'insieme, e ci troviamo una sensibilità che è quella dell'artista, a prescindere dalla colorazione politica. Quindi davvero è un punto
1: E
0: di
1: questo,
0: riferimento
1: Gian
0: anche
1: Maurizio, questo gli è stato riconosciuto poco fa anche dai
0: per. Certo.
1: parlamentari, perché nell'aula della Camera, quando un esponente del Partito Democratico ha dato la notizia della scomparsa di Guccini, quasi all'unanimità deputati appartenenti sia alle forze di maggioranza, centrodestra, sia alle forze di opposizione, centrosinistra, hanno voluto tributare il riconoscimento commosso a Francesco Guccini. Ricordavi Gian Maurizio due dati che sono essenziali per comprendere Guccini, la sua musica. Innanzitutto la sua formazione letteraria, perché Guccini era anche il professor Guccini ed era una persona che aveva letto e conosciuto in profondità la letteratura americana, che aveva scritto poesie e libri, e ricordavi anche la stagione indimenticabile dei suoi concerti dal vivo che hanno segnato davvero più generazioni.
0: No, assolutamente. Lui ha tenuto con molta dignità fino, diciamo, a qualche anno fa. Poi, come i grandi, ci sono le stagioni della vita, quindi lui ha voluto giustamente godersi Pavana. A Pavana è diventato, ecco, una curiosità, è diventato famoso anche l'osteria o i luoghi raccontati poi anche nei suoi libri, personaggi. E sono diventati così motivo quasi di pellegrinaggio, quindi l'osteria in cui lui andava a mangiare ormai è una località, un po' come succede per le location dei film, dove uno va lì e riconosce i personaggi, tant'è che anche con l'Appennino lui ha avuto anche, diciamo, un rapporto un po' contraddittorio, perché lui metteva in evidenza anche quelle che sono le contraddizioni della provincia. È ovvio, essendo
1: Gian Maurizio, diciamolo, perché Guccini, appunto, lo ripetiamo, è noto e famoso soprattutto per le sue canzoni impegnate, c'era anche molta ironia nella sua musica, ed era ironia che spesso investiva anche i personaggi della sua amatissima provincia.
0: Assolutamente, e infatti questo qui però è sempre, l'ironia non sempre viene compresa, quindi qualcuno in passato, c'è stato anche qualcuno che ha interpretato male i suoi scritti, eccetera, però a proposito di canzoni, noi conosciamo il Guccini politico, giustamente faceva riferimento a canzoni come La locomotiva, per dirne uno, un simbolo Eschimo ed altre, però il Guccini ha scritto le canzoni d'amore che erano meravigliose e che erano nulla da invidiare a chi invece ha costruito la carriera sulle canzoni d'amore. Io riscoprirei, questo per le nuove generazioni, anche quel Guccini lì, quello estremamente sensibile che sapeva raccontare l'evoluzione di un amore o una dichiarazione d'amore in canzoni che veramente bisognerebbe rubare delle piccole parti di canzone per fare bella figura con una donna, perché era davvero un poeta raffinato e un cultore dell'amore nel senso assoluto, quindi quello è un altro Guccini da recuperare, oltre a quello che facilmente si celebrerà, che è appunto quello più legato al
1: più politico, ricordavi giustamente L'avvelenata, che è stata un po' la bandiera dell'impegno di una certa lotta di classe, per usare termini forse desueti, ma ricordiamo anche Piccola storia ignobile, una canzone scritta sulla storia di un aborto, per arrivare appunto ad Auschwitz, a temi come quelli dei campi di concentramento. C'è nei tuoi ricordi nella carriera di Guccini un episodio che a tuo avviso descrive meglio di altri chi era Francesco Guccini?
0: Guarda, io ripeto, secondo me il Guccini da ricordare è quello che anche intanto evitava di essere, cioè, perché c'è una sorta di forma di rispetto da parte nostra, quindi a Guccini, così come a Battiato, gli si tributava spesso il titolo di maestro. Lui non amava molto essere chiamato maestro, nel caso di professore sì, ma quello per altre cose. Lui, ecco, questo forse è l'aspetto che io amo ricordare.
1: Professore Sima di letteratura, diceva spesso, no?
0: Appunto. Quindi, ecco, io la cosa che ho notato è che lui era estremamente critico nei confronti di chi, cioè attento a chi gli faceva le domande, e quindi selettivo. Io ricordo sempre delle belle interviste, molto, anche troppo lunghe, che alla fine bisognava tagliare per i tempi radiofonici, mentre a volte i meno attenti venivano liquidati, perché come tutti i grandi artisti forse non sopportava chi arrivava e trattava i cantanti cantanti tutti allo stesso modo. Quindi chi aveva modo di, in modo leggero, di scavare tra le righe e fare delle domande intelligenti veniva premiato semmai con un invito a Pavana, con una bella intervista, ripeto, davanti a un bicchiere di vino, che lui ovviamente negli ultimi tempi non, cioè, era molto attento. Poi ricordiamo anche negli ultimi tempi aveva anche seri problemi con la vista, e in questo io ricordo con molto affetto e gratitudine la figlia, che ha saputo, diciamo, che ha permesso di, a lui di comunque lavorare e di essere presente con la stampa ed altro.
3: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
4: Chiamano per 19:30, per la donna, una forma d'accento solita, ma il tempo...

0: Morto a 86 anni nella sua casa di Pavana, Francesco Guccini. Secondo la sua volontà, i funerali saranno in forma strettamente privata a Modena e Bologna. Sarà lutto cittadino. Cantautore e scrittore, Guccini ha firmato una produzione vastissima, colonna sonora di molte generazioni. All'annuncio della scomparsa, la Camera dei Deputati si alza e applaude. Hormuz per 60 giorni sarà transitabile senza pedaggi. L'accordo raggiunto fra Iran e Oman che gestiranno lo stretto. Trump, se non apre, colpiremo duro. Teheran, USA inaffidabili. Audizione dell'ex premier Conte in commissione d'inchiesta sul Covid. Non troverete illeciti, si difende. La maggioranza lo accusa per la gestione di zone e appalti sulle mascherine. L'infettivologo Anthony Fauci dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano. Ora rischia una indagine penale. L'ondata di calore non dà tregua, a parti isolati temporali sulle montagne. Le temperature torride resteranno fino a Ferragosto. Oggi 27 città da bollino rosso. Buonasera da Rai News. Dunque, in apertura, l'Italia è in lutto per la scomparsa di Francesco Guccini, cantautore, poeta, scrittore, ha segnato un'epoca con le sue canzoni. E noi lo ricordiamo subito con Fausto Pellegrini.
1: È morto a Pavana, il suo luogo dell'anima e della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole e grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana. Maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
2: Ma il tempo chi me lo rende, chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale.
1: Perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete eppure così emozionanti e poetiche, punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.
2: L'aspetta perché vuol parlarle niente, forse d'amore, ma non sa che dire.
1: Nelle sue canzoni c'erano domande, non risposte. Niente slogan e frasi fatte, niente lussini e paillette, solo parole di cui si vantava di essere burattinaio supremo, ma senza volerle piegare alla sua volontà, anzi, mettendosi al loro servizio. Con quella voglia di raccontare storie, di non accettare al buio verità e dogmi, che ti entra dentro.
2: Via dei poeti, la nostra osteria.
1: Storie che in un mondo tutto giocato sull'apparire hanno sempre rappresentato la concretezza dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni e i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco, non smetteremo mai di ascoltarle.
2: E poi, dice il vecchio, con voce sognante, vi piacciono le fiabe, racconta.
0: E dunque Guccini è morto a Pavana, frazione del comune di San Buca Pistoiese, circondato dalla famiglia, proprio in quella casa che aveva scelto come rifugio negli ultimi anni della sua vita. L'inviato Andrea Marotta.
3: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
4: Lino, l'amico d'infanzia e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria, dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
5: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni. E quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
6: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
4: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Guccini dentro. Il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
7: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento. Ci teneva e gli ha fatto molto piacere. Fu una giornata molto bella.
4: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra lume scuro, scritto in dialetto pavanese. Qui il cantastorie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano. Una canzone per ogni stagione della vita, per sui fans, e ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
8: Vabbè, la locomotiva poi è un classico e ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
0: È fortissimo il legame del cantautore con l'Emilia Romagna, quella Modena in cui era nato, e poi Bologna, teatro della sua musica. E allora andiamo proprio a Bologna, Nelson Bova.

0: 43.
1: Io Paolo Fabbri, 43, qui Francesco Guccini ha vissuto a Bologna per tanti anni, da quando si è saputo della sua morte, tanti i messaggi, i fiori e anche un bicchiere di vino. E questo, la Trattoria da Vito, è un altro dei luoghi simbolo di Francesco Guccini qui a Bologna, dove ha cenato tante volte, ha suonato tantissime volte e incontrava tutti i bolognesi che volevano parlargli. All'interno del locale, ma anche su due cubi all'esterno, il racconto fotografico delle frequentazioni del cantautore modenese di nascita, bolognese di adozione. Per Bologna, via Paolo Fabbri 43, la Trattoria da Vito, e per i più attempati, qui siamo negli anni 70, l'Osteria delle Dame, fondata proprio da Francesco, sono i luoghi che legano e legheranno per sempre l'incontro tra Guccini e il capoluogo emiliano. Cinzia è stata per molti anni una sua vicina di casa.
2: Mi piange il cuore perché è una persona meravigliosa, conoscevo Teresa, la figlia, perché siamo cresciuti vicino praticamente.
1: Non è più andato alla Trattoria da Vito dal 2019, ma per Luca, uno dei gestori, è come se Guccini fosse stato qui fino a ieri.
3: È un episodio che la ricorda particolarmente?
4: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. C'è gente che arrivava: Francesco, ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui: mettiti qua.
1: Il dispiacere dei bolognesi, appena venuti a conoscenza della notizia.
5: Grande artista, veramente un artista immenso.
6: Mi dispiace, un personaggio di Bologna, mi dispiace.
5: Perdiamo un pezzo di Bologna Modena, diciamo, in un certo senso.
7: Mancherà un personaggio così importante, soprattutto per quelli della mia generazione. Trascrivere cortine
8: a Caiano. E dopo il ricordo di Francesco Guccini, voltiamo.

0: Trump non ha solo il problema della pressione dell'opinione pubblica perché il prezzo del carburante è alle stelle, quindi nello stretto di Hormuz, dove transita un quarto del petrolio e del gas naturale mondiale, ma anche delle scarse opzioni militari. Nei giorni scorsi le indiscrezioni di stampa secondo cui sia gli arsenali dei missili di precisione a medio raggio che gli arsenali dei missili intercettori, cioè quelli di contraerea, sono a livelli critici, in riserva diremmo, con Trump, che oggi smentisce queste indiscrezioni e minaccia pene detentive. Ma a Washington la notizia è quella dell'immunologo Fauci, che guidò la risposta americana al Covid, per poi finire nel mezzo di teorie del complotto sull'origine del virus, le mascherine, la distanza sociale. Fauci era stato graziato preventivamente da Biden, è stato convocato da una commissione al Senato nei giorni scorsi, si è avvalso della facoltà costituzionale di non rispondere. Quella stessa commissione poco fa ha chiesto al Ministero della Giustizia che Fauci venga indagato e incriminato per oltraggio al Congresso, proprio per non aver risposto. A voi studio.
1: Allora parliamo di questo accordo che si profila, secondo fonti iraniane, appunto raggiunto tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz, a cui resterebbero però escluse dal passaggio navi americane e israeliane. Allora a che punto siamo? Lo vediamo meglio con Ilario Pianerelli qui in studio.
2: Mi hanno implorato di fare un accordo, diceva ieri Donald Trump. Beh, le cose sembrano stare un po' diversamente. Secondo la Reuters, con un'esclusiva, l'Iran avrebbe minacciato gli stati del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita e il Qatar, di colpire le loro infrastrutture civili, raffinerie, impianti energetici, impianti idrici, se non avessero convinto Trump a tornare al negoziato. A quel punto il principe saudita Mohammed bin Salman avrebbe effettivamente telefonato al Trump, di lì la svolta, con tutti noi che stiamo aspettando un annuncio nelle prossime ore della riapertura dello stretto di Hormuz. Il sito Axios lo dava già probabile per ieri, ma in effetti anche Donald Trump aveva parlato di 48 ore. Che cosa succederà oltre probabilmente al prezzo, alle pompe di benzina, che calerà come tutti auspichiamo? In un primo periodo di una sessantina di giorni Iran e Oman si accorderanno per la gestione del traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Le navi in ingresso saranno controllate, autorizzate dall'Iran, quelle in uscita dall'Oman. Per questo periodo non ci sarà un pedaggio, per dopo non è dato sapere. Del resto l'urgenza adesso è chiudere, urgenza anche per gli Stati Uniti, perché sembra che stiano finendo le difese aeree con le quali fanno scudo proprio alle loro basi nel Golfo, che diventano un target per i missili e i droni iraniani. Questo accordo chiaramente è vincolato anche al fatto che gli Stati Uniti rimuovano il loro blocco navale, quello che hanno imposto contro le navi iraniane o legate all'Iran.
1: Nuovi raid aerei israeliani oggi sul sud del Libano, mentre si conclude a Roma il settimo round negoziale proprio tra Libano e Israele. A Gaza intanto resta drammatica la situazione umanitaria, è cominciato il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione prevista dal Board of Peace. Da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
3: E sono i primi due militari che muoiono dalla tregua del 14 giugno scorso, con altri quattro feriti gravi. Muoiono sull'esplosione di un ordigno, e Israele descrive questo episodio come una violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Quindi partono i raid in risposta, raid preceduta da ordini di sfollamento forzato a Mansouri, dove tra l'altro, questo è successo ieri, oggi sta tornando notizia di questi minuti l'esercito libanese, per consentire anche il ritorno di chi aveva dovuto ieri lasciare le loro case. Israele dice di aver colpito depositi di armi di Hezbollah e altre strutture, ma i raid sono molto vasti, e a Tevnin il ministro della salute libanese segnala un morto, 12 feriti, e anche a Burj Shamali altri 8 feriti. Tutto questo sembrava avere condannato a morte la trattativa che era in corso, oggi terzo giorno a Roma, l'ambasciata degli Stati Uniti diretta tra i due paesi, che invece

0: invece proseguita, si è conclusa nel pomeriggio, si è parlato di aree pilota, il Libano chiede di ampliare quei villaggi, sinora tre, dove l'esercito libanese rientra dopo il ripiegamento di quello israeliano. Su questo però l'ambasciatore statunitense Michael Issa invita alla prudenza. Invece segnali più positivi sulla richiesta di scarcerazione di prigionieri libanesi da parte del governo di Beirut. Parrebbe che si sia deciso di dividere il trattamento tra civili e appunto miliziani di Hezbollah. Arriva anche però l'avvertimento di UNIFIL. Ieri i proiettili sparati da Israele nel sud del Libano sono stati 113, dice la forza che esprime i caschi blu dell'ONU. La situazione migliore rispetto a quella di oltre un mese fa, ma la tregua è ancora fragile. A te la linea.
1: E adesso la politica prima della pausa estiva, un vertice di maggioranza con la Premier Meloni per fare il punto sui principali dossier a partire da legge elettorale e sicurezza. Ci aggiorna Gabriele Martelloni.
2: È ben presente a Giorgia Meloni che l'ultimo scorcio di legislatura ponga diverse insidie per la tenuta della maggioranza, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate. E in effetti, dopo lo scivolone sulle preferenze di metà luglio, non sono mancate nelle ultime settimane fibrillazioni su sicurezza, giustizia, energia e spese militari, mentre resta ancora una manovra da scrivere e dentro la quale ogni partito vorrà inevitabilmente piantare le proprie bandierine. La Premier, che pregusta il record di longevità del suo governo il prossimo 4 settembre, cerca dunque di serrare i ranghi in questa fase delicata e prima della pausa estiva ha avuto colloqui a tu per tu con diversi ministri, mentre mercoledì sera ha riunito i leader del centrodestra. Niente scherzi alla ripresa e l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località balneari e il riferimento evidente alla legge elettorale, su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera. L'altro avvertimento è sulla sicurezza, tema su cui permane la sfida costante di futuro nazionale e che la Presidente del Consiglio non intende sguarnire da qui al voto. Bisogna comunicare meglio, è l'esortazione di Meloni ai leader della coalizione.
1: È l'ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva in commissione Covid. L'audizione dell'ex premier Conte ci dice di più. Alberto Puoti in diretta. Alberto.
3: Sì, un'audizione fiume, un Conte al contrattacco. In commissione Covid, l'audizione del presidente Conte che si tiene sulla gestione della pandemia e che ora poi risponde alle domande dei commissari. Ma cosa ha detto Conte? Ha parlato di una commissione come plotone di esecuzione nei suoi confronti. Sono il vostro nemico pubblico, ma mai disertore, così il leader dei 5 Stelle, che ha ricevuto e consegnato in procura e anche alla Commissione un documento anonimo sulle mascherine sospette, ma ha ribadito: non troverete mai i miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. E poi ha rivendicato fortemente: siamo stati un modello internazionale, i nostri DPCM tradotti in ogni ambasciata, e anche spazio alla rivendicazione per il PNRR svolta per l'Europa come il Trattato di Maastricht. Ma non sono mancate le critiche a Draghi e Meloni. Noi per la libertà vaccinale, ha detto Conte, l'obbligo vaccinale è stato imposto da Draghi. E poi, rivolta a Meloni, mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? E così Conte, ma la replica dei commissari nelle pause dei lavori, Lucio Malan ha detto da Fratelli d'Italia, Conte scambia la commissione per un comizio a tutto campo, e Simona Loizzo della Lega ha detto da Conte un'autocelebrazione. A te.
1: Se in questi giorni si decide intanto il destino del gruppo dell'acciaio ex Ilva, le aziende dell'indotto hanno chiesto al governo un decreto straordinario che superi la sentenza di Milano, quella che impone lo spegnimento dell'area a caldo. E intanto resta l'ipotesi di una cordata italiana per rilevare il gruppo che è in grave crisi finanziaria. Fabio Bottiglione.
4: al governo. Chiedono di ricorrere in Cassazione per fermare l'operatività del decreto della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro i prossimi 80 giorni. Al Ministero delle Imprese è la volta dei rappresentanti delle associazioni delle aziende dell'indotto ex Ilva. È un'ipotesi che si sta valutando ma che potrebbe non portare da nessuna parte, risponde il Ministro delle Imprese Urso, che proprio ieri aveva ribadito l'impossibilità di una riattivazione degli altiforni. Una prospettiva che pesa come un macigno sul futuro dell'indotto, le cui attività sono in gran parte legate alla produzione a carbone. Le associazioni evocano lo spettro di una bomba sociale. A rischio sarebbero circa 4.000 lavoratori. C'è un fattore tempo, ha ricordato Urso. Fra 3 giorni verrà liquidata l'ultima tranche del prestito complessivo da 390 milioni di euro. Dopodiché non saranno consentiti altri finanziamenti pubblici. Tradotto, il siderurgico deve essere ceduto al più presto. Il bando di vendita dovrebbe essere aggiornato dai commissari alla luce del nuovo scenario con la sola disponibilità dell'aria a freddo. Altri soggetti potrebbero affacciarsi alla gara, che al momento vede in prima fila gli indiani di Jindal. Forse una cordata di imprese italiane. Le condizioni ora ci sono, ha dichiarato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Intanto, questa mattina, i segretari generali di FinFiom e UILM hanno presentato un documento unitario sull'avvertenza a una delegazione del PD guidata dalla segretaria Elly Schlein. Necessario garantire la tutela occupazionale e realizzare decarbonizzazione e risanamento ambientale, sostengono le sigle metalmeccaniche.
1: I prezzi dei carburanti sono ancora in lieve calo, nei prossimi giorni potrebbero ridursi ulteriormente, dice il presidente dell'UNEM, associazione delle aziende che lavorano e distribuiscono i prodotti petroliferi. Il servizio è di Paolo Mancinelli.
5: Meglio di qualche giorno fa, però superati i 2 euro credo che sia un pochino un problema.
6: Un segnale di sollievo per i cittadini arriva nei giorni di picco delle partenze estive. Sebbene di pochi millesimi, per il secondo giorno consecutivo calano i prezzi alla pompa. L'osservatorio prezzi comunica la media nazionale della benzina self su rete stradale a 1,994 euro al litro, 3 millesimi in meno di ieri. Cala di 5 millesimi il diesel a 2,092.
7: Le principali compagnie nazionali portano riduzioni fino a 7 centesimi al litro. Non lo vediamo sul prezzo medio nazionale per una rete che è molto polverizzata, in cui centinaia di operatori hanno comportamenti diversi. Se la tendenza ribassista dovesse permanere nei prossimi giorni, assisteremo quindi a riduzione del prezzo alla pompa, sia della benzina che del gasolio.
6: Il prezzo del diesel rimane comunque calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Provvedimento insufficiente per l'associazione dei consumatori.
8: È troppo alto, non arriviamo a fine mese con gli stipendi.
9: All'incirca al mese un centinaio d'euro in più.
10: Però sempre 20 euro metto. Poi quando arrivo.
6: E dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani arriva la richiesta al governo di estendere al 31 marzo 2027 il termine per usufruire del credito d'imposta agli autotrasportatori per il caro gasolio.
1: Adesso il caso del 15enne italiano detenuto da oltre 2 mesi in carcere a Malta. Per i genitori, dietro il procurato allarme bomba che ha fatto scattare il carcere, ci sarebbe una rete criminale che adesca degli adolescenti in rete. Marco Aquili.
11: Da più di 70 giorni il 15enne di Bari è rinchiuso in una cella, prima del carcere per adulti e poi del carcere minorile di Malta, separato dagli altri detenuti. Solo da un mese può guardare la TV, mangiare seduta a un tavolo. Di fatto vive in un regime carcerario paragonabile al nostro 41 bis. Nei giorni scorsi, la visita dell'ambasciatrice italiana, che lo ha trovato in buone condizioni di salute. Solo sì, ma non in regime di isolamento. Su di lui accuse pesanti che andrebbero ben oltre l'episodio di procurato allarme, la telefonata alla sua scuola che annunciava un pacco bomba. Fatto di per sé ritenuto gravissimo dalle autorità maltesi, dietro cui si nasconderebbero una costellazione di 9 reati che includono la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. I file ritrovati sui dispositivi in uso allo studente, secondo gli inquirenti maltesi, indicherebbero anche l'affiliazione ad un gruppo criminale internazionale di matrice terroristica. Situazione complicata dunque, con la Farnesina in costante contatto con le autorità dell'isola per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
12: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere.
11: Secondo i genitori, il ragazzo sarebbe vittima di una rete di predatori che selezionano e adescano le proprie vittime, quasi esclusivamente adolescenti, sulle piattaforme di gioco. Attraverso i contenuti scaricabili da questi siti, la vittima individuata si ritrova interi archivi con immagini di satanismo, suprematismo, orrori di ogni genere. Il ricatto a questo punto è pronto e iniziano le continue richieste di messa alla prova, la telefonata alla scuola appunto, pena la denuncia ai genitori o alla polizia. Ora, per dimostrare che il quindicenne è una vittima e non un carnefice, c'è tempo fino al 19 agosto, data in cui è fissata la prossima udienza.
1: Adesso il ritorno ad Assisi per Papa Leone, questa volta per incontrare i giovani francescani arrivati da tutta Europa. Il pontefice si è rivolto a loro a battere i muri. Il mondo non va difeso, ma abbracciato, ha detto l'inviata ad Assisi, Serena Scorzoni.
13: Sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza.
14: Attualità di un messaggio che dopo 800 anni il Papa ripropone ai giovani educati nella spiritualità francescana e riuniti davanti alla Porziuncola per un meeting dedicato a loro. Degli appuntamenti delle celebrazioni per gli 800 anni del transito del Santo di Assisi. Papa Leone è il primo pontefice a celebrare la messa dove San Francesco, prima di morire, ha fondato l'ordine e accolto i giovani e le giovani che volevano seguire il suo esempio.
1: E adesso questo picco record del caldo africano in Italia, 27 bollini rossi, significa che da nord a sud oggi tutte le città monitorate dal Ministero della Salute hanno raggiunto condizioni di allerta massima. La tendenza non cambia, ovvero caldo e afa che imperverseranno sullo stivale almeno sino alle soglie di Ferragosto. Matteo Parlato.
15: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
1: La cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani, già premiata come miglior tuffatrice europea del 2025, scrive la storia con un altro oro. Chiara ed Elisa Pizzini sono infatti le nuove campionesse europee nella sincro 3 metri donne, una gara nel segno della perfezione delle azzurre che hanno chiuso con 308.07 punti. Pellacani chiude un europeo perfetto da leggenda, come dicevamo, 5 ori in altrettante gare. Per Elisa Pizzini invece la prima medaglia europea in carriera. Con questo risultato l'Italia balza in testa alla classifica per nazione dei tuffi. E in chiusura allora ricordiamo ancora Francesco Guccini, ascoltiamo insieme uno dei suoi più grandi, celebri successi, La locomotiva.

0: lo accolsero che ancora respirava, lo accolsero che ancora respirava.
1: Pubblicità. Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo. Pubblicità.
2: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
3: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
4: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
3: Prima che sia troppo tardi.
5: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
6: Residui temporali in Trentino Alto Adige durante le ore serali notturne sulle Alpi orientali. Cielo sereno al più poco nuvoloso in pianura con temperature ancora elevate. Sulle regioni del centro una notte stellata con qualche nube nelle aree più interne, temperature minime della notte ancora elevate, soprattutto in pianura e nelle aree lontano dal mare. Ci spostiamo al sud, dove anche questa notte il cielo sarà in prevalenza sereno al più poco nuvoloso con qualche annuvolamento più compatto sulla costa tirrenica. Temperature della notte ancora alte, in particolar modo in pianura e lungo le coste. Stessa situazione anche sulle due isole maggiori, un cielo in prevalenza sereno al più velato, venti di maestrale sulla costa occidentale della Sardegna e temperature minime lungo le coste ancora alte. Vediamo la previsione per la giornata di venerdì, che vede i temporali arrivare nel pomeriggio anche in pianura al nord e questo porterà ad un abbassamento delle temperature massime. Al centro e al sud e in Emilia Romagna invece ancora valori elevati, qualche acquazzone al pomeriggio sui rilievi appenninici di Abruzzo, Calabria e Basilicata. Vediamo infine i valori massimi che registreremo nella giornata di venerdì con punte ancora di 36-38 gradi al centro, sud e sulle isole.
5: Il meteo è stato presentato da
7: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
8: Sono le 18.31 di questa serata del 6 agosto. Ben trovati in diretta su RaNews. Ripartiamo da uno sguardo sui temi internazionali. L'Ucraina che è rimasta senza difese aeree contro i missili russi, come dimostrano le stragi delle ultime settimane. Una situazione gravissima che, secondo l'ex ministro degli esteri Dmytro Kuleba, non può che peggiorare perché Mosca ha scoperto un punto debole di Kiev. Lo ha intervistato per noi l'inviata Carlotta Macerollo.
9: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
10: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
9: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
10: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
9: Non abbiamo scelta. Certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
10: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
9: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
10: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili, la risposta è netta.
9: Voi avete il tempo di riflettere su questo, noi no. Mi sveglio ogni mattina in una città dove i civili vengono uccisi.
10: Lei vede prossima l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea?
9: Non esiste un'Europa sicura senza l'Ucraina. Siamo in un momento simile al 2004, quando dopo grandi discussioni si è scelto l'allargamento ai paesi dell'Est. È così che l'Europa tutela la sua sicurezza e prosperità.
8: A Ceuta è stata allestita una struttura per accelerare l'esame delle domande di asilo di circa 2.500 migranti rimasti, in gran parte minori e subsahariani. Sono state rimpatriate in Marocco circa 70.000 persone. Rabat ne incrimina 86 per gli attraversamenti illegali del confine. E intanto sale ancora il tragico bilancio dei morti, come ci racconta Raffaella Cosentino.
11: Rientrati in Marocco quasi tutti i 70.000 migranti, arrivati a fine luglio, è tempo di contare i sommersi della frontiera, gli annegati, con il mito dell'Europa da raggiungere a nuoto. È un mare pieno di cadaveri, lo spazio tra la fake news che diceva hanno aperto le frontiere e la vera sentenza della Corte Suprema spagnola che impedisce il respingimento immediato dei migranti intercettati in mare perché bisogna consentire loro di chiedere asilo. Le immagini tragiche mostrano che a Ceuta non c'erano nemmeno i barconi, solo braccia per nuotare allo sfinimento. Non bastano le camere mortuarie, mentre i vivi cercano riparo all'ombra delle tombe. Sono alcuni dei 2.500 migranti rimasti nell'exclave spagnola. 80 corpi li ha recuperati la Guardia Civile, solo due identificati, altri 11 il Marocco, ma alcune ONG stimano che gli annegati siano 143. Dicono di avere segnalazioni dalle famiglie che porterebbero a 63 i cadaveri dal lato marocchino, tra cui molti minori. Rabat ha incriminato 86 persone, anche minorenni, per gli attraversamenti illegali. Al di là della frontiera, uno dei rimpatriati racconta di violenze subite a Ceuta dai residenti. Dice di essere stato picchiato, lasciato senza acqua né cibo, schiacciato come un insetto. La Ceuta solidale alla faccia di Hamza Moreno, che ha passato le notti in strada per proteggere i minori soli. Ne sono arrivati 1.100, porta coperte e cibo. Ho chiesto aiuto a Dio per arrivare alla terra promessa, dice Yasser, 21 anni. Com'è bella la Spagna. La speranza è un lavoro per aiutare la famiglia.
8: Andiamo ora in Germania, dove si affronta una grave crisi idrica a causa del caldo estremo e dell'assenza di piogge, con delle conseguenze drammatiche per i fiumi del paese, in particolare per il Reno. Da Berlino, la corrispondente Barbara Gruden.
12: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947. Ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri. La carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina. Assieme a tante altre materie prime, dal carbone ai cereali. Ma a causa della siccità, le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati. Tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu. Sul fiume che attraversa ben 10 paesi, ridotti il turismo e il trasporto merci. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20%. E molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia.
8: 81 anni fa la tragedia di Hiroshima furono oltre 140.000 le vittime della prima bomba atomica della storia. La commemorazione, l'appello della premier giapponese Sanae Takaichi per il disarmo nucleare. Il corrispondente Marco Clementi.
13: Un volo di colombe nel cielo di Hiroshima, lo stesso cielo dove il 6 agosto di 81 anni fa Enola Gay, il B-29 dell'aviazione statunitense, sganciava Little Boy, così gli americani avevano chiamato la prima atomica a uso bellico. l'inferno sulla terra, 140.000 morti, saliti di altre decine di migliaia per le conseguenze della Black Rain, le piogge radioattive. I rintocchi della campana della pace alle 8.15, l'ora della devastazione di Hiroshima. La commozione della premier Sanae Takaichi. Mai più. Abbiamo il dovere di chiedere un mondo senza armi nucleari, dice nella sua prima volta da premier al memoriale. Ma il Giappone, sotto la sua guida, ha già voltato pagina sul pacifismo. Nuove linee guida sulla difesa. Punta deciso a rafforzare la propria industria militare. Un mondo che non vuole imparare la lezione. Minacce nucleari dalla Russia alla Corea del Nord. Dio ci ha dato l'esempio. Non la forza, ma la non violenza può convertire il cuore dell'uomo in modo che sfoci in una pace vera, dice Monsignor Shirahama, vescovo di Hiroshima. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki il 9 agosto del 45. È cresciuto ascoltando i racconti dei sopravvissuti, gli Ibakusha. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore organizzata da Sant'Egidio, che unisce Hiroshima, New York e Roma. Sotto la cupola dell'atomica, Ground Zero è unico monumento rimasto di quell'apocalisse.
8: L'omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella. Un detenuto di 32 anni della Nigeria è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza. La cronaca di Tommaso Giuntella.
14: È morto in cella dopo una colluttazione con altri detenuti. La vittima, un cittadino nigeriano di 32 anni senza fissa dimora, era finita in carcere nei giorni scorsi alla Dogaglia di Prato, dopo l'arresto per rapina, violenza sessuale e furto in abitazione. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. L'uomo era detenuto nella settima sezione dell'istituto, quella riservata ai detenuti per reati sessuali, e divideva la cella con altri tre reclusi. Quando è stato soccorso presentava lesioni al volto e una ferita alla fronte. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico compatibile con un colpo inferto da un corpo contundente. Le indagini, coordinate dal procuratore Luca Tescaroli, sono affidate alla polizia penitenziaria, alla squadra mobile e alla polizia scientifica per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile. Per la procura l'omicidio si inserisce in un clima di crescente violenza all'interno della Dogaglia, un carcere che ospita circa 640 detenuti e dove il sovraffollamento continua a essere una delle principali criticità.
8: Arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il nipote dell'anziana trovata in casa senza vita ad Altino, in provincia di Chieti, Pier Giorgio Greco.
15: Alessandro adorava la nonna, l'adorava la nonna Alessandro.
16: Quella nonna con cui viveva in simbiosi, Alessandro Carminucci, l'avrebbe uccisa senza un perché. È successo tutto ieri sera intorno alle 20.30 nell'abitazione di Contrada Briccioli ad Altino.
15: Ho sentito una a strillare, io non sapevo niente, erano le 8:30, 9 quando ho sentito queste urla.
16: Nel centro del Chietino Gilda Di Giuseppe, 89 anni, tornava ogni estate da Roma dove si era trasferita anni fa e qui la raggiungeva l'affezionato nipote 25enne che viveva nella capitale con il padre e la madre, scomparsa nel 2019 per una malattia e figlia della vittima. Qualcosa dopo la morte della mamma deve essersi rotto nella mente del giovane che si era anche laureato brillantemente in ingegneria aerospaziale. Sul posto il 118 e i carabinieri di Casoli, raggiunti poi dal RIS per i rilievi. La salma dell'anziana è stata trasportata all'ospedale di Pescara dove verrà effettuata l'autopsia. Alessandro Carminucci è stato prima portato in ospedale a Casoli e in seguito nel carcere di Lanciano.
8: A una settimana dal crollo della palazzina a Messina si continua a scavare tra le macerie per trovare due dispersi. Le vittime sono quattro. Per la più giovane il funerale è previsto già domani. Eleonora Mastromarino.
17: Lacrime e fiori per Alessandra Frazzica, la più giovane delle quattro vittime del crollo della palazzina a Messina. Familiari e amici della 21enne si sono riuniti attorno alla bara nella cappella del Policlinico Universitario della città, dove resterà fino al funerale di domani.
18: È sembrato giusto accogliere Alessandra in cappella e non lasciarla in obitorio. Vuole essere un abbraccio ad Alessandra, a tutta la famiglia.
17: Intanto a Pistunina si continua a scavare tra le macerie, si cercano ancora due dispersi, Santino Magazzù e Lairo Warna Curasuria. L'incendio, scoppiato subito dopo il crollo, potrebbe aver reso più complesso il ritrovamento, ma i vigili del fuoco in questi sette giorni non si sono mai fermati. A loro la solidarietà dei messinesi, come Salvatore Arnao, OS del pronto soccorso, che viene qui ogni volta che può con buste cariche di bibite fresche.
19: Io ero a casa, condizionato le cose, ho detto ma questi non stanno morendo di caldo. Mi è passato così, se ora scendo e gli porto qualcosa.
17: Vanno avanti anche le indagini sulle cause del crollo. Domani si concluderanno le autopsie sulle vittime e proseguono gli interrogatori dei testimoni per fare chiarezza su cosa sia successo nel cantiere che era in corso al pian terreno della palazzina. Chi c'era, che lavori sono stati fatti e se sono stati toccati i pilastri della struttura.
8: Temi economici adesso. Cala a giugno per il secondo mese consecutivo la produzione industriale. Secondo la BCE, l'instabilità geopolitica mette a rischio la crescita europea, mentre le ondate di calore potrebbero ripercuotersi sui prezzi dei beni alimentari. Marco Mirabile.
20: A giugno la produzione industriale è scesa dell'1%. È il secondo mese consecutivo in territorio negativo. A dirlo è l'Istat, secondo cui su base annua la flessione è stata dello 0,6%. In difficoltà quasi tutti i comparti, con l'eccezione dell'energia, mentre tra i più penalizzati spicca la moda. Sul fronte prezzi arriva intanto l'analisi della Banca Centrale Europea. Nonostante il petrolio si sia momentaneamente raffreddato grazie alla fragile intesa tra Stati Uniti e Iran, il quadro resta estremamente instabile, avverte l'Istituto di Francoforte. E le tensioni globali e la volatilità dei prezzi dell'energia si riflettono anche sui beni alimentari. Ma il presidente della BCE, Christine Lagarde, richiama l'attenzione su un ulteriore fattore di rischio, il cambiamento climatico. La morsa del caldo riduce la produzione agricola e potrebbe spingere al rialzo i prezzi degli alimentari e aprire la strada a rincari più forti del previsto.
8: Ieri l'approvazione della proposta del governo di attivare la cosiddetta clausola di salvaguardia, la richiesta a Bruxelles di 36 miliardi di flessibilità nei conti da usare per energia e difesa. Ma vediamo meglio i dettagli con Riccardo Cavaliere.
21: Più fondi a debito per affrontare la crisi energetica e le spese in difesa. Il governo ha deciso di chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, lo strumento che permette di derogare temporaneamente alle regole del patto di stabilità. In tutto si parla di uno scostamento di bilancio da 36 miliardi di euro fino al 2028, 14,4 miliardi per l'energia, 7 nel 2026, 7 nel 2027 e 22 miliardi per la difesa da utilizzare nel 2028. Una flessibilità che apre spazi anche in vista della legge di bilancio, l'ultima di questa legislatura. La richiesta per usare la clausola di salvaguardia sarà presentata entro la metà di agosto e per allora potrebbero anche arrivare i primi progetti di interventi energetici. La Commissione Europea valuterà a settembre e l'approvazione è prevista a ottobre. Nel frattempo si avrà una fotografia più chiara dei conti pubblici del Paese con le informazioni aggiornate dall'Istat e si capirà se l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Della flessibilità ottenuta con la clausola di salvaguardia, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti, potranno beneficiare anche misure del programma SAFE per la difesa europea.
8: Per la rubrica In scena Lodo Guenzi, stasera intervistato da Paola Marinozzi, parla dello spettacolo Morte accidentale di un anarchico in occasione del centenario della nascita di Dario Fo. E poi a seguire vi proponiamo un'intervista a Francesco Guccini, grande cantautore scomparso oggi all'età di 86 anni, realizzata nel 2020 dal nostro Fausto Pellegrini in occasione dell'uscita del suo libro Tra lume scuro. E poi il giornale torna alle ore 19.
22: Siamo nel 1969, c'è una grande strage che apre il periodo degli anni di piombo, che è la strage di Piazza Fontana. Si cerca a tutti i costi un colpevole. All'interno di un circolo di anarchici della periferia milanese viene messo sotto interrogatorio questo ferroviere di nome Pinelli.
23: Fammi finire di stendere sto verbale.
22: Alla fine di questi tre giorni di interrogatori, minacce, pressioni, cade dalla finestra del quarto piano e si sfracella al suolo.
23: Sono arrivati i giornalisti per fargli le domande e lui niente, morto, muto, stecchito, no?
24: Lodo Guenzi lo abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo nel 2018, frontman della band Lo Stato Sociale. Ma Lodo è ancor prima attore, diplomato in un'accademia, è impegnato in teatro, nel cinema e in particolare nel teatro civile.
23: Io sono dei vostri, com'è che dite voi? Carica!
24: Ed è il matto protagonista della celebre commedia di Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico. Pensate, tra le opere del teatro italiano contemporaneo più rappresentate nel mondo e che ha contribuito alla fama internazionale del premio Nobel.
0: Guarda caso, nessuno fa in tempo a intervenire per bloccarlo.
1: Ma è stato così all'improvviso.
2: E lei non ha idea di come fosse agile quel demonio. Io ho fatto appena in tempo ad afferrarlo per un piede.
22: Dario Fo e Franca Rame si mettono a scrivere questo spettacolo che aveva un po' di funzioni, in qualche maniera smascherare tutte le versioni ufficiali, ma anche quello di riportare in diretta quello che succedeva nel decorso processuale.
3: Mentre qui c'era il processo, noi ogni sera si recitava lo stesso spettacolo, lo spettacolo si muoveva e si agiva sul dibattito che si conduceva ogni sera proprio con il pubblico.
22: E quindi questo spettacolo è uno spettacolo di teatro politico, di teatro civile, di servizio pubblico, verrebbe da dire, e anche una farsa contro il potere, dove al centro c'è un matto che, come spesso capita nelle farse, è l'unico a dire la verità.
23: Vuoi menare? Vai a menare la testa contro uno spigolo. Gente, dai, di là. E anche lei, questore, per favore, vogliamo cominciare o no?
4: D'accordo. Allora, attenzione. Le cose sono andate più o meno così.
22: Cioè, perché il matto dice la verità? Perché la realtà è folle.
23: Io sono affetto da un'antica patologia. Si chiama istriomania, viene dal greco istriones, che lei mi insegna significa.
25: Viene dal greco.
23: Che lei mi insegna significa.
25: Che è un latino.
23: Che significa attore. Bravo, quante cose che sa, Questa è la prima qualità della polizia italiana, la cultura.
22: I questurini sono maschere, per come sono scritti, ispirati a reali persone e soprattutto che parlano attraverso le parole di reali verbali. Cioè, noi vediamo in scena dei poliziotti che dicono cose che ci sembrano talmente assurde da farci ridere, ma sono le cose che hanno veramente detto nella verità storica.
26: C'è una bella notizia per te, il tuo compagno, il ballerino, ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a mettere la bamba nella banca, la bomba nella benda, la bimba...
24: La regia, come è intervenuta?
27: Giorgio Gaglione è intervenuto in un modo elegantissimo, secondo me, perché ha avuto un enorme rispetto del testo e la cosa più bella è che, rispettandolo, il testo è venuto a galla con tutta la sua potenza.
4: Suicidio colposo.
28: Suicidio? Sì, come no? Guardate, ho raccolto qui tutte le dichiarazioni dei presenti nella stanza.
24: Un po' fuori dal gioco della farsa, la giornalista alla ricerca della verità.
27: È ovviamente ispirato alla persona di Camilla Cederna e questo personaggio entra verso la fine appunto di questa grande farsa capitanata dal matto. Entra con moltissime informazioni, è molto preparata e sa che cosa vuole.
28: E perciò è da ritenersi morte accidentale. Ma va bene, accidente, non suicidio come avete detto voi.
22: Dario Fo è una delle persone ancora così vicine a noi che può ricordarci che l'unica maniera per fare politica e per fare cultura, qualsiasi cosa voglia dire, è parlare alla gente solo se si emozionano le persone, le si fanno ridere. Dario Fo non ti fa le lezioncine, è una persona particolarmente viva.
23: Sia nella merda fino al collo, sì, ma è per questo che camminiamo a testa alta.
22: C'è solo una chiave per ridere delle proprie ferite, non prendersi troppo sul serio, smettere di sopravvalutarsi. Ecco, sarebbe l'esercizio fondamentale è smettere di sopravvalutarsi.

0: Francesco, tra lume scuro, ballata per un paese al tramonto, un discorso che continua e che va avanti da tempo questo.
1: Continua dal primo romanzo che ho fatto, Croniche profaniche. Scusate, ma un abbassamento di voce. Soltanto che in Croniche era un paese ancora pieno di gente, di vita, un paese vivace. Adesso è lo stesso paese, ma è al tramonto. Ho preso Croniche profaniche. In Croniche sono partito dal fiume, e questa volta anche sono partito dal fiume. E dal fiume si allarga subito la memoria. Si allarga al fiume, ai ragazzi che ci andavano una volta, me compreso, che pescavano in maniere tutte vietate. C'è il bagno dei pozzoni, degli scalpellini che lavoravano, delle vetiche, dei vimini tagliati e puliti per vendere a quelli che facevano i panieri. Questo mondo si allarga e questo mondo invece adesso è deserto, non c'è più niente. Cioè il fiume c'è ancora, per Bacco. Pantarei, tutto scorre, il fiume scorre, ecco lì. Che se ne va, con acqua sempre diversa. E vedi questi sassi, qualcuno lo riconosce, vedi che le pine d'inverno si spostano. Però non c'è più niente, non c'è più vita. Non ci sono più le ragazzine che venivano a fare il bagno giù, pudiche, oltremodo, perché erano altri tempi. E lì la memoria si allarga. E ti viene in mente anche che dietro casa sento odore di cibo. Era pieno di camomilla, che adesso è scomparsa, non c'è più, e non senti più le voci su in paese della donna che chiama i pulcini o chiama i polli per dare loro delle granaglie. E così la memoria si allarga e va e scrivi. È così.
0: Un libro che potremmo definire crepuscolare, una sorta di Spoon River. La possiamo chiamare così?
1: Difatti alla fine c'è l'elenco, come in Spoon River, di personaggi. Dico questo, c'era quell'altro ancora. E perché è un paese al tramonto che non ha la continuità che può avere Spoon River. Che ho visto un documentario recentemente in cui la gente di Spoon River, che è ancora là, che vive, insomma, piccolo paese, mentre qui non c'è più una conseguenza, c'è un declino. Ma tutto questo è raccontato però in una lingua particolare, quella che adopero nel libro, cioè non adopero raramente il dialetto, adopero l'italiano parlato lì, c'è questo tipo di...
0: Esiste un dizionario delle emozioni che ti consente di raccontare certe cose soltanto con certe parole, per renderle vive?
1: Può darsi, ma soprattutto su quell'argomento, su dovevo adoperare un linguaggio parallelo, consono, che, e come scrivevo mi uscivano spontaneamente questi termini, perché erano collegati alla materia, quello che andavo più o meno raccontando.
0: Senti, nel raccontare queste storie c'è una memoria individuale che però è anche una memoria collettiva, proprio perché questa è una storia che è individuale ma anche collettiva, no?
1: Beh, tutte e due, sì, ma hai ragione. È individuale perché sono delle cose viste con la mente, con gli occhi e la mente di una persona, che però ricorda l'incontro di tante altre persone e quindi dei racconti di tante altre persone, delle confidenze, degli avvenimenti che riguardano altre persone. Per questo il collettivo è una comunità che c'era e non c'è più, che è di una civiltà scomparsa da tanto tempo, che c'era e non c'è più, cioè la civiltà contadina.
0: Pavese diceva, un paese ci vuole perché comunque solo il fatto di sentirsi dentro un paese, sai che c'è qualcosa, qualcuno, un luogo, delle persone che ti aspettano, no? Quando un paese sta morendo e quei luoghi e quelle persone o non ci sono più o cambiano completamente, questo elemento consolatorio ma anche vitale rimane ancora secondo te o no?
1: Rimane perché si sa subito cosa succede a quello o quell'altro, le comunicazioni ci sono ancora e quindi si, ci si preoccupa anche, si sta male e le notizie corrono e quindi c'è questo senso anche di solidarietà, strano perché a volte nei paesi oltre questo c'è invece la lite inconcepibile e misteriosa, per cui c'è una proloco e quasi un'altra proloco, come dicono, quasi due proloco, che è buffo.
0: Se io ti dicessi che tra Lume Scuro sta Croniche Epafaniche, come canzone di notte numero 4 sta a Radici, tu che dici?
1: Sì, ma mi sento come il vecchio suonatore Jones, che ha cominciato a suonare, tutta la vita deve suonare. Così ho cominciato con le canzoni, tutta la vita devo parlare di canzoni. Una metafora giusta, sì.

0: Pubblicità.
1: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
0: Pubblicità.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
5: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
6: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
7: Dal giorno 1.
6: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Morto a 86 anni nella sua casa di Pavana, Francesco Guccini, poeta, musicista, intellettuale. Secondo la sua volontà i funerali saranno in forma privata. A settembre la famiglia annuncia una commemorazione pubblica. Guccini ha firmato una produzione vastissima, colonna sonora di molte generazioni. Mattarella ricorda il suo impegno per giustizia e uguaglianza. All'annuncio della scomparsa, la Camera dei Deputati si alza e applaude. Audizione dell'ex premier Conte in commissione di inchiesta sul Covid. Non troverete illeciti, si difende. La maggioranza lo accusa per la gestione di zone e gli appalti sulle mascherine. L'infettivologo Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano, ora rischia un'indagine penale. Un'ondata di calore, non da tregua, a parte isolati temporali sulle montagne, temperature torride fino a Ferragosto. Oggi 27 città da bollino rosso. Cinquina da leggenda, gli europei di nuoto di Parigi. Chiara Pellacani scrive una storia con un altro oro, il quinto. Chiara ed Elisa Pizzini sono infatti le nuove campionesse nel sincro 3 metri donne. E bentornati in diretta su Rai News 24, edizione delle 19 del nostro telegiornale. Ripartiamo, lo vedete alle mie spalle, dalla morte di Francesco Guccini. Sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali di Guccini, nella sua stessa Modena, ma anche a Bologna, il capoluogo emiliano dove ha vissuto per 40 anni e che ha cantato in tanti suoi successi. Andiamo in diretta, Stefano Corradino.
1: Sì, buonasera. E allora, lo dicevate, Francesco Guccini è nato a Modena, ma Bologna era in qualche modo la sua culla artistica e personale. Qui ha mosso anche i suoi primi passi, i suoi concerti, le sue esibizioni nelle osterie. Bologna l'ha raccontata in tanti modi. Noi siamo in via Paolo Fabbri 43, questa è stata la sua casa storica. Lo ricordano gli amici, le persone che abitavano vicino a lui, e sono in tanti che stanno portando fiori, oggetti, messaggi, alcuni li leggiamo: ciao compagno di parole, i brani delle sue canzoni. Ma se io avessi previsto tutto questo, sono davvero tante le persone che da quando siamo arrivati oggi pomeriggio qui a Bologna sono venute davanti alla sua casa per lasciare un ricordo, per mettere nel cellulare le sue canzoni e farle sentire agli altri e cantarle collettivamente. Qualcuno ha anche portato una bottiglia di vino e ha distribuito i bicchieri tra le persone che sono qui per brindare in suo onore, in suo omaggio. Guccini ha scritto per Bologna canzoni importanti. Una si chiama proprio Bologna, una canzone scritta nel 1981 in cui lui ricorda una Bologna che riesce a restare in piedi anche quando viene colpita, e ovviamente il riferimento è alla strage di Bologna dell'anno precedente. Sono venuti in tanti appunto per ricordarlo e per cantare le sue canzoni nutrite di grandissimo impegno civile. Lui sapeva coniugare la poesia civile con la narrazione sociale. Lo ricordano come cantante, ma come scrittore, come poeta e come uomo di grande con un grande spirito di resistenza, e questo è stato Francesco Guccini fino alla fine. Lo dicevate, le esequie saranno in forma privata, ma a settembre è stata annunciata dalla famiglia una grande commemorazione per ricordarlo e per rendergli omaggio, e sicuramente ci sarà tantissima gente per ricordarlo. A voi.
0: Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. È il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a ricordare così il cantautore scomparso oggi. Ai familiari va il più sentito sentimento di cordoglio, aggiunge il Capo dello Stato. E dicevamo, Francesco Guccini è morto a Pavana, la frazione nel comune di San Buca Pistoiese, circondato dalla sua famiglia nella casa che aveva scelto come rifugio dei suoi ultimi anni. Allora andiamo dall'inviato Andrea Marotta.
2: Era più vecchio di me di 4 anni. si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
3: Lino, l'amico d'infanzia, e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria, dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
4: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
5: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
3: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Guccini dentro, il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
6: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento, ci teneva e gli ha fatto molto piacere, fu una giornata molto bella.
3: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra l'umme scuro, scritto in dialetto pavanese, qui il cantastoie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano, una canzone per ogni stagione della vita per sui fans, e ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
7: Vabbè, la locomotiva poi è un classico che ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
0: E continuiamo a parlare di Francesco Guccini, soprattutto delle sue canzoni. Allora vediamo con Fausto Pellegrini.
8: È morto a Pavana, il suo luogo dell'anima e della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana. Maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
9: Ma il tempo, chi me lo rende? Chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale?
8: Perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete, eppure così emozionanti e poetiche. Punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.
9: L'aspetta perché vuol parlarle niente. Forse d'amore, ma non sa che dire.
8: Nelle sue canzoni c'erano domande, non risposte. Niente slogan e frasi fatte, niente lussini e paillette, solo parole di cui si vantava di essere burattinaio supremo, ma senza volerle piegare alla sua volontà, anzi, mettendosi al loro servizio, con quella voglia di raccontare storie, di non accettare al buio verità e dogmi, che ti entra dentro.
9: Via dei poeti, la nostra osteria.
8: Storie che in un mondo tutto giocato sull'apparire hanno sempre rappresentato la concretezza dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni ed i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco, non smetteremo mai di ascoltarle.

0: Tra già al congresso, andiamo a New York, l'inviato Nico Piro. Nico.
1: Sì, Trump continua a non commentare le notizie che arrivano dal Golfo Persico di un'intesa fra Oman e Iran sulla gestione dello stretto di Hormuz. Probabilmente non le commenta anche perché vanno in una direzione diversa rispetto alla sua richiesta di ripristinare lo status quo, quindi com'era la situazione prima della guerra. Trump non ha solo il problema della pressione dell'opinione pubblica perché il prezzo del carburante è alle stelle, quindi dello stretto di Hormuz, dove transita un quarto del petrolio e del gas naturale mondiale, ma anche delle scarse opzioni militari. Nei giorni scorsi le indiscrezioni di stampa secondo cui sia gli arsenali dei missili di precisione a medio raggio che gli arsenali dei missili intercettori, cioè quelli di contraerea, sono a livelli critici, in riserva diremmo, con Trump, che oggi smentisce queste indiscrezioni e minaccia pene detentive. Ma a Washington la notizia è quella dell'immunologo Fauci, che guidò la risposta americana al Covid, per poi finire nel mezzo di teorie del complotto sull'origine del virus, le mascherine, la distanza sociale. Fauci era stato graziato preventivamente da Biden, è stato convocato da una commissione al Senato nei giorni scorsi, si è avvalso della facoltà costituzionale di non rispondere. Quella stessa commissione poco fa ha chiesto al Ministero della Giustizia che Fauci venga indagato e incriminato per oltraggio al Congresso, proprio per non aver risposto a voi studio.
0: Sul possibile accordo tra Oman e Iran su Hormuz resterebbero escluse dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Da Istanbul ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
2: Dopo l'intesa con l'Oman, all'orizzonte si profila la possibilità di raggiungere un accordo per la fine della guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena l'ottimismo della Casa Bianca e ribadisce che i negoziati per la regolamentazione dei passaggi a Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti. E poi chiede a Trump di non interferire. Per i media arabi sarebbero in corso comunque contatti indiretti tra Teheran e Washington. L'accordo tra l'Iran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la sicurezza nazionale e della Guida Suprema, ma in un'intervista sulla televisione di Stato il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa tra Iran e Oman avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nelle acque di Hormuz attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che nei paesi del Golfo, l'accordo non prevede l'imposizione di tasse di transito o costi di servizio alle navi che attraversano lo stretto.
0: Nuovi raid aerei israeliani oggi nel sud del Libano, mentre si conclude a Roma il settimo round negoziale tra Libano e Israele. A Gaza rimane drammatica la situazione umanitaria. È cominciato il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione prevista dal Board of Peace. Da Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sì, nuovi raid israeliani ci sono stati nelle ultime ore nel sud del Libano e continuano i combattimenti tra forze israeliane e milizie Hezbollah. Due soldati israeliani sono stati uccisi nella zona di Majdal Zun durante operazioni volte a demolire infrastrutture delle milizie, appunto filo iraniane. L'esercito israeliano ha colpito la zona di Tiro, ha evacuato il villaggio di Al-Mansuri e poi l'ha colpito appunto con degli attacchi. E tuttavia proprio questi sviluppi sul campo ieri hanno provocato l'interruzione dei colloqui anzitempo, i colloqui a Roma tra delegazione israeliana e libanese con la mediazione americana, ma grazie alla mediazione americana sono ripresi i colloqui. Oggi appunto si è concluso il terzo giorno di colloqui, secondo la Casa Bianca si sono svolti in un clima positivo. Linea allo studio.
0: E adesso invece andiamo a parlare di Ucraina, che è paese che è rimasto senza difese aeree contro i missili russi, come dimostrano le stragi delle ultime settimane. È una situazione gravissima che secondo l'ex ministro degli esteri Dmytro Kuleba non può che peggiorare perché Mosca ha scoperto il punto debole di Kiev. L'intervista è dell'inviata Carlotta Macerollo.
4: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
5: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non

0: ne danno la produzione italo-francese limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
1: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
2: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
1: Non abbiamo scelto, certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
2: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
1: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
0: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili, la risposta è netta.
1: Voi avete il tempo di riflettere su questo, noi no. Mi sveglio ogni mattina in una città dove i civili vengono uccisi.
2: Lei vede prossima l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea?
1: Non esiste un'Europa sicura senza l'Ucraina. Siamo in un momento simile al 2004, quando dopo grandi discussioni si è scelto l'allargamento ai paesi dell'Est. È così che l'Europa tutela la sua sicurezza e prosperità.
3: Allora, torniamo in Italia. Allora, prima della pausa estiva, il vertice di maggioranza con la Presidente del Consiglio, la Premier Giorgia Meloni e i Vice Premier e i leader di Noi Moderati per fare il punto sui principali dossier a partire da legge elettorale e sicurezza. Sentiamo Gabriele Martelloni.
4: È ben presente a Giorgia Meloni che l'ultimo scorcio di legislatura ponga diverse insidie per la tenuta della maggioranza, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate. E in effetti, dopo lo scivolone sulle preferenze di metà luglio, non sono mancate nelle ultime settimane fibrillazioni su sicurezza, giustizia, energia e spese militari, mentre resta ancora una manovra da scrivere e dentro la quale ogni partito vorrà inevitabilmente piantare le proprie bandierine. La Premier, che pregusta il record di longevità del suo governo il prossimo 4 settembre, cerca dunque di serrare i ranghi in questa fase delicata e prima della pausa estiva ha avuto colloqui a tu per tu con diversi ministri, mentre mercoledì sera ha riunito i leader del centrodestra. Niente scherzi alla ripresa e l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località balneari e il riferimento evidente alla legge elettorale, su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera. L'altro avvertimento è sulla sicurezza, tema su cui permane la sfida costante di futuro nazionale e che la Presidente del Consiglio non intende sguarnire da qui al voto. Bisogna comunicare meglio l'esortazione di Meloni ai leader della coalizione.
3: Ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva. In corso ancora in Commissione Covid l'audizione di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e ex Premier. Ci racconta in diretta Alberto Puoti. Alberto.
5: Sì, Francesca, è stata un'audizione fiume. Prima Conte al contrattacco, adesso sta rispondendo alle domande dei commissari di quella commissione Covid che indaga sulla gestione della pandemia quando lui era Premier. Diceva subito, mette subito in chiaro le cose, commissione è un plotone di esecuzione contro di me e anche dice sono il vostro nemico pubblico ma mai un disertore, rivolto alla maggioranza, e si presenta anche con un piccolo colpo di scena, un documento ricevuto e consegnato in procura e poi alla commissione, un documento anonimo sulle mascherine sospette. Per quanto lo riguarda dice non troverete mai dei miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore, e poi rivendica fortemente, siamo stati un modello a livello internazionale, i nostri DPCM sono stati tradotti in ogni ambasciata e c'è spazio anche per il PNRR svolta per l'Europa come il trattato di Maastricht. Non mancano le critiche a Draghi e a Meloni, noi per la libertà vaccinale, dice il leader dei 5 Stelle, l'obbligo vaccinale è stato imposto da Draghi, e poi rivolto all'attuale Premier, Meloni mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte dei commissari di maggioranza c'è l'accusa sostanzialmente da Fratelli d'Italia e Lega di aver fatto un comizio, di essersi autocelebrato, e poi i Bignami, ponendo la domanda a Conte, ha fatto vedere il piano del 2006 e ha chiesto come mai non ha chiesto a Speranza, che era allora il ministro della Salute, di attivare il piano pandemico del 2006. A voi.
3: E in questi giorni si decide il destino del gruppo dell'acciaio ex Ilva. Le aziende dell'indotto hanno chiesto al governo un decreto straordinario che superi la sentenza di Milano, quella che impone lo spegnimento dell'area a caldo, e intanto resta l'ipotesi di una cordata italiana per rilevare il gruppo in grave crisi finanziaria. Sentiamo Fabio Bottiglione.
6: Al governo chiedono di ricorrere in Cassazione per fermare l'operatività del decreto della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro i prossimi 80 giorni. Al Ministero delle Imprese è la volta dei rappresentanti delle associazioni delle aziende dell'indotto ex Ilva. È un'ipotesi che si sta valutando ma che potrebbe non portare da nessuna parte, risponde il Ministro delle Imprese Urso, che proprio ieri aveva ribadito l'impossibilità di una riattivazione degli altiforni. Una prospettiva che pesa come un macigno sul futuro dell'indotto, le cui attività sono in gran parte legate alla produzione a carbone. Le associazioni evocano lo spettro di una bomba sociale, a rischio sarebbero circa 4.000 lavoratori. C'è un fattore tempo, ha ricordato Urso, fra 3 giorni verrà liquidata l'ultima tranche del prestito complessivo da 390 milioni di euro, dopodiché non saranno consentiti altri finanziamenti pubblici. Tradotto, il siderurgico deve essere ceduto al più presto. Il bando di vendita dovrebbe essere aggiornato dai commissari alla luce del nuovo scenario con la sola disponibilità dell'aria a freddo. Altri soggetti potrebbero affacciarsi alla gara, che al momento vede in prima fila gli indiani di Jindal. Forse una cordata di imprese italiane. Le condizioni ora ci sono, ha dichiarato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Intanto, questa mattina, i segretari generali di Finfiom e Uilm hanno presentato un documento unitario sull'avvertenza a una delegazione del PD guidata dalla segretaria Elly Schlein. Necessario garantire la tutela occupazionale e realizzare decarbonizzazione e risanamento ambientale, sostengono le sigle metalmeccaniche.
3: Adesso la cronaca. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Khan Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, 14 sono rimasti feriti. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso, fanno sapere fonti della Farnesina, definendo la tesi del giudice svizzero non condivisa e superata. E adesso il caso del 15enne italiano detenuto da oltre 2 mesi in carcere a Malta. Per i genitori, dietro il procurato allarme bomba che ha fatto scattare il carcere, ci sarebbe una rete criminale che adesca adolescenti in rete. Marco Aquili.
7: Da più di 70 giorni il 15enne di Bari è rinchiuso in una cella, prima del carcere per adulti e poi del carcere minorile di Malta, separato dagli altri detenuti. Solo da un mese può guardare la TV, mangiare seduta a un tavolo. Di fatto vive in un regime carcerario paragonabile al nostro 41 bis. Nei giorni scorsi, la visita dell'ambasciatrice italiana, che lo ha trovato in buone condizioni di salute. Solo sì, ma non in regime di isolamento. Su di lui accuse pesanti che andrebbero ben oltre l'episodio di procurato allarme, la telefonata alla sua scuola che annunciava un pacco bomba. Fatto di per sé ritenuto gravissimo dalle autorità maltesi, dietro cui si nasconderebbero una costellazione di 9 reati che includono la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. I file ritrovati sui dispositivi in uso allo studente, secondo gli inquirenti maltesi, indicherebbero anche l'affiliazione ad un gruppo criminale internazionale di matrice terroristica. Situazione complicata dunque, con la Farnesina in costante contatto con le autorità dell'isola per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
8: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere.
7: Secondo i genitori, il ragazzo sarebbe vittima di una rete di predatori che selezionano e adescano le proprie vittime, quasi esclusivamente adolescenti, sulle piattaforme di gioco. Attraverso i contenuti scaricabili da questi siti, la vittima individuata si ritrova interi archivi con immagini di satanismo, suprematismo, orrori di ogni genere. Il ricatto a questo punto è pronto e iniziano le continue richieste di messa alla prova, la telefonata alla scuola appunto, pena la denuncia ai genitori o alla polizia. Ora, per dimostrare che il 15enne è una vittima e non un carnefice, c'è tempo fino al 19 agosto, data in cui è fissata la prossima udienza.
3: Il ritorno ad Assisi per Papa Leone, questa volta per incontrare i giovani francescani arrivati da tutta Europa. Il pontefice si è rivolto a loro: abbattete i muri, il mondo non va difeso ma abbracciato. La nostra inviata ad Assisi, Serena Scorzoni.
9: Sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza.
10: Attualità di un messaggio che dopo 800 anni il Papa ripropone ai giovani educati nella spiritualità francescana e riuniti davanti alla Porziuncola per un meeting dedicato a loro. È uno degli appuntamenti delle celebrazioni per gli 800 anni del transito del Santo di Assisi. Papa Leone è il primo pontefice a celebrare la messa dove San Francesco, prima di morire, ha fondato l'ordine e accolto i giovani e le giovani che volevano seguire il suo esempio.
3: E siamo al meteo, allerta massima per il caldo e per le temperature da record, 27 bollini rossi su 27 città monitorate dal Ministero della Salute. La tendenza non cambia, caldo e afa. Allora sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti.
11: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese, dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori, valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda, che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca. Quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
3: E adesso andiamo in Germania, dove si affronta una grave crisi idrica a causa del caldo estremo e dell'assenza di piogge, con conseguenze drammatiche per i fiumi del paese, in particolare per il Reno. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
12: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947. Ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri. La carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina, assieme a tante altre materie prime, dal carbone ai cereali. Ma a causa della siccità le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati. Tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati i 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu. Sul fiume che attraversa ben 10 paesi, ridotti il turismo e il trasporto merci. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20%. E molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia.
3: Cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. Chiara Pellacani, già premiata come miglior tuffatrice europea del 2025, scrive la storia con un altro oro. Chiara, infatti, ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro da 3 metri donne. Una gara nel segno della perfezione delle azzurre, che hanno chiuso con 308.07 punti. Pellacani chiude un europeo perfetto, dicevamo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Poi per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Con questo risultato l'Italia balza in testa alla classifica per nazione sui tuffi. In chiusura torniamo sulla scomparsa di Francesco Guccini, che ha raccontato il nostro paese non solo con le canzoni ma anche attraverso i suoi libri. Allora sentiamo il servizio di Alessandra Sacchetta, poi il meteo e poi la seconda parte del TG.
13: Secondo Umberto Eco, era il più dotto dei cantautori italiani. Per Francesco Guccini la carriera di scrittore non era secondaria rispetto a quella di musicista. Il libro d'esordio è stato pubblicato nel 1989. Si tratta di Croniche epafaniche, un mosaico di ricordi dedicati alla sua infanzia. L'ultimo libro, invece, Calde le pere, è previsto per settembre. Uscirà dunque purtroppo postumo. La scrittura è sempre stata la protagonista della sua vita. La produzione letteraria del cantautore modenese è stata costruita infatti in oltre 30 anni. Oltre ai romanzi e racconti, Guccini ha coltivato una passione, forse meno nota, per la lessicografia e la dialettologia, curando pubblicazioni sui dialetti dell'Appennino modenese, luogo dal quale ci ha lasciato.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Residui temporali in Trentino Alto Adige durante le ore serali notturne sulle Alpi orientali. Cielo sereno al più poco nuvoloso in pianura con temperature ancora elevate. Sulle regioni del centro una notte stellata con qualche nube nelle aree più interne, temperature minime della notte ancora elevate, soprattutto in pianura e nelle aree lontano dal mare. Ci spostiamo al sud, dove anche questa notte il cielo sarà in prevalenza sereno al più poco nuvoloso con qualche annuvolamento più compatto sulla costa tirrenica. Temperature della notte ancora alte, in particolar modo in pianura e lungo le coste. Stessa situazione anche sulle due isole maggiori, un cielo in prevalenza sereno al più velato, venti di maestrale sulla costa occidentale della Sardegna e temperature minime lungo le coste ancora alte. Vediamo la previsione per la giornata di venerdì, che vede i temporali arrivare nel pomeriggio anche in pianura al nord, e questo porterà ad un abbassamento delle temperature massime. Al centro e al sud e in Emilia-Romagna invece ancora valori elevati, qualche acquazzone al pomeriggio sui rilievi appenninici di Abruzzo, Calabria e Basilicata. Vediamo infine i valori massimi che registreremo nella giornata di venerdì, con punte ancora di 36-38 gradi al centro, sud e sulle isole.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Le 19:31, ripartiamo in questa seconda parte del telegiornale dalle notizie in primo piano. Prima di tutto, la morte a 86 anni di Francesco Guccini, cantautore. Si è spento nella sua casa di Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, il luogo che aveva scelto come rifugio negli ultimi anni della sua vita. Dopo aver segnato un'epoca con le sue canzoni, colonna sonora di molte generazioni, si era ritirato dalle scene musicali nel 2012, dedicandosi alla scrittura. Secondo la sua volontà, i funerali saranno in forma strettamente privata, a Modena e Bologna sarà lutto cittadino e poi a settembre una cerimonia commemorativa pubblica. Adesso la politica, nell'ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva, audizione fiume in commissione Covid per Giuseppe Conte in qualità di ex presidente del Consiglio che guidò il paese nella fase più drammatica della pandemia tra il 2020 e l'inizio del 2021. La maggioranza lo accusa per la gestione delle zone rosse, degli appalti sulle mascherine. Lui si difende, non troverete illeciti, dice, e rivela: lunedì sono stato in procura e ho depositato un verbale di 10 pagine su un appalto per le mascherine che mi è arrivato in forma anonima. E poi l'infettivologo Anthony Fauci, che è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso, questo negli Stati Uniti, da una commissione del Senato, responsabile del piano americano contro la pandemia del Covid-19. La settimana scorsa, durante un'audizione della commissione, si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. La mozione è passata con 8 voti a favore di 7 e adesso Fauci, ex direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive, rischia un'indagine penale. E poi l'ACI inquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi per Chiara Pellacani, la 23enne tuffatrice romana, ha conquistato un'altra medaglia d'oro, stavolta in coppia con la 21enne veronese Elisa Pizzini nel sincro 3 metri donne, una gara nel segno della perfezione delle azzurre che hanno chiuso con 308.07 punti. Pellacani chiude un europeo da leggenda, 5 ore in altrettante gare, e per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Con questo risultato il nostro paese balza in testa alla classifica per nazione dei tuffi. E adesso torniamo alla visita del Santo Padre a Assisi. Abbiamo intervistato

0: stato Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. L'intervista è della nostra Serena Scorzoni.
1: Sulle orme di San Francesco abbiamo sentito ancora il Papa, un invito ai giovani.
2: Francesco è un uomo commosso, un uomo commosso dal fatto che la vita è in mano a un altissimo onnipotente che però è buono. Ecco, questo messaggio ai ragazzi interessa perché vivono un mondo che li impaurisce molto spesso, gli fa venire l'ansia. Vedete, Francesco dice: sei una creatura, vai bene, e l'altissimo onnipotente che ti ha fatto è buono. Ecco, questa è la scoperta che i ragazzi stanno facendo e che il Papa ha riportato come così, come sua esperienza, perché poi sai, non è che i santi hanno i messaggi, quelli ce li hanno i pubblicitari, i santi hanno una vita e questa vita continua a parlare.
1: Ecco, il cantico delle creature che è ancora così attuale, ancora di più in questi anni.
2: Ma sai, il cantico delle creature, che non è un cantico ecologista in senso banale, perché infatti non c'è neanche un animale nel cantico delle creature, ed è strano, no? È un cantico dove Francesco chiama tutte le cose importanti del mondo, come secondo tutte le cosmogonie, il fuoco, l'acqua, la terra, l'aria, a cantare con lui questo altissimo, onnipotente, buono. Francesco non era scemo, come Lucrezio sa che la natura non è né buona né cattiva, dipende come la guardi. Se la guardi come creatura, allora non ti è nemica, ma non è che è buona perché fa quello che vuoi tu. Sappiamo anche in questi giorni, il terremoto ai Campi Flegrei non è che sia una cosa meravigliosa. Ecco, lo dico perché il canto delle creature è il canto di un uomo commosso di fronte a Dio e che chiama tutta la realtà a cantare con lui.
1: E voi come comitato state portando avanti diversi eventi in questo anno?
2: Sì, più che eventi, io ho cercato di fare col comitato che presiedo delle cose che rimarranno nel tempo, quindi 10 statue nuove di artisti contemporanei di San Francesco, il cammino di Francesco finalmente armonizzato e proposto, la grande digitalizzazione, le nuove edizioni delle fonti, cioè un campo da calcio per i bambini bisognosi in Egitto, cioè cose che rimarranno nel tempo, perché di eventismo si può morire. Poi San Francesco abbiamo dato come slogan un'esplosione di vita, perché in tutto il mondo, in oltre 60 paesi, c'è gente che fa iniziative. Noi più che fare iniziative abbiamo usato i soldi che il governo ha messo saggiamente per delle cose che rimarranno nel tempo.
1: Grazie mille.
0: E adesso veniamo sugli europei da record per le nostre atlete, in particolare Chiara Pellacani. Allora sentiamo Anuela Pezzola.
3: 5 gare disputate, 5 medaglie conquistate, tutte d'oro. L'ultima nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Chiara Pellacani saluta Parigi con un risultato mai raggiunto prima nella storia dei tuffi a livello europeo.
4: Sono super super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire appunto a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro. E sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo e la cosa più importante che le ho detto prima della gara è quella proprio di andare serena e convinta. Poi gli errori se capitano non fa niente, però l'importante è affrontarla nel modo giusto e questo l'ha capito e infatti i risultati si sono visti, spero che ovviamente lo capirà anche poi per le sue future gare individuali.
3: Secondo posto per l'Ucraina, terza la Germania e l'Italia conquista così il medagliere della specialità.
5: Sono molto felice, soprattutto per come abbiamo condotto la gara. Al di là dell'oro, al di là della medaglia che è tanto attesa, non mi è mai successo, però la condotta di gara, dei nostri tuffi, del punteggio e anche come ci siamo sentite insieme e come abbiamo tuffato.
0: E allora adesso continuiamo con tutte le altre notizie sportive della giornata, con Sport 24. A seguire Sapori e Colori, una puntata speciale dedicata alla passione della cucina da parte di grandi artisti italiani. Alle 20 torna al nostro telegiornale con Daniele Lorenzetti.

Le scuse non bastano, il boicottaggio resta. Tra l'UEFA e Gianni Infantino prosegue la battaglia e la Federazione Calcistica Europea continua a lavorare per la defenestrazione del presidente della FIFA. Infantino aveva convocato una riunione del consiglio direttivo a Rabat, nella sede africana dell'organismo che governa il calcio mondiale. Un vertice di poche ore che si era concluso col pieno sostegno dei dirigenti presenti al leader. Il presidente aveva fatto atto di contrizione riguardo al progetto di vendere il 20% dei diritti commerciali della FIFA ad investitori privati e aveva smentito di aver offerto al Marocco di ospitare la finale del prossimo mondiale, adesso in ballottaggio.

0: con la Spagna in cambio del sostegno alla sua rielezione. Parole queste non sufficienti per l'UEFA, che conferma il boicottaggio delle competizioni FIFA e ribadisce di avere perso la propria fiducia nell'attuale presidente.
1: Sprint subito protagonista ai mondiali Under 20 di Eugene. L'azzurra Kelly Dual vince la prima semifinale e con il sesto tempo riporta l'Italia in finale 30 anni dopo Manuela Levoratu. Ci sarà da faticare per una storica medaglia perché le gemelle statunitensi Maxwell e la giamaicana Douglas sembrano volare. Da non perdere nella notte italiana anche la finale maschile con la sfida annunciata fra gli americani Taylor e Brown e il giamaicano Card. Assegnati nella prima giornata di gara 4 titoli. Nel getto del peso, vittoria a sorpresa del brasiliano Borges, che porta il personale a 20 e 35. Argento per il coreano Park e bronzo al sudafricano Van Dijk. Nei 5.000 donne, vittoria schiacciante dell'ugandese Charity Cherop sull'etiope Gumi e la keniana Chepkemoi. Al maschile, doppietta keniana con Kibet e Kipengeno, che precedono l'etiope Kebede. La 4x4 mista è dominata dai padroni di casa che con il tempo di 3, 15 e 31 stabiliscono il nuovo record dei campionati precedendo Cechia e Australia.
0: Torna in Italia Nahuel Molina, sarà il nuovo terzino destro della Roma, 13 milioni più 4 di bonus all'Atletico Madrid per l'ex udinese, campione del mondo in Qatar e vice campione in America con la sua Argentina. I giallorossi intanto continuano a cercare l'esterno d'attacco norvegese Nusa dell'Ipsia, ma costa 60 milioni. Anche la Juve vuole ritoccare il reparto offensivo, il Manchester United ha aperto al prestito di Zirkzee. Il Napoli invece intende cedere Lukaku, piace negli Stati Uniti ad Atlanta, ma il giocatore vorrebbe restare in Europa. Sempre in tema attaccanti, accordo tra Parma e Atalanta per il prestito agli emiliani di El Bilal Touré. A centrocampo, blitz del Genoa, che acquista dal Siviglia il nazionale svizzero Sow. A proposito di colpi, Fiorentina e Real Madrid stanno definendo l'arrivo in viola in prestito di Mastantuono. Nel mercato estero, in chiusura, il passaggio del brasiliano Bruno Guimarães dal Newcastle all'Arsenal.
2: Agonismo, grinta, difesa solida e mentalità offensiva. È il Napoli di Massimiliano Allegri che prende forma sulla base del 4-3-3, modello tattico che entusiasma Politano. È il mio modulo perfetto, chiosa l'attaccante romano subito dopo la vittoria per 2-1 nell'amichevole con lo Sassuna nel ritiro di Castel di Sangro. L'ex Sassuolo Inter si dà anche un obiettivo. L'anno scorso ho fatto pochi gol, quest'anno ne voglio fare di più. L'ex Sassuolo Inter è una certezza per il nuovo tecnico partenopeo. Il migliore in campo contro gli spagnoli, primo tempo da incorniciare, gol al volo di sinistro di pregevole fattura e traversa colpita su punizione dal limite. Napoli privo di McTominay e Rafa Marin, a riposo precauzionale, a bordo campo De Bruyne. Formazione sperimentale quella scesa in campo davanti ai 7.000 del Patini, Meretti in porta, linea difensiva con Di Lorenzo, Raccamani, Marianucci e Spinazzola, a centrocampo Lobot, Kangissa e Foloruscio, tridente Politano, Højlund, Giovane. Nella ripresa solida girando alla di sostituzione. Il raddoppio di Lucca, gol di forza e tecnica insieme. Non è utopistico pensare a lui come vice Højlund. Al 69esimo ingenuità di Obaretin commette fallo da rigore, penalty realizzato dall'ex crotone Budimir.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale.

0: di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
1: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
0: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: Ma caro non mi ha rossana
3: qua. Ehi, saccio questo.
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per me mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà, Papà ha visto mangiato voi,
4: Ma no, buoni, non mi ricordo. E tu, Emi, si salvi chi può.
1: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
0: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva, capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia, per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, ci faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo, ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella. È una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cuppatiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Questo non è caffè, questo è cioccolato.
1: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
1: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
6: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano, pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive, e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio, e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno, e poi dopo ci mettiamo il formaggio e il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta, e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino, e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna, e per finire zeste di limone grattugiato.
1: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
7: Come e dove nasce la Tognazza?
8: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva, già alla metà degli anni 60, una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
9: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto, 3000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
8: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
9: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli, e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
8: Ho voluto fare, come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato libero territorio il Toscazio, che è la 21ª regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
9: Girare continuamente senza mai stancarsi, questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella. Che hai il legno.
7: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
8: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
7: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
8: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
7: Cosa diventerà la Tognazza?
8: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
1: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
10: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
11: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro era la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
10: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
12: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente. Fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
1: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
3: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
4: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
5: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
6: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
5: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
7: E grandi! La tenerezza è importante. Bastano gesti piccolini.
8: Imparate da noi.
7: Capito?
9: Tenderly, un mondo di tenerezza.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
10: Entrate mortali!
11: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
12: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
13: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
14: Dal giorno 1.
13: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
15: Morto a 86 anni nella sua casa di Pavana, Francesco Guccini, poeta, musicista, intellettuale. Funerale in forma privata secondo la sua volontà. A settembre la commemorazione pubblica. Guccini ha firmato una produzione vastissima, colonna sonora di molte generazioni. Mattarella, le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Audizione dell'ex premier Conte in commissione d'inchiesta sul Covid. Non troverete illeciti, si difende. La maggioranza lo accusa per la gestione di zone e appalti sulle mascherine. L'infettivologo Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano, ora rischia una indagine penale. L'ondata di calore non dà tregua, a parte isolati temporali sulle montagne, temperature torride fino a Ferragosto, oggi 27 città, da bollino rosso. Cinquina da leggenda, gli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un altro oro, il quinto. Chiara ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse nel sincro 3 metri donne. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del giornale nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Maria Cristina Cucurullo che ci accompagna stasera. E dunque morto a 86 anni Francesco Guccini, il cantautore si è spento nella sua casa di Pavana sull'Appennino tosco-emiliano che aveva scelto come rifugio negli ultimi anni della sua vita. Dopo aver segnato un'epoca con le sue canzoni, colonna sonora di molte generazioni, si era ritirato dalle scene musicali nel 2012 dedicandosi alla scrittura. Secondo la sua volontà i funerali saranno in forma strettamente privata. A Modena e Bologna sarà comunque lutto cittadino, poi a settembre una cerimonia commemorativa pubblica. L'omaggio commosso di amici e colleghi da Vasco Rossi a Morandi, a Baglioni. Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. È il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ricordare così il cantautore scomparso oggi. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha voluto ricordare. Ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani, dice la Premier, spiega di aver amato profondamente la sua musica e le sue canzoni, di volerle continuare a cantare, nonostante probabilmente non ne sarebbe contento, continua Meloni, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Non mi appartiene, non mi apparterà mai l'ideologia, dice Meloni, sono una persona libera. Nell'ultimo giorno di lavori parlamentari, prima della pausa estiva, audizione fiume in commissione Covid per Giuseppe Conte in qualità di ex presidente del Consiglio che guidò il Paese nella fase più drammatica della pandemia tra 2020 e inizio 2021. La maggioranza lo accusa per la gestione delle zone e gli appalti sulle mascherine. Lui si difende e ribatte, non troverete illeciti. Poi rivela, lunedì sono stato in procura, ho depositato un verbale di 10 pagine che mi è arrivato in forma anonima. Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano, dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia. La mozione è passata con 8 voti a favore, 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale. Lo scudo penale era stato fornito da Biden prima della fine del suo mandato, ma non sarebbe applicabile a queste nuove accuse. L'AFA non molla la presa sull'Italia, continua l'allerta massima per il caldo e le temperature da record, 27 bollini rossi su altrettante città monitorate. Sfiorati o raggiunti 40 gradi in gran parte della penisola, soprattutto le zone interne. In vista del Ferragosto, tendenza che non cambia, caldo e afa, ancora almeno per 10 giorni. Una cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani, già premiata come miglior tuffatrice europea del 2025, scrive la storia con un altro oro. Chiara ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri donne, una gara nel segno della perfezione delle azzurre, che hanno chiuso con 308.07 punti. Pellacani chiude un europeo perfetto con 5 ori in altrettante gare. Per Elisa Pizzini la prima medaglia europea in carriera. E con questo risultato l'Italia balza in testa alla classifica per nazione dei tuffi. Così si conclude il giornale Elisse. Come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo.
14: Bentornati allo spazio meteo per la lingua dei segni italiana. Durante le ore serali e notturne ancora qualche acquazzone sui rilievi del Trentino Alto Adige nelle aree interne della Sardegna e della Sicilia, ma comunque in rapido dissolvimento. Domani il tempo cambierà sulle regioni settentrionali dopo il sole del mattino, i temporali giungeranno oltre che sui rilievi alpini e prealpini anche sulla pianura padana, portando a una diminuzione delle temperature, in particolare tra Veneto e Lombardia. Cielo invece sereno a più poco nuvoloso al centro, poi al pomeriggio qualche acquazzone sui rilievi di Marche, Lazio e Abruzzo. Vediamo il tempo per il sud del nostro paese, una giornata in prevalenza soleggiata, qualche nube in più sulla Calabria e sulla Basilicata che darà origine a isolati acquazzoni pomeridiani. Il tempo sulle due nostre isole maggiori, una giornata in prevalenza con tanto sole, qualche velatura al pomeriggio che darà origine a isolati piovaschi sulle zone più interne della Sicilia e sul settore meridionale. Una ventilazione che resta in genere nord-occidentale, le temperature massime che risulteranno ancora elevate al centro-sud e sulle isole, mentre saranno in diminuzione sulle regioni settentrionali.

0: Le 20.07, di nuovo in diretta, riprendiamo il filo del nostro giornale. Dunque, ha segnato un'epoca con le sue canzoni Francesco Guccini, morto oggi all'età di 86 anni. Sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali, nella sua Modena e anche a Bologna, la città dove ha vissuto per 40 anni e che ha amato e cantato in tanti suoi successi. Noi ora lo ricordiamo con Fausto Pellegrini.
1: È morto a Pava nel suo luogo dell'anima. E della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana. Maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
2: Ma il tempo chi me lo rende? Chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale?
1: Perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete, eppure così emozionanti e poetiche. Etiche, punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.

0: dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni ed i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco, non smetteremo mai di ascoltarle.
1: E poi dice al vecchio, con voce sognante,

0: Un'amicizia lunga oltre 50 anni, quella tra i due grandi cantautori Francesco Guccini e Roberto Vecchioni. Il maestrone e il professore li chiamavano stili diversi, modi diversi, di un legame fatto di serate conviviali, stima e affetto. Roberto Vecchioni ricorda allora il suo caro amico nell'intervista di Anna Maria Levorin.
1: Ci siamo conosciuti all'Osteria delle Dame, dove lui suonava e cantava. E questa è la cosa bella, perché era la preistoria della canzone d'autore. Era il momento in cui si cantava per 20 persone, 30, e tutte le canzoni nuove che si scrivevano bisognava andare a cantare in quel posto, nelle cantine, un po' alla francese se vogliamo. E poi ci siamo rivisti al Tenco per tanti e tanti anni insieme, ci siamo rivisti a Pavana quando io mi spostavo andavo da lui. Lui usciva poco in realtà, Milano è venuto poche volte, era un po' pantofolaio, un po' un orso anche, stava a casa sua, però un uomo meraviglioso. Un uomo meraviglioso, e adesso glielo dico con tutta la sincerità che posso dire, sono molto triste perché questo mondo orribile, ogni volta che nasce, anche poche volte, un uomo meraviglioso, io sento che vale la pena vivere. Non esiste nella canzone, diciamo così, d'autore italiana, un autore che sappia meglio usare le metafore di Francesco. La sua canzone più famosa è La locomotiva, ma è l'unica canzone politica che abbia scritto, l'unica. Quindi è quasi un gioco, e poi è diventato celebre per quella. Ma lui dentro di sé è sempre stato leggermente malinconico, cioè sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava. E aveva questo desiderio di stare con gli amici. Con gli amici, anche a giocare a carte fino alle 5 del mattino, con gli amici a ridere, a scherzare, a bere ovviamente, perché eravamo più giovani, e a dire fregnacce di tutti i tipi, oppure a parlare di cose serie, per cui si andava a letto pensando, beh, qualche cosa di bello c'è al mondo.
2: Poi parlando di sé, ha detto, sono un buon uomo. Che cosa voleva dire?
1: Perché lui aveva queste uscite. Mi viene da ridere perché ne aveva di uscite così. Un buon uomo, perché è contadino, perché nasce lì, perché non ha picchi per la testa, perché se vai a casa sua vedi che praticamente c'è solo il televisore, di altre cose moderne, figurarsi l'intelligenza artificiale. E quindi un uomo che è passato per tutti i secoli ed è rimasto fedele alla sua umanità.
0: Il presidente americano Donald Trump smentisce che siano in esaurimento le riserve missilistiche americane. Intanto però al Senato l'epidemiologo Anthony Fauci è stato riconosciuto colpevole di oltraggio al Congresso. Su tutto ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
3: Sì, Trump continua a non commentare le notizie che arrivano dal Golfo Persico di un'intesa fra Oman e Iran sulla gestione dello stretto di Hormuz, probabilmente non le commenta anche perché vanno in una direzione diversa rispetto alla sua richiesta di ripristinare lo status quo, quindi com'era la situazione prima della guerra. Trump non ha solo il problema della pressione dell'opinione pubblica perché il prezzo del carburante è alle stelle, quindi dello stretto di Hormuz, dove transita un quarto del petrolio e del gas naturale mondiale, ma anche delle scarse opzioni militari. Nei giorni scorsi le indiscrezioni di stampa secondo cui sia gli arsenali dei missili di precisione a medio raggio che gli arsenali dei missili intercettori, cioè quelli di contraerea, sono a livelli critici, in riserva diremmo, con Trump, che oggi smentisce queste indiscrezioni e minaccia pene detentive. Ma a Washington la notizia è quella dell'immunologo Fauci.

0: che guidò la risposta americana al Covid, per poi finire nel mezzo di teorie del complotto sull'origine del virus, le mascherine, la distanza sociale. Fauci era stato graziato preventivamente da Biden, è stato convocato da una commissione al Senato nei giorni scorsi, si è avvalso della facoltà costituzionale di non rispondere. Quella stessa commissione poco fa ha chiesto al Ministero della Giustizia che Fauci venga indagato e incriminato per oltraggio al Congresso, proprio per non aver risposto. A voi studio.
1: Su questo possibile accordo tra Oman e Iran su Hormuz emergono dettagli, resterebbero escluse dal passaggio nello stretto navi americane e israeliane. Allora da Istanbul ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
2: Dopo l'intesa con l'Oman, all'orizzonte si profila la possibilità di raggiungere un accordo per la fine della guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena l'ottimismo della Casa Bianca e ribadisce che i negoziati per la regolamentazione dei passaggi a Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti. E poi chiede a Trump di non interferire. Per i media arabi sarebbero in corso comunque contatti indiretti tra Teheran e Washington. L'accordo tra l'Iran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz deve ancora ricevere il libera del Consiglio per la sicurezza nazionale e della guida suprema, ma in un'intervista sulla televisione di Stato il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa tra Iran e Oman avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nelle acque di Hormuz attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela nei paesi del Golfo, l'accordo non prevede l'imposizione di tasse di transito o costi di servizio alle navi che attraversano lo stretto.
1: Nuovi raid aerei israeliani oggi sul sud del Libano, mentre si conclude a Roma il settimo round negoziale tra Libano e Israele. A Gaza resta drammatica la situazione umanitaria, è cominciato il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione prevista dal Board of Peace. Allora da Gerusalemme l'inviata della RAI, Lucia Goracci. Lucia.
3: E così sono state ore di escalation in Libano che hanno fatto temere il peggio. Due soldati israeliani rimasti uccisi ieri insieme con quattro di loro feriti e sono i primi caduti dal cessate il fuoco del 14 giugno scorso. Israele risponde con raid che l'esercito descrive mirati contro obiettivi Hezbollah, ma che fanno almeno un morto e diversi feriti. Questo non ha tuttavia fatto deragliare i negoziati, lo dicevi, che a Roma si sono conclusi oggi negoziati diretti tra i due governi, con all'ordine del giorno soprattutto l'ampliamento delle cosiddette aree pilota, dove l'esercito libanese deve entrare una volta che sarà ripiegato quello israeliano. Intanto, lo dicevi, rimane molto dura la situazione a Gaza e in Cisgiordania è in corso, secondo giorno, un'operazione militare nel campo profughi di Qalqilia. La difficoltà dei palestinesi a spostarsi per cure tra blocchi e checkpoint, volontari medici israeliani provano ad affrontarla così. Vediamo con Elia Tortorini.
4: È l'alba al checkpoint che ha reso lontanissime Gerusalemme e Betlemme. Lei attende i suoi palestinesi.
5: So I have to take Abu Safi, is 14 years old.
4: Devo prendere Abu Safi, 14 anni.
5: Rasha Rabai.
4: Rasha Raba, 36 anni.
5: Shiva.
4: Che cos'hai? Cancer. Il cancro. Ne uscirai uomo. Mi sono sentita mancare al checkpoint. Gli altri palestinesi mi hanno fatto passare.
5: Carlo Ginzburg
4: una volta ha detto: il mio paese è quello di cui mi vergogno. E io mi vergogno di come trattiamo i palestinesi. Verso Tulkarem. C'è una scuola piena di sfollati delle operazioni militari israeliane da visitare. Dimmi se così è meglio o peggio.
6: No.
4: Lo stesso.
6: Very, very pretty woman.
4: È molto carina. Puoi dirglielo?
6: Can you tell her?
5: Thanks.
6: Humiliated.
4: Sono umiliati.
6: That's why I'm coming here.
4: Ecco perché vengo qui. Non ho più una casa. Ma oggi sono bella. Una mamma mi ha detto: Di voi avevo visto solo coloni e soldati.
7: Settlers and soldiers. It's not infected. She can go to the sea.
4: Non è infetta, può andare al mare.
8: You know we can't go to the sea.
4: Ma noi non ci possiamo andare.
1: La Germania intanto rafforza il suo sostegno all'Ucraina in campo civile e militare, sempre più esposta alla minaccia di ritorsioni con il drone sull'aeroporto di Lipsia e l'attacco russo a due navi tedesche davanti a Odessa. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
9: Due attacchi consecutivi davanti a Odessa. Il ministero della difesa russo rivendicarli. I due cargo trasportavano armamenti, sostiene. Cereali e rinfuse ribattono gli armatori. Uno dei due è tedesco. Sede ad Amburgo, la nave Emil colpita più volte dai droni. Equipaggio evacuato, ma illeso. Forse un attacco casuale, una proprietà tedesca, ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrivono i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Ora si cerca il secondo drone avvistato, si pensa fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Per il ministro degli interni Dobrindt un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta ai molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa.
1: Prima della pausa estiva, vertice di maggioranza con la Premier Meloni per fare il punto sui principali dossier a partire dalla legge elettorale e poi la sicurezza. Gabriele Martelloni.
10: È ben presente a Giorgia Meloni che l'ultimo scorcio di legislatura ponga diverse insidie per la tenuta della maggioranza, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate. E in effetti, dopo lo scivolone sulle preferenze di metà luglio, non sono mancate nelle ultime settimane fibrillazioni su sicurezza, giustizia, energia e spese militari, mentre resta ancora una manovra da scrivere e dentro la quale ogni partito vorrà inevitabilmente piantare le proprie bandierine. La Premier, che pregusta il record di longevità del suo governo il prossimo 4 settembre, cerca dunque di serrare i ranghi in questa fase delicata e prima della pausa estiva ha avuto colloqui a tu per tu con diversi ministri, mentre mercoledì sera ha riunito i leader del centrodestra. Niente scherzi alla ripresa e l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località balneari e il riferimento evidente alla legge elettorale, su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera. L'altro avvertimento è sulla sicurezza, tema su cui permane la sfida costante di futuro nazionale e che la Presidente del Consiglio non intende sguarnire da qui al voto. Bisogna comunicare meglio l'esortazione di Meloni ai leader della coalizione.
1: È l'ultimo giorno di lavori parlamentari, prima della pausa estiva. In Commissione Covid oggi l'audizione di Conte, ci racconta tutto Alberto Puoti.
11: È stata un'audizione fiume, prima Conte al contrattacco, adesso sta rispondendo alle domande dei commissari di quella commissione Covid che indaga sulla gestione della pandemia quando lui era Premier. Diceva subito, mette subito in chiaro le cose, commissione è un plotone di esecuzione contro di me e anche dice sono il vostro nemico pubblico ma mai un disertore, rivolto alla maggioranza e si presenta anche con un piccolo colpo di scena, un documento ricevuto e consegnato in procura e poi alla commissione, un documento anonimo sulle mascherine sospette. Per quanto lo riguarda dice non troverete mai dei miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore e poi rivendica fortemente, siamo stati un modello a livello internazionale, i nostri DPCM sono stati tradotti in ogni ambasciata e c'è spazio anche per il PNRR svolta per l'Europa come il trattato di Maastricht. Non mancano le critiche a Draghi e a Meloni, noi per la libertà vaccinale, dice il leader dei 5 Stelle, l'obbligo vaccinale è stato imposto da Draghi e poi rivolto all'attuale Premier, Meloni mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte dei commissari di maggioranza c'è l'accusa sostanzialmente da Fratelli d'Italia e Lega di aver fatto un comizio, di essersi autocelebrato e poi Bignami, ponendo la domanda a Conte, ha fatto vedere il piano del 2006 e ha chiesto come mai non ha chiesto a Speranza, che era allora il ministro della Salute, di attivare il piano pandemico del 2006. A voi.
1: È stata una giornata da record per Piazza Affari, dove prevale l'ottimismo con le altre europee per un possibile accordo su Hormuz. Soprattutto protagonisti a Milano i titoli della difesa e anche le banche. Fabrizio Patti.
8: Nuovo record a dispetto delle incertezze in Medio Oriente per la borsa di Milano, più 0,44% per l'indice FTSE MIB, il che porta al più 3% il rialzo dall'inizio della settimana. Piazza Affari è stata trainata dai titoli della difesa, Avio più 5,67%, Leonardo più 2%, il giorno dopo il via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio che ha previsto maggiori spese militari fino al 2028. Ha corso anche Banco BPM più 3,80% dopo i conti trimestrali e dopo che ieri l'amministratore delegato Giuseppe Castagna ha detto che una eventuale fusione con le attività italiane di Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, sarebbe industrialmente solida. A Londra quasi più 3% per EasyJet. È stata confermata l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per l'equivalente di 6,6 miliardi di euro. Questo dopo il ritiro di un fondo rivale, Castlelake. Il prezzo del petrolio risente dell'incertezza su quello che accadrà nello stretto di Hormuz. Il Brent destinato all'Europa è scambiato a circa $81,50 al barile.
1: Siamo al meteo, allerta massima per il caldo, le temperature da record, i 27 bollini rossi oggi su altrettante città monitorate dal Ministero della Salute. Sentiamo allora il tenente colonnello Alessandro Turchetti.
12: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese, dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori, valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda, che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca. Quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
1: Adesso la cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi con Chiara Pellacani, che scrive la storia con un altro oro, il quinto in questa edizione, conquistato nella finale del sincro insieme ad Elisa Pizzini. Ce ne parla nel servizio Manuela Pezzola e poi vi ricordo dopo una breve pausa le inchieste di Spotlight.
13: 5 gare disputate, 5 medaglie conquistate, tutte d'oro. L'ultima nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Chiara Pellacani saluta Parigi con un risultato mai raggiunto prima nella storia dei tuffi a livello europeo.
14: Sono super super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire appunto a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro. E sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo e la cosa più importante che le ho detto prima della gara è quella proprio di andare serena e convinta. Poi gli errori, se capitano, non fa niente, però l'importante è affrontarla nel modo giusto e questo l'ha capito e infatti i risultati si sono visti. Spero che ovviamente lo capirà anche poi per le sue future gare individuali.
13: Secondo posto per l'Ucraina, terza la Germania e l'Italia conquista così il medagliere della specialità.
15: Sono molto felice, soprattutto per come abbiamo condotto la gara. Al di là dell'oro, al di là della medaglia che è tanto attesa, non mi è mai successo, però la condotta di gara, dei nostri tuffi, del punteggio e anche come ci siamo sentite insieme e come abbiamo tuffato.

0: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
3: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione. Alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi.

0: profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento, bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
0: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.

0: In corteo dalla stazione di Santa Lucia, direzione Palazzo Balbi, il comitato no agrivoltaico Eraclea Torre di Fine incontra l'assessore alle imprese e al commercio Massimo Bitonci per chiedere alla regione una posizione chiara sui numerosi impianti che potrebbero sorgere in Veneto. Uno dei più grossi è in ballo proprio a Eraclea.
1: L'area dove dovrebbe sorgere l'impianto è questa zona. Quando ci sono le belle giornate c'è una vista magnifica sulle Dolomiti e sulle Prealpi Venete. Con un impianto di pannelli solari alto fino a 5 metri, chi abita il primo piano difficilmente riuscirà ancora a vederli.
2: Come è nato il Comitato No Agrivoltaico?
1: Noi ci siamo costituiti a metà dicembre dell'anno scorso, dopo aver appreso dai giornali che è stato presentato un progetto per un mega impianto di agrivoltaico cosiddetto avanzato di 165 ettari, pari a circa 250 campi da calcio. Avrebbe un impatto devastante per quanto riguarda il nostro territorio, perché è vicinissimo al paese, le prime case sono a 50-60 metri.
3: Un domani di aprire la finestra e trovarmi strutture di 4 metri e mezzo estese ovunque, diciamo che mi lascia un po' con l'amaro in bocca, perché avendo fatto la scelta proprio di venire qua per la tranquillità, per la calma, proprio per il paesaggio, avendo anche comunque cani, noi prendiamo, andiamo a fare passeggiate e tutto, diciamo che andrebbe a togliere un po' quello che è il bello del paese, ecco. Se volevo strutture alte rimanevo a vivere in città.
2: Signora, perché vi opponete al progetto dell'agrivoltaico?
4: Allora, il problema non è un'opposizione totale, ma è che è un impatto ambientale troppo elevato e verrebbe costruito troppo vicino, troppo adiacente alle abitazioni.
5: Io ho messo in vendita la mia casa, avevo trovato un acquirente, quando ho saputo dell'agrivoltaico ci penso, vediamo cosa succede.
6: Ci sarà un abbandono totale della zona a favore di 4 pannelli fotovoltaici che producono solo denaro, niente di più.
7: I fotovoltaici sui tetti, che è lì il posto più adatto e non vicino alle case.
8: Questa è l'ultima campagna che ci rimane. Adesso il rischio è che la campagna diventi una monocoltura di prosecco e di fotovoltaico, e questo è inaccettabile. Questo vuoto apparente in realtà è ricco di vita selvatica. Ci sarebbe una desertificazione naturalistica.
1: Noi non siamo contro le energie rinnovabili, però questi mega impianti non possono essere calati dall'alto in questo modo.
2: È vero che avete saputo del progetto dell'agrivoltaico dai giornali?
9: È verissimo. Hanno depositato la società proponente il progetto direttamente in regione, ma senza mai interfacciarsi con l'amministrazione. Io ho messo in chiaro subito una cosa: Eraclea non è in vendita. A noi non interessa la questione economica, ci interessa la questione ambientale di tutela dei cittadini. Questo tipo di operazione è stata vista come subito una speculazione di energia.
2: Perché una speculazione?

0: perché quello è un territorio dove pannocchie, soia, erba medica non daranno mai la stessa redditività che dà questo tipo di impianto. Si parla di 60-70 mila euro per ettaro nei 30 anni, quindi sono 165, si sta poco a fare i conti.
1: Senta, invece l'impatto occupazionale che la società appunto sottolinea ci sarebbe un beneficio per l'area interessata. Lei che ne pensa?
0: Io tutti questi benefici occupazionali sinceramente non è che li vedo. Io oggi quello che vedo è, avevo un programma di sviluppo anche urbanistico su quell'area dovuta alla vicina località balneare di Eraclea Mare dove lì sì ho 400 posti di lavoro che il prossimo anno entrano nel pieno delle funzioni.
1: Se vi avessero coinvolto dall'inizio sarebbe stato diverso?
0: Ma sarebbe stato sicuramente diverso perché ripeto ci hanno spiazzato completamente. Per andare d'accordo con un paese non basta rispettare quello che dice la normativa, bisogna anche capire le singole esigenze.

0: progetto di Eracleto Re di Fine secondo noi è un progetto molto importante dal punto di vista delle dimensioni, per questo andrebbe attenzionato rispetto alla sua collocazione. È un elemento importante quello della vicinanza alle abitazioni, che può provocare comunque un cambiamento del conosciuto che mette sull'attenti, diciamo, tutti i cittadini di quel territorio, e quindi noi crediamo che liberare il territorio, l'area vicino alle abitazioni, sia un atto indispensabile che deve essere messo in campo. Ecco, ci dispiace non sia stato fatto prima questo ragionamento, che si arrivi a rincorrere poi demonizzando quella che è invece un'opportunità per il territorio. Qui siamo a Caorle, in un'area, diciamo, di presenza agricola molto importante, e ci sono questo impianto, ce ne sono anche altri nel territorio che stanno arrivando, sui quali purtroppo vediamo sempre i territori un po' troppo protagonisti di una posizione ideologica che si spaventa rispetto a quella che è una necessità, quella di realizzare gli impianti di energie rinnovabili. Questo impianto, che sarà alle spalle di questo noceto, molto all'interno, quindi quasi per nulla visibile da parte, diciamo, del territorio, anche dei fruitori, chiamiamoli turistici, è un impianto integrato nel territorio che garantisce la continuità agricola, anzi noi diciamo che la migliora, perché il piano agronomico che qui è stato presentato ha una serie di varietà, di diversità agricole che vanno a modificare quella che era fino ad oggi una monocultura, quella del mais o soia in maniera intensiva, e ci darà veramente prodotti a uso alimentare.
1: Quindi coinvolgimento degli agricoltori e della cittadinanza. Non è piovuto dall'alto questo progetto. Distanza dalle abitazioni è un po' il modello che bisognerebbe seguire.
0: Quando un territorio cambia, dobbiamo essere tutti protagonisti del cambiamento, perché sia il più possibile integrato e ci permetta di convivere con un cambiamento necessario, che è quello dell'avvento delle energie rinnovabili, ma che non può stravolgere il nostro conosciuto.
2: Oggi l'Italia è piena di conflitti tra territori e sviluppatori di energie rinnovabili. Dal primato italiano degli anni 90, con i grandi incentivi e il far west delle installazioni, siamo scivolati in una guerra di trincea in cui si avanza a stento. Rallentiamo proprio quando bisognerebbe correre. La tecnologia è matura e sempre più conveniente, mentre il prezzo del gas vola, sospinto da guerre e incertezza geopolitica.
3: Per avere un aggiornamento sullo stato dell'arte e sullo stato di attuazione dei nostri obiettivi di decarbonizzazione, siamo venuti a Milano all'RSE, che è l'Istituto di Ricerca del Sistema Energetico, appartiene al GSE, il gestore dello scambio elettrico tra rinnovabili e sistema, e gestore anche degli incentivi economici.
2: Ci mostrano i dati aggiornati, li abbiamo sintetizzati con un grafico. Colpiscono due elementi. L'eolico è praticamente fermo da 10 anni, mentre da 2 anni a questa parte il solare esplode, praticamente raddoppia. Ma nel grafico si vede anche che l'obiettivo al 2030 resta lontano.
4: Senza grandi impianti non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi sfidanti, 7 gigawatt all'anno sono tanti. Allo stesso tempo la realizzazione degli impianti domestici vuol dire anche pagare meno quelli che sono gli oneri di rete, per la gestione della rete. Il secondo motivo è indiretto, cioè sapere che questa tecnologia funziona e può generare valore per il territorio, fa sì che si possano accettare impianti di una taglia ovviamente compatibile con quello che è il territorio stesso, le potenzialità.
3: L'idea della comunità energetica, secondo quello che voi potete vedere, ha avuto un ruolo nel rendere le rinnovabili più accettate dai territori?
4: Sicuramente ha un ruolo molto importante, perché appunto, come dicevamo, permette ai cittadini di andare a dialogare anche con i cittadini, le amministrazioni pubbliche, le imprese, di andare a dialogare con sviluppatori di impianti di una taglia sicuramente più elevata e negoziare anche quelli che possono essere i benefici da portare sul territorio. Dal punto di vista normativo, le comunità energetiche nascono per generare benefici di tipo ambientale, sociale ed economico. Quindi queste tre gambe devono esserci tutte per il territorio.
2: Cosa sono le comunità energetiche? Un istituto giuridico fortemente voluto dall'Europa, che le considera un pilastro della transizione. Sono associazioni di cittadini che producono, consumano e governano la loro energia in modo democratico. Da poco queste configurazioni sono legali anche in Italia. L'inizio è stato difficile, la burocrazia impervia, con regole che cambiavano continuamente, ma anche grazie agli incentivi legati al PNRR gli uffici sono stati bombardati da una valanga di domande, 50.000 nell'ultima settimana utile, con in palio 750 milioni a fondo perduto, in grado di generare 1,5 miliardi di investimenti privati.
5: Quello che secondo me manca però invece è una politica capace della sfida che noi abbiamo oggi di fronte rispetto al cambiamento climatico, ma anche a quella della crisi sociale. O noi siamo in grado di dare risposte con politiche serie, lungimiranti e concrete, oppure continueremo a vedere quelle che sono le conseguenze dei conflitti, per esempio in termini di bollette.
6: Voi premiate ogni anno dei progetti che hanno anche una importante valenza sociale.
5: Noi abbiamo premiato 3 comunità energetiche, tra l'altro 2 toscane e una in Trentino, che hanno proprio queste caratteristiche rispetto ai temi della povertà energetica e anche però di capacità di coinvolgimento delle comunità, dei territori.
2: Premio Legambiente per le comunità energetiche rinnovabili e solidali, seconda classificata per il 2026. La CER, la comunità energetica dell'Isola d'Elba, è tra le prime esperienze del genere in Italia. Strutture turistiche, seconde case, aziende agricole, che hanno picchi di consumo in estate, ammortizzano i costi con i pannelli solari e poi cedono energia alle famiglie durante l'inverno. Chiunque può iscriversi gratuitamente e il piccolo contributo che il GSE destina allo scambio di energia a livello locale viene distribuito tra produttori, consumatori e iniziative solidali sul territorio.
7: Ogni comunità ha la possibilità di decidere cosa fare con il contributo che riceve dal GSE e questo in questa comunità energetica dell'Isola d'Elba va al territorio, quindi per opere di carattere sociale, per opere di carattere green, quindi comunque è una cosa che resta anche per chi consuma e basta, quindi non solo per chi produce.
8: Adesso abbiamo 13 ettari vitati, circa 4 ettari di oliveta, e produciamo prevalentemente appunto vino e vini bianchi.
6: Da qualche tempo producete anche energia elettrica.
8: L'abbiamo messa, diciamo, in una parte leggermente nascosta, sempre sotto il sole, ma leggermente nascosta. Abbiamo un impianto produttivo di 50 kW e va anche a favore di quella che è la comunità energetica sul territorio, perché in inverno, con le giornate che fa l'Isola d'Elba, andremo sicuramente a produrre di più di quello che andiamo a consumare. Quindi la possibilità di immissione di energia all'interno della comunità è un piacere anche, soprattutto.
9: Lo startup è stato finanziato dalle associazioni di categoria, soprattutto del comparto turistico, ed è lo scambio locale che viene incentivato allo scopo di aumentare la produzione e il consumo locale. Quest'anno puntiamo ad arrivare a fine anno con circa 2 mega di punta e quindi, parlando di, diciamo, emissioni di CO2, è una riduzione di 1,5% della riduzione della emissione di CO2 dell'Isola d'Elba.
10: Ogni bungalow ha aria condizionata, riscaldamento, quindi il consumo di energia elettrica aumenta di anno in anno. E attraverso l'installazione dei pannelli abbiamo visto bilancio che abbiamo avuto una diminuzione comunque dell'importo della corrente elettrica nell'ordine di 20.000 euro, tenendo conto che l'investimento che feci era intorno agli 80.000 euro, penso che in 4 anni me lo ripago. Noi siamo arrivati, credo, intorno ai 300 soci, quindi penso che adesso che la parte più difficile era far inserire tutti i pubblici, gli organismi pubblici, eccetera, che hanno dei tempi di risposta lunghissime. Credo che i comuni magari si approcciano anche per poter avere la libertà di poter dire chi ha una scuola, chi ha una casa popolare, gli dà la corrente gratuita.
2: I produttori, se sono soci di una comunità energetica, hanno potuto ottenere un finanziamento a fondo perduto dal PNRR fino al 40% del costo dell'impianto. Veramente una bella cifra, anche se l'impianto resta di loro proprietà, non della comunità.
11: Fare parte di una comunità energetica permette innanzitutto di accedere a dei contributi per l'installazione dell'impianto. La comunità energetica inizialmente ci ha aiutato in questo senso, credo che in futuro ci sarà un aumento di impianti fotovoltaici, sicuramente, anche perché i costi si stanno riducendo per l'installazione, quindi sono sicuro che aumenteranno. Come comunità energetica penso che una cosa da valutare per il futuro potrebbe essere l'installazione di batterie per lo stoccaggio, per andare a migliorare la situazione attuale, ecco, ridurre i costi per tutti, poi alla fine per tutta l'isola.
9: Per quanto riguarda i numeri sicuramente cresceranno, anche perché anche in assenza di incentivi c'è un interesse sempre maggiore verso l'autoproduzione di energia per motivi anche solamente economici e per una crescente sensibilità alla sostenibilità ambientale.
12: È meglio dal punto di vista urbanistico vedere un tetto coppo toscano con due pannelli solari che fanno beneficio, che stanno anche tecnologicamente bene, piuttosto che vedere magari una costruzione come quella La Bianca, che non c'entra niente con il tipo di struttura che era quella dei pescatori.
5: Noi dobbiamo considerare che una comunità energetica, per essere vincente, deve autoconsumare quanta più energia viene prodotta da quegli impianti. Allora, questo genera degli incentivi più alti e quindi anche una capacità economica di quella comunità energetica di raggiungere i propri obiettivi e magari anche fare degli investimenti. Siccome per tanti impianti da un megawatt hai bisogno di soggetti energivori, quindi soggetti che consumano una grande quantità di energia, si stanno progettando anche comunità energetiche legate ai sistemi di pompaggio, ma anche a sistemi di car sharing, no? Quindi oppure con grandi soggetti energivori come le cartarie piuttosto che supermercati.
2: I quasi 800 milioni di finanziamenti a fondo perduto destinati dal PNRR alle comunità energetiche sono finiti per lo più ai privati proprietari di impianti, che dovevano soltanto dimostrare di essere soci di una comunità. Sono pochissime le comunità energetiche direttamente proprietarie dei mezzi di produzione dell'energia, un tema controverso nell'ambiente, qualcuno ha gridato alla speculazione, così come delude la modalità dello scambio di energia che per ora è soltanto virtuale, insomma non si può ancora decidere di vendere l'energia prodotta a chi si vuole. Secondo Josh Roberts, a lungo capo dell'ufficio legale delle cooperative energetiche europee, questa scelta svilisce il protagonismo dei cittadini ed è contraria alla normativa europea.
13: At its core, community ownership gives the local community...
14: La comunità energetica nasce per avere il controllo sui mezzi di produzione dell'energia. Decide come i progetti sono disegnati e a chi devono andare i benefici.
13: In
14: Germania e in Francia le rinnovabili di proprietà delle comunità locali generano profitti per il territorio fino ad 8 volte di più rispetto agli impianti di proprietà di soggetti esterni. Dobbiamo essere onesti. Gli sviluppatori portano capitali, know-how, esperienza. Le comunità locali spesso non ne hanno. Il problema è che gli sviluppatori esterni non vogliono condividere la proprietà degli impianti.
15: Ci sono sicuramente dei meccanismi virtuosi in Italia, quindi questa tariffa premio e il meccanismo incentivante della condivisione dell'energia ha funzionato come stimolo per far nascere delle iniziative. Però l'anomalia è che nella maggior parte dei casi gli impianti non sono di proprietà delle comunità energetiche o dei membri delle comunità energetiche, ma sono di produttori terzi. I casi in cui sono proprietari sono rarissimi. In realtà la direttiva europea dice quello, parliamo di i cittadini energetici cosiddetti sono le comunità proprietarie degli impianti. E tutto il meccanismo ruota intorno a questo stimolo di iniziative dal basso che portino poi benefici ai territori.
13: I have not necessarily been happy with how the framework for energy communities has been developed in Italy.
14: Non sono del tutto felice della modalità scelta dall'Italia. Se guardi la cornice legale dell'Unione Europea, si parla di comunità energetiche rinnovabili come proprietarie dei loro impianti. Quando ci sono soggetti terzi che arrivano, investono nei progetti e consentono alle comunità energetiche di usarli, questa non è una soluzione migliore, perché non dà alle comunità locali il controllo degli impianti. Se lo sviluppatore fallisce o decide di fare altro, la comunità perde l'impianto, non lo controlla.
15: Ci sono impianti da un megawatt che hanno fatto richiesta, comunità che hanno fatto richiesta di incentivo, che hanno appunto magari due pod, magari la mamma e la zia, e l'impianto da un megawatt, quella non è una comunità energetica.
14: Certamente la comunità ha accesso allo scambio di energia, ma tanto valore viene dirottato e se ne avvantaggia il proprietario dell'impianto.
16: L'Italia ha scelto di incentivare con un contributo a fondo perduto del 40% i costruttori di impianti e non le comunità energetiche direttamente.
17: Ti viene dato il 40% se fai l'impianto come comunità, oppure se sei un socio della comunità, quindi un consumatore aggregato, che sostiene investimenti per fare il suo impianto, che userà in parte per il suo autoconsumo e per la parte eccedente per essere autoconsumata fra i membri della comunità. L'energia venduta all'esterno, che è anche condivisa, riceve un incentivo. L'energia venduta all'esterno, che non è condivisa con la comunità, non riceve l'incentivo. Ha solo il valore dell'energia.
16: Però ha avuto il 40% per la costruzione dell'impianto.
17: Però ha avuto il 40% per la costruzione dell'impianto.
4: Quello che possiamo vedere dai primi decreti di concessione, i primi decreti di concessione sono iniziati dall'anno scorso fondamentalmente e abbiamo avuto l'ultimo attualmente visibile il 12 maggio, quindi poco tempo fa. Sono state elaborate circa 13.000 domande. Quello che emerge sono due elementi importanti. Ci sono sicuramente impianti di una certa taglia, fino a 1 megawatt di potenza, ma dal punto di vista numerico sono in totale minoranza. La maggior parte degli impianti che attualmente sono stati validati sono sotto i 10 kW di potenza, quindi compatibili,
16: addirittura
4: diciamo,
16: quelli della villetta.
4: Compatibili, no, esatto, con quello che potrebbe essere una villetta o comunque un'abitazione domestica o un condominio, diciamo. E quindi la paura della potenziale speculazione, mi verrebbe da dire, guardando i numeri presenti ad oggi, è abbastanza limitata da questo punto di vista.
2: L'Italia dei 10.000 campanili e dei 100.000 tetti solari mostra una dinamica sorprendente. Ma da sola non basta a salire la ripida scala che ci attende da qui al 2030. L'ultima storia è il paradosso di un territorio martoriato dall'economia fossile, che proprio da un grande impianto eolico aspetta la possibilità di rinascere.
18: Il fatto che la centrale a carbone dovesse terminare la produzione al 31 dicembre 2025 è un fatto ineludibile. Dagli accordi di Parigi questo era noto e chiaramente Enel si è comportata di conseguenza, gradualmente riducendo le manutenzioni, riducendo il personale.
2: Cosa significa l'impatto ambientale di una centrale termoelettrica come quella di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia lo si può capire soltanto percorrendone il perimetro. Oggi è inattiva, una riserva fredda la definisce il governo. Significa che questa vastissima area non sarà mai restituita al territorio, resta così com'è. Per Enel è un grande risparmio, nessuno le chiede di affrontare il costo di una bonifica.
18: Una centrale ferma che non dà lavoro e che occupa ancora quel prezioso lembo di territorio. Prezioso perché a ridosso del porto di Civitavecchia, in quell'area possono sorgere tante altre attività produttive.
2: Pochi chilometri a nord, la centrale di Montalto di Castro costituisce il più grande impianto energetico mai costruito in Italia ed è inattiva da molto più tempo. Enel l'ha messa in vendita 10 anni fa ad 1 euro. E nessuno si è fatto avanti, anche qui il costo della bonifica è tale da scoraggiare chiunque.
18: Il polo di Civitavecchia a Montalto è stato per molti anni il centro di produzione di energia elettrica da fossile più importante d'Europa. Forse proprio perché Civitavecchia ha pagato questo dazio ambientale così importante che non vede l'ora, diciamo, di poter fare una virata di 180 gradi e cominciare a produrre energia elettrica per il paese attraverso delle fonti rinnovabili.
2: Non c'è solo il peso dell'eredità ambientale. La centrale a carbone impiegava direttamente 600 operai metalmeccanici e altri 600 nell'indotto. La via d'uscita dalla crisi sociale per questo porto al centro del Tirreno è usare le banchine per costruire un gigantesco parco eolico offshore e poi molti altri. Una sola di queste gigantesche pale sarà in grado di dare energia ai 50.000 abitanti di Civitavecchia per un anno. Ne discutiamo col presidente del consorzio Aero, che conta tra i suoi soci il Fondo Sovrano Danese, Banca Depositi e Prestiti, Eni Plenitude, Banca Intesa e altri soggetti pubblici e privati.
19: I nostri amici francesi a Port-les-Nouvelles, uno dei porti dove il governo ha investito forti risorse, hanno già realizzato la base logistica per assemblare le parti infrastrutturali che servono per il galleggiante in acciaio. E in questo video dimostrano come il posizionamento di una turbina è una realtà che dà occupazione a centinaia di persone.
2: Il progetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Prima di partire, i privati però vogliono garanzia che potranno vendere l'energia al sistema a prezzi maggiorati in modo da ammortizzare un investimento stimato di circa 10 miliardi di euro, un costo che dovrebbe essere sostenuto da tutti noi in bolletta. La scelta è politica e il governo sta prendendo tempo.
19: E ARERA dice che l'eolico offshore potrà costare un euro al mese a famiglia media italiana per 20 anni, ma gli studi che abbiamo avviato con Intesa San Paolo, Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, Prometei e Ovmes stabiliscono che per ogni euro investito in questa filiera ne recuperiamo 3 di valore economico.
6: Voi candidate le banchine del porto Civitavecchia alla costruzione di questi enormi galleggianti.
18: Oltre al parco che è già definito, quello di circa 500 megawatt, 504 megawatt, Civitavecchia potrebbe diventare il hub dove si assemblano altri parchi eolici come quello che appunto dovrà sorgere davanti alla città, perché il Mediterraneo ancora è un mare vergine. In che senso? Non ci sono parchi eolici. Civitavecchia è baricentrica in Italia e nel Mediterraneo e potrebbe essere il luogo dove si assemblano altri parchi eolici. Parliamo di parchi eolici che vengono assemblati in 3-4 anni, quindi se noi abbiamo 6 commesse, per esempio, parliamo di lavoro per 30 anni più.
2: Alle mie spalle, all'orizzonte, la grande ciminiera della centrale termoelettrica. Avete visto quale consumo di suolo, quale occupazione dello spazio di questo litorale hanno le due grandi centrali, Torre Valdaliga Nord a carbone, oggi dal 1 gennaio spenta e riserva fredda in caso di guai, e l'altra, Torre Valdaliga Sud, centrale a metano ancora funzionante. Ebbene, l'impatto visivo del campo eolico che si vuole costruire a 12 miglia dalla costa sarà equivalente a quello di una puntina di stuzzicadente. Sarà visibile forse soltanto nei giorni di bel tempo come oggi.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
8: La tenerezza è importante.
9: Bastano gesti piccolini.
10: Imparate da noi.
11: Capito?
12: Tenderly, un mondo di tenerezza.
13: Entrate mortali.
14: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
16: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
17: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
18: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
19: Dal giorno 1.
18: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
20: Morto a 86 anni nella sua casa di Pavana, Francesco Guccini, poeta, musicista, intellettuale, funerali in forma privata, secondo la sua volontà, a settembre, la commemorazione pubblica. Guccini ha firmato una produzione vastissima, colonna sonora di molte generazioni. Mattarella, le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. L'ex premier Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessun illecito, in procura un documento anonimo su mascherine contraffatte, la maggioranza parla come dal palco di un comizio. L'infettivologo Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano, ora rischia una indagine penale. L'ondata di calore non dà tregua, a parte isolati temporali sulle montagne, temperature torride fino a Ferragosto, oggi 27 città da bolino rosso. Cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un altro oro, il quinto, lei ed Elisa Pizzini sono infatti le nuove campionesse nel sincro 3 metri donna. 21.01, bentornati in diretta con le notizie su Rai News 24. È scomparso, l'avete sentito nei nostri titoli, all'età di 86 anni, Francesco Guccini, grande cantautore, poeta, scrittore, ha segnato un'epoca con le sue canzoni, un ricordo con Fausto Pellegrini.
21: È morto a Pava nel suo luogo dell'anima e della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana. Maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
22: Ma il tempo, chi me lo rende? Chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale?
21: perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete eppure così emozionanti e poetiche, punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.
11: L'aspetta perché vuol parlarle niente, forse d'amore, ma non sa che dire.
21: Nelle sue canzoni c'erano domande, non risposte. Niente slogan e frasi fatte, niente lussini e paillette, solo parole di cui si vantava di essere burattinaio supremo, ma senza volerle piegare alla sua volontà, anzi, mettendosi al loro servizio, con quella voglia di raccontare storie, di non accettare al buio verità e dogmi, che ti entra dentro.
11: In via dei poeti, la nostra osteria.
21: Storie che in un mondo tutto giocato sull'apparire hanno sempre rappresentato la concretezza dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni ed i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco, non smetteremo mai di ascoltarle.
11: E poi

0: E lo sentivate, Francesco Guccini è morto a Pavana, una frazione del comune di Sambuca Pistoiese, circondato dalla sua famiglia nella casa che aveva scelto come rifugio dei suoi ultimi anni, l'inviato proprio lì a Pavana, Andrea Marotta.
1: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
2: Lino, l'amico d'infanzia e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della cacio-osteria dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
3: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
4: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
2: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Guccini dentro, il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
5: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento, ci teneva e gli ha fatto molto piacere, fu una giornata molto bella.
2: Qui il romanziere di cronache pafaniche Tra lume e scuro, scritto in dialetto pavanese, qui il cantastorie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano, una canzone per ogni stagione della vita per i suoi fans. E ognuno alla sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
6: Vabbè, la locomotiva poi è un classico che ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
0: E sarà a lutto cittadino nel giorno dei funerali di Guccini nella sua Modena, ma anche a Bologna, il capoluogo emiliano, dove ha vissuto per 40 anni e che ha cantato in tanti suoi successi. Le voci raccolte in via Paolo Fabbri da Stefano Corradino.
7: La maglietta di Francesco Guccini dice tutto, non era un personaggio indifferente per lei.
8: Per me assolutissimamente no, lui ha raccontato sempre da cantastorie cose vere.
9: Guccini più che cantautore, poeta, scrittore, una persona vera, come ormai ce ne sono poche.
10: Ho deciso di iniziare a studiare a Bologna. Proprio per Francesco Guccini, per come lui ha saputo trasmetterci quella che era la Bologna che lottava, una Bologna che inseguiva dei diritti sociali di uguaglianza.
11: Ho iniziato a suonare sentendo le sue canzoni, un grande ricordo.
12: Guccini è stata l'adolescenza, la mia libertà in adolescenza, il mio rifugio, il mio viaggio. È difficile non amare una persona che scrive in quel modo. Ha saputo raccontare delle storie e farle arrivare a tutti.
13: Un omaggio a Francesco Guccini con una bottiglia di vino rosso.
14: Sono senza parole, perché ha voluto dire tanto per me, e per questioni personali, insomma, è stato importante e quindi era importante esserci.
0: E con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. È il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a ricordare così il cantautore scomparso oggi. E anche la Presidente del Consiglio, Meloni, lo ha voluto ricordare, ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani, dice e poi spiega di aver amato profondamente la sua musica e le sue canzoni e di volerle continuare a cantare nonostante, dice, probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me, non mi appartiene e non mi apparterrà mai l'ideologia, dice Meloni, sono una persona libera. E prima della pausa estiva c'è stato un vertice di maggioranza proprio con la Presidente del Consiglio Meloni per fare il punto sui principali dossier, a partire da legge elettorale e sicurezza. Sentiamo Gabriele Martelloni.
15: È ben presente a Giorgia Meloni che l'ultimo scorcio di legislatura ponga diverse insidie per la tenuta della maggioranza, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate. E in effetti, dopo lo scivolone sulle preferenze di metà luglio, non sono mancate nelle ultime settimane fibrillazioni su sicurezza, giustizia, energia e spese militari, mentre resta ancora una manovra da scrivere e dentro la quale ogni partito vorrà inevitabilmente piantare le proprie bandierine. La Premier, che pregusta il record di longevità del suo governo il prossimo 4 settembre, settembre, cerca dunque di serrare i ranghi in questa fase delicata e prima della pausa estiva ha avuto colloqui a tu per tu con diversi ministri, mentre mercoledì sera ha riunito i leader del centrodestra. Niente scherzi alla ripresa e l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località balneari e il riferimento evidente alla legge elettorale, su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera. L'altro avvertimento è sulla sicurezza, tema su cui permane la sfida costante di futuro nazionale e che la Presidente del Consiglio

0: anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti.
1: Un'audizione fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex premier. Sono il vostro nemico pubblico ma mai un disertore, chiarisce, e si presenta con un colpo di scena. Ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda, non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Poi ricorda, la premier Meloni all'epoca all'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e chiede perché l'allora ministro della Salute, Speranza, non l'abbia attivato.
2: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
3: E adesso andiamo in America perché il presidente americano Donald Trump smentisce che siano in esaurimento le riserve missilistiche americane. Poi al Senato l'infettivolo Anthony Fauci è stato riconosciuto colpevole di oltraggio al Congresso. Allora ci aggiorna da New York l'inviato Matteo Alviti.
4: Mi appello al quinto emendamento. Il dottor Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano USA contro il Covid, l'ha ripetuto per oltre 100 volte davanti alla Commissione del Senato che indaga sul suo ruolo nella pandemia. Oggi quella stessa commissione lo ha accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di rispondere a qualunque domanda, persino a quella sul colore della sua cravatta. La scomunica di Fauci, che ora rischia un'indagine penale, è passata con 8 voti a favore, tutti repubblicani, e 7 contrari, democratici. Fauci aveva ricevuto una grazia preventiva dall'ex presidente Biden, per questo non correva rischi di essere perseguito, doveva semplicemente dire la verità, ha attaccato il senatore repubblicano Paul, presidente della commissione. Paul è un fiero avversario di Fauci, più volte ha detto di volerlo dietro le sbarre. Non ho risposto per evitare che mi facesse dire qualsiasi cosa pretestuosa per incriminarmi, ha detto il dottore. Ora la pratica è stata inviata direttamente al Ministero della Giustizia, senza passare dall'Aula del Senato. Se Fauci fosse incriminato sarebbe un precedente pericoloso, sottolineano i democratici, che mette in discussione il diritto di non rispondere per non autoaccusarsi, garantito dalla Costituzione.
3: Sul possibile accordo tra Oman e Iran su Hormuz resterebbero escluse dal passaggio nello stretto le navi americane e iraniane. Allora andiamo a Istanbul, ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
5: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la sicurezza nazionale e della Guida Suprema. E in una intervista per la televisione di Stato, il presidente Pezeschian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i 2 mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
3: Nuovi raid aerei israeliani oggi sul sud del Libano, mentre si conclude a Roma il 7° round negoziale tra Libano e Israele. Poi a Gaza rimane drammatica la situazione umanitaria ed è cominciato il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione voluta dal Board of Peace. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
6: Non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, colpita la zona di Tiro, mentre continuano i combattimenti tra l'esercito e le milizie Hezbollah. 2 riservisti israeliani sono rimasti uccisi e 4 feriti. Sono stati investiti da un'esplosione mentre entravano in un edificio di Majd al-Zun, nel corso di operazioni volte a demolire infrastrutture.

0: delle milizie Hezbollah. L'esercito israeliano ha evacuato e poi colpito il villaggio di Al-Mansouri. Altri raid hanno bersagliato il distretto di Bin Jbeil, almeno un morto e 11 feriti. Proprio l'uccisione di due riservisti israeliani aveva portato ieri ad una sospensione anticipata dei negoziati di Roma, colloqui, secondo media libanesi, salvati dalla mediazione americana. Colloqui ripresi oggi regolarmente, una 3 giorni di negoziati tra delegazioni israeliana e libanese sul disarmo di Hezbollah e sul progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano. Quanto alle ipotesi circolate nel corso dei colloqui sull'impiego di personale italiano, sono premature, riferiscono fonti della Farnesina. Un eventuale ruolo dell'Italia potrà essere valutato solo una volta che verrà raggiunto un quadro di accordi chiaro e condiviso.
1: La Germania rafforza il suo sostegno all'Ucraina in campo civile e militare ed è sempre più esposta alla minaccia di ritorsioni con il drone sull'aeroporto di Lipsia, l'attacco russo a 2 navi tedesche davanti a Odessa. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: 2 attacchi consecutivi davanti a Odessa. Il ministero della difesa russo rivendicarli. 2 cargo trasportavano armamenti, sostiene. Cereali e rinfuse ribattono gli armatori. Uno dei 2 è tedesco. Sede ad Amburgo, la nave Emil colpita più volte dai droni. Equipaggio evacuato, ma illeso. Forse un attacco casuale, una proprietà tedesca, ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrivono i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Ora si cerca il secondo drone avvistato, si pensa fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Per il ministro degli interni Dobrindt un nuovo livello di minaccia a opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta ai molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa.
1: E in Europa si guarda la questione migratoria dopo l'assalto dei migranti a Ceuta e nuove ondate che potrebbero verificarsi. Lo spazio Schengen, fanno sapere dalla Commissione europea, non è stato violato. Da Bruxelles inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: On this scale. Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli affari interni del Parlamento europeo ribadisce che eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, una sferzata all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi nell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita. Il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. Nell'enclave sarebbero state organizzate delle ronde per allontanare i migranti, riferiscono i media locali che citano testimonianze di ragazzi feriti. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza.
1: Adesso la cronaca, la strage di Camp Montana in cui morirono 41 giovani, tra cui 6 italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta. Abbiamo già presentato ricorso, fa sapere la Farnesina. Sentiamo Giuseppina Testoni.
4: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Camp Montana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
1: E adesso il caso del 15enne italiano detenuto da oltre 2 mesi a Malta in carcere. Per i genitori, dietro il procurato allarme bomba che ha fatto scattare appunto per lui il carcere, ci sarebbe una rete criminale che addesca adolescenti in rete. Marco Aquilli.
5: Da più di 70 giorni il 15enne di Bari è rinchiuso in una cella, prima del carcere per adulti e poi del carcere minorile di Malta, separato dagli altri detenuti. Solo da un mese può guardare la TV, mangiare seduta a un tavolo. Di fatto vive in un regime carcerario paragonabile al nostro 41 bis. Nei giorni scorsi, la visita dell'ambasciatrice italiana, che lo ha trovato in buone condizioni di salute. Solo sì, ma non in regime di isolamento. Su di lui accuse pesanti che andrebbero ben oltre l'episodio di procurato allarme, la telefonata alla sua scuola che annunciava un pacco bomba. Fatto di per sé ritenuto gravissimo dalle autorità maltesi, dietro cui si nasconderebbero una costellazione di 9 reati che includono la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. I file ritrovati sui dispositivi in uso allo studente, secondo gli inquirenti maltesi, indicherebbero anche l'affiliazione ad un gruppo criminale internazionale di matrice terroristica. Situazione complicata dunque, con la Farnesina in costante contatto con le autorità dell'isola per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
6: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere.
5: Secondo i genitori, il ragazzo sarebbe vittima di una rete di predatori che selezionano e adescano le proprie vittime, quasi esclusivamente adolescenti, sulle piattaforme di gioco. Attraverso i contenuti scaricabili da questi siti, la vittima individuata si ritrova interi archivi con immagini di satanismo, suprematismo, orrori di ogni genere. Il ricatto a questo punto è pronto e iniziano le continue richieste di messa alla prova, la telefonata alla scuola appunto, pena la denuncia ai genitori o alla polizia. Ora, per dimostrare che il 15enne è una vittima e non un carnefice, c'è tempo fino al 19 agosto, data in cui è fissata la prossima udienza.
1: E adesso il ritorno ad Assisi per Papa Leone, questa volta per incontrare giovani francescani arrivati da tutta Europa. Il pontefice si è rivolto a loro: abbattete i muri, il mondo non va difeso ma abbracciato. L'inviata ad Assisi è Serena Scorzoni.
7: Sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza.
8: Attualità di un messaggio che dopo 800 anni il Papa ripropone ai giovani educati nella spiritualità francescana e riuniti davanti alla Porziuncola per un meeting dedicato a loro. È uno degli appuntamenti delle celebrazioni per gli 800 anni del transito del Santo di Assisi. Papa Leone è il primo pontefice a celebrare la messa dove San Francesco, prima di morire, ha fondato l'ordine e accolto i giovani e le giovani che volevano seguire il suo esempio.
1: Papa Leone durante i suoi viaggi continua a scrivere un piano pastorale con una sintassi allo stesso tempo colta e pop. Un buon esempio per tutti è il commento di Filippo Di Giacomo. Sentiamo.
9: La vera notizia è che per la prima volta dopo 800 anni un Papa è venuto a celebrare la messa ad Assisi alla Porziuncola. Non era mai avvenuto. Tutte le cerimonie che avevano coinvolto il Papa si erano svolte nella Basilica Superiore in città. L'altra non notizia è pensare che il Papa sia venuto ad Assisi per creare un evento, per quell'incontro di giovani, che è solo un segmento di tutto quello che i francescani stanno facendo in questo mese, in tutto il mondo, perché a inizi del mese la perdono di Assisi poteva essere ricevuto in tutte le chiese francescane dell'orbe. Poi la festa del Redentore è la festa della Trasfigurazione, che secondo la tradizione anche francescana è stata introdotta da Venezia fino alla Sicilia in molte di quelle feste popolari che stanno animando l'Italia. Allora la notizia qual è? La notizia è che ancora una volta Papa Leone è venuto a valorizzare quella religiosità popolare che i chierici e spesso anche le autorità ecclesiastiche avevano ridotto a mero folklore. Dopo Pompei, dopo Napoli, dopo altre realtà, dagli inizi del suo pontificato fino ad oggi saranno una decina di luoghi del cuore dove il Papa è andato a rendere omaggio e a unirsi al popolo, sta nascendo anche un ritorno a una grammatica, a una sintassi devozionale cattolica che riparte dal popolo per parlare di nuovo al popolo. Speriamo che sia un esperimento che riesca.
1: Siamo al meteo, allerta massima per il caldo e per le temperature da record, 27 bollini rossi su 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti.
10: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese, dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori, valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda, che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca. Quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
1: Adesso gli europei di nuoto, cinquina da leggenda a Parigi. Chiara Pellacani scrive la storia con un altro oro, il quinto in questa edizione, conquistato nella finale del sincro insieme a Elisa Pizzini. Vediamo con Manuela Pezzola e dopo una breve pausa la seconda parte del CG.
11: Cinque gare disputate, cinque medaglie conquistate, tutte d'oro. L'ultima nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Chiara Pellacani saluta Parigi con un risultato mai raggiunto prima nella storia dei tuffi a livello europeo.
12: Sono super super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire appunto a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro. E sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo e la cosa più importante che le ho detto prima della gara è quella proprio di andare serena e convinta. Poi gli errori, se capitano, non fa niente, però l'importante è affrontarla nel modo giusto e questo l'ha capito e infatti i risultati si sono visti. Spero che ovviamente lo capirà anche poi per le sue future gare individuali.
11: Secondo posto per l'Ucraina, terza la Germania e l'Italia conquista così il medagliere della specialità.
13: Sono molto felice, soprattutto per come abbiamo condotto la gara. Al di là dell'oro, al di là della medaglia che è tanto attesa, non mi è mai successo, però nella condotta di gara, dei nostri tuffi, del punteggio e anche come ci siamo sentite insieme e come abbiamo tuffato.

0: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? So let's try. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba. Per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Cucinare è una follia, per fortuna c'è una...
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

E ripartiamo in questa seconda parte del nostro telegiornale, sempre dalla notizia della morte del cantautore, poeta, scrittore Francesco Guccini, che è morto questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Una notizia che ha scosso tutta l'Emilia, fortissima infatti il legame del cantautore con Modena, dove è nato, e con Bologna, teatro della sua musica. Da Bologna, Nelson Bova.

0: 43.
1: Io Paolo Fabbri, 43. Qui Francesco Guccini ha vissuto a Bologna per tanti anni, da quando si è saputo della sua morte. Tanti i messaggi, i fiori e anche un bicchiere di vino. E questo, la Trattoria De Vito, è un altro dei luoghi simbolo di Francesco Guccini qui a Bologna, dove ha cenato tante volte, ha suonato tantissime volte e incontrava tutti i bolognesi che volevano parlargli. All'interno del locale, ma anche su due cubi all'esterno, il racconto fotografico delle frequentazioni del cantautore modenese di nascita, bolognese di adozione. Per Bologna, via Paolo Fabbri 43, la Trattoria De Vito, e per i più attempati, qui siamo negli anni 70, l'Osteria delle Dame, fondata proprio da Francesco, sono i luoghi che legano e legheranno per sempre l'incontro tra Guccini e il capoluogo emiliano. Cinzia è stata per molti anni una sua vicina di casa.
2: Mi piange il cuore perché è una persona meravigliosa. Conoscevo Teresa, la figlia, perché siamo cresciuti vicino praticamente.
1: Non è più andato alla Trattoria De Vito dal 2019, ma per Luca, uno dei gestori, è come se Guccini fosse stato qui fino a ieri. È un episodio che la ricorda particolarmente?
3: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. C'è gente che arriva: Francesco, ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui: mettiti qua.
1: Il dispiacere dei bolognesi, appena venuti a conoscenza della notizia.
4: Grande artista, veramente un artista immenso.
5: Mi dispiace, un personaggio di Bologna, mi dispiace.
4: Perdiamo un pezzo di Bologna Modena, diciamo, in un certo senso.
6: Mancherà un personaggio così importante, soprattutto per quelli della mia generazione. Trascriver cortine
7: a un'amicizia lunga oltre 50 anni, quella tra i due grandi cantautori, Francesco Guccini e Roberto Vecchioni. Il maestrone e il professore li chiamavano, stili diversi, modi diversi di un legame fatto di serate conviviali, stima e affetto. Roberto Vecchioni ricorda il suo caro amico nell'intervista di Anna Maria Levorin.
8: Ci siamo conosciuti all'Osteria delle Dame, dove lui suonava e cantava, e questa è la cosa bella, perché era la preistoria della canzone d'autore. Era il momento in cui si cantava per 20 persone, 30, e tutte le canzoni nuove che si scrivevano bisognava andare a cantare in quel posto, nelle cantine, un po' alla francese se vogliamo. E poi ci siamo rivisti al Tenco per tanti e tanti anni insieme, ci siamo rivisti a Pavana quando io mi spostavo, andavo da lui. Lui usciva poco in realtà, Milano è venuto poche volte, era un po' pantofolaio, un po' un orso anche, stava a casa sua, però un uomo meraviglioso. Un uomo meraviglioso, e adesso glielo dico con tutta la sincerità che posso dire, sono molto triste perché questo mondo orribile, ogni volta che nasce, anche poche volte, un uomo meraviglioso, io sento che vale la pena vivere. Non esiste nella canzone, diciamo così, d'autore italiana, un autore che sappia meglio usare le metafore di Francesco. La sua canzone più famosa è La locomotiva, ma è l'unica canzone politica che abbia scritto, l'unica. Quindi è quasi un gioco, e poi è diventato celebre per quella. Ma lui dentro di sé è sempre stato leggermente malinconico, cioè sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava, e aveva questo desiderio di stare con gli amici, anche a giocare a carte fino alle 5 del mattino, con gli amici a ridere, a scherzare, a bere ovviamente, perché eravamo più giovani, e a dire fregnacce di tutti i tipi, oppure a parlare di cose serie, per cui si andava a letto pensando, beh, qualche cosa di bello c'è al mondo.
9: Poi parlando di sé, ha detto, sono un buon uomo. Che cosa voleva dire?
8: Perché lui aveva queste uscite. Mi viene da ridere perché ne aveva di uscite così. Un buon uomo, perché è contadino, perché nasce lì, perché non ha picchi per la testa, perché se vai a casa sua vedi che praticamente c'è solo il televisore, di altre cose moderne, figurarsi l'intelligenza artificiale. E quindi un uomo che è passato per tutti i secoli ed è rimasto fedele alla sua umanità.
7: E questo appunto era il ricordo di Vecchioni di Francesco Guccini. Rimaniamo ancora sulla musica. Dopo un Sanremo da incorniciare è uscito Sacro, il nuovo disco di Serena Brancale, un lavoro importante per lei nel quale la cantautrice pugliese fa i conti con la sua storia per guardare con occhi nuovi verso il futuro. Allora vediamo questo faccia a faccia con Fausto Pellegrini. Alle 22 torna il TG con Daniele Lorenzetti.

0: Dopo un Sanremo da incorniciare, esce Sacro, il tuo nuovo album, ed era un po' che ci facevi penare, no? L'album esce e che hai combinato?
1: Era da Iso a Cussì, tutto in dialetto, e ora esce Sacro, che invece è un raccoglitore di tante cose che mi sono accadute bellissime, tra cui la ricerca del dialetto, anche l'amore, racconto l'amore che ho per la mia terra, per il mio paese, per la mia famiglia, per i valori che porto in alto sempre nelle mie canzoni. È un album molto importante per me, un po' di riflesso all'ultimo Sanremo, che è stato molto intimo. È sacro per tanti motivi questo album.

0: e in qualche modo prende le mosse proprio come canzone simbolo da quella che hai portato a Sanremo, no? Per poi diventare una, appunto, una serie di tasselli che vanno a fare un grande mosaico. In questi tasselli come ti sei ritrovata, come ti sei raccontata soprattutto?
1: Quando 2 anni fa è uscito Baccalà, non ero sicura di poter di essere pronta a pubblicare un album, perché sentivo che volevo mettere in evidenza un'altra parte di me. Invece con Qui con me, dopo Serenate e Anne McCore, ho sentito proprio l'esigenza di chiudere un capitolo, perché oltre il dialetto, la famiglia e i valori di cui parlo, c'è anche una sperimentazione molto divertente con i generi musicali. Quindi era ora e i tasselli sono completi per creare un giusto mosaico. Pensa

0: In qualche modo possiamo dire che qui con me ti ha dato modo di fare pace con tutte le tue parti,
1: sì,
0: metterle in fila insieme e raccontarti per quello che sei. E che racconto viene fuori però?
1: Viene fuori una figlia, viene fuori la persona, non una cantante. Certo, ho cantato forse più dell'anno scorso, sicuramente quest'anno era difficile, però viene fuori qualcosa di molto più sincero. Non è una canzone che fa divertire, è una canzone che ti fa riflettere. E io per arrivare a questa consapevolezza ho riflettuto tutta l'estate prima di portare questo brano, perché non sapevo se sarei stata pronta ad emozionarmi con la giusta misura, perché l'emozione è bella ma la devi anche un po' reggere fino a un certo punto, e io ci sono riuscita, meno male. Quindi è stato qui con me, è un brano che devi avere il tempo necessario per sentirlo bene addosso e sentirti pronta a cantarlo davanti a tutti.

0: E adesso che ha preso il via, in quest'album troviamo anche diverse collaborazioni importanti che in qualche modo fanno parte dei compagni di viaggio che ti sei scelta in questo viaggio, no?
1: Sì, ci sono dei cantanti che io adoro, ci sono anche dei cantanti che ho conosciuto quest'anno, come c'è un brano con Gregory Porter e Saif che ho avuto il piacere di conoscere quest'anno prima di Sanremo. Quindi sono contenta perché c'è la vecchia Serena ancorata a dei miti e ci sono dei cantanti storici, però c'è anche il nuovo che sono queste giovani voci e io sono super, adoro da jazzista sperimentare e anche rischiare.

0: you should leave me. Each little dream would take wing, my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.
1: Insieme all'album esce anche un nuovo singolo, anche questo frutto di una bella collaborazione a tre.
2: Con Delia e Levante, e anche con il piacere di portare in una canzone pugliese il folklore della Sicilia, perché volevo condividere con due cantanti che amo, Levante da sempre, da Alfonso, dall'inizio, e con Delia che ho avuto modo di conoscere quest'anno sempre di più. Volevo portare loro in una canzone dove si parlasse della nostalgia della propria terra, perché loro la Saudaci la sentono e io lo so che la sentono, e quindi è stato molto bello pensare a loro, perché hanno accolto subito l'idea e hanno scritto delle strofe molto belle dove descrivono come si sentono al loro paese.

0: Ma questa canzone trasmette la gioia, esatto. Cosa devi trasmettere? Devi trasmettere quella sensazione di tornare a casa, no?
1: Sì,
0: cioè
1: del manifesto per tutti i ragazzi che si sono fatti l'università, che vivono a Bologna, a Torino, esatto, a Milano, e tornano per abbracciare, per mangiarsi
2: cannoli, pasta che
1: chiaro.
2: Però capisci, nel senso di magari non torni perché hai tutte le cose da fare, però almeno per la festa torni a casa, cioè, per le vacanze, per la settimana te la fai e ti godi un pochettino.
0: Ma è vero,
1: la canzone della Saudaci,
2: ecco, sì.
0: Sì, anche perché poi la verità è che il fuorisede torna per la festa. E questa è una canzone di festa.
2: Esatto.
3: Tu risciuri la vita che scorre tra le luminarie, mi accendi. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridenti.

0: È proprio la canzone dei fuorisede, che sia un cantante o un ragazzo che studia medicina, è per tutti quanti. Chi non si sente, chi non si è mai sentito fuorisede per un attimo, per un anno, per un mese? Io lo sento, io vivo a Roma da 11 anni, però mi sento sempre una fuorisede ed è bello raccontare di questo. È bello che i ragazzi si possano rivedere. Si possano rivedere in questo, al mio paese, perché io personalmente non vedo l'ora di tornare a Bari per festeggiare, perché arrivi Pasquetta, che arrivi Natale, e questa è una cosa che secondo me andava raccontata.
1: Sì.

0: questo viaggio ci sono state delle tappe che ti hanno consentito di mettere a fuoco quello che sono per te le radici, e che cosa sono?
1: È successo che con il primo album, Galleggiare, io ho voluto soltanto cantare il pop in un linguaggio super jazz, anche abbastanza difficile, e non ho parlato delle mie radici. Poi, vita d'artista, non ho parlato delle mie radici. È arrivata la consapevolezza da quando io mi sono trasferita e mi sono allontanata dalle mie radici. Lì ho capito l'importanza e la bellezza del folklore, che qualche volta ci sono delle cose, anche il dialetto stesso, la nostra cadenza, che a volte quando sei piccola ti imbarazzi perché non ti senti troppo del sud, e invece è proprio quella ricchezza, è quella la ricchezza che devi mettere in evidenza. E io ho capito dell'importanza di quanto fossi fortunata ad essere pugliese, di Bari, quando mi sono allontanata dal mio paese. Simo, faccio della stessa

0: qual è la figura che ti piace pensare venga fuori? E quindi qual è la te che ti piace pensare che venga fuori da questo disco?
1: Allora, da questo disco, se immagino un mosaico che crea un disegno, è un albero, un po' perché sono innamorata del legno, mio padre era un ex falegname, sono piena di legno a casa, anche a casa a Roma, è proprio un elemento d'arredo che mi piace e voglio vedere il legno perché mi dà di calore e mi dà di casa mia, delle mie radici. E poi l'albero è pieno di tanti rami che vanno da parti diverse, che accolgono fiori diversi, ed è quello che un po' sono io anche nel modo di reinventarmi, e spero l'anno prossimo di far germogliare un'altra parte di me diversa da quest'anno, di cambiare colori di capelli e di portarti un'altra storia. È giusto che sia questo, perché facciamo questo mestiere e sei libera di poter raccontare sempre qualcosa di nuovo.
0: Quindi a proposito di radici, a proposito di dialetti, eccetera, eccetera, una sorta di Cunto degli Cunti di Serena, un racconto di racconti.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
7: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
9: Ci riconosci subito! Siamo la Gem Woody! Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
10: Che gioia! Aia!
11: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
12: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave! Shave like a bomber! Gillette Labs.
13: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata. Veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'Italia piange Guccini, colonna sonora di molte generazioni. Mattarella, le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Le parole sono importanti, con loro abbiamo imparato ad amare le cose. Così Guccini nel suo ultimo libro che uscirà postumo, I funerali in forma privata, a settembre la commemorazione pubblica. L'ex premier Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni. La maggioranza parla come dal palco di un comizio. La procura di Sion ha respinto la richiesta del nostro paese di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. L'Italia pronta a fare ricorso. L'ondata di calore non dà tregua, a parte isolati temporali sulle montagne. Temperature torride fino a Ferragosto. Oggi 27 città da bollino rosso. Cinquina da leggenda, gli europei di nuoto di Parigi. Chiara Pellacani scrive la storia con un altro oro, il quinto. Lei ed Elisa Pizzini sono infatti le nuove campionesse nel sincro 3 metri donne. Di nuovo in diretta, buonasera da Rai News. Partiamo dalla notizia della scomparsa all'età di 86 anni di Francesco Guccini, grande cantautore, poeta e scrittore che ha segnato davvero un'epoca con le sue canzoni. Un ricordo ora con Fausto Pellegrini.
1: È morto a Pava nel suo luogo dell'anima e della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana. Maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
2: Ma il tempo, chi me lo rende? Chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale?
1: Perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete, eppure così emozionanti e poetiche. Etiche, punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.
2: L'aspetta perché vuol parlarle niente, forse d'amore, ma non sa che dire.
1: Nelle sue canzoni c'erano domande, non risposte. Niente slogan e frasi fatte, niente lussini e paillette, solo parole di cui si vantava di essere burattinaio supremo, ma senza volerle piegare alla sua volontà, anzi, mettendosi al loro servizio. Con quella voglia di raccontare storie, di non accettare al buio verità e dogmi, che ti entra dentro.
2: Via dei poeti, la nostra osteria.
1: Storie che in un mondo tutto giocato sull'apparire hanno sempre rappresentato la concretezza dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni e i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco, non smetteremo mai di ascoltarle.

0: Francesco Guccini è morto a Pava, nella frazione del comune di San Buca Pistoiese, circondato dalla famiglia, nella casa che aveva scelto come rifugio negli ultimi anni della sua vita. L'inviato Andrea Marotta.
1: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
2: Lino, l'amico d'infanzia e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
3: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni. E quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
4: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
2: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Guccini dentro. Il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
5: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento. Ci teneva e gli ha fatto molto piacere. Fu una giornata molto bella.
2: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra lume scuro, scritto in dialetto pavanese. Qui il cantastorie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano. Una canzone per ogni stagione della vita per i suoi fans, e ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
6: Vabbè, la locomotiva poi è un classico che ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
0: E sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali di Guccini nella sua Modena, ma anche a Bologna, il capoluogo emiliano dove ha vissuto per 40 anni e che ha cantato in tanti i suoi successi. Ecco allora le voci raccolte in via Paolo Fabri da Stefano Corradino.
7: La maglietta di Francesco Guccini dice tutto, non era un personaggio indifferente per lei?
8: Per me assolutissimamente no. Lui ha raccontato sempre da cantastorie cose vere.
9: Guccini, più che cantautore, poeta, scrittore, una persona vera, come ormai ce ne sono poche.
10: Ho deciso di iniziare a studiare a Bologna proprio per Francesco Guccini, per come lui ha saputo trasmetterci quella che era la Bologna che lottava, una Bologna che inseguiva dei diritti sociali di uguaglianza.
11: Ho iniziato a suonare sentendo le sue canzoni, un grande ricordo.
12: Guccini è stata l'adolescenza, la mia libertà in adolescenza, il mio rifugio, il mio viaggio. È difficile non amare una persona che scrive in quel modo. Ha saputo raccontare delle storie e farle arrivare a tutti.
13: Un omaggio a Francesco Guccini con una bottiglia di vino rosso.
14: Sono senza parole, perché ha voluto dire tanto per me. E, per questioni personali, insomma, è stato importante e quindi era importante esserci.
0: Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. È il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ricordare così il cantautore scomparso oggi. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha voluto ricordare. Ha interpretato inquietudini, ideali di generazioni di italiani. La Premier spiega di aver amato profondamente la sua musica e le sue canzoni, di volerle continuare a cantare, nonostante probabilmente non ne sarebbe contento. Continua la Premier, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Non mi appartiene, non mi apparterà mai. L'ideologia, dice Meloni, sono una persona libera. Prima della pausa estiva, vertice di maggioranza, proprio con la Premier Meloni per fare il punto sui principali dossier, a partire dalla legge elettorale e dalla sicurezza. Vediamo con Gabriele Martelloni.
15: È ben presente a Giorgia Meloni che l'ultimo scorcio di legislatura ponga diverse insidie per la tenuta della maggioranza, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate. E in effetti, dopo lo scivolone sulle preferenze di metà luglio, non sono mancate nelle ultime settimane fibrillazioni su sicurezza, giustizia, energia e spese militari, mentre resta ancora una manovra da scrivere e dentro la quale ogni partito vorrà inevitabilmente piantare le proprie bandierine. La Premier, che pregusta il record di longevità del suo governo il prossimo 4 settembre, settembre, cerca dunque di serrare i ranghi in questa fase delicata e prima della pausa estiva ha avuto colloqui a tu per tu con diversi ministri, mentre mercoledì sera ha riunito i leader del centrodestra. Niente scherzi alla ripresa e l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località balneari e il riferimento evidente alla legge elettorale, su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera. L'altro avvertimento è sulla sicurezza, tema su cui permane la sfida costante di futuro nazionale e che la Presidente del Consiglio non intende sguarnire da qui al voto. Bisogna comunicare meglio l'esortazione di Meloni ai leader della coalizione.
0: Si sono chiusi intanto oggi i lavori parlamentari prima della pausa estiva. Il dibattito politico si è concentrato soprattutto sull'audizione in commissione Covid dell'ex premier Giuseppe Conte, che accusa c'è la regia di Meloni dietro la mia audizione. Fratelli d'Italia ribatte, non si tira in ballo la premier. Alberto Puoti.
16: Dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci politicamente.
17: Un'audizione fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex premier. Sono il vostro nemico pubblico ma mai un disertore, chiarisce e si presenta con un colpo di scena. Ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Poi ricorda, la premier Meloni all'epoca all'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e

0: l'inviato Matteo Alviti.
1: Mi appello al quinto emendamento. Il dottor Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano USA contro il Covid, l'ha ripetuto per oltre 100 volte davanti alla commissione del Senato che indaga sul suo ruolo nella pandemia. Oggi quella stessa commissione lo ha accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di rispondere a qualunque domanda, persino a quella sul colore della sua cravatta. La scomunica di Fauci, che ora rischia un'indagine penale, è passata con 8 voti a favore, tutti repubblicani, e 7 contrari, democratici. Fauci aveva ricevuto una grazia preventiva dall'ex presidente Biden, per questo non correva rischi di essere perseguito, doveva semplicemente dire la verità, ha attaccato il senatore repubblicano Paul, presidente della commissione. Paul è un fiero avversario di Fauci, più volte ha detto di volerlo dietro le sbarre. Non ho risposto per evitare che mi facesse dire qualsiasi cosa pretestuosa per incriminarmi, ha detto il dottore. Ora la pratica è stata inviata direttamente al Ministero della Giustizia, senza passare dall'Aula del Senato. Se Fauci fosse incriminato sarebbe un precedente pericoloso, sottolineano i democratici, che mette in discussione il diritto di non rispondere per non autoaccusarsi, garantito dalla Costituzione.
0: Intanto sul possibile accordo che si profila tra Oman e Iran sulla questione di Hormuz resterebbero esclusa a quanto pare dal passaggio dello stretto navi americane e israeliane. Allora il punto da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e della Guida Suprema. E in una intervista per la televisione di Stato, il presidente Pezeschian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i 2 mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
0: Nuovi raid aerei israeliani oggi sul sud del Libano, mentre si conclude a Roma il 7° round negoziale proprio tra Libano e Israele. A Gaza resta drammatica la situazione umanitaria, mentre è cominciato il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione prevista dal Board of Peace. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, colpita la zona di tiro, mentre continuano i combattimenti tra l'esercito e le milizie Hezbollah. 2 riservisti israeliani sono rimasti uccisi e 4 feriti. Sono stati investiti da un'esplosione mentre entravano in un edificio di Majd al-Zun nel corso di operazioni volte a demolire infrastrutture delle milizie Hezbollah. L'esercito israeliano ha evacuato e poi colpito il villaggio di al-Mansuri. Altri raid hanno bersagliato il distretto di Bin Jbeil, almeno 1 morto e 11 feriti. Proprio l'uccisione di 2 riservisti israeliani aveva portato ieri ad una sospensione anticipata dei negoziati di Roma, colloqui, secondo media libanesi, salvati dalla mediazione americana. Colloqui ripresi oggi regolarmente, 3 giorni di negoziati tra delegazione israeliana e libanese sul disarmo di Hezbollah e sul progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano. Quanto alle ipotesi circolate nel corso dei colloqui sull'impiego di personale italiano, sono premature, riferiscono fonti della Farnesina. Un eventuale ruolo dell'Italia potrà essere valutato solo una volta che verrà raggiunto un quadro di accordi chiaro e condiviso.
0: L'Ucraina è rimasta senza difese aeree contro i missili russi, come testimoniano le stragi delle ultime settimane. Una situazione gravissima che, secondo l'ex ministro degli esteri Dmytro Kuleba, non può che peggiorare perché Mosca ha scoperto ora il punto debole di Kiev. L'intervista dell'inviata Carlotta Macerollo.
4: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
5: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
4: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
5: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
4: Non abbiamo scelta. Certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
5: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
4: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
5: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili, la risposta è netta.
4: Voi avete il tempo di riflettere su questo, noi no. Mi sveglio ogni mattina in una città dove i civili vengono uccisi.
5: Lei vede prossima l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea?
4: Non esiste un'Europa sicura senza l'Ucraina. Siamo in un momento simile al 2004, quando dopo grandi discussioni si è scelto l'allargamento ai paesi dell'Est. È così che l'Europa tutela la sua sicurezza e prosperità.
0: E la Germania rafforza il suo sostegno all'Ucraina in campo civile e militare, è sempre più esposta però alla minaccia di ritorsioni con il drone sull'aeroporto di Lipsia all'attacco russo a 2 navi tedesche proprio davanti a Odessa. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
6: 2 attacchi consecutivi davanti a Odessa. Il ministero della difesa russo rivendicarli. I 2 cargo trasportavano armamenti, sostiene. Cereali e rinfuse ribattono gli armatori. Uno dei 2 è tedesco. Sede ad Amburgo, la nave Emil colpita più volte dai droni. Equipaggio evacuato, ma illeso. Forse un attacco casuale a una proprietà tedesca, ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrivono i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Ora si cerca il secondo drone avvistato, si pensa fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Per il ministro degli interni Dobrindt un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta ai molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa.
0: Allerta dopo l'assalto dei migranti a Ceuta nei giorni scorsi e per le nuove ondate che potrebbero verificarsi. Lo spazio Schengen, fanno sapere intanto dalla Commissione europea, non è stato violato. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
7: On this scale. Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli affari interni del Parlamento europeo ribadisce che eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, una sferzata all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi nell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita. Il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile Spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. Nell'enclave sarebbero state organizzate delle ronde per allontanare i migranti, riferiscono i media locali che citano testimonianze di ragazzi feriti. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza.
0: La strage di Khan Montana, in cui morirono 41 giovani, tra cui 6 italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta. Abbiamo già presentato ricorso, fa subito sapere la Farnesina. Giuseppina Testoni.
8: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Khan Montana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata inviata all'avvocato Jordan. I magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica,

0: fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva di cui la Repubblica Italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la Procura Vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della Procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
1: Ci occupiamo adesso del caso del 15enne italiano detenuto da oltre 2 mesi in carcere a Malta. Per i genitori, dietro il procurato allarme bomba che ha fatto scattare per lui il carcere, ci sarebbe una rete criminale che adesca degli adolescenti online. Ma vediamo meglio con Marco Aquili.
2: Da più di 70 giorni il 15enne di Bari è rinchiuso in una cella, prima del carcere per adulti e poi del carcere minorile di Malta, separato dagli altri detenuti. Solo da un mese può guardare la TV, mangiare seduta a un tavolo. Di fatto vive in un regime carcerario paragonabile al nostro 41 bis. Nei giorni scorsi, la visita dell'ambasciatrice italiana, che lo ha trovato in buone condizioni di salute. Solo sì, ma non in regime di isolamento. Su di lui accuse pesanti che andrebbero ben oltre l'episodio di procurato allarme, la telefonata alla sua scuola che annunciava un pacco bomba. Fatto di per sé ritenuto gravissimo dalle autorità maltesi, dietro cui si nasconderebbero una costellazione di 9 reati che includono la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. I file ritrovati sui dispositivi in uso allo studente, secondo gli inquirenti maltesi, indicherebbero anche l'affiliazione ad un gruppo criminale internazionale di matrice terroristica. Situazione complicata dunque, con la Farnesina in costante contatto con le autorità dell'isola per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
3: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere.
2: Secondo i genitori, il ragazzo sarebbe vittima di una rete di predatori che selezionano e adescano le proprie vittime, quasi esclusivamente adolescenti, sulle piattaforme di gioco. Attraverso i contenuti scaricabili da questi siti, la vittima individuata si ritrova interi archivi con immagini di satanismo, suprematismo, orrori di ogni genere. Il ricatto a questo punto è pronto e iniziano le continue richieste di messa alla prova, la telefonata alla scuola appunto, pena la denuncia ai genitori o alla polizia. Ora, per dimostrare che il 15enne è una vittima e non un carnefice, c'è tempo fino al 19 agosto, data in cui è fissata la prossima udienza.
1: Il ritorno ad Assisi per Papa Leone, questa volta per incontrare i giovani francescani arrivati da tutta Europa. Il pontefice si è rivolto a loro: a battere i muri, il mondo non va difeso, ma abbracciato. L'inviata Serena Scorzoni.
4: Sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani. Non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza.
5: Attualità di un messaggio che dopo 800 anni il Papa ripropone ai giovani educati nella spiritualità francescana e riuniti davanti alla Porziuncola per un meeting dedicato a loro. È uno degli appuntamenti delle celebrazioni per gli 800 anni del transito del Santo di Assisi. Papa Leone è il primo pontefice a celebrare la messa dove San Francesco, prima di morire, ha fondato l'ordine e accolto i giovani e le giovani che volevano seguire il suo esempio.
1: Siamo al meteo adesso, l'allerta massima per il caldo, le temperature da record, oggi addirittura 27 bollini rossi su tutte e 27 le città monitorate. E allora sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti.
6: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese, dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori, valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca, quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente

0: potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
1: Una cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. Chiara Pellacani scrive la storia con un altro oro, il quinto in questa edizione, conquistato nella finale del sincro insieme ad Elisa Pizzini. Allora, vediamo il ritratto di Novella Calligaris, poi ci ritroviamo subito dopo, però una breve pausa.
2: Cinquina di oro, se volete, pocherissimo, comunque la si voglia chiamare, e lei è l'artefice di un successo assoluto nel vecchio continente, da sola, dal metro e dai 3 metri, in coppia con il compagno di università Miami Matteo Santoro, o con Elisa Pizzini, o anche con tutta la squadra nel team event, dove c'è oro, c'è Chiara. Questa ragazza di 23 anni, cresciuta tra tuffi e carbonara, la sua piccola debolezza, il suo sgarro, la disciplina, è senza ombra di dubbio la nuova stella dei tuffi, eppure resta incredibilmente semplice. Oggi è disciplinata come non mai, un esempio di serietà negli allenamenti, puntualità, determinazione, ma senza mai perdere quel sorriso che le illumina il viso sbarazzino. Gli occhi le brillano tra le lentiggini a ogni tuffo riuscito, come se ogni volta fosse la prima volta. È un'atleta di grande responsabilità, sa motivare i compagni, sa guidarli al millesimo di secondo per non perdere la sincronia dei movimenti. Lei che un tempo, affacciandosi dal trampolino, sentiva la paura, quasi una vertigine nello stomaco, oggi è quella che rassicura, che sprona, che tiene tutto sotto controllo con una naturalezza disarmante. Sembra quasi che porti in squadra quello che ha studiato per diventare psicologa: ascolto, equilibrio, presenza. Ma soprattutto rimane Chiara. Anche quando vola nei suoi tuffi, resta con i piedi ben piantati a terra. Non si è mai montata la testa. È un trionfo di normalità, di quella normalità che la porta ancora a cercare lo sguardo dei genitori, come a chiedere conferma silenziosa di quanto, senza quasi accorgene, sia diventata grande.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Ora basta.
3: Vabbè, dai, è acqua.
2: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
4: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
5: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
6: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Allora, di nuovo in diretta, sono quasi le 22.30 di questa serata e allora ritorniamo alla notizia della scomparsa di Francesco Guccini con cui abbiamo aperto il nostro giornale. 20 anni di incontri con Fausto Pellegrini diventano ora un'unica grande intervista. Vediamo l'approfondimento, poi vi ricordo che alle 23 comincia la rassegna stampa condotta da Francesca Biagiotti. Buon proseguimento di serata.

la sfumia del vacanze e la valigia, al consumo della strada alla stazione, a pe, ma allora camminava vero Dio.

0: Buongiorno, mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso, che sembra una cosa antichissima, insomma, non è più del tutto. Sono ancora vivo, almeno che non mi sia sbagliato, ma penso di no. E ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
1: E me babbo davanti con al peso, e mi... e mia madre tre.
2: Modena, stazione di Modena.
1: E n'assisto la mare macan col barre corte. E la nebbia che ti insupava il cuore e trastricava per avvertasse. Quando sopra il colle l'apparizione la Madonna suor San Luca a disegno.
3: Noi viviamo nel presente, con un occhio rivolto al passato, perché il presente è un momento che si aggiorna continuamente e quindi ci voltiamo sempre indietro, almeno io mi rivolto spesso indietro per vedere che cos'ero, cosa sono stato. Il futuro è ignoto, quindi il futuro è nel grembo di Giove, che sono i latini.
0: Siamo meglio sicuramente con la luce elettrica, con l'acqua corrente, col televisore, con l'automobile, eccetera, ma quante cose abbiamo perso e forse poche volte ce ne rendiamo conto.
4: Francesco, tra lume scuro, ballata per un paese al tramonto, un discorso che continua e che va avanti da tempo questo.
5: Continua dal primo romanzo che ho fatto, Croniche Profaniche, e scusate ma un abbassamento di voce, soltanto che in Croniche era un paese ancora pieno di gente, di vita, un paese vivace, adesso è lo stesso paese ma al tramonto.

0: Il mulino è stato, per me, come le oche di Loris. Ha dato un imprinting bestiale, io l'ho visto funzionare.
1: E senti voci, forse di altra età.
0: Vivere dentro un mulino è stato una cosa affascinante. Quello mi ha dato questo imprinting fortissimo. E poi il ricordo di queste estati, il godo della gente che conoscevo, è che adesso molti di quelli che conoscevo non ci sono più.

0: tornato 4 giorni dopo l'entrata in guerra dell'Italia, sono nato a Modena, ma per motivi proprio legati alla guerra mi hanno portato su nella casa dei nonni, che in un paese dell'Appennino tosco-emiliano. E lì sono cresciuto, passato i primi 5 anni della mia vita lassù, in questa grande casa in cui non mancava niente perché era un mulino, quindi c'era da mangiare in abbondanza e tutto quanto, anche bene devo dire, però non c'era l'acqua corrente in casa, non c'era il riscaldamento, quindi gli inverni, i freddi inverni si passavano nella cucina dove c'era il camino, dove c'era la stufa cosiddetta economica, il famoso stufo di una volta. E ci si copriva, insomma. Fra l'altro i bambini da allora avevano la curiosa caratteristica di portare i pantaloni corti, quindi si portano i pantaloni corti anche in pieno inverno, quindi le gambe che si coprivano di... le chiamavano le vacche perché il tessuto delle vene sembrava la chiazzatura di una mucca. Mi sono accorto di essere stato in una sorta di medioevo, non brutto perché era la vita di tutti i giorni, non conoscevo nient'altro di... A 12 anni andai a Genova in gita col prete su una montagna e ci portarono a visitare un grande transatlantico, l'Augustus. Adesso non esistono quasi più queste navi, esistono le navi da crociera, ma adesso si va in aeroplano, in aereo. In aereo per la prima volta ci sono stato a 30 anni, mia figlia c'è stata che aveva 3-4 anni in aereo la prima volta.
1: Sono stato un frequentatore di balere, non le discoteche, le balere quando l'unica possibilità di conoscere delle ragazze nelle piccole città che frequentavo a quei tempi era entrare in una sala da ballo e magari aspettavi una settimana perché sapevi che lei andava là e ti acchittavi, ti mettevi tutta la tua cravattina, tutto il tuo vestitino nuovo, curando tutto quanto, poi arrivavi e dicevi balla signorina, lei ti guardava e diceva no.
0: Si ballava da tutte le parti perché era stata tanta la sofferenza degli anni di guerra, la gente voleva divertirsi. Pavana, che adesso non ha neanche una sala da ballo, allora ne aveva quattro sale da ballo in un piccolo paese che ci sarà stati più abitanti, ma più di 1000 sicuramente non ce n'erano, insomma.

0: sai, da ballo, ti avevi anche il cinema come nel quale ci andava una volta, dove si poteva fumare, insomma.
1: Del cinema tu dici, è vero, entravamo tardi, è vero, il film forse non lo vedevamo tutto quanto intero, però ti dava un'idea di libertà che forse oggi manca.
0: Ma anche perché allora il cinema era una cosa talmente importante, la televisione non c'era quasi, anzi non c'era prima e poi c'era, ma in maniera completamente diversa da quella da adesso. Il cinema era un richiamo enorme, insomma, soprattutto la domenica le sale erano affollatissime, c'erano dei film che non si poteva non andare a vedere e quindi era, diciamo, una sorta di mitologia che ci informava molto, ci colpiva moltissimo. E quindi, e poi sì, c'era questo senso di provvisorio, quando si entrava per esempio con i porti in piedi, si appoggiava la parete col cappotto e si aspettava che si liberassero dei porti. Lo dico a dei giovani adesso, noi andavamo al cinema quando ci pareva, dice, ma anche adesso no? Adesso avete il posto fisso, dovete entrare, a fine spettacolo uscite. Una volta si entrava a metà del primo tempo, insomma, poi si aspettava il secondo tempo, di nuovo il primo tempo, e quando c'era la frase era adesso siamo arrivati qua, si alzava e si andava via. Insomma. Era una cosa molto diversa, anche molto, non dico più divertente, ma insomma un'aria particolare, era una cosa di grandissimo richiamo. E adesso chiudono moltissime sale, sono le multisale, sono aperte le multisale, moltissimi vecchi cinema del centro chiudono, non ci sono più.
2: La dal fiume, a Iera, al monte della Mepanna, la sua magia è la mia forza, è la mia fantasia.
3: Mi interessa l'ambiente del dialetto, il mondo del dialetto. Anzitutto il dialetto non è una lingua imperfetta, non è un figlio spurio dell'italiano, un figlio minore dell'italiano, perché l'italiano poi è un dialetto che è diventato lingua nazionale, insomma. Però nei dialetti, io parlo naturalmente dei dialetti, ho il dialetto paonese che è un dialetto di area toscana fortemente influenzato dall'emiliano, o il modenese, sono gli dialetti che più o meno parlo, hanno una coloritura, hanno una linea espressiva, hanno una carica, sia soprattutto nel lessico.
0: Io sono bidialettale perché mio padre parlava in casa, i miei genitori hanno sempre parlato italiano fra di loro, anche perché se mia madre avesse parlato il dialetto modenese con mio padre non avrebbe assolutamente capito nulla, quindi era meglio che in qualche modo comunicassero i due. Mi raccontavano che quando da piccolo mia madre mi trasferì a Pavana, tempo di guerra, perché c'era la guerra, andavo dai nonni, e un episodio che poi si può raccontare tantissime volte, sapete gli episodi familiari che vengono più ripetuti, che vide una bambina piccola un giorno e disse ma che bella bambina, in dialetto modenese, ma che bella bambina, in dialetto modenese dice mo che bella puteina. E venne fraintesa clamorosamente, e questi la guardavano malissimo perché avevano capito male. Quindi parlavano italiano, mio padre parlava dialetto in casa, pavanese, che è un dialetto pantoscano però influenzato molto dall'emiliano, mia madre parlava dialetto con le sorelle, con la gente attorno. Io non ho mai parlato dialetto, né il pavanese né il modenese, però l'ho sempre sentito parlare e quindi parlo ambedue i dialetti, insomma, con un leggero increscimento, perché se avessi avuto un babbo francese, una mamma inglese o viceversa, avrei parlato inglese e francese benissimo, adesso parlo il modenese e il pavanese ma non frega niente a nessuno, insomma, questo è il problema.
4: Cioè, no, dopo raramente il dialetto, ma dopo l'italiano parlato lì, c'è cioè questo tipo. In dialetto non si parla più, adesso non parla più dialetto. Qualche anno fa si diceva, lo parlano solo i vecchi non ci sono più, cioè ci sono, ma siamo noi che siamo arrivati dietro di loro, ma che il dialetto non l'abbiamo mai parlato, lo conosciamo, ma non l'abbiamo mai parlato.
0: Ricordo un dialogo tra mio padre
5: il maestro di quinta elementare e disse: maestro, ma cosa vuol fare? Io parliere, dice, vuol fare lo scrittore. Il maestro rise e disse: sono dimentichi a scrivere un cane.
2: Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono.

0: raccontare storie è sempre stata una tua caratteristica. Che cosa ti piace delle storie da raccontare e che tipo di storia ti sembra di aver raccontato in tutti questi anni?
1: Ma mi piace raccontare, forse perché sono un chiacchierone e ne avrei di storie da raccontare millanta, insomma. Proprio mi piace rievocare episodi, frasi, ma racconto nella prosa come se raccontasse degli amici, una tavolata, insomma. Molto spesso uso una prova che sembra quasi orale, come un racconto orale. Le canzoni sono un'altra cosa, le canzoni sono momenti più difficili, perché da un'idea generale bisogna arrivare a condensare in strofe, in versi, in rime, ed è più difficile tutto quanto. E quindi sono operazioni di tipo diverso, però il raccontare è la base sia dei racconti o dei romanzi che delle canzoni, raccontare vicende.
2: I due camminavano, il giorno cadeva.

0: passati.
1: Riassumere tutta la tua opera in una canzone è ovviamente impossibile, però se potessimo sceglierne una, per esempio Il vecchio e il bambino.
2: Diciamo, non dico lo scopo, ma uno dei principi di questi racconti, raccontare di un mondo che si è vissuto, che si è visto, che è scomparso, e raccontarlo della gente che non l'ha visto, non l'ha vissuto e non lo conosce, ecco, è questo.

0: chiamano così, il sogno è davvero l'anticorpo al brutto che c'è nel mondo? Può essere uno degli anticorpi? Raccontare l'uomo e raccontare il sogno possibile?
1: Ho detto che con le canzoni non si fa rivoluzioni, eccetera, però la canzone ha una forza enorme. La canzone viaggia per l'aria e rimane e entra nell'animo della gente, e quindi la canzone è un elemento importantissimo di qualsiasi cultura.

Onestamente, non so ancora perché quella canzone mi sia venuta in mente. Stavo preparando un esame di latino e si vede che lo sforzo mentale, si fa per dire, era tanto che ho preso la chitarra e avevo appena letto due libri, Passerai per il cammino, di Levi, e Il flagello della svastica, di Lord Russell. E così è venuta spontanea questa canzone che ho scritto su un fogliettino di carta da quaderno e è stata poi cantata dall'Equipa 84, perché io non avevo nessuna intenzione di fare il cantautore da grande, non ci pensavo neanche.

Allora, l'Equipe ha cambiato il finale. La prima canzone, Credi Fane, ha detto no, io non credo che l'uomo potrà impararmi senza ammazzare. E mi sono un po' arrabbiato, dico, mi cambiate la canzone, io ho questa speranza, voi... Beh, adesso devo dire che forse avevano ragione loro, tutto sommato, purtroppo. Perché... Sì, ma Auschwitz si riguarda poi una situazione molto diversa da quello che è accaduto. Anche se parallelamente si possono trovare delle uguaglianze, delle motivazioni, però ovviamente è una situazione ben diversa.

0: Quando 40 anni fa ho scritto questa canzone, era l'ottobre del 1964, non pensavo che questa canzone sarebbe durata tanti anni. Devo dire che la canzone si canta ancora, si può cantare ancora, ma non è purtroppo merito della canzone. Purtroppo merito o merito, è colpa di quello che accade in giro. Quindi sono stato cattivo e facile profeta allo stesso tempo. E mi dispiace perché avrei voluto dismettere questa canzone da molto tempo. Purtroppo dobbiamo cantarla ancora.
1: Sono ancora aperte con il tempo le osterie di fuori porta. Ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta.
2: Quali ricordi ti sono venuti in mente nel momento in cui scendevi queste scale, Francesco?
3: Mi è venuto in mente tutto. E questo mi ha, come posso dire, un po' fregato, nel senso che mi sono profondamente commosso come un povero vecchio coglione. Si parla di 47 anni fa. Anche adesso. Perché molta della gente che c'era loro non c'è più, anche più giovani di me, o qualcuno più vecchio di me, se ne sono andati. Col tempo, e quindi i ricordi sono di tutte le serate passate qui, le sciocchezze che dicevamo, ma soprattutto il ricordo di un'età che non c'è più e di una Bologna che non c'è più. Questo.

0: prima.
1: Senti, c'è un'altra osteria fisica nelle tue canzoni, che è l'osteria dei poeti, oltre all'osteria delle dame, no? Questa qui, di questa osteria cosa ti...
2: L'osteria dei poeti, che esiste ancora, ma è molto cambiata rispetto... Era una vera osteria. Chiudeva alle 8, 8 e qualcosa chiudeva, per esempio, la sera. Anche lì uova sode, solo due tipi di vino da bere, bianco o rosso, quindi o il Bana Trebbiano o Sangiovese. E ci si andava al pomeriggio, naturalmente, a passare un'ora con gli amici, si trovava. Venivano delle ragazze, che erano gli anziani, si entusiasmavano, anziani, poi probabilmente più giovani di quanto non sia io adesso, ma allora la vedevo da un altro punto di vista la cosa. C'erano vecchi alcolisti, c'era il comunista sfegatato e il fascista che ogni tanto tirava fuori la foto di Mussolini e veniva preso a tappate dal gestore, che era rosso come il fuoco, insomma. Era l'osteria, c'era un busto di Carducci con sotto una scritta che diceva: quando morirò seppellitemi in una vigna perché io possa ridare alla terra quello che ho bevuto nella vita, insomma, una cosa del genere. E dice che c'è anche la firma di Carducci da qualche parte, peraltro io non l'ho mai vista. Adesso è molto cambiata, è diventata una di queste osterie nuove dove si mangia, che costano caro, eccetera. C'era un'altra osteria, che era la cosiddetta osteria di Gandolfi. Anche lì siamo andati per tutto l'inverno 68-69, insomma. Anche lì, fra l'altro, vedi poi perché è nata anche l'osteria delle dame, perché le prime sere eravamo solo noi, poi si spargeva la voce, dopo non si entrava più, insomma. E anche lì è stato un bellissimo periodo. Posso raccontarti un episodio che ho già raccontato, forse, nel libro di cui parli, che una sera verso le 2:30, le 3, arrivò uno che disse: basta suonare, io abito qua sopra, domattina vado a lavorare, vergognatevi. Cioè, noi abbiamo detto: ci scusi, non dovevamo fare così. Allora è scoppiata una risata, ho detto: adesso vi ho fatto arrabbiare, vi ho preso in giro, adesso venite tutti a casa mia. Siamo andati a casa sua, era uno degli ultimi contadini dei Colli di Bologna, siamo andati a casa sua, ha svegliato la moglie e una figlia, che hanno cominciato a fare del crescentino, che chiamano Bologna, il gnocco fritto Modena. Poi ho fettato, tirato fuori del vino, ho cominciato a fettare della roba e abbiamo fatto alle 8 di mattina. Poi lui è andato a mungere le mucche, e noi chi a letto, chi a lavorare, perché è così.
0: Gandolfi è il vecchio padrone, ma quando noi abbiamo cominciato a venire qua, fra l'altro questa osteria l'ha scoperto un amico che poi è morto. E abbiamo cominciato a venire qua, raramente, poi una sera del... ottobre forse, del 68, avevamo finito il mio corso di italiano residenti americani, abbiamo festeggiato la fine, siamo venuti qua con tutti questi studenti americani, abbiamo fatto una serata, costava pochissimo e poi dopo, ricordando questo locale, di là c'erano quelli che noi chiamavamo vecchietti, che bevevano vino, giocavano a carte, qua era vuoto sempre, venivano qua con le chitarre, con gli amici di quei tempi, che c'erano studenti americani, studenti greci, studenti somali, cantavamo tutte le sere quasi eravamo qua. E quindi ho scelto questa osteria come simbolo di quegli anni, degli inizi, ho scritto la canzone dell'osteria di fuori porta, non sono le osterie di fuori porta, era questa l'osteria di fuori porta. Qualcuno è andato.

0: ed è una morte un po' peggiore.
1: Se io ti dicessi che tra lume scuro sta Croniche epafaniche, come canzone di notte numero 4 sta a Radici, tu che dici?
2: Ma mi sento come il vecchio suonatore Jones, che ha cominciato a suonare, tutta la vita deve suonare. Così ho cominciato con le canzoni, tutta la vita devo parlare di canzoni. Una metafora giusta, insomma.

0: riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
1: Che gioia!
2: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
4: Perché prevenire è meglio che pulire.
3: Chantecler, il gallo del pulito.
5: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
6: Max Verstappen wins. The crowd is going crazy. And we're out together dancing cheek to cheek.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.

L'Italia piange, Francesco Guccini, poeta, musicista, intellettuale, funerale di sabato in forma privata, secondo la sua volontà, a settembre la commemorazione pubblica. Guccini ha firmato una produzione vastissima, colonna sonora di molte generazioni, Mattarella e le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni, e lei la regista, la presidente del Consiglio, sapere è un diritto degli italiani, ma l'ex premier la butta in politica. L'infettivologo Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano, ora rischia un'indagine penale. L'ondata di calore non dà tregua, a parte isolati temporali su Alpi e Appennini, temperature torride fino a Ferragosto, 27 le città da bollino rosso. Cinquina, da leggenda agli europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un altro oro, il quinto, lei ed Elisa Pizzini sono infatti le nuove campionesse nel sincro 3 metri donne.

0: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Naturalmente su molti quotidiani viene ricordato, lo avete sentito nei nostri titoli, Francesco Guccini, cantautore, poeta, scrittore, che è morto appunto nella giornata di oggi. Però c'è anche tanta politica, soprattutto politica interna, anche perché oggi c'è stata un'audizione in commissione Covid molto attiva. La commissione dell'ex presidente del Consiglio, nonché leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Su questo si è scatenato il dibattito politico, ma anche la Presidente del Consiglio è intervenuta poco fa. Insomma, poi di tutto questo parleremo. Presento i miei ospiti, venuto, tornato in studio con me, nonostante la calore estiva, Guido Boffo, Messaggero.
1: Grazie, bentornato. Grazie dell'invito, buona serata.
0: E collegato con noi c'è Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano. Bentornato anche a te, Luca.
2: Ciao Francesca, ciao Guido, vi saluto, ciao, buonasera.
0: Allora, partiamo proprio dalla questione Conte, la questione scottante, poi vi do le ultime notizie, vi faccio vedere domani, mascherine, Conte al contrattacco, le accuse alla SPAC pagata da Chigi, il leader 5 Stelle davanti al plotone di esecuzione, parole usate proprio da Conte, della commissione sulla gestione della pandemia, ho presentato un esposto in procura sui dispositivi fatti dall'azienda risarcita con 100 milioni, vi faccio vedere anche Il Fatto Quotidiano, il tuo quotidiano Luca, che apre su un altro tema, ma in alto il tuo pezzo e non soltanto, insomma, Conte contro Mister 100 milioni e le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia, commissione Covid, l'ex premier risponde per oltre 5 ore, poi ci racconti bene che cosa hai scritto nel tuo pezzo. Il Giornale, eccolo qua, Covid, Conte parla ma fa 4 autogol, è lui a far spiare il No Global Casarini, questo è il pezzo di Felice Manti. Vi faccio vedere Libero, i giornali diciamo di area destra hanno attaccato molto in questi giorni, in particolar modo Libero, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze, poi si auto elogia ed infine vi faccio vedere ultimo titolo, il titolo del Tempo, Conte Pinocchio sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna. Ieri c'erano state le 10 domande del direttore proprio su Conte, la notizia, la farsa sul Covid è finita, il processo delle destre a Conte si rivela un clamoroso autogol. Luca, parto da te, che cosa è stato quello che è successo in commissione? L'ex presidente del Consiglio ha detto appunto che non si è mai sottratto, che sarebbe voluto essere audito anche precedentemente, la maggioranza in particolar modo lo attacca, poco fa ve ne diamo conto, un post della Presidente del Consiglio dopo le parole di Conte, che l'ha definita la regista di questo attacco che lui ha subito, che subisce anche nei media, che dice non sono la regista, non è un attacco personale, diciamo dobbiamo per dovere di verità agli italiani. E adesso Conte nuovamente che risponde e che cita Del Mastro. Insomma, Luca, la tua opinione su tutta questo bubbone che non si fermerà, anche perché la prossima audizione sarà a settembre e quindi diciamo ci ritroveremo anche dopo l'estate.
2: Esattamente, Francesca, si ripartirà il 14 settembre con una nuova audizione. Hai ragione anche a partire, in fondo il senso di questa giornata sta nella sua coda. Sono esempi supplementari di questa giornata, nella Meloni che attacca Conte, che all'uscita dalla commissione Covid, Palazzo Santa Cupola aveva accusata di essere la regista della commissione, di questa che lui definisce un plotone di esecuzione, un'operazione politica tutto contro di lui, lo ha detto oggi più volte in audizione, e Conte che controrisponde. Tutto questo per Conte sotto certi aspetti va bene, perché accredita in fondo quella che è la sua linea, per apparire come l'avversario di Giorgia Meloni. E in questo c'è anche un tema a sinistra. Già ieri lui in Montecitorio aveva detto, insomma, aveva dato un po' la linea. Insomma, Conte è già in tema primarie e il fatto che la Meloni lo attacchi frontalmente in fondo gli fa anche gioco, lo presenta come l'avversario da battere dall'altro campo. E questo è un significato politico che si incrocia con la storia. Dopodiché oggi cosa è successo? 8 ore di commissione, da più o meno le 3 alle 20, 3 ore di relazione di Conte, in cui appunto polemizzato con la maggioranza, accusato di essere speculatori sulla pandemia, di essere disertori, di essere gente che specula, di non essere i veri patrioti, erano i servitori dello Stato, ha detto non certo chi ha strumentalizzato tutto questo, siete voi che scappate per esempio sulle chat di Del Mastro. 3 ore di relazione e poi 2 ore di domande e risposte. Ovviamente Fratelli d'Italia l'ha accusato su vari punti, dal piano pandemico al fatto di essere stato incoerente su quanto riguarda l'obbligo vaccinale. E poi c'è stato il tema del documento tirato fuori da Conte, no? Questa carta coperta che riguarda questa G6 Electronics, questa società di Dario Bianchi, questo imprenditore che ha dato a molti eventi di Fratelli d'Italia e che è uno degli accusatori di Conte nella commissione Covid. Ecco, Conte sostiene che ci sia un problema riguardo alla fornitura di mascherine da parte di questa società, che nel frattempo, come tutti ricordiamo, qui concludo, aveva ricevuto lo scorso ottobre un pagamento transattivo dallo Stato di 100 milioni. Ecco, lui adesso oggi in commissione ha diffidato, cito letteralmente, Meloni, il Ministro della Salute, dal pagare questi soldi, dice dobbiamo finire a fare luce su questo documento che abbiamo visto anche riportato, ovviamente al contrario, su molti giornali della destra.
0: Allora Luca, ti fermo un attimo perché poi magari diciamo, approfondiamo un po' questo tema del documento, però volevo prima un commento di Guido sulla diciamo, parte più politica, no? Perché Luca De Carolis ci ha detto che a parte diciamo, il contenuto, e poi diciamo, voglio un tuo commento anche sul contenuto della commissione, perché naturalmente tutti noi ricordiamo il Covid diciamo, come momento molto duro, però volevo prima un commento politico, perché effettivamente Giorgia Meloni riconosce, interloquendo con Giuseppe Conte, in questo modo anche molto duro, e in un certo senso dà un ruolo politico di
1: Sì,
0: opposizione a
1: voler essere
0: Giuseppe Conte
1: maliziosi in
0: o
1: qualche
0: no?
1: modo contribuisce alla spaccatura del campo largo,
0: Chi dei due?
1: nel senso che accredita Conte in questo modo può mettere in difficoltà la
0: Schlein.
1: Schlein e
0: Ma
1: volendo
0: secondo
1: essere
0: te chi teme
1: maliziosi.
0: di più Giorgia Meloni? Elly Schlein o Giuseppe Conte?
1: Ma in questo momento Conte si sta muovendo con una certa scaltrezza, ad esempio il fatto di aver impostato il dibattito sulle primarie legandolo al riarmo, a sostegno all'Ucraina, alla continuazione dell'appoggio a Kiev. Insomma, chiaramente questo vellica una certa opinione pubblica che sta crescendo da questo punto di vista, che è in sofferenza con il conflitto e con le conseguenze del conflitto, anche quelle diciamo più pratiche sull'economia e su altri aspetti. E da questo punto di vista Conte effettivamente ha fatto un'operazione che ha creato scompiglio nel Partito Democratico. Abbiamo visto come proprio ieri è stata presentata una risoluzione unitaria che in qualche modo, nell'ambito dell'eventuale scostamento di bilancio,
0: Sì,
1: escludeva il
0: sì.
1: fatto potesse servire per il riarmo, cosa che ha fatto sobbalzare, diciamo così, la parte riformista del PD.
0: Certo.
1: Costringendo quasi Schlein ad allinearsi alla posizione dei 5 Stelle. Quindi può darsi che sia gioco utile per la Meloni quella di incunearsi in queste difficoltà del campo largo, soprattutto in politica estera, ma non solo, perché in questo caso si tratta appunto di Covid, riconoscendo un ruolo a Conte e quindi mettendo in difficoltà la Schlein e il PD in vista delle primarie, sempre che si facciano.
0: Sei d'accordo che, e poi la stessa domanda è per te Luca, sei d'accordo che con le parole di Conte che questo è stato un plotone di esecuzione fatto, diciamo, per una battaglia politica contro
1: Ora,
0: lui?
1: una commissione d'inchiesta con un oggetto così importante, cioè una ricognizione di quello che è successo durante il Covid, come ricordavi giustamente tu, è stato un periodo molto duro per gli italiani. Se riesce a mettere in evidenza dei comportamenti sbagliati, chiaramente meritoria. Il punto è, temo, il rischio che si sta concretizzando, che diventi più che altro un agone politico. Di schermaglie politiche, di campagna elettorale un po' precoce, come aveva denunciato lo stesso Mattarella, invitando i partiti a non scannarsi, tra virgolette, con tanto tempo che manca ancora alle elezioni. Ecco, se la commissione diventa questo, cioè diventa sostanzialmente una occasione per scontrarsi, per litigare, per a rendere ancora più velenoso di quanto non sia il clima politico in Italia, ecco, secondo me non soltanto un'occasione sprecata, ma anche una situazione pericolosa.
0: Luca, stessa domanda per te. È un
2: La
0: plotone di
2: commissione su.
0: esecuzione in tema perché appunto è uno spostamento sul livello politico più che sul livello sostanziale.

0: campo sarebbe stato un altro tipo di impostazione, ma siccome le regioni più colpite dal virus erano amministrate dalla Lega, e la Lega è un alleato di Fratelli d'Italia, le regioni non sono ricomprese nel perimetro di indagine di questa commissione, e questo rende, come dire, la cosa poco seria di partenza. Ricordo, visto che ho seguito abbastanza i lavori della commissione, anche prima di oggi, che la Lega, non a caso, sta seguendo con molta, come dire, trascuratezza questa commissione. Anche Forza Italia, devo dire. Questa è una partita tra Fratelli d'Italia e Conte. Il resto del centrodestra non è affatto appassionato da questa commissione. Si vede, spesso non vanno neanche alle audizioni. È tutta una questione tra Fratelli d'Italia e Conte. Perché è un misurarsi tra di loro, come è stato oggi nell'ambito dell'audizione, che è stata esclusivamente un'occasione di scontro politico ed è un anticipo di campagna elettorale rispetto alle prossime politiche. Anche i messaggi finali, ripeto, la coda è in fondo dà il senso della giornata. Lui che esce e dice: la Meloni mi affronti, non usi questi mezzucci come la Commissione, lei che li controrisponde con una foto, diciamo, proprio con uno dei post suoi formali, e lui che controrisponde citando Del Mastro. Questa è campagna elettorale, non è l'approfondimento su ciò che è accaduto durante la pandemia, che richiederebbe tutto un altro tipo di approfondimento e tutto un altro tipo di contesto, anche serio, ammesso che sia possibile fare chiarezza con la dovuta, come dire, attenzione a botta ancora calda, che quello che è stata la pandemia è stato un evento senza precedenti. Insomma, anche forse servirebbe più tempo per come dire, per avere più distacco dai fatti, ma questo, diciamo, è una considerazione a latere.
1: Allora, è arrivato il messaggero. Guido con Covid, Conte da me, nessun illecito. L'ex premier attacca, lettera alla procura su mascherine JC sospette, alta tensione col centrodestra. Vengo da te, Guido, però volevo che Luca ci spiegasse bene questa questione della. Quindi rimango ancora un attimo da te. Questa questione di questo documento portato da Giuseppe Conte in commissione, che è stato un po', diciamo, per Giuseppe Conte un elemento molto importante, tanto importante da dire, appunto, visto che è un appalto sul quale è intervenuto dopo una serie di. Ma me lo spieghi meglio tu, perché non mi voglio intrigare in questioni, diciamo, tecniche complicate, Luca, e poi molto pericolose, diciamo, a livello di querela. Allora, prima facciamo parlare Conte, poi parliamo noi, così commentiamo. Conte, proprio su questo elemento qui, è la 318 per la regia.
2: La Presidenza del Consiglio deve chiarire, e così anche il Ministro della Sanità, come è stato possibile dare 100 milioni a un imprenditore privato che fatturava somme modestissime senza attendere il giudizio di appello e procedimento cautelare. 100 milioni dei nostri soldi è una vicenda che considero assolutamente singolare.
1: Insomma, Conte da attaccato diventa attaccante, Luca.
0: Allora sì, domani la vicenda è molto intricata anche dal punto di vista legale, tant'è vero che domani sul fatto se ne occupa un esperto che è Marco Lillo. La vicenda in 30 secondi. Si parla di una società, JC Electronics, il cui titolare Dario Bianchi ha fatto causa allo Stato perché non gli era stata riconosciuta in tempo di Covid una commessa da oltre 7 milioni di mascherine. Ha fatto causa e in primo grado ha vinto e gli è stato riconosciuto un risarcimento da 200 milioni. Si è fatta poi una transazione in cui lo Stato si è impegnato a pagarne 100 senza proseguire nel processo. Questa è la base. Cosa ha detto oggi Conte? È andato con un documento che lui sostiene di aver ricevuto in via anonima e sostiene di aver già depositato per aver portato in procura Roma, che attesterebbe che queste mascherine che sono state oggetto di questo processo, di questa transazione, secondo questo documento anonimo, non avevano una certificazione non regolare. Insomma, c'era un profilo di irregolarità. E adesso il discorso tecnicamente è molto complicato, quindi rimaniamo un po' più.
1: Però
0: Ma
1: il
0: lui ha detto
1: tema è
0: comunque.
1: il governo non si doveva fermare.
0: Non doveva
1: Non doveva
0: transare e
1: transare.
0: soprattutto adesso che ci sono 600 milioni, questi 100 milioni dice non pagate subito, aspettate prima di approfondire questa vicenda. Per correttezza di informazione, mi prendo altri 20 secondi, poi mi tolgo di mezzo
1: Certo.
0: Francesca, va detto che nel corso dell'audizione la Bonguerrieri, una deputata meloniana, le ha controreplicato che questo documento non era inedito, che c'è stata già una querela di falso da parte del titolare della ditta. E che insomma, secondo lei questo documento era stato già vagliato dalla magistratura e smentito, ma Conte ha rilanciato al di fuori della Commissione dicendo che il problema giuridicamente esiste ancora e che comunque il governo, prima di pagare, deve prendere in considerazione e approfondire questa vicenda. Questo è un po' il perimetro della storia, spiegato in sintesi.
1: Guido, anche questo argomento complicato, però insomma Conte diciamo, tenta di uscire da questa, questo racconto che lo vede.
3: Vabbè, fa parte della linea.

0: in base alla quale sostiene che dietro ci sia la Meloni proprio perché tiene in ballo un imprenditore vicino
1: perché questo imprenditore
0: alla Premier
1: Bianchi,
0: che ha partecipato a feste di Atreio e quindi insomma rientra in quella logica difensiva o d'attacco di cui abbiamo parlato. Io per la verità sarei molto interessato a capire, credo non soltanto io, se l'Italia in questo momento sarebbe pronta ad affrontare una nuova pandemia, cosa che non possiamo, che ovviamente non ci auguriamo, ma non possiamo escludere, se gli errori fatti in passato siano stati in qualche modo un'occasione per imparare la lezione, come la medicina territoriale in questo momento, se le regioni sono pronte o non sono pronte. Insomma, questi credo che siano dei temi che forse riguardano un po' più da vicino gli interessi dei cittadini e di cui francamente non si sta parlando tantissimo.
1: Il vero mistero di Giuseppi, il Foglio, mascherine dalla Cina a prezzi inferiori al mercato, le carte della Guardia di Finanza che scagionano Conte e Arcuri, un pezzo di Antonucci. A volte viene voglia di strozzarlo, ma il talento di Conte è un mistero da studiare, può trasformarlo in ciclope. Un pezzo, diciamo, scritto in punta di penna da Giuliano Ferrara. Il Conte Day, l'ex premier all'attacco sul Covid, colpi di teatro, documenti inediti, la distanza da Draghi, parla Bignano. Fratelli d'Italia, il capogruppo meloniano rilancia, Scalfaro è divisivo, Conte si sta mangiando il PD. Allora vi leggo un pezzettino giusto di Ferrara, visto che ha sempre, diciamo, la penna, diciamo, tagliente. Giuseppe Conte è un disastro, però ha chiuso l'Italia nel momento giusto, avanguardia in Europa e nel mondo, però ha portato i miliardi necessari a non mollare, a non decadere definitivamente, però ha ridotto il ridondante numero di seggi in Parlamento, però ha fatto il reddito di cittadinanza, però. Insomma, tutti questi però delineano appunto una persona che a Palazzo Chigi c'è già stata e che forse a Palazzo Chigi vuole tornare. Luca De Carolis, andiamo a aprire il pentolone, diciamo, campo largo.
2: Ma direi di sì. Io penso, Francesca, che il punto sia abbastanza semplice. Conte potrebbe anche non tornarci se ci fosse un terzo nome, se soprattutto Schlein e Schlein si facesse da parte, a fronte di un terzo nome che al momento io non vedo. E secondo me non vede Conte e non vede neanche Schlein, che è la più decisa a tornare a Chieggi. Quindi io penso, ma questa è una previsione che magari verrà smentita dai fatti, perché io non ci prendo quasi mai, alla fine finiremo alle primarie per inerzia, per mancanza di terzo nome, per mancanza di volontà, come dire, di spostarsi, di farsi da parte dei due contendenti. Forse più forte in Schlein paradossalmente che in Conte, ma questa è la mia valutazione. Di sicuro in questi giorni Conte si è mosso da leader della coalizione, che dalla domenica in cui ha lanciato, ha legato, veniva giustamente ricordato prima, le primarie alla questione del riarmo, una mossa feroce politicamente ma efficace, sia sul piano mediatico che politico, ha dettato l'agenda e la Schlein ha dovuto rincorrere. Anche sul SEF l'altro giorno a Montecitorio lui ha parlato, parlando, ripeto, da leader di coalizione. Schlein sul tema non ha neanche parlato in aula, ha delegato una deputata. Poi ha parlato sul caso del Mastro, sul quale ha parlato anche Conte. Sono, diciamo, giochi politici in controluce che la gran parte della gente non ha il tempo di notare, però sono segnali. E ripeto, la Meloni attaccandolo oggi, giustamente anche questo veniva detto, forse prova a dividere Schlein e Conte. Credo che siano già abbastanza divisi fra di loro e che francamente la Meloni con quel comunicato continua a pensare che gli abbia fatto sostanzialmente un favore.
1: Un favore.
2: Perché nel momento in cui la accredita come l'avversario per Conte, in questo momento, come dicono a Bolzano, è tutta acqua per l'orto, diciamo, è tutto fuori. Credo che la Meloni lo abbia accreditato stasera.
1: Ellie Schlein, intervista proprio sul Messaggero. Energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia. Prima il programma, poi le primarie. Quindi Guido, Schlein batte sempre sul suo tasto e quindi al contrario di Conte, che in un certo senso, come ci spiegava, ci raccontava Luca, con quella specie di fuga in avanti ha detto sostanzialmente scegliete il leader e quindi scegliete la linea, per esempio sull'Ucraina, che appunto sappiamo essere una linea diversa tra il PD e il Movimento 5 Stelle, Schlein ribadisce, prima facciamo il programma, blindiamo, diciamo così, le cose da fare, poi vedremo il leader.
0: Sì, diciamo che dal punto di vista così procedurale è corretto. Dal punto di vista del merito, bisogna vedere se questo programma riescono a definirlo in termini abbastanza puntuali e precisi come si richiederebbe, no? In vista di un'elezione, anziché in termini, diciamo, generici, con la possibilità in qualche modo di svicolare dagli impegni presi. Perché ad esempio sulla politica estera, francamente, vedo che si parte da posizioni per quanto almeno riguarda la questione della guerra in Ucraina, da posizioni veramente molto distanti e inconciliabili con una parte del campo largo, l'area riformista del PD che ricordavamo, ma anche i renziani piuttosto che la parte centrista di quell'area lì, insomma. E quindi fare il programma è sicuramente un obiettivo meritorio, doveroso. Bisogna vedere sostanzialmente che programma uscirà.
1: Sì, ma poi bisogna capire anche che cosa vuol dire fare il programma, cioè vuol dire fare un programma di una coalizione o fare un programma in cui alcuni partiti, seppur diciamo lontani, cioè si mettono d'accordo su alcuni punti molto precisi e quelli sono i punti, no? Cioè è sul modello centrodestra o che quindi è un accordo di coalizione molto stretto?
0: Ma in teoria
1: oppure...
0: per l'eterogeneità delle posizioni, l'unico programma che può uscire e reggere alla prova dei fatti, un programma diciamo in cui fissi dei punti generali
1: cioè l'economia, il salario minimo,
0: esatto,
1: alcune cose di questo genere,
0: sostanzialmente ad una seconda fase e poi invece la puntualizzazione e l'esecuzione di quel medesimo programma.
1: E questo programma ci si arriva, Luca, e soprattutto con questo programma davvero si può pensare di battere una destra che diciamo, anche se su alcuni punti è diciamo,
0: in disaccordo. Anche ha dei problemi sulla politica
1: assolutamente
0: estera.
1: Sì, sulla politica estera per esempio, decisamente, che però poi alla fine quando si tratta di trovarsi sul governo si chiude comunque, cioè, lì il problema diciamo sembra essere Vannacci a questo punto, però sulla coalizione interna, diciamo sulla coalizione di destra, sembra che ci sia. Quindi questo programma si troverà e soprattutto sarà troppo debole per poter competere nelle prossime elezioni?
2: Allora, secondo me, riguardo al programma, i due problemi. Uno è evidente, rumoroso, è l'elefante nella stanza dell'Ucraina. Trovare una soluzione sull'Ucraina, se continua la guerra, sarà complicato, perché tra uno che dice che non vanno date le armi all'Ucraina e il PD, insomma, la distanza è notevole, perché sul SAFE, nel PD, la situazione è piuttosto confusa. Ricordiamo che il SAFE è lo strumento europeo per dare... che permette di erogare prestiti per gli investimenti militari. Altro tema che ha spaccato anche il centrodestra.
1: Sono argomenti diversi, no? Anche quelli che sono stati trattati ieri alla Camera, insomma. Perdonami, ti ho interrotto.
2: Certo. No, figurati, nulla. Come veniva detto prima dal vice direttore Messaggero, questo tema divide anche il centrodestra. Sul SAFE ieri la Lega ha imposto al centrodestra di usare una formulazione assolutamente vaga. Quindi, perché diciamocelo chiaramente, il tema armi è impopolare in questo momento in Italia. Poi può piacere o non può piacere, però il sentimento è che la spesa in armi in questo momento non porta esattamente bene. Essendo nell'anno elettorale, i partiti stanno cercando di maneggiare con cura il tema, o anche con un po' di ipocrisia a seconda dei punti di vista, forse con entrambi i termini. Però si torna al punto del programma del centro-sinistra. C'è l'Ucraina, ma c'è anche un altro tema sul quale il centro-sinistra deve fare uno scatto in avanti se vuole giocarsela come... veramente per vincere, del tema della sicurezza. Il centro-sinistra deve trovare una propria chiave per rispondere a quello che è un bisogno, forse anche qui, forse un'emergenza in parte anche costruita e percepita, però è comunque un tema elettorale principale. Vannacci sta al 7% per quel tema lì. Vannacci sostanzialmente parla solo di quello. Ieri ha fatto la sua prima conferenza stampa alla Camera e ha parlato sostanzialmente di migranti e sicurezza, perché quello è il suo tema. Tema sul quale potrebbe far perdere il centrodestra, perché se rimane fuori dall'accordo col suo 7% e se viene fatta la nuova legge elettorale che dà il premio di maggioranza e che arriva al 42%, se Vannacci sta lì fuori col 7% e il centrodestra arriva al 42%, è un po' complicato. Ecco. Quindi Vannacci può effettivamente essere un ago della bilancia, ma su questi temi, a maggior ragione, il centrosinistra dovrebbe trovare, a mio avviso, una chiave per rispondere a questi bisogni, che sono i bisogni di paesi, soprattutto da Roma in su. Sappiamo che al nord il tema della sicurezza è probabilmente il primo tema in agenda.
1: Certo, e su quello bisogna cercare di trovare un'agenda.
2: Sembra ancora un po' balbettante.
1: Allora, parlavamo di centrodestra, allora a questo punto vi faccio vedere questa, l'intervista a Ignazio La Russa. Vannacci si è autoescluso, il centrosinistra non ha un'agenda in comune. Vannacci si è autoescluso, così presenta il Senato, il centrosinistra non ha un programma comune, pare il leader del fronte progressista, servirebbe la palla di vetro, dice La Russa. Allora, Vannacci, vogliamo un attimo esaminare un momento il tema Vannacci, Guido, perché diciamo, forse alla Meloni non conviene andare in alleanza con Vannacci alle elezioni, visto che sicuramente Forza Italia non sarebbe molto...
0: Beh, si crea un problema con Forza Italia
1: notevole, però magari un'alleanza successiva post-elettorale, perché no? Potrebbe essere
0: sì,
1: questa
0: bisogna,
1: la via?
0: Come veniva giustamente ricordato, bisogna vedere se la legge elettorale esce così come, come è stata definita, e quindi se poi diciamo, la, la defezione di Vannacci nel campo del centrodestra permette al centrosinistra di raggiungere sostanzialmente la soglia con, che fa scattare il premio. Quindi questa è una variabile ovviamente da tenere in considerazione. È chiaro che sul tema della sicurezza Vannacci in questo momento sta facendo la lepre, su questo non c'è dubbio, per cui si tratti del caso del gioielliere che è stato condannato per l'omicidio dei due ladri, si tratti della questione migranti, ogni tema di cronaca diventa uno spunto di campagna elettorale e anima il dibattito politico per giorni. Quando invece la cronaca è un po' pericoloso cavalcarla, bisognerebbe un attimo mantenere una distanza tra la contingenza dei fatti e i programmi politici. Cosa che non sta avvenendo proprio perché Vannacci ha introdotto un elemento che in qualche modo costringe effettivamente il centrodestra a, a rincorrerlo.
1: Mi volevo far vedere, se lo trovo, il secolo XIX, perché in questo, diciamo, in questo parlare del campo progressista delle prossime elezioni ci sarebbe questa ipotesi, diciamo, di una figura centrista, papa straniero, insomma, come abbiamo parlato per quanto riguarda il centro, il campo progressista. Il secolo XIX fa questo titolo: Salis Piantedosi, piano integrato per la sicurezza nel centro storico, vertice tra la sindaca di Genova e il ministro, presidi fissi nelle zone a rischio più luci, e più luce. Beh, Silvia Salis, diciamo, è un nome che si spende in queste ore come una possibile candidata di questo campo progressista, diciamo, non so se candidata leader, premier, però sicuramente è una figura che potrebbe mettere d'accordo alcune anime, ammesso che i 5 Stelle possano convergere su di lei e ammesso soprattutto che il PD decida, diciamo, di mollare. Però insomma è un personaggio interessante e si sta muovendo molto molto bene, Luca.
2: Assolutamente sì, prima si parlava della mancanza del terzo nome, l'unica ipotesi vagamente all'orizzonte che abbia qualche fondamento secondo me è la sua. Premesse due cose: che la Salis ha sempre detto non di volersi, di non escludere la sua candidatura a Palazzo Chigi, dove è sempre stato vaga, ma di non volersi candidare alle primarie della serie, se lo devo farlo fare lo faccio al tavolo dei partiti, non voglio contarmi. A ottobre uscirà un suo libro, in Italia di solito quando un politico fa uscire il libro perché ha un appuntamento elettorale vicino.
1: Esatto.
2: È chiaramente una donna, giovane, spendibile, a destra la temono, questo va detto, a destra ritengono la Salis una potenziale avversaria pericolosa, anche perché è nuova e quindi la novità in politica spesso paga. È chiaro che ha poca esperienza, credo sia sindaca di Genova da poco meno di un anno, quindi non è esattamente una veterana della politica. Stiamo parlando della partita più grossa che c'è, quella di Palazzo Chigi. I 5 Stelle non l'accetterebbero come candidata neanche se costretti a viva forza. Non credo che Schlein abbia voglia di farsi da parte, però è lei lì. Può contare su un fatto che è assolutamente indubitabile, che una parte notevole del PD non vuole le primarie e che le ritiene un rischio in entrambi i sensi. Se vince Conte, temono l'opa di Conte che il movimento cresca come voti a dispetto del PD. Se vince Schlein temono che non sia in grado di vincere contro la Meloni per Palazzo Chigi e quindi vorrebbero un'altra soluzione al tavolo dei partiti. Salis è lì che guarda come va il gioco, come si dice in questi casi.
1: Guido, Silvia Salis, che ne pensi?
0: Ma per adesso mi sembra una grande operazione di marketing politico. E anch'io non credo che Schlein intenda farsi da parte né che Conte accetterebbe la Salis come candidata per quell'area, quindi diciamo si sta facendo molta accademia e la si sta facendo in prospettiva di una implosione sostanzialmente del campo largo, cioè di una situazione che poi diventa ingovernabile, per cui arrivi appunto questa terza figura che in qualche modo crei un collante. Una,
1: per questo fantomatico centro che potrebbe andare da qualsiasi
0: centro,
1: parte.
0: Insomma, che però cioè per adesso mi sembra appunto, diciamo, non così centrale nei giochi che si stanno facendo nel campo largo, per quanto i tentativi siano importanti. Sappiamo benissimo che per le elezioni poi la resa dei conti il centro ha un suo peso ed è chiaro che bisognerà farci i conti, insomma. Non mi sembra che in questo momento si sfugga dallo schema delle primarie tra Conte e Schlein. E in ogni caso, secondo me, è chiaro che quando tutti proponi di governare un paese, speriamo che il libro risponda alle domande che ovviamente ci facciamo su una figura interessante sicuramente, ma ancora accompagnata da molti aspetti cosiddetti incogniti, appunto. A un certo punto tu devi spiegare cosa intendi fare per l'economia, per la sicurezza, per la politica estera, insomma devi uscire allo scoperto, cosa che la Salis fino adesso
1: non ha fatto, anche perché giustamente, come diceva Luca De Carlos, che ce lo ricordava, ha detto in maniera chiara che le primarie non ci vuole.
0: Esatto.
1: Però non ha detto che non vuole essere una figura, diciamo, di riferimento, però
0: no,
1: le primarie no.
0: Altro. È giusto che abbia questa ambizione, insomma, poi sui tempi si può discutere.
1: Allora, vi faccio vedere, perché oggi su praticamente tutti i quotidiani c'è naturalmente il ricordo della figura di Francesco Guccini, partiamo da qui, Guccini l'uomo che cantava per un mondo più giusto, è il secolo XIX, vi faccio vedere anche il Domani, il secolo di Guccini, il cantautore si è spento nella sua pavana, sull'Appennino, ci lascia un grande narratore ironico, pungente, un intellettuale che diffidava degli intellettuali e che ha unito più generazioni. Tra l'altro, insomma, lui viene ricordato, questa sera è stato ricordato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, anche dalla Presidente del Consiglio, il Giornale, Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra. E vi faccio vedere anche qualche altra prima pagina, dov'era Avvenire, eccolo qua, addio a Guccini, cantautore poeta della nostra inquietudine. Stasera la Presidente del Consiglio ha fatto, aspettate, volevo far vedere anche la Repubblica, eccola qua, perché fa una grande foto di Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose, su di lui oltre a Michele Serra ci sono vari pezzi, insomma, Luigi Manconi, Viola Ardone e non solo. Ecco, stasera appunto il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica ha mandato il suo ricordo, anche la Presidente del Consiglio, un ricordo molto bello da un lato, perché ha detto, ricordo le sue canzoni, hanno fatto parte della mia formazione, però diciamo sul finale ha fatto una punteggiatura un po' particolare, perché ha detto continua a cantare le sue canzoni nonostante a lui non farebbe piacere, nonostante lui abbia usato nei miei confronti parole diciamo livorose.
0: Sì, secondo me è stata diciamo una presa di posizione corretta, nel senso che non si può negare che ovviamente Guccini nei confronti della Meloni e di questo centrodestra abbia usato delle parole molto dure, però è chiaro che rappresenta dal punto di vista non soltanto della tradizione cantautoriale italiana, ma anche della cultura in senso ampio, della letteratura, dell'uso della lingua, insomma, della capacità di abbinare l'osteria con Dante, rappresenta una figura di assoluto valore, che quindi appartenga alla tradizione condivisa di questo paese, non soltanto ad una parte di questo paese. E quindi è giusto sostanzialmente che, pur non negando chiaramente le distanze, per così dire, politiche o ideologiche tra Guccini e la destra, che ci sono, però questo riconoscimento è il riconoscimento alla figura dell'artista, che è una figura di assoluto rilievo.
1: Luca, l'hai letto questo post della Presidente del Consiglio? Che impressione ti ha fatto? Intanto vi faccio vedere il manifesto, illuminava l'aria, ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5-10 anni di storia del paese, popolare colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogmi. Francesco Guccini è morto, questo è il...
2: Io penso che Francesco Guccini fosse un poeta, uno degli ultimi. Io personalmente non sono uno che ascoltava le sue canzoni, lo dico senza retorica, perché in questi momenti, adesso quando muore un grande personaggio, sono tutti grandi cultori della discografia o della cinematografia dell'artista di turno. Io non ero tra questi, io non ascoltavo le sue canzoni, ma mi piaceva molto l'aspetto proprio letterario, che veniva citato prima, anche culturale, di questo cultore di quelle radici, no, dell'Appennino, dell'entroterra che lui cantava, il suo modo di scrivere, proprio scrivere più che cantare, mi piaceva molto questo. Ed era un poeta, e anche le prime pagine dei giornali di destra testimoniano un rispetto per quello che era un avversario culturalmente, ma che era un avversario leale, che non aveva, che lo era per, non per comodità, ma per indole, per natura, per sua cultura personale. E quindi era, come dire, essendo un poeta, era un po' di tutti, anche di quelli che alla fine non lo riconoscevano come proprio. La Meloni forse ha voluto dire anche questo, no? Anche io lo cantavo, perché poi comunque Guccini, in un certo tipo di cultura di destra sociale, era un artista apprezzato, in tutto quel mondo della destra sociale da cui proviene la Meloni, comunque Guccini è un artista rispettato, anche qua a Roma, nelle sezioni se ne parlava comunque con rispetto, perché era un avversario, era un russo, tra molte virgolette, neanche troppe virgolette, ma aveva una sua integrità, una sua coerenza, vogliamo dire, artistica e personale.
1: Allora, vi faccio vedere un attimo i quotidiani del gruppo QN Quotidiano Nazionale perché andiamo un attimo su un'altra vicenda, su questa diciamo, che sta facendo molto discutere, la vicenda di Cran Montana, lo ricorderete, eccolo qua, rogo di Cran Montana, il governo non è parte lesa, la Svizzera respinge la Costituzione di parte civile del nostro paese, la Farnesina fa ricorso. Che cosa è successo? Che appunto l'Italia ha nominato come il governo italiano, insomma, come un legale per poter essere ammessa come parte civile alla vicenda, nel tribunale insomma, nel quale si dibatte la vicenda di Cran Montana, è successo che i giudici svizzeri di fatto hanno detto non ci sono gli elementi per la costituzione di parte civile, nonostante il numero di persone morte italiane, nonostante il governo italiano abbia detto di aver diciamo, contribuito insomma, anche alle cure delle persone ferite. Che impressione ti ha fatto? Perché insomma, a suo tempo, quando ci fu questa presa di posizione politica anche della Presidente del Consiglio, fu molto discussa questa sua, diciamo, che da alcuni venne giudicata una sorta di ingerenza sui fatti, diciamo, giudiziari di un altro paese sovrano, diciamo così. Guido.
0: Beh, diciamo che la Svizzera dal punto di vista dell'inchiesta, dal punto di vista giudiziario su questa vicenda non ha mai dato grande prova di sé, insomma, ha alimentato dei dubbi e dei sospetti che sono parsi subito giustificati anche per una serie di conflitti di interessi che sembravano abbastanza palesi. Per quanto riguarda il fatto in sé, ovviamente è giusto discutere in punta di diritto. Dove ricordato che ad esempio i legali degli italiani, del governo italiano che faranno ricorso sostengono che c'è una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che invece giustificherebbe il fatto che l'Italia venisse accolta come parte civile, insomma. E quindi sicuramente non è una vicenda che si esaurisce qua, lascia questa coda di amarezza, almeno dal punto di vista così della narrazione di come questa vicenda è una vicenda assolutamente drammatica, una grande tragedia con cui si è aperto l'anno, è sempre stata accompagnata, insomma, da una sensazione di approssimazione e di scarsa sensibilità nei confronti delle vittime.
1: Luca, sei d'accordo? Questo è il titolo del giornale, Vergogna Svizzera. La Procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia. Morirono 6 nostri ragazzi e 14 rimasero feriti.
2: Ci sono totalmente d'accordo, nel senso la Svizzera si è posta male dall'inizio in questa vicenda, con una postura burocratica, fredda, quasi infastidita. Ha dato l'impressione, vista esternamente, io poi non ho seguito personalmente la vicenda dal punto di vista lavorativo, non l'ho molto approfondita, ho letto insomma sui giornali, ma
1: Certo.
2: per quello che ho letto, che ho sentito, l'impressione è sempre stata che se loro si sono opposti, gli svizzeri, con una maniera molto, molto positiva, di fronte a una tragedia che chiaramente ha toccato profondamente il nostro paese, per le modalità, per le persone toccate, molti erano ragazzi, ma insomma, sì. Quindi sicuramente la Svizzera continua a dare segnali negativi, poi chiaramente ci sono gli aspetti giudiziari che hanno anche dove c'è anche il formalismo giuridico, però se voglio metterla tra virgolette, l'aspetto politicamente, ecco, la Svizzera non si è posta assolutamente in un termine di... ed è abbastanza incredibile anche perché è un paese che ha rapporti con noi necessari, di strettissimi, forse uno dei due per paesi europei che ha rapporti con l'Italia, cioè, ci sono italiani che fanno ogni giorno una scuola, cioè, è incredibile che un paese come la Svizzera, come dire, che in parte è stata costruita proprio dagli italiani, cioè sono tantissimi italiani, si sia posto in questa maniera. È abbastanza, come dire, sorprendente.
1: Vi faccio vedere allora l'apertura del tuo giornale, Luca, perché diciamo in chiusura torniamo un po' sulla vicenda del Mastro, ma non soltanto. Chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri, la lettera dei PM, la Procura di Milano alle Camere, gli SMS vanno autorizzati per verificare le parole del dirigente Sala, si indaga su un sistema, caso MPS, la D dell'MF parlava con i politici, incluso Crosetto, insomma il tema dell'utilizzo di conversazioni, di esponenti politici e appunto per i quali c'è necessario avere un'autorizzazione torna in primo piano. Il caso del Mastro è stato un caso insomma molto sollevato anche dalle opposizioni, sulle quali si è cavalcato per chiedere alla Presidente del Consiglio una massima trasparenza. Che vicenda è quella di Del Mastro? Abbiamo 3 minuti. Guido.
0: Ma è chiaramente una vicenda, anche qui, vuol dire, si è partiti da una questione tecnica, tecnico-giuridica, poi è diventata una questione sostanzialmente politica. Chiaramente saremmo tutti curiosi di capire cosa c'è in queste chat. Che...
1: Anche perché insomma si parla di un'inchiesta, insomma, che è un'inchiesta abbastanza pesante ai danni dell'ex sottosegretario.
0: Del Mastro, ricordiamolo, non è indagato.
1: Non è indagato, assolutamente, lo ricordiamo.
0: Si è dimesso da sottosegretario e quindi insomma... dal punto di vista politico ha pagato quello che doveva pagare, e dal punto di vista tecnico-processuale è chiaro che si tratta di una posizione coerente con lo schema che il centrodestra aveva seguito sia nella giunta per le autorizzazioni sia poi in quello che sarebbe stato, che poi sia stato confermato il voto dell'Aula sostanzialmente, quindi fare fronte comune nei confronti del proprio esponente.
1: Luca, ricordiamo sempre appunto che il sottosegretario Del Mastro non è indagato, ma la vicenda ha dei confini, la vicenda che riguarda Caroccia ha dei confini insomma abbastanza inquietanti, ecco.
2: Sì, c'è un tema che riguarda questo governo, è un filo rosso di questo governo. Ogni volta che si tratta, che i magistrati provano a guardare dentro ciò che fa il governo su questioni spinose, il governo fa muro. È stato per il caso Amlasri, il torturatore rimandato in Libia. È stato per il caso Del Mastro, adesso sarà per il caso che noi mettiamo in prima pagina, quello della presunta scalata MPS, dove ci sono conversazioni di ministri. È prevedibile che la giunta farà assolutamente muro, come ha fatto per Del Mastro, la giunta per le autorizzazioni, perché la maggioranza non vuole che la magistratura metta il becco nello chat nel nome della privacy delle conversazioni. Vogliono, come dire, che nessuno sappia cosa si dicevano. Poi il centrodestra non vuole trasparenza su ciò che fa e poi fa una commissione accusando di mancare trasparenza un ex presidente del Consiglio. In questo gioco qualcosa non torna. Se chiedi trasparenza agli altri, massima, la devi dare prima in casa tua. Il conto non ti tornerà mai. Non so se tutto questo quanto colpirà l'opinione pubblica, però questo è un dato abbastanza stridente in questa storia.
1: Diciamo in aula, tra l'altro, anche nel caso di Del Mastro, Bignami accusò le opposizioni di voler attaccare Meloni, no? Di usare Del Mastro per attaccare Meloni.
2: Cioè, esattamente.
1: Ahimè, diciamo, queste vicende che sono anche vicende delle quali diciamo, tutti noi vorremmo sapere forse i contorni più definiti e più precisi, insomma, diventano delle vicende diciamo, di dibattito e di campagna elettorale. Guido, ormai siamo già in campagna, cioè, lo siamo sempre stati, non ricordo una volta che ci siamo visti qua alla rassegna stampa in cui abbiamo parlato di tematiche anche molto importanti.
0: Con largo anticipo, la campagna elettorale.
1: Permanente.
0: Sì, anche se ci sono dei problemi concreti con cui invece bisogna fare i conti, cominciare ad esempio del caro carburanti legato alla crisi di Hormuz.
1: E su questo diciamo anche oggi si trovano diversi titoli che ricordano la crisi di Hormuz, lo troviamo sul Sole 24 Ore, anche perché insomma lì pare che ci sarà, che ci sia questo famoso accordo Iran-Oman, però poi anche lì non si capisce bene, gli Stati Uniti soprattutto non hanno diciamo così ancora detta la loro parola, Hormuz senza soluzione, prezzi ancora instabili, Davide Tabarelli sul Sole 24 Ore. Esattamente quello che stavamo dicendo. Sul Domani c'è un pezzo che parla di un Trump furioso e del gran caos alla Casa Bianca, perché insomma la guerra in Iran non è stata veloce come permetteva il segretario, in questo caso stiamo parlando di Hegseth, che prima che la danza militare del Golfo cominciasse era uno dei maggiori fautori degli attacchi che immaginava Lampo. La frustrazione di Trump è esplosa, scrive il Washington Post, così riporta il quotidiano. Il Domani. Purtroppo di tutto questo ne parleremo la prossima volta, perché stasera è finito il nostro tempo. Quindi grazie a Guido Boffo per essere stato con me. Grazie Luca della Carolis.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: E noi vediamo il meteo.
3: Bentornati all'interno dello spazio meteo. Durante le ore centrali della giornata la nuvolosità aumenterà sulla pianura padana, con la possibilità di piogge temporali che giungeranno anche sulle aree più interne del nord. Al centro una giornata in prevalenza soleggiata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone interesserà i rilievi appenninici tra Marche, Lazio e Abruzzo. Anche al sud una giornata con tanto sole al mattino, poi qualche temporale pomeridiano nelle aree più interne in prossimità dei rilievi. Una giornata con tanto sole sulle due isole maggiori, qualche acquazzone nel pomeriggio e in serata nelle aree più interne della Sicilia, una ventilazione che resta sempre nord-occidentale. Temperature che venerdì scenderanno al nord nei valori massimi, mentre al centro e al sud resteranno ancora elevate.
1: E ben ritrovati alla nostra edicola. Scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Oggi sicuramente in quasi tutte le prime pagine campeggia la foto e il ricordo di Francesco Guccini, il cantautore modenese che ci ha lasciati, e anche il suo ricordo rispetto a quello che ha lasciato non soltanto come canzoni ma anche come scritti, poesia e libri. Però c'è anche naturalmente la politica italiana, politica che di fatto, almeno per i lavori parlamentari, va in vacanza, ma oggi c'è stata una giornata molto intensa con l'audizione di Giuseppe Conte nella commissione Covid, e vedremo che su questo ci sono letture molto molto diverse su come è andata. Ma iniziamo, andiamo a vedere La Repubblica. La Repubblica apre proprio con una foto molto grande di Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, così viene scritto. Ha scritto: è il suono delle parole che abbiamo imparato, è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Una sua foto sorridente, e su di lui Michele Serra scrive: il gigante era stanco, gli ultimi anni gli erano pesati molto, i suoi anni pieni di acciacchi e gli anni del mondo, un mondo che lui non capiva più, lo scrutava da lontano, rintanato nella sua casa a Pavana, al confine tra Emilia e Toscana. E su di lui scrivono diciamo Gino Castaldo, Gialardone, Maurizio Crosetti, Luigi Manconi, Emilio Marrese, che ricordano appunto il grande cantautore. Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte, il pezzo di Giuliano Foschini su questo documento prodotto da Giuseppe Conte in questa audizione di cui parlavamo, lo ritroveremo. La meglio gioventù con Spin Time, un pezzo di Elena Stancanelli, anche il caso Spin Time lo troviamo su molti quotidiani. Vediamo il Giorno. Il Giorno e gli altri quotidiani del gruppo QN, come La Nazione, foto di Guccini: se avesse previsto tutto questo, l'Italia commossa per Guccini. La chitarra, le osterie di Bologna, i romanzi, un'icona senza età. Covid, Conte in commissione attacca Meloni, mi affronti. E poi il ricordo della visita del Papa ad Assisi, il messaggio ai giovani: i fondamentalismi sono muri da abbattere. Anche qui si parla dell'accordo Iran-Oman, Stretto di Hormuz, il caso pedaggi frena la riapertura. Andiamo su Avvenire. Avvenire che apre proprio su questo incontro di Papa Leone XIV, civiltà dell'amore, il Papa ai giovani ad Assisi: abbattete i muri, andiamo a costruire dove ingiustizia e prepotenza negano la dignità di troppi, il mondo cerca in voi nuovi santi. Queste le parole del pontefice. Anche qua centropagina c'è la Dia Guccini, cantautore e poeta della nostra inquietudine, questo è il titolo scelto dal quotidiano. Covid, Conte contrattacca in commissione e in procura. Andiamo ancora avanti, vediamo il Messaggero. Messaggero che apre anche questo con l'addio di Cyrano, una delle canzoni diciamo più famose diciamo tra quelle dell'ultima produzione di Francesco Guccini. E poi Covid, Conte, da me nessun illecito. Due interviste interessanti da segnalare: quella di Elly Schlein, prima il programma poi le primarie, energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia, un'intervista che troviamo anche sul Mattino, in cui appunto Schlein cerca di dettare la linea per questo campo progressista. Insomma, sappiamo che in questi giorni c'è un dibattito molto acceso su appunto le primarie e il campo progressista. Fa da spalla un'altra intervista, quella del presidente del Senato La Russa: il centrosinistra non ha un'agenda in comune, invece dice, intervistato da Ileana Sciarra, il presidente appunto La Russa. Cramontana, altro tema che troviamo su molti quotidiani: ennesimo affronto della Svizzera, Roma non può costituirsi parte civile, dice. Andiamo a vedere Il Sole 24 Ore che decide, decide di aprire così la borsa oltre il muro dei 50.000 punti. BCE allarme inflazione, shock da caldo. Piazza Affari segna un nuovo record in scia con i listini europei. Crisi energetica ed estate torrida. La banca centrale stima futuri rincari. Naturalmente c'è sempre il tema Hormuz. Eccolo qua, Hormuz senza soluzione, prezzi ancora instabili. Andiamo avanti, andiamo sul Fatto Quotidiano che apre su un nuovo caso, diciamo, che riguarda alcune, potrebbe riguardare alcune conversazioni ministeriali, così dice il quotidiano. Chat, nuovo terremoto, possibili reati dei ministri, stiamo parlando del caso MPS, la D del MEF parlava con i politici, incluso Crosetto, la procura di Milano alle camere, gli sms vanno autorizzati per verificare le parole del dirigente Sala, si indaga su un sistema, taglio alto, si ricorda la commissione che oggi ha audito Conte contro Mister 100 milioni e le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia. L'ex premier risponde per oltre 5 ore. Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere il Domani. Domani che apre su questo tema, mascherine, Conte al contrattato, le accuse alla SPA pagata da Chigi. Il leader 5 Stelle davanti al plotone di esecuzione. Ho presentato un esposto in procura sui dispositivi fallati dall'azienda risarcita con 100 milioni. Se l'ex premier non cambia può scordarsi di governare. Questo scrive all'indirizzo di Giuseppe Conte, Piero Ignazzi. Vi faccio vedere anche il Giornale perché apre sul Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra, dice il quotidiano, ma il Giornale dice vergogna Svizzera, si apre su Cramontana. La procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile. Ultimo titolo che vi faccio vedere, quello di Libero, che in questi giorni insomma aveva parlato e diciamo attaccato molto Conte. La patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze. Poi si autoelogia la figuraccia di un ex premier disabilitato. È l'editoriale di Alessandro Sallusti. Ho tempo per farvi vedere anche un ultimo quotidiano, allora vado sul Foglio. Il Foglio che ha tanti titoli, tanti articoli come sua caratteristica, il vero mistero di Giuseppi, segnaliamo l'articolo di Giuliano Ferrara, a volte viene voglia di strozzarlo, ma il talento di Conte è un mistero da studiare e può trasformarlo in ciclope. E questo è tutto per la nostra rassegna stampa di questa sera. Torniamo in chiusura a dare una lettura su quello che sta avvenendo sullo stretto di Hormuz. Lo abbiamo detto di questo possibile tentativo di pace tra Iran e Oman. Allora vediamo questo approfondimento.

0: Ipotizzare cosa potrà accadere nel breve termine. Certamente il rapporto tra Iran e Oman è un po' un'eccezione nella geopolitica del Golfo, cioè anche nei momenti di maggiore tensione tra Teheran e le monarchie arabe, l'Oman ha mantenuto aperti i rapporti diplomatici con l'Iran. Questo deriva da diversi fattori. Direi tre fattori. Il primo è geografico, perché i due paesi condividono lo stretto di Hormuz e quindi un interesse comune a evitare che diventi teatro di un conflitto permanente. Il secondo direi è un po' più storico, no? Già durante il regno del sultano Qaboos, Oman e Iran costruirono un rapporto di fiducia che è sopravvissuto ai cambiamenti regionali. Basti ricordare il sostegno iraniano al sultanato durante la guerra del Dhofar negli anni 70, un episodio che ha lasciato una memoria politica importante nei rapporti bilaterali. E poi c'è un elemento diplomatico che in relazione alla sua domanda forse è quello che ci interessa di più, cioè l'Oman non ha mai cercato di isolare l'Iran, ha sempre sostenuto che la sicurezza del Golfo dovesse essere costruita includendo anche Teheran, e questa continuità ha reso l'Oman sicuramente un interlocutore credibile quando altri canali si interrompono. Quindi direi le condizioni sono abbastanza promettenti. Certo, bisogna tenere in considerazione che Muscat ha eccellenti relazioni con gli Stati Uniti, con il Regno Unito, con gli altri paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, ma allo stesso tempo, non avendo interrotto il dialogo con l'Iran, ha fatto una scelta strategica, cioè dal punto di vista dell'Oman, interrompere il dialogo con l'Iran significherebbe perdere la possibilità di influenzare positivamente le dinamiche regionali, e quindi il mantenimento di una politica di equilibrio piuttosto che di allineamento. E anche la scelta, diciamo, di focalizzarsi su dei negoziati specifici, tecnici, ancor più che diciamo, legati a considerazioni più ampie dal punto di vista politico, sicuramente rende la situazione molto promettente.
1: Chi è che in questo momento tra gli attori protagonisti di questo conflitto ha il pallino in mano, diciamo così, chi può determinare maggiormente le sorti di queste tensioni tra Israele, ovviamente, Iran, Stati Uniti, magari i paesi del Golfo?
0: Ma domanda abbastanza complessa, è evidente che la condizione dell'Oman sicuramente è particolarmente interessante, cioè come dire, lo stretto di Hormuz è uno dei principali choke point marittimi del mondo, ma è anche uno spazio condiviso tra Iran e Oman e tra tutto ciò che accade anche nel suo intorno. Cioè, da una parte abbiamo sicuramente una condizione di tensione tra Iran e Stati Uniti, dall'altra abbiamo una guerra regionale che coinvolge Israele, Palestina e gli altri attori coinvolti. Poi c'è la questione della sicurezza della navigazione commerciale e il tema dell'approvvigionamento energetico globale. Quindi ogni tensione nello stretto produce effetti che vanno ben oltre la regione, influenza ai mercati energetici, il costo dei trasporti marittimi, influenza i premi assicurativi delle navi, le strategie delle grandi compagnie di navigazione e naturalmente le scelte di politica estera delle principali potenze. Tutto questo converge nello stretto di Hormuz e di conseguenza quello che fino a pochi anni fa veniva percepito soprattutto come un'infrastruttura marittima, lo stesso stretto, oggi è diventato uno spazio geopolitico nel quale si misurano gli equilibri regionali e internazionali. Questo sicuramente fa dell'Oman un attore fondamentale. Certo, bisogna evitare due errori un po' contrapposti, cioè il primo è quello un po' di sopravvalutare il ruolo dell'Oman immaginando che possa risolvere da solo una crisi così complessa. Dall'altro è sottovalutarlo, cioè certamente l'Oman non ha il potere di imporre un accordo né di costringere gli attori regionali a modificare le proprie strategie. Tuttavia è evidente che può svolgere una funzione fondamentale, cioè quella di mantenere aperto il dialogo. Nelle relazioni internazionali questa funzione spesso è decisiva. Molti negoziati importanti non iniziano effettivamente davanti alle telecamere, ma proprio attraverso contatti riservati, attraverso incontri formali, mediazioni silenziose. E l'Oman ha costruito proprio su questo la propria reputazione internazionale. Quindi, non a caso, quando le relazioni tra Iran e Stati Uniti si interrompono, molto spesso, il primo luogo in cui riprendono a parlarsi è proprio Muscat.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'Italia piange Francesco Guccini, poeta, musicista, intellettuale, funerali sabato in forma privata, secondo la sua volontà a settembre la commemorazione pubblica. Guccini ha firmato una produzione vastissima, colonna sonora di molte generazioni. Mattarella, le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, giustizia ed eguaglianza. Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni, e lei la regista, la Presidente del Consiglio, sapere è un diritto degli italiani, ma l'ex Premier la butta in politica. L'infettivologo Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano, ora rischia un'indagine penale. L'ondata di calore non dà tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia. Oggi 26 città da bollino rosso sono in arrivo temporale a nord. Cinquina da leggenda gli europei di nuoto di Parigi. Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro. L'azzurra vince con Pizzini anche il sincro da 3 metri. È morto nella sua casa a Pavana all'età di 86 anni, come sapete, Francesco Guccini, grande cantautore, poeta, scrittore, ha segnato un'epoca con le sue canzoni. Sabato i funerali in forma privata, secondo la sua volontà. L'inviato a Pavana, Andrea Marotta.
1: 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
2: Lino, l'amico d'infanzia, e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria, dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
3: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
4: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
2: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Guccini dentro. Il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle Logge affrescato da Paolo Maiani.
5: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento. Ci teneva e gli ha fatto molto piacere. Fu una giornata molto bella.
2: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra l'umme scuro, scritto in dialetto pavanese. Qui il cantastorie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano. Una canzone per ogni stagione della vita, per sui fans, e ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
6: Vabbè, la locomotiva poi è un classico che ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
0: E con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia e di uguaglianza. È il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a ricordare così il cantautore scomparso oggi. Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha voluto ricordare, ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani. La Premier spiega di aver amato profondamente la sua musica e le sue canzoni e di volerle continuare a cantare, nonostante probabilmente, ha detto, non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Non mi appartiene, non mi apparterrà mai l'ideologia, dice Meloni, sono una persona libera. Non è un processo a una persona, ma un dovere verso la nazione. Così la Premier Meloni dopo le parole di Giuseppe Conte fuori dalla Commissione Covid. Nelle scorse ore la Premier ha fatto il punto con gli alleati in vista di settembre. Gabriele Martelloni.
7: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la Premier, che respinge il mittente l'accusa di aver orchestrato un plotone d'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di delegittimare il lavoro della commissione parlamentare e invita a fare piena luce sulla gestione dell'emergenza, così come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il Paese, conclude Meloni, che mentre tiene alti i toni del confronto con le opposizioni, resta impegnata nelle ultime ore prima della pausa estiva a serrare i ranghi di una maggioranza la cui tenuta è ancora sotto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito vorrà piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa, è dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
0: E si sono chiusi i lavori parlamentari prima della pausa estiva. Il dibattito politico si è concentrato soprattutto sull'audizione, come abbiamo detto, in commissione Covid dell'ex premier Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, che accusa c'è la regia di Meloni dietro alla mia audizione. Fratelli d'Italia ribatte, non si tiri in ballo la premier. Alberto Puoti.
8: Dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci politicamente.
9: Un'audizione fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex premier. Sono il vostro nemico pubblico ma mai un disertore, chiarisce, e si presenta con un colpo di scena. Ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Poi ricorda, la premier Meloni all'epoca all'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia a Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e chiede perché l'allora ministro della Salute, Speranza, non l'abbia attivato.
10: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
0: Speculare l'audizione di Anthony Fauci al congresso americano, l'infettivologo che ha combattuto il Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al congresso da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento previsto dalla Costituzione americana per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia. La mozione passata con 8 voti a favore e 7 contrari e ora rischia un'indagine penale. Lo scudo penale che gli era stato fornito dall'ex presidente Joe Biden prima della fine del suo mandato non sarebbe applicabile a queste nuove accuse. Il presidente americano Trump, stretto tra l'accordo tra Iran e Oman e le riserve missilistiche che dice non sono in esaurimento, torna ad attaccare proprio Anthony Fauci. Andrebbe incriminato, ha detto, il Congresso ha incriminato Peter Navarro, Steve Bannon, persone davvero per bene, ha detto Trump, che io avrei graziato in 2 secondi. E queste parole le ha pronunciate dallo studio ovale da New York l'inviato Nico Piro.
11: La carica contro lo ius soli, il criterio costituzionale per cui chi nasce in America è automaticamente cittadino americano. Trump ha firmato 2 ordini esecutivi nello studio ovale, uno contro il cosiddetto turismo delle nascite, cioè chi viene negli Stati Uniti solo per partorire, e un altro che invece riguarda la categoria dei diplomatici. Ricordiamo che Trump ad inizio mandato aveva già provato a modificare questo criterio costituzionale con un ordine esecutivo poi bocciato dalla Corte Suprema. Trump è tornato a parlare anche della notizia di questi giorni, cioè più indiscrezioni giornalistiche hanno sottolineato come ci sia una forte crisi negli arsenali americani con carenza di missili intercettori, cioè di contraerea, e missili a medio raggio, in buona parte usati durante la guerra in Iran. Trump ha smentito questa carenza, ha detto una parte l'abbiamo dati all'Ucraina, ha contestato l'amministrazione Biden, ma soprattutto i giornalisti e chi passa ai giornalisti le soffiate, ha anche smentito, e qui di nuovo attacchi alla stampa, la notizia di un suo scontro durissimo col ministro alla guerra Exit proprio per l'esaurimento degli arsenali. A voi studio.
0: A Allora, torniamo anche a questo possibile, ormai bisogna definirlo così, accordo tra Oman e Iran su Hormuz. Resterebbero escluse dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Da Istanbul ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
12: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la sicurezza nazionale e della Guida Suprema. E in un'intervista per la televisione di Stato, il presidente Pezeschian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i due mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.

0: riempita la zona di tiro, mentre continuano i combattimenti tra l'esercito e le milizie Hezbollah. Due riservisti israeliani sono rimasti uccisi e 4 feriti. Sono stati investiti da un'esplosione mentre entravano in un edificio di Majd al-Zun nel corso di operazioni volte a demolire infrastrutture delle milizie Hezbollah. L'esercito israeliano ha evacuato e poi colpito il villaggio di al-Mansuri. Altri raid hanno bersagliato il distretto di Binjbeil, almeno un morto e 11 feriti. Proprio l'uccisione di due riservisti israeliani aveva portato ieri ad una sospensione anticipata dei negoziati di Roma, colloqui, secondo media libera, salvati dalla mediazione americana. Colloqui ripresi oggi regolarmente, 3 giorni di negoziati tra delegazione israeliana e libanese sul disarmo di Hezbollah e sul progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano. Quanto alle ipotesi circolate nel corso dei colloqui sull'impiego di personale italiano, sono premature, riferiscono fonti della Farnesina. Un eventuale ruolo dell'Italia potrà essere valutato solo una volta che verrà raggiunto un quadro di accordi chiaro e condiviso.
1: L'Ucraina è rimasta senza difese aeree contro i missili russi, come dimostrano le stragi delle ultime settimane. Una situazione gravissima che, secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Kuleba, non può che peggiorare, perché Mosca ha scoperto proprio il punto debole di Kiev. L'intervista è dell'inviata Carlotta Macerollo.
2: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
3: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
2: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
4: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
2: Non abbiamo scelta, certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
4: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
2: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
3: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili, la risposta è netta.
2: Voi avete il tempo di riflettere su questo, noi no. Mi sveglio ogni mattina in una città dove i civili vengono uccisi.
4: Lei vede prossima l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea?
2: Non esiste un'Europa sicura senza l'Ucraina. Siamo in un momento simile al 2004, quando dopo grandi discussioni si è scelto l'allargamento ai paesi dell'Est. È così che l'Europa tutela la sua sicurezza e prosperità.
1: Una notizia arrivata poco fa, 11 civili feriti in un attacco dei ribelli yemeniti Houthi in Arabia Saudita. Ora la rassegna stampa di Francesca Biagiotti.
5: E ben ritrovati alla nostra edicola. Scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Oggi sicuramente in quasi tutte le prime pagine campeggia la foto e il ricordo di Francesco Guccini, il cantautore modenese che ci ha lasciati, e anche il suo ricordo rispetto a quello che ha lasciato non soltanto come canzoni ma anche come scritti, poesia e libri. Però c'è anche naturalmente la politica italiana, politica che di fatto, almeno per i lavori parlamentari, va in vacanza, ma oggi c'è stata una giornata molto intensa con l'audizione di Giuseppe Conte nella commissione Covid, e vedremo che su questo ci sono letture molto molto diverse su come è andata. Ma iniziamo, andiamo a vedere la Repubblica. La Repubblica apre proprio con una foto molto grande di Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, così viene scritto. Ha scritto: è il suono delle parole che abbiamo imparato, è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Una sua foto sorridente, e su di lui Michele Serra scrive: il gigante era stanco, gli ultimi anni gli erano pesati molto, i suoi anni pieni di acciacchi e gli anni del mondo, un mondo che lui non capiva più, lo scrutava da lontano, rintanato nella sua casa a Pavana, al confine tra Emilia e Toscana. E su di lui scrivono diciamo Gino Castaldo, Giolardone, Maurizio Crosetti, Luigi Manconi, Emilio Marrese, che ricordano

ricordano appunto il grande cantautore. Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte, il pezzo di Giuliano Foschini su questo documento prodotto da Giuseppe Conte in questa audizione di cui parlavamo, lo ritroveremo. La meglio gioventù con Spin Time, un pezzo di Elena Stancanelli, anche il caso Spin Time lo troviamo su molti quotidiani. Vediamo il Giorno. Il Giorno e gli altri quotidiani del gruppo QN come La Nazione, foto di Guccini, se avesse previsto tutto questo l'Italia commossa per Guccini, la chitarra, le osterie di Bologna, i romanzi, un'icona senza età. Covid, Conte in commissione attacca Meloni, mi affronti, e poi il ricordo della visita del Papa ad Assisi, il messaggio ai giovani, i fondamentalismi sono muri da abbattere, anche qui si parla dell'accordo Iran-Oman, Stretto di Hormuz, il caso pedaggi, frena la riapertura. Andiamo su Avvenire, Avvenire che apre proprio su questo incontro di Papa Leone XIV, civiltà dell'amore, il Papa ai giovani ad Assisi, abbattete i muri, andiamo a costruire dove ingiustizia e prepotenza negano la dignità di troppi, il mondo cerca in voi nuovi santi, queste le parole del pontefice. Anche qua centropagina c'è la Dia Guccini, cantautore e poeta della nostra inquietudine, questo è il titolo scelto dal quotidiano. Covid, Conte contrattacca in commissione e in procura. Andiamo ancora avanti, vediamo il Messaggero, Messaggero che apre anche questo con l'addio di Cyrano, una delle canzoni diciamo, più famose tra quelle dell'ultima produzione di Francesco Guccini, e poi Covid, Conte, da me nessun illecito. Due interviste interessanti da segnalare, quella di Ellie Schlein, prima il programma poi le primarie, energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia, un'intervista che troviamo anche sul Mattino, in cui appunto Schlein cerca di dettare la linea per questo campo progressista. Insomma, sappiamo che in questi giorni c'è un dibattito molto acceso su appunto le primarie e il campo progressista. Fa da spalla un'altra intervista, quella del presidente del Senato La Russa. Il centrosinistra non ha un'agenda in comune, invece dice, intervistato da Ileana Sciarra, il presidente appunto La Russa. Cramontana, altro tema che troviamo su molti quotidiani, ennesimo affronto della Svizzera, Roma non può costituirsi parte civile, dice. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore che decide di aprire così, la borsa oltre il muro dei 50.000 punti, BCE allarme inflazione, shock da caldo, Piazza Affari segna un nuovo record in scia con i listini europei, crisi energetica ed estate torrida, la banca centrale stima futuri rincari, naturalmente c'è sempre il tema Hormuz, eccolo qua, Hormuz senza soluzione, prezzi ancora instabili. Andiamo avanti, andiamo sul Fatto Quotidiano che apre su un nuovo caso, diciamo, che potrebbe riguardare alcune conversazioni ministeriali, così dice il quotidiano, chat, nuovo terremoto, possibili reati dei ministri, stiamo parlando del caso MPS, la D del MEF parlava con i politici, incluso Crosetto, la procura di Milano alle camere, gli sms vanno autorizzati per verificare le parole del dirigente Sala, si indaga su un sistema, taglio alto, si ricorda la commissione che oggi ha audito Conte contro Mister 100 milioni e le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia, l'ex premier risponde per oltre 5 ore. Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere il Domani che apre su questo tema, mascherine, Conte al contrattato, le accuse alla SPA pagata da Chigi, il leader 5 Stelle davanti al plotone di esecuzione, ho presentato un esposto in procura sui dispositivi fallati dall'azienda risarcita con 100 milioni, se l'ex premier non cambia può scordarsi di governare, questo scrive all'indirizzo di Giuseppe Conte Piero Ignazzi. Vi faccio vedere anche il Giornale perché apre sul Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra, dice il quotidiano, ma il Giornale dice vergogna Svizzera, si apre su Cramontana. La procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile. Ultimo titolo che vi faccio vedere, quello di Libero, che in questi giorni insomma aveva parlato e attaccato molto Conte, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze, poi si autoelogia la figuraccia di un ex premier disabilitato.
È l'editoriale di Alessandro Sallusti. Io ho tempo per farvi vedere anche un ultimo quotidiano, allora vado sul Foglio, il Foglio che ha tanti titoli, tanti articoli come sua caratteristica. Il vero mistero di Giuseppi, segnaliamo l'articolo di Giuliano Ferrara, a volte viene voglia di strozzarlo, ma

0: di Conte è un mistero da studiare e può trasformarlo in ciclope.
1: Adesso la strage di Crans Montana. La procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta e l'Italia ha già annunciato ricorso. Giuseppina Testoni.
2: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Crans Montana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
1: Ora il caso del 15enne italiano detenuto da oltre 2 mesi in carcere a Malta. Per i genitori ci sarebbe una rete criminale che adesca adolescenti online. Marco Aquili.
3: Da più di 70 giorni il 15enne di Bari è rinchiuso in una cella, prima del carcere per adulti e poi del carcere minorile di Malta, separato dagli altri detenuti. Solo da un mese può guardare la TV, mangiare seduta a un tavolo. Di fatto vive in un regime carcerario paragonabile al nostro 41 bis. Nei giorni scorsi, la visita dell'ambasciatrice italiana, che lo ha trovato in buone condizioni di salute. Solo sì, ma non in regime di isolamento. Su di lui accuse pesanti che andrebbero ben oltre l'episodio di procurato allarme, la telefonata alla sua scuola che annunciava un pacco bomba. Fatto di per sé ritenuto gravissimo dalle autorità maltesi, dietro cui si nasconderebbero una costellazione di 9 reati che includono la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. I file ritrovati sui dispositivi in uso allo studente, secondo gli inquirenti maltesi, indicherebbero anche l'affiliazione ad un gruppo criminale internazionale di matrice terroristica. Situazione complicata dunque, con la Farnesina in costante contatto con le autorità dell'isola per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
4: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere.
3: Secondo i genitori, il ragazzo sarebbe vittima di una rete di predatori che selezionano e adescano le proprie vittime, quasi esclusivamente adolescenti, sulle piattaforme di gioco. Attraverso i contenuti scaricabili da questi siti, la vittima individuata si ritrova interi archivi con immagini di satanismo, suprematismo, orrori di ogni genere. Il ricatto a questo punto è pronto e iniziano le continue richieste di messa alla prova, la telefonata alla scuola appunto, pena la denuncia ai genitori o alla polizia. Ora, per dimostrare che il 15enne è una vittima e non un carnefice, c'è tempo fino al 19 agosto, data in cui è fissata la prossima udienza.
1: Adesso il meteo, allerta caldo, oggi venerdì, 26 città su 27 da bollino rosso, ma arrivano anche i temporali al nord, in parte sono già arrivati nelle regioni appenniniche. Alessandro Turchetti.
5: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese, dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori, valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca, quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle

0: grandinate.
1: Europei di nuoto, Chiara Pellacani scrive la storia con un altro oro, il quinto in questa edizione non è mai accaduto, conquistato nella finale del sincro insieme a Elisa Pizzini. Nicola San Giorgio al termine, una breve pausa, tra poco.
2: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegra e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
3: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.

Bentornati all'interno dello spazio meteo. Durante le ore centrali della giornata la nuvolosità aumenterà sulla pianura padana, con la possibilità di piogge temporali che giungeranno anche sulle aree più interne del nord. Al centro una giornata in prevalenza soleggiata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone interesserà i rilievi appenninici tra Marche, Lazio e Abruzzo. Anche al sud una giornata con tanto sole al mattino, poi qualche temporale pomeridiano nelle aree più interne in prossimità dei rilievi. Una giornata con tanto sole sulle due isole maggiori, qualche acquazzone nel pomeriggio e in serata nelle aree più interne della Sicilia, una ventilazione che resta sempre nord-occidentale. Temperature che venerdì scenderanno al nord nei valori massimi, mentre al centro e al sud resteranno ancora elevate.

L'Italia piange Francesco Guccini, poeta, musicista, intellettuali, funerali, sabato in forma privata, secondo la sua volontà a settembre la commemorazione pubblica. Guccini ha firmato una produzione vastissima, colonna sonora di molte generazioni, Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, giustizia ed eguaglianza. Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessuno illecito, attacca Meloni, è lei la regista, la premier. Sapere è un diritto degli italiani, ma l'ex presidente del Consiglio la butta in politica. L'infettivologo Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al congresso da una commissione del Senato americano, ora rischia un'indagine penale. Un'ondata di calore non dà tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso sono in arrivo i temporali al nord. Cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro, l'azzurra vince con Elisa Pizzini anche il sincro da 3 metri. Le nostre interviste, i nostri faccia a faccia, Archistar, senatore a vita, una delle figure più influenti del pianeta, secondo il Time, Renzo Piano, il protagonista del nostro faccia a faccia di questa settimana, Emanuela Bonchino lo ha incontrato. E poi al termine parleremo delle primarie, negli Stati Uniti, nello stato del Michigan, con l'affermazione del candidato democratico socialista di origine egiziana, El Sayed. I prossimi aggiornamenti all'una.

0: Renzo Piano, architetto genovese di Pegli, di fama internazionale, senatore a vita, inserito da Time tra le 100 personalità più influenti del mondo. Ci troviamo a Milano, vogliamo cominciare proprio da qui, le ultimissime opere che sta creando a Milano.
1: Beh, il nuovo campus del Politecnico, questa è la cosa più importante. Disegnare un'università oggi è straordinaria, un'esperienza straordinaria. L'università è un luogo aperto, accessibile. Qui poi avevamo un sito meraviglioso, un bosco esistente, una fabbrica che non era più fabbrica da tante, tante decadi. E allora, dentro questo bosco, si costruisce questo campus, un campus dove ci sono anche molte start-up, quindi ci sono ragazzi che appena laureati non vanno in giro, restano e cominciano la loro attività attraverso queste piccole fabbriche. In realtà io la chiamo una fabbrica bianca. Quando si fa un progetto bisogna sempre guardare bene i luoghi che parlano, raccontano storie, luoghi. E le tracce della fabbrica che esisteva, ci sono ancora. Bastava seguire queste tracce, costruire e nel bosco, aggiungere altri alberi e fare un tetto capace di prendere l'energia del sole, in modo che tutto questo campo sia a emissione zero, si dice, cioè non emette CO2, è autosufficiente. Insomma, è una bella avventura fare un'università.
0: La cito. L'architetto fa il mestiere più bello del mondo perché su un piccolo pianeta dove tutto è già stato scoperto, progettare è ancora una delle più grandi avventure possibili. Quindi ha fatto questo mestiere per vivere delle grandissime avventure?
1: È un'avventura perché ogni volta si ricomincia da capo e anche perché ci vuole passione, ci vuole veramente pathos. Tu costruisci a Berlino e dopo un po' devi diventare berlinese. Poi ti capita di costruire a Berlino quando va giù il muro, in un momento straordinario in cui Berlino si riunifica. Costruisci a San Francisco un grande museo di scienza che era stato distrutto da un terremoto. E lo costruisce nel momento in cui la Terra, il pianeta Terra, scopre quanto è fragile. L'architettura è un'avventura, perché non è l'architetto che cambia il mondo cambia per conto suo, ma l'architetto in realtà in qualche maniera costruisce questa rivoluzione. Bob Hume non ha cambiato, Centre Pompidou a Parigi non ha cambiato il rapporto con i luoghi della cultura. Ma era necessario farlo. Il rapporto tra il mondo e la cultura stava cambiando, era inevitabile dopo il maggio del 68, eccetera, eccetera. E quindi l'architettura interpreta il cambiamento.
0: Il campus nord del Politecnico, una parte sta per essere conclusa?
1: È un grande cantiere che va con una grande velocità. Non è mica vero che in Italia non si possono fare le cose, è un falso. Smettiamola di piangerci addosso. L'Italia è un paese straordinario. Io lo dico ai miei ragazzi, andate pure, girate il mondo per capire che fortuna avete avuto a nascere in Italia.
0: Veniamo al luogo in cui ci troviamo, il Politecnico di Milano. Lei qui fu studente, laurea 1964.
1: No, sì, ma un momento, calma. Avevamo occupato l'università. La mia attività principale allora, come tutti qui al Politecnico, era occupare l'università. Di giorno lavoravo da Francalbini e imparavo il mestiere e di notte imparavo l'ansia del sociale, l'ansia si chiamava così. L'occupazione dell'università era un vivere assieme, facevamo tutto assieme. Allora abbiamo fatto un esame di laurea, eravamo in sei, sinceramente poveri professori, avevano quasi paura e ci è andata tutti 110, per forza, non che fossimo violenti. Questo è un aspetto bello, non c'era violenza, non c'era violenza, c'era ostinazione, c'era tenacia, c'era speranza, c'era passione, tutte queste cose qui, ma non c'era violenza in questa occupazione. Io in realtà cominciai l'architettura, mio padre era un piccolo costruttore, piccolo, è un'impresa molto piccola, fumava la pipa e un giorno gli dissi, padre, papà, Io vorrei diventare architetto. Lui mi guardò e mi disse, tolse la pipa di bocca e disse, ma perché? Basta. E la cosa genovese, poche parole, ma perché? Quel ma perché mi è rimasto impresso e me lo domando tutti i giorni. Comunque, essendo testardo, feci l'architettura. Andai a Firenze, città meravigliosa, e lì studiai 2 anni. Poi un giorno, una mattina, mi svegliai e disse, ma cosa ci faccio io qui? È troppo bella Firenze. Mi impedisce, mi paralizza. E allora pensai a Milano. E a Milano dove? Al Politecnico. Perché la parola stessa, Politecnico, indica una scuola di tante cose, multitask si direbbe oggi, no? E quindi sono venuto al Politecnico e qui ho trovato un'altra cosa meravigliosa, l'occupazione universitaria, la società, il sogno di un mondo migliore. E allora cresci con questa idea che col tuo mestiere farai un mondo migliore.
0: Molti anni dopo è tornato qui al Politecnico a insegnare, a parlare, a condividere nelle sue lezioni di piano con alcuni studenti e studentesse e poi a docenti e tutor, a volte ospiti eccezionali che con lei fanno lezione, come per esempio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Avete suonato a 4 mani in questa lezione.
1: Ma noi siamo nell'età grande, Sergio.
2: Ampiamente.
1: Non ne vedo altri. No, non sto parlando di saggezza, perché no, saggi sì, ma nell'età grande siamo solo noi. Ecco, come facciamo noi a trasferire questa cosa, questa passione, questa ostinazione, questa tenacia, questo coraggio di fare e forse anche di sbagliare?
2: Ma tutto chiederei alla magnifica rettrice se c'è un modo migliore di insegnamento di questo che abbiamo appena sentito. È il modo migliore per insegnare quello che hai descritto nel rapporto con gli studenti e le studentesse.
1: Avete capito, ragazzi? Soprattutto voi.
2: Vorrei partire dal coraggio di sbagliare, appunto. Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti, non ricercati, non obiettivo dell'inizio della ricerca. Quindi sbagliare è prezioso, non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti. È una generazione che sa, quando c'è la capacità di trovare anche errori fatti da chi è un punto di riferimento non soltanto ammirato ma venerato, vuol dire che c'è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia. Complimenti, ragazzi.
0: Avete parlato dell'importanza di sbagliare, lei, il maestro Piano e il capo dello Stato Mattarella, della bellezza e della trasparenza che è anche etica politica.
1: Beh sì, tante belle cose, però dite tutte con semplicità. Non da me, da Mattarella, da Sergio Mattarella, ma sbagliare, beh ragazzi, no, anche io invito i ragazzi a sbagliare, cioè, però bisogna prendere il coraggio, avere il coraggio di sbagliare. Io ho spiegato subito che non sono professore, non sono mai stato professore, però ho trovato un'idea. E non sono professore, ma ho tante storie vere da raccontare e posso farlo con sincerità. Talmente sincero da confessare i miei errori. Allora, un professore che confessa i propri errori è l'opposto del professore che sa tutto. Ed è qualcuno che distrugge con le sue mani il muro di soggezione che ti divide dai giovani. Questi ragazzi vanno in giro e poi dico loro, sentite ragazzi, andate, scegliete quale progetto volete andare a vedere, poi andate. Immancabilmente tornano con l'errore. Ecco, D'altronde le critiche in questo mestiere, che è l'architetto, bisogna ascoltare con grande attenzione, è un mestiere pubblico, è un'arte pubblica l'architetto. Se sbagli, l'errore resta lì, è un errore per tutti, è un errore civico. Ma è stato bello parlarne col Presidente della Repubblica, perché questi ragazzi alla loro età non hanno più bisogno di altre nozioni, hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di andare sui posti, scoprire gli errori, tornare indietro, capire, hanno bisogno del terreno, che resterà per sempre la più straordinaria sorgente di ispirazione. Non c'è niente da fare per il politico, per l'architetto, per il giornalista, per tutti, è così.
0: Il terreno, la strada, l'esperienza.
1: Il terreno, la strada, la realtà delle cose. Pensiamo alla meraviglia neorealismo italiano nel cinema, che straordinario quel momento. Tutti i cineasti del mondo ce lo invidiano, il neorealismo.
0: Qual è il suo film preferito?
1: Ne ho talmente tanti che non saprei
0: in questo momento
1: dove andare a pescare. Ci sono dei grandi film. Io ho anche avuto la fortuna di lavorare con i cineasti, perché ho costruito per loro a Los Angeles la sede dell'Academy, del museo dell'Academy. Quindi Steven Spielberg è un amico, cioè tutti questi cineasti hanno fatto dei film straordinari. Non saprei davvero cosa scegliere, però posso dire una cosa, sono invidioso dei cineasti.
0: L'avrebbe
1: è una bella invidia, perché sono invidioso, perché il cinema è un'arte così completa. Quando fai un bel film, dove c'hai tutto, c'hai la storia, c'hai l'azione, c'hai la fotografia, c'hai la luce, c'hai la musica, c'hai talmente tante cose, quando stanno tutte bene assieme ti viene da piangere.
0: Quindi abbiamo scoperto che il maestro Renzo Piano, se non avesse fatto l'architetto, avrebbe fatto il regista, avrebbe vinto
1: probabilmente. Avrei voluto fare tutto.
0: Un Oscar.
1: Tutto.
0: Lei ha detto costruire è un gesto di pace, invece il mondo adesso è pieno di guerra e di macerie. Come ricostruirebbe Gaza, magari con tanti altri architetti, se fosse possibile? Che cosa prova a guardare?
1: È un momento talmente terribile, talmente terribile. L'architetto costruisce, è un costruttore. Costruire è l'opposto che distruggere. Mi è capitato ultimamente, abbiamo costruito per il CER di Ginevra, e un giornalista del New York Times viene e mi chiede: quanto è costato questo edificio? Io dico 100 milioni di euro. E lui mi guarda e mi dice: ma il costo di un cacciabombardiere per un giorno, di azione, costa quella cifra lì. Pensa quanto è diverso costruire e distruggere. Cosa ci vuole? È una sofferenza grande. Io non oso nemmeno pensare come ricostruire Gaza, non oso nemmeno, perché la stanno ancora distruggendo. E io non oso, non ci posso nemmeno pensare. Queste guerre sono spaventose. Io sono un pacifista. Io la pace la costruisco lentamente, ma la costruisco. Quindi sono un pacifista anche perché sono nato dalla guerra io. Non ne ho ricordo, ero troppo piccolo. Ma un ricordo molto forte del dopo. Io ricordo quando a 6, 7, 8 anni, ogni giorno, le cose sono migliori del giorno prima. Le strade sono più pulite, il cibo a tavola è migliore, il padre è più sereno, la mamma sorride. Queste cose ti restano dentro. Cresci con questa sensazione che allontanarsi dalla guerra è la vita.
0: Sua figlia, Lia, in un libro molto bello, Planimetria di una famiglia felice, racconta che da piccoli lei misurava sempre i suoi figli metro alla mano, è vero? Perché?
1: Io misuro tutto. Misuro tutto.
0: C'ha il metro in tasca direttamente?
1: Certo che ce l'ho. Eccolo. Eccolo. Misuro tutto, misuro le cose, gli oggetti, le distanze, poi pare anche a misurare il tempo.
0: Lia Piano ha anche detto vorrei avere il suo sguardo, parlando del padre, capace di vedere subito lontano. Cosa vede in lontananza adesso?
1: Quante cose. Vedo il mare. Il mare è dove sono nato. Il mare dove sono nato, sono cresciuto nel Mediterraneo. E il Mediterraneo non è un mare qualsiasi. Forse non è nemmeno un mare. È una specie di consomme di culture straordinario. Siamo stati molto amici con Fabrizio De André. Quante discussioni. Con Gino Paoli anche. Fabrizio diceva sempre: il nostro mare non è vuoto, è pieno di voci, pieno di luci. Ecco, questo mare lo vedo. E poi vedo i giovani. Mi piace stare con i giovani. Do loro, ma forse prendo ancora di più. E dato che ho imparato che questo mestiere serve a fare un mondo migliore, sono convinto che questi giovani faranno un mondo migliore. E sono cresciuto con questo ottimismo dentro di un bambino che vede che ogni mese, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese che passa, le cose sono migliori di quelle prima.
0: Grazie. Grazie architetto, grazie maestro Renzo Piano.
1: Grazie a lei.

0: perché ci siamo tutti così dannatamente appassionati del Michigan?
1: E domenica o sabato della settimana scorsa, chiacchierando con il nuovo direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, diceva: ah, idee americane. Io ero appena tornato, dicevo: guarda, quello di cui tutti parli in America, i giornali italiani ancora non avevano parlato, è il fatto che in Michigan c'è una deputata tradizionalista, moderata, centrista, appoggiata dalla governatrice Whitmer, che sfida invece il figlio di un emigrante egiziano, musulmano, socialista, non è proprio iscritto ai socialisti e al Partito Socialista Americano, ma è molto vicino, El Fayed. E quindi, perché non ne parliamo? Ha vinto, porterà queste istanze radicali, considera Washington in preda alle lobby, in preda alla finanza, schiava di Wall Street, propone riforme che poi vedi in Europa non sono certamente della sinistra radicale, che sono la sanità per tutti, la pensione per tutti, cioè quelle riforme del welfare europeo che dopo la guerra in tutta l'Europa e tutta l'Unione Europea si sono affermate, però che in America non ci sono mai state perché non c'è mai stato un partito socialista forte. Parecchi anni fa, una ventina d'anni fa, il professor Lipset ha scritto un bellissimo libro, It Didn't Happen Here, perché non c'è stato un forte partito socialista in America. Bene, i DSA, i Democratic Socialist of America, hanno adesso il record di iscritti al partito socialista dell'intera storia americana.
0: Devi averlo convinto, Stefano Cappellini, perché poi ti ha chiesto di commentarlo questa mattina questo voto, no?
1: No, ma perché, guarda, adesso io vi ho ascoltato con grande interesse, come sempre, Roberto, nella tua trasmissione e dibattere della politica italiana, ma se tu guardi il tipo di dialettica che c'è nella sinistra italiana tra una sinistra più radicale e invece una posizione più moderata, più raziocinante, più occidentale, è fondamentalmente lo stesso dibattito che c'è negli Stati Uniti, perché questa è una dialettica politica che attraversa le democrazie in Europa, in America, eccetera. Trump è un leader populista, ma anche in Italia, in Europa ci sono leader populisti, quindi e mi fa impressione come i processi politici siano simili.
0: E questo infatti è un tema molto interessante, forse perché la fase che vivono le società non è troppo dissimile, no? Quella americana e quella italiana, in fondo il link potrebbe essere questo, e però per gli Stati Uniti è, uso un aggettivo che è sbagliato, lo so già di mio, eccentrico cercare una risposta

0: democratica nel campo socialista, no? È sostanzialmente una novità. Mamdani, Sanders, Ocasio-Cortez, El Sayed ora.
1: Allora, questi leader, questi che tu hai nominato anche con la senatrice Warren, e in realtà loro fanno un'obiezione che è molto forte, e l'obiezione che fanno è il New Deal di Roosevelt. E nel 1932 comincia la politica sociale del presidente Roosevelt, che poi porterà sino al 1945, e sono le riforme, il New Deal sono riforme sociali in cui è un progetto preso in prestito da Lord Keynes in Europa, dalle socialdemocrazie europee. Quindi loro dicono, ovviamente Roosevelt non si programmava socialmente, però quel suo piano sociale del New Deal, che salvò poi gli Stati Uniti dalla fame della Grande Depressione del 1929, in realtà era una politica riformista. Quindi poi alla fine spesso i nomi, la guerra fredda, il maccartismo, ha fatto sì che nomi come comunisti, socialisti sono poi scomparsi dal vocabolario politico americano. Però sicuramente una tradizione, una forte tradizione riformista e sociale c'è sempre stata negli Stati Uniti.
0: Ma sono gli ultimi, i poveri dimenticati, quelli che una volta hanno votato Trump e ora cercano risposte in un socialista democratico, in una socialista democratica?
1: Allora no, è l'esatto contrario, come ecco, oggi nell'articolo per Repubblica ho elencato. Questo è di nuovo, quando in Italia si prendono in giro, no, quelli del PD sono tutti, guardano i cineforum di Nanni Moretti, stanno nella CTL, questi sono fenomeni e di nuovo comuni, perché se tu guardi come hanno votato nel territorio del Michigan, che è grande per fare capire agli ascoltatori, circa la metà dell'Italia, quindi abbastanza grande, ed ha una popolazione che è circa un quinto, un sesto dell'Italia, e nelle zone rurali dove lavorano operai, tutte blu, camionisti, che è il mestiere più diffuso tra i bianchi senza laurea negli Stati Uniti, zone di lavoro, e ha vinto la Ellie Stevens, cioè la candidata democratica alle primarie, la moderata, mentre nelle città universitarie, nei distretti universitari, dove ci sono quartieri residenziali bianchi ad alto reddito, ha vinto El Sayed. Quindi cos'è successo? È successo che i benestanti hanno votato a sinistra dentro il Partito Democratico, e invece la classe operaia, quelle tutte blu, come si diceva una volta, al TAN, come avremmo detto qualche anno fa, Ciputi, ha votato per i moderati.
0: E questo è un dato politico e sociologico molto rilevante. Ci aggiungo un'altra domanda. Con vista elezioni non di midterm ma presidenziali, e quindi prima ancora scelta del candidato democratico, questo mondo socialista che emerge è un booster per i democratici o rischia di essere un limite?
1: Ci sono due letture, Roberto, esattamente opposte. E degli analisti, dei grandi analisti democratici, alla Jim Messina, alla Axelrod, quelli che hanno portato all'elezione Biden, quelli che hanno portato all'elezione Obama in tempi recenti, ma anche Carville, che portò all'elezione Bill Clinton. C'è la metà degli analisti dice: Trump mobilita la piazza, noi abbiamo perso con Harris nel 24 e abbiamo perso con Clinton nel 16 perché la nostra piazza non era mobilitata, e quindi ci servono candidati, ci servono parole d'ordine, ci servono slogan che portino i giovani sanderisti, i giovani di sinistra a votare. Dall'altra parte hai analisti più pragmatici che dicono: occhio, perché se noi buttiamo troppo la palla a sinistra, poi per ogni voto che recuperiamo a sinistra ne perdiamo due al centro. Ripeto, è una dialettica che la segretaria del PD Schlein ha davanti a sé da qua alle elezioni dell'anno 21 con totale chiarezza. Cioè, devi avere una politica di sinistra o una politica di destra. I più accorti dicono e citano la campagna elettorale, poi purtroppo finita tragicamente con l'assassinio a Los Angeles di Bob Kennedy del 1968. Come era la piattaforma di Bob Kennedy? Una serie di rivendicazioni molto pragmatiche, molto serie e molto condivisibili per un partito democratico, però pronunciate con un linguaggio populista.

0: aggressivo, ti ricordi, il PIL non dà la felicità, il discorso a Indianapolis durante poche ore dopo l'assassinio di Martin Luther King citando Eschilo, cioè un linguaggio populista e una piattaforma raziocinante. Questa è la strada della sinistra contemporanea, ma è una strada ardua, ovviamente.
1: Ma Gianni Rotta, spingere queste personalità e questa linea politica è più l'economia, la situazione sociale negli Stati Uniti o Gaza, il conflitto in Iran? Cioè, cosa sta alimentando le posizioni socialiste dentro il mondo democratico?
0: Tutte le cose che hai nominato, sicuramente la politica internazionale e gli attacchi a Gaza di Netanyahu. Per la prima volta ci sono più cittadini filo-palestinesi che filo-israeliani negli Stati Uniti. AIPAC, la grande lobby filo-israeliana, ha speso circa 30 milioni sulla Stevens per battere e il candidato che invece ha vinto il Sayed. Qual è il problema? Il problema è che molti elettori cominciano a essere stufi dell'influenza di queste grandi lobby pro Israele, pro Wall Street, che grazie alla sentenza della Corte Costituzionale possono spendere quanto vogliono contro un singolo candidato, e quindi sono molto molto davvero detestano ormai questo modo di fare politica. Quindi la politica estera ha sicuramente pesato, però pesa anche quella che il sindaco socialista di New York, Mamdani, ha definito in uno slogan affordability, cioè potersi permettere di vivere, poter affittare una casa, poter mandare i figli a scuola. L'aumento dei prezzi che c'è stato negli ultimi 25 anni e negli Stati Uniti, e soprattutto per chi non ha una laurea, il calo dei salari, e fa sì che è molto difficile per un operaio diventare ceto medio, per un giovane immigrato diventare ceto medio, ma anche i laureati quest'estate, quel che si è laureato a maggio in tarda primavera, hanno stentato quest'estate a trovare lavoro, proprio perché c'è un mercato che premia molto e strapaga le professionalità alte, però dà salari bassi, se vuoi, all'italiana, a chi non ha un titolo di studio o una skill particolarmente
1: Insomma, una sorta
0: alti.
1: di America senza sogno americano.

0: L'Italia piange Francesco Guccini, poeta, musicista, intellettuali, funerali sabato in forma privata secondo la sua volontà, a settembre la commemorazione pubblica. Guccini ha firmato una produzione vastissima, colonna sonora di molte generazioni Mattarella, le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, giustizia ed eguaglianza. Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessun illecito, attacca Meloni e lei la regista, la Premier. Sapere è un diritto degli italiani, l'ex presidente del Consiglio la butta in politica. L'infettivologo Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al congresso americano da una commissione del Senato, ora rischia un'indagine penale. L'ondata di calore non dà tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso sono in arrivo e temporali al nord. Cinquina da leggenda, gli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro, l'azzurra vince con Elisa Pizzini, anche il sincro da 3 metri. Ma trovate in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale, in diretta dalla nostra newsroom. Avete sentito dunque dai nostri titoli: è morto a Pavana all'età di 86 anni Francesco Guccini, grande cantautore, poeta, scrittore, per una parte della sua vita anche giornalista, ha segnato un'epoca con le sue canzoni. Sabato i funerali in forma privata secondo la sua volontà, l'inviato a Pavana Andrea Marotta.
1: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
2: Lino, l'amico d'infanzia, e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria, dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
3: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
4: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
2: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Guccini dentro, il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
5: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento, ci teneva e gli ha fatto molto piacere, fu una giornata molto bella.
2: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra l'umme scuro, scritto in dialetto pavanese, qui il cantastoie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano, una canzone per ogni stagione della vita per sui fans, e ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
6: Vabbè, la locomotiva poi è un classico che ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
0: Andiamo avanti con le parole del Presidente della Repubblica. Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Anche la Premier Meloni lo ha voluto ricordare, ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani. La Premier spiega di aver amato profondamente la sua musica e le sue canzoni, di volerle continuare a cantare nonostante, ha detto, probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante, ha aggiunto, abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Non mi appartiene, non mi apparterrà mai l'ideologia, dice Meloni, sono una persona libera. Adesso veniamo ai temi della politica. Non è un processo a una persona, ma un dovere verso la nazione, ha detto la Premier Meloni dopo le parole dell'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fuori dalla Commissione Covid. Sentiamo Gabriele Martelloni.
7: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la Premier, che respinge il mittente l'accusa di aver orchestrato un plotone d'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di delegittimare il lavoro della commissione parlamentare e invita a fare piena luce sulla gestione dell'emergenza, così come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il Paese, conclude Meloni, che mentre tiene alti i toni del confronto con le opposizioni, resta impegnata nelle ultime ore prima della pausa estiva a serrare i ranghi di una maggioranza la cui tenuta è ancora sotto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito vorrà piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa, è dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
0: Nel frattempo si sono chiusi ieri i lavori parlamentari prima della pausa estiva. Il dibattito politico si è concentrato soprattutto, l'abbiamo appena sentito, sull'audizione in commissione Covid dell'ex premier Giuseppe Conte, che accusa: c'è la regia di Meloni dietro alla mia audizione. Fratelli d'Italia ribatte: non si tira in ballo la premier. Alberto Poti.
8: Dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo. Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci politicamente.
9: Un'audizione in fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex premier. Sono il vostro nemico pubblico, ma mai un disertore, chiarisce, e si presenta con un colpo di scena. Ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda, non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Poi ricorda, la premier Meloni all'epoca all'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e chiede perché l'allora ministro della Salute, Speranza, non l'abbia attivato.
10: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
0: Speculare l'audizione oltreoceano di Anthony Fauci, l'infettivologo che ha predisposto il piano americano per combattere la pandemia di Covid-19, ed è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento, come prevede la Costituzione americana. La mozione è passata con 8 voti a favore, 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale. Lo scudo penale che gli era stato fornito dall'ex presidente Joe Biden prima della fine del suo mandato non sarebbe applicabile alle nuove accuse formulate ex novo. A tutto campo di nuovo Trump dallo studio ovale, stretto tra l'accordo Iran-Oman, le riserve missilistiche che dice non sono in esaurimento, e torna ad attaccare proprio Anthony Fauci. Andrebbe incriminato in Congresso, ha incriminato Peter Navarro e Steve Bannon, persone davvero per bene, ha detto Trump, che io avrei graziato in 2 secondi. Ma sentiamo l'inviato a New York, Nico Piro.
11: Donald Trump torna alla carica contro lo ius soli, il criterio costituzionale per cui chi nasce in America è automaticamente cittadino americano. Trump ha firmato 2 ordini esecutivi nello studio ovale, uno contro il cosiddetto turismo delle nascite, cioè chi viene negli Stati Uniti solo per partorire, e un altro che invece riguarda la categoria dei diplomatici. Ricordiamo che Trump ad inizio mandato aveva già provato a modificare questo criterio costituzionale con un ordine esecutivo poi bocciato dalla Corte Suprema. Trump è tornato a parlare anche della notizia di questi giorni, cioè più indiscrezioni giornalistiche hanno sottolineato come ci sia una forte crisi negli arsenali americani, con carenza di missili intercettori, cioè di contraerea, e missili a medio raggio. in buona parte usati durante la guerra in Iran. Trump ha smentito questa carenza, ha detto una parte l'abbiamo dati all'Ucraina, ha contestato l'amministrazione Biden, ma soprattutto i giornalisti, e chi passa ai giornalisti le soffiate, ha anche smentito, e qui di nuovo attacchi alla stampa, la notizia di un suo scontro durissimo col ministro alla guerra exit proprio per l'esaurimento degli arsenali. A voi studio.
0: Allora, parliamo proprio di questo accordo tra Oman e Iran, dal quale resterebbero escluse dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Nel frattempo gli Houthi yemeniti hanno effettuato un nuovo attacco in Arabia Saudita, ci sono 11 civili feriti, tra cui anche un bambino. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
12: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Tehran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e della Guida Suprema. E in un'intervista per la televisione di Stato, il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i 2 mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
0: E poi resta il Libano in primo piano, nuovi raid israeliani nel sud del paese, mentre si è concluso con un nulla di fatto a Roma il 7° round negoziale tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv. No, infatti, di Israele al ritiro delle sue truppe dal sud del paese. A Gaza, poi, Gaza rimane drammatica la situazione umanitaria, al via di spiegamento della forza internazionale di stabilizzazione prevista dal cosiddetto Board of Peace. Da Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Bruno.

0: decisione di due riservisti israeliani aveva portato ieri ad una sospensione anticipata dei negoziati di Roma, colloqui, secondo media libanesi, salvati dalla mediazione americana. Colloqui ripresi oggi regolarmente, una tre giorni di negoziati tra delegazione israeliana e libanese sul disarmo di Hezbollah e sul progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano. Quanto alle ipotesi circolate nel corso dei colloqui sull'impiego di personale italiano, sono premature, riferiscono fonti della Farnesina. Un eventuale ruolo dell'Italia potrà essere valutato solo una volta che verrà raggiunto un quadro di accordi chiaro e condiviso.
1: Adesso l'altro conflitto. L'Ucraina è rimasta senza difese aeree contro i missili russi, come dimostrano le stragi delle ultime settimane. Una situazione questa gravissima che, secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Kuleba, non può che peggiorare, perché Mosca ha scoperto questo punto debole di Kiev. Poi Trump dice no alla fornitura di missili Patriot. L'intervista dell'inviata Carlotta Macerollo.
2: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
3: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
2: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
3: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
2: Non abbiamo scelta, certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
3: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
2: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
3: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili, la risposta è netta.
2: Voi avete il tempo di riflettere su questo, noi no. Mi sveglio ogni mattina in una città dove i civili vengono uccisi.
3: Lei vede prossima l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea?
2: Non esiste un'Europa sicura senza l'Ucraina. Siamo in un momento simile al 2004, quando dopo grandi discussioni si è scelto l'allargamento ai paesi dell'Est. È così che l'Europa tutela la sua sicurezza e prosperità.
1: In aiuto dell'Ucraina, la Germania, che rafforza il suo sostegno in campo civile e militare, sempre però più esposta alla minaccia russa, alla minaccia cioè di ritorsioni. Ieri l'attacco russo a 2 navi tedesche davanti a Odessa, dopo l'episodio preoccupante dei droni a Lipsia. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: 2 attacchi consecutivi davanti a Odessa. Il ministero della difesa russo a rivendicarli. 2 cargo trasportavano armamenti, sostiene. Cereali e rinfuse ribattono gli armatori. Uno dei 2 è tedesco. Sede ad Amburgo, la nave Emil colpita più volte dai droni. Equipaggio evacuato, ma illeso. Forse un attacco casuale, una proprietà tedesca, ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrivono i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Ora si cerca il secondo drone avvistato, si pensa fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Per il ministro degli interni Dobrindt, un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta ai molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa.
1: Ora siamo pronti a seguire la rassegna stampa di Francesca Biagiotti.
5: E ben ritrovati alla nostra edicola. Scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Oggi sicuramente in quasi tutte le prime pagine campeggia la foto e il ricordo di Francesco Guccini, il cantautore modenese che...

0: Ci ha lasciati anche il suo ricordo rispetto a quello che ha lasciato non soltanto come canzoni ma anche come scritti, poesia e libri, però c'è anche naturalmente la politica italiana, politica che di fatto almeno per i lavori parlamentari va in vacanza, ma oggi c'è stata una giornata molto intensa con l'audizione di Giuseppe Conte nella commissione Covid e vedremo che su questo ci sono letture molto molto diverse su come è andata. Ma iniziamo, andiamo a vedere La Repubblica apre proprio con una foto molto grande di Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, così viene scritto, ha scritto è il suono delle parole che abbiamo imparato, è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose, una sua foto sorridente e su di lui Michele Serra scrive il gigante era stanco, gli ultimi anni gli erano pesati molto, i suoi anni pieni di acciacchi e gli anni del mondo, un mondo che lui non capiva più, lo scrutava da lontano, rintanato nella sua casa a Pavana, al confine tra Emilia e Toscana. E su di lui scrivono diciamo Gino Castaldo, Gialardone, Maurizio Crosetti, Luigi Manconi, Emilio Marrese, che ricordano appunto il grande cantautore. Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte, il pezzo di Giuliano Foschini su questo documento prodotto da Giuseppe Conte in questa audizione di cui parlavamo, lo ritroveremo. La meglio gioventù con Spin Time, un pezzo di Elena Stancanelli, anche il caso Spin Time lo troviamo su molti quotidiani. Vediamo il Giorno. Il Giorno e gli altri quotidiani del gruppo QN come La Nazione, foto di Guccini, se avesse previsto tutto questo l'Italia commossa per Guccini, la chitarra, le osterie di Bologna, i romanzi, un'icona senza età. Covid, Conte in commissione attacca Meloni, mi affronti, e poi il ricordo della visita del Papa ad Assisi, il messaggio ai giovani, i fondamentalismi sono muri da abbattere, anche qui si parla dell'accordo Iran-Oman, Stretto di Hormuz, il caso pedaggi, frena la riapertura. Andiamo su Avvenire, Avvenire che apre proprio su questo incontro di Papa Leone XIV, civiltà dell'amore, il Papa ai giovani ad Assisi, abbattete i muri, andiamo a costruire dove ingiustizia e prepotenza negano la dignità di troppi, il mondo cerca in voi nuovi santi, queste le parole del pontefice. Anche qua centropagina c'è l'addio a Guccini, cantautore e poeta della nostra inquietudine, questo è il titolo scelto dal quotidiano. Covid, Conte contrattacca in commissione e in procura. Andiamo ancora avanti, vediamo il Messaggero, Messaggero che apre anche questo con l'addio di Cyrano, una delle canzoni diciamo, più famose diciamo, tra quelle dell'ultima produzione di Francesco Guccini, e poi Covid, Conte, da me nessun illecito, due interviste interessanti da segnalare, quella di Ellie Schlein, prima il programma poi le primarie, energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia, un'intervista che troviamo anche sul Mattino in cui appunto Schlein cerca di dettare la linea per questo campo progressista, insomma sappiamo che in questi giorni c'è un dibattito molto acceso su appunto le primarie e il campo progressista, fa da spalla un'altra intervista, quella del Presidente del Senato La Russa, il centrosinistra non ha un'agenda in comune, invece dice intervistato da Ileana Sciarra il presidente appunto La Russa. Cramontana, altro tema che troviamo su molti quotidiani, ennesimo affronto della Svizzera, Roma non può costituirsi parte civile, dice. Andiamo a vedere Il Sole 24 Ore che decide di aprire così, la borsa oltre il muro dei 50.000 punti, BCE allarme inflazione, shock da caldo, Piazza Affari segna un nuovo record in scia con i listini europei, crisi energetiche ed estate torrida, la banca centrale stima futuri rincari, naturalmente c'è sempre il tema Hormuz, eccolo qua, Hormuz senza soluzione, prezzi ancora instabili. Andiamo avanti, andiamo sul Fatto Quotidiano che apre su un nuovo caso diciamo che riguarda potrebbe riguardare alcune conversazioni ministeriali, così dice il quotidiano, chat, nuovo terremoto, possibili reati dei ministri, stiamo parlando del caso MPS, la D del MEF parlava coi politici incluso Crosetto, la procura di Milano alle camere, gli sms vanno autorizzati per verificare le parole del dirigente Sala, si indaga su un sistema, taglio alto, si ricorda la commissione che oggi ha audito Conte contro Mister 100 milioni e le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia, l'ex premier risponde per oltre 5 ore. andiamo ancora avanti, vi faccio vedere il Domani. Domani che apre su questo tema, mascherine, Conte al contrattato, le accuse alla SPA pagata da Chigi, il leader 5 Stelle davanti al plotone di esecuzione, ho presentato un esposto in procura sui dispositivi fallati dall'azienda risarcita con 100 milioni. Se l'ex premier non cambia può scordarsi di governare, questo scrive all'indirizzo di Giuseppe Conte Piero Ignazzi. Vi faccio vedere anche il Giornale, perché apre sul Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra, dice il Quotidiano, ma il Giornale dice vergogna svizzera, si apre su Cramontana. La procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile. Ultimo titolo che vi faccio vedere, quello di Libero, che in questi giorni insomma aveva parlato e diciamo attaccato molto Conte, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze, poi si autoelogia la figuraccia di un ex premier disabilitato. È l'editoriale di Alessandro Sallusti. Io ho tempo per farvi vedere anche un ultimo quotidiano, allora vado sul Foglio. Il Foglio che ha tanti titoli, tanti articoli come sua caratteristica, il vero mistero di Giuseppi, segnaliamo l'articolo di Giuliano Ferrara, a volte viene voglia di strozzarlo, ma il talento di Conte è un mistero da studiare e può trasformarlo in ciclope.
1: In vista del 15 di agosto resta alta l'allerta a Ceuta per nuove possibili ondate di migranti dopo l'afflusso dei giorni scorsi. Lo spazio Schengen non è stato violato, secondo la Commissione europea, ma sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: On this scale. Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli affari interni del Parlamento europeo ribadisce che eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, una sferzata all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi nell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita. Il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. Nell'enclave sarebbero state organizzate delle ronde per allontanare i migranti, riferiscono i media locali che citano testimonianze di ragazzi feriti. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza.
1: Nuovo capitolo dell'inchiesta sulla strage di Cramontana. La procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Proprio in questa inchiesta il governo ha presentato però un ricorso. Giuseppina Testoni.
3: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Cramontana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
1: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il nipote 25enne dell'anziana trovata in casa senza vita ad Altino, in provincia di Chieti. L'avrebbe colpita a morte a martellate al culmine di una lite. Pier Giorgio Greco.
4: Una situazione difficile quella di Alessandro Carminucci, il 25enne in carcere a Lanciano con l'accusa di aver ucciso la nonna Gilda Di Giuseppe, 89 anni, di Altino. Da quando aveva perso la mamma 7 anni fa, il ragazzo aveva una forte crisi personale, accertata anche a livello medico e per la quale era in cura da tempo. Ma nessuno tra chi lo frequentava poteva immaginare un epilogo come l'annientamento della mamma di sua mamma, alla quale era fortemente legato. Il cugino Emanuele Di Giuseppe è stato tra gli ultimi ad uscire con lui l'altra sera.
5: Come lo hai trovato? Stava tranquillo, sereno, tutto nella norma?
6: A volte un po', ecco, disconnesso, se così possiamo dire, però a parte qualche momento di vuoto, si rideva, scherzava, sembrava abbastanza tranquillo.
5: Ti ha detto per caso qualcosa che ti ha allarmato in qualche modo, qualcosa di strano?
6: No, assolutamente, ha detto anzi sia a me che a mia sorella di rivederci nei prossimi giorni per andare al mare.
4: A carico di Alessandro Carminucci un'accusa gravissima, omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela.
7: Un ragazzo che ha bisogno e necessità di essere sostenuto nonostante i fatti accaduti.
5: Il legame tra il ragazzo e la nonna era fortissimo da quello che emerge.
7: Sì, fortissimo, e questo contribuisce a far propendere per qualcosa che è accaduto nell'immediatezza e che nessuno poteva prevedere, come effettivamente hanno anche confermato i familiari.
4: L'autopsia sul corpo di Gilda Di Giuseppe sarà eseguita domani mattina nell'ospedale di Pescara dalla dottoressa Sara Sablone.
1: Adesso il meteo, che occupa buona parte delle nostre vite in questi giorni. Prosegue l'allerta per il caldo, ma al nord sono già arrivati i temporali, grossa frana in Valle Aurina. In Alto Adige, Valentina Leone.
8: Migliaia di metri cubi di rocce e fango, parte di un costone in località Gizze tra San Giovanni e Lutago in Valle Aurina, quota 2800 metri, crollato dopo poco meno di un'ora di pioggia incessante. Il serpentone di detriti ha travolto la strada provinciale che collega i comuni della valle, finendo per lambire il rio Aurino. Solo grazie alla presenza di un bacino di trattenimento i danni non sono stati ancora maggiori. 120 le persone evacuate in via precauzionale e 75 soggiornavano all'hotel Martinshof, con loro la famiglia dei titolari e alcuni dipendenti. In poche ore sono poi riuscite a rientrare. Altre persone risiedevano in alcuni caseggiati lungo la provinciale. In pochi minuti sono state allertate dai vigili del fuoco e hanno lasciato le abitazioni con solo i vestiti che avevano indosso. Dopo una notte e una mattinata di lavori con le scavatrici, la provinciale è stata riaperta.
1: Allora, diciamo del caldo, oggi 26 città da bollino rosso. Allora, sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti.
9: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese, dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori, valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. Poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità, proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda, che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca. Quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
1: Chiara Pellacani scrive la storia degli europei di nuoto con un altro oro, il quinto in questa edizione non è mai accaduto, conquistato nella finale del sincro insieme a Elisa Pizzini, Nicola San Giorgio.
10: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegra e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
11: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.
1: Questa notte vogliamo rendere omaggio a Francesco Guccini riascoltando le sue opere Eskimo e la prossima edizione del nostro TG alle 2.

0: Ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Naturalmente su molti quotidiani viene ricordato, lo avete sentito nei nostri titoli, Francesco Guccini, cantautore, poeta, scrittore, che è morto appunto nella giornata di oggi. Però c'è anche tanta politica, soprattutto politica interna, anche perché oggi c'è stata un'audizione in commissione Covid molto attesa, la commissione dell'ex presidente del Consiglio, nonché leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Su questo si è scatenato il dibattito politico, ma anche la presidente del Consiglio è intervenuta poco fa. Insomma, poi di tutto questo parleremo. Presento i miei ospiti, venuto, tornato in studio con me, nonostante la calore estiva, Guido Boffo, Messaggero.
1: Grazie,
0: bentornato.
1: Grazie dell'invito, buona serata.
0: E collegato con noi c'è Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano. Bentornato anche a te, Luca.
2: Ciao Francesca, ciao Guido, vi saluto, ciao, buonasera.
0: Allora, partiamo proprio dalla questione Conte, la questione scottante, poi vi do le ultime notizie, vi faccio vedere domani, mascherine, Conte al contrattacco, le accuse alla SPAC pagata da Chigi, il leader 5 Stelle davanti al plotone di esecuzione, parole usate proprio da Conte, della Commissione sulla gestione della pandemia, ho presentato un esposto in procura sui dispositivi fatti dall'azienda risarcita con 100 milioni, vi faccio vedere anche Il Fatto Quotidiano, il tuo quotidiano Luca, che apre su un altro tema, ma in alto il tuo pezzo e non soltanto, insomma, Conte contro Mister 100 milioni e le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia, commissione Covid, l'ex premier risponde per oltre 5 ore, poi ci racconti bene che cosa hai scritto nel tuo pezzo. Il Giornale, eccolo qua, Covid, Conte parla ma fa 4 autogol, è lui a far spiare il No Global Casarini, questo è il pezzo di Felice Manti. Vi faccio vedere Libero, i giornali diciamo di area destra hanno attaccato molto in questi giorni, in particolar modo Libero, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze, poi si auto elogia ed infine vi faccio vedere ultimo titolo, il titolo del Tempo, Conte Pinocchio sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna, ieri c'erano state le 10 domande del direttore proprio su Conte, la notizia, la farsa sul Covid è finita, il processo delle destre a Conte si rivela un clamoroso autogol. Luca, parto da te, che cosa è stato quello che è successo in commissione? Insomma, l'ex presidente del Consiglio ha detto appunto che non si è mai sottratto, che sarebbe voluto essere audito anche precedentemente, la maggioranza in particolar modo lo attacca, poco fa ve ne diamo conto, un post della Presidente del Consiglio dopo le parole di Conte che l'ha definita la regista di questo attacco che lui ha subito, che subisce anche nei media, che dice non sono la regista, non è un attacco personale, è diciamo dobbiamo per dovere di verità agli italiani. E adesso Conte nuovamente che risponde e che cita Del Mastro. Insomma, Luca, la tua opinione su tutta questo bubbone che non si fermerà, anche perché la prossima audizione sarà a settembre e quindi diciamo ci ritroveremo anche dopo l'estate.
2: Esattamente, Francesca, si ripartirà il 14 settembre con una nuova audizione. Hai ragione anche a partire, in fondo il senso di questa giornata sta nella sua coda. Sono esempi supplementari di questa giornata, nella Meloni che attacca Conte, che all'uscita dalla commissione Covid la cupola aveva accusata di essere la regista della commissione di questa che lui definisce un plotone di esecuzione, un'operazione politica tutto contro di lui, lo ha detto oggi più volte in un'audizione, e Conte che controrisponde. Tutto questo per Conte sotto certi aspetti va bene, perché accredita in fondo quella che è la sua linea, per apparire come l'avversario di Giorgia Meloni. E in questo c'è anche un tema a sinistra, già ieri lui in Montecitorio aveva detto, insomma, aveva dato un po' la linea, insomma, Conte è già in tema primarie e il fatto che la Meloni lo attacchi frontalmente in fondo gli fa anche gioco, lo presenta come l'avversario da battere dall'altro campo, e questo è un significato politico che si incrocia con la storia. Dopodiché oggi cosa è successo? 8 ore di commissione, da più o meno le 3 alle 20, 3 ore di relazione di Conte in cui appunto polemizzato con la maggioranza, accusato di essere speculatori sulla pandemia, di essere disertori, di essere gente che specula, di non essere i veri patrioti, erano i servitori dello Stato, ha detto non certo chi ha strumentalizzato tutto questo, siete voi che scappate per esempio sulle chat di Del Mastro. 3 ore di relazione e poi 2 ore di domande e risposte. Ovviamente Fratelli d'Italia l'ha accusato su vari punti, dal piano pandemico al fatto di essere stato incoerente su quanto riguarda l'obbligo vaccinale. E poi c'è stato il tema del documento tirato fuori da Conte, no? Questa carta coperta che riguarda questa G6 Electronics, questa società di Dario Bianchi, questo imprenditore che ha dato a molti eventi di Fratelli d'Italia e che è uno degli accusatori di Conte nella commissione Covid. Ecco, Conte sostiene che ci sia un problema riguardo alla fornitura di mascherine da parte di questa società, che nel frattempo, come tutti ricordiamo, qui concludo, aveva ricevuto lo scorso ottobre un pagamento transattivo dallo Stato di 100 milioni. Ecco, lui adesso oggi in commissione ha diffidato, cito letteralmente, Meloni, il ministro della Salute, dal pagare questi soldi, dice dobbiamo finire a fare luce su questo documento che abbiamo visto anche riportato, ovviamente al contrario, su molti giornali della destra.
0: Allora Luca, ti fermo un attimo perché poi magari diciamo, approfondiamo un po' questo tema del documento, però volevo prima un commento di Guido sulla diciamo, parte più politica, no? Perché Luca De Carolis ci ha detto che a parte diciamo, il contenuto, e poi diciamo, voglio un tuo commento anche sul contenuto della commissione, perché naturalmente tutti noi ricordiamo il Covid diciamo, come momento molto duro, però volevo prima un commento politico, perché effettivamente Giorgia Meloni riconosce, interloquendo con Giuseppe Conte, in questo modo anche molto duro, e in un certo senso dà un ruolo politico di
1: Sì,
0: opposizione a
1: voler essere
0: Giuseppe Conte
1: malizioso in
0: o
1: qualche
0: no?
1: modo contribuisce alla spaccatura del campo largo,
0: Chi dei due?
1: nel senso che accredita Conte, in questo modo può mettere in difficoltà la
0: Schlein.
1: Schlein, e
0: Ma
1: volendo
0: secondo
1: essere
0: te chi teme
1: malizioso.
0: di più, Giorgia Meloni? Elly Schlein o Giuseppe Conte?
1: Ma in questo momento Conte si sta muovendo con una certa scaltrezza, ad esempio il fatto di aver impostato il dibattito sulle primarie legandolo al riarmo, a sostegno all'Ucraina, alla continuazione dell'appoggio a Kiev. Insomma, chiaramente questo vellica una certa opinione pubblica che sta crescendo da questo punto di vista, che è in sofferenza con il conflitto e con le conseguenze del conflitto, anche quelle diciamo più pratiche sull'economia e su altri aspetti. E da questo punto di vista Conte effettivamente ha fatto un'operazione che ha creato scompiglio nel Partito Democratico. Abbiamo visto come proprio ieri è stata presentata una risoluzione unitaria che in qualche modo, nell'ambito dell'eventuale scostamento di bilancio, escludeva il fatto potesse servire per il riarmo, cosa che ha fatto sobbalzare, diciamo così, la parte riformista del PD. Costringendo quasi Schlein ad allinearsi alla posizione dei 5 Stelle. Quindi può darsi che sia gioco utile per la Meloni quella di incunearsi in queste difficoltà del campo largo, soprattutto in politica estera, ma non solo, perché in questo caso si tratta appunto di Covid, riconoscendo un ruolo a Conte e quindi mettendo in difficoltà la Schlein del PD in vista delle primarie, sempre che si facciano.
0: Sei d'accordo che, e poi la stessa domanda è per te Luca, sei d'accordo che con le parole di Conte, che questo è stato un plotone di esecuzione fatto, diciamo, per una battaglia politica contro
1: Ora,
0: lui?
1: una commissione d'inchiesta con un oggetto così importante, cioè una ricognizione di quello che è successo durante il Covid, come ricordavi giustamente tu, è stato un periodo molto duro per gli italiani. Se riesce a mettere in evidenza dei comportamenti sbagliati, chiaramente meritoria. Il punto è, temo, il rischio che si sta concretizzando, che diventi più che altro un agone politico. Di schermaglie politiche, di campagna elettorale un po' precoce, come aveva denunciato lo stesso Mattarella, dicendo, invitando i partiti a non scannarsi, tra virgolette, con tanto tempo che manca ancora alle elezioni. Ecco, se la commissione diventa questo, cioè diventa sostanzialmente una occasione per scontrarsi, per litigare, per rendere ancora più velenoso di quanto non sia il clima politico in Italia, ecco, secondo me non soltanto un'occasione sprecata, ma anche una situazione pericolosa.
0: Luca, stessa domanda per te. È un plotone di esecuzione in tema perché appunto è uno spostamento sul livello politico più che sul livello sostanziale?
2: Ma io penso che più che un controllo d'esecuzione non sia una cosa seria, nel senso che una commissione che si occupa della gestione di una crisi sanitaria, perché la pandemia è sotto questo, una crisi sanitaria e poi economica e sociale, e non si occupa della gestione della pandemia nelle regioni, non può essere una cosa seria. Questo è un errore strutturale, una falla strutturale. Il centrodestra ha voluto questa commissione, sotto Fratelli d'Italia, per colpire un avversario politico che è talmente evidente che non hanno incluso le regioni nell'ambito, nel perimetro di indagine della Commissione. Se avessero fatto un'indagine a tutto campo sarebbe stato un altro tipo di impostazione, ma siccome le regioni più colpite dal virus erano amministrate dalla Lega e la Lega era un alleato di Fratelli d'Italia, le regioni non sono ricomprese nel perimetro di indagine di questa Commissione e questo rende, come dire, la cosa poco seria di partenza. Ricordo, visto che ho seguito abbastanza i lavori della Commissione anche prima di oggi, che la Lega, non a caso, sta seguendo con molta, come dire, trascuratezza questa commissione. Anche Forza Italia, devo dire. Questa è una partita tra Fratelli d'Italia e Conte. Il resto del centrodestra non è affatto appassionato da questa commissione. Si vede, spesso non vanno neanche alle audizioni. È tutta una questione tra Fratelli d'Italia e Conte. Perché è un misurarsi tra di loro. Come è stato oggi nell'ambito di audizione, che è stata esclusivamente un'occasione di scontro politico ed è un anticipo di campagna elettorale rispetto alle prossime politiche. Anche i messaggi finali, ripeto, la coda è in fondo dà il senso della giornata. Lui che esce e dice: la Meloni mi affronti, non usi questi mezzucci come la Commissione. Lei che li controrisponde con una foto, diciamo, proprio con uno dei post suoi formali, e lui che controrisponde citando Delmastro. Questa è campagna elettorale, non è l'approfondimento su ciò che è accaduto durante la pandemia, che richiederebbe tutto un altro tipo di approfondimento e tutto un altro tipo di contesto, anche serio, ammesso che sia possibile fare chiarezza con la dovuta, come dire, attenzione a botta ancora calda, che quello che è stata la pandemia è stato un evento senza precedenti. Insomma, anche forse servirebbe più tempo per come dire, per avere più distacco dai fatti, ma questo, diciamo, è una considerazione all'altra.
0: Allora, è arrivato il messaggero. Guido con Covid, Conte da me, nessun illecito. L'ex premier attacca, lettera alla procura su mascherine JC sospette, alta tensione col centrodestra. Vengo da te, Guido, però volevo che Luca ci spiegasse bene questa questione della. Quindi rimango ancora un attimo da te. Questa questione di questo documento portato da Giuseppe Conte in commissione, che è stato un po', diciamo, per Giuseppe Conte un elemento molto molto importante, tanto importante da dire, appunto, visto che è un appalto sul quale è intervenuto dopo una serie di. Ma me lo spieghi meglio tu perché non mi voglio intrigare in questioni, diciamo, tecniche complicate, Luca, e poi molto pericolose, diciamo, a livello di querela. Allora, prima facciamo parlare Conte, poi parliamo noi, così commentiamo. Conte, proprio su questo elemento qui, è la 318 per la regia.
3: La Presidenza del Consiglio deve chiarire, e così anche il Ministro della Sanità, come è stato possibile dare 100 milioni a un imprenditore privato che fatturava somme modestissime senza attendere il giudizio di appello e il procedimento cautelare. 100 milioni dei nostri soldi è una vicenda che considero assolutamente singolare.
0: Insomma, Conte da attaccato diventa attaccante, Luca.
2: Allora sì, domani la vicenda è molto intricata anche dal punto di vista legale, tant'è vero che domani sul fatto se ne occupa un esperto che è Marco Lillo. La vicenda in 30 secondi. Si parla di una società, JC Electronics, il cui titolare Dario Bianchi ha fatto causa allo Stato perché non gli era stata riconosciuta in tempo di Covid una commessa da oltre 7 milioni di mascherine. Ha fatto causa e in primo grado ha vinto e gli è stato riconosciuto un risarcimento da 200 milioni. Si è fatta poi una transazione in cui lo Stato si è impegnato a pagarne 100 senza proseguire nel processo. Questa è la base. Cosa ha detto oggi Conte? È andato con un documento che lui sostiene di aver ricevuto in via anonima e sostiene di aver già depositato e aver portato in procura Roma, che attesterebbe che queste mascherine che sono state oggetto di questo processo, di questa transazione, secondo questo documento anonimo, non avevano una certificazione non regolare. Insomma, c'era un profilo di irregolarità. E adesso il discorso tecnicamente è molto complicato, quindi rimaniamo un po' più.
0: Però
2: Ma
0: il
2: lui ha detto
0: tema è
2: comunque
0: il governo non si doveva fermare.
2: non doveva
0: Non doveva
2: transare, e
0: transare.
2: soprattutto adesso che ci sono 600 milioni, questi 100 milioni dice: non pagate subito, aspettate prima di approfondire questa vicenda. Per correttezza di informazione, mi prendo altri 20 secondi, poi mi tolgo di mezzo,
0: Certo.
2: Francesca. Va detto che nel corso dell'audizione la Bonguerrieri, una deputata meloniana, gli ha replicato che questo documento non era inedito, che c'è stata già una querela di falso da parte del titolare della ditta e che insomma, secondo lei questo documento era stato già vagliato dalla magistratura e smentito. Ma Conte ha rilanciato al di fuori della commissione dicendo che il problema giuridicamente esiste ancora e che comunque il governo, prima di pagare, deve prendere in considerazione e approfondire questa vicenda. Questo è un po' il perimetro della storia, spiegato in sintesi.
0: Guido, anche questo argomento complicato, però insomma Conte, diciamo, tenta di uscire da questo racconto che lo vede.
1: Vabbè, fa parte della linea in base alla quale sostiene che dietro ci sia la Meloni proprio perché tiene in ballo un imprenditore vicino
0: Perché questi
1: alla
0: imprenditori
1: Premier
0: bianchi.
1: che ha partecipato alle feste di Atreju e quindi insomma rientra in quella logica difensiva o d'attacco di cui abbiamo parlato. Io per la verità sarei molto interessato a capire, credo non soltanto io, se l'Italia in questo momento sarebbe pronta ad affrontare una nuova pandemia, cosa che non possiamo. Che ovviamente non ci auguriamo, ma non possiamo escludere se gli errori fatti in passato siano stati in qualche modo un'occasione per imparare la lezione, come la medicina territoriale in questo momento, se le regioni sono pronte o non sono pronte. Insomma, questi credo che siano dei temi che forse riguardano un po' più da vicino gli interessi dei cittadini e di cui francamente non si sta parlando tantissimo.
0: Il vero mistero di Giuseppi, il foglio, mascherine dalla Cina a prezzi inferiori al mercato, le carte della Guardia di Finanza che scagionano Conte e Arcuri, un pezzo di Antonucci. A volte viene voglia di strozzarlo, ma il talento di Conte è un mistero da studiare e può trasformarlo in ciclope, un pezzo, diciamo, scritto in punta di penna da Giuliano Ferrara. Il Conte Day, l'ex premier all'attacco sul Covid, colpi di teatro, documenti inediti, la distanza da Draghi, parla Bignami, Fratelli d'Italia, il capogruppo meloniano rilancia, Scalfaro è divisivo, Conte si sta mangiando il PD. Allora, vi leggo un pezzettino giusto di Ferrara, visto che ha sempre, diciamo, la penna, diciamo, tagliente. Giuseppe Conte è un disastro, però ha chiuso l'Italia nel momento giusto, avanguardia in Europa e nel mondo, però ha portato i miliardi necessari a non mollare, a non decadere definitivamente, però ha ridotto il ridondante numero di seggi in Parlamento, però ha fatto il reddito di cittadinanza, però. Insomma, tutti questi però delineano appunto una persona che a Palazzo Chigi c'è già stata e che forse a Palazzo Chigi vuole tornare, Luca De Carolis. Andiamo a aprire il pentolone, diciamo, campo largo.
2: Ma direi di sì. Io penso, Francesca, che il punto sia abbastanza semplice. Conte potrebbe anche non tornarci se ci fosse un terzo nome, se soprattutto Schlein e Schlein si facesse da parte, a fuori di un terzo nome che al momento io non vedo. E che secondo me non vede Conte e non vede neanche Schlein, che è la più decisa a tornare a Chieggi. Quindi io penso, ma questa è una previsione che magari verrà smentita dai fatti, perché io non ci prendo quasi mai, alla fine finiremo alle primarie per inerzia, per mancanza di terzo nome, per mancanza di volontà, come dire, di spostarsi, di farsi da parte dei due contendenti. Forse più forte in Schlein paradossalmente che in Conte, ma questa è la mia valutazione. Di sicuro in questi giorni Conte si è mosso da leader della coalizione, che dalla domenica in cui ha lanciato, ha legato, veniva giustamente ricordato prima, alle primarie, alla questione del riarmo, una mossa feroce, politicamente ma efficace, sia sul piano mediatico che politico, ha dettato l'agenda e la Schlein ha dovuto rincorrere. Anche su Safe, l'altro giorno a Montecitorio, lui ha parlando, ripeto, da leader di coalizione. Schlein sul tema non ha neanche parlato in aula, ha delegato una deputata. Poi ha parlato sul caso del Mastro, sul quale ha parlato anche Conte. Sono, diciamo, giochi politici in controluce che la gran parte della gente non ha il tempo di notare, però sono segnali. E ripeto, la Meloni attaccandolo oggi, giustamente anche questo veniva detto, forse prova a dividere Schlein e Conte. Credo che siano già abbastanza divisi fra di loro e che francamente la Meloni con quel comunicato continua a pensare che gli abbia fatto sostanzialmente un
0: Un
2: favore,
0: favore.
2: perché nel momento in cui l'accredita come l'avversario per Conte in questo momento, come dicono a Bolzano, è tutta acqua per l'orto, diciamo, è tutto favore. Quindi credo che la Meloni lo abbia accreditato stasera.
0: Elly Schlein, intervista proprio sul Messaggero, energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia. Prima il programma, poi le primarie. Quindi Guido, Schlein batte sempre sul suo tasto e quindi al contrario di Conte, che in un certo senso, come ci spiegava, ci raccontava Luca, con quella specie di fuga in avanti, ha detto sostanzialmente scegliete il leader e quindi scegliete la linea. per esempio sull'Ucraina, che appunto sappiamo essere una linea diversa tra il PD e il Movimento 5 Stelle, Schlein ribadisce: prima facciamo il programma, blindiamo, diciamo così, le cose da fare, poi vedremo il leader.
1: Sì, diciamo che dal punto di vista così procedurale è corretto. Dal punto di vista del merito, bisogna vedere se questo programma riescono a definirlo in termini abbastanza puntuali e precisi come si richiederebbe, no? In vista di un'elezione, anziché in termini, diciamo, generici, con la possibilità in qualche modo di svicolare dagli impegni presi. Perché ad esempio sulla politica estera, francamente, vedo che si parte da posizioni, per quanto almeno riguarda la questione della guerra in Ucraina, da posizioni veramente molto distanti e inconciliabili con una parte del campo largo, l'area riformista del PD che ricordavamo, ma anche i renziani, piuttosto che parte centrista di quell'area lì, insomma. E quindi fare il programma è sicuramente un obiettivo meritorio, doveroso. Bisogna vedere sostanzialmente che programma uscirà.
0: Sì, ma poi bisogna capire anche che cosa vuol dire fare il programma, cioè vuol dire fare un programma di una coalizione o fare un programma in cui alcuni partiti, seppur diciamo lontani, cioè si mettono d'accordo su alcuni punti molto precisi e quelli sono i punti, no? Cioè è sul modello centrodestra, o che quindi è un accordo di coalizione molto stretto?
1: Ma in teoria,
0: oppure...
1: per l'eterogeneità delle posizioni, l'unico programma che può uscire e reggere alla prova dei fatti, un programma, diciamo, in cui fissi dei punti generali
0: cioè l'economia, il salario minimo,
1: esatto,
0: alcune cose di questo genere,
1: sostanzialmente ad una seconda fase, e poi invece la puntualizzazione e l'esecuzione di quel medesimo programma.
0: E questo programma ci si arriva, Luca, e soprattutto con questo programma davvero si può pensare di battere una destra che diciamo, anche se su alcuni punti è diciamo,
1: in disaccordo, ha dei problemi sulla politica,
0: assolutamente,
1: estera.
0: Sì, sulla politica estera per esempio, decisamente, che però poi alla fine, quando si tratta di trovarsi sul governo, si chiude comunque, cioè lì il problema, diciamo, sembra essere Vannacci a questo punto, però sulla coalizione interna, diciamo, sulla coalizione di destra sembra che ci sia. Quindi questo programma si troverà, e soprattutto sarà troppo debole per poter competere nelle prossime elezioni?
2: Allora, secondo me, riguardo al programma, due problemi. Uno è evidente, rumoroso, è l'elefante nella stanza dell'Ucraina. Trovare una soluzione sull'Ucraina, se continua la guerra, sarà complicato, perché tra uno che dice che non vanno date le armi all'Ucraina e il PD, insomma, la distanza è notevole, perché sul SAFE nel PD la situazione è piuttosto confusa. Ricordiamo che il SAFE è lo strumento europeo per dare... che permette di erogare prestiti per gli investimenti militari. Altro tema che ha spaccato anche il centrodestra.
0: Sono argomenti diversi, no? Anche quelli che sono stati trattati ieri alla Camera, insomma. Perdonami, t'ho interrotto.
2: Certo. No, figurati, nulla. Come veniva detto prima dal vice direttore Messaggero, questo tema divide anche il centrodestra. Sul SAFE ieri la Lega ha imposto al centrodestra di usare una formulazione assolutamente vaga. Quindi, perché diciamocelo chiaramente, il tema armi è impopolare in questo momento in Italia. Poi può piacere o non può piacere, però il sentimento è che le spese in armi in questo momento non porta esattamente bene. Essendo nell'anno elettorale, i partiti stanno cercando di maneggiare con cura il tema, o anche con un po' di ipocrisia a seconda dei punti di vista, forse con entrambi i termini. Però si torna al punto del programma del centro-sinistra. C'è l'Ucraina, ma c'è anche un altro tema sul quale il centro-sinistra deve fare uno scatto in avanti se vuole giocarsela come... veramente per vincere, del tema della sicurezza. Il centro-sinistra deve trovare una propria chiave per rispondere a quello che è un bisogno, forse anche qui, forse un'emergenza in parte anche costruita e percepita, però è comunque un tema elettorale principale. Vannacci sta al 7% per quel tema lì. Vannacci sostanzialmente parla solo di quello. Ieri ha fatto la sua prima conferenza stampa alla Camera,
0: sì,
2: e ha parlato sostanzialmente di migranti e sicurezza, perché quello è il suo tema sul quale potrebbe far perdere il centrodestra, perché se rimane fuori dall'accordo col suo 7% e se viene fatta la nuova legge elettorale che dà il premio di maggioranza, che arriva al 42%, se Vannacci sta lì fuori col 7 e il centrodestra arriva al 42%, è un po' complicato, ecco. Quindi Vannacci può effettivamente essere un ago della bilancia, ma su questi temi a maggior ragione il centrosinistra dovrebbe trovare, a mio avviso, una chiave per rispondere a questi bisogni, che sono i bisogni di paesi, soprattutto da Roma in su. Sappiamo che al nord il tema della sicurezza è probabilmente il primo tema in agenda.
0: Certo, e su quello bisogna cercare di trovare un'agenda.
2: Sembra ancora un po' balbettante.
0: Allora, parlavamo di centrodestra, allora a questo punto vi faccio vedere questa, l'intervista a Ignazio La Russa. Vannacci si è autoescluso, il centrosinistra non ha un'agenda in comune, Vannacci si è autoescluso, così presidente del Senato, il centrosinistra non ha un programma comune, pare il leader del fronte progressista, servirebbe la palla di vetro, dice La Russa. Allora, Vannacci, vogliamo un attimo esaminare un momento il tema Vannacci, Guido, perché diciamo, forse alla Meloni non conviene andare in alleanza con Vannacci alle elezioni, visto che sicuramente Forza Italia non sarebbe molto...
1: Beh, si crea un problema con Forza Italia
0: notevole, però magari un'alleanza successiva post-elettorale, perché no? No? Potrebbe essere
1: sì,
0: questa
1: bisogna,
0: la via?
1: Come veniva giustamente ricordato, bisogna vedere se la legge elettorale esce così come è stata definita, e quindi se poi diciamo, la defezione di Vannacci nel campo del centrodestra permette al centrosinistra di raggiungere sostanzialmente la soglia che fa scattare il premio. Quindi questa è una variabile ovviamente da tenere in considerazione. È chiaro che sul tema della sicurezza Vannacci in questo momento sta facendo la lepre, su questo non c'è dubbio, per cui si tratti del caso del gioielliere che è stato condannato per l'omicidio dei due ladri, si tratti della questione migranti, ogni tema di cronaca diventa uno spunto di campagna elettorale e anima il dibattito politico per giorni, quando invece la cronaca è un po' pericoloso cavalcarla, bisognerebbe un attimo mantenere una distanza tra la contingenza dei fatti e i programmi politici.
4: L'Italia piange Francesco Guccini, poeta, musicista, intellettuale, funerali sabato in forma privata, secondo la sua volontà a settembre la commemorazione pubblica. Guccini ha firmato una produzione vastissima, colonna sonora di molte generazioni, Mattarella, le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, giustizia ed eguaglianza. Conte in commissione d'inchiesta su Covid, da me nessun illecito, attacca Meloni e lei la regista, la Presidente del Consiglio sapere, è un diritto degli italiani ma l'ex Premier la butta in politica. L'infettivologo Anthony Fauci dichiarato colpevole di oltraggio al congresso americano da una commissione del Senato, ora rischia un'indagine penale. L'ondata di calore non dà tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso e sono in arrivo i temporali al nord. Cinquina dall'agenda agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro, l'azzurra vince con Elisa Pizzini e anche il sincro da 3 metri. Ben trovati in diretta dalla newsroom della nostra testata, dunque la nuova edizione del nostro giornale, l'edizione delle due. In apertura l'addio, la scomparsa di Francesco Guccini, cantautore, poeta, scrittore, aveva 86 anni, ha segnato un'epoca con le sue canzoni, sabato e funerali, in forma privata, secondo la sua volontà a settembre, la commemorazione pubblica, l'inviato a Pavana, Andrea Marotta.
5: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
6: Lino, l'amico d'infanzia, e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria, dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
7: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto,